0: di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
1: Dunque, verso la manovra economica, nel documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri è previsto uno scostamento di bilancio consistente a 29 miliardi nel biennio 27-28, sul quale però deve pronunciarsi l'Europa. Ma è sempre più difficile fare previsioni, ha detto il ministro Giorgetti in conferenza stampa. Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa. L'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
1: Questo per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri. Ora veniamo anche al G7, che ha deciso di aumentare l'offerta di greggio rilasciando 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: Esulta Trump dopo la decisione del G7 di mettere sul mercato buona parte delle scorte di grigio. Europa grandiosa, ha detto prima di partire per l'Alabama, e dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna a elogiare

0: Cosa Trump perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
1: Intanto prosegue questa politica degli sconti a tempo. L'Eni ha deciso di tagliare anche il costo del carburante all'ingrosso per agricoltura e pesca. Intanto bollette del gas sempre più care per i clienti vulnerabili, più 12,7% a settembre, comunica l'Arera. Paolo Mancinelli.
2: Nuova stangata per le famiglie più vulnerabili, ARERA ha comunicato il prezzo del gas che a settembre 2026 è pari a circa 162 centesimi a metro cubo. Ciò significa un aumento del 12,7% per i 2.300.000 clienti del mercato a maggior tutela. Il costo della sola materia prima è salito così a 78,80 euro al megawattora. Anche i prezzi dei carburanti rimangono alti, è vero, ma almeno con il tetto fissato da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, i cittadini respirano un po' e ora il paracadute economico inizia ad aprirsi anche per l'agricoltura e la pesca. Per questi due settori scatta uno sconto del 20% che Eni applica sul carburante venduto all'ingrosso extra rete. Il taglio resterà in vigore fino al 31 ottobre, come sulla rete ordinaria, con la possibilità di una proroga fino a fine anno a seconda dei mercati e della disponibilità del prodotto. Coldiretti accoglie con favore lo sconto sul gasolio agricolo, definendolo un sollievo fondamentale per agricoltura e pesca, dopo i prezzi raddoppiati a causa della guerra. Fuori dagli sconti extra resta invece l'autotrasporto. Sul fronte stradale prosegue intanto il calo dei prezzi alla pompa. Il Ministero delle Imprese comunica per la benzina una media di 2,06 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,26. Complessivamente, da domenica, dice il Ministero, i prezzi medi della benzina sono scesi di 9,6 centesimi, quelli del gasolio di 11,7, consistente il calo anche sulla rete autostradale.
1: Dunque temi economici che restano al centro del dibattito politico, poi ieri si è svolta anche la direzione del Partito Democratico, Schlein, la segretaria Berthe, uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione, Meloni ha fallito subito alle urne. Allora seguiamo i servizi di Antonio Sciotto e Alberto Gioffreda.
3: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
4: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
3: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
5: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
3: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
6: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
7: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Eli Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
8: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
7: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
9: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
7: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
10: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
7: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
1: Il mondo è travolto da forti crisi globali e dal riemergere di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenenti al passato. Il presidente Mattarella torna a lanciare un nuovo allarme durante la visita nel Principato di Monaco, la prima in quella terra di un capo di Stato italiano, l'inviato Francesco Accardo.
11: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlene il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opera Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
1: In Spagna il governo Sanchez, battuto dalla destra al Congresso, che ha respinto i due decreti per rispondere

0: Núñez Feijóo, Alberto, no.
1: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sánchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione, in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sánchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sánchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
2: Adesso vedete la nostra ultima ora. Il copilota della Fly Dubai, che mercoledì scorso ha accoltellato il comandante del volo diretto a Tel Aviv, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Vediamo il servizio.
3: Indottrinato, apparentemente avvicinato all'ideologia di Al-Qaeda. Secondo l'indagine in corso su quanto avvenuto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita, il copilota di nazionalità omanita, accusato di aver tentato di far precipitare l'aereo, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per aver presumibilmente abbracciato posizioni ideologiche radicali. Lo riportano la televisione israeliana Canale 12 e il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, il pilota era stato assunto da Fly Dubai. Stando alle notizie dell'emittente israeliana, gli inquirenti ritengono che abbia deciso di provare a mettere a segno un attacco da solo. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Nei prossimi giorni funzionari israeliani dovrebbero interrogare il copilota omanita. Intanto Fly Dubai ha annunciato ufficialmente che su richiesta delle autorità i voli per Tel Aviv sono temporaneamente sospesi fino a nuova comunicazione.
2: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I pubblici ministeri ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica regionale. Il servizio di Giorgio Ruta.
4: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. la SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per

0: L'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, e questo lo ha detto durante un'intervista televisiva Andrea Sempio, unico indagato per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Seguiamo insieme allora le ultime novità da Elena Scarrone.
2: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo. Se accadrà, lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora, come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. Prosegue intanto lo scontro fra periti sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, una traccia attribuita dai carabinieri del RIS all'epoca del delitto alla vittima, oltre ogni ragionevole dubbio. Una certezza rimessa però in discussione da due test negativi nei dati grezzi acquisiti un anno fa dalla Procura di Pavia, mai comunicati né inseriti nel fascicolo. L'ex consulente della difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato, sostiene che gli esiti nulli non furono mai consegnati al pool difensivo del 43enne. Al contrario, il generale Garofano, all'epoca capo dei RIS, afferma che c'è un verbale datato 24 settembre 2007, firmato da tutti i consulenti, che dimostra che i risultati ottenuti fino a quel giorno furono messi a disposizione delle parti.
1: All'Istituto di Medicina Legale di Padova, l'incontro tra tutti i consulenti tecnici che stanno lavorando al caso di Abderrahim Fakir. Ricorderete il 42enne che lo scorso 19 luglio morì a Bologna durante manovre di contenimento da parte di alcuni agenti di polizia. David Marceddu.
3: Fakir è morto per ipossia, una carenza di ossigeno acuta dovuta alla posizione prona, pancia a terra, a cui l'avevano costretto i due poliziotti per 5 minuti. Se fosse stato girato su un fianco, si sarebbe salvato. Su questo i medici legali della Procura di Bologna sono stati chiari nell'incontro con i consulenti delle parti coinvolte nell'indagine sulla morte di Abderrahim Fakir il 19 luglio durante un controllo di polizia in via Svevo, zona Pilastro. La presenza di cocaina, una intossicazione da 300 nanogrammi per millilitro di sangue, è stata confermata, ma è principalmente su questo punto che anche dopo l'incontro che si è tenuto all'Istituto di Medicina Legale di Padova le interpretazioni divergono. Mentre secondo Fabian Selmo, avvocato dei familiari di Fakir, e il suo consulente Vittorio Fineschi, la cocaina è secondaria in una ipossia acuta.
4: La cocaina ha aumentato il fabbisogno di ossigeno. Quel bisogno di ossigeno gli è stato negato dalla posizione prona.
3: Secondo Gabriele Bordoni, avvocato dei due agenti intervenuti a bloccare Fakir, la cocaina, che provoca il sanguinamento alveolare dei polmoni, sarebbe causa principale dell'ipossia e non il fermo da parte dei due poliziotti. La relazione che ora i consulenti della procura redigeranno e porteranno ai PM entro il 21 ottobre spiegherà se la cardiopatia con una precedente ischemia riscontrata durante la autopsia possa essere stata, seppure in minima parte, con causa della morte, così come lo stato di agitazione dell'uomo. Circostanze del tutto ininfluenti, secondo la difesa dei familiari del 42enne, punti su cui batterà invece la difesa dei due agenti.
1: Salim El Khoudry sapeva cosa stava facendo quando lo scorso 16 maggio investì alcuni pedoni nel centro di Modena. A dirlo è la perizia psichiatrica voluta dalla procura presentata davanti al giudice per le indagini preliminari. 8 persone rimasero ferite e Monica Esposito, di 55 anni, morì in ospedale dopo 2 mesi. Giulia Bondi.
5: può andare a processo Salim El Khoudry perché sapeva cosa stava facendo sabato 16 maggio quando a Modena si schiantò con l'auto uccidendo Monica Esposito e ferendo altre 7 persone. Lo dice ora ufficialmente la perizia psichiatrica voluta dalla procura e presentata in incidente probatorio. Il disturbo psichico del 31enne non è così grave da essere causa diretta della strage.
6: Può partecipare coscientemente al processo e pertanto penso che questo sia stata una richiesta correttissima da parte della procura per non lasciare all'interno del processo alcun dubbio.
5: Concorde tra nessun punto la legale del fratello di Monica Esposito.
7: Riteniamo che la premessa, il substrato su cui lui si è mosso non sia di natura personologica, frustrazionale, ma unicamente dettato da un movente di terrorismo jihadista.
5: Ora la procura, che al momento contesta la strage ma non il terrorismo, può chiedere il rinvio a giudizio.
8: La nostra tesi, lo dico sinceramente, è che c'è una parziale compromissione. Lui era parzialmente capace, mentre faceva si rendeva conto, in quel momento però è impresa anche una follia che lo faceva registrare dei video deliranti e che quel momento lo fa spingere l'acceleratore al massimo.
5: In aula anche parenti e feriti che per la prima volta da quel 16 maggio incrociano lo sguardo di El Khoudry.
1: Nuovi sviluppi sull'inchiesta relativa al delitto di Pietra Catella, madre e figlia, ricorderete, avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Sarebbe stato individuato negli Stati Uniti l'indirizzo IP di un computer da cui sarebbe scattata una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina. Porterebbe all'area proprio di Pietra Catella. Affari puntati anche su chi avrebbe preparato il veleno per portarlo a casa dei Di Vita. Sono poi state sentite due donne, la sorella e la nipote dell'uomo che il 22 dicembre scorso andò a trovare una delle due vittime, cioè la madre Antonella Di Jelsi, che si trovava nell'ufficio che condivideva con il marito. 5 detenuti del carcere romano di Rebibbia sono stati arrestati per omicidio dopo la brutale aggressione che ha portato alla morte di un compagno di cella di 45 anni originario di Fondi, morto dopo 6 mesi di coma per le gravi lesioni riportate. Gemma Giovanelli.
9: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto, fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte. Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande, con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante: 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Nella notte invece un detenuto si è tolto la vita. Disastro annunciato, dice il sindacato OSAP, che svela i numeri impietosi: oltre 1.000 detenuti a fronte di una capienza di 563 posti, mentre mancano all'appello più di 300 agenti in organico.
1: Adesso il calcio, la Nations League. L'Italia pareggia 1-1 con la Francia a Saint-Denis, ma soprattutto convince. Sentiamo da Parigi Alessandra D'Angio.
10: L'esame di francese è superato per l'Italia e anche con qualcosa in più della sufficienza, perché buono è il pareggio strappato alla corazzata di Zidane, omaggiato come un re nella notte del suo ritorno da CT allo Stade de France, e ottimo si può definire l'atteggiamento degli azzurri, perché è la Francia sì a fare la partita, ma le migliori occasioni del primo tempo sono italiane su tutte, con Ken. Non si disuniscono gli uomini di Mancini, nemmeno dopo il vantaggio dei Bleu a inizio ripresa con la punizione imparabile di un magnifico Olise, e allora il pareggio Italia che arriva da recupero di bastoni che sorprende portiere e difesa francese fa gioire l'intera panchina. Certo, sarebbe finita diversamente senza il capitano e supereroe Donnarumma, decisivo a più riprese, e ci sarebbe stato spazio anche per la vera gloria in un finale con l'uomo in più dopo il rosso Upamecano. Ma va bene questo 1-1 e questo punto per tenere la barra dritta e puntare ora in direzione Bologna per la sfida con la Turchia, fanalino di coda.
11: Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all'inizio, come l'estate. Ma siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso, però poi abbiamo fatto delle cose ottime, una partita veramente dura, quindi sicuramente è una serata molto positiva.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta in studio Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 3.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. In primo piano il G7 con la UE che sblocca le riserve di gasolio e petrolio. Si parla di 100 milioni di barili, una operazione che durerà, si stima, 4 mesi. E poi c'è la manovra del governo, la vedremo, e vedremo appunto il ricorso necessario dell'esecutivo alla flessibilità, forse più di una flessibilità. E poi ancora la politica. Botta e risposta tra i protagonisti del campo largo. Ma partiamo subito dal Corriere della Sera. Manovra sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. E poi il G7 che sblocca appunto le riserve di diesel e greggio. La UE cede alle richieste di Trump. E ancora la politica con Schlein all'attacco. Il messaggio a Conte, uno non vale uno, e poi la leader del Partito Democratico attacca anche Meloni e dice ha fallito. E c'è l'analisi di Francesco Verderami: a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio, scrive. Al centro pagina Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, e la Spagna potrebbe andare al voto, c'è questa possibilità già a partire dal 29 di novembre. Rabbia nelle piazze, possibili dunque elezioni anticipate. L'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice Putin vuole l'escalation. E poi i disordini in Francia, studenti rivolta, chiusi gli atenei, e il ministro dell'istruzione chiede che siano i genitori degli studenti violenti a pagare per i danni provocati nelle città. Al centro pagina l'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia, ma Mancini dice siamo bravi, e Bastoni firma il gol dell'1-1. La Stampa: manovra, la minaccia dello spread. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. E poi il G7, vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio. Lo vedremo con Meloni, dice rapporto molto buono. E poi la sfida di Schlein a Conte: non più voti, uno non vale uno, cioè l'attacco della segretaria del PD alla Premier e la stoccata al Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti con il Messaggero: Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. E poi c'è l'intervista alla commissaria UE Schulz che dice Green Deal, ora più flessibilità per restare competitivi con USA e Cina. Poi ancora le proteste a Madrid, nuovi scontri in Francia, Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. E poi ancora Trump parla di una svolta su Meloni. Mi è sempre piaciuta, dice il presidente degli Stati Uniti, dopo mesi di gelo il rapporto ora è molto buono. E ancora il leader 5 Stelle che adesso chiede le primarie, dice sono inevitabili dopo le affermazioni affermazioni di Schlein, PD, partito maggiore, cioè questo duello a distanza poi con la Premier, dice Schlein. Meloni ha fallito. Al centro pagina ancora l'Italia, cuore e coraggio, è un'altra Italia, c'è già la firma di Mancini. Il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%, Giorgetti parla di quadro instabile e poi invita alla prudenza. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. La previsione spinge così il deficit al 3,4% l'anno prossimo e al 3,2% nel 2028. E poi c'è la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto i 100 dollari. Da segnalare anche l'analisi di Davide Tabarelli, il diesel di Donald e le minacce di stop. Un camion con un litro di gasolio fa 3 chilometri, un traghetto fa pochi metri. Un Mietri Trebbia lavora per 100 metri il campo di grano, una ruspa funziona per 10 minuti. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato nel mondo. Da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. Allora, andiamo avanti con Avvenire. Risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa. Un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Il Consiglio dei Ministri vara il documento di finanza pubblica e Giorgetti dice: sono preoccupato, serve prudenza. Nel taglio centrale, coesione, argine all'angoscia, il rapporto sul ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata, ma il capitale sociale regge. Oggi c'è la presentazione al Festival dell'Economia Civile di Firenze, il nodo della classe media erosa. E poi la sentenza a Tel Aviv, in Israele riammessi alle elezioni i partiti arabi, la partecipazione dei cittadini di origine palestinese alle elezioni del 27 ottobre è determinante, così si spiega il fermento in Israele per la duplice decisione presa dalla Corte Suprema di riammettere alla competizione i partiti arabi. Andiamo avanti con questa prima carrellata, il resto del Carlino: manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. E poi al centro pagina Sempio in TV, scelto quarto grado per parlare, dice: nessuna prova, non possono processarmi. Ma andiamo a vedere. Partiamo proprio dal gasolio, partiamo proprio dall'Europa che libera le sue riserve. C'è il sì alle richieste degli Stati Uniti, evita così il blocco dell'export. Trump su Meloni poi dice: rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Ci aiutiamo con il Corriere della Sera, un articolo a firma di Giuseppe Sarcina, pagina 6. Il G7 sotto la guida del presidente di turno, il francese Emmanuel Macron, ha deciso ieri di mettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e di prodotti raffinati. Nel comunicato finale si precisa che l'operazione verrà portata a termine in 4 mesi, mentre entro 20 giorni sarà rilasciata una quantità sostanziale di diesel. Il commento di Donald Trump è più netto: l'Europa ha appena accettato di liberare un massiccio ammontare delle riserve di diesel. Si comincerà immediatamente. Il presidente USA ha anche detto che con Meloni il rapporto è molto buono, mi è sempre piaciuta. In ogni caso Francia, Regno Unito, Germania e Italia, i 4 paesi europei che fanno parte del gruppo dei 7 più industrializzati, hanno assecondato la richiesta degli Stati Uniti. Non è ancora chiaro quanto diesel aggiuntivo verrà effettivamente messo in circolazione. Vedremo nelle prossime 3 settimane. Insieme Francia e Germania detengono il 35% delle riserve totali, che sono pari a circa 40 milioni di tonnellate, più o meno 300 milioni di barili. Negli USA il prezzo dei carburanti, in particolare quello del gasolio, viaggia a livelli record per gli standard americani, 6,37 dollari al gallone, cioè 3,7 litri. In Europa raggiunge in media i 2,12 euro. Nelle scorse settimane la crisi energetica ha innescato un altro scontro politico tra le due sponde dell'Atlantico, continua Sarcina. Al fondo c'è una diversa lettura della guerra in Iran. La marina militare USA è adesso in grado di scortare molte rotte petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, evitando gli attacchi dei Pasdaran. Secondo le stime più quotate, il flusso di petrolio in uscita comprende 10 milioni di barili al giorno da Hormuz, più altri 6 che l'Arabia Saudita ora fa transitare per il Mar Rosso, aggirando il blocco iraniano degli Houthi. Non lontano dal livello prebellico 19-20 milioni di barili, ma i governi europei non si fidano fino in fondo. La situazione nello stretto resta precaria, meglio tenersi strette le riserve strategiche. Il problema è che l'Europa, venuta a meno le conseguenze prima dalla Russia e poi dal Golfo, compra ormai il 50% del suo fabbisogno di diesel dagli Stati Uniti. Trump però ha minacciato di bloccarne l'export per frenare i prezzi sul mercato interno, visto che tra un mese ci sono le elezioni di midterm. Macron ha provato a sminuire i contrasti con Washington. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva. Questo è quanto è successo. Un G7 d'emergenza a 100 milioni di barili per frenare i prezzi. La decisione, che coinvolge l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dovrebbe far scendere le quotazioni del greggio. L'Europa punta a sfruttare al massimo la produzione delle raffinerie. Per quanto riguarda invece i carburanti destinati all'agricoltura e alla pesca, l'ENI sconta del 20%, ma per gli agricoltori non basta. Contro il caro vita prosegue la protesta in Calabria, agricoltori, autotrasportatori e commercianti in Calabria e i presidi in corso a Spezzano, Firmo e Davoli. Le manifestazioni sono partite lunedì contro il caro carburante e i crescenti costi delle materie prime, ma ora si scagliano anche contro lo sconto del 20% sui carburanti per agricoltura e pesca, considerato un contentino dai promotori. La mobilitazione, riferiscono, proseguirà fino alla manifestazione nazionale del 10 ottobre a Cosenza. Abbiamo provato a mettere in campo capacità di reazione e interventi importanti, invece è la replica del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Con il Foglio vediamo la manovra a due flessibilità. Il governo vara il documento programmatico di finanza pubblica con due boccate di sollievo: il rilascio delle scorte di petrolio del G7, quello che abbiamo visto, e l'attivazione invece della National Escape Clause. Ma la crisi della Francia mette pressioni sui BTP, serve fiducia dei mercati più che di Bruxelles. La prima flessibilità è arrivata nel pomeriggio dopo la riunione straordinaria del G7 a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, che ha stabilito il rilascio di scorte strategiche fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel nei prossimi 4 mesi. Un intervento pensato per allentare la pressione sui prezzi dei carburanti, proprio mentre lo shock energetico rischia di complicare la legge di bilancio. La seconda flessibilità invece è quella prevista dalle regole europee, che il governo italiano chiederà al Parlamento con l'attivazione della National Escape Clause: 0,6% del PIL l'anno per il 2027 e il 2028, equamente distribuiti tra spese per l'energia e per la difesa, 28 miliardi in tutto. E poi ci sarà la terza flessibilità, quella chiesta dalla Premier Meloni nella lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e al momento rinviata appunto ai prossimi vertici a Bruxelles. Proprio su questo ci aiutiamo con Repubblica. C'è un articolo a firma di Claudio Tito, dice: lo spiraglio della Commissione sui costi extra per l'inflazione in via eccezionale, Bruxelles potrebbe ora aprire alla richiesta di Roma per un ulteriore margine di bilancio. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Ripartiamo proprio dalla politica con la Repubblica. Schlein sfida Conte, uno non vale uno. La segretaria PD rivendica la guida della coalizione. Il presidente 5 Stelle risponde: primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. E poi centropagina, Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di missioni. E in Francia invece Mélenchon, leader del disordine, la protesta e aiuta Le Pen. Ieri aveva dichiarato: non ci siamo noi dietro la regia delle proteste. Poi domani Schlein non incassa più e attacca: caro Conte, ho il doppio dei voti. La segretaria replica dopo le frasi del leader del Movimento 5 Stelle: uno non vale uno, generosi sì ma non ingenui. La sfida in vista delle primarie dunque è iniziata ed è scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. Andiamo avanti con Libero, le tragiche Salis. Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria invece salta le proteste violente in Francia. Facciamo la stessa cosa in Italia. Il giornale tracolla, l'eurosinistra in Spagna, avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate, mentre in Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, tagli alla spesa e rivolta sociale. Al centro pagina la lettera di Marina Berlusconi, un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. Su questo apre il Fatto Quotidiano, Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60, scrive il Fatto, il mafioso al processo, Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato se libero prenderà la carta, Marina e Forza Italia strillano, scrive il Fatto Quotidiano. Il manifesto idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita, in Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda e poi chiudiamo con il Riformista, prefetti sconosciuti, Gabrielli scende in campo con Ruffini del centrosinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni e poi a Palermo il caso, la procura chiede l'arresto di Gaetano Armao, già vicepresidente della regione, è accusato di corruzione con altri 8. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Tutti i frutti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Marialba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel No alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La Domenica di Sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles, per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino, con Achtung Baby, improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale. Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nel Live Aid e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Una sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente, i concerti nella metro di Kiev. A Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Luz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: diviso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, il magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi. Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
5: Avete altre notizie del c***o per me?
1: Una prova da mattatore per Cruise, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
5: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
6: Un debutto assoluto, arriva a teatro L'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
7: Cosa c'è?
8: Spegni le luci.
6: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi c'era anche l'amore per certi film.
9: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi quasi ricalcati dal disegnatore di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
6: E per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da scravi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
7: Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
6: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 481 numeri, pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
8: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso bene nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
6: Per l'ultimo albo, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
10: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
6: Quando hai iniziato a leggere Dylan Dog?
11: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
12: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
13: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
14: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
6: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, L'alba dei morti viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
15: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
16: Per me è realizzare un sogno perché faccio parte di quella generazione per cui leggere Dylan Dog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
17: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
6: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, Prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
18: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
19: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per l'energia, di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti: difficile fare previsioni. Vertice G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza e presieduto all'Eliseo da Macron. Via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati: uno non vale uno, poi le critiche al governo, la destra fallita o vada a casa, Meloni falsità. Spagna: bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Lui si difende: tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League. Gol di Olise e bastoni, Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Breve edizione delle 3 del nostro giornale. Questione energetica in primo piano per la Premier Meloni, che prima ha partecipato in videoconferenza al G7 presieduto da Macron, poi ha riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento per energia e difesa. Gabriele Martelloni.
20: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
19: Nel documento programmatico di finanza pubblica, che è l'ossatura, l'architettura della prossima manovra economica, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, è previsto dunque uno scostamento di bilancio da 28 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, su quale però deve pronunciarsi l'Europa. Ma è sempre più difficile fare previsioni, ha detto il ministro Giorgetti in conferenza stampa. Annalisa Salzano.
21: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
22: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
21: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
22: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
21: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
19: La manca al G7 che ha deciso di aumentare l'offerta di greggio rilasciando 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Seguiamo la corrispondente allora Marilu Lucrezio.
23: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare generare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria.
19: Decisamente soddisfatto Trump per la decisione del G7 Europa, grandiosa, ha commentato prima di partire per l'Alabama e dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna anche a elogiare Meloni, con lei rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta, queste le sue ultime parole. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente.

0: Italia che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
1: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
0: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
2: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
0: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
3: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
4: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
5: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione, è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
4: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
6: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
4: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
7: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
4: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
8: Adesso siamo in Spagna, dove il governo Sanchez è stato battuto dalla destra al Congresso, quindi in Parlamento, che ha respinto i due decreti del governo per rispondere all'emergenza abitativa. Le proteste in piazza contro la destra e Sanchez potrebbe rilanciare e decidere per le elezioni anticipate. Alessandro Carboni.
9: Noriega Gómez Javier. No. Núñez Feijóo Alberto? No.
10: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
8: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I pubblici ministeri ipotizzano un giro di mazzetti alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale. Giorgio Ruta.
11: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138

0: €5.000. Per la procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Eccoci alla Nations League, l'Italia pareggia 1-1 con la Francia, ma soprattutto convince da Parigi Alessandra D'Angio.
2: L'esame di francese è superato per l'Italia e anche con qualcosa in più della sufficienza, perché buono è il pareggio strappato alla corazzata di Zidane, omaggiato come un re nella notte del suo ritorno da CT allo Stade de France, e ottimo si può definire l'atteggiamento degli azzurri, perché è la Francia sì a fare la partita, ma le migliori occasioni del primo tempo sono italiane su tutte con Ken. Non si disuniscono gli uomini di Mancini, nemmeno dopo il vantaggio debole a inizio ripresa con la punizione imparabile di un magnifico Olise, e allora il pareggio Italia che arriva un recupero di bastoni che sorprende portiere e difesa francese, fa gioire l'intera panchina. Certo, sarebbe finita diversamente senza il capitano, il supereroe Donnarumma, decisivo a più riprese, e ci sarebbe stato spazio anche per la vera gloria in un finale con l'uomo in più dopo il rosso Upamecano. Ma va bene questo 1-1 e questo punto per tenere la barra dritta e puntare ora in direzione Bologna per la sfida con la Turchia, fanalino di coda.
3: Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all'inizio, come l'estate. Ma siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso, però poi abbiamo fatto delle cose ottime, una partita veramente dura, quindi sicuramente è una serata molto positiva.
1: Adesso la rassegna stampa della sera con tutte le anticipazioni dei quotidiani in edicola, i prossimi aggiornamenti alle 4.
4: Le prime pagine dei giornali sono diversi, gli argomenti in apertura e nelle prime, e li andiamo a vedere tra un istante. Intanto vi presento il nostro primo ospite, Luciano Tirinnanzi, bentornato.
5: Buonasera a tutti.
4: Allora andiamo ad aprire, cominciamo con il Corriere della Sera. Manovra sì all'extra deficit, e dunque questa è una delle aperture che più ricorrono, non poteva essere diversamente del resto. La manovra 2027, lo scostamento per l'energia e la difesa, il via libera al documento di finanza pubblica, lo scostamento nel dettaglio 0,3% del PIL per l'energia, un altro 0,3% per la difesa. Giorgetti che commenta: è difficile fare previsioni, il contesto è complesso, variabili che richiedono grande attenzione, inflazione, tassi, è sempre più difficile dunque immaginare. E insomma, tra queste variabili, Luciano, poi ci torniamo tra un attimo, sicuramente c'è la situazione internazionale, a cominciare dalle guerre, a cominciare da Hormuz, a cominciare dall'energia, ma anche per quanto riguarda le armi, per esempio, insomma, l'Europa e gli aiuti all'Ucraina, ma non solo. Però una domanda te la vorrei fare subito, perché magari non la troviamo, forse la troveremo nelle ribattute, però il presidente americano Trump ha detto, sollecitato da una domanda qualcosa che riguarda la premier Meloni. Sappiamo che c'era stato qualche mese fa, insomma, c'era stato un allontanamento, diciamo così. Ha detto che il suo rapporto con Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, e così dunque risponde a proposito degli attacchi passati alla Presidente del Consiglio. Come la leggi questa uscita?
5: Come vengono lette di solito tutte o quasi tutte le dichiarazioni di Donald Trump? Ovvero sia, Trump è una bandiera al vento, a seconda della convenienza dirà tutto o il contrario di tutto. È vero che lui ha un ottimo rapporto con Meloni, è vero che parlano la stessa lingua, segnatamente l'inglese, che non è una banalità, perché Trump rispetta molto chi si pone al suo stesso livello. Dopodiché il punto è che il rapporto con l'Italia è necessario, e quindi Donald Trump, al di là delle sue personali volubilità, delle sue personali simpatie e antipatie, oggi ti promuove, domani cerca di defenestrarti, ma il punto è che non può fare a meno di una realtà come il nostro paese, e quindi lui lo sa, o chi per lui glielo ha suggerito, e quindi ha trovato il modo di essere nuovamente cortese fino al prossimo sgarbo, fino alla prossima forma di maleducazione che si accompagna a tutta la sua presidenza.
4: Tra l'altro, appunto, per quanto riguarda l'energia, poi ci arriveremo, insomma, ha anche negato quello che aveva detto soltanto, insomma, 12 ore fa, e cioè pronti a bloccare l'export, no? di petrolio, tanto che poi il G7 dell'energia, presieduto dal presidente francese Macron, ha deciso appunto di dar fondo alle scorte, quello che gli aveva chiesto il presidente degli Stati Uniti, che infatti si è detto molto molto soddisfatto di questo. Però poi leggo testualmente, ha detto: l'Europa è stata eccezionale ad accettare di rilasciare questa ingente quantità dalle sue riserve di diesel, però ha detto non è mai stata realmente presa in considerazione la misura di bloccare l'esportazione di diesel. Quindi, insomma, che poi Luciano, cioè queste quello che dice il presidente degli Stati Uniti, per quanto ormai il mondo abbia imparato a conoscerlo e quindi può cambiare idea o negare quello che ha detto soltanto 12 ore prima, però hanno un effetto minore rispetto a un anno fa, ma sulle borse, sui mercati, sulle decisioni, in questo caso anche proprio dell'altro lato del mondo, no? Dell'Europa. Quindi, ecco, probabilmente tra le variabilità a cui fa riferimento Giorgetti c'è anche quello di come andrà a finire questa politica, no? Sull'energia, e, dicevamo, di Hormuz. Come andrà a finire la guerra in Iran? Anche lì abbiamo capito? Trump ha spostato i soldati dall'Iraq, dice siamo pronti a scatenare l'inferno lì in Iran.
5: Sì, Trump usa i soldati, usa la marina, l'aviazione, domani potrebbe usare anche l'esercito di terra per negoziare, cioè lui avvicina le pedine, si fa vedere aggressivo, mostra i muscoli, ma tutto è finalizzato a normalizzare la situazione. Questo è come Trump intende la politica estera, cioè mostrare i muscoli per poi non doverli usare non oltre una certa misura. Il tema è che l'energia, insieme alla difesa e alla sicurezza, saranno il grande tema del 2027. Su quello si gioca la geopolitica del mondo che conta. E questo lo sa bene l'amministrazione Trump, lo sa bene Pechino, lo sa bene anche la Russia, ovviamente, lo sappiamo anche noi. Abbiamo già visto nelle bollette, nella pompa della benzina, qual è il prezzo da pagare per le intemerate in Iran e nella gestione di una guerra in Medio Oriente. Ogni guerra in Medio Oriente nella storia ha comportato delle ripercussioni anzitutto energetiche, prima ancora di sicurezza, e quindi questo non è affatto una novità. La novità è che Hormuz, così come Bab el-Mandeb, nel tempo potrebbero non diventare più così fondamentali.

0: fondamentali, perché si è capito che un blocco navale americano oggi che costa troppo nel lungo periodo, una minaccia iraniana oggi e domani, una minaccia yemenita oggi e domani, possono veramente mettere in crisi un'intera economia mondiale. Allora si devono cercare vie alternative. Questa è la geopolitica, questa è la geografia che impone nuove rotte, nuove direzioni. Se vi ricordate, la Cina aveva tentato la via della seta per conquistare l'Europa e poi ha dovuto fare marcia indietro perché i paesi europei si sono schermati anche con ovviamente la volontà e la forza degli Stati Uniti, che non volevano lasciare l'Europa, che ricordiamolo resta, come per i cinesi anche per gli americani, il miglior cliente in assoluto in termini energetici, ma in termini più o meno generali. È uno dei continenti con più persone al mondo, di ceto medio alto, nel senso di potenziale di spesa economica, e quindi sull'Europa si gioca la partita energetica e non solo. In Medio Oriente si gioca solo il posizionamento delle truppe.
1: Allora, mentre carico, chiarissimo sei sempre, tra l'altro insomma arrivano anche notizie di riprese per quanto riguarda il sud del Libano, di ostilità, di bombardamenti, insomma comunque sono dei fronti...
0: Non sono mai finite.
1: Sono dei fronti, esatto, per nulla acquietati. Allora andiamo a vedere, dicevamo, Sole 24 Ore, debito in crescita, anche qui la manovra anche nel 2027, 138,5%, Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza verso la legge di bilancio. E poi c'è la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto i $100, il diesel di Donald e le minacce di stop, così l'analisi di Davide Tabarelli. Un camion con un litro di gasolio fra 3 chilometri, un traghetto fa pochi metri, una Mieti Trebbia lavora per 100 metri nel campo di grano, una ruspa funziona per 10 minuti, il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato nel mondo. Da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. È chiaro che la richiesta all'Europa, appunto, di dar fondo alle riserve strategiche finalizzata a far abbassare il costo del gasolio anche negli Stati Uniti in quel caso. Allora andiamo avanti, vediamo Milano Finanza, ricchissimi bond, questo è un altro tema della giornata. Dai BTP al debito delle big tech per proteggersi dall'inflazione, il boom del caro vita, l'alto rendimento appunto dei bond, il boom del caro vita provocato dallo shock energetico fa schizzare i tassi delle obbligazioni statali e societarie, quali scegliere per approfittarne. E poi vediamo Italia Oggi, l'altro, il terzo economico come apre, avvocati, compensi in libertà, taglio alto, legge di bilancio, gli economisti si aspettano risparmio verso le imprese e spesa riqualificata. Veniamo ad Avvenire, risorse molto scarse. Il Consiglio dei Ministri varia il documento di finanza pubblica, Giorgetti preoccupato, serve prudenza. L'altra notizia che entra, ed è davvero altissima anche su buona parte dei giornali, è la Spagna. Il governo Sanchez frana sulla casa, il congresso spagnolo boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal Premier, oltre a quelli delle destre del Partito Popolare di Vox, decisivi i voti contrari dei deputati catalanisti di Junts, Junts e del Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il 29 novembre, Sanchez deciderà nel fine settimana. L'ira dei manifestanti a Madrid, si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol e non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia. Dicevamo Medio Oriente, fa bene l'Avvenire dell'Unica, mi pare di vedere che la mette in prima in questo momento, le elezioni in Israele, riammessi i partiti arabi, la sentenza della Corte Suprema, la partecipazione dei cittadini di origine palestinese alle elezioni del 27 ottobre è determinante, così si spiega il fermento in Israele per la duplice decisione presa dalla Corte Suprema di riammettere alla competizione i partiti arabi. Ancora Andiamo a vedere il foglio, eccolo qua. La manovra ha due flessibilità, il governo la vara con due boccate di sollievo, il rilascio delle scorte di petrolio del G7, l'attivazione della NEC, ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP, serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. Dallo sfratto al voto, il Parlamento affossa i decreti sulla casa, Sanchez rincorre una piazza

0: ostile fino alle urne. E qui il giornale ci titola: tracolla l'eurosinistra da Parigi a Madrid, in Spagna viso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso le elezioni anticipate. Dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta, può essere la fine politica dell'anti-Meloni, la Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, tagli alla spesa, rivolta sociale. Taglio medio, Schlein sfida Conte, uno non vale uno ma spunta Gualtieri, volano gli stracci nel campo largo, attacco all'alleato, noi primo partito, leader 5 Stelle, ora primaria, e Renzi rilancia, corre anche Italia Viva. Allora, un attimo, poi ci vediamo la parte politica e ce ne parlerai in modo molto, molto approfondito. Però, insomma, la notizia della doppia debacle di Sanchez e del suo governo sulla casa è anche qui, lo vedete, questa è la verità, fine corsa per Sanchez, schiantato sulle case un fine settimana per la resa, e poi la rivolta in Francia che accita la sinistra, Salis tifa perché scoppi pure in Italia. Ancora su altri quotidiani, eccolo qua, qui c'è il Secolo d'Italia, Pedro sottosfratto, elezioni anticipate all'orizzonte in un momento in cui forse la Spagna resta l'unico baluardo, almeno fino a questo momento, certo, in Europa, nonostante Vox appunto e anche l'alto gradimento, ma contro le destre sovraniste che avanzano, abbiamo visto in Germania, abbiamo visto i voti nella Sassonia-Anhalt e quant'altro, e quindi insomma, se si andasse a elezioni anticipate entro breve, potrebbe davvero cambiare tutto anche in Europa, la trazione, diciamo così.
1: Beh, mentre commentavi la rassegna stampa, stavo pensando a quale termine usare. Stavo per dire l'unico faro in Europa della sinistra, ma più che faro mi sembra una fiaccola. Si sta spengendo, sì, però era annunciato, era un governo di minoranza tenuto insieme da una serie di anime che non hanno retto a sinistra, uccellate da sinistra, a una delle ennesime prove a cui era stato sottoposto il governo Sanchez, che da molto tempo era sotto stress. Questo cosa ci dice? Nulla, se non il fatto che effettivamente le sinistre soffrono il problema di avere il nemico in casa, cioè si gioca spesso, e insomma è la storia anche della sinistra italiana, che perde per inconsistenza o incapacità all'interno della sua casa, all'interno del suo salotto migliore, e non riesce mai ad essere unita e compatta come potrebbero riuscire ad essere le destre. Oggi in Italia noi ragioniamo di un possibile innesto di Vannacci in una maggioranza futuribile di centrodestra. Ebbene, per governare le destre storicamente si uniscono e danno un governo e una governabilità. Meloni è durata 5 anni, Berlusconi è durato 5 anni, a sinistra nessuno è durato così tanto. Questo è semplicemente un dato di fatto. La Spagna non è un modello di riferimento, Sanchez era sì importante, ma era un soliloquio. Voglio dire, noi ora nel 2027 vedremo votare e in Germania e in Spagna e in Italia e in Francia, probabilmente non sappiamo cosa accadrà nel Regno Unito, ma insomma anche loro ci hanno abituato a una certa instabilità. L'Europa di domani passa sicuramente per il 2027, un anno di crisi energetica, un anno di crisi relativa alla guerra in Europa e segnatamente il conflitto russo-ucraino. Quindi sì, è un momento importante. E cosa dicono le sinistre? Rumore di fondo, non si capisce, non arriva al cittadino, alto, basso, medio, qualsiasi cittadino non riesce a capire quale sia un discorso, un concetto, un faro a sinistra, mentre le destre hanno gioco facile con argomenti che gli sono propri, come la sicurezza. E in tempi di insicurezza, in tempi di instabilità, di guerre, di conflitti, le destre hanno sempre, come dire, una percentuale di chance in più. Lo abbiamo visto in tutta Europa, non mi meraviglierei che questo trend continuasse il prossimo anno.
0: È bello il titolo del manifesto, idealista con Sanchez.

0: appunto lì che si affaccia. Vedete che di spalla, e qui parliamo della Francia, blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade, la rivolta francese che è durissima, che ci sono stati tanti arresti, ci sono state tante persone pacifiche che sono scese a manifestare, tra l'altro tra le richieste c'è anche quello di aumentare il salario agli insegnanti, che è sacrosanto, perché poi alla fine se vogliamo cambiarlo questo mondo dobbiamo puntare sui giovani, e gli insegnanti sono quelli che li formano, i giovani assieme alla famiglia. Però poi ci sono state anche delle scene di violenza enormi, di distruzione, presidi che sono stati aggrediti, si dice anche, abbiamo letto anche a Marsiglia, a un preside gli è stato versato addosso della benzina, insomma per fortuna non è finita male, però ecco, sicuramente poi il messaggio che esce fuori è quello che spesso è uscito quando ci sono manifestazioni che poi virano in rivolta in Francia, vedi le balie. Però io vorrei farvi sentire le voci dei manifestanti francesi, le sentiamo.
1: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo quasi quotidianamente c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong. Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento e le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
0: Insomma, è molto interessante capire, leggere anche, no? le diverse posizioni lì in Francia. Vedremo che accadrà anche in Italia. Intanto do il benvenuto a Fausta Chiesa, Corriere della Sera Economia. Bentornata.
2: Ciao, grazie, buonasera.
0: Fausta, poi ci torniamo e approfondiamo, però una domanda volevo fartela subito. Il Presidente degli Stati Uniti, prima commentavamo con Luciano Tirinnanzi, ha detto no, non è vero che io avevo minacciato l'Europa di bloccare l'export se non avesse deciso di intaccare le riserve strategiche, però comunque l'ha fatto, è stata eccezionale, ha deciso di fatto l'Unione Europea di cedere alle pressioni di Trump. Nel G7 dell'energia Macron ha annunciato, tutti d'accordo, 100 milioni di barili di petrolio dalle scorte in 4 mesi. Volevo un commento da te in questo.
2: Sì, allora credo che sia gasolio e non petrolio. E perché gasolio? Perché il
0: hai
2: gasolio
0: ragione,
2: è il prodotto
0: raffinato, certo,
2: che manca.
0: C'è un motivo ben preciso.
2: Sì, perché il gasolio è il prodotto raffinato che manca di più ed è quello che ha registrato i rincari maggiori a livello di prezzo non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti. Quindi sì, è vero, Trump da giorni minacciava di mettere un divieto alle esportazioni di gasolio da parte degli Stati Uniti, che sono il maggior fornitore dell'Europa, cioè loro, gli Stati Uniti, ci danno il 50% del gasolio che l'Unione Europea compra da fuori perché non ne produciamo abbastanza.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è il gasolio che fa andare i trattori, è il gasolio che fa andare l'agricoltura,
2: è il gasolio che fa andare È il gasolio soprattutto che fa andare i camion che trasportano le merci e quindi se poi il costo della logistica aumenta, poi sale anche il costo dei prodotti.

0: prodotti e quindi di conseguenza sale anche l'inflazione. Però volevo portarti su questa cosa qui, cioè il G7 sotto Macron ha deciso sì di rilasciare nel tempo 100 milioni di barili di gasolio. Trump le pressioni le ha fatte soprattutto sul governo francese e sul governo tedesco, perché i paesi in maggiore difficoltà a livello di approvvigionamento di petrolio, di gasolio, sono appunto Francia e Germania e non l'Italia, che è un'esportatrice, perché produciamo più gasolio di quello che consumiamo. E quindi il G7 ha deciso di rilasciarle chiedendo il consenso dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, perché le riserve sono gestite dall'Agenzia Internazionale e non dai paesi. Diciamo che hanno dato un contentino a Trump. Diamo due numeri per capire. 100 milioni di barili saranno rilasciati in 4 mesi. L'Europa consuma in un anno 1.500 barili, 1.500 milioni di barili. Di fatto si tratta di una piccola quantità. Abbiamo fatto contento Trump, che potrà rivendersi la buona notizia in termini elettorali, negli Stati Uniti. Questo è quello che penso io.
1: Beh, Luciano, ti rinanzi, interessante, come dire, infatti ha risposto subito il tycoon, l'Europa è stata eccezionale ed è tornato a lodare Giorgia Meloni. A proposito di politica, poi torniamo, Fausta, ad approfondire vari argomenti in cui tu sei esperta, però vedo che tanti, tanti titoli, apriamo il domani, raccontano quello che sta succedendo, insomma, la giornata del campo largo. Schlein non incassa più e attacca: caro Conte, ho il doppio dei voti. La segretaria replica dopo le frasi del leader 5 Stelle: uno non vale, uno generosi sì, ma non ingenui. La sfida in vista delle primarie iniziate, scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. Ha detto Conte, le ha risposto Schlein, garante di Renzi, se ne prenda la responsabilità. Schlein contro Conte, questo è il dubbio, il doppio dei voti e lui adesso facciamo le primarie. Ha anche detto però Conte che la sfida delle primarie non la vede come una sfida rusticana, ha usato questo termine, cioè poi alla fine bisogna aver presente l'unità. Come le leggiamo queste cose?
2: Ma io credo, ecco, che Schlein abbia finalmente detto qualcosa che non si capiva perché non sottolineasse prima, e cioè proprio il fatto che ha il doppio dei voti. E è ridicolo che Conte metta di mezzo Renzi, che sì, lo sappiamo tutti, è un kingmaker dalle carte spesso, è un passo, anzi, è un anno luce di solito avanti a tutti gli altri, però allo stesso tempo pesa il 2,5% più o meno, mentre Schlein pesa il 25%, e giustamente ha il doppio esatto dei voti del Movimento 5 Stelle, per cui non si capisce come mai il Partito Democratico ha scelto di fare harakiri e di non fare la partita su Fratelli d'Italia, ma ha scelto di farla su Conte. Questo credo che non pagherà alla lunga, e quindi l'idea di un campo largo, di un federatore, una federatrice o quello che sia, che all'orizzonte la sinistra sempre promette ma che mai vede arrivare, è un nonsense, soprattutto in questa fase politica dove la sinistra potrebbe crescere, la destra non sta più crescendo, flette, o meglio, disperde i voti lungo i partiti, a parte la Lega che subisce l'effetto Vannacci, e dunque di conseguenza Schlein ha scelto di fare la partita al ribasso, e questo non è un buon segnale per la sinistra. Dovrebbe
1: Renzi?
2: puntare Renzi fa Renzi,
1: Agente
2: cioè.
1: provocatore?
2: Beh, Renzi è l'unico che ha una visione, un'idea, sa cosa vuole e quindi ha scelto di tenere i piedi in due staffe. È l'unico forse che riuscirà a tenere il campo largo unito. E se ci riuscirà sarà un miracolo, perché è veramente difficile. E in questo la destra, che magari non è in ottima salute, però avrà facilità nel riconfermare la medesima.
1: Senti, ti leggo
2: Prego.
1: anche, qui c'è il giornale, spunta Gualtieri, al Nazareno c'è chi trama contro di lei, in che senso?
2: Beh, ecco, e siamo sempre lì alla ricerca del grande nome, del grande fedatore, che non esiste. Gualtieri ha fatto, oso dire, ora i romani poi magari mi criticheranno, ma oso dire che ha fatto molto bene a Roma, quantomeno quando tu fai il minimo sindacale ma sei a Roma, quel minimo sindacale diventa qualcosa di importante. Quindi bene, però non basta. Non basta, e non serve utilizzare un nome ogni settimana per bruciare possibili candidati. Spero sia questa la linea del Nazareno, cioè bruciare tutti i candidati per poi veder lasciare Schlein competere con Meloni, ma non ne sono sicuro, e quindi insomma il centro-sinistra, a parte Renzi, è in grande confusione.
1: Senti, c'è sempre Sanchez, però, che in questo momento non è che lo conforta il centro-sinistra.
2: Non è un modello di riferimento, non può essere Sanchez un modello di riferimento, non dobbiamo andarli a cercare in Spagna, la nostra tradizione di sinistra ce lo chiede, ce lo impone la storia, non capisco perché a sinistra si debba andare a cercare il Papa straniero, ma così anche come la destra, che ha ben altri problemi, però sta lì ad aspettare seduta che la sinistra si come dire, autoimploda o scompaia per autoconsunzione, e questo è un brutto segnale per la politica italiana in generale e per la democrazia, se possiamo aggiungere.
1: Allora, guarda, Repubblica apre proprio su questi argomenti: Schlein sfida Conte, uno non vale uno. Vedremo, poi tornerai a raccontarcelo e a commentare. Grazie Luciano Tirinnanzi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Allora Fausta, fra poco vengo da te, ma ci arrivo passando per la lettura di qualche altro quotidiano. C'è Il Fatto Quotidiano, altro argomento ancora: Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il documento c'è, il mafioso al processo Baiardo, non voglio più mantenere i patti, l'avvocato se libero prenderà la carta, Marina e Forza Italia strillano. E poi qui sotto, sempre in Sicilia, Armao, signor Bartolozzi rischia l'arresto per corruzione, tangenti da imprese su ambiente e sanità. La vediamo anche questa notizia sulla Sicilia, e non solo, avete visto il titolo anche dei nostri telegiornali: corruzione, chiesto l'arresto di Armao, tangenti dietro finte consulenze, fra i nuovi indagati anche il nipote di Lombardo. Sono per quanto riguarda appunto l'ambito è quello dell'ambiente, delle concessioni ambientali. Lo scenario, un altro colpo al cerchio magico di Schifani, l'analisi tutti gli uomini del presidente. Torniamo sui nazionali, qui c'è Libero, le tragiche Salis, Silvia stringe la mano a Meloni, poi fa subito una smorfia di disgusto, esalta le proteste in Francia, facciamo la stessa cosa in Italia. Energia e difesa dal governo, altri 14 miliardi, questo lo scostamento. E poi Il Riformista ancora: prefetti sconosciuti, Gabriele scende in campo con Ruffini nel centro-sinistra, Pianterossi si candida nella lista civica di Meloni, dopo i magistrati di Gancomì la politica sceglie i tutor. Faccio vedere anche L'Opinione: la sinistra incendia la Francia, più di 1000 manifestazioni davanti ai licei e alle università. Qui c'è La Verità: il partito del Colle, tasse e dossier, e poi in taglio alto manovra c'è lo scostamento e meno armi. La rivolta in Francia eccita la sinistra, Salis tifa perché scoppi pure in Italia. Vediamo come apre la notizia: mi si è ristretto il riarmo, la campagna elettorale costringe Giorgia & Company a risparmiare sulla difesa. Qui c'è L'Avanti: è l'ora del buonsenso, eccolo qua, le regole del gioco e quella battaglia socialista sulla democrazia. E poi Italy Post: Giorgetti, manovra più prudente, l'energia, diesel ok del G7 al rilascio di scorte per frenare i prezzi. Poi l'Iran, pressing USA nel Golfo, arriva la terza porta aerea. Allora Fausta, cominciamo con le domande, lo faccio e restate su di me perché vado ad aprire il giornale, che poi ci arriviamo, insomma, se ci riesco. Vediamo, che tu hai fatto un articolo nelle ultime ore che parla di bollette, che parla di caro bollette, di quelle del gas di settembre, che hanno il prezzo più alto di sempre, anche del 2022, quando appunto c'era il problema dalla Russia, iniziava l'Ucraina. E oggi l'ARERA ha anche detto più 12,7% ad agosto. In particolare a essere colpiti sono i più poveri, i più quelli che hanno meno entrate, che hanno gli stipendi più bassi?
0: Allora, l'aggiornamento della tariffa riguarda i cosiddetti vulnerabili, che sono sì poveri, ma anche disabili, anziani, eccetera, una categoria che può appunto rimanere nel servizio tutelato dove i prezzi sono fissati dall'autorità ARERA. Il dato di oggi è più 12,7% a settembre rispetto a giugno, ma non si tratta di un rialzo così esagerato, ma il prezzo complessivo della bolletta, cioè quanto costa un metro cubo di gas che arriva nelle nostre case, è il più alto di sempre. E questo dato mi ha veramente fatto balzare sulla sedia, perché io mi sono chiesta: ma com'è possibile che sia più alto anche nel 2022, quando la Russia non ci dava il gas, quando i prezzi, le quotazioni internazionali erano schizzate a livelli molto più alti di adesso? E la risposta è che nel 2022 l'Unione Europea aveva concesso al governo italiano, così come agli altri governi europei, una deroga sulla possibilità di fare aiuti di Stato, perché c'era una crisi energetica, e quindi il premier di allora, Mario Draghi, ha potuto abbassare l'IVA e l'ha messa al 5% dal 22, e ha potuto togliere delle voci di costo dalla bolletta, come per esempio gli oneri generali di sistema, che sono delle risorse che noi paghiamo, dei soldi che noi paghiamo in bolletta per finanziare i bonus per i poveri, per finanziare le rinnovabili anche nel gas, per finanziare tutta una serie di cose. Quindi Draghi aveva potuto farlo perché aveva il permesso dell'Unione Europea, ed è quello che sta cercando di fare da giorni Giorgia Meloni, che chiede la possibilità, più flessibilità sui conti contro il caro energia, e la Commissione Europea le ha detto di no, per cui noi adesso paghiamo la bolletta più alta di sempre, la pagano i vulnerabili, ma questo ti dà la tendenza anche di tutti gli altri consumatori, perché chi è sul libero mercato e ha il prezzo variabile, comunque il suo prezzo è legato alle quotazioni internazionali del gas, che sono salite. Quindi questo è, diciamo, la tendenza che non è, come dire, che non fa ben sperare per l'inverno che sta arrivando.
1: Bollette di luce e gas salgono, per quanto riguarda i carburanti invece è stato messo un tetto. Come vedi, sì, questa mossa al diesel, eh?
0: Sì, è stato, no, il tetto è stato messo sia al diesel sia alla benzina, guarda, e lo ha messo per prima l'ENI, che lo ha annunciato una settimana fa, venerdì, esce questa nota in cui dice: da lunedì io metto un tetto ai prezzi, 1,99 per la benzina, quindi sotto la soglia psicologica di 2 euro, e 2,19 per il gasolio. Apriti cielo, tutti contenti, dopodiché c'è stato l'appello del governo, anche le altre compagnie devono seguire, per cui l'ha fatto Q8, che si vede adesso nelle immagini, che sono i kuwaitiani, lo ha fatto IP, Italiana Petroli, che adesso è diventata del gruppo Azero Socar, e poi lo ha fatto anche Tamoil, che è riferita alla Libia, la National Oil Company della Libia. Ma perché le compagnie petrolifere possono permettersi di mettere un tetto ai prezzi? Perché loro producono greggio, usano il loro greggio nelle loro raffinerie per produrre i carburanti diesel e benzina, e quindi si possono permettere di calmierare i prezzi. I piccoli però si stanno lamentando, i piccoli e medi indipendenti, che costituiscono quasi la metà della rete di distribuzione, che è fatta da 21.700 distributori in Italia tra strade e autostrade. Questi piccoli comprano carburanti, diesel e benzina, proprio dalle compagnie come l'ENI, come Q8, come l'IP, e questi piccoli non si possono permettere di mettere il tetto, perché i loro margini sono bassissimi, e se abbassano di così tanto il prezzo, chiudono a lungo andare, chiudono, e questi sono i timori. Noi siamo sicuri di volere un mercato fatto, se così rimarranno le cose, soltanto dalle grandi compagnie, e far sparire invece
1: quali sono i rischi?
0: Piccoli. I rischi sono
1: sul consumatore,
0: quelli di avere,
1: ti chiedo anche naturalmente.
0: Oltre ad avere un sacco di disoccupati in più, perché queste stazioni di servizio chiuderanno, e quindi chiuderà il gestore e i 2-3 lavoratori che ha al suo servizio, ma noi avremo una rete di distribuzione molto più piccola, per cui io per andare a fare benzina magari non dovrò fare 1 chilometro, ma dovrò fare 2 chilometri, perché ci sarà la metà dei distributori sul territorio nazionale. Quindi questo è il rischio. È un po' la tendenza che si vede anche nei negozi, no? Sempre più grande distribuzione e sempre più il piccolo commercio che muore.
1: A proposito, è
0: Questo.
1: chiarissimo questa notizia che è uscita in serata. La vedete, Loman aveva vietato il volo al copilota, stiamo parlando appunto del Dubai Tel Aviv, per radicalizzazione. E questo sarà un altro argomento che nelle prossime ore salirà. Ma noi torniamo invece a questo interrogatorio, Fausta. Sulle bollette, sull'energia, sempre anche dal punto di vista, insomma, di chi consuma. Un'altra, la vediamo, l'ho aperta lì dal giornale, prezzo dei tassi in aumento, perdono, questo è il foglio. E in queste ore si parla moltissimo di bond, di spread. La pressione che parte dalla Francia sui bond europei e poi rapidamente si allarga anche agli altri titoli governativi dell'Eurozona. Alcuni spread vanno a livelli che mancavano dalla crisi del debito sovrano, quindi 2012. Il cuore del problema che resta Parigi, ti chiedo perché e poi ti chiedo anche che cosa c'entra l'energia con il preoccupante aumento dei rendimenti dei titoli di Stato che fanno salire il debito.
0: Sì, allora diciamo che il primo campanello d'allarme è arrivato in realtà dagli Stati Uniti, perché la settimana scorsa il rendimento dei loro titoli di Stato, che si chiamano Treasury, è andato oltre il 6% per la prima volta nella storia. Poi la volta della Francia, che ha un debito che le è esploso, un rapporto debito-PIL salito sopra il 120%, che è veramente una cifra altissima per la Francia. L'Italia credo che sia al 150%, insomma, quindi una proporzione veramente molto elevata. Che cosa sta succedendo? Sì, lo spread italiano sta aumentando, quindi la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato americani con quelli tedeschi, lo spread era circa 80 punti, adesso siamo sui 120 punti. Ricordiamoci che con la grande crisi del debito nel 2012 lo spread era 500, quindi cosa vuol dire? Che oggi a 120 siamo messi bene? No. Vuol dire, no, non vuol dire che siamo migliorati noi, vuol dire che sono peggiorati i tedeschi, cioè i rendimenti dei titoli di Stato, quindi il tasso di interesse che lo Stato deve pagare se vuole prendere soldi a prestito, è comunque alto perché è 5% ed era alto, un po' più alto nel 2012, ma non così tanto più alto. Lo spread si è ridotto non perché noi siamo diventati più bravi, ma perché sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Che cosa c'entra l'energia? L'energia sta facendo salire l'inflazione. L'Istat ha dato le stime preliminari 2 giorni fa e per settembre il tasso di inflazione italiano è al 4,2%. Era, credo, non mi ricordo più se al 3,1 o 3,2, insomma, c'è stato un balzo considerevole rispetto ad agosto. E la colpa è l'energia. Il gasolio, il gas, il gasolio da
1: Chiaro.
0: riscaldamento, che è quello che è salito di più. Inflazione vuol dire aumento dei tassi di interesse, e se aumentano i tassi di interesse della BCE, aumenteranno anche i tassi dei titoli di Stato. E più i tassi dei titoli di Stato aumentano, e più lo Stato spende, e più sale il debito
1: E
0: pubblico.
1: allora vedremo, insomma, futuro incerto. Grazie Fausta Chiesa.
0: Emanuela, ho un minuto per fare.
1: No, veramente, guarda,
0: Ok.
1: ti do 30 secondi, ma proprio categorici.
0: Riguardo a Schlein, ricordiamoci quello che è successo con Meloni quando vinse le elezioni 4 anni e mezzo fa. Siamo sicuri che allora era ancora vivo Berlusconi, c'era Salvini, non volevano farle fare da premier. Lei si è impuntata. Io sono la capa del partito che ha vinto e la premier la faccio io.
1: Grazie. Grazie, chiarissimo, mi piace insomma questo tuo excursus anche sollecitato dai titoli. Grazie Fausta Chiesa, ho veramente 30 secondi, volevo farvi vedere ancora il resto del Carlino, eccolo qua. La cronaca, Sempio in TV, nessuna prova, non possono processarmi, e poi la morte di Fakir provocata da ipossia, duello sulla cocaina, e Modena, Salim era lucido quando investì la folla in centro. Infine vi faccio vedere primo piano Molise, importante novità da Pietracatella, altre audizioni, una donna per ore davanti alla mobile, sarebbe stata ascoltata anche una ragazza, riservo sui contenuti, mentre il campo delle ipotesi investigative si restringe ulteriormente, emergono elementi sulla borsa di Antonella acquisita martedì a Pietracatella. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie.
3: Via libera del governo al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia e di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Vertice G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto all'Eliseo da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conta Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi critica il governo, a destra fallito, va da casa Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, la rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Lui si difende, tutto falso, chieste altre 8 misure cautelari. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata in Nations League. Gol di Olise e bastoni, Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Buongiorno da Rai News 24. La questione energetica dunque in primo piano per la Premier Meloni nella giornata di ieri, che prima ha partecipato in videoconferenza al G7 presieduto da Macron, poi ha riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento comunque di extra deficit per energia e difesa. Gabriele Martelloni in apertura.
4: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio. È il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare. Con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
3: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri ieri, previsto dunque, dicevamo, uno scostamento di bilancio da 28 miliardi nel biennio 2027-2028, sul quale deve però pronunciarsi l'Europa. È sempre più difficile fare previsioni, ha ammesso il ministro Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Annalisa Salzano.
5: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
6: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
5: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
6: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
5: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
1: Fin qui il Consiglio dei Ministri di ieri, adesso il G7 che ha deciso di aumentare l'offerta di grigio ma anche di diesel, rilasciando 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la corrispondente Marilu Lucrezio.
7: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi. E soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
1: Una decisione, quella del G7, che riequilibra il mercato ed esulta Trump, Europa grandiosa, ha commentato prima di partire per l'Alabama, e dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna a elogiare Meloni e dice: con lei rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
8: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato, e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
3: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del Partito Democratico, avverte: uno non vale uno. Siamo il primo partito dell'opposizione. Meloni ha fallito subito, ha aggiunto, e andiamo subito alle urne. I servizi di Antonio Sciotto e Alberto Giuffrida.
9: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
10: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.

0: Affitti una cedolare secca del 5% perché affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
1: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
3: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
4: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
1: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
5: Il mondo è travolto da forti crisi globali e dal riemergere di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenenti al passato. Queste le parole del presidente Mattarella durante la sua visita di Stato nel Principato di Monaco, la prima di un capo di Stato italiano, l'inviato Francesco Accardo.
6: In uno scenario internazionale segnato dalle crisi, dal riemergere di volontà di dominio che si pensavano superate, il Principato di Monaco rappresenta un esempio virtuoso con la sua capacità di conciliare da 700 anni difesa della propria sovranità e ricerca di rapporti pacifici con i vicini. Sergio Mattarella offre nella giornata trascorsa con i principi Alberto e Charlène il senso della sua visita, la prima storica di un capo dello Stato a Monaco. La cornice è quella di un rapporto secolare nato alla fine del 200 con la fondazione a opera del genovese Francesco Grimaldi, rapporti che si rispecchiano in un vivace interscambio economico, sociale e culturale. Nella giornata monegasca anche il concerto all'Opera Garnier, teatro diretto dall'italiana Cecilia Bartoli. Ma è sui valori, sottolinea Mattarella, che Italia e Monaco condividono di più: libertà, fiducia nel diritto internazionale, lavoro negli organismi europei, Monaco non è nell'UE ma nel Consiglio d'Europa, e soprattutto ricerca della pace. E poi la difesa dell'ambiente, che sarà al centro della seconda giornata con la visita al Museo Oceanografico. Difesa dell'ambiente che, sottolinea Mattarella, delineerà il futuro del mondo e delle prossime generazioni, a partire proprio dal Mediterraneo, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, che noi, ribadisce il capo dello Stato, aspiriamo a far tornare, malgrado i troppi venti contrari, fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli.
5: In Spagna ora il governo Sanchez, battuto dalla destra ma anche dal Partito Popolare al Congresso, che ha respinto i due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Le proteste in piazza contro questa decisione del Parlamento, e Sanchez potrebbe rilanciare e decidere per le elezioni anticipate già a fine novembre. Alessandro Carboni.
7: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
8: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana.

0: Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Le proteste studentesche in Francia, con la situazione che resta tesa a Parigi, nella capitale e in altri grandi centri del paese, quasi 2.000 i fermati, ingenti danni in piazza studenti e insegnanti per chiedere risorse per la scuola pubblica, nel mirino i tagli del governo. Sentiamo le loro voci.
2: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo quasi quotidianamente c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong. Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento. E le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
1: Il copilota umanita della Fly Dubai, che mercoledì scorso ha accoltellato il comandante del volo diretto a Tel Aviv, era stato precedentemente interdetto proprio al volo dalle autorità umanite a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Vediamo il servizio.
3: Indottrinato, apparentemente avvicinato all'ideologia di Al-Qaeda. Secondo l'indagine in corso su quanto avvenuto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita, il copilota di nazionalità omanita, accusato di aver tentato di far precipitare l'aereo, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per aver presumibilmente abbracciato posizioni ideologiche radicali. Lo riportano la televisione israeliana Canale 12 e il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, il pilota era stato assunto da Fly Dubai. Stando alle notizie dell'emittente israeliana, gli inquirenti ritengono che abbia deciso di provare a mettere a segno un attacco da solo. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Nei prossimi giorni funzionari israeliani dovrebbero interrogare il copilota omanita. Intanto Fly Dubai ha annunciato ufficialmente che su richiesta delle autorità i voli per Tel Aviv sono temporaneamente sospesi fino a nuova comunicazione.
1: Attesa per il voto in Brasile, domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro Junior. Il primo è in vantaggio di 5 punti. Il servizio di Stefania Battistini.
4: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso Stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani nello Stato di São Paulo, Lula nella capitale, Flavio nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale e dall'ex miliziano Adriano De Dobrega.
1: Imbrosciabile. 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, oggi nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Mattarella, con la messa officiata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Zuppi. Un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News 24, il servizio di Sara Nesci.
5: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, Gaetano Armao. I pubblici ministeri ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale. Giorgio Ruta.
6: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, a tanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Adesso veniamo agli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Pietra Catella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è scattata una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina. Porterebbe all'area di Pietra Catella. Fari puntati anche su chi avrebbe preparato il veleno per portarlo a casa dei Di Vita. Sono poi state sentite 2 donne, la sorella e la nipote dell'uomo che il 22 dicembre scorso andò a trovare una delle 2 vittime, cioè la madre Antonella Di Jelsi, che si trovava nell'ufficio che condivideva con il marito. 5 detenuti del carcere romano di Rebibbia sono stati arrestati per omicidio dopo la brutale aggressione che ha portato alla morte di un compagno di cella di 45 anni originario di Fondi, morto dopo 6 mesi di coma per le gravi lesioni riportate. Gemma Giovannelli.
7: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore, la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto, fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte. Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande, con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante: 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Nella notte invece un detenuto si è tolto la vita. Disastro annunciato, dice il sindacato OSAP, che svela i numeri impietosi: oltre 1000 detenuti a fronte di una capienza di 563 posti, mentre mancano all'appello più di 300 agenti in organico.
1: Laura Pausini è tornata in Italia con la sua 11ª tournée mondiale Io Canto World Tour, la data zero a Mantova. Alessandra Sacchetta.
8: Abituata ai palcoscenici internazionali, Laura Pausini, al suo ritorno in Italia, si commuove. Dopo Mantova, lo spettacolo continua a Milano, Torino, Bologna e Firenze.
9: Allora, sono troppo felice! Dai, è stato bellissimo! Comunque, tornare in Italia così è... Oddio, signore! È bellissimo tornare in Italia, sentire questo amore. Bisogna tornare ogni tanto.

non sai mai cosa succede, anche se la tua carriera è lunga, una volta che si apre la porta che ti porta sul palcoscenico, non lo sai come sarà la gente. E questa volta mi ha stesa e ne avevo tanto bisogno, quindi grazie, mi avete fatto piangere di commozione. Essere amati qui nella mia terra è tutto per me, quindi grazie mille.

0: Adesso la Nations League, l'Italia pareggia 1-1 con la Francia e convince soprattutto Alessandra D'Angiò. Tiziana Alla.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken, proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno sei. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken che lottando nel finale fa espellere Upamecano rendendo ancora più incandescente la coda nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
2: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
0: Era il servizio di Tiziana Alla, adesso la rassegna stampa in diretta di Rai News 24, i prossimi aggiornamenti alle 5.

Ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. In primo piano il G7 con l'Unione Europea che sblocca le riserve di petrolio e gasolio, 100 milioni di barili. Ci vorranno un'operazione complessa, ci vorranno 4 mesi. E poi ancora la manovra, vedremo che cosa sta accadendo e soprattutto il governo ha bisogno di flessibilità, maggiore flessibilità. E poi ancora la politica, sentiremo le voci dei protagonisti del campo largo. Ma procediamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Manovra sì all'extra deficit, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. E poi il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio, la UE cede alle richieste di Trump. La politica in primo piano, Schlein, l'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno, e poi la leader del PD attacca anche Meloni e dice ha fallito. Su questo c'è il commento di Francesco Verderami, dice a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio. Al centro pagina, Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, a Spagna c'è l'ipotesi del voto anticipato già il 29 novembre, anche questo è un tema molto presente sui quotidiani, in edicola oggi. E ancora Callas, Putin vuole l'escalation, lo dice l'alta rappresentante della UE. E poi c'è la Francia, gli studenti in rivolta, chiusi gli atenei, il ministro dell'istruzione è intervenuto. Chiede che siano i genitori degli studenti violenti a pagare per i danni provocati nelle città. Al centro pagina, Bastoni firma il gol dell'1-1, un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia, Mancini dice siamo bravi. La Stampa, manovra la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio con Meloni, poi dice, aggiunge rapporto molto buono. Al centro pagina la sfida di Schlein a Conte, non più voti, noi più voti, uno non vale uno, attacco della segretaria del PD alla Premier e stoccata al Presidente dei 5 Stelle. E ancora la fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti, il dato shock più 150%, per la prima volta sono più i medici che si licenziano di quelli che vanno in pensione. È ancora da segnalare invece l'intervista a Franco Bernabè, basta soldi al tech, la democrazia è già in pericolo, firmato questo articolo da Giuseppe Bottero. Andiamo avanti, il Messaggero, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. E poi c'è l'intervista alla commissaria UE Suiza, dice Green Deal, ora più flessibilità per restare competitivi con USA e Cina. E poi ancora le proteste a Madrid, Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. C'è invece le parole di Trump, ci sono dopo mesi di gelo, dice adesso il rapporto è molto buono, parla di Meloni, mi è sempre piaciuta. E ancora il botta e risposta tra Schlein che avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, dice ha fallito. Poi ha risposto il leader dei 5 Stelle, dice adesso le primarie sono inevitabili. Al centro pagina, cuore e coraggio, è un'altra Italia, c'è già la firma di Mancini. Il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%. Giorgetti parla di quadro instabile e dice serve prudenza. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. Le previsioni, la previsione spinge così il deficit al 3-4% l'anno,
prossimo è al 3,2 nel 2028. E ancora l'altro titolo, mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte e il petrolio va sotto 100 dollari. C'è l'analisi di Davide Tabarelli, il diesel di Donald e le minacce di stop. Un camion con un litro di gasolio fa 3 chilometri, un traghetto fa pochi metri, un Mieti Trebbia lavora per 100 metri il campo di grano, una ruspa funziona per 10 minuti. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato al mondo. Da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. Vedremo anche questo, perché l'Eni ha annunciato anche un 20% di riduzione sul gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato, però vedremo più avanti che cosa hanno risposto gli agricoltori. Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa. Un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. E poi ancora nel centro pagina, coesione, argine all'angoscia, il rapporto sul ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata, ma il capitale sociale regge. Oggi la presentazione al Festival dell'Economia Civile di Firenze e c'è il nodo della classe media erosa. E poi la sentenza, Tel Aviv in Israele riammessi alle elezioni, partiti arabi, la partecipazione dei cittadini di origine palestinese alle elezioni del 27 ottobre è determinante. Così si spiega il fermento in Israele per la duplice decisione presa dalla Corte Suprema di riammettere alla competizione i partiti arabi. Il resto del Carlino, manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi e poi al centro pagina, esempio in TV a quarto grado, ha dichiarato nessuna prova, non possono processarmi. Andrei subito a vedere. Partiamo appunto dal gasolio, cioè l'Europa libera le sue riserve, il sì alle richieste USA evita il blocco dell'export, Trump parla di Meloni e dice rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Questo è un articolo a firma di Giuseppe Sarcina a pagina 6 del Corriere. Il G7 sotto la guida del presidente di turno, il francese Emmanuel Macron, ha deciso di mettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e di prodotti raffinati. Nel comunicato finale si precisa che l'operazione verrà portata a termine in 4 mesi, mentre entro 20 giorni sarà rilasciata una quantità sostanziale di diesel. Non è ancora chiaro quanto diesel aggiuntivo verrà effettivamente messo in circolazione. Vedremo nelle prossime 3 settimane. Insieme Francia e Germania detengono il 35% di riserve totali, che sono pari a circa 40 milioni di tonnellate. Negli USA il prezzo dei carburanti, in particolare quello del gasolio, viaggia a livelli record per gli standard americani, 6,37 dollari al gallone, cioè 3,7 litri. Il problema è che l'Europa, venute meno le consegne prima dalla Russia e poi dal Golfo, compra ormai il 50% del suo fabbisogno di diesel dagli Stati Uniti. Trump però ha minacciato di bloccarne l'export per frenare i prezzi sul mercato interno, visto che tra un mese ci sono le elezioni di midterm. Il presidente degli Stati Uniti, appunto, ha accolto questa decisione del G7 in maniera positiva. Un G7 d'emergenza, 100 milioni di barili per frenare i prezzi, scrive Gabriele Rosana per Avvenire a pagina 5. La decisione, che coinvolge l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dovrebbe far scendere le quotazioni del greggio. L'Europa punta a sfruttare il massimo la produzione delle raffinerie. E poi lo abbiamo visto prima, Eni sconta del 20% i carburanti per l'agricoltura e la pesca. Eni fa un nuovo passo avanti ed estende il price cap, il taglio al prezzo dei carburanti, al mondo agricolo e della pesca. Ma c'è già la risposta degli agricoltori e degli autotrasportatori e commercianti, che in Calabria e nei presidi in corso a Spezzano, a Firmo e Davoli, dicono sono manifestazioni che sono partite lunedì proprio contro il caro carburante e i crescenti costi delle materie prime.
Ma ora la protesta si scaglia contro lo sconto del 20% sui carburanti per agricoltura e pesca, considerato un contentino dai promotori. La mobilitazione, riferiscono, proseguirà fino alla manifestazione nazionale del 10 ottobre a Cosenza. C'è la risposta del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dice: abbiamo provato a mettere in campo capacità di reazione e interventi importanti. Questa è la replica. Poi c'è una curiosità: il caso Bulgaria, il paese più povero dell'UE, è diventato la terra delle batterie, scrive Pier Giorgio Pescali. Le batterie che comprano energia gratis a mezzogiorno e la rivendono cara alla sera sono diventate un business tra i più redditizi del paese. Ma non è tutto oro che luccica. Il passaggio al solare è spinto da fondi europei e affari milionari che sono in mani private, mentre le bollette di cittadini e imprese restano alte. Allora andiamo avanti con la manovra. Giorgetti frena, approccio più prudente, debito giù solo nel 2028. Il via libera al documento programmatico, quest'anno PIL all'1% e deficit 2,9%, scostamento da oltre 14 miliardi nel 2027 e nell'anno dopo. Taglio alla difesa. L'articolo è a firma di Luca Monticelli, ci aiutiamo con i numeri: 29 miliardi la flessibilità da usare in due anni per energia e spese militari, il 3,4% è il disavanzo previsto nel 2027 per effetto della clausola UE sui conti, e poi il 138,67% invece è il debito nel 2027, il programmatico è più basso dello 0,1%. La manovra che accompagnerà il Paese, scrive Monticelli, verso le urne del 2027 non sarà elettorale. A domanda diretta Giancarlo Giorgetti ha reagito così: oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa. L'approccio deve essere un attimo più prudente. Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, Giorgetti ha parlato apertamente di un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, nel quale fare previsione diventa sempre più complicato. Parole che fotografano un cambio di clima rispetto a poche settimane fa, quando nella maggioranza si discuteva di interventi bandiera capaci di accompagnare la corsa verso le elezioni. Allora con il foglio vediamo la manovra a due flessibilità. Il governo vara il documento programmatico di finanza pubblica con due boccate di sollievo: il rilascio delle scorte di petrolio del G7, lo abbiamo detto, e l'attivazione della National Escape Clause. Ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP. Serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. La prima flessibilità è arrivata nel pomeriggio dopo la riunione straordinaria del G7 a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, che ha stabilito il rilascio di scorte strategiche fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel nei prossimi 4 mesi.

0: mesi, un intervento pensato per allentare la pressione sui prezzi dei carburanti. Questa è la prima flessibilità. La seconda flessibilità invece è quella prevista dalle regole europee che il governo italiano chiederà al Parlamento con l'attivazione appunto della National Escape Clause, 0,6% del PIL l'anno per il 2027 e il 2028, equamente distribuiti tra spese per l'energia e per la difesa. E poi c'è la terza flessibilità, quella chiesta dalla Premier Meloni nella lettera di ieri alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e al momento rinviata appunto ai prossimi vertici a Bruxelles. Su questo ci aiuta Repubblica con Claudio Tito, lo spiraio della Commissione sui costi extra per l'inflazione. Dice in via eccezionale Bruxelles potrebbe aprire la richiesta di Roma per un ulteriore margine di bilancio. Eccezione, questa è la parola chiave intorno alla quale i tecnici della Commissione UE stanno aprendo la possibilità di accogliere la richiesta del governo italiano per un'ulteriore flessibilità. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Repubblica che sceglie appunto di aprire con la politica. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria del PD rivendica la leadership della coalizione, uno non vale uno, il presidente 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, dice. Dalla direzione PD Schlein attacca la Premier Meloni imputandole 10 grandi fallimenti in 4 anni, ora vada a casa. Al centro pagina Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di missioni, scrive Benedetta Perilli, finisce così il dibattito parlamentare che avrebbe dovuto portare ieri il congresso spagnolo ad approvare il pacchetto per la casa. E poi c'è la Francia con Mélenchon, leader del disordine, aizza le proteste e aiuta Le Pen, ma era già intervenuto ieri dicendo non ci siamo noi dietro la regia delle manifestazioni di protesta. E poi il caso al G7, vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, appunto lo abbiamo detto, in cambio ottengono la rassicurazione da parte del presidente americano di non bloccare l'export di diesel. Domani Schlein non incassa più e attacca. Caro Conte, ho il doppio dei voti. Giovedì era stato Giuseppe Conte a sfidare il PD, svelando di aver proposto un federatore per evitare le primarie, ma di essere stato respinto. Ieri è arrivata la risposta di Elly Schlein, che durante la direzione del PD ha ricordato al leader del Movimento 5 Stelle che il suo partito ha il doppio dei voti dei 5 Stelle e soprattutto che lei e i suoi possono essere generosi, ma non sono certamente degli ingenui. Schermaglie in vista delle primarie, e non è un caso che Conte poco dopo abbia rilanciato: se Schlein vuole Renzi ne sarà direttamente garante. Allora sentiamo i due leader, sentiamo direttamente le loro voci e chiedo alla regia di mandare le immagini.
1: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
2: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
0: Dunque la sfida in vista delle primarie è iniziata. Andiamo avanti con il Domani, l'altro titolo, Sanchez in bilico, vendetta della destra. Il Giornale tracolla, l'euro sinistra in Spagna, avviso di sfratto per Sanchez. Il congresso spagnolo ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa, decisivo il voto contrario degli indipendentisti catalani che si sono accodati al Partito Popolare e a Vox. L'incidente parlamentare ha quindi spinto Pedro Sanchez a portare il paese alle elezioni anticipate. La decisione ufficiale arriverà lunedì prossimo, dopo un fine settimana di consultazioni. Intanto di dilaga il caos anche in Francia tra i conti fuori controllo e appunto le proteste degli studenti. Al centro pagina ancora Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. E poi Renzi rilancia, corre anche Italia Viva. Al centro pagina invece c'è la lettera di Marina Berlusconi, dice, un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la

La morte ferma il fango. E su questo apre il Fatto Quotidiano. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20. Il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il mafioso al processo, Baiardo, non voglio più mantenere i patti. L'avvocato, se libero, prenderà la carta. Marina e Forza Italia strillano, scrive il Fatto. E poi il riformista, prefetti sconosciuti, Gabrielli scende in campo con Ruffini nel centro-sinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni e poi c'è il caso a Palermo, la procura chiede l'arresto di Armao, ma lo vediamo direttamente sulla Sicilia, corruzione, chiesto appunto l'arresto di Armao, tangenti dietro le finte consulenze, l'inchiesta fra i 9 indagati, anche il nipote di Lombardo. Allora chiudiamo con tutto sport, Italia sì, 1-1, Bastoni risponde a Olise, grande prestazione a Saint-Denis contro la Francia, dei fenomeni, resistenza, idee, spavalderia e Donnarumma fenomenale, alla fine avremmo potuto anche vincere. Vincere il 4-1 in Turchia non è stato un caso. Mancini dice: abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra. Ottime cose in una partita durissima lunedì a Bologna contro Montella sulla graticola dopo lo 0-3 col Belgio. E per la rassegna stampa è tutto. E ora la nostra rubrica dedicata all'arte con Costantino Dorazio.

Largo Argentina, nel cuore di Roma, all'estremità sud di Campo Marzio, se ci riferiamo alla Roma antica. Il suo nome non ha niente a che vedere con l'America del Sud, perché Argentina è il nome che i romani diedero a questa zona quando all'inizio del 500 Johannes Burckhardt, il cerimoniere di Papa Alessandro VI, costruì qui la sua dimora. Lui era un prelato alsaziano, era originario di Argentoratum, il nome latino di Strasburgo, quindi era l'Argentinensis che diede il nome al Largo Argentina, un luogo nel quale possiamo leggere perfettamente quella che possiamo definire la stratificazione orizzontale di Roma, quella repubblicana, quella medievale, quella rinascimentale, quella barocca, fino all'arte contemporanea che in questi giorni si annida all'interno del Palazzo dell'Enciclopedia Italiana.

0: Nel corso degli scavi che negli anni 20 avrebbero dovuto coinvolgere anche questo pezzo di Roma nella grande realizzazione dei palazzi moderni che collegavano il centro storico all'altro lato della sponda del Tevere, vengono fuori i resti di alcuni templi antichissimi che risalgono addirittura al IV secolo a.C., l'età repubblicana. Sono 4 templi che oggi sono identificati dalle lettere dell'alfabeto. Il Tempio A è dedicato a Giuturna, la divinità delle fonti, delle sorgenti. Il Tempio B invece alla fortuna Uiusce Diei, cioè alla fortuna di ogni giorno. Il Tempio C richiama invece una divinità italica, Feronia, la divinità dedicata alla fertilità. E infine il Tempio D è quello che proteggeva i marinai che qui venivano a pregare prima di salpare con le loro navi, perché è dedicato ai cosiddetti lari per marini. Osservando dall'alto l'area sacra del Largo Argentina si nota come la pavimentazione è su 2 livelli e ci sono delle lastre di marmo più alte rispetto alla pavimentazione originale. Questo è dovuto al fatto che nell'epoca di Domiziano l'area sacra subì un incendio che invitò l'imperatore a ripavimentarla, conservando però i resti e le funzioni dei templi più antichi che lavorarono fino al V secolo, quando con la caduta dell'impero romano anche questa zona cambiò destinazione e soltanto in epoca medievale venne recuperata all'uso religioso. All'interno di uno dei templi infatti si annidò una chiesa cristiana. Limitrofo al Largo Argentina è il Palazzo dell'Enciclopedia Italiana, che dovrebbe essere più correttamente chiamato Mattei, perché appartiene alla grande insula costruita da questa importante famiglia romana nel corso del Cinquecento. Dal 1927 ospita la sede dell'Enciclopedia Italiana, uno degli istituti culturali più importanti della nostra nazione. Dal caos della città, entrare nello spazio Treccani Arte invita alla concentrazione. Ci troviamo al pian terreno, al piano strada di Palazzo Mattei di Paganica e qui i quadri di Bernardo Siciliano ci aprono all'immaginario di un artista che ha vissuto e lavorato per oltre 30 anni. Perché la sua pittura sembra raccontare degli episodi realmente avvenuti, eppure ci sono dei dettagli, soprattutto la loro luce, che ci fanno capire che si tratta di vere e proprie visioni. Questo si intitola La guerra. Chi è lui? Un personaggio che sembra all'interno di una situazione urbana, di notte, che compie un gesto che sembra quasi aggredire lo spazio. E non a caso Bernardo Siciliano lo ha collocato accanto ad un altro gruppo di figure in cui il gesto che compie una al centro sembra richiamare quello del personaggio della guerra, ma qui il tema è la loro espressione, la loro voglia di avvicinarsi e costruire un gruppo unico, un corpo unico che si staglia all'interno di un frammento urbano in cui tutto è determinato dalla luce, l'ombra parte immediatamente sopra le loro teste. Sono dipinti costruiti, perfettamente costruiti all'interno della tela, eppure però sembrano delle apparizioni. Bernardo Siciliano, lei è nato a Roma, si è formato a Roma, ma poi ad un certo punto ha scelto di andare a vivere e a lavorare a New York e recentemente è tornato nella capitale. Ci racconti questa esperienza da una parte e dall'altra dell'oceano?
1: Sono andato in America, a New York nel 96, avevo 24-25 anni. Sono rimasto lì 30 anni e poi sono ritornato qua a Roma 2 anni fa. Questo significa che direi che ho passato poco più della metà della mia vita in America e poco meno della metà della mia vita qui. È vero che sono romano, ma sono anche non romano. Cioè, in fondo, nel mio ritorno qui ho avuto un occhio fresco e nostalgico di un luogo a me non più conosciuto o comunque ritrovato attraverso un nuovo sguardo.
0: In questa mostra, dopo aver investigato i corpi e le espressioni delle persone, ha scelto anche di esporre due quadri in cui non ci sono esseri umani, ma sono solo degli spazi che forse però non possiamo definire proprio vuoti.
1: Per me il centro del problema è l'essere umano, comunque, perché quello che mi interessa raccontare è la mia vita privata, è un mio diario, diciamo così, delle mie nevrosi attraverso i luoghi e le persone che conosco bene. Quindi anche se non dipingo una figura all'interno di un quadro, è come se quella presenza ci sia comunque, cioè sono dei ritratti umani attraverso dei luoghi.
0: Nei quadri di Bernardo Siciliano si nota sempre una sottile contraddizione. Da una parte quello che osserviamo sembra una scena quotidiana, estremamente naturale, ma poi, osservando le espressioni e le posizioni delle figure, ci accorgiamo che nascondono sempre una leggera inquietudine. Questo polittico, che dà il titolo alla mostra, Funny Games, in realtà rappresenta delle figure che giocano a palla ma sembrano quasi desiderare di sopravvivere ad un possibile naufragio. Ed è questo che dà il senso ad una pittura che è una pittura estremamente materica. L'inquietudine è anche data dalla figura che si sfalda sotto il pennello di Bernardo Siciliano, un perfetto erede della pittura che dagli anni Ottanta in Italia, ma forse soprattutto in America, ha cambiato le sorti dell'arte contemporanea guardando alla televisione e al cinema.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia, di un altro 0,3% per difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Vertice G7 sull'emergenza energetica, convocato in videoconferenza, presieduto da Macron, via libera alle scorte. Rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Con Touchline, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, a destra fallito, va da casa, Meloni falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, la rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, lui si difende, tutto falso. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, gol di Olise, bastoni, Francia in 10 nel finale per l'espulsione di Upamecano. Ben trovati in diretta su Rai News 24, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Questione energetica in primo piano per la Premier Meloni, che prima ha partecipato in videoconferenza nel pomeriggio di ieri al G7 presieduto da Macron, poi ha riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento per energia e difesa. Il servizio di apertura è di Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare. Con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Il documento di finanza pubblica approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede un extra deficit da 28 miliardi. Nel biennio 2027-2028, sul quale però deve pronunciarsi l'Europa, è sempre più difficile fare previsioni, ha ammesso il ministro dell'Economia Giorgetti ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è, per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato...
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo, per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
0: Nel frattempo il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio, ma anche di gasolio, svincolando le scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. I cittadini meritano energia a prezzi accessibili, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
0: Ha gradito questa decisione del G7 Trump? Europa grandiosa, ha commentato prima di partire per l'Alabama, e dopo gli attacchi degli ultimi mesi è tornato anche ad elogiare Meloni. Con lei rapporti molto buoni, ha detto, mi è sempre piaciuta. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato, e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
0: Adesso entriamo nel dibattito politico con i temi economici che restano comunque al centro. Nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento ieri alla direzione del Partito Democratico, ha avvertito: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Meloni ha fallito subito alle urne, ha detto Schlein. I servizi di Antonio Sciotto, Alberto Gioffreda.
6: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
6: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
8: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
6: Per noi moderati occorre abbassare le tasse.

0: in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
2: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
3: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
1: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
4: Notizie, analisi e commenti sulle prime pagine dei quotidiani, in studio Domenico Di Cesare.
5: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Il Corriere della Sera, manovra sì all'extra deficit, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza e poi il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio. La UE cede dunque alle richieste di Trump, scrive il Corriere. Al centro pagina la politica con Schlein all'attacco. Il messaggio a Conte, uno non vale uno, e poi alla Premier Meloni ha fallito. Su questo c'è il commento di Francesco Verderami, dice: a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio. E poi al centro pagina Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, e ancora Callas, Putin vuole l'escalation, e poi disordini in Francia, gli studenti in rivolta, chiusi gli Atenei col ministro dell'istruzione che chiede che siano i genitori degli studenti violenti a pagare per i danni provocati nelle città. Al centro pagina il calcio, un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia, Mancini siamo bravi, e poi di spalla San Francesco, ecco perché le sue parole restano attuali, di Aldo Cazzullo, gli 800 a 800 anni dalla morte. La stampa, manovra la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio, con Meloni rapporto molto buono, dice. Al centro pagina ancora la sfida di Schlein a Conte, noi più voti, uno non vale uno, e poi il dato shock, la fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti. Il Messaggero, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa, e poi c'è l'intervista alla commissaria UE Suiza, dice Green Deal, ora più flessibilità per restare competitivi con USA e Cina. Ancora Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne, e poi le dichiarazioni di Trump, svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo il rapporto, dice, molto buono. Al centro pagina ancora cuore e coraggio, è un'altra Italia, c'è la firma di Mancini. Il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%, Giorgetti parla di quadro instabile, serve prudenza, e poi la mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte, e il petrolio va sotto i 100 dollari. Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Il resto del Carlino, manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi, e poi al centro pagina Sempio in TV sceglie quarto grado per dire nessuna prova contro di me, non possono processarmi. La Repubblica invece apre sulla politica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria del PD rivendica la guida della coalizione e il presidente 5 Stelle risponde primarie senza alternativa. Dalla direzione c'è anche l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Al centro pagina ancora Sanchez battuto sui decreti.

0: casa, ipotesi di missioni e poi la Francia. Mélenchon, leader del disordine, aizza le proteste e aiuta Le Pen. Domani Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, ho il doppio dei voti e poi Sanchez in bilico, vendetta della destra, scrive Domani. Il giornale tracolla l'eurosinistra, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez e poi la Francia che paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, tagli alla spesa e rivolta sociale. Al centro pagina la lettera di Marina Berlusconi, un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. Su questo apre il Fatto Quotidiano, Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il Riformista, prefetti sconosciuti, Gabrielli scende in campo con Ruffini nel centro-sinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni e poi c'è il caso di Palermo, l'arresto di Armao, lo vediamo sul giornale locale, la Sicilia, corruzione, chiesto l'arresto di Armao, tangenti dietro le finte consulenze, l'inchiesta fra i 9 indagati, anche il nipote di Lombardo. Chiudiamo con Tutto Sport, Italia sì, Bastoni risponde a Olise, grande prestazione a Saint-Denis contro la Francia di Meloni, lunedì a Bologna invece contro Montella sulla graticola dopo lo 0-3 con il Belgio. E per la rassegna stampa è tutto.
1: In Spagna ora, dove il governo Sanchez è stato battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti i due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti, le proteste in piazza contro la decisione del Parlamento spagnolo, e Sanchez ora potrebbe rilanciare, decidere di tornare subito alle urne. Alessandro Carboni.
2: Noriega Gómez Javier. No. Núñez Feijóo Alberto? No.
3: Due decreti bocciati in poche ore. Il congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Proteste anche in Francia, sono proteste degli studenti, resta attesa la situazione nella capitale, in altri grandi centri del paese, quasi 2000 i fermati, ingenti i danni. Allora, sentiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Puisse être entendu non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: Adesso veniamo al copilota umanita della Fly Dubai che mercoledì scorso ha accoltellato il comandante del volo diretto a Tel Aviv. Era stato precedentemente interdetto al volo proprio dalle autorità dell'Oman a causa del timore, sembrava che si fosse radicalizzato. Vediamo il servizio.
7: Indottrinato, apparentemente avvicinato all'ideologia di Al-Qaeda. Secondo l'indagine in corso su quanto avvenuto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita, il copilota di nazionalità omanita, accusato di aver tentato di far precipitare l'aereo, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per aver presumibilmente abbracciato posizioni ideologiche radicali. Lo riportano la televisione israeliana Canale 12 e il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, il pilota era stato assunto da Fly Dubai. Stando alle notizie dell'emittente israeliana, gli inquirenti ritengono che abbia deciso di provare a mettere a segno un attacco da solo. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Nei prossimi giorni funzionari israeliani dovrebbero interrogare il copilota omanita. Intanto Fly Dubai ha annunciato ufficialmente che su richiesta delle autorità i voli per Tel Aviv sono temporaneamente sospesi fino a nuova comunicazione.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I pubblici ministeri, i magistrati ipotizzano un giro di mazzette presso la Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Giorgio Ruta.
8: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Adesso gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, oggi nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Mattarella, con la messa officiata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News 24 in diretta al servizio di Sara Nanesci.
9: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia.

0: 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: Adesso siamo alla Nations League, l'Italia pareggia 1-1 con la Francia, Saint-Denis, ma soprattutto convince, e sentiamo il servizio di Tiziana Alla.
2: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken, proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
3: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.

Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% del PIL per energia, di un altro 0,3% per la difesa. Il ministro Giorgetti, difficile fare previsioni. Il vertice del G7 convocato in videoconferenza da Macron, via libera alle scorte, rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Conte a Schlein, unica strada alle primarie, la segretaria del PD agli alleati, uno non vale uno, poi le critiche al governo, a destra fallito, vada a casa, Meloni, falsità. Spagna, bocciati i decreti sugli sfratti, governo battuto, dalla destra la rabbia dei manifestanti, Sanchez verso il voto anticipato. I PM di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Lui si difende e dice è tutto falso. Francia-Italia 1-1 in una gara valida per la terza giornata di Nations League, gol di Olise e bastoni

0: Francia in 10 nel finale per l'esplosione di Upamecano. Quindi siamo ripartiti con i nostri titoli, adesso sono le 5:31 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa di Domenico Di Cesare. Al termine parleremo di libri, la prossima edizione del giornale alle 6. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.
1: Ben trovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. In primo piano il G7 con l'Unione Europea che sblocca le riserve di petrolio e gasolio, 100 milioni di barili. Ci vorranno un'operazione complessa, ci vorranno 4 mesi. E poi ancora la manovra, vedremo che cosa sta accadendo e soprattutto il governo ha bisogno di flessibilità, maggiore flessibilità. E poi ancora la politica, sentiremo le voci dei protagonisti del campo largo. Ma procediamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Manovra sì all'extra deficit, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. E poi il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio, la UE cede alle richieste di Trump. La politica in primo piano, Schlein, l'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno. E poi la leader del PD attacca anche Meloni e dice ha fallito. Su questo c'è il commento di Francesco Verderami, dice a sinistra è iniziata la lotta di potere, finalmente si fa sul serio. Al centro pagina Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, a Spagna c'è l'ipotesi del voto anticipato già il 29 novembre, anche questo è un tema molto presente sui quotidiani in edicola oggi. E ancora Callas, Putin vuole l'escalation, lo dice l'alta rappresentante della UE. E poi c'è la Francia, gli studenti in rivolta, chiusi gli atenei, il ministro dell'istruzione è intervenuto. Chiede che siano i genitori degli studenti violenti a pagare per i danni provocati nelle città. Al centro pagina Bastoni firma il gol dell'1-1, un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia, Mancini dice siamo bravi. La Stampa, manovra la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio con Meloni, poi dice, aggiunge rapporto molto buono. Al centro pagina la sfida di Schlein a Conte, non più voti, noi più voti, uno non vale uno, attacco della segretaria del PD alla Premier e stoccata al Presidente dei 5 Stelle. E ancora la fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti, il dato shock più 150%, per la prima volta sono più i medici che si licenziano di quelli che vanno in pensione. È ancora da segnalare invece l'intervista a Franco Bernabè, basta soldi al tech, la democrazia è già in pericolo, firmato questo articolo da Giuseppe Bottero. Andiamo avanti, il Messaggero, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. E poi c'è l'intervista alla commissaria UE Suiza, dice Green Deal, ora più flessibilità per restare competitivi con USA e Cina. E poi ancora le proteste a Madrid, Sanchez battuto sui decreti casa, la Spagna precipita verso le urne. C'è invece le parole di Trump, ci sono dopo mesi di gelo, dice adesso il rapporto è molto buono, parla di Meloni, mi è sempre piaciuta. E ancora il botta e risposta tra Schlein che avverte Conte, PD partito maggiore, duello a distanza con la Premier, dice ha fallito. Poi ha risposto il leader dei 5 Stelle, dice adesso le primarie sono inevitabili. Al centro pagina Cuore e Coraggio è un'altra Italia, c'è già la firma di Mancini. Il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%. Giorgetti parla di quadro instabile e dice serve prudenza. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. La previsione spinge così il deficit al 3,4% l'anno prossimo è al 3,2 nel 2028. E ancora l'altro titolo, mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte e il petrolio va sotto 100 dollari. C'è l'analisi di Davide Tabarelli, il diesel di Donald e le minacce di stop. Un camion con un litro di gasolio fa 3 chilometri, un traghetto fa pochi metri, un Mieti Trebbia lavora per 100 metri il campo di grano. Una ruspa funziona per 10 minuti. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato al mondo. Da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. Vedremo anche questo perché l'ENI ha annunciato anche un 20% di riduzione sul gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato. Però vedremo più avanti che cosa hanno risposto gli agricoltori. Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa. Un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. E poi ancora nel centro pagina, coesione, argine all'angoscia, il rapporto sul ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata, ma il capitale sociale regge. Oggi la presentazione al Festival dell'Economia Civile di Firenze e c'è il nodo della classe media erosa. E poi la sentenza, Tel Aviv in Israele riammessi alle elezioni, partiti arabi, la partecipazione dei cittadini di origine palestinese alle elezioni del 27 ottobre è determinante. Così si spiega il fermento in Israele per la duplice decisione presa dalla Corte Suprema di riammettere alla competizione i partiti arabi. Il resto del Carlino, manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi e poi al centro pagina, esempio in TV a quarto grado, ha dichiarato nessuna prova, non possono processarmi. Andrei subito a vedere. Partiamo appunto dal gasolio, cioè l'Europa libera le sue riserve, il sì alle richieste USA evita il blocco dell'export, Trump parla di Meloni e dice rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Questo è un articolo a firma di Giuseppe Sarcina a pagina 6 del Corriere. Il G7 sotto la guida del presidente di turno, il francese Emmanuel Macron, ha deciso di mettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e di prodotti raffinati. Nel comunicato finale si precisa che l'operazione verrà portata a termine in 4 mesi, mentre entro 20 giorni sarà rilasciata una quantità sostanziale di diesel. Non è ancora chiaro quanto diesel aggiuntivo verrà effettivamente messo in circolazione. Vedremo nelle prossime 3 settimane. Insieme Francia e Germania detengono il 35% di riserve totali, che sono pari a circa 40 milioni di tonnellate. Negli USA il prezzo dei carburanti, in particolare quello del gasolio, viaggia a livelli record per gli standard americani, 6,37 dollari al gallone, cioè 3,7 litri. Il problema è che l'Europa, venute meno le consegne prima dalla Russia e poi dal Golfo, compra ormai il 50% del suo fabbisogno di diesel dagli Stati Uniti. Trump però ha minacciato di bloccarne l'export per frenare i prezzi sul mercato interno, visto che tra un mese ci sono le elezioni di midterm. Il presidente degli Stati Uniti, appunto, ha accolto questa decisione del G7 in maniera positiva. Un G7 d'emergenza, 100 milioni di barili per frenare i prezzi, scrive Gabriele Rosana per Avvenire a pagina 5. La decisione, che coinvolge l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dovrebbe far scendere le quotazioni del greggio. L'Europa punta a sfruttare il massimo la produzione delle raffinerie. E poi lo abbiamo visto prima, Eni sconta del 20% i carburanti per l'agricoltura e la pesca. Eni fa un nuovo passo avanti ed estende il price cap, il taglio al prezzo dei carburanti, al mondo agricolo e della pesca. ma c'è già la risposta degli agricoltori e degli autotrasportatori e commercianti che in Calabria e nei presidi in corso a Spezzano, a Firmo e Davoli dicono sono manifestazioni che sono partite lunedì proprio contro il caro carburante e i crescenti costi delle materie prime. Ma ora la protesta si scaglia contro lo sconto del 20% sui carburanti per agricoltura e pesca, considerato un contentino dai promotori. La mobilitazione, riferiscono, proseguirà fino alla manifestazione nazionale del 10 ottobre a Cosenza. E c'è la risposta del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, dice: abbiamo provato a mettere in campo capacità di reazione e interventi importanti. Questa è la replica. Poi c'è una curiosità, il caso Bulgaria, il paese più povero dell'UE, è diventato la terra delle batterie, scrive Pier Giorgio Pescali, le batterie che comprano energia gratis a mezzogiorno e la rivendono cara alla sera, sono diventate un business tra i più redditizi del paese. Ma non è tutto oro che luccica, il passaggio al solare è spinto da fondi europei e affari milionari che sono in mani private, mentre le bollette di cittadini e imprese restano alte. Allora andiamo avanti con la manovra. Giorgetti frena, approccio più prudente, debito giù solo nel 2028. Il via libera al documento programmatico, quest'anno PIL all'1% e deficit 2,9%, scostamento da oltre 14 miliardi nel 2027 e nell'anno dopo. Taglio alla difesa. L'articolo è a firma di Luca Monticelli, ci aiutiamo con i numeri, 29 miliardi la flessibilità da usare in due anni per energia e spese militari, il 3,4% è il disavanzo previsto nel 2027 per effetto della clausola UE sui conti e poi il 138,67% invece è il debito nel 2027, il programmatico è più basso dello 0,1%. La manovra che accompagnerà il Paese, scrive Monticelli, verso le urne del 2027 non sarà elettorale. A domanda diretta Giancarlo Giorgetti ha reagito così: oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa, l'approccio deve essere un attimo più prudente. Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri Giorgetti ha parlato apertamente di un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili nel quale fare previsione diventa sempre più complicato. Parole che fotografano un cambio di clima rispetto a poche settimane fa, quando nella maggioranza si discuteva di interventi bandiera capaci di accompagnare la corsa verso le elezioni. Allora con il foglio vediamo la manovra, due flessibilità, il governo vara il documento programmatico di finanza pubblica con due boccate di sollievo, il rilascio delle scorte di petrolio del G7, lo abbiamo detto, e l'attivazione della National Escape Clause, ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP. Serve la fiducia dei mercati più che di Bruxelles. La prima flessibilità è arrivata nel pomeriggio dopo la riunione straordinaria del G7 a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, che ha stabilito il rilascio di scorte strategiche fino a 100 milioni di barili di petrolio e diesel nei prossimi 4 mesi. Un intervento pensato per allentare la pressione sui prezzi dei carburanti. Questa è la prima flessibilità. La seconda flessibilità invece è quella prevista dalle regole europee che il governo italiano chiederà al Parlamento con l'attivazione appunto della National Escape Clause, 0,6% del PIL l'anno per il 2027 e il 2028, equamente distribuiti tra spese per l'energia e per la difesa. E poi c'è la terza flessibilità, quella chiesta dalla Premier Meloni nella lettera di ieri alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, è al momento rinviata appunto ai prossimi vertici a Bruxelles. Su questo ci aiuta Repubblica con Claudio Tito, lo spiraio della Commissione sui costi extra per l'inflazione. Dice: in via eccezionale Bruxelles potrebbe aprire la richiesta di Roma per un ulteriore margine di bilancio. Eccezione, questa è la parola chiave intorno alla quale i tecnici della Commissione UE stanno aprendo la possibilità di accogliere la richiesta del governo italiano per un'ulteriore flessibilità. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Repubblica che sceglie appunto di aprire con la politica. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria del PD rivendica la leadership della coalizione, uno non vale uno, il presidente 5 Stelle non ci sono alternative alle primarie, dice. Dalla direzione PD Schlein attacca la premier Meloni imputandole 10 grandi fallimenti in 4 anni, ora vada a casa. Al centro pagina Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di missioni, scrive Benedetta Perilli, finisce così il dibattito parlamentare che avrebbe dovuto portare ieri il congresso spagnolo ad approvare il pacchetto per la casa. E poi c'è la Francia con Mélenchon, leader del disordine, izza le proteste, aiuta Le Pen, ma era già intervenuto ieri dicendo non ci siamo noi dietro la regia delle manifestazioni di protesta. E poi il caso al G7, vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, appunto lo abbiamo detto, in cambio ottengono la rassicurazione da parte del presidente americano di non bloccare l'export di diesel. Domani Schlein non incassa più e attacca. Caro Conte, ho il doppio dei voti. Giovedì era stato Giuseppe Conte a sfidare il PD, svelando di aver proposto un federatore per evitare le primarie, ma di essere stato respinto. Ieri è arrivata la risposta di Elly Schlein, che durante la direzione del PD ha ricordato al leader del Movimento 5 Stelle che il suo partito ha il doppio dei voti dei 5 Stelle e soprattutto che lei e i suoi possono essere generosi, ma non sono certamente degli ingenui. Schermaglie in vista delle primarie, e non è un caso che Conte poco dopo abbia rilanciato: se Schlein vuole Renzi ne sarà direttamente garante. Allora sentiamo i due leader, sentiamo direttamente le loro voci e chiedo alla regia di mandare le immagini.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
3: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Dunque la sfida in vista delle primarie è iniziata. Andiamo avanti con il Domani, l'altro titolo, Sanchez in bilico, vendetta della destra. Il Giornale tracolla, l'eurosinistra in Spagna, avviso di sfratto per Sanchez. Il congresso spagnolo ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa, decisivo il voto contrario degli indipendentisti catalani che si sono accodati al Partito Popolare e a Vox. L'incidente parlamentare ha quindi spinto Pedro Sanchez a portare il paese alle elezioni anticipate. La decisione ufficiale arriverà lunedì prossimo, dopo un fine settimana di consultazioni. Intanto di dilaga il caos anche in Francia, tra i conti fuori controllo e appunto le proteste degli studenti. Al centro pagina ancora Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. E poi Renzi rilancia, corre anche Italia Viva. Al centro pagina invece c'è la lettera di Marina Berlusconi, dice: un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. E su questo apre il Fatto Quotidiano: Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. Il mafioso al processo, Baiardo: non voglio più mantenere i patti. L'avvocato, se libero, prenderà la carta. Marina e Forza Italia strillano, scrive il Fatto. E poi il Riformista: prefetti sconosciuti, Gabrielli scende in campo con Ruffini nel centrosinistra, Piantedosi si candida nella lista civica di Meloni. E poi c'è il caso a Palermo: la procura chiede l'arresto di Armao, ma lo vediamo direttamente sulla Sicilia, corruzione, chiesto appunto l'arresto di Armao, tangenti dietro le finte consulenze, l'inchiesta fra i 9 indagati, anche il nipote di Lombardo. Allora chiudiamo con tutto sport, Italia sì, 1-1, Bastoni risponde a Olise, grande prestazione a Saint-Denis contro la Francia, dei fenomeni, resistenza, idee, spavalderia e Donnarumma fenomenale, alla fine avremmo potuto anche vincere il 4-1 in Turchia, non è stato un caso, Mancini dice abbiamo difeso da squadra e attaccato da squadra, ottime cose in una partita durissima, lunedì a Bologna contro Montella sulla Graticola dopo lo 0-3 col

0: Sono Alberto Rollo, ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio, appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Goncharov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore, Alberto Rollo, del suo nuovo romanzo che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'era una, dove c'era e c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa a Napoli Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato, raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Le attitudini che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in

0: queste attitudes, che in inglese suona come pose, teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro, Rollo?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna avviene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici. Un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale. E la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutte i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro quell'inchiostro fragile, pallido, cioè, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia e un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente, ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica. L'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di gasolio per calmierare i prezzi. Dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte alla Schlein, le primarie unica strada, uno non vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni solo falsità. Il Parlamento di Madrid boccia i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez in difficoltà, la Spagna verso il voto anticipato. I magistrati di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Accuse prive di fondamento, si difende l'indagato. Chiesti altre 8 misure cautelari. National League, Francia-Italia 1-1, dopo il gol di Olise al 55esimo, sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia dà prova di solidità, pareggia con Bastoni e prova a vincere dopo l'espulsione di Upamecano. Edizione delle 6, buongiorno dal telegiornale di Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Demma a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: E lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
0: Il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio, svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. Sentiamo la corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
0: Esulta Trump dopo la decisione del G7, Europa grandiosa, ha detto prima di partire per l'Alabama, e dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna a elogiare Meloni. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato, e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
0: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership, Schlein nel suo intervento alla direzione del PD avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione, Meloni ha fallito subito alle urne. I servizi di Antonio Sciotto e Alberto Gioffreda.
6: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
6: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
8: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
6: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
9: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
10: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
11: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione, è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
10: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi, nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
12: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
10: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
13: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
10: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
0: E in Libano non si fermano i raid israeliani nel sud del paese, mentre il governo accelera per avviare la ricostruzione. Ci aggiorna in diretta Nello Rega. Nello, a te.
14: Sì, grazie. Buona giornata da Beirut. Situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove le 5 brigate delle forze armate israeliane che sono dislocate lungo la Blue Line e nella zona gialla stanno continuando i raid contro i distretti di Tiro, Nabatie e più a est verso Marjayun. Israele vuole fare in fretta, ma teme anche dei possibili attacchi da parte di Hezbollah prima del voto del prossimo 27 ottobre, così ha aumentato le misure di sicurezza, mentre aumenta lo scontro tra governo ed Hezbollah. Il governo di Beirut ha dichiarato illegale il movimento filo-iraniano e ha chiesto di deporre le armi, ma nuovamente Naim Qassem, il leader dei filo-iraniani, ha detto: noi continueremo a essere nel sud del Libano.

0: UNIFIL, tutti i giorni il contingente italiano sotto il comando del generale Bagnara continua a fare donazioni in tutto il sud del Libano, quello che serve per vivere tutti i giorni, e soprattutto sta dando sostegno anche alle strutture pubbliche nel sud, ospedali o anche come la Casa delle Donne inaugurata ieri a Tiro, sempre nel sud del Libano. Situazione molto difficile e si spera di arrivare presto alla pace tra Libano e Israele. Linea e microfono a te a Roma, Saxarubra.
1: Grazie Nello, e ora la Spagna. Il governo Sanchez, battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti i due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Sanchez potrebbe rassegnare le dimissioni e portare la Spagna alle urne. Decisione attesa per lunedì. Il servizio di Alessandro Carboni.
2: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
3: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Le proteste studentesche in Francia, con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2000 i fermati. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Geoffrey ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
5: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
4: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: Il copilota della Fly Dubai, che mercoledì ha accoltellato il comandante del volo diretto a Tel Aviv, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman. Vediamo il servizio.
6: Indottrinato, apparentemente avvicinato all'ideologia di Al-Qaeda. Secondo l'indagine in corso su quanto avvenuto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita, il copilota di nazionalità omanita, accusato di aver tentato di far precipitare l'aereo, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per aver presumibilmente abbracciato posizioni ideologiche radicali. Lo riportano la televisione israeliana Canale 12 e il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, il pilota era stato assunto da Fly Dubai. Stando alle notizie dell'emittente israeliana, gli inquirenti ritengono che abbia deciso di provare a mettere a segno un attacco da solo. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del

0: pilota, ne è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione. Nei prossimi giorni funzionari israeliani dovrebbero interrogare il copilota Manita. Intanto Fly Dubai ha annunciato ufficialmente che su richiesta delle autorità i voli per Tel Aviv sono temporaneamente sospesi fino a nuova comunicazione.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo il servizio di Giorgio Ruta.
2: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, a tanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: E ora il caso Garlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Così in un'intervista Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Elena Scarrone.
3: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo, se accadrà lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. Prosegue intanto lo scontro fra periti sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, una traccia attribuita dai carabinieri del RIS all'epoca del delitto alla vittima, oltre ogni ragionevole dubbio. Una certezza rimessa però in discussione da 2 test negativi nei dati grezzi acquisiti un anno fa dalla Procura di Pavia, mai comunicati né inseriti nel fascicolo. L'ex consulente della difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato, sostiene che gli esiti nulli non furono mai consegnati al pool difensivo del 43enne. Al contrario, il generale Garofano, all'epoca capo dei RIS, afferma che c'è un verbale datato 24 settembre 2007, firmato da tutti i consulenti, che dimostra che i risultati ottenuti fino a quel giorno furono messi a disposizione delle parti.
1: 5 detenuti del carcere romano di Rebibbia sono stati arrestati per omicidio dopo la brutale aggressione che ha portato alla morte di un compagno di cella di 45 anni. Il servizio di Gemma Giovannelli.
4: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore, la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte. Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante: 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Nella notte invece un detenuto si è tolto la vita. Disastro annunciato, dice il sindacato OSAP, che svela i numeri impietosi: oltre 1000 detenuti a fronte di una capienza di 563 posti, mentre mancano all'appello più di 300 agenti in organico.
1: Il GIP di Roma ha disposto nuove indagini sulla strage di Ustica. La richiesta di revoca dell'archiviazione era scaturita dalla notizia della disponibilità della Francia a collaborare nelle indagini, fornendo 2 nuovi documenti e 9 file informatici. Si tratta di un'apertura che l'ufficio giudiziario non può rifiutare, aveva commentato il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. E ora il calcio, terza giornata della fase a gironi della Nations League. Francia-Italia termina 1-1 grazie al gol di Bastoni, che ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise. Finisce 3-0 tra Belgio e Turchia. Il servizio di Tiziana Alla.
5: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque. Fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
6: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
1: Torna in scena in questi giorni alla Royal Opera House dell'Oman il Rigoletto, con la regia di Franco Zeffirelli. Alla storia dello spettacolo è dedicato un documentario prodotto da RaiCom. Sentiamo Fabio Cappelli.
7: Il primo teatro dell'opera aperto nella penisola arabica. Per l'Oman, Franco Zeffirelli ha realizzato la sua ultima regia, quella del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è andato in scena nel gennaio 2022, dopo la morte del regista, e proprio in questi giorni viene ripreso per inaugurare la nuova stagione del teatro. Al Rigoletto è dedicato il documentario Zeffirelli Ultima Opera, realizzato da Federico Fazzuoli e prodotto da RaiCom.
8: Rigoletto nasce da una felice intuizione del board della Royal Opera House Muscat, che ha riconosciuto in Zeffirelli il Deus Ex Machina di 10 anni di vita della Royal Opera House Muscat, e il grande rapporto che Zeffirelli ha avuto sin dall'inizio è stato sancito anche da una onorificenza straordinaria che l'allora vivente Sultan Qaboos bin Said Al Said conferì al maestro Zeffirelli.
7: Il documentario è stato proiettato alla Terra di Siena Film Festival.
1: E ora la musica con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, brano intenso e intimo, scritto nel 1900.

0: 1996 è suonato per la prima volta live durante il suo ultimo tour. Il singolo anticipa l'atteso album che uscirà a metà novembre, Laura Longo.
1: È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco. Tagliava l'onda rock e da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Blasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
2: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo, perché pensiamo troppo.
3: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
1: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante, con un'esibizione potente e viscerale.
2: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione. Una volta si chiamava esaurimento nervoso.
1: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima, anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
3: Cos'è la marea?
0: È tutto per questa edizione, ora il meteo e poi torniamo con l'informazione di Rai News 24.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.

0: Eccoci di nuovo alla seconda parte del telegiornale di Rai News 24. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica. E il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno rispetto a quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo spagnolo battuto sui decreti per gli sfratti per l'emergenza abitativa, rabbia nelle piazze e sale la richiesta di elezioni anticipate. Sanchez deciderà a breve se andare al voto già il 29 novembre. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto del vicepresidente della regione Sicilia, indagato per corruzione. Perquisiti l'abitazione e gli studi di Roma e Palermo dell'avvocato Armao. Gli inquirenti ipotizzano un giro di mazzette in commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali. L'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nation League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano. E mentre proseguono le indagini sull'incidente del Fly Dubai, la tragedia scampata avrà delle ripercussioni sulle prossime elezioni israeliane a fine ottobre. Ne ha parlato l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic con Ashel Pfeffer, editorialista di Arez e di Economist.
1: Queste elezioni sono un referendum sull'uomo che era primo ministro il 7 ottobre, che lo è tuttora e che lo è stato per tanti anni. In sostanza si tratta di dire agli israeliani: di quest'uomo non ci si può più fidare, oppure ci si può fidare soltanto di lui proprio per quello che è successo il 7 ottobre.
2: Qual è la novità di questa tornata elettorale?
1: Questa volta abbiamo un nuovo leader, Gadi Eisenkot, che si potrebbe quasi definire un esordiente in politica. È possibile uno scenario in cui si formi un governo di minoranza guidato da Eisenkot con una sorta di accordo tacito con i partiti arabi.
2: È tutta una questione del cambio della narrazione. Potrà succedere il 28 di ottobre? Il giorno dopo le elezioni.
1: Attualmente Netanyahu e i suoi alleati ci raccontano che siamo ancora in guerra a Gaza, in Libano, e continueremo finché non avremo definitivamente distrutto Hamas e finché non avremo definitivamente distrutto Hezbollah. E sì, dall'opposizione non arriva una vera e propria contronarrazione. Dicono semplicemente: noi sapremo gestire la situazione meglio. Se Netanyahu venisse sostituito, la prima cosa che farebbe il nuovo governo sarebbe istituire una commissione nazionale d'inchiesta, incaricata di accertare pubblicamente che cosa sia successo esattamente, chi sapesse cosa e quando e come siano andate le cose. Per l'opinione pubblica israeliana è fondamentale fare chiarezza su tutto questo. E poi ci sarà una fase di elaborazione del trauma.
2: Israele è pronto per il cambiamento?
1: I cambiamenti non avvengono da un giorno all'altro. Israele deve attraversare un periodo che ancora non ha attraversato, in cui fare i conti con quanto è accaduto ed elaborare il trauma del 7 ottobre. E tutto ciò che è accaduto negli ultimi 3 anni, in un certo senso, anziché affrontarlo, ha mantenuto vivo quel trauma.
0: Cinque palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano, 6 le persone rimaste gravemente ferite. L'attacco ha colpito un condominio a ovest di Gaza City nel cuore della notte, distrutti diversi piani del palazzo. Sul posto le squadre della protezione civile palestinese alla ricerca di eventuali dispersi tra le macerie. E ora il conflitto in Ucraina. Oltre 100 droni contro la capitale. Appello di Zelensky agli alleati mentre il New York Times Mosca prepara un devastante attacco per tagliare la produzione elettrica ucraina in inverno. Veronica Fernandez.
3: Fuma l'ultimo palazzo di Kiev, squarciato da un drone russo. È la quotidianità ucraina, la strategia di Mosca per destabilizzare le città e ancora di più la capitale, con i suoi 3 milioni di abitanti. Oltre 100 in una notte, scrive il presidente Zelensky, che denuncia. Putin ha abbandonato ogni regola di guerra. Porge poi le sue condoglianze ai familiari della persona uccisa in una zona residenziale, mentre un drone mirava al ponte Pivdeni di Kiev, ora chiuso, con queste conseguenze. I bombardamenti sono sempre di più ravvicinati. L'obiettivo è rendere la vita sempre più precaria, con sirene di allarme in loop e il terrore costante di diventare bersaglio del giorno. Si torna più spesso negli shelter, i rifugi, come all'inizio dell'invasione su larga scala, oltre 4 anni fa. Ma, si vede in una mappa del Kiev Independent, 9 su 10 sono classificati come livello base, con un livello basso di protezione. Scrive il New York Times, Mosca sta preparando un attacco con 1000 missili contro le centrali elettriche e idriche. Vuole arrivare alla chiusura delle 3 centrali nucleari al momento operative. Nelle città era già ovvio da tempo. Nelle ultime ore 6000 persone sono rimaste senza corrente per un altro attacco con i droni. 23 gli impianti colpiti in un giorno. Con l'arrivo dell'inverno, il presidente Putin sta spostando dentro le case, che lascia senza riscaldamento, la linea del fronte, mentre quella reale non si muove.
0: Il voto in Brasile. Domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. Il primo è in vantaggio di 5 punti. Il servizio di Stefania Battistini.
4: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani.

0: mani nello stato di São Paulo, Lula nella capitale, Flavia nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale, e dall'ex miliziano Adriano De Dobrega.
1: Le proteste in Francia, in piazza studenti e insegnanti per chiedere risorse per la scuola pubblica, nel mirino i tagli del governo. Sentiamo le loro voci.
2: Che cosa chiedo al governo? Solo di cambiare tutto questo. Chiedo di metterci nelle giuste condizioni per lavorare, perché comunque quest'anno devo sostenere l'esame di maturità. Ho voglia di prendere il mio diploma e in condizioni come queste non mi viene voglia di studiare, mi viene solo voglia di andarmene. Non blocchiamo le lezioni per piacere, a noi piace imparare, vorremmo prendere la maturità, andare all'università, ma con i mezzi attuali non è possibile, ci sono troppe disuguaglianze. Siamo più di 35 studenti per classe, i licei sono dei veri forni. Durante l'ondata di caldo, quasi quotidianamente, c'erano svenimenti ai piani superiori perché la temperatura percepita era di 40 gradi. Siamo 35 studenti per classe, non riusciamo più a seguire le lezioni, è diventato ingestibile. Sono adulti in formazione, se l'unico messaggio che mandiamo ai giovani che chiedono quale futuro avranno è quello di lanciare gas lacrimogeni, beh allora la situazione è triste. Invito davvero tutti i genitori a sostenere e a partecipare. Penso che i francesi sostengano il movimento perché chi ha figli conosce le paure, le ansie che vivono gli studenti, i giovani. Qui hanno sostenuto l'esame di maturità nelle palestre, nei seminterrati, sui tavoli da ping pong. Non capiamo perché alcuni dei nostri studenti non trovino posto nell'istruzione superiore, pur avendo ottimi curricula, la maturità con lode. Noi insegnanti comprendiamo questo movimento. E le violenze della polizia non fanno altro che peggiorare le cose.
1: Si chiama Amore a dismisura ed è il nuovo album di Paola Turci, che torna a pubblicare un disco dopo 7 anni. Sentiamolo nel servizio di Fausto Pellegrini.

0: esce Amore a dismisura, già il titolo è un manifesto programmatico, possiamo dire. Raccontamelo un po'.
1: È una domanda, in realtà. La domanda è: può l'amore oltrepassare i confini? E io dico chiaramente no.
2: Tu lo sai di quante cose sono ancora stanca.
0: Non è un caso che parte da Vita Mia, il primo singolo che hai fatto uscire è Vita Mia, che dove viene fuori l'amore primordiale, che è l'amore per la vita.
1: Sì, è così. E l'amore anche per la ripartenza, per le rinascite.

0: Che disegno ti piacerebbe venisse fuori da questo disco?
1: Non ci ho pensato, però adesso che me lo descrivevi, vedevo che veniva fuori il mio profilo, la mia faccia, le mie cicatrici, le mie rughe, la mia storia, quindi probabilmente questo.
2: E adesso è il momento della rubrica settimanale Super Cinema. Vediamo con Francesco Gatti quali sono i nuovi film in uscita in Italia.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
2: Io ho deciso di togliermi la vita.
1: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
3: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama. Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo. Chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
4: Allo?
1: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato. Di quel senso di sradicamento che sente, anche se non lo ha vissuto.
4: Kemi Jens?
1: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
5: Questo non me l'aspettavo.
1: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie. Invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma. Un gioco brechtiano. Ciao, quarta parete. Emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La verità del titolo è Anne Hathaway, scrittrice bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
6: Avengers!

0: Il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcepe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.
1: Nel centro di Roma i resti antichi si trovano fianco a fianco alle opere contemporanee. Succede ad esempio a Largo Argentina, dove le rovine dell'area sacra ci riportano alla Roma dei primi secoli, mentre proprio lì accanto troviamo i dipinti di un pittore che da New York è tornato di recente a Roma. Lo introduce lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.

Largo Argentina, nel cuore di Roma, all'estremità sud di Campo Marzio, se ci riferiamo alla Roma antica. Il suo nome non ha niente a che vedere con l'America del Sud, perché Argentina è il nome che i romani diedero a questa zona quando all'inizio del Cinquecento Johannes Burckhardt, il cerimoniere di Papa Alessandro VI, costruì qui la sua dimora. Lui era un prelato alsaziano, era originario di Argentoratum, il nome latino di Strasburgo, quindi era l'Argentinensis che diede il nome al Largo Argentina, un luogo nel quale possiamo leggere perfettamente quella che possiamo definire la stratificazione orizzontale di Roma, quella repubblicana, quella medievale, quella rinascimentale, quella barocca, fino all'arte contemporanea che in questi giorni si annida all'interno del Palazzo dell'Enciclopedia Italiana.

0: Nel corso degli scavi che negli anni 20 avrebbero dovuto coinvolgere anche questo pezzo di Roma nella grande realizzazione dei palazzi moderni che collegavano il centro storico all'altro lato della sponda del Tevere, vengono fuori i resti di alcuni templi antichissimi che risalgono addirittura al IV secolo a.C., l'età repubblicana. Sono quattro templi che oggi sono identificati dalle lettere dell'alfabeto. Il Tempio A è dedicato a Giuturna, la divinità delle fonti, delle sorgenti. Il Tempio B invece alla fortuna Uiusce Diei, cioè alla fortuna di ogni giorno. Il Tempio C richiama invece una divinità italica, Feronia, la divinità dedicata alla fertilità. E infine il Tempio D è quello che proteggeva i marinai che qui venivano a pregare prima di salpare con le loro navi, perché è dedicato ai cosiddetti lari per marini. Osservando dall'alto l'area sacra del Largo Argentina si nota come la pavimentazione è su due livelli e ci sono delle lastre di marmo più alte rispetto alla pavimentazione originale. Questo è dovuto al fatto che nell'epoca di Domiziano l'area sacra subì un incendio che invitò l'imperatore a ripavimentarla, conservando però i resti e le funzioni dei templi più antichi che lavorarono fino al V secolo, quando con la caduta dell'impero romano anche questa zona cambiò destinazione e soltanto in epoca medievale venne recuperata all'uso religioso. All'interno di uno dei templi infatti si annidò una chiesa cristiana. Limitrofo al Largo Argentina è il Palazzo dell'Enciclopedia Italiana, che dovrebbe essere più correttamente chiamato Mattei, perché appartiene alla grande insula costruita da questa importante famiglia romana nel corso del Cinquecento. Dal 1927 ospita la sede dell'Enciclopedia Italiana, uno degli istituti culturali più importanti della nostra nazione. Dal caos della città, entrare nello spazio Treccani Arte invita alla concentrazione. Ci troviamo al pian terreno, al piano strada di Palazzo Mattei di Paganica e qui i quadri di Bernardo Siciliano ci aprono all'immaginario di un artista che ha vissuto e lavorato per oltre 30 anni. Perché la sua pittura sembra raccontare degli episodi realmente avvenuti, eppure ci sono dei dettagli, soprattutto la loro luce, che ci fanno capire che si tratta di vere e proprie visioni. Questo si intitola La guerra. Chi è lui? Un personaggio che sembra all'interno di una situazione urbana, di notte, che compie un gesto che sembra quasi aggredire lo spazio. E non a caso Bernardo Siciliano lo ha collocato accanto ad un altro gruppo di figure in cui il gesto che compie una al centro sembra richiamare quello del personaggio della guerra, ma qui il tema è la loro espressione, la loro voglia di avvicinarsi e costruire un gruppo unico, un corpo unico che si staglia all'interno di un frammento urbano in cui tutto è determinato dalla luce, l'ombra parte immediatamente sopra le loro teste. Sono dipinti costruiti, perfettamente costruiti all'interno della tela, eppure però sembrano delle apparizioni. Bernardo Siciliano, lei è nato a Roma, si è formato a Roma, ma poi ad un certo punto ha scelto di andare a vivere e a lavorare a New York e recentemente è tornato nella capitale. Ci racconti questa esperienza da una parte e dall'altra dell'oceano?
1: Sono andato in America, a New York nel 96, avevo 24-25 anni. Sono rimasto lì 30 anni e poi sono ritornato qua a Roma 2 anni fa. Questo significa che direi che ho passato poco più della metà della mia vita in America e poco meno della metà della mia vita qui. È vero che sono romano, ma sono anche non romano. Cioè, in fondo, nel mio ritorno qui ho avuto un occhio fresco e nostalgico di un luogo a me non più conosciuto o comunque ritrovato attraverso un nuovo sguardo.
0: In questa mostra, dopo aver investigato i corpi e le espressioni delle persone, ha scelto anche di esporre due quadri in cui non ci sono esseri umani, ma sono solo degli spazi che forse però non possiamo definire proprio vuoti.
1: Per me il centro del problema è l'essere umano, comunque, perché quello che mi interessa raccontare è la mia vita privata, è un mio diario, diciamo così, delle mie nevrosi attraverso i luoghi e le persone che conosco bene. Quindi anche se non dipingo una figura all'interno di un quadro, è come se quella presenza ci sia comunque, cioè sono dei ritratti umani attraverso dei luoghi.
0: Nei quadri di Bernardo Siciliano si nota sempre una sottile contraddizione. Da una parte quello che osserviamo sembra una scena quotidiana, estremamente naturale, ma poi, osservando le espressioni e le posizioni delle figure, ci accorgiamo che nascondono sempre una leggera inquietudine. Questo polittico, che dà il titolo alla mostra, Funny Games, in realtà rappresenta delle figure che giocano a palla ma sembrano quasi desiderare di sopravvivere ad un possibile naufragio. Ed è questo che dà il senso ad una pittura che è una pittura estremamente materica, l'inquietudine anche data dalla figura che si sfalda sotto il pennello di Bernardo Siciliano, un perfetto erede della pittura che dagli anni Ottanta in Italia, ma forse soprattutto in America, ha cambiato le sorti dell'arte contemporanea guardando alla televisione e al cinema.

Buongiorno e buon sabato 3 ottobre a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Un robusto anticiclone continua a condizionare benevolmente il tempo su buona parte d'Europa e anche sull'Italia, pur con temporali che continuano ad interessare il Mediterraneo occidentale, come vediamo da questa sequenza di immagini da satellite. Nubi che si dissipano quando toccano l'alta pressione presente sul nostro paese. Anche il vento resta per lo più debole, di direzione variabile, appena più sostenuto sul Salento, sull'area ionica e sulla Sardegna meridionale. Infatti Basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre tutti gli altri mari attorno all'Italia saranno calmi o quasi calmi. Passiamo alla terza grafica, quella delle previsioni, in cui sono evidenti le schiarite ampie e durature presenti su buona parte del territorio, dal nord-est al centro-sud. Ancora qualche velatura invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi che poi si formeranno nelle ore calde sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra appenninico con qualche isolato piovasco. Infine, nessun effetto sulle temperature, ovunque stazionarie, ancora elevate sopra la norma del periodo, specialmente per le massime che arriveranno sui 26-28 gradi su molte delle nostre città. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia e un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di gasolio per calmierare i prezzi. Dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte a Schlein, le primarie unica strada, uno non vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni solo falsità. Il Parlamento di Madrid boccia i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez in difficoltà con la Spagna verso il voto anticipato. I magistrati di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Accuse prive di fondamento, si difende l'indagato, chieste altre 8 misure cautelari. Nations League, Francia-Italia 1-1 dopo il gol di Olise al 55esimo. Sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia dà prova di solidità, pareggia con Bastoni e prova a vincere dopo l'espulsione di Pamecano. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Vediamo con Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Demma a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: Richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno, ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa. L'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.
0: Il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. La corrispondente Marilu Lucrezio.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata, il diesel che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare, dove possibile, la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi. E soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export. E il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industrie.
0: Esulta Trump dopo la decisione del G7. Europa grandiosa, ha detto prima di partire per l'Alabama, e dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna a elogiare Meloni. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato, e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
0: E torniamo in Italia perché i temi economici sono al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito d'opposizione. Meloni ha fallito, subito alle urne. I servizi sono di Antonio Sciotto e Alberto Gioffreda.
6: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
6: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
8: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
6: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
9: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5%.
10: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
11: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
10: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi, nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
12: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
10: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
13: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
10: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
0: 5 palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano, 6 le persone rimaste gravemente ferite. L'attacco ha colpito un condominio a ovest di Gaza City nel cuore della notte, distrutti diversi piani del palazzo. Sul posto le squadre della protezione civile palestinese alla ricerca di eventuali dispersi tra le macerie. Ora in Libano non si fermano neanche lì i raid israeliani sul sud del paese, mentre il governo accelera per avviare la ricostruzione. Ci aggiorna l'inviato Nello Rega.
14: Da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove le 5 brigate delle forze armate israeliane che sono dislocate lungo la Blue Line e nella zona gialla stanno continuando i raid contro i distretti di Tiro, Nabatie e più a est verso Marjayun. Israele vuole fare in fretta ma teme anche dei possibili attacchi da parte di Hezbollah prima del voto del prossimo 27 ottobre, così ha aumentato le misure di sicurezza, mentre aumenta lo scontro tra governo ed Hezbollah. Il governo di Beirut ha dichiarato illegale il movimento filo-iraniano e ha chiesto di deporre le armi, ma nuovamente Naim Qassem, il leader dei filo-iraniani, ha detto: noi continueremo a essere nel sud del Libano per cacciare Israele da qui, siamo la resistenza. In tutto questo vi è il problema della ricostruzione del sud. Ieri il premier Salam è andato a Nabatie, una delle città più colpite negli ultimi mesi, dove vi sono anche poco lontano le colline di Ali Taher e inizia anche la zona gialla. Ha promesso gli aiuti del governo subito per le famiglie di sfollati, ma ha detto che per la ricostruzione

0: difficile e si spera di arrivare presto alla pace tra Libano e Israele. Linea e microfono a te a Roma, Saxarubra.
1: In Spagna il governo Sanchez, battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti i due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Sanchez potrebbe rassegnare le dimissioni e portare la Spagna alle urne. Decisione attesa per lunedì. Alessandro Carboni.
2: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
3: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: E ora parliamo delle proteste studentesche in Francia, con una situazione che resta tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2000 i fermati. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Puisse être entendu non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: Il voto in Brasile. Domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. Il primo è in vantaggio di 5 punti. Il servizio di Stefania Battistini.
7: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani nello stato di São Paulo, Lula nella capitale, Flavio nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro.

0: Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale, e dall'ex miliziano Adriano De Dobrega.
1: La cronaca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
2: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: Caso Garlasco, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, così in un'intervista Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Elena Scarrone.
3: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo, se accadrà lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. Prosegue intanto lo scontro fra periti sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, una traccia attribuita dai carabinieri del RIS all'epoca del delitto alla vittima, oltre ogni ragionevole dubbio. Una certezza rimessa però in discussione da 2 test negativi nei dati grezzi acquisiti un anno fa dalla Procura di Pavia, mai comunicati né inseriti nel fascicolo. L'ex consulente della difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato, sostiene che gli esiti nulli non furono mai consegnati al pool difensivo del 43enne. Al contrario, il generale Garofano, all'epoca capo dei RIS, afferma che c'è un verbale datato 24 settembre 2007, firmato da tutti i consulenti, che dimostra che i risultati ottenuti fino a quel giorno furono messi a disposizione delle parti.
1: 5 detenuti del carcere romano di Rebibbia sono stati arrestati per omicidio dopo la brutale aggressione che ha portato alla morte di un compagno di cella di 45 anni. Gemma Giovannelli.
4: Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto dopo 6 mesi di coma. Era stato massacrato di botte nel penitenziario romano di Rebibbia, dove stava scontando una pena di 2 anni e mezzo. Nelle ultime ore la svolta investigativa che ha portato all'arresto di 5 detenuti, compagni di cella della vittima, ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta alla fine di giugno 2025. Stando agli accertamenti, gli indagati avrebbero colpito brutalmente Valeriano per futili motivi mentre si trovava a letto fino a procurargli gravi lesioni cerebrali. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I, era stato sottoposto a una tracheotomia, poi il calvario e la morte.

0: Situazioni sempre più difficili nelle carceri romane, come a Regina Coeli, dove giovedì mattina alcuni detenuti della quinta sezione braccio ad altissima criticità hanno dato alle fiamme armadietti e brande, con il fumo denso che ha trasformato celle e corridoi in camere a gas. Il bilancio pesante: 7 agenti della polizia penitenziaria e 3 reclusi trasportati d'urgenza in ospedale, 30 spostati in altri istituti. Nella notte, invece, un detenuto si è tolto la vita. Disastro annunciato, dice il sindacato OSAP, che svela i numeri impietosi: oltre 1000 detenuti a fronte di una capienza di 563 posti, mentre mancano all'appello più di 300 agenti in organico.
1: Il GIP di Roma ha disposto nuove indagini sulla strage di Ustica. La richiesta di revoca dell'archiviazione era scaturita dalla notizia della disponibilità della Francia a collaborare nelle indagini, fornendo 2 nuovi documenti e 9 file informatici. Si tratta di un'apertura che l'ufficio giudiziario non può rifiutare, aveva commentato il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. E siamo al calcio, terza giornata della fase a gironi della Nations League. Francia-Italia termina 1-1 grazie al gol di Bastoni, che ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise. Finisce 3-0 tra Belgio e Turchia. Allora vediamo il servizio di Tiziana Alla.
2: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque. Fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
3: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
1: E ora la musica con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, brano intenso e intimo scritto nel 1996, suonato per la prima volta live durante il suo ultimo tour. Il singolo anticipa l'atteso album che uscirà a metà novembre. Laura Longo.
4: Cos'era Marea? È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco. Tagliava l'onda rock e da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Vasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
5: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo, perché pensiamo troppo.
6: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
4: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante con un'esibizione potente e viscerale.
5: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione. Una volta si chiamava esaurimento nervoso.
4: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima, anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
6: Cos'era Marea?
1: Ci fermiamo qui per questa edizione, ora una breve pausa, poi la rassegna stampa a cura di Marco Silenzi.

Buongiorno. Regioni settentrionali ancora con tempo condizionato dall'alta pressione, ma con un po' di velature sul nord-ovest. Nelle ore calde del giorno qualche nube in più sulle Alpi. Buono il tempo sulle regioni centrali, con cielo reso solo a tratti un po' più opaco dal passaggio di sottili velature. Così come sulle regioni meridionali, dove però tra Salento e area ionica ci sarà ancora una ventilazione a tratti più sostenuta, che farà aumentare un po' il moto ondoso del mare. Discorso simile per il canale di Sardegna, con moto ondoso più accentuato e vento più sostenuto, ma anche con qualche piovasco per entrambe le isole maggiori. Queste le temperature che sono ancora stazionarie su valori elevati e sopra la norma del periodo.

0: cosa significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
1: Per dire.
0: Alla fine
1: parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a Tenius 24.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24, temi economici ma non solo sulle prime pagine dei quotidiani che andiamo a vedere dal Corriere della Sera e il Resto del Carlino. Manovra sì all'extra deficit, un taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. Ancora La Stampa e Il Messaggero, la minaccia dello spread, in Consiglio dei Ministri l'extra deficit da 29 miliardi che saranno per energia e difesa, lo 0,3% del PIL. Sole 24 ore Avvenire, debito in crescita anche nel 2027, arriverà al 138,5% per poi scendere, promette Giorgetti, che comunque vede un quadro instabile e dice serve prudenza. Insomma, come sottolinea Avvenire nel titolo in evidenza, le risorse sono molto scarse. È diversa la scelta di Repubblica di domani, Schlein che sfida Conte, uno non vale uno. Non incassa più la segretaria del PD e attacca: caro Conte, ho il doppio dei tuoi voti. E poi ancora la caduta o non caduta del governo che è andato sotto in Spagna, parliamo del governo Sanchez, e su una questione appunto di sfratti, una legge che voleva bloccare gli sfratti. Il manifesto gioca con Idealista, ricordando appunto un'azienda immobiliare. Tracolla l'eurosinistra, sottolinea il giornale, in grande difficoltà Macron e Sanchez, che potrebbe portare il paese alle elezioni anticipate. Libero, le tragiche Salis, poi ancora Il Tempo, oggi a Parigi e domani a Roma, Francia ferro a fuoco degli studenti, La Verità, il partito del Colle, tasse e dossier, Il Fatto Quotidiano, Graviano festeggia Berlusconi, era socio di mio nonno, riporta la frase appunto del mafioso. Sicilia, corruzione, chiesto l'arresto di Armao, era vicepresidente della Regione Sicilia, tangenti dietro le finte consulenze. Infine Tutto Sport, se lo merita l'Italia che è andata a pareggiare in Francia e poteva addirittura fare qualcosa di più. Ma cominciamo parlando dell'apertura della concessione delle riserve, apre le riserve di carburanti l'Europa per cercare di calmierare i prezzi ormai alle stelle. Il G7 sotto la guida del presidente di turno Macron ha deciso di mettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e di prodotti raffinati. L'operazione verrà portata a termine in 4 mesi, mentre entro 20 giorni sarà rilasciata una quantità sostanziale di gasolio. Insomma, un G7 di emergenza perché la decisione, che coinvolge l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dovrebbe far scendere le quotazioni del greggio. L'Europa punta a sfruttare al massimo la produzione delle raffinerie che lavorano non a pieno regime. Questo è uno dei motivi per cui da noi i carburanti costano tanto. Carburanti che hanno fatto impennare l'inflazione in tutta Europa, ma in particolare in Italia. Vediamo quello che ci riporta appunto il quotidiano Avvenire. Spagna al 5%, l'Italia al 4,1% quando la media è 3,8%, solo la Francia e la Germania stanno ancora poco sotto la media. E questa decisione di sbloccare riserve di gasolio è una decisione sulla quale Trump aveva spinto molto l'Europa, proprio perché questa chiusura e questi prezzi così alti si ripercuotono anche sui prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, che sono quasi raddoppiati e stanno mettendo in difficoltà il presidente americano. E scrive Repubblica: i paesi europei si piegano al diktat di Trump. I partner del vecchio continente avevano espresso parere contrario nelle scorse settimane al ricorso delle riserve continentali, però con questa decisione hanno strappato a Trump la promessa di non bloccare le esportazioni di gasolio, che era il ricatto che aveva fatto Trump all'Europa. Questa decisione potrebbe alleggerire appunto il prezzo della benzina. Secondo il governo l'impatto potrebbe essere di circa 10 centesimi in meno al prezzo della pompa. In più c'è uno sconto disposto dall'ENI con un taglio addirittura del 20% ai prezzi del combustibile per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, e questo potrebbe alleggerire la pressione sui costi di produzione di questi due settori, perché effettivamente la difficoltà di imprese, ma in particolare delle famiglie, è davvero grande. Il caro carburante toglie una mensilità alle famiglie italiane, 1.000 euro l'impatto, ha calcolato appunto l'impatto annuale di questa spesa. Ma non è solo quello, c'è qualcosa che è anche peggio, perché c'è nel gas il mercato libero, il mercato tutelato. Il mercato tutelato era quello che era stato scelto per le persone più vulnerabili, e proprio quello è schizzato. I prezzi proprio di quello calmierato, di quello tutelato per i vulnerabili, è schizzato di quasi il 13%, il prezzo più alto di sempre, superiore del 7,1%, al record toccato nel dicembre del 22. Nemmeno l'economista Tabarelli di Nomisma aveva pensato a una crescita così alta. Oggi la materia prima oltretutto costa meno, ma la bolletta è più cara. È un altro dei grandi paradossi, come quello di pagare tantissimo l'energia che arriva dalle fonti rinnovabili, perché il prezzo è legato a quello del gas. E questo di una bolletta più cara rispetto alla materia prima e costa meno è una disattenzione del governo, spiega Tabarelli, e più in generale della politica europea. Il dibattito sui carburanti ha distolto l'attenzione da una voce che è per molte famiglie la più rilevante della spesa energetica, più del gasolio, più della benzina. Da ottobre poi in Europa è iniziata la stagione invernale del gas, con il calo delle temperature i consumi sono destinati a crescere, da cui il timore di un aggravarsi della povertà energetica, proprio perché se aumenta la richiesta per la legge di mercato aumenterà anche il prezzo. E questo ancora noi sentiamo questo caldo anomalo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, però davvero se dovesse arrivare il freddo e dovessimo riaccendere subito i nostri termosifoni, questo provocherebbe un aumento dei prezzi del gas. E in questa situazione di grande difficoltà si pensa alla manovra che dovrà essere varata entro fine anno, una manovra che il governo sperava fosse elettorale per concedere qualche cosa che potesse alleggerire le tensioni per le famiglie e per le imprese, ma il fatto che non siamo rientrati sotto il rapporto del 3% fra deficit e PIL ci ha lasciato in procedura di infrazione, i margini sono molto stretti e, dice Giorgetti, il ministro dell'economia, dobbiamo avere un approccio molto prudente. Sentiamo Giorgetti.
1: L'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
0: Insomma, deve esserci un approccio prudente e da più parti si spinge per investire i soldi che ci sono il più possibile per alleggerire il peso di famiglie e imprese. Dall'altra parte abbiamo preso degli impegni per spendere per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, e lo scostamento sarà da 14 miliardi, chiederà il nostro esecutivo di sforare lo 0,3% per quanto riguarda l'energia, lo 0,3% per il comparto militare. Questo ha creato un po' di tensioni con Crosetto, perché in realtà gli impegni che ha assunto l'Italia devono essere mantenuti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la difesa. L'ultima manovra, quella che guarda il voto, e in questo momento qualsiasi mossa deve essere ponderata al millimetro, è questo che ha spinto Giorgia Meloni a fare pressione sul ministro della difesa perché accettasse questa diciamo configurazione, chiamiamola così, della manovra economica. Il problema, ha detto Meloni a Crosetto, sarebbe con Salvini e con la Lega, e per estensione forse con Vannacci, e va tenuto conto sempre che bisogna tenerlo a bada. Crosetto ha spiegato alla Premier che gli 8 miliardi sforbiciati, con l'auspicio che ritornino nel 2028, erano frutto di impegni che lui stesso aveva preso, ma la decisione ormai è quella e il Consiglio dei Ministri ha approvato questi 29 miliardi di extra deficit. Che cosa è successo? Allora, è una strada giusta? Non lo è. I giornali di centrodestra chiaramente vedono che il governo è riuscito, nonostante la grande tempesta, a tenere saldo il timone nelle mani di Giorgetti e di Giorgia Meloni per poter navigare in questo mare difficile. Appunto, l'Italia, scrive il giornale, tiene i conti in ordine, scostamento di 14 miliardi. Il sistema Italia è sotto tensione, ma dimostra di reggere. Altro Quotidiano, questo era il giornale, e il Fatto Quotidiano dice sì, però certo questa non è una manovra elettorale e si conferma l'austerità, austerità che ha portato anche al, diciamo, al non diminuire le tasse ma a tenerle comunque, a farle salire a quello che è il record in questo momento. Manovra ok alla flessibilità fino a 29 miliardi, salgono spese e deficit, lo abbiamo detto, non era come se l'aspettava questo governo, sperava in margine Tesoretti, si trova deficit e spesa gonfiati, solo il PIL fa meglio dello 0,6%, quest'anno chiuderà all'1%. Premono i maggiori interessi sul debito e le code per cassa del super bonus e le spese indicizzate dall'inflazione, quelle che ora spingono la Premier Giorgia Meloni a chiedere nuova flessibilità a Bruxelles, ma quella già prevista per energia e difesa lascia il segno, il deficit torna sopra il 3%, sia il prossimo anno che quello dopo. Per ora Giorgetti presenta dunque i numeri con tutta la zavorra delle spese per energia e difesa. La dieta potrà cominciare a primavera, Eurostat dovrà prima certificare il disavanzo del 2026 al 2,9, aprendo la strada all'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. I decimali, dice Giorgetti, fanno la differenza e solo allora si potranno scorporare come da regole quei 29 miliardi, sottratti 6 decimi il deficit tornerebbe nei ranghi e passerebbe poi al 2,8 nel 2027 e al 2,6 del 2028. La zavorra sparirebbe dal giudizio di Bruxelles e finirà nel debito, che per ora migliora rispetto alle previsioni di aprile, ma supera comunque, lo abbiamo visto, il 138% del PIL e comincerà a calare solo fra due anni. Manovra che molti quotidiani cominciano a immaginare e a delineare secondo quelle che sono le bozze. Allora, innanzitutto deve essere rivolta ai giovani, ha più volte promesso il governo, l'obiettivo è sostenere i salari di chi comincia a lavorare anche per frenare la fuga all'estero dei laureati, e lo strumento principale dovrebbe essere la Start Tax, una tassa piatta del 5% sugli aumenti del reddito da lavoro tra un anno e l'altro per i giovani fino a 35 anni. Poi ancora energia e difesa, l'abbiamo visto, 29 miliardi di spese in più nel biennio. Poi l'IRPEF, che per i redditi tra 40 e 50 mila euro dovrebbe passare dal 43 al 33%. Importante anche che si intervenga sulle pensioni, e questo è uno dei cavalli di battaglia della Lega. Il tema pensioni è quello dell'adeguamento al costo della vita, che preoccupa molto il governo. Infatti, per adeguare queste pensioni potrebbero servire più di 10 miliardi di euro contro i 2,6 spesi nel 2025 e i 5 nel 2026, cioè sarebbe davvero spendere 4 volte quello che si è speso quest'anno. Questo perché i calcoli si fanno prevedendo un'inflazione media pari al 2,9, ma il dato di agosto è al 4,2, quindi diciamo una situazione davvero complessa. Cambiamo decisamente argomento, passiamo all'estero per la situazione in Spagna. Governo battuto sulla casa, fiato sospeso dopo la clamorosa bocciatura in Parlamento dei due decreti legge sulla casa. Il Premier Sanchez ha fatto sapere che deciderà durante il fine settimana se indire elezioni anticipate. La prima data possibile sarebbe il 29 di novembre. La trattativa con gli alleati della coalizione, la sinistra radicale Sumar, pur sapendo che non avrebbe raccolto i voti necessari in Parlamento per l'approvazione, ha provato Sanchez a portarla in Parlamento. Quindi sembra che abbia fatto davvero una scelta per portare il Paese alle elezioni anticipate. Insomma, come scrivono il quotidiano centrodestra, in questo caso il giornale, ha aspettato un incidente parlamentare per capire che è arrivato a fine corsa. All'orizzonte dunque ci sarà un nuovo scenario politico, preconizza il giornale, con il centrodestra molto avanti nei sondaggi e in grado di ottenere la maggioranza. Ma insomma, perché c'è questa situazione a non votare questa legge è stato anche il partito di Puigdemont, che sono gli indipendentisti catalani, che è un partito di destra che però sosteneva il governo spagnolo, che è di centrosinistra. Ma perché questa situazione in Spagna? E ce lo spiega un politologo, Pablo Simón. Dice: in Spagna la competizione politica si sviluppa su due assi, quello sinistra-destra e quello territoriale. Nel congresso esiste una maggioranza di forze di destra, dal Partito Popolare all'estrema destra, oltre alle destre nazionaliste come PNV e Kunz, ma queste forze sono divise sulla questione territoriale. Per questo i partiti nazionalisti di destra hanno sostenuto Sanchez per impedirne l'alternativa, senza però condividere necessariamente le sue politiche economiche. Il risultato è un governo con una maggioranza parlamentare molto fragile, incapace tra l'altro di approvare un bilancio negli ultimi anni. Insomma, se andasse il centrodestra al governo ci sarebbe meno autonomia per la Catalogna, e allora i partiti catalani, pure di destra, preferiscono che ci sia un accordo, diciamo, più blando per quanto riguarda la tenuta di questo paese, e questa autonomia sia abbastanza corposa, e quindi votano a centrosinistra, però non condividono, essendo partiti di destra, le politiche del governo di Sanchez. E non è la prima volta che il Premier si prende una pausa di riflessione, lo aveva già fatto nel aprile del 2024 dopo la notizia dell'apertura delle indagini per sospetta corruzione nei confronti della moglie Begoña Gómez, quando aveva inviato una accalorata carta alla ciudadanía, alla cittadinanza, la lettera ai cittadini, per informare gli spagnoli dell'esigenza di fermarsi per 5 giorni per capire se il dimettersi o meno. Ma non sono state solo quelle le indagini che hanno coinvolto quasi direttamente Pedro Sanchez. È uno dei tanti scandali. Anche a processo è andato il fratello David, o indirettamente all'interno del suo partito socialista ci sono stati dei problemi. I più eclatanti hanno riguardato l'ex segretario del partito Santos Cerdán e l'ex ministro e dirigente del PSOE José Luis Ábalos, fino all'inchiesta che tira in ballo l'ex premier José Luis Rodríguez. Insomma, una situazione davvero difficile per quanto riguarda la Spagna. E dalla Spagna passiamo alla Francia. Chiusi 400 licei e decine di presidi feriti. Anche ieri il movimento di protesta degli studenti ha provocato nuovi incidenti davanti agli istituti, scontri con la polizia e decine di arresti. Uno degli episodi più gravi si è verificato vicino Marsiglia, dove un professore è stato cosparso di benzina e poi aggredito fisicamente da 2 persone davanti a un liceo. In serata il ministro dell'istruzione, Geffrey, ha annunciato che 735 istituti sono stati coinvolti nei blocchi o in altre forme di mobilitazione, circa il 30% in meno rispetto al giorno precedente, ma sempre con episodi di violenza. E come durante la rivolta delle banlieue 3 anni fa, il ministro della giustizia Darmanin vuole ora colpire sul piano economico le famiglie dei minorenni responsabili di devastazioni. Ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori dei giovani casseur in modo da obbligarli a risarcire i danni provocati dai figli. E secondo gli analisti dalla sinistra di France Insoumise è proprio Mélenchon a soffiare sulla protesta e a tenere i piedi in 2 staff. Un giorno, scrive Anaïs Ginori, invita i suoi a interporsi di fronte alla brutalità della polizia, promettendo che non ci sarà né oblio né perdono. Quello dopo precisa, e quello dopo, il giorno successivo, precisa che la France Insoumise è per la non violenza dei metodi di lotta. A 7 mesi dalle presidenziali, la rivolta nei licei è diventata una specie di laboratorio della strategia di Mélenchon. È partito per la sua 4ª corsa all'Eliseo. Il leader di Insoumise vuole continuare ad alimentare quella mobilitazione sociale che costituisce una parte della sua forza, ma ha capito che rischia di trasformarsi nel candidato del disordine, rendendo così ancora più difficile immaginare una vittoria alle elezioni presidenziali. E anche qui c'è una valutazione fatta da un analista politico francese, parliamo di Marc Lazar. Dice appunto Marc Lazar, quando gli si fa la domanda del cosa c'è dietro questa rivolta, che cosa rivendicano i ragazzi, beh, c'è un disagio sociale generale del paese. La rivolta è partita dai licei, dalla periferia di Parigi, e si diffonde a tutte le città. Anche le scuole d'élite solidarizzano se non partecipano. Pesano lo stato delle strutture, la mancanza di insegnanti, l'inquietudine per il futuro immediato dopo la maturità. Questa può essere considerata la fine del macronismo? Tutti gli ultimi anni dei presidenti sono complicati, ma questo batte il record di impopolarità. La sua politica economica ha fallito perché lascia un debito pubblico alto, un deficit pubblico enorme, disoccupazione in crescita, inflazione e prezzi di energia fuori controllo. Certo, non è tutta colpa sua, ma è anche colpa sua, dice Marc Lazar. Cambiamo argomento, passiamo in Medio Oriente. Abbiamo visto i problemi del petrolio con i I Pasdaran, l'Iran che ha presentato una possibile strada di negoziato che è stata rifiutata da Trump, che ha detto dopo le elezioni di midterm ci sarà un attacco molto pesante e violento per l'Iran. Intanto ha inviato la Roosevelt una portaerei con 2000 marine e per aumentare la pressione sul paese. E dall'Iran passiamo al Medio Oriente, in particolare in questo caso a Israele. La Corte Suprema dà un colpo a Netanyahu, anche i partiti arabi saranno ammessi alle elezioni. I giudici hanno ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, via libera alle formazioni di prevalenza palestinese e alle urne, queste potrebbero rappresentare l'ago della bilancia. E poi una valutazione che viene fatta da Massimo Giannini sul film che è diventato un film cult, questo parliamo di Naza, che è stato, diciamo, i registi sono israeliani e parlano di quello che è successo a Gaza, che ha sconvolto tanta parte dell'opinione pubblica, tanto che le sale continuano a trasmetterlo, le sale a proiettarlo, le sale cinematografiche, spesso in più sale, proprio perché il pubblico è tantissimo. E scrive Giannini: possiamo solo immaginare il dolore che prova il popolo di Israele e quello della diaspora alla vigilia del terzo anniversario del terribile pogrom del 7 ottobre 2023. Niente può cancellare il ricordo di quei 1300 innocenti massacrati dai tagliagole di Hamas solo perché ebrei, mentre ballavano in un rave party, preparavano la colazione in un kibbutz, giocavano in giardino, andavano a scuola. E poi il trauma nel trauma, i 250 rapiti, carne da macello nelle mani insanguinate di Yahya Sinwar. Ma ora nei cinema spopola Naza, molto più che un film, l'autodafè di una nazione che mentre si prepara a commemorare la sua immane tragedia non può più ignorarne un'altra, uguale e contraria. E 3 anni di sterminio dei palestinesi di Gaza, programmato dall'apparato militare digitale israeliano, più di 70.000 morti, annientati anche grazie all'intelligenza artificiale che nella caccia al terrorista nascosto tra i civili applica il suo macabro dispositivo, colpirne uno, sterminarne 300. La macchina che decide la vita o la morte, la disumanizzazione finale, non solo delle vittime, ma pure dei carnefici, i registi Abraham e Zohar al chiodo che spacca il cuore del popolo ebraico, hanno aggiunto il tarlo che ne rode la coscienza. La storia è nota, Naza, acronimo di Nezek Agawi, che vuol dire danno collaterale, e margine di vittime civili considerato tollerabile in ogni singolo attacco. Ma di fronte a tutto questo, di fronte alla tragedia di Gaza, dobbiamo chiederci dove siamo stati noi, Occidente, Europa, Italia, in tutti questi anni, mentre l'orrore si consumava sotto i nostri occhi, se solo li avessimo tenuti aperti. Dobbiamo chiederci perché, dopo 3 anni di ipnosi collettiva, è servito il cinema a risvegliarci e a riavvolgere la pellicola della realtà. Prima Netherlands, adesso Naza, due prove di coraggio che hanno rotto il velo pavido della realpolitik. Non abbiamo ascoltato Gideon Levy, che dal 2024 ci avvisa sui pericoli del patriottismo barbarico che rialza la testa in Israele. Non abbiamo dato retta a Masha Gessen, che da novembre 2025 ci sbatte in faccia l'ipocrisia del nostro doppio standard. Giustamente intransigenti con i crimini di guerra di Putin in Ucraina, tra sanzioni, embarghi, moratorie, inopinatamente tolleranti con i crimini di guerra di Netanyahu, compiuti con il sostegno delle principali potenze occidentali. Ed è anche così che abbiamo ucciso il diritto internazionale, disonorando la promessa di Norimberga, la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, ferri vecchi arrugginiti e rottamati dall'America di Trump, che all'amico Bibi non ha mai lesinato aiuti, e dall'Europa dei 27, che finora ha solo balbettato. Siamo andati col cappelluccio MAGA in mano alla parata farlocca del Board of Peace, che doveva disarmare Hamas e invece è più armata di prima. Siamo noi occidentali adesso a dare lezioni di giustizia e democrazia al resto del mondo. Come facciamo? Noi italiani, poi, guidati da una destra che per saldare i conti del fascismo si oppone a Roma al riconoscimento dello Stato di Palestina e a Strasburgo alla sospensione degli accordi di partenariato in Israele, mentre la sinistra si spacca su un disegno di legge perché non sa capire la differenza tra l'odio contro il popolo ebraico e la critica legittima al governo che lo comanda. Così, senza che nulla cambi, anche Naza passerà. Chiudiamo questa pagina e andiamo alla politica con le tensioni all'interno del centro-sinistra, anzi del campo largo, e si parla di Gualtieri come terzo uomo. Scusate. Cambia strategia Lichlein, basta porgere l'altra guancia, ignorare l'escalation di Giuseppe Conte contro il PD e la sua segreteria, ma pure le pressioni di quel pezzo di establishment che non vuole un governo progressista o di chi dentro o fuori briga appunto per trovare un leader diverso da lei. Finora, dice Schlein, avete perso tutte le vostre scommesse e spoiler e continuerete a perderle. Per la prima volta reclama la guida della coalizione sulla base dei rapporti di forza. Sentiamo Elie Schlein.
2: Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze.
0: Insomma, non ci sta Conte che a stretto giro ribatte i gazebo, sono inevitabili, Elli sia garante di Renzi, l'ex premier risponde alla segreteria, credo nell'uno vale uno e nei cittadini che chiedono meno armi e più scuola e sanità. Una delle questioni riguarda appunto l'Ucraina, il fatto che il Movimento 5 Stelle non è d'accordo sul sostegno incondizionato e di soldi e di armi all'Ucraina, e è interessante, divertente la vignetta di LK, inclusivi sì, ma fino a un certo Putin. È proprio lì che, diciamo, la spaccatura è molto netta. Certo è che qualcosa si dovrà fare, l'impasse nelle scelte di Elli, c'è una ragione di fondo, l'accordo si rivela giorno per giorno più difficile, la linea politica estera scelta è stata scelta ai tempi del post-comunismo, ma chiude Marcello Sorgi, in un modo o nell'altro Schlein e Conte dovrebbero cominciare a fissare qualche data sul calendario, non fosse altro che la campagna di Meloni è cominciata da tempo, mentre una rottura tra Elli e Giuseppe alla vigilia della presentazione delle liste, più o meno come accadde nel 22, taglierebbe fuori la possibilità di vincere le elezioni. Ultima foto che vi faccio vedere per chiudere è questa, chapeau Italia, una bellissima Italia in Francia contro la Francia di Zidane, per darci speranza per il futuro del cammino di questa nazionale. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24, buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora. Sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.

0: Buongiorno e buon sabato 3 ottobre a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Un robusto anticiclone continua a condizionare benevolmente il tempo su buona parte d'Europa e anche sull'Italia, pur con temporali che continuano ad interessare il Mediterraneo occidentale, come vediamo da questa sequenza di immagini da satellite. Nubi che si dissipano quando toccano l'alta pressione presente sul nostro paese. Anche il vento resta per lo più debole, di direzione variabile, appena più sostenuto sul Salento, sull'area ionica e sulla Sardegna meridionale. Infatti Basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre tutti gli altri mari attorno all'Italia saranno calmi o quasi calmi. Passiamo alla terza grafica, quella delle previsioni, in cui sono evidenti le schiarite ampie e durature presenti su buona parte del territorio, dal nord-est al centro-sud. Ancora qualche velatura invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi che poi si formeranno nelle ore calde sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra appenninico con qualche isolato piovasco. Infine, nessun effetto sulle temperature, ovunque stazionarie, ancora elevate sopra la norma del periodo, specialmente per le massime che arriveranno sui 26-28 gradi su molte delle nostre città. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia e un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di gasolio per calmierare i prezzi, dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte alla Schlein, le primarie unica strada, uno non vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra fallito vada a casa, Meloni solo falsità. Il Parlamento di Madrid boccia i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti. Sanchez in difficoltà, la Spagna verso il voto anticipato. I magistrati di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. Accuse prive di fondamento, si difende l'indagato, chiese altre 8 misure cautelari. Nation League, Francia-Italia 1-1 dopo il gol di Olisa, al 55esimo sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia dà prova di solidità, pareggia con Bastoni e prova a vincere dopo l'espulsione di Upamecano. Edizione delle 8, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. E lo sentivamo dai titoli, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7 con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio dopo le recenti tensioni sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.
0: i temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Meloni ha fallito subito alle urne. I servizi di Antonio Sciotto e Alberto Gioffreda.
4: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
5: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
4: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
6: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
4: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
7: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
8: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
9: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
8: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma, chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara, il sostegno continuerà. Così come sui temi, nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
10: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
8: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
11: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
8: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
0: E ora la crisi in Medio Oriente, un attacco aereo israeliano contro un condominio a Gaza City ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite gravemente almeno altre 6. Intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo degli Emirati dopo lo stop per l'incidente Fly Dubai. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme Marina Lalovic. Marina, a te.
12: Sì, dunque è atterrato a Tel Aviv, come dicevi, il primo volo degli Emirati Arabi dopo lo stop, dei voli a causa dell'incidente Fly Dubai, riportando i primi israeliani appunto in patria. Sono ancora migliaia, ricordiamo, bloccati negli Emirati. Questi voli di rimpatrio continueranno nelle prossime ore e giorni, mentre Wall Street Journal intanto pubblica che il copilota omanita aggressore aveva già ricevuto un divieto di volo da parte dell'autorità dell'Oman per le sue presunte posizioni ideologiche radicali, le stesse che menziona in un video il premier Netanyahu, dicendo che le indagini si stanno già facendo più chiare. Si indaga ancora se ci sia qualcuno dietro a questo attacco, in tal caso pagherà un prezzo molto alto, promette Netanyahu, mentre ricordiamo le indagini proseguono negli Emirati Arabi, dove a breve arriveranno anche agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che Tel Aviv ha con Abu Dhabi. Tutto mentre la tensione è altissima anche nella vicina Cisgiordania, dove appunto a pochi chilometri ci troviamo da Ramallah. Un ragazzo 19enne è stato ucciso stanotte dopo lo scontro con i coloni e l'esercito. Ricordiamo è il secondo uomo palestinese a essere ucciso nelle ultime 48 ore e poi a Gaza, un palazzo maggiormente abitato dai cristiani è stato colpito da un raid israeliano vicino a Gaza City. Almeno 5 le vittime, riportano le fonti palestinesi. Per il momento è tutto da qui, a te.
13: Grazie Marina. E anche in Libano non si fermano i raid israeliani nel sud del paese, mentre il governo accelera per avviare la ricostruzione. Ci aggiorna in diretta Nello Rega. Nello.
14: Sì, buona giornata da Beirut. Un puzzle sempre più complesso quello che si sta delineando nel sud del Libano. Da una parte vi sono gli israeliani, sono 5 brigate, oltre 10.000 tra uomini e donne in uniforme, che stanno continuando i bombardamenti contro quello che resta di Hezbollah. Dall'altra parte vi sono i filo-iraniani che continuano a dire no al disarmo dei miliziani. Vi è poi lo scontro con il governo, che invece ha dichiarato illegittimo, illegale il movimento sciita. Poi vi è la situazione degli sfollati, ricordiamo oltre 300.000 che non riescono a scendere nel sud del Libano, sono ancora bloccati o a Tiro o a Beirut o Sidone, perché i villaggi sono stati rasi al suolo, anche perché si continua con le bombe da parte di Israele. Vi è il dilemma della ricostruzione. Ieri il premier Salam ha visitato Nabatieh, una delle città più colpite negli ultimi mesi, è stato colpito qui oltre il 50% delle abitazioni, ha detto per ricostruire questo sud del Libano servono almeno 27 miliardi di dollari, cifra che ovviamente non è in possesso dello Stato libanese, quindi Salam ha chiesto aiuti internazionali. Poi vi è l'altro scenario, quello di UNIFIL, che cesserà le sue operazioni, il suo mandato il prossimo 31 dicembre. Si sta lavorando per proseguire il mandato, vedremo quello che succederà. Linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
13: Grazie Nello. E il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio, svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. In diretta da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti. Donato, a te.
15: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greco.

0: Grazie Donato. Esulta Trump dopo la decisione del G7. Europa grandiosa, ha detto prima di partire per l'Alabama. E dopo gli attacchi degli ultimi mesi torna a elogiare Meloni. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente. Mi è sempre piaciuta, ha concluso.
0: In Spagna il governo Sanchez, battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti i due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Sanchez potrebbe rassegnare le dimissioni e portare la Spagna alle urne, decisione attesa per lunedì. Alessandro Carboni.
2: Noriega Gómez Javier, no. Núñez Feijóo Alberto. No.
3: Due decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. Due decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremmo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
0: Le proteste studentesche in Francia con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2000 i fermati. La corrispondente da Parigi è Alessandra De Stefano.
4: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
5: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
4: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
0: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali. Giorgio Ruta.
6: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere,

0: tanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della Compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della Regione Siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della Commissione Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: E ora il caso Garlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Così in un'intervista Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Elena Scarrone.
2: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo, se accadrà lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. Prosegue intanto lo scontro fra periti sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, una traccia attribuita dai carabinieri del RIS all'epoca del delitto alla vittima, oltre ogni ragionevole dubbio. Una certezza rimessa però in discussione da 2 test negativi nei dati grezzi acquisiti un anno fa dalla Procura di Pavia, mai comunicati né inseriti nel fascicolo. L'ex consulente della difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato, sostiene che gli esiti nulli non furono mai consegnati al pool difensivo del 43enne. Al contrario, il generale Garofano, all'epoca capo dei RIS, afferma che c'è un verbale datato 24 settembre 2007, firmato da tutti i consulenti, che dimostra che i risultati ottenuti fino a quel giorno furono messi a disposizione delle parti.
1: 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa, che causò 368 morti accertati e 20 dispersi presunti. Oggi l'isola ricorda quella che viene definita come una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo. Andiamo in diretta da Angela Caponnetto. Angela, a te.
3: Sì, buongiorno, lo vedete, il palco è pronto, sopra il palco ci sono i ragazzi delle scuole di Lampedusa che suoneranno l'inno nazionale, poi l'inizio, diciamo, della commemorazione, ci sarà poi il corteo, si arriverà alla Porta d'Europa e il lancio della corona. Questa è la giornata della memoria delle vittime migranti organizzata dal Comitato 3 ottobre, chiamata Voci del Mediterraneo, per amplificare sostanzialmente la voce di chi non ha voce. Sono tante le persone. Lampedusa ricorda infatti non soltanto le 368 vittime di quel giorno del 3 ottobre del 2013, ma anche tutte le vittime migranti del mare, che sono purtroppo tantissime, 27.000 le calcola UNHCR dal 2014 a oggi, come se il naufragio del 3 ottobre si fosse ripetuto ogni 2 mesi in questi anni, ed è anche quest'anno purtroppo si registrano 1000 vittime tra vittime dispersi nella rotta più letale del mondo, che è quella del Mediterraneo centrale. Sono circa 4 vittime ogni 25 persone arrivate qui a Lampedusa, che resta il primo porto di approdo sulla rotta del Mediterraneo centrale, è però soltanto una piccola parte di quello che accade in tutto il mondo, perché sono 41.000 le persone, i rifugiati, che per la maggior parte sono rifugiati nei paesi limitrofi. Abbiamo detto che questi sono dati dell'UNHCR, noi abbiamo appunto sentito UNHCR, che è l'alto commissario per i rifugiati dell'ONU, e Francesca Bonelli, la rappresentante per l'Italia, Malta, San Marino. Vi lanciamo questa intervista, poi seguiremo la commemorazione e la linea torna a voi.
4: Lampedusa è solo una parte di quello che sta accadendo nel mondo. Purtroppo ci sono ancora atroci guerre e gente che scappa da queste guerre. La maggioranza dei rifugiati che scappano dalle guerre sono nei paesi vicini, come per esempio sfuggendo da una guerra atroce in Sudan, chi accoglie l'Uganda, il Kenya, l'Etiopia. Globalmente i fondi si stanno riducendo, i servizi umanitari sono stati ridotti nei finanziamenti drasticamente, di fronte a dei bisogni umanitari che stanno crescendo con guerre ancora in corso atroci, per cui questa è una situazione che aggrava le situazioni dei rifugiati nei paesi di primo asilo.
1: E ora il calcio, terza giornata della fase a gironi della Nations League. Francia-Italia termina 1-1, finisce 3-0 tra Belgio e Turchia. Il servizio di Tiziana Alla.
5: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
6: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
1: E ora una breve pausa e poi la rassegna stampa curata da Marco Silenzi.

0: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
1: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia!
3: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Beh, noi c'eravamo.
4: Buon compleanno.
3: C'eravamo la prima volta che la tecnologia è diventata la colonna sonora della tua vita. La prima volta che per realizzare il tuo sogno ti è bastato un click. C'eravamo la prima volta che hai avuto la certezza di poter andare ovunque.
5: Vai, è partito!
3: La prima volta che hai salutato tua nipote dalla finestra di un PC.
6: Grazie, tesoro.
7: Ciao, tesoro, ti voglio bene.

0: Per regalarti l'emozione della prima volta, ogni volta, noi ci siamo. Da 35 anni. MediaWorld.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Temi economici, ma non solo, sulle prime pagine dei quotidiani che andiamo a vedere. Dal Corriere della Sera, Il Resto del Carlino: manovra sia l'extra deficit, un taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. Ancora La Stampa e Il Messaggero: la minaccia dello spread. In Consiglio dei Ministri l'extra deficit da 29 miliardi che saranno per energia e difesa, lo 0,3% del PIL. Sole 24 ore Avvenire: debito in crescita anche nel 2027, arriverà al 138,5% per poi scendere, promette Giorgetti, che comunque vede un quadro instabile e dice serve prudenza. Insomma, come sottolinea Avvenire nel titolo in evidenza, le risorse sono molto scarse. È diversa la scelta di Repubblica di domani: Schlein che sfida Conte, uno non vale uno, non incassa più la segretaria del PD e attacca: caro Conte, ho il doppio dei tuoi voti. E poi ancora la caduta o non caduta del governo che è andato sotto in Spagna, parliamo del governo Sanchez, e su una questione appunto di sfratti, una legge che voleva bloccare gli sfratti. Il Manifesto gioca con Idealista, ricordando appunto un'azienda immobiliare. Tracolla l'eurosinistra, sottolinea il giornale, in grande difficoltà Macron e Sanchez, che potrebbe portare il paese alle elezioni anticipate. Il Libero: le tragiche Salis. Poi ancora Il Tempo: oggi a Parigi e domani a Roma, Francia ferro a fuoco degli studenti. La Verità: il partito del Colle, tasse e dossier. Il Fatto Quotidiano: Graviano festeggia Berlusconi, era socio di mio nonno, riporta la frase appunto del mafioso. Sicilia: corruzione, chiesto l'arresto di Armao, era vicepresidente della Regione Sicilia, tangenti dietro le finte consulenze. Infine Tutto Sport: se lo merita l'Italia, che è andata a pareggiare in Francia e poteva addirittura fare qualcosa di più. Ma cominciamo parlando dell'apertura della concessione delle riserve, apre le riserve di carburanti l'Europa per cercare di calmierare i prezzi ormai alle stelle. Il G7, sotto la guida del presidente di turno Macron, ha deciso di mettere sul mercato 100 milioni di barili di petrolio di prodotti raffinati. L'operazione verrà portata a termine in 4 mesi, mentre entro 20 giorni sarà rilasciata una quantità sostanziale di gasolio. Insomma, un G7 di emergenza, perché la decisione, che coinvolge l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dovrebbe far scendere le quotazioni del greggio. L'Europa punta a sfruttare al massimo la produzione delle raffinerie che lavorano non a pieno regime. Questo è uno dei motivi per cui da noi i carburanti costano tanto. Carburanti che hanno fatto impennare l'inflazione in tutta Europa, ma in particolare in Italia. Vediamo quello che ci riporta appunto il quotidiano Avvenire: Spagna al 5%, l'Italia al 4,1% quando la media è 3,8%, solo la Francia e la Germania stanno ancora poco sotto la media. E questa decisione di sbloccare riserve di gasolio è una decisione sulla quale Trump aveva spinto molto l'Europa, proprio perché questa chiusura e questi prezzi così alti si ripercuotono anche sui prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, che sono quasi raddoppiati e stanno mettendo in difficoltà il presidente americano. E scrive Repubblica: i paesi europei si piegano al diktat di Trump. I partner del vecchio continente avevano espresso parere contrario nelle scorse settimane al ricorso delle riserve continentali, però con questa decisione hanno strappato a Trump la promessa di non bloccare le esportazioni di gasolio, che era il ricatto che aveva fatto Trump all'Europa. Questa decisione potrebbe alleggerire appunto il prezzo della benzina. Secondo il governo l'impatto potrebbe essere di circa 10 centesimi in meno al prezzo della pompa. In più c'è uno sconto disposto dall'ENI con un taglio addirittura del 20% ai prezzi del combustibile per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, e questo potrebbe alleggerire la pressione sui costi di produzione di questi due settori, perché effettivamente la difficoltà di imprese, ma in particolare delle famiglie, è davvero grande. Il caro carburante toglie una mensilità alle famiglie italiane, 1.000 euro l'impatto, ha calcolato appunto l'impatto annuale di questa spesa. Ma non è solo quello, c'è qualcosa che è anche peggio, perché c'è nel gas il mercato libero, il mercato tutelato. Il mercato tutelato era quello che era stato scelto per le persone più vulnerabili, e proprio quello è schizzato. I prezzi proprio di quello calmierato, di quello tutelato per i vulnerabili, è schizzato di quasi il 13%, il prezzo più alto di sempre, superiore del 7,1%, al record toccato nel dicembre del 22. Nemmeno l'economista Tabarelli di Nomisma aveva pensato a una crescita così alta. Oggi la materia prima oltretutto costa meno, ma la bolletta è più cara. È un altro dei grandi paradossi, come quello di pagare tantissimo l'energia che arriva dalle fonti rinnovabili, perché il prezzo è legato a quello del gas. E questo di una bolletta più cara rispetto alla materia prima che costa meno è una disattenzione del governo, spiega Tabarelli, e più in generale della politica europea. Il dibattito sui carburanti ha distolto l'attenzione da una voce che è per molte famiglie la più rilevante della spesa energetica, più del gasolio, più della benzina. Da ottobre poi in Europa è iniziata la stagione invernale del gas, con il calo delle temperature i consumi sono destinati a crescere, da cui il timore di un aggravarsi della povertà energetica, proprio perché se aumenta la richiesta per la legge di mercato aumenterà anche il prezzo. E questo ancora noi sentiamo questo caldo anomalo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, però davvero se dovesse arrivare il freddo e dovessimo riaccendere subito i nostri termosifoni, questo provocherebbe un aumento dei prezzi del gas. E in questa situazione di grande difficoltà si pensa alla manovra che dovrà essere varata entro fine anno, una manovra che il governo sperava fosse elettorale per concedere qualche cosa che potesse alleggerire le tensioni per le famiglie e per le imprese, ma il fatto che non siamo rientrati sotto il rapporto del 3% fra deficit e PIL ci ha lasciato in procedura di infrazione, i margini sono molto stretti e, dice Giorgetti, il ministro dell'economia, dobbiamo avere un approccio molto prudente. Sentiamo Giorgetti.
1: L'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
0: Insomma, deve esserci un approccio prudente e da più parti si spinge per investire i soldi che ci sono il più possibile per alleggerire il peso di famiglie e imprese. Dall'altra parte abbiamo preso degli impegni per spendere per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, e lo scostamento sarà da 14 miliardi, chiederà il nostro esecutivo di sforare lo 0,3% per quanto riguarda l'energia e lo 0,3% per il comparto militare. Questo ha creato un po' di tensioni con Crosetto, perché in realtà gli impegni che ha assunto l'Italia devono essere mantenuti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la difesa. L'ultima manovra, quella che guarda il voto, e in questo momento qualsiasi mossa deve essere ponderata al millimetro, è questo che ha spinto Giorgia Meloni a fare pressione sul ministro della difesa perché accettasse questa configurazione, chiamiamola così, della manovra economica. Il problema, ha detto Meloni a Crosetto, sarebbe con Salvini e con la Lega, e per estensione forse con Vannacci, e va tenuto conto sempre che bisogna tenerlo a bada. Crosetto ha spiegato alla Premier che gli 8 miliardi sforbiciati, con l'auspicio che ritornino nel 2028, erano frutto di impegni che lui stesso aveva preso, ma la decisione ormai è quella e il Consiglio dei Ministri ha approvato questi 29 miliardi di extra deficit. Che cosa è successo? Allora, è una strada giusta? Non lo è. I giornali di centrodestra chiaramente vedono che il governo è riuscito, nonostante la grande tempesta, a tenere saldo il timone nelle mani di Giorgetti e di Giorgia Meloni per poter navigare in questo mare difficile. Appunto, l'Italia, scrive il giornale, tiene i conti in ordine, scostamento di 14 miliardi. Il sistema Italia è sotto tensione, ma dimostra di reggere. Altro Quotidiano, questo era il giornale, e il Fatto Quotidiano dice sì, però certo questa non è una manovra elettorale e si conferma l'austerità che ha portato anche al, diciamo, al non diminuire le tasse ma a tenerle comunque, a farle salire a quello che è il record in questo momento. Manovra ok alla flessibilità fino a 29 miliardi, salgono spese e deficit, lo abbiamo detto, non era come se l'aspettava questo governo, sperava in margini e tesoretti, si trova deficit e spesa gonfiati, solo il PIL fa meglio dello 0,6%, quest'anno chiuderà all'1%. Premono i maggiori interessi sul debito e le code per cassa del superbonus e le spese indicizzate dall'inflazione, quelle che ora spingono la Premier Giorgia Meloni a chiedere nuova flessibilità a Bruxelles, ma quella già prevista per energia e difesa lascia il segno, il deficit torna sopra il 3%, sia il prossimo anno che quello dopo. Per ora Giorgetti presenta dunque i numeri con tutta la zavorra delle spese per energia e difesa. La dieta potrà cominciare a primavera, Eurostat dovrà prima certificare il disavanzo del 2026 al 2,9, aprendo la strada all'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. I decimali, dice Giorgetti, fanno la differenza e solo allora si potranno scorporare come da regole quei 29 miliardi, sottratti 6 decimi il deficit tornerebbe nei ranghi e passerebbe poi al 2,8 nel 2027 e al 2,6 del 2028. La zavorra sparirebbe dal giudizio di Bruxelles e finirà nel debito, che per ora migliora rispetto alle previsioni di aprile, ma supera comunque, lo abbiamo visto, il 138% del PIL e comincerà a calare solo fra 2 anni. Manovra che molti quotidiani cominciano a immaginare e a delineare secondo quelle che sono le bozze. Allora, innanzitutto deve essere rivolta ai giovani, ha più volte promesso il governo, l'obiettivo è sostenere i salari di chi comincia a lavorare anche per frenare la fuga all'estero dei laureati. E lo strumento principale dovrebbe essere la Start Tax, una tassa piatta del 5% sugli aumenti del reddito da lavoro tra un anno e l'altro per i giovani fino a 35 anni. Poi ancora energia e difesa, lo abbiamo visto, 29 miliardi di spese in più nel biennio. Poi l'IRPEF, che per i redditi tra 40 e 50 mila euro dovrebbe passare dal 43 al 33%. Importante anche che si intervenga sulle pensioni e questo è uno dei cavalli di battaglia della Lega. Il tema pensioni è quello dell'adeguamento al costo della vita che preoccupa molto il governo. Infatti per adeguare queste pensioni potrebbero servire più di 10 miliardi di euro contro i 2,6 spesi nel 2025 e i 5 nel 2026. Cioè sarebbe davvero spendere 4 volte quello che si è speso quest'anno. Questo perché i calcoli si fanno prevedendo un'inflazione media pari al 2,9, ma il dato di agosto è al 4,2, quindi diciamo una situazione davvero complessa. Cambiamo decisamente argomento, passiamo all'estero per la situazione in Spagna. Governo battuto sulla casa, fiato sospeso dopo la clamorosa bocciatura in Parlamento dei 2 decreti legge sulla casa. Il Premier Sanchez ha fatto sapere che deciderà durante il fine settimana se indire elezioni anticipate. La prima data possibile sarebbe il 29 di novembre. La trattativa con gli alleati della coalizione, la sinistra radicale Sumar, pur sapendo che non avrebbe raccolto i voti necessari in Parlamento per l'approvazione, ha provato Sanchez a portarla in Parlamento. Quindi sembra che abbia fatto davvero una scelta per portare il Paese alle elezioni anticipate. Insomma, come scrivono il quotidiano centrodestra, in questo caso il giornale, ha aspettato un incidente parlamentare per capire che è arrivato a fine corsa. All'orizzonte dunque ci sarà un nuovo scenario politico, preconizza il giornale, con il centrodestra molto avanti nei sondaggi e in grado di ottenere la maggioranza. Ma insomma, perché c'è questa situazione a non votare questa legge è stato anche il partito di Puigdemont, che sono gli indipendentisti catalani, che è un partito di destra che però sosteneva il governo spagnolo, che è di centrosinistra. Ma perché questa situazione in Spagna? E ce lo spiega un politologo, Pablo Simón. Dice: in Spagna la competizione politica si sviluppa su 2 assi, quello sinistra-destra e quello territoriale. Nel congresso esiste una maggioranza di forze di destra, dal Partito Popolare all'estrema destra, oltre alle destre nazionaliste come PNV e Kunz, ma queste forze sono divise sulla questione territoriale. Per questo i partiti nazionalisti di destra hanno sostenuto Sanchez per impedirne l'alternativa, senza però condividere necessariamente le sue politiche economiche. Il risultato è un governo con una maggioranza parlamentare molto fragile, incapace tra l'altro di approvare un bilancio negli ultimi anni. Insomma, se andasse il centrodestra al governo ci sarebbe meno autonomia per la Catalogna, e allora i partiti catalani pure di destra preferiscono che ci sia un accordo, diciamo, più blando per quanto riguarda la tenuta di questo paese, e questa autonomia sia abbastanza corposa, e quindi votano a centrosinistra, però non condividono, essendo partiti di destra, le politiche del governo di Sanchez. E non è la prima volta che il Premier si prende una pausa di riflessione, lo aveva già fatto nel aprile del 2024 dopo la notizia dell'apertura delle indagini per sospetta corruzione nei confronti della moglie Begoña Gómez, quando aveva inviato una accalorata carta alla ciudadanía, alla cittadinanza, la lettera ai cittadini, per informare gli spagnoli dell'esigenza di fermarsi per 5 giorni per capire se il dimettersi o meno. Ma non sono state solo quelle le indagini che hanno coinvolto quasi direttamente Pedro Sanchez. È uno dei tanti scandali. Anche a processo è andato il fratello David, o indirettamente all'interno del suo partito socialista ci sono stati dei problemi. I più eclatanti hanno riguardato l'ex segretario del partito Santos Cerdán e l'ex ministro e dirigente del PSOE José Luis Ábalos, fino all'inchiesta che tira in ballo l'ex premier José Luis Rodríguez. Insomma, una situazione davvero difficile per quanto riguarda la Spagna. E dalla Spagna passiamo alla Francia. Chiusi 400 licei e decine di presidi feriti. Anche ieri il movimento di protesta degli studenti ha provocato nuovi incidenti davanti agli istituti, scontri con la polizia e decine di arresti. Uno degli episodi più gravi si è verificato vicino Marsiglia, dove un professore è stato cosparso di benzina e poi aggredito fisicamente da 2 persone davanti a un liceo. In serata il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato che 735 istituti sono stati coinvolti nei blocchi o in altre forme di mobilitazione, circa il 30% in meno rispetto al giorno precedente, ma sempre con episodi di violenza. E come durante la rivolta delle banlieue 3 anni fa, il ministro della giustizia Darmanin vuole ora colpire sul piano economico le famiglie dei minorenni responsabili di devastazioni. Ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori dei giovani casseurs in modo da obbligarli a risarcire i danni provocati dai figli. E secondo gli analisti dalla sinistra di France Insoumise è proprio Mélenchon a soffiare sulla protesta e a tenere i piedi in 2 staffe. Un giorno, scrive Anaïs Ginori, invita i suoi a interporsi di fronte alla brutalità della polizia, promettendo che non ci sarà né oblio né perdono. Quello dopo precisa, e quello dopo, il giorno successivo, precisa che la France Insoumise è per la non violenza dei metodi di lotta. A 7 mesi dalle presidenziali, la rivolta nei licei è diventata una specie di laboratorio della strategia di Mélenchon, è partito per la sua 4ª corsa all'Eliseo. Il leader di Insoumise vuole continuare ad alimentare quella mobilitazione sociale che costituisce una parte della sua forza, ma ha capito che rischia di trasformarsi nel candidato del disordine, rendendo così ancora più difficile immaginare una vittoria alle elezioni presidenziali. E anche qui c'è una valutazione fatta da un analista politico francese, parliamo di Marc Lazare. Dice appunto Marc Lazare, quando gli si fa la domanda del cosa c'è dietro questa rivolta, che cosa rivendicano i ragazzi, c'è un disagio sociale generale del paese. La rivolta è partita dai licei, dalla periferia di Parigi, e si diffonde a tutte le città. Anche le scuole d'élite solidarizzano se non partecipano. Pesano lo stato delle strutture, la mancanza di insegnanti, l'inquietudine per il futuro immediato dopo la maturità. Questa può essere considerata la fine del macronismo? Tutti gli ultimi anni dei presidenti sono complicati, ma questo batte il record di impopolarità. La sua politica economica ha fallito perché lascia un debito pubblico alto, un deficit pubblico enorme, disoccupazione in crescita, inflazione e prezzi di energia fuori controllo. Certo, non è tutta colpa sua, ma è anche colpa sua, dice Marc Lazare. Cambiamo argomento, passiamo in Medio Oriente. Abbiamo visto i problemi del petrolio con i I Pasdaran, l'Iran che ha presentato una possibile strada di negoziato che è stata rifiutata da Trump, che ha detto dopo le elezioni di midterm ci sarà un attacco molto pesante e violento per l'Iran. Intanto ha inviato la Roosevelt una portaerei con 2000 marine per aumentare la pressione sul paese. E dall'Iran passiamo al Medio Oriente, in particolare in questo caso a Israele. La Corte Suprema dà un colpo a Netanyahu, anche i partiti arabi saranno ammessi alle elezioni. I giudici hanno ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, via libera alle formazioni di prevalenza palestinese e alle urne, queste potrebbero rappresentare l'ago della bilancia. E poi una valutazione che viene fatta da Massimo Giannini sul film che è diventato un film cult, questo parliamo di Naza, che è stato, diciamo, i registi sono israeliani e parlano di quello che è successo a Gaza, che ha sconvolto tanta parte dell'opinione pubblica, tanto che le sale continuano a trasmetterlo, le sale a proiettarlo, le sale cinematografiche, spesso in più sale, proprio perché il pubblico è tantissimo. E scrive Giannini: possiamo solo immaginare il dolore che prova il popolo di Israele e quello della diaspora alla vigilia del terzo anniversario del terribile pogrom del 7 ottobre 2023. Niente può cancellare il ricordo di quei 1300 innocenti massacrati dai tagliagole di Hamas solo perché ebrei, mentre ballavano in un rave party, preparavano la colazione in un kibbutz, giocavano in giardino, andavano a scuola. E poi il trauma nel trauma, i 250 rapiti, carne da macello nelle mani insanguinate di Yahya Sinwar. Ma ora nei cinema spopola Naza, molto più che un film, l'auto da fè di una nazione che mentre si prepara a commemorare la sua immane tragedia non può più ignorarne un'altra, uguale e contraria. E 3 anni di sterminio dei palestinesi di Gaza, programmato dall'apparato militare digitale israeliano, più di 70.000 morti, annientati anche grazie all'intelligenza artificiale che nella caccia al terrorista nascosto tra i civili applica il suo macabro dispositivo, colpirne uno, sterminarne 300. La macchina che decide la vita o la morte, la disumanizzazione finale, non solo delle vittime, ma pure dei carnefici. I registi Abraham e Zohar al chiodo che spacca il cuore del popolo ebraico hanno aggiunto il tarlo che ne rode la coscienza. La storia è nota: Naza, acronimo di Nezek Hagawi, che vuol dire danno collaterale, e margine di vittime civili considerato tollerabile in ogni singolo attacco. Ma di fronte a tutto questo, di fronte alla tragedia di Gaza, dobbiamo chiederci dove siamo stati noi, Occidente, Europa, Italia, in tutti questi anni, mentre l'orrore si consumava sotto i nostri occhi, se solo li avessimo tenuti aperti. Dobbiamo chiederci perché, dopo 3 anni di ipnosi collettiva, è servito il cinema a risvegliarci e a riavvolgere la pellicola della realtà. Prima Netherlands, adesso Naza, 2 prove di coraggio che hanno rotto il velo pavido della realpolitik. Non abbiamo ascoltato Gideon Levy, che dal 2024 ci avvisa sui pericoli del patriottismo barbarico che rialza la testa in Israele. Non abbiamo dato retta a Masha Gessen, che da novembre 2025 ci sbatte in faccia l'ipocrisia del nostro doppio standard. Giustamente intransigenti con i crimini di guerra di Putin in Ucraina, tra sanzioni, embarghi, moratorie, inopinatamente tolleranti con i crimini di guerra di Netanyahu, compiuti con il sostegno delle principali potenze occidentali. Ed è anche così che abbiamo ucciso il diritto internazionale, disonorando la promessa di Norimberga, la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, ferri vecchi arrugginiti e rottamati dall'America di Trump, che all'amico

0: Kobibi non ha mai lesinato aiuti e dall'Europa dei 27 che finora ha solo balbettato. Siamo andati col cappelluccio MAGA in mano alla parata farlocca del Board of Peace che doveva disarmare Hamas e invece è più armata di prima. Siamo noi occidentali adesso a dare lezioni di giustizia e di democrazia al resto del mondo. Come facciamo? Noi italiani poi, guidati da una destra che per saldare i conti del fascismo si oppone a Roma al riconoscimento dello Stato di Palestina e a Strasburgo alla sospensione degli accordi di partenariato in Israele, mentre la sinistra si spacca su un disegno di legge perché non sa capire la differenza tra l'odio contro il popolo ebraico e la critica legittima al governo che lo comanda, così senza che nulla cambi, anche NASA passerà. Chiudiamo questa pagina e andiamo alla politica. Con le tensioni all'interno del centro-sinistra, anzi del campo largo, e si parla di Gualtieri come terzo uomo. Scusate. Cambia strategia il Lichlein, basta porgere l'altra guancia, ignorare l'escalation di Giuseppe Conte contro il PD e la sua segreteria, ma pure le pressioni di quel pezzo di establishment che non vuole un governo progressista, o di chi dentro o fuori briga appunto per trovare un leader diverso da lei. Finora, dice Schlein, avete perso tutte le vostre scommesse e spoiler e continuerete a perderle. Per la prima volta reclama la guida della coalizione sulla base dei rapporti di forza. Sentiamo Elly Schlein.
1: Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze.
0: Insomma, non ci sta Conte che a stretto giro ribatte i gazebo, sono inevitabili, Elly sia garante di Renzi, l'ex premier risponde alla segreteria, credo nell'uno vale uno e nei cittadini che chiedono meno armi e più scuola e sanità. Una delle questioni riguarda appunto l'Ucraina, il fatto che il Movimento 5 Stelle non è d'accordo sul sostegno incondizionato e di soldi e di armi all'Ucraina, e è interessante, divertente la vignetta di LK, inclusivi sì, ma fino a un certo Putin, è proprio lì che diciamo la spaccatura è molto netta. Certo è che qualcosa si dovrà fare, l'impasse nelle scelte di Elly, c'è una ragione di fondo, l'accordo si rivela giorno per giorno più difficile, la linea politica estera scelta è stata scelta ai tempi del post-comunismo, ma chiude Marcello Sorgi, in un modo o nell'altro Schlein e Conte dovrebbero cominciare a fissare qualche data sul calendario, non fosse altro che la campagna di Meloni è cominciata da tempo, mentre una rottura tra Elly e Giuseppe alla vigilia della presentazione delle liste, più o meno come accadde nel 22, taglierebbe fuori la possibilità di vincere le elezioni. Ultima foto che vi faccio vedere per chiudere è questa, chapeau Italia, una bellissima Italia in Francia contro la Francia di Zidane, per darci speranza per il futuro del cammino di questa nazionale. Tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione. Restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24. Buona giornata.

È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci liberandoti della stitichezza senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.
2: Dai, uno, due, tre,
3: il nuovo

0: Coach, hai il personal trainer. Allora è uno che picchia perché sta facendo le flessioni.
1: No, secondo me sta facendo squat.
0: E se fosse uno sportivo?
2: Carica. Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
3: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
4: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
2: Torna The Voice Senior con dei coach agguerritissimi.
5: The Voice Senior, venerdì 21:30, Rai 1.
6: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
7: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
8: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, Better by Design.

Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili sulle scorte strategiche di gasolio per calmierare i prezzi, dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte Schlein, le primarie unica strada, uno non vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni, solo falsità. Il Parlamento di Madrid boccia i decreti sugli sfratti, governo battuto dalla destra, rabbia dei manifestanti, Sanchez in difficoltà, la Spagna verso il voto anticipato. I magistrati di Palermo chiedono l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, accuse prive di fondamento, si difende l'indagato, chieste altre 8 misure cautelari. Nations League, Francia-Italia 1-1, dopo il gol di Olise al 55esimo sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia dà prova di solidità, pareggia con Bastoni e prova a vincere dopo l'espulsione di Eupen Etanoglu. Edizione delle 9 del TG di Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 2027 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.
0: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Ma Meloni ha fallito subito alle urne. I servizi di Antonio Sciotto e Alberto Gioffreda.
4: La maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles. Aiuterà famiglie e imprese, spiega Fratelli d'Italia, che sottolinea lo sconto del 20% sui carburanti annunciato da Eni per agricoltura e pesca.
5: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
4: Tajani ha riunito i big di Forza Italia, i capigruppo, alcuni ministri e anche il presidente della Calabria Occhiuto per fissare le priorità della manovra, a partire dal taglio IRPEF per il ceto medio. Sullo scostamento di bilancio si ricompatta anche la Lega, vista la possibilità che una parte degli investimenti per le armi venga dirottata su sostegni a famiglie e partite IVA.
6: Sulla manovra si sta lavorando a un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
4: Per noi moderati occorre abbassare le tasse sui giovani e sulla casa, favorendo gli affitti a lungo termine.
7: Zero tasse per gli under 30 e sugli affitti una cedolare secca del 5% per chi affitta la casa a lungo termine e a canone concordato.
8: Al Partito Democratico l'hanno ribattezzata la giornata dell'orgoglio. Dopo settimane di punzecchiature, Elly Schlein manda un messaggio chiaro all'alleato 5 Stelle.
9: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
8: L'occasione, la direzione, generosi sì, ingenui no, diventa la linea politica del PD. I riformisti sono soddisfatti a metà per le primarie, per il programma chiedono punti chiari e sulla questione più divisiva nella coalizione, l'Ucraina, Schlein è ancora una volta chiara. Il sostegno continuerà, così come sui temi nessun veto ai centristi. Ci si attende una reazione da Conte, ma il leader dei 5 Stelle decide di non alzare i toni, ribadisce la sua posizione sul conflitto russo-ucraino e rilancia la sfida dei gazebo.
10: Credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
8: Effetti diversi nel campo largo. Renzi dalla Leopolda condivide le parole di Schlein. Per Bonelli, Verdi e Sinistra, un principio sbagliato, quello della segretaria Dem.
11: Quando ci si confronta con le idee non c'è che qualcuno che può far valere il peso dei numeri, conta il confronto con le idee.
8: E ripropone l'idea di evitare le primarie e trovare un federatore.
0: Il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio, svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. Da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
12: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice: i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo, appunto, delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
0: Donald Trump esulta per la decisione europea, ha evitato infatti lo stop all'export del diesel americano e dopo i recenti attacchi torna a elogiare la Premier Meloni. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
13: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il Presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
0: La crisi in Medio Oriente, un attacco aereo israeliano contro un condominio nella parte occidentale di Gaza City ha ucciso almeno 5 persone, ne ha ferite gravemente almeno altre 6. Ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
14: Dunque ha atterrato a Tel Aviv, come dicevi, il primo volo degli Emirati Arabi dopo lo stop, dunque dei voli a causa dell'incidente Fly Dubai, riportando i primi israeliani appunto in patria. Sono ancora migliaia, ricordiamo, bloccati negli Emirati. Questi voli di rimpatrio continueranno nelle prossime ore e giorni, mentre Wall Street Journal intanto pubblica che il copilota omanita aggressore aveva già ricevuto un divieto di volo da parte dell'autorità dell'Oman per le sue presunte posizioni ideologiche radicali, le stesse che menziona in un video il premier Netanyahu, dicendo che le indagini si stanno già facendo più chiare, si indaga ancora se ci sia qualcuno dietro a questo attacco, in tal caso pagherà un prezzo molto alto, promette Netanyahu, mentre ricordiamo le indagini proseguono negli Emirati Arabi, dove a breve arriveranno anche agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che Tel Aviv ha con Abu Dhabi. Tutto mentre la tensione è altissima anche nella vicina Cisgiordania, dove appunto a pochi chilometri ci troviamo da Ramallah. Un ragazzo 19enne è stato ucciso stanotte dopo lo scontro con i coloni e l'esercito. Ricordiamo è il secondo uomo palestinese a essere ucciso nelle ultime 48 ore. E poi a Gaza, un palazzo maggiormente abitato dai cristiani è stato colpito da un raid israeliano vicino a Gaza City. Almeno 5 le vittime, riportano le fonti palestinesi. Per il momento è tutto da qui, a te.
0: In Spagna adesso il governo Sanchez, battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Sanchez potrebbe rassegnare le dimissioni e portare la Spagna alle urne, decisione attesa per lunedì. Alessandro Carboni.
15: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
16: Due decreti bocciati in poche ore.

0: Busta aveva avvertito perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento, i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremmo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Le proteste studentesche in Francia, con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese, quasi 2000 i fermati. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
2: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
3: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
2: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.
1: Torniamo in Italia per la cronaca. La polizia ha arrestato un cittadino italiano indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa a conclusione di un'indagine partita dal ferimento al volto del vice dirigente della Digos di Roma, avvenuto nel corso di una manifestazione anarchica svoltasi nella capitale lo scorso 18 aprile, durante la quale si sono registrati scontri e tensioni. Nei dispositivi elettronici dell'uomo è stato inoltre ritrovato materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Sentiamo Giorgio Ruta.
4: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
1: 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa, che causò 368 morti accertati e 20 dispersi presunti. Oggi l'isola ricorda quella che viene definita come una delle più gravi catastrofi marittime.

0: nel Mediterraneo. Andiamo allora in diretta da Angela Caponnetti.
1: Sì, buongiorno, lo vedete, questo è il corteo che dal centro di Lampedusa si avvia verso la Porta d'Europa. Davanti in testa ci sono i familiari di vittime, di dispersi e anche i sopravvissuti di quel naufragio del 3 ottobre 2013. La maggior parte sono eritrei, vengono da ogni parte d'Europa dove sono rifugiati. Dietro di loro gli studenti, centinaia che arrivano da ogni parte d'Italia. A loro si è rivolto il messaggio del Cardinale Matteo Zuppi. Lampedusa ha detto isola in cui si entra e si esce, l'Europa forse è diventata un'isola che invece si sta isolando sempre di più, si deve continuare a salvare. Purtroppo però nei giorni scorsi l'ultimo naufragio, 8 le vittime, 5 erano bambini, 3 i figli di una donna eritrea che si trova all'interno dell'hotspot e come dicevamo sono quasi tutti eritrei, quelli li vedete, il 3 ottobre del 2013 erano 368, c'è anche chi con loro ha voluto manifestare, eritreo, anche lui è arrivato nel 2008, aveva 18 anni, oggi è cittadino italiano, vive a Bologna, vi facciamo sentire questa testimonianza, poi la linea torna a voi, seguiremo la manifestazione.
2: Abraham, 18 anni fa sei sbarcato proprio là, Molo Favaloro, qui siamo vicino alla Porta d'Europa, e quali sono i ricordi che riaffiorano?
3: Ma sono passati tanti anni, ma mi sembra come fosse oggi, ieri, perché appena arrivato a Lampedusa stamattina ho iniziato veramente a lacrimare, piangere, non lo so, perché immagini tutto, soprattutto per quelli che non ce l'hanno fatta, ti vengono in mente quelli che non ce l'hanno fatta. Lampedusa per me è ormai è un posto sacro, un luogo sacro, perché la nostra barca, il nostro gommone è stato interrotto alla mezzo del mare, non funzionava, non andava, per 5 ore, 6 ore siamo là a galleggiare, tutta la notte fino a pomeriggio dopo. Lampedusa per me, sai, la terra, c'è in mezzo al mare, vedi solo buio e cielo per giorni e poi appena vedi una cosa, una terra accanto a tocchi, è una rinascita, quindi Lampedusa, c'ho questa emozione.
0: Il GIP di Roma ha disposto nuove indagini sulla strage di Ustica. La richiesta di revoca dell'archiviazione era scaturita dalla notizia della disponibilità della Francia a collaborare nelle indagini fornendo 2 nuovi documenti e 9 file informatici. Si tratta di un'apertura che l'ufficio giudiziario non può rifiutare, aveva commentato il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Siamo al calcio, terza giornata della fase a gironi nella Nations League. Francia-Italia termina 1-1 grazie al gol di Bastoni che ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise. Finisce 3-0 tra Belgio e Turchia. Il servizio è di Tiziana Alla.
4: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken che lottando nel finale fa espellere Upamecano rendendo ancora più incandescente la coda nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
5: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
0: E ora la musica con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, brano intenso e intimo scritto nel 1996, suonato per la prima volta live durante il suo ultimo tour. Il singolo anticipa l'atteso album che uscirà a metà novembre. Laura Longo.
6: Lo so, cos'è la marea? È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco. Tagliava l'onda rock e da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Blasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
7: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo, perché pensiamo troppo.
8: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
6: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante, con un'esibizione potente e viscerale.
7: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione, una volta si chiamava esaurimento nervoso.
6: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima, anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
8: Cos'è la marea?
0: Ora ci fermiamo per una breve pausa, poi dopo la pubblicità torniamo con Tutti i frutti, con i 50 anni degli U2, il ritorno di Tom Cruise in Digger, Anne Hathaway e Dakota Johnson protagoniste di Verity, le celebrazioni per i 40 anni di Dylan Dog, gli acrobati di Tangeri a Roma Europa Festival e il mito dei Nirvana.

0: mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
1: Dai, uno, due,
2: raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
3: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
4: No, secondo me sta facendo squat.
2: E se fosse uno sportivo?
1: Carica.
5: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
1: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
6: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
7: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
8: The Voice Senior, venerdì 21:30, Rai 1.
9: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a ottobre retta da €1.550.
10: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Maria Alba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel no alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La domenica di sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino, con Achtung Baby, improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale.

Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nel Live Aid e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Una sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente, i concerti nella metro di Kiev. A Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Lutz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: diviso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi. Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
5: Avete altre notizie del c***o per me?
1: Una prova da mattatore per Cruise, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
5: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Johnson e Anna Hathaway insieme nel film Verity. La storia di una scrittrice in crisi che si presta a fare da ghostwriter per una celebre autrice, ma deve fare i conti con delle verità scomode. Le interviste della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
6: Non può finire i suoi libri.
7: Vuoi davvero saperlo?
8: Thriller psicologico, sexy e molto nero, illuminato dal carisma dei personaggi a partire da Anne Hathaway, oltre 40 film e una famiglia che cresce con l'arrivo del terzo figlio, che non le ha comunque impedito di incontrarci.
9: È difficile descrivere chi sia Verity. Non sono sicura che la incontriamo davvero. Resta un enigma. Può sembrare crudele, una donna orribile, un'assassina. Ma possiamo anche vederla come la vittima di un terribile malinteso. In entrambi i casi la posta in gioco è altissima.
10: Sanguinose. Solo oscurità.
8: È stato un ruolo difficile per questa ambiguità.
9: Non è la prima volta che interpreto un personaggio che fa cose tremende. Ho imparato che l'unico modo per affrontare la cosa è cercare di provare empatia per chi compie azioni spaventose come se avesse senso.
8: Accanto a Verity, altrettanto ambigua, c'è Lowen nel film Dakota Johnson, anche lei scrittrice, in cerca di un'occasione che la riscatti da una vita difficile.
11: Lowen è alla disperata ricerca di qualcosa per sopravvivere. ha bisogno di soldi, non ha una famiglia, non ha più nulla. E poi si ritrova in mezzo a due persone che inizialmente non capisce, tra Jeremy e Verity, e dopo molti colpi di scena diventa una versione diversa di se stessa.
8: Il suo personaggio cambia più di tutti. Lei lo sapeva mentre stava girando chi è davvero Lowen?
11: Sì, penso che Lowen sia una pazza.
7: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
9: Ho come l'impressione di
8: Josh Hartnett è Jeremy, l'uomo conteso. Neanche lei è innocente in questa storia.
12: I think Jeremy is damaged.

0: Penso che Jeremy sia segnato nel carattere. È attratto da donne problematiche. E la vera domanda è: chi sono davvero queste persone? Vorrei che il pubblico uscisse dalla sala discutendo della verità, che comunque oggi è un tema, e che si chiedesse chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo. Non posso svelare troppo della trama, ma prima di girare abbiamo discusso a lungo su chi fosse il vero cattivo.
1: Sul red carpet, Verity è stato uno dei film di maggior glamour dell'anno, non ultimo per la bellezza degli attori, tra presentazioni, interviste, social media che rilanciano le scene del film, i media britannici celebrano il ritorno del film nero ad alto tasso erotico da 9 settimane e mezzo, ma con un segreto che è la chiave di tutto.
2: That secret.
3: È un segreto, non scompare mai, perché da un segreto puoi scappare, puoi nasconderti, puoi provare a fingere che non esista, ma è sempre là che bussa alla porta.
1: Lei da regista che sa tutto di ogni personaggio, sa chi è il colpevole?
3: Penso che sia un finale aperto, vogliamo che sia il pubblico a decidere chi dice la verità e chi mente.
4: Io ero la sua droga. E lui la mia.
5: Grandioso e poetico, lo spettacolo proposto dal gruppo acrobatico di Tangeri nell'ambito del Roma Europa Festival. Una celebrazione della vita e un'immagine della gioventù marocchina diversa dagli stereotipi. Il racconto di Fabio Cappelli.

0: si muovono con la rapidità del pensiero, corrono, saltano, si urtano, sono giocosi, ironici e vitali. Tangeri è una città del Marocco che guarda verso nord, verso il mare e verso l'Europa. Il suo gruppo acrobatico è ormai famoso in tutto il mondo e dà un'immagine della gioventù marocchina molto diversa da quella che si è potuta formare a seguito delle recenti cronache, come in occasione della crisi di Ceuta. La fondatrice del gruppo li ha accompagnati nel Teatro Brancaccio, dove si sono esibiti per il Roma Europa Festival.
1: Si tratta di dare un'immagine autentica della gioventù marocchina che ha davvero tantissimo da dire. È un gioiello della cultura popolare del nostro paese. In Marocco abbiamo una ricchezza culturale davvero enorme, che spazia dalla musica, al teatro, alla danza. E ci sono tradizioni che rischiano di perdersi. Con il nostro lavoro cerchiamo di preservare la tradizione acrobatica e di darle un futuro.
2: Qui est là et que j'espère restera après.
0: Il talento acrobatico dei berberi ha origini guerriere. Le piramidi umane servivano a vedere al di là delle mura e a intercettare il nemico da lontano. Lo spettacolo, in prima italiana, si chiama Cain ed è stato ideato da una regista e coreografa di talento che ha saputo dare magia e profondità alle doti acrobatiche di questi 13 ragazzi.
3: Alors Cain, ça veut dire l'être.
4: Cain significa essere, nel senso di essere umano.
3: Parce qu'on avait très envie de parler de ces.
4: Volevamo dare l'idea della grande vitalità di questi giovani.
3: C'est vraiment cette idée de la vie, de la puissance de la vie. C'est vrai que je suis très très heureuse d'être en Italie.
4: Sono molto felice di essere in Italia perché assieme allo scenografo ci siamo ispirati a artisti come Caravaggio. Grazie al chiaroscuro risaltano anche le anime dei danzatori acrobati.
3: Leur âme, on va mettre en lumière ce qui.
4: L'oscurità mette in evidenza ciò che è illuminato. E poi ci sono tutti i colori sgargianti del Marocco.
0: Tutti i movimenti sono sincronizzati precisamente sulla musica e le luci hanno un ruolo molto importante.

0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
1: Un debutto assoluto, arriva a teatro L'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
2: Cosa c'è?
3: Spegni le luci.
1: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi c'era anche l'amore per certi film.
4: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi quasi ricalcati dal disegnatore di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
1: E per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da Sclavi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
5: Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
1: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 481 numeri, pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
6: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso bene nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
1: Per l'ultimo albo, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
7: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
8: Quando hai iniziato a leggere Dylan Dog?
9: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
10: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
11: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
12: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
1: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, L'alba dei morti viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
13: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
14: Per me è realizzare un sogno perché faccio parte di quella generazione per cui leggere Dylan Dog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
15: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
1: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, Prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
16: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
0: Sono stati premiati questa settimana agli MTV Awards, 32 anni dopo la morte di Kurt Cobain. Parliamo dei Nirvana, la band grunge più importante di sempre. E 35 anni fa usciva Nevermind. Ci racconta tutto Paolo Zeffirin. Che anno è? Che giorno è?

C'è un legame profondo tra il mondo elegante, cinico, violento di Patrick Bateman, protagonista di American Psycho di Bret Easton Ellis, e il suo esatto contraltare, il suo opposto logico, ossia l'universo disordinato e disperato di Kurt Cobain e dei Nirvana. Intanto una data, il 1991, anno in cui il mercato accoglie e premia, non senza un corredo di controversie e polemiche, da una parte il libro e dall'altra l'album Nevermind, che poi i critici giudicheranno separatamente, senza mai metterli in relazione, come le opere più significative degli anni 90 negli Stati Uniti. E poi naturalmente quello che la contemporaneità porta inevitabilmente con sé, ossia il modo di osservare, seppure da prospettive diverse, lo stesso mondo, cioè l'America degli anni Ottanta, gli yuppies, il lusso. Chi, come i personaggi di Easton Ellis, assorbendoli del tutto fino a diventare, nella crudeltà più efferata del serial killer Bateman, la personificazione di una società senza scrupoli che uccide senza il minimo rimorso. Chi, come Cobain e Nirvana, proponendosi come il capofila di un movimento che detesta profondamente tutto ciò e lo rifiuta nel profondo, un movimento chiamato grunge, che possiamo tradurre con stropicciato, trascurato, trasandato.

I Nirvana suonano una musica priva di qualunque tentazione estetica, essenziale e dura nel rappresentare la realtà, almeno quanto i testi delle loro canzoni. Primo esempio, di un mondo giovanile che non esprime quasi più il desiderio di cambiare, che non porta con sé nessun ideale da condividere, nessuna soluzione da inseguire. Il grunge si sviluppa nell'epoca d'oro dello yuppismo, quando l'edonismo di quella generazione sta per raggiungere il suo apice. Nasce a Seattle, la Jet City, in cui 100 anni fa venne fondata la Boeing, ma anche la città che ha dato i natali a Jimi Hendrix, a Bill Gates. Per una buona metà degli anni 90, la città dell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti si impone in tutto il mondo con nomi nuovi: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Il destino dei Nirvana è naturalmente molto diverso da quello degli altri gruppi, legato com'è alla figura di Kurt Cobain e alla sua tragica fine.

Cobain è l'espressione più estrema del grunge, in cui la mancanza di una via d'uscita, l'assenza di una speranza concreta, l'incapacità di guardare al futuro non restano nel testo di una canzone, ma diventano fin troppo reali. Kurt profuma di spirito giovanile, Smells Like Teen Spirit, aveva scritto una ragazza sul muro di casa sua. Lo spirito giovanile, il suo profumo, che in un evidente doppio significato, è anche semplicemente il Teen Spirit, ossia un deodorante per ragazzi dalle pubblicità colorate, invadenti. Teen Spirit, ossia il profumo di una generazione che deve continuamente confrontarsi con i prodotti di consumo perché è essa stessa un prodotto di consumo. Alla fine, come è noto, Kurt non ce l'ha fatta. A differenza del suo contraltare Patrick Bateman, l'assassino che si salva per caso, Kurt decide del proprio destino nel modo peggiore, chiudendo con il suo gesto la sua epoca e quella del grunge. Un suicidio che aggiunge Cobain all'elenco dei belli dannati dei giovani che hanno bruciato la loro vita troppo presto. Scriveva Chuck Palahniuk: finché non trovi qualcosa per cui lottare, ti accontenti di qualcosa contro cui lottare. E non è una citazione casuale. Fight Club, il libro che consacra Palahniuk come grande interprete del mondo che si avvicina alla fine del millennio, esce appena qualche mese dopo la morte di Cobain, con dentro questo inconsapevole epitaffio. Un libro che poi diventa anche un film di successo, violento, controverso, estremo, come gli anni da allora a venire.

0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
2: Dai, uno, due.
3: Raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
4: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
5: No, secondo me sta facendo squat.
3: E se fosse uno sportivo?
2: Carica.
6: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
2: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
7: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
8: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
9: The Voice Senior. Venerdì 21:30, Rai 1.
10: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
11: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa Smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

Buongiorno e buon sabato 3 ottobre a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Un robusto anticiclone continua a condizionare benevolmente il tempo su buona parte d'Europa e anche sull'Italia, pur con temporali che continuano ad interessare il Mediterraneo occidentale, come vediamo da questa sequenza di immagini da satellite. Nubi che si dissipano quando toccano l'alta pressione presente sul nostro paese. Anche il vento resta per lo più debole, di direzione variabile, appena più sostenuto sul Salento, sull'area ionica e sulla Sardegna meridionale. Infatti Basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre tutti gli altri mari attorno all'Italia saranno calmi o quasi calmi. Passiamo alla terza grafica, quella delle previsioni, in cui sono evidenti le schiarite ampie e durature presenti su buona parte del territorio, dal nord-est al centro-sud. Ancora qualche velatura invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi che poi si formeranno nelle ore calde sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra appenninico con qualche isolato piovasco. Infine, nessun effetto sulle temperature, ovunque stazionarie, ancora elevate sopra la norma del periodo, specialmente per le massime che arriveranno sui 26-28 gradi su molte delle nostre città. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi. Dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte alla Schlein, le primarie, unica strada, uno non vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni, solo falsità. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa, da allora oltre 35.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo, questa mattina saranno ricordate con una corona di fiori affidata al mare. Il 3 ottobre di 800 anni fa moriva San Francesco, paladino degli ultimi, il santo più amato, il suo insegnamento dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza è oggi più attuale che mai. Nation League Francia-Italia 1 dopo il gol di Olisa al 50. Sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con bastoni e prova anche a vincere dopo l'espulsione di Upamecano. Edizione delle 10, bentornati in diretta con le notizie di Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Sentiamo il servizio di Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7 con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio dopo le recenti tensioni sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa. L'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato.
2: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il super bonus.
0: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte Conte. Uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Il punto in studio con Eva Giovannini.
4: Sì, buongiorno. Intanto la maggioranza sostiene la richiesta di flessibilità avanzata dal governo a Bruxelles per sostenere le famiglie e le imprese. Da Fratelli d'Italia ricordano anche l'ulteriore sconto energetico per l'agricoltura e per la pesca, ma Tajani, in vista della manovra, ha riunito i big di Forza Italia soprattutto per mettere in fila le loro priorità, a partire proprio dallo sconto IRPEF per il ceto medio. Alla riunione c'era anche il presidente della Calabria Occhiuto, che a proposito di alleanze ha detto: la politica non è aritmetica, a noi Vannacci non serve. E sempre in vista della manovra la Lega si ricompatta chiedendo un forte scostamento di bilancio e che i soldi per le armi vengano dirottati ad aiutare le imprese. Per Maurizio Lupi invece di Noi Moderati bisogna agire subito per i giovani e per la casa, per gli affitti a lungo termine. Le opposizioni ovviamente incalzano il governo sui temi economici a partire dai salari e dall'inflazione, ma il dibattito, lo dicevate, è anche molto interno al centro-sinistra. Ieri dalla direzione la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato un messaggio molto chiaro all'alleato Giuseppe Conte. Ha detto appunto: sul programma uno non vale uno. Dopo settimane di punzecchiature ha anche aggiunto: generosi sì, ma ingenui no. E oggi in un'intervista a Repubblica il segretario, la parte organizzativa, insomma il responsabile del PD, Taruffi, ha detto: alla fine ci sarà solo Schlein in corsa alle primarie e secondo lui si terranno a inizio del prossimo anno. Giuseppe Conte replica alla segretaria ribadendo però la propria linea, la linea del proprio partito sul tema ucraino e non tirandosi, insomma rilanciando la sfida per i gazebo. Infine dal palco della Leopolda Matteo Renzi ha detto: noi avremo un nostro candidato alle primarie, ma sosterrò chi vincerà, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra le primarie sarebbero un errore.
0: Il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio, svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. Da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
5: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice: i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo appunto delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
0: Donald Trump esulta per la decisione europea, evitato infatti lo stop all'export del diesel americano. E dopo i recenti attacchi torna a elogiare la Premier Meloni. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il Presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato

0: Eletto da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
1: E ora la crisi in Medio Oriente. Un attacco aereo israeliano contro un condominio nella parte occidentale di Gaza City ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite gravemente almeno altre 6. Ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
2: Dunque ha atterrato a Tel Aviv, come dicevi, il primo volo degli Emirati Arabi dopo lo stop, dunque dei voli a causa dell'incidente Fly Dubai, riportando i primi israeliani appunto in patria. Sono ancora migliaia, ricordiamo, bloccati negli Emirati. Questi voli di rimpatrio continueranno nelle prossime ore e giorni, mentre Wall Street Journal intanto pubblica che il copilota omanita aggressore aveva già ricevuto un divieto di volo da parte dell'autorità dell'Oman per le sue presunte posizioni ideologiche radicali, le stesse che menziona in un video il premier Netanyahu, dicendo che le indagini si stanno già facendo più chiare. Si indaga ancora se ci sia qualcuno dietro a questo attacco. In tal caso pagherà un prezzo molto alto, promette Netanyahu, mentre ricordiamo le indagini proseguono negli Emirati Arabi, dove a breve arriveranno anche agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che Tel Aviv ha con Abu Dhabi. Tutto mentre la tensione è altissima anche nella vicina Cisgiordania, dove appunto a pochi chilometri ci troviamo da Ramallah. Un ragazzo 19enne è stato ucciso stanotte dopo lo scontro con i coloni e l'esercito. Ricordiamo, è il secondo uomo palestinese a essere ucciso nelle ultime 48 ore. E poi a Gaza, un palazzo maggiormente abitato dai cristiani è stato colpito da un raid israeliano vicino a Gaza City. Almeno 5 le vittime, riportano le fonti palestinesi. Per il momento è tutto da qui, a te.
1: E ora in Spagna il governo Sanchez, battuto dalla destra e dal Partito Popolare al Congresso, respinti 2 decreti che avrebbero bloccato gli sfratti. Sanchez potrebbe rassegnare le dimissioni e portare la Spagna alle urne. Decisione attesa per lunedì. Alessandro Carboni.
3: Noriega Gómez Javier? No. Núñez Feijóo Alberto? No.
4: 2 decreti bocciati in poche ore. Il Congresso spagnolo affossa i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Il primo, quello che bloccava fino al 2030 gli sfratti per i più vulnerabili e prorogava il congelamento degli affitti, è stato respinto per pochi voti. Stessa sorte per il secondo, sul rinnovo automatico dei contratti di locazione in vigore da 16 ore, abrogato con un margine più ampio. Decisivi i 7 voti dei catalani di Junts con Popolari e Vox. 2 decreti che rispondevano alla protesta per Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata da un fondo di investimento e portata via in barella dalla sua casa di Madrid. Inutile l'appello di Sanchez ai gruppi prima del voto. Fate la cosa giusta, aveva avvertito, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Fuori dal Parlamento i manifestanti, la rabbia, gli slogan, i vostri profitti, la nostra miseria. A Puerta del Sol la tendopoli resiste da quasi una settimana. Non ci accontenteremo delle briciole che ci danno sempre, dice Maria, ammesso che ci diano qualcosa. In 10 anni gli affitti in Spagna sono quasi raddoppiati. Il sindacato degli inquilini annuncia nuovi cortei e punta allo sciopero generale. Dovremmo restare qui finché non ci saranno leggi che ci permettano di tornare a casa, ma a casa nostra. Ora la scelta aspetta a Sanchez. La stampa spagnola parla già di elezioni anticipate.
1: Le proteste studentesche in Francia, con la situazione che resta ancora tesa a Parigi e in altri grandi centri del paese. Quasi 2000 i fermati. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
5: Puissent être entendu non seulement dans les instances consultatives.
6: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia, definendole abiette. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi diversi rispetto a quelli di ieri, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
7: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Del resto nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno

0: Nel corso di una manifestazione anarchica svoltasi nella capitale lo scorso 18 aprile, durante la quale si sono registrati scontri e tensioni. Nei dispositivi elettronici dell'uomo è stato ritrovato materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e relative a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. 13 anni fa, il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa, che causò 368 morti accertati e 20 dispersi presunti. Sull'isola sono iniziati momenti di raccoglimento e commemorazione. Andiamo in diretta da Angela Caponnetto, che sta seguendo per noi questa giornata.
1: Sì, buongiorno, la vedete, la porta d'Europa. In questo momento è finita il momento di raccoglimento, sono stati letti 368 nomi delle vittime del 3 ottobre 2013, ma con loro sono stati letti sostanzialmente in maniera simbolica i nomi di 27.000 persone che sono morte nel Mediterraneo centrale, la rotta più mortale al mondo. Dal 2014 sono appunto 27.000 le persone che sono decedute, almeno accertate soltanto una stima, parliamo di 4 vittime ogni 25 persone sbarcate in questi anni. E nel 2016, soltanto nel 2016, dall'inizio anno, sono 1.000 le persone che sono morte. Adesso stanno lanciando i fiori, ci sono tantissimi familiari di vittime e ci sono anche i sopravvissuti di quel naufragio. E nel frattempo, mentre venivano letti i nomi delle 368 vittime, è passata un'altra nave umanitaria, la Nadir, che ha appena soccorso 58 persone, sempre nella rotta del Mediterraneo centrale. Sono entrati adesso in porto e tra poco ci sarà lo sbarco. Hanno voluto ricordare anche i familiari delle vittime e i sopravvissuti che ci sono dentro l'hotspot, tra le 400 persone ospitate, anche i sopravvissuti dell'ultimo naufragio. C'è una mamma che ha perso 3 figli, ci sono 2 bambini ancora dispersi, quindi il Mediterraneo centrale purtroppo ancora oggi miete vittime di queste persone. Il cardinale Zuppi ha voluto parlare nel suo messaggio che è stato lanciato questa mattina all'inizio della commemorazione. Ha detto l'Europa, Lampedusa è un'isola nella quale si entra e si esce, l'Europa non deve diventare invece un'isola chiusa. Io per il momento vi lascio, la commemorazione ancora non è terminata, si salirà sulle motovedette della Guardia Costiera e Guardia di Finanza per la cerimonia in mare. Per il momento da qui è tutto.
0: È stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, il 57enne presunto autore dell'aggressione a una 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. Al momento si trova rinchiuso nel carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno avevano individuato il presunto autore dell'azione delittuosa e nella giornata di ieri la questura aveva diffuso le immagini dell'uomo, invitando chiunque potesse riconoscerlo a fornire informazioni. 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News 24. Il servizio di Sara Nesci.
2: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore, per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui Tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo, le sue commosse parole.

0: a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: Al Foro Italico a Roma apre il Villaggio della Salute di Tennis and Friends, con stand aperti fino alla mezzanotte per visite e screening gratuiti. Andiamo in diretta dal nostro Matteo Parlato.
2: Presidente, eccoci, sono a Tennis and Friends, con me il padrone di casa, Giorgio Meneschincheri, che è il presidente di questo evento. Siamo al 16° anno, sarete contenti?
3: Siamo contenti perché chiudiamo la celebrazione dei 15 anni, ma un festeggiamento particolare perché ci sono tante novità, nel senso che abbiamo organizzato per la prima volta in Italia la Notte Bianca per la Prevenzione. Notte Bianca per la Prevenzione, quindi andremo avanti per fino a luna di notte e per dare la possibilità anche alle persone più fragili di venire, anche quelle che lavorano tutto il giorno, di dare la possibilità di essere presenti nel villaggio. E poi abbiamo anche un avvicinamento anche ai senza fissa dimora, per andare incontro noi a loro, e un pullman dell'ATAC adibito a studio medico andrà proprio a visitare alla casa della Caritas i senza fissa dimora. E abbiamo tante novità, come il villaggio di Amatrice, dove per i 10 anni dal fatto bruttissimo oggi sarà presente con noi, aperto oggi fino a stasera fino a luna, domani fino alle 8. Sono oltre 200 gli studi medici, oltre 50 le strutture sanitarie e coordinate dal ASL Noma 1 e dal Policlinico Giamelli.
2: Comunque qui una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione.
3: Ma e poi c'è lo sport come prevenzione, oltre 30 le federazioni sportive e poi tanti ambassador, da Fiorello a Bonolis a Max Giusti scenderanno in campo, Mara Venier che verrà a trovarci, Matano, tanti personaggi che scenderanno a sostegno della prevenzione, con lo scopo sociale tutto gratuito.
2: Okay. Allora diciamo abbiamo medicina e sport e una festa sostanzialmente, quindi buona continuazione.
3: È una festa, ma soprattutto ricordare quanto sia importante la prevenzione.
2: Bene, noi continueremo a seguire questa festa che parla di prevenzione e ci sentiamo al prossimo collegamento.
3: Grazie.
2: Linea a voi.
1: E ora il calcio, terza giornata della fase a gironi della Nation League. Francia-Italia termina 1-1 grazie al gol di Bastoni, che ha risposto al vantaggio francese ottenuto con una punizione magistrale di Olise. Finisce 3-0 tra Belgio e Turchia. Il servizio di Tiziana Alla.
4: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
5: Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, quindi questo è tutto molto buono.
1: E ora la musica con Vasco Rossi e il nuovo arrangiamento di Marea, brano intenso e intimo scritto nel 1996 e suonato per la prima volta live durante il suo ultimo tour. Il singolo anticipa l'atteso album che uscirà a metà novembre. Laura Longo.
6: Lo so, cos'è la marea.
7: È stato uno dei brani di punta del tour 2026 di Vasco, Tagliava l'onda rossa.

0: Che da ballà a un trittico di ballad introspettive con le quali il Blasco condivideva con il suo pubblico momenti intimi e di fragilità.
1: In questa canzone parlo proprio senza uno schermo davanti, senza una maschera. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo, perché pensiamo troppo.
2: Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre.
0: Marea non è mai nata per essere una hit, ma è sicuramente una delle canzoni più amate dai fan, contraccambiati dal comandante con un'esibizione potente e viscerale.
1: Io non l'avevo mai fatto dal vivo, che forse non l'avrei neanche mai fatto, ma quest'anno proprio era l'anno giusto. Questo racconto di questa sensazione, oggi si chiama depressione, una volta si chiamava esaurimento nervoso.
0: Un'emozione da brividi, disponibile ora su tutte le piattaforme. Prima anticipazione dell'album Vasco Live 2026 ed Essential, atteso per il prossimo 27 novembre. Ma prima, Vasco riceverà all'Università degli Studi di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione.
2: Cos'è la marea?
3: È tutto per questa edizione, ora le notizie sul traffico con Rai Mobilità e poi una piccola pausa e a seguire la nostra rubrica sulla strada curata da Alfredo Di Giovan Paolo. Vi portiamo nelle Marche da Urbino a Pesaro. Restate con noi.

Buongiorno e buon sabato. Sabato 3 ottobre, caratterizzato da flussi veicolari vivaci sulle strade e autostrade. Le confermo le immagini che monitoriamo in area milanese. Vedete flussi vivaci, andiamo anche in area bolognese, analoga situazione. Ma andiamo sulla 7 Milano-Genova, perché a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code per 7 km tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Critica la situazione anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, perché ci sono dei pedoni Sul tratto tra l'area di servizio Bordighera e Ventimiglia. Invece questa è la grafica che si riferisce alle code tra Spoto e Orcofellino in direzione di Genova, al momento di 2 chilometri, ma ci sono code sempre sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno per 4 chilometri, e raggiungiamo il raccordo Gazzata Varese per segnalarvi un incidente indicato tra il chilometro 2 e Varese in entrambe le direzioni. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un piacevole sabato e buon proseguimento.

0: Dalle colline del Rinascimento all'Adriatico, un itinerario che unisce storia, natura, accoglienza e nuove infrastrutture per pedalare. In questa puntata, nelle Marche, sulla strada. La nostra pedalata nelle Marche parte da Urbino. Urbino, città rinascimentale, in questa bellissima piazza del Rinascimento incontriamo Luca Bastianelli. Ben trovato, Luca.
1: Ciao Alfredo, ben trovato e benvenuto in Urbino.
0: Grazie. Ciclo Ducale Urbino è la vostra società sportiva.
1: Sì. E questa è la meravigliosa città.
0: Partiamo da questa meravigliosa città, abbiamo detto città del Rinascimento, città di Raffaello Sanzio, e città turistica, insomma, qui è meta di turisti.
1: Urbino puoi trovare l'enogastronomia, al turismo slow in bicicletta, abbiamo tanta sentieristica. Urbino fa la trade union tra il mare e le colline, diciamo, con la CAM, il tour dei campioni, la ciclovia del Foglia, la ciclovia dei borghi. Diciamo che il turista che viene qua, oltre a mangiare bene, a vedere tanta arte, perché Urbino è piena di arte, sprizza da tutti i pori, da tutti i, ma-

0: gettoni arte, diciamo che può divertirsi con le pedalate turistiche nella nostra sentieristica, insomma, che va dal mare alle colline.
1: Senti, noi adesso stiamo pedalando nel centro storico, in questi vicoli non troviamo le auto, magari entrano durante la giornata per carico e scarico per i negozi.
0: Sì, noi abbiamo la zona traffico limitata, esatto. Quindi cerchiamo di limitare l'ingresso delle auto.
1: E quindi diciamo che nel centro storico si può pedalare tra questi
0: palazzi. Sì, abbiamo anche
1: palazzi.
0: Una sentieristica proprio tabellata per i vicoli d'Urbino, noi li chiamiamo.
1: Senti, ma fuori dal centro storico come si pedala? Ci sono reti ciclabili?
0: Siamo in itinere con piste ciclabili.
1: Cioè
0: subito
1: si stanno realizzando,
0: si stanno
1: ancora non c'è una vera rete ciclabile urbana, diciamo.
0: No, ancora no. Okay. Diciamo che però subito fuori dal centro storico di Urbino troviamo subito strade imbrecciate. Per tutti i tipi di biciclette, per le bike.
1: Strade imbrecciate nel vostro dialetto significa strade bianche, strade sterrate.
0: Esatto, il termine gravel dall'America vuol dire proprio breccia, no?
1: Certo.
0: La strada sterrata dove non si incontra traffico, dove puoi pedalare a livello cicloturistico in maniera molto tranquilla. E come dicevamo prima, puoi ammirare queste meraviglie che vediamo del centro storico d'Urbino, ma anche le nostre meravigliose colline.
1: Tra queste meravigliose colline si snoda anche quella che viene chiamata la ciclovia dei borghi più belli d'Italia.
0: Sì, sono 32 borghi meravigliosi nelle Marche, la visiterete un pochino più avanti.
1: Percorreremo sicuramente qualche tratto di questa ciclovia, vedremo questi antichi paesi delle Marche. Luca, intanto grazie per averci accompagnato nel centro storico di Urbino.
0: Grazie a voi per essere arrivati nella nostra meravigliosa città e quindi buona pedalata sulla ciclovia dei borghi.
1: Grazie Luca. E prima di rimetterci in sella ci spostiamo a Misano Adriatico, a pochi chilometri da qui, dove si è svolto l'IBF, l'International Bike Festival, con le ultime novità e anche qualche nota sulla ripresa del mercato della bicicletta dopo un periodo di crisi. Vediamo il servizio di Serena Biondini e noi proseguiamo. Ciao Luca.
0: Ciao Alfredo.
2: Questa è una bicicletta in bambù e noi abbiamo scoperto che questo materiale ha la capacità di rendere il telaio confortevole ma allo stesso tempo reattivo, quindi mette un po' insieme le caratteristiche del carbonio e dell'acciaio.
3: Le ricerche sui materiali più leggeri e resistenti, le ultime novità per trasportare bimbi e animali. Tutto il mondo della bicicletta, dalla strada alla mountain bike fino alla mobilità urbana, all'autodromo Marco Simoncelli di Misano per l'International Bike Festival.
4: Oltre 600 marchi del settore bike, i visitatori sicuramente come previsione in crescita rispetto allo scorso anno, che sono stati oltre 65.000 nelle tre giornate.
3: Un mercato che in Italia vale 2 miliardi e mezzo di euro, nel 2025 vendute 1.300.000 biciclette, l'80% tradizionali, il resto a pedalata assistita. Tendenza del momento la gravel, un ibrido tra bici da strada e mountain bike.
5: Ti permette di vedere dei posti incredibili, in totale autonomia, senza avere l'ansia del tempo e soprattutto senza l'ansia della prestazione.
3: L'ebbrezza di provare le bici sulla pista della MotoGP o sullo sterrato al centro del circuito. Nel paddock l'incontro con grandi campioni come Vincenzo Nibali.
6: L'Italia, come dico sempre io, è bellissima da nord a sud e ci sono dei posti a livello turistico da scoprire che sono veramente molto ricercati da tanti turisti che vengono qui e vogliono pedalare, diciamo, in due luoghi fantastici.

0: A pochi chilometri da Urbino arriviamo nella tenuta Santi Giacomo e Filippo e troviamo Andrea Mazzoli. Ben trovato Andrea.
1: Grazie, benvenuto Alfredo.
0: Guida cicloturistica, ma tante altre cose. Adesso ci racconterai la tua vita fatta di grandi cambiamenti. E adesso lavori in questa struttura che è un bellissimo resort bike friendly, diciamo.
1: Esatto,
0: così.
1: Esattamente. Siamo a San Giacomo in Foglie, siamo all'interno di una tenuta che porta il nome dei due santi, Giacomo e Filippo, di cui abbiamo l'abbazia trecentesca.
0: E questa è una struttura attrezzata per accogliere cicloturisti, avete una bike room, avete
1: esattamente.
0: Una piccola officina per
1: abbiamo
0: le riparazioni.
1: Abbiamo un noleggio bici.
0: Senti, adesso mi racconti che cosa fate e
1: sì,
0: mi accompagni verso una nuova infrastruttura ciclabile che è stata realizzata,
1: esatto,
0: che è una nuova ciclovia che costeggia il fiume Foglia praticamente.

0: Esatto.
1: Abbiamo detto che qui ci troviamo lungo il percorso della ciclovia dei borghi più belli d'Italia. Adesso siamo passati ai piedi di Montefabbriche, uno di questi. Tra poco arriveremo a Gradara. Tu fai la guida cicloturistica e accompagni turisti in questi paesi, ma anche tra queste campagne, tra questi vigneti. Ovviamente c'è sempre il connubio bicicletta-vino, no? Da queste parti.
0: Esatto, siamo una tenuta che in realtà costeggia anche un'oasi faunistica protetta, quindi l'accezione naturalistica è importante. Abbiamo vigneti, abbiamo costeggiato un po' di Sangiovese, quindi non manca tutta quella parte lì.
1: Anche perché tu sei sommelier, oltre a essere geologo.
0: Sì, esatto, ho voluto...
1: Dai, raccontaci un po' questo percorso, tu nasci come geologo.
0: Nasco come geologo, appassionato di paesaggio, raccontavo ciò che vedevo in bicicletta e ho deciso a un certo punto di accostarlo a un'altra mia passione, che è quella del vino.
1: Qui stiamo costeggiando questi due laghetti, che cosa sono?
0: Sì, sono tre laghi ottenuti cavando ghiaia, quindi sono state aperte delle cave negli anni 50 per poi essere collegate al fiume e colmate d'acqua. Questi laghi per noi sono fondamentali perché sono un buon punto di approvvigionamento d'acqua per i nostri ulivi, per parte dei nostri giardini, quindi per noi è fondamentale.
1: Tu hai detto che hai cambiato mestiere, da geologo hai iniziato ad accompagnare persone in bicicletta, ma significa che c'è un movimento sufficiente per farti vivere di questo?
0: Sì, diciamo che mescolando poi varie esperienze che vanno dalle degustazioni vino al racconto del paesaggio e della natura, con la bici c'è un'ottima via di comunicare. Quindi c'è flusso turistico, ci sono tanti nord europei soprattutto che scelgono di vivere nelle Marche, di frequentare le Marche, soprattutto olandesi e belgi.
1: E nelle Marche ci si comincia anche ad attrezzare, questa è un'altra struttura turistica, sì. Non bike friendly, questo è proprio un bike hotel.
0: Questo è un bike hotel, quindi abbiamo due strutture interconnesse alla ciclovia del Foglia che è in corso di completamento.
1: Che è questa che stiamo,
0: esatto,
1: percorrendo e che però appunto abbiamo visto che inizia da qui, quindi manca,
0: sì,
1: tutto un tratto a monte.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Ad oggi si conclude qua, ma auspichiamo si possa completare l'opera il prima possibile.
1: Percorrendo questa ciclovia, nuova di zecca, continuiamo a pedalare e raggiungiamo Gradara.

0: E in cima a questa salitella per nulla ripida, Andrea, troviamo il castello di Gradara e qui troviamo Mariangela Albertini.
1: Ciao Alfredo, ciao. Ben arrivato, allora, parlo, a Gradara.
0: Grazie, parlo tra qualche minuto. Inizia tu a raccontarci Gradara, le sue bellezze, il castello, un castello che parla d'amore. Di una,
1: sì, siamo
0: di una
1: a Gradara.
0: Storia d'amore, amor che a nulla amato amar perdona.
1: È la nostra storia d'amore più importante, cantata, decantata da Dante nel quinto canto dell'Inferno, la storia d'amore tra Paolo e Francesca. E siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, Bandiera Arancione.
0: Secondo Dante qui è stato...
1: Sì, assolutamente.
0: Abbiamo femminicidio, insomma.
1: Purtroppo sì. È stata una grande storia d'amore, un inganno, ma un amore talmente forte che insomma alla fine è rimasto nei secoli e migliaia di persone, possiamo dire, vengono qua a Gradara proprio per vivere l'atmosfera di questa storia d'amore e sentirsi partecipi e celebrare appunto l'amore in ogni sua forma. Lavoro qui all'interno proprio della Rocca di Gradara. Mi occupo da tanti anni di turismo.
0: Questa e le altre salite della zona scoraggiano i cicloturisti o ci vengono?
1: No, anzi, le salite sono una cosa meravigliosa, la passione dei cicloturisti. Ovviamente poi adesso con l'utilizzo delle bike, certo, è tutto un pochino più semplice.
0: Senti, diciamo sempre che per incentivare il cicloturismo non è sufficiente tirare una linea su una mappa e tracciare una ciclovia, ma è importantissimo creare dei servizi per i cicloturisti. Noi abbiamo visto dalle parti di Urbino appunto due strutture attrezzate, comunque bike friendly. Ecco, qui la situazione com'è? Ci sono strutture
1: Allora, noi
0: adatte.
1: Abbiamo due grandissimi progetti in essere. Il primo progetto è quella della ciclovia dei borghi più belli d'Italia nelle Marche. È un'infrastruttura promossa dalla Regione Marche che ha creato degli itinerari, 5 itinerari ad anello in tutta la regione, tra cui appunto l'itinerario pesarese, dove attraverso un totem e quindi l'utilizzo di un'app anche con l'intelligenza artificiale possiamo accogliere i turisti qui a Gradara.
0: Un tratto di questa ciclovia è quella che noi stiamo percorrendo,
1: esatto.
0: Siamo passati da Urbino
1: Montefabbri Gradara.
0: Insomma, sono due dei comuni.
1: L'altro grande progetto che collega anche Tavuglia, no? Quindi un paese qui vicino a noi, e l'Emilia Romagna, è appunto il Tour dei Campioni. Grazie al Tour dei Campioni abbiamo anche dei servizi proprio per il cicloturismo, perché abbiamo delle colonnine di ricarica per le bike con una serie di app per capire e conoscere anche tutto il territorio.
0: Noi adesso siamo arrivati?
1: Noi siamo all'interno del cortile d'onore della Rocca, della Rocca Malatestiana, del castello appunto di Paolo e Francesca, una delle fortezze più belle e meglio conservate d'Italia, e abbiamo veramente tantissime bellezze qui a Gradara, ma assolutamente questa è la cosa straordinaria che facciamo conoscere a tutto il mondo.
0: E diciamo che vale la pena affrontare questa salita per vedere questo bellissimo castello.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie Mariangela.
1: Grazie Alfredo.
0: Noi proseguiamo la nostra pedalata verso il mare, ma a proposito di mare andiamo a scoprire un modo diverso per fare cicloturismo. Bici più barca, c'è un tour operator che da tanti anni si è specializzato in questo tipo di viaggi e siamo andati su questa imbarcazione speciale dalle parti di Venezia. Vediamo questo servizio, noi proseguiamo. Ciao!
2: Noi nasciamo nel 98. Nel 98 c'era l'idea di fare viaggi particolari, diversi, e abbiamo messo come logo il dirigibile, questo mezzo di trasporto un po' strano, però ho sempre cominciato a girare in bicicletta e a scoprire i territori in bicicletta. A noi piaceva copiare quello che succedeva già su altri paesi, c'erano tour operator, altre società che organizzavano vacanze in bicicletta, c'erano i tedeschi, anche gli americani dagli anni 60. Noi siamo cresciuti ogni anno un 20% in più e adesso siamo sui 16 milioni di euro di fatturato, diamo lavoro a una quarantina di dipendenti fissi, più tra stagionali, accompagnatore e guida, un centinaio di persone. Da circa 10-12 anni abbiamo portato il modello bici e barca qua in Italia, proprio prendendo fisicamente una barca olandese, un hotel galleggiante olandese con 10 cabine dove dentro si dorme, si mangia. La barca è energivora, non tanto per la propulsione, qua il problema è legato all'aria condizionata, e i pannelli solari, giornate così, ci danno il 30-35% di energia gratis dal sole. Stiamo mettendo a punto una nuovissima barca elettrica, avremo pannelli solari 4 volte questi, e in questo modo questa barca nel panorama della navigazione fluviale è un unico, una cosa nuova che sta arrivando grazie a piccole aziendine del territorio, una punta di diamante nel panorama della navigazione fluviale.

0: sera siamo usciti dal castello di Fiorenzuola di Focara, siamo arrivati sul Monte San Bartolo, anche se siamo arrivati praticamente in riva al mare, abbiamo fatto un altro po' di salita, siamo a 200 metri dal mare circa,
1: esatto.
0: Perché appunto questa è un'anomalia geologica, poi dopo ne parleremo un po' più avanti, però torniamo sul castello, ecco, abbiamo visto il castello di Gradara, questo di Fiorenzuola, è una zona di castelli questa.
1: È una zona di castelli, peraltro Fiorenzuola menzionata il 28° canto dell'Inferno da Dante Alighieri, quindi luoghi veramente
0: Gradara
1: importanti.
0: Nel quinto con Paolo e Francesca.
1: Esatto, e quattro castelli, quindi Castel di Mezzo, Fiorenzuola di Focara, ma anche Granarola e Gradara, erano i quattro nuclei che presidiavano la Siligata, quindi l'antico passaggio tra quella che oggi è Romagna e quella che oggi sono le Marche.
0: Senti, noi siamo abituati a pensare al mare Adriatico, alla riviera Adriatica come una costiera bassa e sabbiosa. E qui è un'eccezione, insomma abbiamo dovuto fare un'altra salita per arrivare qui sul San Bartolo. Più a sud c'è il Conero, ma insomma...
1: Esatto, diciamo che il Monte San Bartolo è un po' l'antipasto del Monte Conero, quindi è la prima falesia che si incontra venendo dal Golfo di Venezia. Quindi la spiaggia è sempre bassa, ad eccezione di Gabicce Mare, quando inizia ad innalzarsi.
0: È un po' come se l'Appennino si fosse fermato sul mare.
1: L'Appennino incrocia il mare, quindi l'Appennino marchigiano-romagnolo a un certo punto interseca la linea di costa e per forza di cose si affaccia sul mare.
0: Senti, il bello della bicicletta è che quando c'è una salita, dopo c'è sempre una discesa, quindi adesso ce ne andiamo agevolmente verso Pesaro, ma ci metteremo tra poco su una direttrice cicloturistica molto importante che è la ciclovia Adriatica.
1: Esatto.
0: Non è ancora completata, si sta completando a pezzi. Un po' di tempo fa è stato inaugurato un nuovo tratto, nel tratto di Marotta, e è andato lì per noi Pablo Castellani. Noi buttiamoci su questa discesa.
2: In questo tratto c'era solo una striscia che delimitava la pista ciclabile prima, adesso è con il cordolo.
3: Un piccolo passo per un uomo, una pedalata gigante per l'umanità. Il progetto della ciclovia Adriatica completa un altro tassello del suo percorso. 1,5 km di pista nuovo di zecca che collega Marotta Mondolfo al ponte sul Cesano di Senigallia, inaugurato lo scorso anno.
2: Un ponte che permette di attraversare il fiume e andare a Marotta, altrimenti c'era l'accesso solo dalla statale.
3: Un nuovo tratto di pista che garantisce sicurezza per i ciclisti che ora possono muoversi in tranquillità.
4: Con la bicicletta non si camminava, con le macchine bu bu bu bu bu bu bu.
3: L'investimento è costato 300.000 euro messi dal comune di Marotta, più altri 750.000 dalla regione Marche, e garantirà un ritorno economico importante.
5: Questo grande collegamento che vede comunque l'intersezione con il mondo del cicloturismo straniero, quindi dal nord verso il sud, verso il centro, e quindi questo è fondamentale perché unisce territori, unisce persone.
6: È la prima volta che arrivo a Marotta in bici. Però devo dire che questo tratto è veramente bello.
7: Io al lavoro vado con questa mitica bicicletta che ringrazio.
3: Un progetto ambizioso che una volta completato permetterà di spostarsi da Trieste a Santa Maria di Leuca senza scendere mai dal Sellino.

0: siamo arrivati a Pesaro di fronte alla sfera di Arnaldo Pomodoro. Grazie Andrea per averci accompagnato fin qui, alla prossima, buone pedalate. E qui troviamo Yara Vernarecci, ben trovata Yara.
1: Grazie.
0: Fondazione Michele Scarponi, una fondazione che si occupa di sicurezza stradale, e noi vogliamo chiudere su questo tema nella città della bicipolitana, Yara.
1: Insomma,
0: siamo in una città in cui un bel po' di anni fa, forse una ventina d'anni fa, vado a memoria, si è iniziato a progettare questa rete. Oggi credo che siano 14 linee di bicipolitana,
1: molto
0: vasto, sì, che sono delle ciclabili che permettono di raggiungere ogni angolo della città, dal centro alla periferia. Ecco, sarebbe la condizione ideale in ogni città.
1: Dici bene, Alfredo, sarebbe la condizione ottimale avere queste vie che si possono percorrere in bici per raggiungere la scuola, per raggiungere il posto di lavoro, in sicurezza.
0: Senti, ma è proprio necessario avere delle corsie protette, dei cordoli, dei muri, il filo spinato per salvarci la vita? In fondo tutti hanno diritto a percorrere le strade con qualsiasi mezzo, no?
1: Questo è quello che noi professiamo,
0: cerchiamo. È quello che dice anche il codice della strada.
1: Esatto, sì, nel senso che la strada è uno spazio pubblico, se ci pensiamo bene, e come tale dovrebbe essere fruito e condiviso da tutte le persone con ogni mezzo a disposizione, quindi che sia l'automobile, la motocicletta, la bicicletta o anche i pedoni a piedi devono avere la possibilità di utilizzare questi spazi in sicurezza. E quindi ecco, basterebbe un po' di buon senso, un po' di rispetto dell'altro.
0: Anche di rispetto delle regole, forse,
1: certo,
0: andrebbero fatte rispettare di più da parte di chi si occupa di questo, insomma.
1: Sì, diciamo che ci sono, c'è una tolleranza.
0: Le regole ci sarebbero, insomma.
1: Sì, ci sono. Poi noi veniamo da una cultura dove l'auto è al centro, una cultura decennale, per cui facciamo fatica a cambiare un po' la mentalità, ma di fatto è tutto possibile. E se ci pensi, abbiamo elogiato e eretto a eroe Fleximen proprio perché toglieva gli autovelox.
0: C'è la retorica dell'autovelox che fa cassa, no?
1: Eh sì, c'è questa retorica. Quando noi andiamo nelle scuole, parliamo ai ragazzi, ai bambini, loro non fanno tutta questa difficoltà a pensare a una strada di tutti, proprio perché ancora sono puri, per così dire. Siamo noi di una certa età che facciamo più fatica.
0: Mentre pedaliamo per questa via che ci porterà nella piazza centrale di Pesaro, ricordiamo che Pesaro è città della bicicletta,
1: sì,
0: a Pesaro c'è un bellissimo museo della bicicletta,
1: sì,
0: che invitiamo,
1: vero,
0: ad andare a visitare, dove è raccontata anche la storia della bicicletta, ma la storia del ciclismo, di un ciclismo che si intrecciava in qualche modo con la storia d'Italia, no?
1: La bicicletta è molto di più di un mezzo, la bicicletta è qualcosa che ti dà libertà, ti dà autonomia, poi per l'Italia, come ricordavi, è qualcosa che è stato un simbolo, no, di tante battaglie, è veramente un mezzo straordinario.
0: La Fondazione Michele Scarponi nasce da una tragedia, l'ennesimo omicidio stradale che ha visto coinvolto appunto Michele Scarponi, un grande ciclista, vincitore del Giro d'Italia, insomma nei cuori degli sportivi italiani, degli amanti del ciclismo. Una fondazione messa in piedi da Marco Scarponi, suo fratello, che pone un tema che forse unisce un po', lo abbiamo già detto in altre occasioni, tutte le persone che vanno in bicicletta, da chi si muove in bicicletta in città per mobilità, chi fa cicloturismo, gli sportivi, sono moltissimi gli sportivi che continuano a morire, uno sport che sta finendo. Un po' appunto perché
1: anche
0: vengono uccisi i ciclisti, un po' perché magari un genitore ha paura a far
1: di mandare
0: fare
1: il proprio bambino su strada,
0: sì,
1: è normale. È anche il motivo per cui magari veniamo scelti sempre meno anche per gli allenamenti delle squadre, no? E quindi sì, il ciclismo, che è stato per noi, per l'Italia, uno sport così importante, oggi nelle scuole, quando raccontiamo la storia di Michele, i bambini, è la prima volta magari che sentono parlare di questo, dei grandi nomi del passato. È un peccato, perché poi di fatto il ciclismo era anche un elemento di socialità, di unione, una cosa che dovremmo recuperare in qualche modo.
0: Sarà difficile. Cioè, speriamo almeno di recuperare un po' di sicurezza sulle nostre strade.
1: Partiamo da lì.
0: Partiamo da lì. Grazie Yara.
1: Grazie.
0: Ci vediamo, grazie, alla prossima, e continueremo a tenere alto l'impegno per la sicurezza sulle nostre strade. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per aver pedalato con noi, ci vediamo sabato prossimo, sempre su Renews 24, sempre sulla strada.

Buongiorno e buon sabato 3 ottobre a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Un robusto anticiclone continua a condizionare benevolmente il tempo su buona parte d'Europa e anche sull'Italia, pur con temporali che continuano ad interessare il Mediterraneo occidentale, come vediamo da questa sequenza di immagini da satellite. Nubi che si dissipano quando toccano l'alta pressione presente sul nostro paese. Anche il vento resta per lo più debole, di direzione variabile, appena più sostenuto sul Salento, sull'area ionica e sulla Sardegna meridionale. Infatti Basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre tutti gli altri mari attorno all'Italia saranno calmi o quasi calmi. Passiamo alla terza grafica, quella delle previsioni, in cui sono evidenti le schiarite ampie e durature presenti su buona parte del territorio, dal nord-est al centro-sud. Ancora qualche velatura invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi che poi si formeranno nelle ore calde sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra appenninico con qualche isolato piovasco. Infine, nessun effetto sulle temperature, ovunque stazionarie, ancora elevate sopra la norma del periodo, specialmente per le massime che arriveranno sui 26-28 gradi su molte delle nostre città. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

strato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Dai, uno, due,
2: raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
3: Allora è uno che picchia, perché sta facendo le flessioni.
4: No, secondo me sta facendo squat.
2: E se fosse uno sportivo?
1: Carica.
5: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
1: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
6: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
7: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
8: The Voice Senior, venerdì 21:30, Rai 1.
9: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
11: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Nulla pulisce come Oral-B IO.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi. Dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Conte Ashline, le primarie unica strada, uno vale uno, la replica della leader PD, poi le critiche al governo, la destra ha fallito, vada a casa, Meloni solo falsità. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa, da allora oltre 35.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo, questa mattina saranno ricordate con una corona di fiori affidata al mare. Il 3 ottobre di 800 anni fa moriva San Francesco, paladino degli ultimi, il santo più amato. Il suo insegnamento dalla pace alla dignità del lavoro, alla difesa del creato, all'uguaglianza, oggi più attuale. Nations League, Francia-Italia 1-1. Dopo il gol di Olisea al 55esimo sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con bastoni e prova anche a vincere. Ben ritrovati su Rai News 24 con il notiziario tradotto nella lingua italiana dei segni. Salutiamo l'interprete Antonietta Bertone. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso in cui fare previsioni è complicato, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Lo scostamento è quantificato nello 0,3% per l'energia e per la difesa nel 2027. Cautela anche sulle misure che saranno nella manovra. Il contesto richiede maggiore attenzione, ha precisato il ministro. Riunione straordinaria dei leader del G7 sulla sicurezza energetica. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi, Francia, Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. I temi economici sono al centro del dibattito politico. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto, nel campo largo, Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte Conte. Uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Poi avanza critica al governo, la destra ha fallito, vada a casa. La Presidente del Consiglio però replica, da Schlein solo falsità. 13 anni fa il naufragio al largo di Lampedusa, che causò 368 morti accertati e 20 dispersi presunti. Ogni 3 ottobre si celebra la giornata per la memoria delle vittime dell'immigrazione. Previsti momenti di raccoglimento e commemorazione. Ogni anno sull'isola si ritrovano i sopravvissuti del drammatico naufragio di quel giorno del 2013. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente e ex assessore della Regione Sicilia Gaetano Armao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione, come rende noto l'ufficio inquirente. I PM ipotizzano il reato di corruzione. Oltre che per Armao, i magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno chiesto misure cautelari per 8 persone. Ottocento anni fa, il 3 ottobre 1226, moriva San Francesco d'Assisi. Oggi la città umbra dà il via alle storiche celebrazioni dell'ottavo centenario, alla presenza del Capo dello Stato con la messa officiata dal presidente della CEI, il Cardinale Zuppi. Un anniversario che celebra un messaggio straordinariamente moderno: la custodia del creato, la dignità degli ultimi e il dialogo per la pace. Alle 17:30 su Rai News 24 lo speciale dedicato al santo. L'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisée e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Bleu, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano. Gli azzurri affronteranno ora la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta ieri dal Belgio. Termina qui il giornale tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonetta Bettone. E noi ripartiamo con il nostro telegiornale dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Per un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio, è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza: ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Lo scostamento sarà dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. Sentiamo anche le parole del ministro Giorgetti nel servizio di Annalisa Salzano.
2: C'è la richiesta di maggior flessibilità sui conti pubblici, c'è, per 14 miliardi di euro sia per il 2027 sia per il 2028 attraverso l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese straordinarie per energia e difesa. Per ciascun anno del biennio 2027-2028 lo scostamento dalla soglia del 3% del rapporto deficit-PIL richiesto all'Europa è dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la difesa. In tutto 28 miliardi di euro, appunto 14 l'anno. Ridimensionato di 8 miliardi per ammissione dello stesso ministro, lo sforzo per la difesa, l'esecutivo punta sull'energia come asset strategico per il Paese in un contesto, è la premessa di Giorgetti, tutt'altro che semplice.
3: Ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso. Fare previsioni diventa sempre più complicato.
2: Il ministro assicura dunque un monitoraggio costante della situazione sia dei tassi che dell'inflazione e avverte la manovra deve essere prudente.
3: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete

0: riportato.
1: Confermato il sentiero di spesa programmatico, il governo prevede un PIL all'1% quest'anno dallo 0,6% inizialmente previsto. Conta il deficit, come noto, il rapporto con il PIL scenderà sotto la soglia del 3% quest'anno, ma a causa delle spese supplementari si salirà al 3,4% nel 27 e si scenderà al 2,4% del PIL solo nel 2029. Infine il debito, che crescerà fino al 138,4% l'anno prossimo, per poi cominciare a scendere dal 2028, quando terminerà lo sforzo per il superbonus.
2: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte Conte: uno non vale uno, siamo il primo partito di opposizione. Il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Sì, intanto la maggioranza sostiene la proposta a Bruxelles fatta dal governo di una maggiore flessibilità che serve per aiutare le famiglie ma anche le imprese, e Fratelli d'Italia peraltro sottolinea il maggiore sconto annunciato da Eni per agricoltura e pesca. Intanto Tajani ha riunito i big di Forza Italia per fare il punto in vista della manovra sulle priorità azzurre, e appunto al primo posto c'è proprio il taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Alla riunione c'era anche Occhiuto, il presidente la Calabria, che a proposito di alleanze ha detto: la politica non è aritmetica, noi vannacci non serve. Sempre in vista della manovra si ricompatta la Lega chiedendo lo scostamento di bilancio, auspicando che i soldi, diciamo, previsti per le armi vengano dirottati nell'aiuto di famiglie e imprese, mentre Maurizio Lupi di Noi Moderati chiede che vengano aiutati soprattutto i giovani con gli affitti a lungo termine. Le opposizioni incalzano la maggioranza a partire proprio dai temi economici, i salari, l'inflazione, ma è anche molto rivolta all'interno del centro-sinistra. Il dibattito, sappiamo che ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico. Elly Schlein, in quello che è stato definito un slancio d'orgoglio, ha detto all'alleato Conte: siamo buoni ma non ingenui, e comunque sul programma uno non vale uno. La direzione del PD si è conclusa però con un malumore della minoranza riformista, che non ha votato la linea della segretaria. Conte ha risposto ad Elly Schlein dopo queste settimane di punzecchiamenti, dicendo: la nostra linea sull'Ucraina non cambia, ma dicendosi pronto per i gazebo. Infine Matteo Renzi, dal palco della Leopolda, ha detto che Italia Viva avrà un suo candidato, ma che lui sosterrà chiunque sarà il vincitore o la vincitrice. Per Alleanza Verdi e Sinistra le primarie invece sarebbero un errore e rilanciano su patrimoniale per super ricchi. È tutto.
2: Il G7 ha deciso di aumentare l'offerta di greggio e gasolio, svincolando scorte per 100 milioni di barili in 4 mesi per affrontare l'emergenza energetica. Da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
4: Si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice: i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile, e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo appunto delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
2: Donald Trump esulta per la decisione europea, ha evitato infatti lo stop all'export del diesel americano, e dopo i recenti attacchi torna a elogiare la Presidente del Consiglio Meloni. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
5: È in partenza per un comizio in Alabama Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il Presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa.

0: a ogni americano se vinceremo le elezioni.
1: Il conflitto in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza con vittime civili, tra cui anche due donne di religione cristiana, mentre si indaga sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il punto da Gerusalemme con Marina Lalovic.
2: Eh sì, dunque, mentre rientrano i primi israeliani di fatto per giorni bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa dell'interruzione dei voli con Tel Aviv, emergono anche le prime indiscrezioni sull'identità dell'aggressore del, ricordiamo, copilota dell'Oman, è un 29enne, si chiama Hamam al-Hamami, e Wall Street Journal in queste ore pubblica un'inchiesta secondo la quale Oman, il suo paese d'origine, ha ritirato la sua licenza di volare proprio per le sue idee estremiste, appunto pubblicate sui suoi profili social. Emergono anche i primi dati sull'arma utilizzata nell'attacco al suo collega pilota indiano, sarebbe l'ascia di emergenza, ma nello stesso tempo vengono sollevati molti dubbi, innanzitutto come è stato possibile avere una falla nella sicurezza di questa portata da parte delle autorità emiratine, e poi soprattutto come è possibile per un pilota originario dell'Oman, il paese, ricordiamo, con il quale Tel Aviv non ha relazioni diplomatiche, come è stato possibile pilotare proprio un aereo verso Tel Aviv. Tutto mentre le indagini, ricordiamo, proseguono dalle autorità di Abu Dhabi, dove si trovano tutti e due i piloti. Le autorità emiratine trattano intanto l'incidente come un atto terroristico. A breve lì si dovrebbero recare anche degli agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che nutrono con Abu Dhabi. Come dicevi, ci sono altri fronti nel frattempo che si sono accesi, quello cisgiordano, innanzitutto un ragazzo di 19 anni è stato ucciso nello scontro con i coloni e con l'esercito, il secondo uomo palestinese in soli 48 ore a essere morto, dunque in Cisgiordania, e a Gaza, dopo un attacco israeliano su un palazzo vicino a Gaza City, sono almeno 5 i palestinesi uccisi, fra le quali soprattutto le donne cristiano-ortodosse, riportano le fonti dell'enclave. Per il momento è tutto da qui, da Gerusalemme. A te.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi, un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News 24. Ora vediamo il servizio di Sara Nesci.
3: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: La cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino italiano indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa a conclusione di un'indagine partita dal ferimento al volto del vice dirigente della Digos di Roma, avvenuto nel corso di una manifestazione anarchica nella capitale lo scorso 18 aprile, durante la quale si sono registrati scontri e tensioni. Nei dispositivi elettronici dell'uomo è stato inoltre ritrovato materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni relativo a tecniche

0: per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana Gaetano Armao. I PM ipotizzano un giro di mazzette alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Giorgio Ruta.
1: Il servizio offerto da Gaetano Armao sarebbe valso 138.000 euro. Per la Procura di Palermo, che ne chiede l'arresto in carcere, attanto ammonterebbe la tangente pagata dai rappresentanti della compagnia Valdostana delle Acque per essere favoriti dall'ex vicepresidente della regione siciliana. Armao avrebbe aperto le porte degli uffici della burocrazia regionale ai vertici della CVA, Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile, interessati a progetti nell'isola. E soprattutto, con il suo ruolo di presidente della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione, Armao avrebbe agevolato le loro pratiche. La tangente sarebbe arrivata sotto forma di un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato i soldi al politico siciliano. Un'imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento, si difende Armao in una nota. Sono tre gli episodi di corruzione che vengono contestati al marito di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito lo studio e le abitazioni di Palermo e Roma. In tutto sono 9 le richieste di misura cautelare avanzate dalla procura, su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. Gli altri 2 episodi contestati riguardano altrettante società siciliane. La SEAP Bioenergy, che sarebbe stata interessata a un impianto per la selezione dei rifiuti, e la SAMO, impresa che si occupa di cure palliative. Per quest'ultimo caso, Armao avrebbe fatto pressioni per bloccare il decreto che ampliava il numero delle società convenzionate. Per questa vicenda è indagato anche il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo.
0: Caso Garlasco, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Così, in un'intervista, Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Elena Scarrone.
2: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo. Se accadrà, lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora, come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. Prosegue intanto lo scontro fra periti sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, una traccia attribuita dai carabinieri del RIS all'epoca del delitto alla vittima, oltre ogni ragionevole dubbio. Una certezza rimessa però in discussione da 2 test negativi nei dati grezzi acquisiti un anno fa dalla Procura di Pavia, mai comunicati né inseriti nel fascicolo. L'ex consulente della difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato, sostiene che gli esiti nulli non furono mai consegnati al pool difensivo del 43enne. Al contrario, il generale Garofano, all'epoca capo dei RIS, afferma che c'è un verbale datato 24 settembre 2007, firmato da tutti i consulenti, che dimostra che i risultati ottenuti fino a quel giorno furono messi a disposizione delle parti.
0: È stato rintracciato nella notte ad Areano Irpino, nell'Avellinese, il 57enne presunto autore dell'aggressione a una 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. Al momento si trova rinchiuso nel carcere di Areano Irpino. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno avevano individuato il presunto autore dell'azione delittuosa e nella giornata di ieri la questura aveva diffuso le immagini dell'uomo, invitando chiunque potesse riconoscerlo a fornire informazioni. Il GIP di Roma ha disposto 9 indagini sulla strage di Ustica. La richiesta di revoca dell'archiviazione era scaturita dalla notizia della disponibilità della Francia a collaborare nelle indagini, fornendo 2 nuovi documenti e 9 file informatici. Si tratta di un'apertura che l'ufficio giudiziario non può rifiutare, aveva commentato il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. torna in scena in questi giorni alla Royal Opera House dell'Oman il Rigoletto con la regia di Franco Zeffirelli.

0: Pirelli, alla storia dello spettacolo è dedicato un documentario prodotto da RaiCom. Sentiamo Fabio Cappelli.
1: La Royal Opera House a Muscat è stato il primo teatro dell'opera aperto nella penisola arabica. Per l'Oman, Franco Zeffirelli ha realizzato la sua ultima regia, quella del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è andato in scena nel gennaio 2022, dopo la morte del regista, e proprio in questi giorni viene ripreso per inaugurare la nuova stagione del teatro. Al Rigoletto è dedicato il documentario Zeffirelli Ultima Opera, realizzato da Federico Fazzuoli e prodotto da RaiCom.
2: Rigoletto nasce da una felice intuizione del board della Royal Opera House Muscat, che ha riconosciuto in Zeffirelli il Deus Ex Machina di 10 anni di vita della Royal Opera House Muscat, e il grande rapporto che Zeffirelli ha avuto sin dall'inizio è stato sancito anche da una onorificenza straordinaria che l'allora vivente Sultan Qaboos bin Said al Said conferì al maestro Zeffirelli.
1: Il documentario è stato proiettato al Terra di Siena Film Festival.
0: Andiamo ora in diretta con le immagini nel Principato di Monaco, dove ha appena iniziato a parlare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita proprio nel Principato. Sentiamo.
3: Di aver effettuato questa visita di Stato dopo... Ho quasi 70 anni dalla visita storica del principe Ranieri III della principessa Grasse a Roma. È stata una visita che tenevo a fare e ringrazio il principe per l'invito a realizzarla. E in questi 2 giorni abbiamo registrato quello che sapevamo, ma l'abbiamo toccato in maniera più intensa. La profondità dei vincoli che legano il Principato di Monaco e l'Italia e che legano i nostri popoli, uniti anche, come le ha ricordato Altezza, da una lunga storia di contatti e di vicinanza non soltanto geografica, ma di vicinanza culturale, umana. È una, come le ha ricordato, questa vicinanza è arricchita dalla presenza della comunità italiana qui a Monaco. Ne ho poc'anzi incontrato un buon numero di componenti che vive a Monaco accolta con grande disponibilità e contribuisce dinamicamente alla vita del Principato. Vorrei ringraziare anche Sua Altezza per la serata di ieri. Il concerto all'Opera Garnier è stato uno straordinario momento di arte all'interno di un gioiello come l'Opera Garnier. Ed è Cecilia Bartoli è stata protagonista insieme all'orchestra, al coro di questa occasione, ed è, ripeto, per l'Italia motivo di orgoglio che le sia affidata la direzione del teatro. Desidero ringraziare anche il principe Alberto II per l'opera di rafforzamento dei rapporti culturali con tanti comuni italiani, anche attraverso l'adesione alla comunità dell'italofonia e attraverso la commissione e attraverso il rapporto con i tanti luoghi in Italia, i tanti luoghi Grimaldi in Italia, che sono un legame non soltanto storico ma di amicizia, una costellazione di luoghi di amicizia tra il Principato e l'Italia. Vorrei anch'io ricordare, come ha fatto il principe, l'importante lavoro svolto dalla commissione mista, che ha affrontato temi di comune interesse, la sicurezza sociale, i trasporti, e la

gli investimenti, una cooperazione che è anche arricchita dalla dimensione trasfrontaliera. Ed è importante la partecipazione del Principato come osservatore al Comitato di Cooperazione Trasfrontaliera previsto dal Trattato di Roma tra la Francia e l'Italia. E vorrei anche esprimere un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria, con la firma dello scorso aprile di un memorandum d'intesa con la Guardia di Finanza. È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore. Come l'ha ricordato Altezza, i rapporti economici sono intensi, crescenti, c'è un'integrazione rilevante tra le nostre economie e c'è un'integrazione collaborativa tra le nostre imprese, ed è un aspetto di grande rilievo che si giova del clima di amicizia che vi è tra i nostri paesi. Vorrei anche sottolineare una cosa che ritengo particolarmente importante e che è stata sottolineata dalla presenza del principe Alberto II, della principessa Charlène e dei figli alle Olimpiadi invernali e ai Giochi del Mediterraneo. Il valore che il Principato, così come l'Italia, annette allo sport sul piano sociale, sul piano della formazione dei giovani, sul piano delle relazioni internazionali sane e corrette. È una condizione importante e l'impegno del principe e della principessa Charlène su questo piano è particolarmente rilevante. Abbiamo poi parlato ieri con il principe di alcuni aspetti generali, registrando, lo ha ricordato ieri il principe, la nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva con modalità di relazione nella vita internazionale. Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante, piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto, dei diritti umani. Sono lieto di concludere questa visita per cui sono grato, ripeto, al principe, qui al Museo Oceanografico, perché che è un punto di riferimento mondiale, non soltanto perché vi è qui a Monaco l'Istituto Internazionale che si occupa del mare, ma anche perché è un luogo di scienza che raccoglie testimonianze ed esorta ad approfondire quello che in realtà conosciamo ancora ben poco, cioè il fondo marino, e l'impegno del Principato di Monaco su questo piano è particolarmente prezioso nella comunità internazionale, così come lo è la sensibilità alla tutela dell'ambiente, che ha visto non soltanto sul mare, ma nelle varie sfaccettature, un grande impegno del principe Alberto I, che è stato uno scienziato che ha spinto la vita del mondo alla conoscenza del mare e alla tutela del mare e dell'ambiente. E non a caso abbiamo anche ricordato questa mattina, poc'anzi, i 50 anni dell'accordo di Ramoges. Da Saint-Raphaël, Monaco e Genova si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi. La conclusione, Altezza,

Ringraziarla ancora dell'accoglienza di questi 2 giorni, degli incontri che abbiamo avuto, esprimere la convinzione che i legami tra i nostri paesi ne saranno ulteriormente rafforzati e dirle che naturalmente spero di poterla rivedere presto in Italia. Grazie, Altezza.

0: Buongiorno e buon sabato. Abbiamo seguito in diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente della Repubblica Mattarella in visita di Stato nel Principato di Monaco. Ha fatto un bilancio dei temi che sono stati affrontati col Principe Alberto II di Monaco, a tutto tondo dalla cooperazione economica ai temi evidentemente internazionali. Visita che si è conclusa al Museo Oceanografico ed è stata anche l'occasione per parlare di ambiente del mare. Ma vorrei salutare intanto i nostri ospiti che ringrazio fin da ora. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, Lega, ben trovato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: E abbiamo Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ben trovato, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno.
0: Iniziamo con la legge elettorale, anche perché un calendario politico parlamentare lo impone, cioè lunedì il governo metterà la fiducia sui 3 articoli della riforma di voto, si voterà poi martedì e mercoledì, il voto segreto è previsto per giovedì 8. Centinaio, ci saranno sorprese oppure navigazione tranquilla?
1: Alla Camera non si può mai dire niente di scontato, visto considerato che esiste anche il voto segreto, cosa che invece in Senato non c'è stato, di conseguenza aspettiamo di capire come andranno le cose. Io penso, visto e considerato che l'accordo tra i leader della maggioranza c'è, io penso che si arriverà a una votazione in modo tranquillo e sereno.
0: Le faccio la seconda domanda, poi ne farà due anche a Gubitosa. Come ha letto i voti dei Vannacciani alla Camera? Voti, 7-8 voti se non ricordo male, che sono serviti, non sono serviti in realtà perché la maggioranza era autosufficiente, ma si sono aggiunti a 222 della maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità. Come li ha letti?
1: Ma li ho letti come, e spero che siano, come un cercare di iniziare a ragionare insieme alla maggioranza, anche se loro comunque non ne fanno parte a tutti gli effetti, però lo guardo con una, diciamo, con un'ottica positiva.
0: Un'ottica positiva. Michele Gubitosa, legge elettorale per voi incostituzionale, poi ricorso alla consulta, ma intanto questa riforma di voto in qualche modo ha creato tensioni nel campo largo, voglio dire l'indicazione del candidato premier ha aperto un po' un vaso di Pandora, poi torniamo sulle parole di Elly Schlein di ieri. Gubitosa.
2: No, guardi, non è che ha messo in difficoltà il campo progressista. Indicare il nome del Premier nel programma crea solo un problema alla Costituzione, perché noi sappiamo che da Costituzione è il Presidente della Repubblica che dà l'incarico al Premier incaricato e poi va in Parlamento a trovare le maggioranze. Questa è una sgrammaticatura della nostra Costituzione che Giorgia Meloni e i suoi hanno fatto solo per portare avanti una propaganda e per non essere riusciti a fare l'altra follia che era il premierato, hanno messo questa pezza pensando di far passare questo messaggio che è un premierato nascosto, ed oggi ci troviamo con una legge elettorale quindi sbagliata sia nel tempo in cui viene approvata, perché i cittadini oggi hanno altre priorità, e sia nel merito, perché non è solo questo il problema del premio nel programma, abbiamo anche il problema di un premio di maggioranza spropositato, abbiamo il problema che i piccoli partiti fuori dal Parlamento, se si creano dei movimenti civici sul territorio, hanno il problema di raccogliere migliaia di firme, in alcuni collegi sono più le firme che devono raccogliere che i voti per entrare in Parlamento, quindi diciamo che l'unica cosa su cui è riuscita a trovare un'intesa la maggioranza dopo che l'autonomia delle regioni si è arenata, il referendum della giustizia l'hanno bocciato gli italiani, il premierato non sono riuscito a portarlo avanti, gli aiuti ai cittadini su caro vita e caro bollette abbiamo visto che sono stati

0: inefficaci, inefficienti e insignificanti, l'unica cosa su cui io da deputato ho visto tutta la maggioranza alla Camera è stata su questa legge elettorale che serve solo per imbullonarsi alle poltrone, perché diciamoci la verità, Giorgio Meloni da dopo il referendum si è cucita una legge elettorale addosso solo per poter vincere le elezioni sapendo che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso, e ha modificato la legge elettorale man mano che si modificavano i sondaggi. Lei ha parlato di Vannacci, anche Vannacci ha contribuito a far modificare la legge elettorale a Giorgio Meloni.
1: Bubitosa,
0: quindi
1: devo anche...
0: quello che sa la maggioranza è che con la vecchia legge elettorale avrebbe perso.
1: Quello Bubitosa, però aggiungo un elemento...
0: che perderanno anche con questa legge elettorale.
1: Visto che ho fatto due domande a Centinaio, ne faccio una seconda a lei. Cioè, ci sono costituzionalisti di sinistra, come Ainis per esempio, che hanno detto che dopo le modifiche apportate al Senato la legge non sarebbe più così suscettibile di incostituzionalità.
0: Guardi, questo noi lo vedremo, vedremo che cosa decideranno i giudici. Però ripeto, è chiaro che farsi una legge elettorale solo perché con quella attuale avrebbero perso le elezioni è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E le dico anche un'altra cosa. Magari il collega dopo di me dirà che questa legge elettorale servirà per creare stabilità, perché quella attuale non consente stabilità. Infatti l'hanno chiamata stabilicum. E allora la domanda che faccio al collega è: ma se da un lato dite che questa legge elettorale attuale non consente stabilità e che serve una legge per creare stabilità, come fate dall'altra parte a dire che avete il governo più stabile della storia?
1: E allora facciamo
0: quindi
1: rispondere Centinaio su questo. Che
0: quindi
1: vedo
0: la verità
1: che...
0: qual è? È che avete paura di perdere le elezioni.
1: Centinaio, avete paura di perdere le elezioni, legge elettorale, abbiamo sentito tante volte che vi siete cuciti addosso. È così?
2: Ma assolutamente no, noi abbiamo provato a fare una legge elettorale un po' più moderna. Poi sicuramente, io per esempio personalmente posso essere anche critico, e lo sono stato critico su alcuni passaggi di questa legge elettorale, ma io ricordo a tutti due cose. Prima cosa, se il centrosinistra dice, ci viene a dire che con questa nuova legge elettorale noi abbiamo già vinto, vabbè, vuol dire che... Inutile che continuino a fare ragionamenti da campo largo. Seconda cosa, ricordo un'altra cosa, con la attuale legge elettorale, quella in vigore, e che continuano a dirci che con l'attuale legge elettorale noi avremo perso le elezioni, io ricordo che qualche giorno fa c'è stata un'elezione in Calabria dove che con l'attuale legge elettorale gli abbiamo dato il doppio dei voti. Quindi noi vinciamo indipendentemente dalla legge elettorale.
1: Allora, torniamo sul tema delle primarie di cui facevo prima un cenno, ascoltando quanto ha detto ieri la segretaria del Partito Democratico in occasione della direzione appunto del PD. Chiederei alla regia di mettere il sonoro Schlein primarie 229, poi il commento di Gubitosa.
3: Qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: Allora, questo era sulle primarie. La Schlein ha anche detto che non è uno che vale uno, insomma... Praticamente il Partito Democratico pesa un 22-24%, il Movimento 5 Stelle 15%, se non ho capito male, in qualsiasi altro paese d'Europa chi ha più voti guida la coalizione. Gubitosa, la sua
0: Guardi,
1: interpretazione.
0: Per il Movimento 5 Stelle uno vale uno significa che contano i cittadini e significa ascoltare quella larga maggioranza che oggi chiede di fermare l'invio alle armi. Ci sono sondaggi che dicono che circa il 60-70% degli italiani non vogliono questa escalation militare a suon di armi, e a questi cittadini dobbiamo dare una prospettiva concreta di cambiamento. Uno vale uno significa anche che ciascuno deve poter contribuire alle scelte, e siamo d'accordo con il principio democratico secondo cui chi ottiene più voti deve guidare la coalizione. Ma per sapere chi ha più voti bisogna prima fare le primarie, far votare le persone, Ed è proprio per questo che concordiamo con la scelta delle primarie. Saranno i cittadini a scegliere chi dovrà guidare il nostro progetto comune. Il consenso di un partito e la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio sono due questioni diverse. Alle primarie ogni candidato dovrà conquistare la fiducia delle persone e chi prenderà più voti, come diceva la segretaria, porterà avanti la coalizione, però con il sostegno di tutti, perché le primarie devono rafforzarci. Affrontarle come un duello personale sarebbe disastroso. Quindi dobbiamo lavorare per essere uniti sia prima delle primarie e sia dopo il voto, perché ricordiamoci che l'obiettivo comune del campo progressista è mandare a casa questo governo.
1: E questo è
0: perché
1: l'obiettivo.
0: Noi dobbiamo cambiare profondamente dal governo,
1: d'accordo,
0: le politiche di questa maggioranza.
1: D'accordo, questo...
0: E per riuscirci dobbiamo essere uniti ed ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.
1: Le responsabilità, poi ci ritorniamo ancora su questo, le farò un'altra domanda, ma intanto vorrei sentire Centinaio. La Lega è una fase, diciamo, pre-congressuale, perché è il 24 ottobre, ci sarà il congresso convocato da Salvini, ha detto comunque si era già deciso in passato, cioè poco tempo prima, però si rimette in discussione, vuole essere rieletto, ci sono stati anche dei malumori. Centinaio, lei cosa ha da aggiungere rispetto a questo dibattito che sta investendo appunto la Lega?
2: Ma io sono in Lega dal 1990, quindi ormai ne ho fatti di anni all'interno di questo movimento e ne ho visti anche di leader, Bossi, Maroni, Salvini. La cosa che mi fa piacere è il fatto che nel momento in cui c'è un momento di confronto all'interno del movimento, del partito, c'è da parte del segretario la volontà di tornare a sentire i delegati e di conseguenza a sentire i militanti. Questa penso che sia una cosa positiva in vista soprattutto delle elezioni. Affrontare l'ultimo anno di legislatura in modo il più sereno possibile anche all'interno del movimento. Poi io faccio anche un discorso, perché se all'interno degli altri partiti ci sono dei dibattiti su chi deve andare a gestire il partito, chi deve presiederlo, sembra sempre che siano dei dibattiti sereni e tranquilli. Poi invece quando succede all'interno della Lega sembra sempre che ci sia la rivoluzione o la guerra civile. È un dibattito aperto, è un dibattito tra due modi anche di vedere la politica in un modo diverso, dei modi diversi. Matteo si è reso disponibile a vedere chi ha intenzione di provare a sfidarlo.
1: Ecco, un problema adesso di collegamento. Cerchiamo.
2: Vediamo chi ci sarà.
1: Se può ripetere l'ultima parte, perché il collegamento si era...
2: Sì. No, ho visto che Matteo si è reso disponibile per provare a capire chi oltre a lui si rende disponibile a provare a gestire la Lega, vediamo chi si candiderà contro di lui. Ecco, io sono tranquillo, sono sereno, anche perché è un visto dall'interno è meno irruento di come la raccontano i giornali.
1: Appunto, un dibattito all'interno della Lega, come c'è il dibattito nel campo largo, progressista, che dir si voglia. Una domanda diretta a Cubitosa, e sempre facendo riferimento alle parole di Schlein di ieri a proposito della politica estera, ha riconosciuto che il dibattito all'interno del campo progressista è molto intenso, però si è detta fiduciosa in una sintesi, però ha anche detto che non smetterà il PD di sostenere Kiev contro l'aggressione alla Russia, mentre a Nova Conte ha detto un no irrinunciabile. Lei da 1 a 10 quanto si sente fiducioso di poter arrivare a una sintesi, perché le posizioni sembrano diametralmente opposte? Almeno leggendo.
0: Guardi, Conte ha avuto un mandato dalla nostra comunità e da Nova che ha coinvolto circa 17.000 persone, 105 province in Italia, 2.000 tavoli. Un lavoro che noi riteniamo essere unico nel suo percorso, e da lì è venuto fuori un mandato a Conte e su questo tema che dice lei. Dopo quindi aver coinvolto queste persone è venuto fuori che le armi alimentano la guerra e che ci vogliono negoziati seri di pace. Poi è anche chiaro che questo è il programma che è uscito da Nova e che Conte oggi ha il mandato per poterlo portare al tavolo degli alleati. Ed è chiaro che Conte si confronterà, però è normale che se davanti a ogni proposta che è venuta fuori da Nova ci viene detto che non dobbiamo scontentare Bruxelles e poi arrivano gli Stati Uniti, poi non possiamo scontentare i colossi del petrolio, poi che dobbiamo mantenere...
1: Ma quindi c'è un margine dubitosa, ecco, c'è un margine di trattativa?
0: Ma quali cambiamenti possiamo offrire agli italiani? Quindi è chiaro che il Movimento 5 Stelle non può accettare una politica che rinunci in partenza a difendere le proprie scelte. E vogliamo un'alternativa capace di difendere gli interessi dei cittadini, di investire in servizi pubblici e di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.
1: Ma c'è un margine di trattativa dubitosa quindi su questo punto?
0: Guardi, è chiaro che non è che Conte arriverà con i 20 punti e dirà o si fa così o me ne vado. Però quello che ho detto è stato chiaro. Di sicuro non è che davanti ad ogni proposta ci sarà qualche interesse da tutelare. Questo non lo accetteremo.
1: Centinaio, invece, cambiando un po' argomento, ieri c'è stato il doppio via libera da parte del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza e anche alla clausola salvaguardia, quindi allo scostamento di bilancio, che peraltro nella notte sono state inviate alla Camera. Sono state ridotte le risorse alla difesa di 8 miliardi circa. Voi avete molto insistito su questo punto.
2: Sì, abbiamo insistito.
1: Ancora un problema con... Vediamo se riusciamo a riprendere. Adesso la sentiamo, proviamo.
2: Abbiamo insistito perché abbiamo sempre pensato che soldi alla difesa nel momento in cui la priorità sono famiglie e imprese non sia la priorità di questa maggioranza e soprattutto non sia la priorità della Lega. Continuiamo a dire, a pensare che nel momento in cui c'è una crisi internazionale come quella che stiamo vedendo, tutti i soldi che sono a disposizione del sistema paese devono essere aiutati per lo sviluppo e devono essere aiutati per le famiglie. Io penso alle famiglie che non arrivano a fine mese, io stesso anche dal comparto agricolo penso agli agricoltori che in questo momento stanno facendo fatica a portarci il cibo sulla tavola. E quindi il lavoro che dobbiamo fare deve andare in questa direzione, deve andare nella direzione di aiutare chi in questo momento aiuta il paese, sono famiglie e imprese.
1: Ecco, ci avviamo agli ultimi 4 minuti, Cupitosa, su questo tema degli extra deficit e della distribuzione delle risorse tra energia e difesa. Ovviamente la vostra, leggevo prima una dichiarazione del suo collega Turco, è una visione completamente opposta, però... Prego.
0: Guardi, il governo chiede flessibilità all'Europa per aiutare famiglie e imprese, ma anche per aumentare la spesa militare, mettendo così sullo stesso piano due scelte che hanno priorità profondamente diverse. Con l'inflazione a 4,2%, il caro energia e la crisi del diesel, il margine dello 0,3% per i cittadini rischia di essere assorbito rapidamente dall'emergenza, sarà ininfluente e inefficace. E la domanda è concreta: quanto si tradurrà in bollette più basse e quanto servirà soltanto a rincorrere i rincari? Per la difesa, invece, si prospettano altri 14 miliardi annui di margine di potenziale. Ma mentre salari, consumi e produzione industriale sono in difficoltà, la priorità deve essere quella di sostenere il Paese. La linea del Movimento 5 Stelle emersa dal percorso Nova è chiara: riprogrammare le spese militari e destinare quelle risorse alla sanità, agli investimenti, al potere d'acquisto. La flessibilità europea deve servire a dare respiro ai cittadini. Il governo ci dica quale priorità sceglie, armi o aiutare i cittadini.
1: Ecco appunto, sentiamo Centinaio su questo punto.
2: Ma l'abbiamo detto, perché se abbiamo ridotto le spese per la difesa, cioè non è che ci vuole la laurea per capirlo, abbiamo ridotto le spese per la difesa e di conseguenza quei soldi vanno a finire per famiglie e imprese. È semplice, non ci vuole veramente né una laurea né un master.
1: Allora, questo è per quanto tra l'altro saranno i temi anche all'ordine del giorno del vertice del 15-16 ottobre europeo e anche dell'Ecofin della prossima settimana, ma intanto sulla politica di difesa, sulle risorse per la difesa, il Movimento 5 Stelle cosa avrebbe fatto? Questa curiosità cupidosa, però veramente in sintesi, perché poi devo sentire anche Centinaio. Per chiudere,
0: guarda,
1: due minuti.
0: A me piace, quando mi fanno questa domanda, e oramai la fanno sempre, a me piace rispondere sempre con i dati di fatto. Lei sa bene che quando Conte è arrivato al governo aveva ereditato,
1: in sintesi però,
0: dai governi precedenti, il 2% di adeguamento del PIL in armi. Conte ha semplicemente detto no, il 2% ora, caro Trump, non te lo posso dare, ci arriveremo.
1: Sentiamo,
0: ma non oggi. Facciamo un qualcosa di graduale. Ecco, avremmo fatto questo. Avremmo detto
1: nel 2020
0: no.
1: Comunque...
0: no,
1: Centinaio...
0: avremmo sicuramente lanciato... mi faccio solo dire
1: questo. Ma non abbiamo tempo, Cupidosa, deve
0: il
1: chiudere.
0: Per energia e carburante, come abbiamo fatto con il PNRR del D'accordo. Covid, oggi ci vuole un PNRR per...
1: Centinaio e chiudiamo, Centinaio.
2: Ma continuo a dirlo, in questo momento non serve aumentare le spese per le spese militari, serve spendere meglio e bene i soldi che ci sono per
0: ma
2: le spese militari.
0: Ma lo state facendo però, ma lo state facendo.
1: Però Cupidosa, non interrompa, ma che abbiamo pochi secondi.
2: Guarda, io non l'ho interrotta, non lo stiamo facendo assolutamente, perché i dati sono sotto gli occhi di tutti e di conseguenza secondo me quello che sta facendo il governo in questo momento è la direzione giusta.
1: Va bene, grazie a Gianmarco Centinaio della Lega, vicepresidente del Senato, grazie a Michele Cupidosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ci ritroviamo sabato prossimo per un'altra puntata del Punto. Buon fine settimana.

Buongiorno e buon sabato 3 ottobre a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Un robusto anticiclone continua a condizionare benevolmente il tempo su buona parte d'Europa e anche sull'Italia, pur con temporali che continuano ad interessare il Mediterraneo occidentale, come vediamo da questa sequenza di immagini da satellite. Nubi che si dissipano quando toccano l'alta pressione presente sul nostro paese. Anche il vento resta per lo più debole, di direzione variabile, appena più sostenuto sul Salento, sull'area ionica e sulla Sardegna meridionale. Infatti Basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre tutti gli altri mari attorno all'Italia saranno calmi o quasi calmi. Passiamo alla terza grafica, quella delle previsioni, in cui sono evidenti le schiarite ampie e durature presenti su buona parte del territorio, dal nord-est al centro-sud. Ancora qualche velatura invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Nubi che poi si formeranno nelle ore calde sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra appenninico con qualche isolato piovasco. Infine, nessun effetto sulle temperature, ovunque stazionarie, ancora elevate sopra la norma del periodo, specialmente per le massime che arriveranno sui 26-28 gradi su molte delle nostre città. Bene, ci fermiamo qui con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energie e un altro 0,3% per la difesa. Sarà una manovra prudente ma non restrittiva, spiega Giorgetti. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi. Dobbiamo dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Il conflitto in Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito un edificio, almeno 5 morti e 6 feriti gravi, le vittime, un giovane di 21 anni, una madre con la figlia e altre due donne. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti, da allora oltre 35.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. Il capo dei Vescovi Zuppi, non abituiamoci a chi muore cercando la vita. 100 anni fa moriva San Francesco, paladino degli ultimi, ancora attuale nel suo insegnamento dalla pace alla dignità del lavoro. Oggi alle 17 uno speciale. Nation League, Francia-Italia 1-1 dopo il gol di Olise al 55esimo. Sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con Bastoni. Prova superata. Buongiorno e bentrovati all'edizione delle 12 del TG di Rai News 24. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Il servizio d'apertura è di Gabriele Martelloni.
1: Un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio. È il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi, e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS e per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Trasmesso in Parlamento nella notte il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati in Consiglio dei Ministri. Ripercorriamo i punti salienti con Anna Trebbi.
2: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio, che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso, anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
0: E di prospettive economiche, di stime e di misure per la prossima manovra si parla anche al Festival dell'Economia Civile a Firenze. Per noi c'è l'inviato Alessandro Marchetti.
3: Eccoci, buongiorno da Firenze. Allora, siamo in compagnia di Augusto Dell'Erba, presidente di Federcas. Ben trovato, uno dei promotori di questo Festival dell'Economia Civile, giunto all'ottava edizione. Allora, non possiamo non commentare con chi rappresenta le banche di credito cooperativo. In Italia sono 215 quelle associate e quindi a sostegno delle microimprese, che sono tantissime in tutta Italia. Questo documento che ieri il governo ha approvato, due principalmente le notizie, c'è uno scostamento di bilancio, quello previsto dalla clausola europea, che appunto è meno concentrato sulla difesa, dall'altra però c'è un debito Dell'Erba che continua a aumentare anche l'anno prossimo. È tutto più complicato per il governo?
4: Beh, sicuramente sì, è tutto più complicato, ma possiamo dirlo per cause esogene, e quindi gli eventi che provengono dall'estero e che fanno soprattutto capo e sono conseguenza della guerra in atto, evidentemente rendono difficile non tenere conto di questi elementi. Quindi probabilmente, se non ci fosse stata questa crisi energetica, i conti sarebbero stati migliori. Quindi credo che sia inevitabile l'aumento del debito pubblico, questa volta non per cause interne, ma per cause che purtroppo vengono da fuori.
3: Ecco, però veniamo alla legge di bilancio, perché il ministro Giorgetti ieri ha detto: useremo più prudenza nel fare spesa pubblica. Sicuramente abbiamo capito che c'è una fetta, diciamo così, di risorse più piccola quest'anno. Tuttavia è arrivata qui dal palco di Firenze ieri una proposta, un impegno da parte del sottosegretario Albano proprio al mondo del terzo settore. Ha detto: lavoreremo per estendere quel fondo di garanzia per le piccole e medie, quella garanzia pubblica, lo spieghiamo, ai prestiti che le vostre banche erogano anche ai soggetti del terzo settore. È una buona proposta? È troppo ambiziosa?
4: È un'ottima notizia, che credo tenga conto dell'esperienza che è stata fatta in questi anni, nel senso che le piccole e le microimprese hanno grandemente utilizzato questo fondo. Noi banche di credito cooperativo siamo stati un tramite straordinariamente importante per l'utilizzo di questo fondo, ma l'aspetto rilevante che ragionevolmente ha portato la sottosegretaria Albano a formulare questa interessante proposta è che l'utilizzo della garanzia è stato ampio, senza costi a carico dello Stato, quindi i default sono stati pochissimi e dunque l'effetto moltiplicatore messo in atto da questa misura è stato straordinariamente importante, e quindi ben si può ampliare la misura.
3: Vedremo allora poi quante risorse verranno messe per un fondo. Lo ricordiamo che lo scorso anno e quest'anno a disposizione 140 miliardi, però nei prossimi giorni ne sapremo di più. Grazie Augusto Dell'Erba, Leni a voi.
0: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, avverte Conte: uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Il punto in studio con Eva Giovannini.
5: Sì, intanto la maggioranza sostiene la proposta a Bruxelles fatta dal governo di una maggiore flessibilità che serve per aiutare le famiglie ma anche le imprese, e Fratelli d'Italia peraltro sottolinea il maggiore sconto annunciato da Eni per agricoltura e pesca. Intanto Tajani ha riunito i big di Forza Italia per fare il punto in vista della manovra sulle priorità azzurre, e appunto al primo posto c'è proprio il taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Alla riunione c'era anche Occhiuto, il presidente della Calabria, che a proposito di alleanze ha detto: la politica non è aritmetica, a noi vannacci non serve. Sempre in vista della manovra si ricompatta la Lega chiedendo lo scostamento di bilancio, auspicando che i soldi, diciamo, previsti per le armi vengano dirottati nell'aiuto di famiglie e imprese, mentre Maurizio Lupi di Noi Moderati chiede che vengano aiutati soprattutto i giovani con gli affitti a lungo termine. Le opposizioni incalzano la maggioranza a partire proprio dai temi economici, i salari, l'inflazione, ma è anche molto rivolta all'interno del centro-sinistra. Il dibattito, sappiamo che ieri c'è stata la direzione del Partito Democratico. Elly Schlein, in quello che è stato definito uno slancio d'orgoglio, ha detto all'alleato Conte: siamo buoni ma non ingenui, e comunque sul programma uno non vale uno. La direzione del PD si è conclusa però con un malumore della minoranza riformista, che non ha votato la linea della segretaria. Conte ha risposto ad Elly Schlein dopo queste settimane di punzecchiamenti, dicendo: la nostra linea sull'Ucraina non cambia, ma dicendosi pronto per i gazebo. Infine Matteo Renzi, dal palco della Leopolda, ha detto che Italia Viva avrà un suo candidato, ma che lui sosterrà chiunque sarà il vincitore o la vincitrice. Per Alleanza Verdi e Sinistra le primarie invece sarebbero un errore e rilanciano su patrimoniale per super ricchi. È tutto.
0: L'emergenza legata al conflitto in Iran e alla crisi energetica, via libera del G7 allo svincolo di 100 milioni di barili, mentre l'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità in vista del Consiglio UE di metà ottobre. Per tutti i dettagli, da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
6: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo appunto delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
0: Donald Trump esulta per la decisione europea. Evitato infatti lo stop all'export del diesel americano e dopo i recenti attacchi torna a elogiare la premier Meloni. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
7: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
0: Ora il conflitto in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza facendo strage di civili. Almeno 5 morti e 6 feriti gravi. Uccise anche 2 donne di religione cristiana. Mentre si indaga sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il punto da Gerusalemme con Marina Lalovic.
8: Eh sì, dunque, mentre vi entrano i primi israeliani di fatto per giorni bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa dell'interruzione dei voli con Tel Aviv, emergono anche le prime indiscrezioni sull'identità dell'aggressore del, ricordiamo, copilota dell'Oman, è un 29enne, si chiama Hamam al-Hamami, e Wall Street Journal in queste ore pubblica un'inchiesta secondo la quale Oman, il suo paese d'origine, ha ritirato la sua licenza di volare proprio per le sue idee estremiste, appunto pubblicate sui suoi profili social. Emergono anche i primi dati sull'arma utilizzata nell'attacco al suo collega pilota indiano, sarebbe l'ascia di emergenza, ma nello stesso tempo vengono sollevati molti dubbi, innanzitutto come è stato possibile avere una falla nella sicurezza di questa portata da parte delle autorità emiratine e poi soprattutto come è possibile per un pilota originario dell'Oman, il paese ricordiamo con il quale Tel Aviv non ha relazioni diplomatiche, come è stato possibile pilotare proprio un aereo verso Tel Aviv. Tutto mentre le indagini, ricordiamo, proseguono dalle autorità di Abu Dhabi, dove si trovano tutti e due i piloti. Le autorità emiratine trattano intanto l'incidente come un atto terroristico. A breve lì si dovrebbero recare anche degli agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che nutrono con Abu Dhabi. Come dicevi, ci sono altri fronti nel frattempo che si sono accesi, quello cisgiordano, innanzitutto un ragazzo di 19 anni è stato ucciso nello scontro con i coloni e con l'esercito, il secondo uomo palestinese in soli 48 ore a essere morto, dunque in Cisgiordania, e a Gaza, dopo un attacco israeliano su un palazzo vicino a Gaza City, sono almeno 5 i palestinesi uccisi, fra le quali soprattutto le donne cristiano-ortodosse, riportano le fonti dell'enclave. Per il momento è tutto da Gerusalemme. A te.

0: I feriti in un incidente nel corso delle operazioni, secondo le autorità di Tel Aviv, che hanno detto di voler prolungare, di voler continuare l'attività nel sud del Libano fino a quando non sarà definitivamente annientata la capacità militare di Hezbollah. Il movimento filo iraniano continua a dire: rimaniamo nel sud, non disarmeremo i nostri miliziani. E poi c'è il problema della missione UNIFIL che scadrà il prossimo 31 dicembre. Si sta lavorando all'ONU per trovare un'intesa, c'è il no al momento di Stati Uniti e Israele per prolungare il mandato, ma con altre regole di ingaggio. E poi vi è il problema della ricostruzione nel sud del paese, dove servono almeno 27 miliardi di dollari. Il premier Salam ha detto che lo Stato non ha la capacità economica per coprire questo speso. Queste spese ha fatto un appello alla comunità internazionale per aiuti economici. Da Beirut, linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, a Saxa Rubra.
1: Seconda e ultima giornata della visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e temi internazionali al centro dei colloqui con il Principe Alberto II di Monaco. In diretta dall'inviato Francesco Accardo.
2: Eh sì, si è conclusa qui al Museo Oceanografico di Monaco la visita di Sergio Mattarella, la prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco. Una visita, hanno detto i due capi di Stato, il Presidente Mattarella e il Principe Alberto II, all'insegna dell'amicizia, del rafforzamento di rapporti già molto solidi fra i due paesi, sia dal punto di vista culturale, sociale, sportivo, ma anche dal punto di vista economico. Il capo dello Stato ha ricordato l'intesa siglata ad aprile tra i due paesi per il contrasto alla criminalità organizzata e a quella economico e finanziaria, d'intesa con la Guardia di Finanza, ma c'è soprattutto la forte intesa sui valori, sulla visione del mondo contemporaneo, attraversato da crisi e dal ritorno di volontà di potenza che si pensavano archiviate. Sergio Mattarella ricorda: Italia e Principato sono d'accordo sulla indispensabilità del multilateralismo per la pace e la libertà. Sentiamo le sue parole.
3: Una costante, piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato.
2: E poi c'è la condivisione piena sull'importanza dell'ambiente, della tutela, della sostenibilità, appunto per il futuro delle giovani generazioni, soprattutto quelle appunto del Mediterraneo, che appunto, dice Sergio Mattarella, è un mare attraversato da crisi, ma deve tornare un mare di pace. Sentiamo ancora il Capo dello Stato, poi lì nello studio.
3: Il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa che costò 368 morti accertati e 20 dispersi presunti. Sull'isola sono in corso i momenti di raccoglimento e commemorazione. Andiamo in diretta da Angela Caponnetto, che sta seguendo per noi questa giornata.
4: Sì, una giornata come sempre molto commovente, che si è aperta con il messaggio del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, che ha voluto lanciare appunto il suo messaggio di pace e soprattutto di accoglienza nei confronti di popoli che continuano a viaggiare, che continuano a scegliere Lampedusa come primo porto di approdo di tutto il Mediterraneo centrale. E, Zuppi ha detto: Lampedusa è l'isola in cui si entra ma in cui anche si esce, mentre l'Europa si sta chiudendo sempre di più come un'isola dalla quale non si esce più. Bisognerà salvare vite umane, bisognerà continuare a salvare vite umane, ha detto il Cardinale Zuppi. Nel frattempo i familiari delle vittime di quel 3 ottobre del 2013 e anche i sopravvissuti hanno voluto ricordare non soltanto i loro familiari che hanno perso la vita in quel tragico 3 ottobre 2013, ma tutte le persone che continuano a perdere la vita in mare. È stato un momento molto forte quello alla porta d'Europa. Non siamo potuti salire su una motovedetta, questa volta è la prima volta in 13 anni che non, i media non sono potuti salire a bordo delle motovedette che hanno celebrato poi la cerimonia a mare con la corona lanciata dai familiari di vittime e dei sopravvissuti. È un momento molto toccante, ve lo faremo vedere più tardi. Nel frattempo appunto vi mandiamo però la testimonianza

0: di Flavio Di Giacomo dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che appunto fa il punto sulle vittime, che sono 27.000 dall'inizio dal 2014 a oggi e 1.000 da inizio anno, 4 ogni 25 persone che quest'anno sono sbarcate appunto qui a Lampedusa. Vi lasciamo con questa testimonianza, vi aggiorniamo più tardi con le altre iniziative.
1: L'anno sì, è stato particolarmente drammatico perché nonostante una diminuzione del 50% del numero di arrivi c'è stato un aumento al momento del 16% di morti. Siamo arrivati a quota 1.000 morti nel Mediterraneo centrale. Quindi quello che sta succedendo qui a Lampedusa, queste giornate di commemorazioni devono ricordare a tutti che c'è un dovere di salvare vite, che bisogna garantire i diritti di tutte le persone. Questa strage nel Mediterraneo continua, quindi non è vero che meno partenze, meno arrivi, meno morti, bisogna fare di più per soccorrere le persone in mare e aumentare il sistema di pattugliamento che al momento purtroppo continua a essere inadeguato.
2: La cronaca: è stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, il 57enne presunto autore dell'aggressione a un 23enne accoltellato alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. Al momento si trova rinchiuso nel carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno avevano individuato il presunto autore dell'azione delittuosa e nella giornata di ieri la questura aveva diffuso le immagini dell'uomo, invitando chiunque potesse riconoscerlo a fornire informazioni. L'Italia commemora la figura di San Francesco nell'ottocentesimo anniversario, che ricorre oggi, della morte del santo di Assisi. Cerimonia nella città umbra alla presenza del presidente Mattarella e del presidente Cei Zuppi per una figura, quella di Francesco, la cui attualità travalica l'ambito ecclesiale e teologico. Sentiamo Aldo Anziano.
3: Per la storia della Chiesa e della cultura occidentale c'è un prima e un dopo Francesco, perché il suo avvento ne muta irreversibilmente il corso. È il 1208, Francesco ha 26 anni, è un giovane che ha appena rotto con la famiglia e vive di espedienti al margine della città. Ma le folle e i dottori della Chiesa lo ascoltano rapiti, perché più che parabole propone loro un modo totalmente nuovo di guardare al mondo. Non generico pauperismo cristiano, ma una condanna ante litteram del consumismo, dell'accumulo finanziario e dello sfruttamento di uomini e risorse, cui oppone invece un modello di economia solidale e basato sulla condivisione. A chi gli chiede della nuova regola, Francesco risponde di spingersi nelle periferie esistenziali e materiali del mondo, imparando ad amare gli ultimi, gli scartati e i diversi. È di stupefacente attualità, ed è il resto il suo viaggio in un Medio Oriente insanguinato dalla Quinta Crociata per incontrare viso a viso il sultano Al-Malik Al-Kamil, superando ogni pregiudizio culturale, religioso ed etnico. Lucido racconto del delicato rapporto tra uomo e ambiente è il Cantico delle Creature, inno all'ecologia integrale, ma anche celebrazione della centralità dell'uomo nel cosmo, preludio all'umanesimo moderno. Ma rivoluzionario Francesco lo è anche nei modi e nei linguaggi, quando abbandona il latino per il più vivo e il pulsante volgare, o nella sofisticata pedagogia dei simboli, dal presepe di Greccio ai molti eloquenti gesti che accompagnerà la sua intera esistenza. Molti altri suoi segni sembrano anticipare istanze e turbamenti del presente, nessuno però più del chiassoso gesto di ribellione del 16 aprile 1206, quando davanti al padre in pubblica piazza si scrolla di dosso in un sol colpo abiti e convenzioni del suo tempo per farsi tutto di Dio, cambiando il corso della storia.
2: Nations League, ieri sera il pareggio allo Stade de France tra Italia e Francia per gli azzurri dopo la vittoria con la Turchia, ancora una prova positiva con una delle nazionali più forti. Di questo e di tanto altro parleremo tra pochissimo in Sport 24. Ora la musica, perché era il luglio del 1986 e di Queen a Budapest furono la prima rock band occidentale oltre la Cortina di Ferro, un fatto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 di ottobre e diventerà anche un disco. Ce ne parla Fausto Pellegrini.
4: Era il 27 luglio del 1986, una vita fa, quando un muro divideva in due il mondo in blocchi contrapposti che si fronteggiavano tra loro con lo spauracchio della guerra nucleare. La chiamavano guerra fredda, muoversi da una parte all'altra di quel muro era praticamente impossibile. Ma la musica, in fondo, è sempre stata capace di miracoli imprevedibili. E così l'impossibile accade. Queen attraversarono quel muro diventando la prima rock band occidentale ad esibirsi oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 spettatori paganti, furono almeno altre 45.000 le persone che seguirono quel concerto, arrivando persino dalla Russia e dalla Polonia. Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm dai migliori operatori cinematografici ungheresi con l'approvazione del governo ungherese. Ed ora quel film restaurato sarà nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. A testimoniare un bisogno di libertà che resta intatto e tremendamente attuale, perché 40 anni dopo le promesse di libertà di un mondo senza muri restano ancora tutte lì e tutte da conquistare.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, rata da 1.550 euro. Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Ben ritrovati a Sport 24, partiamo con gli azzurri di Mancini che escono con un buon pari dallo Stade France 1-1 in rimonta contro i blu di Zidane nel terzo impegno di Nations League. Bastoni, uomo gol, Donnarumma protagonista con le sue parate, ma sentiamo Tiziana Alla.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken, proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire.

0: tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque. Fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
1: Reazioni azzurre tra la soddisfazione per la prestazione, il risultato e lo sguardo alla sfida di lunedì contro la Turchia. Dall'aeroporto di Parigi ci aggiorna Alessandra D'Angio. Alessandra.
2: A Parigi, aeroporto Charles de Gaulle, dove abbiamo visto partire gli azzurri, destinazione Bologna, con le valigie piene di ricordi ma anche di orgoglio per la prestazione, non solo per il risultato contro la squadra più forte del mondo, per individualità, anzi anche qualche rimpianto per occasioni forse da sfruttare meglio, soprattutto nel primo tempo con le chance migliori per gli azzurri, soprattutto per Ken, perché poi nel secondo tempo la Francia ha schiacciato sull'acceleratore dei campioni, costringendo Donnarumma a parate in sequenza, 7 per la precisione, poi il vantaggio francese con una punizione imparabile, magnifica di Olis, ma l'Italia è rimasta compatta, è rimasta all'attacco a testa alta e così il pareggio ha firmato Bastoni al secondo gol consecutivo con la maglia azzurra. Nel finale ancora qualche occasione per l'Italia, che poi è rimasta con l'uomo in più dopo l'espulsione di Upamecano, ma va bene così, la strada è quella giusta e la soddisfazione è quella del CT Mancini. Ai nostri microfoni ascoltiamolo.
3: Ha fatto tutto perfettamente da squadra, ha difeso da squadra, ha attaccato da squadra, quindi sicuramente è una serata molto positiva. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso, questo volevo. Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse così semplice, perché la Francia è veramente una squadra straordinaria, piena di campioni, però sono riusciti a giocare, le volte che sono riusciti, le volte che hanno dovuto soffrire hanno sofferto, quindi hanno tentato comunque sempre di andare per far gol, le volte che l'abbiamo avuta la possibilità, e quindi questo è tutto molto buono.
2: Notte di grandi emozioni per tanti giocatori come l'esordiente Vergara e poi Bastoni, ancora decisivo alla sua seconda rete consecutiva con la maglia azzurra, e poi per Sebastiano Esposito, anche per lui conferme la seconda gara di fila dall'inizio con la maglia azzurra. Oggi tutta la squadra si ricomporrà, si riuniranno con i giocatori che sono rimasti a Coverciano, erano 9, sono 8 perché hanno nel frattempo tempo ha raggiunto l'Under 21. Vi lascio allora con le voci di Bastoni ed Esposito, poi da Parigi è tutto.
4: Sono felice della prestazione della squadra, abbiamo lottato, abbiamo sofferto, abbiamo forse anche rovinato un po' quello che era l'obiettivo della Francia di stasera, no? E che era, sembrava già una grande festa, ma sapevamo che non venivamo qua a fare una passeggiata. È stato così, sono molto orgoglioso di tutti quanti.
5: Il mio percorso è stato un po' turbolento, da quando 16 anni ero più o meno a questi livelli qua, poi ho fatto il giro del mondo per tornarci, sono molto contento di essere tornato, diciamo, a questi livelli, che sono livelli veramente, veramente grandi, è veramente un livello molto alto giocare contro questi campioni qua. Sono veramente contento e soddisfatto, però non è ancora finita.
1: Francia a quota 7, Italia con 4 punti. In mezzo con 6 c'è il Belgio, che ieri ha travolto la Turchia, ancora ferma a 0. Ci dice di più Lucio Micheli.
6: De Bruyne e Lukaku. Nel 3-0 del Belgio alla Turchia, che per i Diavoli Rossi vale il secondo posto nel raggruppamento A di Nations League, i grandi protagonisti sono il 35enne centrocampista del Napoli e il 33enne attualmente in forza al Fenerbahce. Il vantaggio del Belgio arriva già dopo 9 minuti. De Bruyne si appoggia su Luke Bacchio e chiude l'azione con sapienza. La reazione turca è affidata all'estro di Arda Güler. Il 21enne del Real Madrid prova prima un sinistro volante, poi impegna Lammens con una conclusione ravvicinata. Per vedere il 2-0 si deve attendere la nuova perla di De Bruyne, che chiude il confronto con il 40esimo centro personale con la maglia della sua nazionale. Nel finale c'è gloria per il neoentrato Lukaku. L'assist di De Ketelaere permette all'ex attaccante di Inter, Napoli e Roma di salire a quota 94 nella classifica marcatori all-time del Belgio. La serata di Nations sorride ad altri due italiani. Nel 6-0 della Polonia alla Romania, l'interista Zielinski

0: è autore del quarto gol dei biancorossi, mentre lo juventino Alaik Begovic firma il definitivo 1-1 nel match tra Bosnia e Svezia. Il confronto è caratterizzato dall'addio alla sua nazionale di Edin Dzeko, arrivato a 40 anni dopo 151 presenze con la maglia dei Dragoni.
1: E lunedì a Pescara tornerà in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini, stavolta impegnata contro la Polonia. Andrea Riscassi.
2: Archiviata la vittoria contro l'Armenia, ora la testa degli azzurrini è già proiettata sulla sfida di lunedì a Pescara contro la capolista Polonia, che a punteggio pieno, sempre in diretta su Rai 2 dopo i buoni ascolti della gara di Yerevan. La vittoria contro il fanalino di coda del girone, arrivata sui titoli di coda grazie alla rete della stellina milanista Sissé, è costata però due infortuni. Fortini e Favasulli hanno lasciato il ritiro per tornare ai club. Dalla nazionale di Mancini a rinforzare quella di Baldini è arrivato Onest Anor, che dopo una stagione con l'Atalanta è andato a giocare in Premier con la Crystal Palace. Tre ragazzi che venerdì sera in Armenia si sono messi in mostra, c'è Mattia Liberali che in estate è passato dal Catanzaro al Como, dove sta trovando poco spazio. Per il trequartista anche le buone prove in Under 21 potrebbero aiutarlo nelle rotazioni della formazione di Fabregas.
3: Sono contento per la squadra, non della prestazione individuale, più quella di squadra. Ecco.
2: Però l'altro giorno dicevamo che anche magari con l'Under 21 puoi farti vedere più nel club.
3: Beh, sicuramente sono partite dove metti dentro minutaggio, perché sono partite veramente intense, a ritmo veramente alto, dove la palla non si ferma mai, dove fa da aria a aria. Quindi sicuramente dal punto di vista fisico ti aiutano queste partite.
2: Ora testa la Polonia.
3: Non vedo l'ora.
1: Un flash di tennis, Jannik Sinner salterà anche il Master 1000 di Shanghai in Cina. Ieri il numero uno del mondo, fermo dopo la vittoria di luglio a Wimbledon, era stato in Francia, a Lione, per un consulto con il luminare, il professor Bertrand, che in passato ha operato al ginocchio tanti campioni dello sport. Intanto Carlo Alcaraz batte Matteo Arnaldi e vola ai quarti di finale dell'ATP 500 di Tokyo. Il campione spagnolo ha superato l'azzurro in due set con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 46 minuti di partita. Alcaraz continua con la sua corsa nel torneo giapponese, che lo aveva visto trionfare lo scorso anno. Al prossimo turno il numero 3 del mondo incontrerà il canadese Shapovalov. E ora il volley, riparte il campionato più bello del mondo con l'anticipo di questa sera, ore 20:30, fra Milano e Firenze. Tornano in campo le protagoniste della 1 femminile, tutte a caccia di Conegliano, che lo scorso 22 aprile ha vinto per la nona volta il tricolore. Ma sentiamo Marco Fantasia.
4: Conegliano e Milano in pole position, poi Novara, Scandicci, Chieri e chissà chi indosserà la maglia di sorpresa della stagione. Il campionato di Serie A comincia oggi con le Pantere ancora davanti a tutti e le ambiziose Lombarde a ruota. Le due squadre si sono appena affrontate alla Courmayeur Cup con vittoria di Milano, ma il cantiere conegliano era ancora totalmente aperto. Per la squadra di Santarelli, che domani esordirà in casa contro Cuneo, incertezza sulla possibilità di utilizzare l'alzatrice titolare, la polacca Wołosz. Milano, che comincerà il suo percorso già stasera, sera alle 20:30 contro Firenze con diretta su Rai Sport, ha confermato l'ossatura di base con gli argenti europei Egonu, Danesi e Fersino, ma ha cambiato la guida con l'arrivo di Chicco Blengini alla prima esperienza nel femminile. Il match clou di giornata andrà in scena domani a Firenze, di fronte a Scandicci alla ricerca di nuovi equilibri dopo l'addio di Antropova, e Chieri, che da anni oscilla tra il quarto e il quinto posto finale e ha le qualità per migliorare ancora. Tra Brescia e Talmassons si fa già sul serio per mettere fieno e punti in cascina in prospettiva salvezza. Si gioca con le nuove regole sperimentate quest'estate. Spiccano la possibilità di effettuare 8 cambi per set anziché 6 e la scarsa tolleranza sui palloni spinti dall'altra parte a due mani. La novità più aperta all'interpretazione arbitrale è quindi quella che rischia di suscitare maggiori polemiche.
1: MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale. Il pilota spagnolo su Ducati ha preceduto Moreira, quarto al traguardo, ma secondo sul podio per via della doppia penalità di una posizione combinata a Joe Martin, retrocesso terzo, e a Enea Bastianini, sceso al quarto posto. Marc Marquez riduce così a 7 lunghezze il distacco della vetta della classifica iridata occupata da Martin. Domani la gara lunga con Martin in pole proprio davanti a Marc Marquez. Ancora motori e il weekend dei rally di Sardegna. Andiamo allora in diretta da Alghero con Lorenzo Leonarduzzi.
5: Buongiorno dal Parco Assistenza di Alghero. Rally Italia Sardegna è entrato nel vivo con questa terza giornata. Si è concluso il primo giro di prove, tre speciali per circa 62 km da ripetersi nel pomeriggio. Al comando la Hyundai di Neuville con 3 secondi e 3 su Oliver Solberg, che è seguito da Pagiari e Ogier. Ha forato sulla prima prova di giornata Fourmont, che è scivolato in classifica al quinto posto. Il leader del mondiale Elfyn Evans resta in sesta posizione, staccato di 1 minuto e 42. Alle 14.30 con diretta su RaiPlay ricomincia il giro delle prove con i 24 km della Montelerna Monti di Alia, che trasmetteremo appunto in diretta. Il rally invece si concluderà domani pomeriggio con l'arrivo qui ad Alghero attorno alle ore 17. Da Alghero è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: A Trento tutti i protagonisti del grande sport sul palco della seconda giornata del festival. Ci racconta tutto Lucio Fava del Piano.
6: È stato Armand Mondo Duplantis, l'uomo copertina della seconda giornata al Festival dello Sport di Trento. Inevitabile pensare a lui, due ori olimpici, tre mondiali e 15 record del mondo quando si parla di invincibili. Ma nella giornata della kermesse sono stati tanti discipline e i loro rappresentanti che si sono raccontati agli appassionati, come Ruggero Tita nel team Luna Rossa dal 2019, che spiega così le sensazioni che si provano sulle barche di America's Cup.
7: Le velocità che queste barche sviluppano, solamente mosse dalla forza del vento, è una cosa veramente incredibile.
6: Nell'anno post-olimpico spazio anche ai medagliati di Milano Cortina 2026, tra loro i paralimpici che hanno fatto incetta di successi, a cominciare da Chiara Mazzel, quattro medaglie sulle nevi ampezzane, la più bella, quella in Super G, e non solo perché d'oro.
8: Avevo un sacco di mal di testa e anche in partenza e ero tentata di non partire. E la mia guida mi ha spronata e mi ha detto che dovevo tenere duro soltanto un minuto.
6: Tanto pubblico e tanto affetto anche per la strana coppia Gianna Nannini e Alex Schwarzer, che torna sulla sua lunga querela per la questione doping.
9: Io non ho più voglia di fare battaglie come sono state fatte nel 2016 e non le farò più.
1: In Trentino una storica vittoria italiana, impreziosito l'edizione numero 40 del Rockmaster di Arco di Trento. Sentiamo Silvano Ploner.
10: Il Rockmaster di Arco compie 40 anni e li festeggia con un successo italiano che entra nella storia. Il gardenese delle Fiamme Oro, Philip Schenk, batte nel duello finale ad Amondra, 8 volte vincitore qui ad Arco, uno dei più grandi arrampicatori di sempre. Sulla parete strapiombante del Climbing Stadium, 25 metri di forza, tecnica e lucidità per un 2026 che per Schenk sa di consacrazione.
11: Non avevo mai battuto in finale, che l'anno scorso ci sono arrivato vicino, ma alla fine mi avevo battuto, quindi ho dovuto aspettare un anno e adesso oggi ci sono riuscito, quindi le emozioni sono grandi.
10: Sul podio, oltre all'Italia e alla Repubblica Ceca, anche la Germania con Yannick Floe, già vincitore nel 2024. Al femminile Jessica Pilz conquista il quarto Rockmaster della carriera. L'austriaca approfitta della scivolata dell'americana Brooke Rabutu e si porta ad una sola vittoria dal record di Lynn Hill. Oltre 6.000 appassionati ai piedi del Monte Colodri, Arco celebra 40 anni di verticalità e continua ad essere la casa mondiale dell'arrampicata.
1: E chiudiamo Sport 24 andando al Foro Italico a Roma, dove è stato inaugurato il villaggio Tennis and Friends, dove si intrecciano sport e salute con stand aperti oltre la mezzanotte per visite e screening gratuiti. Allora andiamo dal nostro inviato sul posto Matteo Parlato.
12: Roma, Tennis e Friends, sport, salute e prevenzione e anche la musica. Ora hanno appena finito di suonare qui la banda itinerante. In questo luogo chiaramente ci sono anche centinaia di, diciamo, piccoli ambulatori dove le persone possono venire a fare degli screening, dei controlli, ma anche molte novità. E sentiamo proprio dal padrone di casa quali sono le novità che si troveranno qui.
13: Abbiamo tante novità, come il villaggio di Amatrice, dove per i 10 anni dal fatto bruttissimo oggi sarà presente con noi, aperto oggi fino a stasera fino all'una, domani fino alle 8. Sono oltre 200 gli studi medici, oltre 50 le strutture sanitarie e coordinate dal ASL Noma 1 e dal Policlinico Giavelli. E poi c'è lo sport come prevenzione, oltre 30 le federazioni sportive e poi tanti ambassador da Fiorello, a Bonolis, a Max Giusti scenderanno in campo, Mara Venier che verrà a trovarci, Matano, tanti personaggi che scenderanno a sostegno della prevenzione.
12: Prevenzione, sport, festa, un evento diciamo che intreccia tante cose diverse e che noi continueremo a seguire, ma per ora è tutto, la linea torna a voi.
1: E noi ci fermiamo qui e torniamo tra poco con le altre notizie.

0: Nel centro di Roma i resti antichi si trovano fianco a fianco alle opere più contemporanee. Succede ad esempio a Largo Argentina, dove le rovine dell'area sacra ci riportano alla Roma dei primi secoli, mentre proprio lì accanto troviamo i dipinti di un pittore che a New York è tornato di recente a Roma. Lo incontra per noi e lo introduce lo storico dell'arte Costantino D'Orazio. Poi una breve pausa e alle 13 una nuova edizione del TG.
1: Largo Argentina, nel cuore di Roma, all'estremità sud di Campo Marzio, se ci riferiamo alla Roma antica. Il suo nome non ha niente a che vedere con l'America del Sud, perché Argentina è il nome che i romani diedero a questa zona quando all'inizio del Cinquecento Johannes Burckhardt, il cerimoniere di Papa Alessandro VI, costruì qui la sua dimora. Lui era un prelato alsaziano, era originario di Argentoratum, il nome latino di Strasburgo, quindi era l'Argentinensis che diede il nome al Largo Argentina, un luogo nel quale possiamo leggere perfettamente quella che possiamo definire la stratificazione orizzontale di Roma, quella repubblicana, quella medievale, quella rinascimentale, quella barocca, fino all'arte contemporanea che in questi giorni si annida all'interno del Palazzo dell'Enciclopedia Italiana.

0: Nel corso degli scavi che negli anni 20 avrebbero dovuto coinvolgere anche questo pezzo di Roma nella grande realizzazione dei palazzi moderni che collegavano il centro storico all'altro lato della sponda del Tevere, vengono fuori i resti di alcuni templi antichissimi che risalgono addirittura al IV secolo a.C., l'età repubblicana. Sono quattro templi che oggi sono identificati dalle lettere dell'alfabeto. Il tempio A è dedicato a Giuturna, la divinità delle fonti, delle sorgenti. Il tempio B invece alla fortuna Uyushe Diei, cioè alla fortuna di ogni giorno. Il tempio C richiama invece una divinità italica, Feronia, la divinità dedicata alla fertilità. E infine il tempio D è quello che proteggeva i marinai che qui venivano a pregare prima di salpare con le loro navi, perché è dedicato ai cosiddetti lari per marini. Osservando dall'alto l'area sacra del Largo Argentina si nota come la pavimentazione è su due livelli e ci sono delle lastre di marmo più alte rispetto alla pavimentazione originale. Questo è dovuto al fatto che nell'epoca di Domiziano l'area sacra subì un incendio che invitò l'imperatore a ripavimentarla, conservando però i resti e le funzioni dei templi più antichi che lavorarono fino al V secolo, quando con la caduta dell'impero romano anche questa zona cambiò destinazione e soltanto in epoca medievale venne recuperata all'uso religioso. All'interno di uno dei templi infatti si annidò una chiesa cristiana. Limitrofo al Largo Argentina è il Palazzo dell'Enciclopedia Italiana, che dovrebbe essere più correttamente chiamato Mattei, perché appartiene alla grande insula costruita da questa importante famiglia romana nel corso del Cinquecento. Dal 1927 ospita la sede dell'Enciclopedia Italiana, uno degli istituti culturali più importanti della nostra nazione. Dal caos della città, entrare nello spazio Treccani Arte invita alla concentrazione. Ci troviamo al pian terreno, al piano strada di Palazzo Mattei di Paganica e qui i quadri di Bernardo Siciliano ci aprono all'immaginario di un artista che ha vissuto e lavorato per oltre 30 anni. Perché la sua pittura sembra raccontare degli episodi realmente avvenuti, eppure ci sono dei dettagli, soprattutto la loro luce, che ci fanno capire si tratta di vere e proprie visioni. Questo si intitola La guerra. Chi è lui? Un personaggio che sembra all'interno di una situazione urbana, di notte, che compie un gesto che sembra quasi aggredire lo spazio. E non a caso Bernardo Siciliano lo ha collocato accanto ad un altro gruppo di figure in cui il gesto che compie una al centro sembra richiamare quello del personaggio della guerra, ma qui il tema è la loro espressione, la loro voglia di avvicinarsi e costruire un gruppo unico, un corpo unico che si staglia all'interno di un frammento urbano in cui tutto è determinato dalla luce, l'ombra parte immediatamente sopra le loro teste. Sono dipinti costruiti, perfettamente costruiti all'interno della tela, eppure però sembrano delle apparizioni. Bernardo Siciliano, lei è nato a Roma, si è formato a Roma, ma poi ad un certo punto ha scelto di andare a vivere e a lavorare a New York e recentemente è tornato nella capitale. Ci racconti questa esperienza da una parte e dall'altra dell'oceano?
1: Sono andato in America, a New York nel 96, avevo 24-25 anni. Sono rimasto lì 30 anni e poi sono ritornato qua a Roma 2 anni fa. Questo significa che direi che ho passato poco più della metà della mia vita in America e poco meno della metà della mia vita qui. È vero che sono romano, ma sono anche non romano. Cioè, in fondo, nel mio ritorno qui ho avuto un occhio fresco e nostalgico di un luogo a me non più conosciuto o comunque ritrovato attraverso un nuovo sguardo.
0: In questa mostra, dopo aver investigato i corpi e le espressioni delle persone, ha scelto anche di esporre due quadri in cui non ci sono esseri umani, ci sono solo degli spazi che forse però non possiamo definire proprio vuoti.
1: Per me il centro del problema è l'essere umano, comunque, perché quello che mi interessa raccontare è la mia vita privata, è un mio diario, diciamo così, delle mie nevrosi attraverso i luoghi e le persone che conosco bene. Quindi anche se non dipingo una figura all'interno di un quadro, è come se quella presenza ci sia comunque, cioè sono dei ritratti umani attraverso dei luoghi.
0: Nei quadri di Bernardo Siciliano si nota sempre una sottile contraddizione. Da una parte quello che osserviamo sembra una scena quotidiana, estremamente naturale, ma poi, osservando le espressioni e le posizioni delle figure, ci accorgiamo che nascondono sempre una leggera inquietudine. Questo polittico, che dà il titolo alla mostra, Funny Games, in realtà rappresenta delle figure che giocano a palla ma sembrano quasi desiderare di sopravvivere ad un possibile naufragio. Ed è questo che dà il senso ad una pittura che è una pittura estremamente materica, l'inquietudine anche data dalla figura che si sfalda sotto il pennello di Bernardo Siciliano, un perfetto erede della pittura che dagli anni Ottanta in Italia, ma forse soprattutto in America, ha cambiato le sorti dell'arte contemporanea guardando alla televisione e al cinema.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi,

0: passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
1: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis!
0: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
5: Idealista!
6: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
8: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
9: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da 1.550 euro.
10: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.

0: cosa significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire,
1: si fa
0: ovviamente.
1: Per dire.
0: Alla fine
1: parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No, no.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a News 24.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi, dialogare con i paesi del Golfo, così Giorgia Meloni. Il conflitto in Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito un edificio, almeno 5 morti, un giovane di 21 anni, una madre con la figlia e altre due donne. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti, il capo dei Vescovi Zuppi, non abituiamoci a chi muore cercando la vita. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Alle 17.15 il nostro speciale. Nations League Francia-Italia 1-1, dopo il gol di Olise sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con Bastoni, prova superata. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per energia e difesa. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Evitare un ulteriore sfilacciamento del legame transatlantico, messo nuovamente alla prova dalle fibrillazioni sul diesel, e tenere a freno al contempo gli aumenti del prezzo del gasolio, è il duplice obiettivo che spinge Giorgia Meloni a condividere subito l'iniziativa di Macron per un'azione coordinata del G7, con il rilascio di ingenti scorte strategiche nei prossimi mesi e segnali distensivi di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio, dopo le recenti tensioni, sono frutto anche della posizione italiana sul dossier energetico. Nella videoconferenza con gli alleati, la Premier rilancia poi la proposta di un dialogo sempre più strutturato con i paesi del Golfo, illustra le misure messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, dalla moral suasion sulle compagnie per limitare i prezzi al taglio delle accise ormai in scadenza, alle richieste presentate a Bruxelles per il rinvio della riforma ETS per una maggiore flessibilità sui conti. La questione energetica condiziona anche il lavoro verso la prossima manovra, i cui primi due mattoni sono il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio da 14 miliardi per spese su energia e difesa varati in CDM. Nuovo duello a distanza intanto con Schlein, la Premier che dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva sfidato la segretaria Dem a trovare una critica fondata al governo, bolla come falsità i 10 flop elencati dalla leader PD e ironizza. Ci ha messo 2 settimane per replicare, con questi ritmi la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
0: Trasmessi in Parlamento nella notte il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati in Consiglio dei Ministri. Allora, ripercorriamo i punti salienti di questi documenti con Anna Trebbi.
2: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio, che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso, anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
0: Dunque, i temi economici sono al centro del dibattito politico, ma nel campo largo si discute anche di primarie e leadership. Elly Schlein, nel suo intervento alla direzione del PD, ha avvertito Conte, uno non vale uno, siamo il primo partito dell'opposizione. Allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
3: Sì, buongiorno. Intanto partiamo dai temi economici. La maggioranza sostiene la richiesta del governo a Bruxelles di maggiore flessibilità, con Fratelli d'Italia che sottolinea proprio l'aiuto a famiglie e imprese. Sentiamo l'onorevole Schifone.
4: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
3: Antonio Tajani insieme ai big di Forza Italia hanno fissato le priorità degli azzurri per la manovra a partire proprio dal taglio IRPEF per il ceto medio. Si ricompatta in vista della manovra anche la Lega, che chiede un corposo scostamento di bilancio e chiede che i soldi insomma indirizzati alla difesa siano invece dirottati alle famiglie e alle imprese. Noi moderati. Maurizio Lupi punta invece a far abbassare il canone di affitto delle case, soprattutto per i più giovani. Le opposizioni sono molto critiche sulle scelte economiche del governo, a partire proprio dal caro benzina, l'inflazione, i salari bassi. Conte, in un post sui suoi canali social, parla di follia rispetto ai 14 miliardi in difesa. Ascoltiamolo.
5: Il carrello della spesa è sempre più caro, le bollette e i carburanti sono alle stelle, la pressione fiscale è record e la crescita dell'Italia è al lumicino. E il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
3: Ma anche sul piano interno, che diciamo da ieri si è in qualche modo riaccesa la polemica nel campo del centro-sinistra, dalla direzione del Partito Democratico Elly Schlein ha detto al suo alleato Conte: uno non vale uno nel programma, siamo noi il primo partito. Matteo Renzi invece dal palco della Leopolda ha detto: noi avremo un nostro candidato alle primarie che forse si terranno a inizio del 2017, stando al responsabile organizzativo del PD. Per Calenda questo invece è un dibattito assurdo. A voi.
0: E per far fronte alla crisi energetica arriva il via libera del G7 allo svincolo di 100 milioni di barili di petrolio. Mentre l'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità in vista del Consiglio dell'Unione di metà ottobre. Ma per tutti i dettagli andiamo a Bruxelles da corrispondente Donato Bendicenti.
6: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice: i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo appunto delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
0: E ora il conflitto in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza facendo strage di civili, almeno 5 morti, 6 feriti gravi. Tra le vittime ci sarebbero anche 2 donne di religione cristiana, mentre emergono nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Facciamo il punto da Gerusalemme con Marina Lalovic.
7: Eh sì, intanto mentre rientrano in Israele dopo l'interruzione dei voli gli israeliani in patria degli Emirati Arabi, emergono, come dicevi, le prime indiscrezioni sull'identità intanto del copilota aggressore. Si tratta di Hamam al-Hamami, un 29enne omanita, e intanto Wall Street Journal sottolinea come gli è stata già revocata la licenza e il diritto di volare dal suo paese di origine per le sue posizioni estremiste. Dall'altra parte ha volato solo per 8 mesi per Fly Dubai, e ci abbiamo anche una nuova novità per quanto concerne il dettaglio dell'arma che ha utilizzato, ovvero è stata l'ascia di emergenza che ogni aereo e ogni cabina dei piloti tiene. Dall'altra parte, Emirati Arabi classificano questo incidente come un attacco terroristico, e a breve si aggiungeranno anche gli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Ma come dicevi, continua, malgrado il cessato il fuoco, anche la guerra a Gaza. Ci sono stati dei bombardamenti israeliani su un palazzo vicino a Gaza City, almeno 5 le vittime palestinesi, soprattutto le donne. Sono in corso i funerali organizzati dalla Chiesa greco-ortodossa di Maïs Daoud e Mary, due donne cristiano-ortodosse. Per Israele l'obiettivo era un altro comandante di Hamas. In Cisgiordania un uomo di 19 anni, un ragazzo, è stato ucciso. È il secondo palestinese in 48 ore a morire negli scontri con i coloni e con l'esercito israeliano, riportano le fonti palestinesi di Cisgiordania. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Grazie Marina. Dunque, abbiamo sentito le operazioni dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, ma ci sono anche quelle nel sud del Libano, dove vengono bombardate le postazioni di Hezbollah, mentre negli Stati Uniti è previsto a breve un nuovo round negoziale. Andiamo dall'inviato a Beirut, Nello Rega.
8: Sì, buon pomeriggio da Beirut. Situazione sempre più difficile nel sud del Libano, dove da una parte proseguono senza sosta, anzi a dire il vero sono aumentati nelle scorse ore, i raid di Israele che sta cercando di eliminare quello che rimane nel sud del Libano di Hezbollah, vale a dire soprattutto i tunnel costruiti negli anni e depositi di armi e munizioni. È stata colpita a ripetizione Nabatie, che si trova vicino le colline di Ali Taher e verso Marjayun, e dall'altra parte vi è invece Hezbollah, che anche oggi attraverso il capogruppo in Parlamento è tornato a dire: noi resteremo in Libano, ne resteremo nel sud per cacciare definitivamente Israele che ha occupato il nostro territorio. Si pensa intanto ad andare avanti con i colloqui per arrivare alla pace. Prossimo appuntamento sarà il 20 ottobre negli Stati Uniti tra la delegazione libanese e quella israeliana, mentre ininterrottamente si tratta per prolungare la missione di UNIFIL, che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. Al momento vi è il no sia di Stati Uniti che di Israele, ma si sta lavorando per arrivare ad un sì. E concludo, c'è poi il dramma di oltre 300.000 sfollati che ancora rimangono a Beirut e a Tiro, perché non posso tornare nell'estremo sud libanese. Linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: E 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa, nella quale morirono 368 persone, ma anche 20 dispersi. Sull'isola sono in corso i momenti di raccoglimento e di commemorazione. Andiamo da Angela Caponnetto, che sta seguendo per noi questa giornata.
9: Sì, una giornata come sempre molto commovente, che si è aperta con il messaggio del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, che ha voluto lanciare appunto il suo messaggio di pace e soprattutto di accoglienza nei confronti di popoli che continuano a viaggiare, che continuano a scegliere Lampedusa come primo porto di approdo di tutto il Mediterraneo centrale. E, Zuppi ha detto: Lampedusa è un'isola in cui si entra ma in cui anche si esce, mentre l'Europa si sta chiudendo sempre di più come un'isola dalla quale non si esce più. Bisognerà salvare vite umane, bisognerà continuare a salvare vite umane, ha detto il Cardinale Zuppi. Nel frattempo i familiari delle vittime di quel 3 ottobre del 2013 e anche i sopravvissuti hanno voluto ricordare non soltanto i loro familiari che hanno perso la vita in quel tragico 3 ottobre 2013, ma tutte le persone che continuano a perdere la vita in mare. È stato un momento molto forte forte quello alla porta d'Europa. Non siamo potuti salire su una motovedetta, questa volta è la prima volta in 13 anni che i media non sono potuti salire a bordo delle motovedette che hanno celebrato poi la cerimonia a mare con la corona lanciata dai familiari di vittime e dei sopravvissuti. È un momento molto toccante, ve lo faremo vedere più tardi. Nel frattempo appunto vi mandiamo però la testimonianza di Flavio Di Giacomo dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, che appunto fa il punto sulle vittime, che sono 27.000 dall'inizio dal 2014 a oggi e 1.000 da inizio anno, 4 ogni 25 persone che quest'anno sono sbarcate appunto qui a Lampedusa. Vi lasciamo con questa testimonianza, vi aggiorniamo più tardi con le altre iniziative.
10: L'anno sì è stato particolarmente drammatico, perché nonostante una diminuzione del 50% del numero di arrivi c'è stato un aumento al momento del 16% di morti. Siamo arrivati a quota 1.000 morti nel Mediterraneo centrale. Quindi quello che sta succedendo qui a Lampedusa, queste giornate di commemorazioni devono ricordare a tutti che c'è un dovere di salvare vite, che bisogna garantire i diritti di tutte le persone. Questa strage nel Mediterraneo continua, quindi non è vero che meno partenze, meno arrivi, meno morti, bisogna fare di più per soccorrere le persone in mare e aumentare il sistema di pattugliamento che al momento purtroppo continua a essere inadeguato.
0: Torniamo ora sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono le prove per mandarmi a processo, dice, e i legali di Stasi intanto annunciano abbiamo in mano nuovi elementi non relativi al 2007, elementi che faranno scalpore. Ce ne parla Elisa Dossi.
11: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui, a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri, la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi, sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge, c'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue, per come la vedo la questione finisce lì. Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, sostiene Sempio, un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata che era un 40-41. Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello dichiara.

0: accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. Al momento si trova rinchiuso nel carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno avevano individuato il presunto autore dell'aggressione e nella giornata di ieri la questura aveva diffuso le immagini dell'uomo invitando chiunque potesse riconoscerlo a fornire informazioni. E a Roma è stata arrestata una persona che sarebbe appartenente alla galassia anarchica e sarebbe anche l'autore del ferimento del dirigente della Digos durante la manifestazione pro Cospito dello scorso aprile nella capitale. Sentiamo Ilaria Dionisi.
1: Istruzioni per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli con precedenti non legati alla galassia insurrezionalista. Il corteo organizzato a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliani, i due anarchici morti nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, stando alle accuse, anche nel telefonino del 36enne indagato. Obiettivi da colpire: la rete ferroviaria e gli istituti penitenziari.
0: Ed è stato identificato dai carabinieri e denunciato il presunto responsabile del tentato omicidio consumato a Pioltello nel Milanese nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni di origine sudamericana con precedenti, rintracciato in provincia di Milano nell'Abbiatese. Per via della trascorsa flagranza, l'autorità giudiziaria avrebbe optato per una denuncia in stato di libertà. La vittima è un uomo di 30 anni di origine peruviana, si trova ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni e ancora in pericolo di vita. Seconda e ultima giornata oggi della visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e temi internazionali sono al centro dei colloqui col Principe Alberto di Monaco. Sentiamo l'inviato Francesco Accardo.
2: Eh sì, si è conclusa qui al Museo Oceanografico di Monaco la visita di Sergio Mattarella, la prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco. Una visita, hanno detto i due capi di Stato, il Presidente Mattarella e il Principe Alberto II, all'insegna dell'amicizia, del rafforzamento di rapporti già molto solidi fra i due paesi, sia dal punto di vista culturale, sociale, sportivo, ma anche dal punto di vista economico. Il capo dello Stato ha ricordato l'intesa siglata ad aprile tra i due paesi per il contrasto alla criminalità organizzata e a quella economico e finanziaria, d'intesa con la Guardia di Finanza, ma c'è soprattutto la forte intesa sui valori, sulla visione del mondo contemporaneo, attraversato da crisi e dal ritorno di volontà di potenza che si pensavano archiviate. Sergio Mattarella ricorda: Italia e Principato sono d'accordo sulla indispensabilità del multilateralismo per la pace e la libertà. Sentiamo le sue parole.
3: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato.
2: E poi c'è la condivisione piena sull'importanza dell'ambiente, della tutela, della sostenibilità appunto per il futuro delle giovani generazioni, soprattutto quelle appunto del Mediterraneo che appunto, dice Sergio Mattarella, è un mare attraversato da crisi, ma deve tornare un mare di pace. Sentiamo ancora il Capo dello Stato, poi lì nello studio.
3: Il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Domani nella città umbra ci saranno le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi, un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News 24. Ma vediamo il servizio di Sara Nesci.
4: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San

0: Francesco non è ricordo, ma presente, un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla teca, ai piedi dell'altare papale della chiesa inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: La musica e il cinema. Era il luglio del 1986 quando i Queen arrivarono a Budapest per un concerto che fu il primo di una rock band occidentale oltre la Cortina di Ferro, un evento rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema. Dal 7 all'11 ottobre diventerà anche un disco. Ce ne parla Fausto Pellegrini.
2: Era il 27 luglio del 1986, una vita fa, quando un muro divideva in due il mondo in blocchi contrapposti che si fronteggiavano tra loro con lo spauracchio della guerra nucleare. La chiamavano guerra fredda, muoversi da una parte all'altra di quel muro era praticamente impossibile. Ma la musica, in fondo, è sempre stata capace di miracoli imprevedibili. E così l'impossibile accade. Attraversarono quel muro diventando la prima rock band occidentale ad esibirsi oltre la Cortina di Ferro. Oltre agli 80.000 spettatori paganti, furono almeno altre 45.000 le persone che seguirono quel concerto, arrivando persino dalla Russia e dalla Polonia. Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm dai migliori operatori cinematografici ungheresi con l'approvazione del governo ungherese. Ed ora quel film restaurato sarà nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. Testimoniare un bisogno di libertà che resta intatto e tremendamente attuale, perché 40 anni dopo le promesse di libertà di un mondo senza muri restano ancora tutte lì e tutte da conquistare.

0: In chiusura il calcio, gli azzurri di Mancini escono con un buon pari dallo Stade de France 1-1 in rimonta contro i Bleu di Zidane nel terzo impegno di Nations League. Bastoni è l'uomo gol, mentre Donnarumma è protagonista con le sue parate. Sentiamo Tiziana Hall, poi facciamo una breve pausa.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno sei. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.

0: ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia! Aia.
2: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
5: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
9: Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata. C'è stato il via libera al documento di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra, uno scostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. Secondo il ministro Giorgetti sarà una manovra prudente ma non restrittiva. Poi c'è il via libera del G7 allo svincolo di 100 milioni di barili di petrolio delle scorte strategiche di greggio ma anche di diesel per calmierare i prezzi che sono saliti a causa della crisi energetica. Giorgia Meloni dice necessario dialogare con i paesi del Golfo, l'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità in vista del Consiglio dell'Unione di metà ottobre. Poi il conflitto in Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, è stato colpito un edificio, almeno 5 morti e 6 feriti gravi. Tra le vittime c'è un giovane di 21 anni, una madre con la figlia ed altre 2 donne. Il calcio con la Nations League finisce 1-1 Francia-Italia. Dopo il gol di Olise sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia ha pareggiato con bastoni. Ci sono state anche delle altre occasioni per gli azzurri, una prova dunque superata per la nazionale di Mancini. Questo dunque è l'epilogo delle principali notizie, ma noi torniamo sui temi economici e delle prospettive inserite nel documento di programmazione di finanza pubblica e dello scostamento di bilancio da 29 miliardi in 2 anni che sono stati approvati ieri dal Consiglio dei Ministri. Parliamo con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia che ci ha raggiunto in studio.
10: Buongiorno.
9: Partiamo da questo quadro del governo che prevede una crescita più elevata ma anche deficit e debito in aumento e sullo sfondo, lo abbiamo già visto in questi giorni, un rinnovato rischio spread. Il ministro Giorgetti invita alla prudenza. Noi come interpretiamo questo quadro? Cioè, quali sono gli scenari che lascia intravedere?
10: Tempi magri, perché il documento programmatico di finanza pubblica traccia un po' le linee generali di quella che sarà la legge di bilancio e dalla legge del bilancio non dovremmo aspettarci un granché. Perché? Perché

0: E la situazione internazionale è complicata, ma anche perché ci sono delle specificità della conduzione della politica di bilancio negli ultimi anni. C'è una nota positiva. La nota positiva è che c'è maggiore crescita. Facciamo l'1% quest'anno, avevamo previsto lo 0,6%. Anche nei prossimi anni qualcosa ci sarà in più rispetto alle previsioni. Naturalmente ricordiamoci che quest'anno siamo cresciuti perché c'è ancora la coda del superbonus e del PNRR, cose che il prossimo anno non avremo. Ma le buone
1: Anche se si è
0: notizie,
1: parlato di un possibile nuovo bonus anche in
0: però,
1: questo.
0: per ora dobbiamo attenerci, insomma, a quello che sta succedendo. Quello che ci sarà poi, l'altro aspetto, diciamo così, che c'è rispetto al documento programmatico di finanza pubblica è il debito, e questo è un aspetto molto negativo perché la discesa del debito, che è una cosa a cui tengono molto i mercati per valutare la sostenibilità, si ferma. Il prossimo anno, rispetto al programmatico di quest'anno, il debito cresce e rimane inchiodato al 138,5, e inoltre la discesa si allontana nel tempo, e questo è un fatto piuttosto negativo. Ma quello che c'è di negativo e che va valutato è che comunque dovremmo tenerci sulle spalle, che da una parte l'avanzo primario, cioè il tasso di austerità che contengono i nostri conti pubblici, i risparmi che facciamo e che poi pesano sulla sanità, su tante altre cose, continua a essere ben importante anche per i prossimi anni, e quindi sottrae, come dire, cerca di arginare il debito in questo modo. Ma dall'altra parte la spesa per interessi si mangia tutti questi sforzi e questi sacrifici. Quindi c'è da chiedersi se la strada per la crescita, che forse è l'unica che ci può far uscire da questa strettoia, non è stata, come dire, percorsa con sufficiente determinazione fin dall'inizio della legislatura.
1: Dunque, ci sono preoccupazioni per il debito, ma Giorgia Meloni insiste per una maggiore flessibilità da parte dell'Europa. Noi d'altronde siamo in procedura di infrazione, quindi quali sono i rischi proprio nel richiedere maggiore flessibilità?
0: Sì, qui ci sono due aspetti di flessibilità. Uno è quello previsto dalle nuove regole europee, peraltro firmate da questo governo, che implicano la valutazione della cosiddetta spesa netta e del vecchio 3% di Maastricht. Valutiamo solo il 3% di Maastricht perché altrimenti la questione è troppo complicata. Abbiamo chiesto con il famoso scostamento alla Commissione europea di permetterci di sfondare. Invece di stare al 3, staremo al 3-4%. Naturalmente però questo va detto perché non è detto che l'opinione pubblica conosca i meccanismi della finanza di Stato, ma questi non sono soldi che ci regala l'Europa, né sono soldi che vengono chiesti in prestito all'Europa. Si tratta semplicemente di un semaforo verde a poterci indebitare. Quindi noi ci possiamo indebitare di più perché l'Europa ci dice che possiamo farlo, anzi ci dovrà dare un via libera definitivo. Poi c'è un altro tipo di flessibilità che è la lettera che la Presidente Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen l'altro giorno. Lì riguarda in effetti proprio il concetto di spesa netta. Siccome dobbiamo tenere con le nuove regole la spesa bassa, succede che con l'inflazione questa spesa viene calcolata al nominale, cioè ci sta dentro anche l'inflazione. Quindi anche se noi non decidiamo di spendere di più, cresce l'inflazione e noi andiamo fuori. Questo è un problema che non abbiamo solo noi, lo hanno anche gli altri e che è molto pericoloso.
1: Quindi rivalutare in qualche modo la spesa sulla base dell'inflazione
0: esattamente.
1: attuale. Intanto sul fronte del caro carburante, della crisi energetica, abbiamo visto ieri è arrivata la decisione del G7 di autorizzare il rilascio per la seconda volta quest'anno, non è neanche la prima, di 100 milioni di barili dalle scorte. Quali sono i possibili sviluppi di questa decisione che, ricordiamo, è stata anche richiesta dal presidente americano Trump?
0: Sì, devo dire che dalle tante riunioni e prese di posizione che ci sono state anche bilaterali, che ci sono state nello scenario globale, questa forse è quella no, meno importante, vogliamo dire, nel senso comunque più provocata dalle necessità di Trump dirette, nel senso che siccome aveva il problema dell'aumento del diesel, per i propri camionisti, diciamo così, o automobilisti, ha chiesto all'Europa di liberare delle risorse. Quindi il G7, i sette grandi, sono diventati un po' i rifornitori dei benzinai d'Europa. E io spero che abbiano parlato anche, come si fa di solito, di queste cose, del problema grande che c'è e che sta devastando l'economia, cioè le due guerre, da una parte quella del nord che provoca l'aumento del gas e quella del sud che provoca invece l'aumento del petrolio. Ecco, questi aumenti dell'energia si traducono in aumenti dell'inflazione. Le banche centrali sono costrette a aumentare i tassi di interesse e quindi tutto questo pesa sui debiti pubblici ma anche sulle economie mondiali. Senza contare che c'è una grande richiesta di denaro da parte delle società di intelligenza artificiale che devono fare grandi investimenti e quindi tutto questo va a pesare su una grande ventata di aumento del costo del denaro e dei tassi di interesse che sta destabilizzando l'economia mondiale e rischia anche di portarci in recessione.
1: Bene, un quadro non proprio roseo, no. Ma ringraziamo Roberto Petrini per averci aiutato a capire cosa sta succedendo sul fronte economico, come dicevamo, fronte economico legato alle guerre e c'è la guerra in Medio Oriente che continua. Sulla situazione in Iran, a Rai News 24 ha parlato anche la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, avvocata, attivista premiata nel 2003, assicura sarà il popolo a far cadere il regime, non la pace con Israele e con gli Stati Uniti. L'intervista è di Alessandro Marchetti, sentiamo.
2: Di sicuro il regime si trova in una posizione più debole, sia perché non c'è più difesa aerea, le città iraniane sono ormai attaccano, sia perché livelli alti del regime e della autorità militari sono stati eliminati, sia per la questione economica che di fatto ha messo in ginocchio l'economia del paese.
3: You mentioned the US. Ha menzionato le pesanti sanzioni economiche degli Stati Uniti all'Iran. Quanto a lungo pensa che possa reggere l'economia iraniana e anche le finanze pubbliche del paese?
2: Le sanzioni hanno reso la popolazione molto povera, in difficoltà, la gente veramente ha difficoltà per le necessità primarie, ma hanno reso anche il regime più povero e non è più capace di pagare le forze proxies in giro per il mondo e non si trova più in quella posizione di forza economica che si trovava prima. Perciò di fatto hanno reso anche il regime in una posizione di debolezza.
3: According to media and dai media internazionali apprendiamo di forti tensioni all'interno del regime, anche tra gli stessi Pasdaran. Quanto queste si trasmettono nel paese e possono costringere di fatto l'Iran a un accordo di pace?
2: C'è un conflitto nelle sfere interne del regime che si nota sempre di più, in modo particolare nella questione di accordo sì, accordo no con gli Stati Uniti. Sono tutti e due, le due parti sono piuttosto potenti, ci sono delle spaccature profonde e il fatto di arrivare o non arrivare a un accordo con gli Stati Uniti dipende molto da quale fazione riesce a essere più forte e vincere sull'altra. Arrivare a un accordo con gli americani non significa che il regime diventerà più forte e durerà più nel tempo, perché una grande parte della popolazione, circa 80% degli iraniani, non vuole più vivere sotto questa dittatura. Perciò anche se si arriverà a un accordo, comunque la popolazione di nuovo protesterà, scenderà in piazza e di sicuro questo regime è destinato a cadere per mano degli iraniani.
1: E ora il voto in Brasile. Domani infatti il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente, ma è proprio Lula in vantaggio per ora di 5 punti. Vediamo il servizio di Stefania Battistini.
4: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso Stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani nello Stato di São Paulo, Lula nella capitale, Flavio nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale, e dall'ex miliziano Adriano De Dobrega.
1: Si è da poco conclusa a Torino Terra Madre l'evento di Slow Food che celebra la biodiversità a tavola. Sentiamo allora Massimo Mignanelli nella nuova puntata di Sapori e Colori. Il telegiornale torna alle 14.

0: Bentornati ad una nuova puntata di Sapori e Colori. La biodiversità è protagonista anche quest'anno a Torino per Terra Madre, il Salone del Gusto di Slow Food. Oltre 800 eventi che hanno permesso a visitatori di scoprire le ricchezze di specie animali e vegetali nelle regioni d'Italia e molti paesi del mondo. Vediamo com'è andata.
1: Colori, cibi, profumi, continenti che si incrociano. Il centro di Torino accoglie Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, giusto. Organizzata da Slow Food, nel ricordo di Carlo Petrini che ne ha dato origine, il movimento oggi è condiviso da milioni di persone del mondo e l'edizione di quest'anno ha portato alcune novità.
2: Le novità di questa edizione sono che torniamo in città. Nel centro di città di Torino l'ha voluto fortemente Carlo. La città è più bella che mai, ci sono grandi aree pedonalizzate e in più rimettere al centro la biodiversità. Di nuovo è l'edizione dei 40 anni, 30 anni dall'inizio del progetto dell'Arca del Gusto e la biodiversità è tuttora un tema non solo attuale ma addirittura avanguardia, l'unica ricchezza forse in grado di salvarci.
1: 1000 eventi in programma, più di 200 conferenze, 50 cuochi presenti nei laboratori del gusto, 1500 delegati. Cuore della manifestazione è il grande mercato di Terra Madre proveniente da ogni regione d'Italia.
3: Michelangelo viene dalla Sardegna?
4: Certo.
3: Tutti questi prosciutti affumicati e tutta l'altra roba, cosa ha di particolare?
4: Questi qui hanno la natura in particolare, perché sono tutti animali di razza sarda, compresa la pecora, tutte razze riconosciute sarde, addirittura il maiale è diventato un presidio Slow Food, quindi maiale sardo di razza sarda, presidio Slow Food, che è una novità assoluta per la Sardegna.
3: Maurizio, gli arrosticini di pecora sono un punto fisso della tappa abruzzese. Questi qui cosa hanno?
5: Allora, questi hanno innanzitutto è che veniamo veramente dall'Abruzzo, quindi è fondamentale. Non è un prodotto, diciamo, di massa, ma è un prodotto fatto veramente ad hoc, anche perché rappresentiamo il nostro territorio. Quindi, diciamo, le pecore che sono in degustazione in questa settimana sono state prese dall'azienda di Scanno, un'azienda che fa biodiversità molto molto buone e sinceramente la gente apprezza tantissimo.
1: Numerosi anche i produttori del resto del mondo, qui siamo nelle Filippine.
6: Il maiale è cotto al vapore, viene inserito uno spiedo gigante, diciamo, all'interno del maiale e cotto sul fuoco, poi dentro il maiale vengono tolte le interiora e aggiunti ingredienti come la cipolla, l'aglio per dare più sapore al maiale.
3: E com'è? Buono?
6: È molto buono, sì, è un cibo molto mangiato per i filippini. Diciamo che è quel tipico cibo che ogni filippino apprezza a ogni festa.
3: Signor Gianfranco, cosa ha questo formaggio di particolare?
4: Ha tantissime cose, prima di tutto perché gli animali sono al pascolo naturale, quindi è tutto quasi. Poi ci mettiamo anche del nostro per la lavorazione, sicuramente. Sì, una lavorazione artigianale.

le colonne portanti dell'architettura di Slow Food ci sono i presidi, comunità che lavorano per salvare dall'estinzione piccole produzioni a rischio di scomparsa. Siamo andati a scoprirne alcune sul territorio. Partiamo dalla terra del Po, nel Pavese, dove il peperone di Voghera, una tipologia antica e ricercata, è stata recuperata da un'associazione di produttori. Sentiamo Paola Erba.

0: Ha una storia particolare il peperone di Voghera. Delicato, poco acquoso e dalla buccia sottile e molto chiara, fu prodotto su larga scala fino agli anni 50. Poi scomparve quasi del tutto a causa di un fungo. Qualche anno fa, grazie ai semi di piccoli produttori che non avevano mai smesso di coltivarlo e agli studi dell'Università di Milano e dell'Istituto Gallini di Voghera, ha iniziato la sua seconda vita.
1: A partire dal 2005 c'è stato il recupero del seme. Successivamente nel 2008 è nata PepeVo, che è l'associazione tutela e valorizzazione del peperone di Voghera, e portiamo avanti questa nostra storia, perché è una storia del nostro territorio.
2: Viene coltivato nei terreni sabbiosi, ad esempio qua siamo nella confluenza di tre fiumi.
0: Quando viene raccolto?
2: Allora, agli ultimi anni stiamo anticipando al 20 di giugno, normalmente si raccoglieva dal mese di luglio fino alle prime gelate. Si dice dolce dal cuore piccante perché la placenta interna è piccante, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Siamo pochi produttori, ma che portiamo avanti sia la produzione che la vendita.
0: Alice e Nicola fanno parte della rete di produttori e ristoratori che ha ridato vita al peperone di Voghera. Il loro è stato un approccio lento alla campagna, durato 15 anni, che li ha portati a recuperare questa antica cascina e poi a cambiare vita, lasciando Milano e due professioni legate all'economia e alla finanza.
3: Oggi vi abbiamo preparato il risotto alla vogherese, un piatto tradizionale in cui il peperone di Voghera si sposa con un riso Carnaroli pavese, si mette a tostare il riso a secco, si aggiunge una cipolla, si sfuma. A circa 6 minuti dall'inizio della cottura andiamo ad aggiungere una crema di peperone. A 3 minuti dalla fine della cottura aggiungiamo una dadolata di peperoni freschi. È arrivato il momento della mantecatura. Il nostro risotto a questo punto è pronto e lo andiamo a guarnire con delle foglie di basilico vetrificato e dei pomodorini datterini che danno un tocco di stagionalità al nostro risotto.
4: Per la favola vacca bianca modenese, la madre del parmigiano reggiano dalle origini è già estinta, ma c'è un gruppo di allevatori resilienti che tentano comunque di salvarla. Ce ne parla Samuele Amadori.
5: 100 anni fa il sapore del parmigiano reggiano era così. Il latte proveniva da vacche come questa, un bovino di cui sono rimasti pochissimi esemplari, solo in 3 allevamenti.
6: Le razze storiche del parmigiano reggiano erano Cabianca Modenese per quantità e qualità del latte, poi la rossa reggiana, oggi salva, e la bruna alpina, anche questa salva.
5: Per la FAO la vacca bianca modenese è considerata estinta. In pratica non c'è più modo di ricostruire la razza per via dei rischi genetici della consanguinità. Vero se non fosse per un ristretto gruppo di produttori che continuano a raccogliere il latte, portarlo in caseificio e trasformarlo in questi profumati capolavori. Graziano produce una forma al giorno.
6: Dal 2005 ad oggi, dopo 21 anni, la quantità di vacche sotto controllo è aumentata da poco più di 200 capi a neanche 400 capi.
5: Per rilanciare la genetica Graziano ha anche una carta nella manica.
6: C'è un patrimonio di seme stoccato conservato nell'azoto liquido che permette comunque di avere un patrimonio che può aiutarci a salvarla.
5: La vacca bianca modenese è protagonista terra madre sotto la bandiera di Slow Food come uno di quei presidi eroici a rischio, ma proprio per questo necessariamente protagonisti. Quello di Santa Rita è un luogo di rispetto per gli animali e di conseguenza per il formaggio. Qui le bestie vivono a lungo anche quando il latte diminuisce e dal 1988 l'attività rientra nei disciplinari del biologico. Anche le forme vengono immagazzinate in un posto speciale che non ha bisogno di elettricità ma che ne migliora la qualità.
7: Questo è un magazzino totalmente al naturale in bioarchitettura perché riteniamo che la parte qualitativa nel lungo termine possa essere mantenuta rispetto magari a un magazzino coibentato, refrigerato, dove le forme garantiscono meno calopeso rispetto a quelli al naturale, però a parere nostro possano peccare un pochino più a livello qualitativo.
5: La ricchezza proteica di questo latte particolare permette lunghe stagionature, anche a 200 mesi, per ottenere l'essenza del parmigiano. C'è anche una forma la cui carta d'identità recita 2001 e ancora è viva, proprio come la speranza di salvare questo presidio.
4: Andiamo ora sulla collina Materana a conoscere l'ultimo arrivato dei presidi Slow Food della Basilicata, è il casello. E dietro la produzione di questo formaggio di capra ci sono tante storie. Ce ne racconta qualcuno, Antonio Coronato.
8: Il segreto è nelle mani, nei gesti lenti e pazienti che dal latte di capra ricavano il casiello, nuovo presidio Slow Food della Basilicata.
9: È fatto esclusivamente con latte di capra e viene fatto con il latte della mungitura del giorno prima mescolato al latte della mungitura della mattina seguente. Il latte viene portato a una temperatura che va tra gli 85 e i 90 gradi e una volta raffreddato a circa 37-38 gradi viene aggiunto del caglio. La particolarità è che viene esclusivamente stretto a mano per circa 15-20 minuti ogni piccola forma.
3: Il casiello incarna i tre aggettivi che rappresentano Slow Food: buono, pulito e giusto. È buono perché è fatto di latte di capra al 100% proveniente dagli allevamenti delle nostre montagne. È pulito perché non ha nessun tipo di additivo, conservante o sostanza chimica all'interno. Ed è giusto perché aiuta i produttori di questa zona a farne anche una fonte di reddito.
8: La produzione si concentra tra giugno e settembre, quando gli animali sono al pascolo.
9: Non facciamo grandi numeri perché l'allevamento è un piccolo allevamento di una sessantina di capre e quindi tutto quello che produciamo lo vendiamo ai privati oppure a dei negozi qui a Stigliano, a un ristorante qui a Stigliano, comunque tutto in zona.
10: Il casello si presta a diverse preparazioni. Oggi abbiamo pensato a due preparazioni, praticamente un primo con della pasta fresca, delle orecchiette, accompagnato da una salsetta di peperoni cruschi e finito poi con della mollica tostata e del casiello poi grattugiato alla fine del piatto e delle uova fritte con una sottile fettina di casiello e del rapano grattugiato in cottura.
8: Il presidio punta a far conoscere e valorizzare le qualità del casiello e a sostenere tanti giovani produttori. Storie bellissime di chi è rimasto o è tornato sulla montagna materana, scommettendo sulle tradizioni e i sapori della terra d'origine.
9: Prima ero a Roma e facevo l'impiegato e ho deciso di intraprendere questa avventura grazie a mio padre che è comunque originario e nato a Stigliano e avevamo questa azienda che ci ha lasciato nostro nonno.
3: Il presidio è fatto da volti, i volti di Francesco che è tornato da Roma per riprendere l'azienda del nonno, i volti di Daniele che aiutato dalla signora Maria a soli 21 anni ha deciso di restare a Cirigliano, il comune più piccolo della provincia di Matera, e allevare capre e produrre casiello. Ecco, sono queste le storie che Slow Food vuole attenzionare e raccontare. Presidiare, salvare dall'estinzione prodotti che altrimenti non troveremmo sul mercato e portarli con la loro qualità sulle nostre tavole.
4: Siamo giunti alla fine della puntata di Sapori e Colori. Vi ricordo, per chi volesse rivedere i servizi, può andare sul sito www.rainews.it. Da Massimo Mignanelli, più cordiali saluti.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
2: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
3: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
1: Klarna.
4: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a ottobre retta da 1.550 euro.
6: Per il nuovo spot di Aldi, avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
7: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
8: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi, dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti, il capo dei Vescovi Zuppi, non abituiamoci a chi muore cercando la vita, continuiamo a salvare vite. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza, alle 17.15 un nostro speciale. 40 anni fa i Queen a Budapest, prima rock band occidentale oltre la Cortina di Ferro, un concerto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 ottobre. Nation League, Francia-Italia 1-1, dopo il gol di Olise sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con Bastoni, prova superata. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Il presidente del Consiglio Meloni sui social rilancia il tema dell'agricoltura e della coesione come priorità centrali nei prossimi bilancio europeo. Resta al centro dell'attenzione del governo la questione energetica affrontata nel G7 di ieri. Cifre oltre alla manovra con la via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa. Il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblica la lettera inviata dall'Italia e dalla Romania alla Presidenza irlandese di turno del Consiglio UE in cui si chiede di preservare nel prossimo bilancio europeo la coesione e l'agricoltura. Ma sul tavolo di Palazzo Chigi il dossier più importante rimane come affrontare il caro energia. E allora, quanto previsto nel documento programmatico di finanza pubblica, il primo mattone della legge di bilancio, con lo scostamento per maggiori risorse destinate alla sicurezza e proprio all'energia, e poi anche in tema di politica estera l'azione concordata all'interno del G7. Nei prossimi 4 mesi verranno immessi sul mercato più barili di petrolio e anche di gasolio provenienti dalle scorte di emergenza. Questo proprio per affrontare il caro carburanti, ma anche per evitare il blocco delle esportazioni da parte degli Stati Uniti di Donald Trump. In questa azione la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto anche la necessità di un dialogo più strutturato tra i paesi del G7 e quelli del Golfo. A te.
0: Trasmesso in Parlamento nella notte il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati in Consiglio dei Ministri. Ripercorriamo i punti salienti con Anna Trebbi.
2: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio, che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso, anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
0: I temi economici al centro del dibattito politico, mentre nel campo largo si discute su primarie e leadership. Per Renzi, chi guiderà il centro-sinistra è l'ultimo dei problemi, dice il leader di Italia Viva dalla seconda giornata della Leopolda in corso a Firenze, dove noi andiamo in diretta con l'inviato Pablo Rocas.
3: Sì, in questo momento breve pausa a pranzo, ha concluso Michele De Pascale, governatore dell'Emilia-Romagna, che ha parlato di sicurezza, come ha parlato di sicurezza ieri Vincenzo De Luca, aprendo la 14ª Leopolda, l'iniziativa di Matteo Renzi, che quest'anno è dedicata a Itaca, a Ulisse. Per riprenderci Itaca, recita lo slogan, sicurezza al centro dell'intervento proprio di De Luca ieri. Poi oggi è atteso quello dopo Calabresi della mattina, quello di Giorgio Gori, oltre alla partecipazione di Fedez. Domani invece il discorso conclusivo di Matteo Renzi, che ha moderato quasi tutti i panel e ha parlato anche delle alleanze future. Ha detto bisogna andare uniti, lo ha ribadito ancora una volta, e magari con un contratto alla tedesca, quindi senza poi calpestarsi i piedi una volta che fosse il centrosinistra al governo. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
4: Io sto in un centro-sinistra che sia l'alternativa al centro-destra. Poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri. Ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo.
3: Ieri anche Legline durante la direzione ha detto non può valere uno vale uno, nel senso che il Partito Democratico vale più del Movimento 5 Stelle. Nonostante questo però sono disponibile a partecipare alle primarie per dare conto anche di quello che è successo negli altri partiti del campo largo. AVS ha rilanciato una patrimoniale per gli super ricchi. Ieri Calenda invece, anche se non appartiene al campo largo evidentemente, ma comunque alle opposizioni, ritorna a parlare di economia, dicendo che comunque i rischi di quello che si dice ci sono anche nel centro-sinistra, mentre Giuseppe Conte torna a ribadire quanto sia sbagliato investire sulle armi. Nel centro-destra si parla soprattutto di economia, di legge di bilancio. È intervenuta questa mattina Fratelli d'Italia, Marta Schifone, ascoltiamo anche lei.
5: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
3: Le priorità per Forza Italia sono quelle di sostenere il ceto medio, per l'UPI di aiutare i giovani con tassazione zero sotto i 30 anni, per la Lega lo scostamento di bilancio. È tutto.
0: Donald Trump esulta per la decisione europea, evitato infatti lo stop all'export del diesel americano. E dopo i recenti attacchi torna a elogiare la premier Meloni. Il corrispondente da New York è Marco Valerio Loprete.
6: È in partenza per un comizio in Alabama Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
0: E ora il conflitto in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza facendo strage di civili, almeno 5 morti e 6 feriti gravi, tra le vittime anche 2 donne di religione cristiana, mentre emergono nuovi dettagli sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il punto da Gerusalemme con Marina Lalovic.
7: Eh sì, intanto mentre rientrano in Israele dopo l'interruzione dei voli gli israeliani in patria degli Emirati Arabi, emergono, come dicevi, le prime indiscrezioni sull'identità intanto del copilota aggressore. Si tratta di Hamam al-Hamami, un 29enne omanita, e intanto Wall Street Journal sottolinea come gli è stata già revocata la licenza e il diritto di volare dal suo paese di origine per le sue posizioni estremiste. Dall'altra parte ha volato solo per 8 mesi per Fly Dubai, e ci abbiamo anche una nuova novità per quanto concerne il dettaglio dell'arma che ha utilizzato, ovvero è stata l'ascia di emergenza che ogni aereo e ogni cabina dei piloti tiene. Dall'altra parte Emirati Arabi classificano questo incidente come un attacco terroristico, e a breve si aggiungeranno anche gli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Ma come dicevi, continua, malgrado il cessato il fuoco, anche la guerra a Gaza. Ci sono stati dei bombardamenti israeliani su un palazzo vicino a Gaza City, almeno 5 le vittime palestinesi, soprattutto le donne. Sono in corso i funerali organizzati dalla chiesa greco-ortodossa di Maisa Daoud e Mary, due donne cristiano-ortodosse. Per Israele l'obiettivo era un altro comandante di Hamas. In Cisgiordania un uomo di 19 anni, un ragazzo, è stato ucciso. È il secondo palestinese in 48 ore a morire negli scontri con i coloni e con l'esercito israeliano, riportano le fonti palestinesi di Cisgiordania. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Torniamo in Italia, momento molto toccante a Lampedusa, nel giorno in cui l'isola commemora le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. Alcuni familiari delle vittime sono andati all'hotspot per dare sostegno e solidarietà ai migranti sbarcati proprio in queste ore. Allora andiamo da Angela Caponnetto, che si trova proprio davanti alla struttura di accoglienza.
8: Siamo davanti all'hotspot, ci sono alcuni familiari di vittime, ci sono le ONG che hanno chiesto di poter parlare con gli ultimi arrivati. L'applauso lo vedete, queste sono proprio le ultime persone che sono sbarcate dal Nadir stamattina. È molto emozionante perché sono riusciti, ecco, vedete l'abbraccio. È uno dei momenti più toccanti perché oggi 3 ottobre 2013 forse una delle prime volte che questo cancello viene aperto, e sia la società civile che i familiari delle vittime e i sopravvissuti sono riusciti a poter incontrare persone che ancora oggi continuano a sbarcare e appoggiare i loro piedi qua a Lampedusa. A voi.
0: La cronaca: ha arrestato a Roma un appartenente alla Galassia Anarchica e il presunto autore del ferimento del dirigente della Digos durante la manifestazione Procospito di aprile scorso nella capitale. Sentiamo Ilaria Dionisi.
9: Istruzioni per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli con precedenti non legati alla galassia insurrezionalista. Il corteo organizzato a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliani, i due anarchici morti nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, stando alle accuse, anche nel telefonino del 36enne indagato. Obiettivi da colpire: la rete ferroviaria e gli istituti penitenziari.
0: Si è tolto la vita nella propria cella il 26enne arrestato dopo aver aggredito e ferito 3 persone in un distributore di carburanti di Reggio Emilia. Il giovane, detenuto nel carcere del capoluogo emiliano, era già in cura al centro di salute mentale. Domenica scorsa era stato arrestato perché, armato di cacciavite, aveva colpito più volte una donna e successivamente aveva investito 2 persone intervenute nel tentativo di fermarlo. Sulla vicenda è intervenuto il garante regionale dei detenuti di Roberto Cavalieri, che ha evidenziato che dall'inizio dell'anno quello del 26enne è il secondo di suicidio di una persona con patologie psichiatriche accertate. Nega tutte le accuse avanzate dalla Procura di Palermo Gaetano Armao, l'ex assessore ed ex vicepresidente della regione siciliana, indagato per corruzione. Per i magistrati che hanno chiesto l'arresto, Armao avrebbe intascato tangenti da una società valdostana. Ma sentiamo Giorgio Rufa.
10: Nella mole di documenti acquisiti dalla squadra mobile di Palermo nell'inchiesta che coinvolge Gaetano Armao, ci sono i pareri firmati dalla Commissione Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana, nel periodo in cui l'ex consulente giuridico di Renato Schifani ne era a capo, per la Procura di Palermo avrebbe intascato una tangente dai rappresentanti della società Valdostana CBA tramite un contratto di consulenza stipulato con l'avvocato Pierluigi Matta. Un contratto da 138.000 euro, cifra che in parte, per chi indaga, sarebbe finita nelle mani di Armao. Spulciando sul sito della commissione, tra i procedimenti, si trova un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Vittoria, nel Ragusano. A proporlo è la CVA tramite il direttore Marco Malacarne Gentile, indagato insieme all'ex amministratore delegato Giuseppe Argirò. A firmare il documento che esprime parere positivo dopo aver indicato alcuni cambiamenti è Gaetano Armao. I progetti della CVA in Sicilia sono tanti, dal Ragusano al Palermitano. Per la procura, l'ex vicepresidente della regione si sarebbe dato da fare per aprire ai vertici della CVA le porte dei dirigenti generali dei dipartimenti dell'ambiente e dell'energia della regione. Avrebbe discusso con i manager i tempi delle pratiche della società valdostana e consigliato i funzionari per far andare avanti i procedimenti. Imputazione priva di fondamento per Armao, per il quale è stato chiesto l'arresto in carcere. La CBA, invece, assicura la piena disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria. In tutto, la Procura chiede 9 misure cautelari su cui si pronuncerà il giudice per le indagini preliminari.
0: Seconda e ultima giornata della visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e temi internazionali al centro dei colloqui col Principe Alberto II di Monaco, l'inviato è Francesco Accardo.
11: La prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco si chiude all'insegna dell'amicizia e soprattutto di una visione comune su uno scenario internazionale incendiato da

0: non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlene.
2: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
3: Ora a Genova con il Salone della Nautica, vetrina delle eccellenze e delle novità del settore. Allora andiamo a scoprirle con l'inviato Raffaele Cappuccio.
4: Eh sì, Salone Nautico che è in corso dal 1 ottobre continuerà fino al 6 ottobre, tante le imbarcazioni presenti, circa 1215 novità e soprattutto 45 paesi rappresentati. Noi in questo momento ci troviamo su un yacht a vela che è il più grande presente in questo momento nel Salone, ne parliamo con Franco Corazza, Project Manager di Gran Soleil. Innanzitutto ben trovato da RaiNews 24.
5: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
4: Corazza, qual è l'importanza di questo yacht in termini di sostenibilità? Facciamo un passo indietro. Le barche a vela sono le barche per antonomasia, per rispetto della sostenibilità, ma a volte hanno bisogno anche del motore. In quale direzione si sta andando?
5: Allora, questa è una barca che ha una motorizzazione ibrida ed ha un elettrodiesel per cui può fare 50 miglia in elettrico, per cui entrare in parchi marini, in zone completamente a impatto zero, e a livello di consumi consuma molto meno di un motore diesel tradizionale.
4: Quindi anche c'è un suo aspetto economico. Appunto, per aspetto economico citiamo anche dei dati che riguardano il comparto. Nel 2025 un fatturato di circa 8,7 miliardi di euro con un incremento dell'1,4% rispetto al 2024. Come sta andando questo settore? Che prospettive, questo appunto dello yacht a vela, e che prospettive ci sono secondo lei in un contesto mondiale sempre più precario?
5: La fascia di mercato che interessa il mio lavoro, che è la fascia sopra i 20 metri, sta andando molto bene. Devo dire che siamo contentissimi di quello che facciamo e penso che le prospettive siano ottime. Quello che ci terrei a sottolineare è che questa barca e tutta la linea Gran Soleil Plus viene completamente prodotta in house dentro i nostri stabilimenti, per cui dall'inizio della produzione, dalla laminazione alla consegna della barca, tutto il processo viene fatto a Fano presso il nostro stabilimento.
4: In sostanza dalla progettazione fino alla messa in acqua. Noi ringraziamo Franco Corazza, per il momento da Genova è tutto, linea a voi.
3: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del Capo dello Stato con la messa ufficiata dal Presidente, cioè il Cardinal Zuppi. Un evento che racconteremo con uno speciale in onda su RaiNews 24. Il servizio è di Sara Nesci.
6: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
3: La musica.

0: Era il luglio del 1986 ed i Queen a Budapest furono la prima rock band occidentale oltre la cortina di ferro. Un fatto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 ottobre e che diventerà anche un disco. Ce ne parla Fausto Pellegrini.
1: Era il 27 luglio del 1986, una vita fa, quando un muro divideva in due il mondo in blocchi contrapposti che si fronteggiavano tra loro con lo spauracchio della guerra nucleare. La chiamavano guerra fredda, muoversi da una parte all'altra di quel muro era praticamente impossibile. Ma la musica, in fondo, è sempre stata capace di miracoli imprevedibili. E così l'impossibile accade. Queen attraversarono quel muro diventando la prima rock band occidentale ad esibirsi oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 spettatori paganti, furono almeno altre 45.000 le persone che seguirono quel concerto, arrivando persino dalla Russia e dalla Polonia. Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm dai migliori operatori cinematografici ungheresi con l'approvazione del governo ungherese. Ed ora quel film restaurato sarà nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. A testimoniare un bisogno di libertà che resta intatto e tremendamente attuale, perché 40 anni dopo le promesse di libertà di un mondo senza muri restano ancora tutte lì e tutte da conquistare.

0: Gli azzurri di Mancini escono con un buon pari dallo Stade de France, 1-1 in rimonta contro i blu di Zidane nel terzo impegno di Nation League. Bastoni, l'uomo gol, Donnarumma protagonista con le sue parate. Ma sentiamo Tiziana Alla.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo, con Donnarumma a volare ovunque. Fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
0: Protagonista di Non solo 8 marzo è oggi l'editrice Laura Casalis Ricci, che ci accompagna nell'affascinante labirinto della Maison. L'intervista è di Mariella Zezza Lombardi, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.

Il labirinto dell'Amazzone è stato immaginato e poi fatto costruire da Franco Maria Ricci nella sua proprietà di campagna. Siamo quindi nei dintorni di Parma, tra Parma e Fidenza, e siamo nel labirinto più grande del mondo. Sono stati poi costruiti tanti edifici che Franco desiderava che tutto ciò che lui aveva fatto nella sua vita fosse raccolto in questo luogo. E quindi qui c'è la sua collezione d'arte, la sua collezione di libri, era un bibliofilo accanito, e soprattutto c'è la sede della sua casa editrice. È stato un lavoro sempre molto, molto vario, molto divertente, impegnativo, di responsabilità, ma con la guida, devo dire, fantastica di Franco Maria Ricci, penso di aver fatto un buon lavoro anch'io. Poi una metafora della vita. Fai fatica, devi fare delle scelte, delle volte le scelte non sono così felici, devi tornare su te stessa, devi reinventarti qualcosa di diverso, e lo stesso è il labirinto. A un certo punto finalmente ce la fai, trovi l'uscita e viva. E così nella vita, insomma, se trovi un po' la quadratura di quello che è la tua visione, della tua ricerca, i tuoi talenti, riuscire a metterli in atto e con successo, ecco, questo è come uscire dal labirinto. Non credo nella leadership solitaria assolutamente, penso che una buona leader sia quella che faccia da guida e formi una squadra con la quale condividere dei progetti. Quindi io sono molto per le donne al comando, ma un comando appunto condiviso. Il mio consiglio per le giovani donne, ma io veramente un consiglio che darei a tutti i giovani, è quello di coltivare i propri talenti.

0: Ritrovati, ripartiamo dalle principali notizie di questo sabato. Via libera al documento di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra, scostamento dello 0,3% per energia e altrettanto per la difesa. Il ministro Giorgetti: sarà una manovra prudente ma non restrittiva. Via libera del G7 allo svincolo di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di greggio e diesel per calmierare i prezzi dovuti alla crisi energetica. Meloni: dialogare con i paesi del Golfo. L'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità in vista del Consiglio UE di metà ottobre. 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa che causò 368 morti accertati e 20 dispersi. Sull'isola in corso i momenti di raccoglimento e commemorazione. Il capo dei vescovi, Zuppi: non abituiamoci a chi muore cercando la vita, continuiamo a salvare vite. Infine National League finisce 1-1 Francia-Italia, dopo il gol di Olise sembrava fatta per il Transalpini, ma l'Italia ha pareggiato con Bastoni, prova dunque superata per la nostra nazionale. Ripartiamo con il nuovo sconfinamento di un drone russo nello spazio aereo UE, il caso in Lituania, allarme è rientrato ma l'Europa pensa a meccanismi comuni di risposta alla minaccia ibrida di Mosca. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
1: Un drone proveniente dalla Bielorussia viola lo spazio aereo della Lituania e fa scattare l'allarme. Le autorità invitano la popolazione, nella parte orientale del paese, a individuare i rifugi e cercare un luogo sicuro. Viene chiuso anche lo spazio aereo dell'aeroporto di Vilnius, mentre si alzano in volo i caccia della NATO. L'allarme è poi rientrato. Il drone è arrivato in territorio lituano, non è stato identificato con certezza, ma l'episodio arriva proprio mentre da Bruxelles cresce l'allerta per le minacce ibride. La Russia sta spingendo per un'escalation, per creare paura nelle nostre società. Dobbiamo prepararci a possibili attacchi, avverte l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Secondo Callas, l'obiettivo di Mosca è intimidire i paesi europei e indebolire il loro sostegno all'Ucraina. Per questo Bruxelles sta lavorando a un protocollo europeo di sicurezza d'emergenza per coordinare rapidamente la risposta dell'Unione alle minacce ibride.
0: La guerra endemica nel sud del Libano, dove Israele bombarda le posizioni di Hezbollah, mentre negli USA è previsto a breve un nuovo round negoziale. L'inviato a Beirut, Nello Rega.
2: Sì, buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre più difficile nel sud del Libano, dove da una parte proseguono senza sosta, anzi a dire il vero sono aumentati nelle scorse ore i raid di Israele che sta cercando di eliminare quello che rimane nel sud del Libano di Hezbollah, vale a dire soprattutto i tunnel costruiti negli anni e depositi di armi e munizioni. È stata colpita a ripetizione Nabatie, che si trova vicino le colline di Al-Itaer e verso Marjayun. E dall'altra parte vi è invece Hezbollah, che anche oggi attraverso il capogruppo in Parlamento è tornato a dire: noi resteremo in Libano, noi resteremo nel sud per cacciare definitivamente Israele che ha occupato il nostro territorio. Si pensa intanto ad andare avanti con i colloqui per arrivare alla pace. Prossimo appuntamento sarà il 20 ottobre negli Stati Uniti tra la delegazione libanese e quella israeliana, mentre ininterrottamente si tratta per prolungare la missione di UNIFIL, che ricordiamo scadrà il prossimo 31 dicembre. Al momento vi è il no sia di Stati Uniti che di Israele, ma si sta lavorando per arrivare ad un sì. E concludo, c'è poi il dramma di oltre 300.000 sfollati che ancora rimangono a Beirut e a Tiro perché non posso tornare nell'estremo sud libanese. Linea microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Il voto in Brasile: domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. Il primo è in vantaggio di 5 punti. Il servizio di Stefania Battistini.
3: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani nello stato di São Paulo, Lula nella capitale, Flavio nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale, e dall'ex miliziano Adriano De Dobrega.
0: In mattinata in Vaticano, Papa Leone ha ricevuto in udienza privata la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Ascoltiamola nell'intervista di Sara Nesci.
4: Abbiamo raccontato al Santo Padre la qualità della ricerca e dei ricercatori italiani attraverso tutti gli enti pubblici di ricerca. E il Santo Padre ci ha accolto e ha ribadito, con il nostro ringraziamento per aver scritto Magnifica Humanitas, ha ribadito l'importanza dell'elemento umano su qualsiasi tecnologia, per fare in modo che tutte le tecnologie siano sempre portate al bene comune. E continueremo ad investire miratamente su settori che noi consideriamo importanti, ed è questo anche un po' il messaggio che abbiamo dato e ricevuto, abbiamo dato al Santo Padre in termini di gratitudine e ricevuto da lui in termini di incoraggiamento, che siano in grado di rendere gli anni sicuramente più lunghi della nostra vita, perché la longevità è una caratteristica supportata dalla ricerca, migliori, più dignitosi e più meritevoli di essere vissuti in una condizione di benessere.
0: La cronaca è stata identificata dai carabinieri e denunciato il presunto responsabile del tentato omicidio consumato a Pioltello nel Milanese nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni di origine sudamericana. Sentiamo Elisabetta Santon.
5: Dopo la
6: sparatoria
5: hanno venuto e hanno detto: io ho visto questo, non hanno detto così.
6: Miguel Ruiz.
7: Non si sa se si tratta della stessa persona che è stata identificata e denunciata dai carabinieri per gli spari di giovedì sera a Pioltello, un trentenne sudamericano con precedenti. 3 colpi di pistola alla schiena di James Berni, peruviano, 31 anni, in fin di vita, la sua famiglia.
5: Di un momento all'altro hanno venuto e l'hanno sparato, nosotros non sappiamo che cosa sono pazzi questi.
6: Capito? Non c'entra niente, non avevano litigato.
5: Niente, loro sono così. Qua in Pioltello la gente ammazza, nessuno fa giustizia, però mio nipote è una persona del bene. Lui non c'è una persona che fa cattiveria in giro. Non lo so se hanno sbagliato con un'altra persona, non lo so la verità. Soltanto io voglio giustizia per mio nipote.
6: Lei è la mamma?
5: Sì, lei è la mamma.
6: Che cosa fa? Quello che mette la fibra dall'internet. Lui ha una ditta individuale. A che ora è successo?
5: Quasi alle 11, no?
6: E voi come l'avete saputo? Avete sentito gli spari? Sì,
5: come sempre fanno casino, noi non abbiamo fatto caso, perché qua, come le ripeto, qua sparano, massano, a qua nessuno dice niente. E quando hanno urlato, abbiamo visto lui buttato per terra, però non sappiamo, noi della curiosità abbiamo sceso, e quando siamo scesi su, lui era per terra e abbiamo riconosciuto che era parente nostro.
6: Era cosciente. E non ha detto chi era, chi
8: no,
6: poteva...
8: No, non riusciva a parlare.
6: Non riusciva a parlare.
8: Soltanto piangeva e basta.
0: Stupefacente aromatizzato alla fragola, uva e cocco per renderlo più appetibile. La Guardia di Finanza ha sequestrato 19 kg di cocaina oltre a marijuana e hashish ed eroina nel Varesotto. 3 le persone arrestate, ci dice di più Roberta Di Matteo.
9: I panetti di cocaina erano avvolti in un involucro con l'immagine di Superman, droga che è stata trovata dalla Guardia di Finanza nei boschi di Ternate, nel Varesotto, 3 le persone arrestate. Parte della sostanza era miscelata con metanfetamine, poi aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone, sapori dolci per attirare consumatori tendenzialmente molto giovani.
10: È quello che noi comunemente chiamiamo il fenomeno del marketing criminale. Questo evidentemente, da un lato, per renderla più appetibile, più accattivante verso una clientela più giovane, dall'altro, più in generale, per allontanare dal consumatore lo spettro dei gravi danni, gravissimi danni che la cocaina produce al cervello e al fisico di chi ne fa uso.
9: Non c'erano solo 19 kg di cocaina, sequestrate anche marijuana, LSD, ecstasy ed eroina. Nel complesso oltre 70 kg di stupefacenti. In commercio avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro. Le sostanze erano stipate in un caravan di proprietà di una coppia spagnola, marito e moglie, che i militari hanno bloccato in flagranza mentre trasferivano un borsone con la droga sull'auto del terzo arrestato, un 34enne del Varesotto. Sequestrate anche armi, tra cui un manganello e un macete.
0: In corso da ieri un importante rogo all'interno di un'azienda nel Bresciano. Le fiamme hanno coinvolto un'area di circa 3.500 metri quadri. I vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Pierluigi Ferrari.
11: Un incendio sotto gli occhi di migliaia di persone in transito venerdì pomeriggio sull'autostrada A4, in fiamme la Tescoma di Cazzago San Martino, pochi chilometri da Brescia. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per contenere e poi spegnere le fiamme, con l'impiego massiccio di mezzi giunti da tutta la provincia, ancora in corso le operazioni di bonifica.
12: Si è trattato sicuramente di un incendio rilevante che ha sicuramente compromesso parte, se non quasi la totalità, del materiale che era accatastato all'interno del fabbricato.
11: Tiscom produce articoli da cucina per la casa nella Repubblica Ceca. A Cazzago impiega 50 persone negli uffici risparmiati dalle fiamme e nel deposito dove la merce viene stoccata per la commercializzazione. L'incendio, che ha gravemente danneggiato l'edificio, sarebbe partito da lavori sul tetto. Dal sindaco l'appello alle aziende vicine perché forniscono spazi in attesa delle verifiche sull'agibilità.
13: Se ci sarà la possibilità, qualche industriale potrà dar loro una mano, magari nel dare spazi, noi agevoleremo questa situazione.
11: Non risultano persone curate dai sanitari. Dopo le prime verifiche dell'ARPA e dell'azienda di tutela della salute, sono stati esclusi i rischi di inquinamento dell'aria, le scuole sono rimaste aperte, è stata comunque installata una centralina per monitorare la situazione.
0: Siamo al nostro appuntamento con la medicina e sanità. Basta la salute di Gerardo D'Amico, in primo piano l'assistenza domiciliare. Poi alle 15 una nuova edizione del nostro TG.

0: Salute in primo piano in questo numero, l'assistenza domiciliare, appena 14 ore in media all'anno per paziente. In Italia il resto è a carico delle famiglie. Ci occupiamo poi del virus sincitiale. Da quando sono stati introdotti gli anticorpi monoclonali sono crollati dell'80% i ricoveri neonatali per bronchiolite. Ed ancora il collo da tecnologia, come stare per ore e ore sui social con telefoni, smartphone, con i tablet, sta modificando la nostra colonna vertebrale. La pillola contro le fake news la dedichiamo ai vaccini contro l'influenza, c'è la posta del cuore per adottare i cani abbandonati e per la salute dei nostri animali un sondaggio che dice che più del 70% di italiani è contro la caccia, vorrebbe abolirla. Iniziamo. Dopo 12 anni è stato approvato il nuovo piano nazionale contro le demenze. Ci sono le indicazioni, gli indicatori, le prescrizioni per le regioni. Sono 1.200.000 gli italiani in questa condizione, 600.000 soffrono della malattia di Alzheimer. Il grande problema però è il finanziamento di tante azioni che sono previste allo stato attuale. Presidente, sono 15 milioni all'anno per tutte le regioni.
1: Il tema del finanziamento è il tema attuale. Dovremo dare sostanza a questa linea, a questa politica programmatica attraverso attività che metteranno insieme ciò che dovremo fare con le nuove risorse e come pensare di usare diversamente le risorse che abbiamo.
0: Ministro Schillaci ha intenzione di chiedere 500 milioni solo per le demenze. Vediamo se riuscirà a portarle a casa. Intanto, Presidente, sono 12 milioni nel nostro paese, dice l'Istat, gli italiani che hanno bisogno di caregiver, di assistenza quotidiana, e sono 14 ore all'anno quelle previste dall'assistenza domiciliare, diventano 98 all'anno per i malati gravissimi. Tutto questo non basta, tutto questo grava sulle famiglie.
1: Grava sulle famiglie in cui le famiglie sono più deboli di prima. Le reti familiari che hanno dato sempre supporto alle fragilità oggi vengono meno per un problema demografico, di struttura anche della composizione delle famiglie. Quindi il problema diventa ancora più attuale. In alcuni casi fare il caregiver non può essere soltanto un'attività filantropica di affetto, ma diventa una vera e propria occupazione.
0: Lei è il presidente di Federsanità, avete a che fare quindi con il territorio, con i comuni e le ASL. Che cosa potreste fare, soprattutto di cosa c'è bisogno?
1: Quando parliamo di fragilità non è solo la salute che deve intervenire, è il sociale, la previdenza, le infrastrutture. Questo è il nostro bisogno. Noi cosa facciamo? Cerchiamo nella nostra associazione di affrontare il problema dalla base. I bisogni sono bisogni multifattoriali e quindi i comuni che hanno in carico di prendere in carico i bisogni sociali si attivano insieme a noi cercando di fare che cosa? Di ottimizzare le risorse, di ottimizzare gli interventi. I comuni fanno progetti di supporto alle famiglie, al caregiver, i comuni fanno progetti per la reintegrazione di queste persone.
0: Da quando a fine 2023 nelle neonatologie italiane hanno iniziato ad utilizzare gli anticorpi monoclonali contro il virus sincitiale, noi abbiamo visto in queste tre stagioni che si sono dimezzati gli accessi al pronto soccorso pediatrico e in ricovero pediatrico. Professore, meno 80% di bambini ricoverati in rianimazione, un successo eclatante.
2: Strepitoso, davvero qualcosa di inaspettato, e noi naturalmente, dato che stiamo per iniziare la nuova campagna di immunizzazione che partirà il 1° ottobre in tutta Italia, vogliamo fare un invito a tutte le famiglie a partecipare.
0: Perché questo è il grande problema, l'adesione. Però prima le voglio chiedere, la bronchiolite, che è scatenata proprio dal virus sinciziale. Che cos'è? Come si manifesta?
2: La bronchiolite è un'infezione grave delle vie respiratorie, soprattutto colpisce i bambini molto piccoli, i bambini del primo anno di vita. Sono bambini che naturalmente possono andare incontro a un'insufficienza respiratoria estremamente grave, che li può condurre addirittura in terapia intensiva neonatale.
0: E purtroppo ci sono stati anche parecchi decessi nel corso degli anni di questi bambini neonati. Professore, però non si ferma lì il danno della bronchiolite. Che cosa succede nella vita adulta?
2: Beh, i bambini che sono affetti da bronchiolite nei primi mesi di vita sono quelli che poi andranno più facilmente incontro ad avere dei problemi respiratori successivamente, cioè il famoso wheezing, cioè quel respiro sibilante frequente che li accompagnerà poi anche durante i primi anni di vita.
0: Il vaccino esiste per gli adulti, ma non ancora per i bambini, a cui si danno gli anticorpi monoclonali. Come funzionano?
2: Beh, funzionano molto bene, nel senso che basta un'unica iniezione fatta naturalmente all'inizio della stagione epidemica. Questa dà una copertura per quasi 6 mesi, per tutto il periodo in cui il virus respiratorio sinciziale è epidemico.
0: E mette al sicuro quel neonato. Gli inglesi lo chiamano tech neck, ovvero il collo da tecnologia, e purtroppo non è una bella situazione, nel senso che, dottoressa, a furia di utilizzare gli smartphone, i tablet, il computer, si sta modificando il nostro scheletro.
3: I problemi principali sono l'aumento importante della tensione sulla parte della zona cervicale, creando modificazioni anche sulla parte proprio della forma della colonna vertebrale e anche dell'organizzazione visospaziale del nostro corpo.
0: Poi c'è il problema al polso, soprattutto il tunnel carpale famoso, soprattutto per chi stia moltissimo al computer usando il mouse.
3: Beh, questa è naturalmente un aggravante ulteriore dell'utilizzo di questi strumenti, in quanto genera tutta una compromissione dell'arto e quindi automaticamente della mano.
0: Sono coinvolti anche i bambini, perché sin dalla più tenera età purtroppo i genitori utilizzano il tablet come babysitter.
3: E questa è una cosa, anche questa, che naturalmente sta influenzando un po' tutta l'area dell'età dello sviluppo, perché si sono visti già forti cambiamenti nella postura dei bambini che fanno grande utilizzo di questo tipo di...
0: Ed allora, quali segnali dobbiamo cogliere, ci manda il nostro fisico, dal collo alle spalle, alle braccia, alle gambe, perché stare seduti sul divano, alla scrivania per ore e ore...
3: Diciamo che la cosa più importante sulla quale bisogna stare attenti è il dolore di queste strutture.
0: Anche il formicolio,
3: sicuramente
0: che la circolazione non è
3: funziona,
0: proprio. Ecco.
3: E anche il fatto di sentire maggiore difficoltà nel fare determinati movimenti.
4: È una bufala che i vaccini provocano l'influenza. Questo è assolutamente sbagliato, è una grande fake news, perché i vaccini proteggono contro la malattia influenzale, ma anche contro tutte le comorbidità, scompensi cardiaci, insufficienze respiratorie che una malattia virale può causare. Un'altra bufala è che prendendo vitamine arance noi ci proteggiamo dall'influenza. Purtroppo possiamo prenderla, quindi importante è vaccinarsi, perché la vaccinazione contro i virus respiratori che si trasmettono nell'inverno, come detto, ci proteggono.
5: Sibilla vive in canile a nocciola inferiore. Questa cagnolina ha gli occhi di un cerbiatto e di una dolcezza estrema. Ha conosciuto il maltrattamento e adesso è un cane felice, è un cane equilibrato. Sibilla mette pace, dove ci sono dei dissidi tra cani arriva lei, è una moderatrice, dico io. È una cagnolina stupenda, una mini segugia, perché in realtà è proprio piccina, eccola qua, in tutta la sua grandezza. Quando la mantieni ferma si inibisce, ma è la gioia di questo canile. Anche un po' birbante, perché a volte ruba le cose e le nasconde. Sibilla vi aspetta al canile di Nocera Inferiore. Lei ha bisogno di una famiglia bellissima, dinamica, che le dia tanto affetto, perché è una coccolona.
0: C'è un sondaggio Ipsos Doxa sulla caccia. Il 70% degli intervistati vorrebbe abolirla o fortissimamente ridurla, c'è un 17% a cui stanno bene le condizioni attuali, e solo un 3% dice che invece bisognerebbe sparare di più in questo paese, e secondo le associazioni ecologiste saranno accontentati perché il Parlamento che tipo di legge sta facendo?
6: Il Parlamento sta facendo esattamente il contrario, quindi c'è in discussione una proposta di legge già approvata al Senato e adesso in discussione alla Camera, che allarga le maglie, quindi riduce le tutele che in questi 30 anni sono state costruite a fatica.
0: Dite voi, accontenterà quel 3% di popolazione. Già adesso, con la preapertura che c'è stata nella maggior parte delle regioni italiane, come siamo messi con l'uccisione degli animali selvatici nel nostro paese?
6: La preapertura già ha fatto in modo che gli animali siano sostanzialmente bersaglio, quindi non solo specie come si dice nocive, anche se la scienza non parla di specie nocive, ma anche tante specie che vivono in uno status di conservazione negativo sono sottoposte a caccia. Ma la caccia non vuol dire solo accanimento nei confronti degli animali, ma in realtà meno libertà per tutti quanti noi di vivere negli ecosistemi. E poi pensiamo che la preapertura, quindi l'apertura anticipata della caccia, comporta una caccia subito dopo un periodo di siccità, incendi che hanno sconvolto la vita nostra, degli ecosistemi e degli animali. E infine ci sono tantissimi animali che stanno migrando proprio in queste ore dall'Europa verso l'Africa, e che in questo sforzo enorme che è la migrazione sono anche sottoposte o alla caccia o al disturbo dalla caccia.
0: Il nuovo progetto di legge che rimette mano alle norme sulla caccia, che è già stato approvato in Senato, perché per voi è così allarmante?
6: Innanzitutto queste forzature la dicono lunga rispetto proprio alla assenza di dibattito. Quindi la prima cosa che ci allarma è il mancato coinvolgimento dei portatori di interessi generali come noi, le associazioni di protezione ambientale. Non si può discutere un'attività che impatta su tutti senza coinvolgere tutti. E poi appunto meno aree protette, più specie cacciabili, ingresso di cacciatori stranieri che aumenteranno la pressione venatoria e la pressione anche sugli ecosistemi. Tutto questo ci preoccupa molto. E poi niente per contrastare le illegalità.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, 13.40, 21.40, Rai News 24, c'è un appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Bassa la Salute.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
1: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista
3: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis.
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Idealista.
8: Avremmo potuto fare uno spot di 60 secondi.
9: Ma per dirti salsa di pomodoro ciliegino da 330 grammi, 100% italiano, a soli 89 centesimi.
8: Ne bastavano decisamente meno. Così risparmiamo noi e anche tu. La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
11: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
12: Certo, capiscono veramente tutto.
10: Klarna,

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.
2: Ministro Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, spostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi. Dialogare con i paesi del Golfo, dice Giorgia Meloni. Mattarella, il Mediterraneo è attraversato da gravi crisi umanitarie, torni a essere un mare di civiltà e di unione. 13 anni fa, il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Alle 17.15 il nostro speciale. 40 anni fa i Queens a Budapest. Prima rock band occidentale oltre la cortina di ferro, un concerto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 ottobre. Calcio Nations League, Francia-Italia 1-1, dopo il gol di Olise sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con Bastoni, prova superata. Buon pomeriggio, sono le 15:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social rilancia il tema dell'agricoltura e della coesione come priorità nel prossimo bilancio europeo. Il dossier energia e la manovra sono al centro dell'azione di governo, il governo che ha deciso uno scostamento di bilancio da 29 miliardi per energia e difesa. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
3: Sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblica la lettera inviata dall'Italia e dalla Romania alla Presidenza irlandese di turno del Consiglio UE, in cui si chiede di preservare nel prossimo bilancio europeo la coesione e l'agricoltura. Ma sul tavolo di Palazzo Chigi il dossier più importante rimane come affrontare il caro energia. E allora, quanto previsto nel documento programmatico di finanza pubblica, il primo mattone della legge di bilancio, con lo scostamento per maggiori risorse destinate alla sicurezza e proprio all'energia, e poi anche in tema di politica estera l'azione concordata all'interno del G7. Nei prossimi 4 mesi verranno immessi sul mercato più barili di petrolio e anche di gasolio provenienti dalle scorte di emergenza, questo proprio per affrontare il caro carburanti, ma anche per evitare il blocco delle esportazioni da parte degli Stati Uniti di Donald Trump. In stazione la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto anche la necessità di un dialogo più strutturato tra i paesi del G7 e quelli del Golfo. A te.
2: E sono stati trasmessi in Parlamento nella notte il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati in Consiglio dei Ministri. Ripercorriamo allora i punti salienti di questi documenti con Anna Trebbi.
4: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio, che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso, anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
2: Dunque, i temi economici sono al centro del dibattito politico, ma nel campo largo si discute anche di primarie e leadership. Per Renzi, chi guiderà il centro-sinistra è l'ultimo dei problemi. Nella seconda giornata della Leopolda, appunto, ha parlato così Renzi a Firenze. Andiamo in diretta dall'inviato Pablo Rojas.
5: Sì, è la seconda giornata della 14ª Leopolda. In questo momento si stanno susseguendo interventi sul palco da 5 minuti, il classico format di questo evento organizzato come sempre da Matteo Renzi. Quest'anno il tema è Itaca, riprendersi Itaca, il titolo che campeggia vicino al vascello che richiama proprio Ulisse e il suo viaggio. Si è parlato di tanti temi. Ieri ha aperto il sindaco di Salerno De Luca parlando di sicurezza, tema che ha ripreso anche il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale poco fa, dicendo bisogna fare una proposta di centro-sinistra, un tema cruciale. Ovviamente si è parlato anche di alleanze, Matteo Renzi ha parlato di un contratto alla tedesca, cioè bisogna essere uniti per non essere sconfitti un'altra volta, ma bisogna che le regole siano molto chiare, nessuno si calpesti i piedi successivamente quando si dovesse andare al governo. Poi è intervenuto anche a margine, in attesa del suo discorso che farà domani, ascoltiamo quello che ha detto.
6: Io sto in un centro-sinistra che sia l'alternativa al centro-destra. Poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri. Ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo.
5: Ieri la direzione del Partito Democratico, anche Liz Schlein, ha parlato di alleanze, ha parlato anche di primarie, ha detto non contiamo esattamente come i 5 Stelle, ma sono disponibile a fare primarie, ma prima il programma, concetto ribadito anche proprio dal leader di Italia Viva. Nel centro-sinistra l'altro tema cruciale affrontato da Giuseppe Conte è il no alle armi, lo ha detto il leader dei 5 Stelle proprio in queste ore, mentre AVS ha proposto una patrimoniale per i super ricchi, circa 50.000 persone in Italia. Nel centrodestra il dibattito è soprattutto incentrato sulla prossima manovra finanziaria. Ascoltiamo da Fratelli d'Italia quello che ha detto Marta Schifone.
7: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
5: La Lega insiste sullo scostamento di bilancio e sulla tassazione delle banche, mentre Noi Moderati parla ancora di una tassa zero per gli under 30, mentre Forza Italia ribadisce che bisogna sostenere il ceto medio. E per ora da qui è tutto.
2: E dunque abbiamo sentito dai titoli, c'è stata la decisione dell'Europa di liberare 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmierare i prezzi, e negli Stati Uniti Donald Trump esulta per questa decisione che evita anche lo stop all'export del diesel americano. E poi dopo gli attacchi di questi mesi Trump torna a elogiare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
8: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5.000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
2: E ora il conflitto in Medio Oriente. Israele torna a colpire Gaza facendo una nuova strage di civili, almeno 5 morti e 6 feriti gravi. Tra le vittime ci sono 2 donne di religione cristiana, ma emergono anche nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Ce ne parla da Gerusalemme Marina Lalovic.
9: Eh sì, intanto mentre rientrano in Israele dopo l'interruzione dei voli gli israeliani in patria degli Emirati Arabi, emergono, come dicevi, le prime indiscrezioni sull'identità intanto del copilota aggressore. Si tratta di Hamam al-Hamami, un 29enne omanita, e intanto Wall Street Journal sottolinea come gli è stata già revocata la licenza e il diritto di volare dal suo paese di origine per le sue posizioni estremiste. Dall'altra parte ha volato solo per 8 mesi per Fly Dubai, e ci abbiamo anche una nuova novità per quanto concerne il dettaglio dell'arma che ha utilizzato, ovvero è stata l'ascia di emergenza che ogni aereo e ogni cabina dei piloti tiene. Dall'altra parte Emirati Arabi classificano questo incidente come un attacco terroristico, e a breve si aggiungeranno anche gli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Ma come dicevi, continua, malgrado il cessato il fuoco, anche la guerra a Gaza. Ci sono stati dei bombardamenti israeliani su un palazzo vicino a Gaza City, almeno 5 le vittime palestinesi, soprattutto le donne. Sono in corso i funerali organizzati dalla chiesa greco-ortodossa di Maisa, Daoud e Mary, 2 donne cristiano-ortodosse. Per Israele l'obiettivo era un altro comandante di Hamas. In Cisgiordania un uomo di 19 anni, un ragazzo, è stato ucciso. È il secondo palestinese in 48 ore a morire negli scontri con i coloni e con l'esercito israeliano, riportano le fonti palestinesi di Cisgiordania. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
2: E in Spagna centinaia di migliaia di persone sfilano nel cuore di Madrid, le vedete in queste immagini, in altre 40 piazze di tutto il paese, in segno di protesta per i mancati provvedimenti per fronteggiare l'emergenza casa. Il Parlamento infatti ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo, un voto che di fatto ha aperto una crisi politica contro il provvedimento dell'esecutivo Sanchez. Infatti si è espresso anche il partito autonomista catalano Junts, facendo mancare in 2 distinte occasioni la maggioranza in aula. Il governo ora è di fronte a un bivio: a inizio settimana il Presidente del Consiglio Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate o provare a ricucire. Attesa anche per la convocazione di uno sciopero generale da parte dei sindacati, sempre sull'emergenza abitativa, per la seconda metà di ottobre. Ed è la seconda e ultima giornata della visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e altri temi internazionali sono stati al centro dei colloqui col Principe Alberto di Monaco. Sentiamo l'inviato Francesco Accardo.
10: La prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco si chiude all'insegna dell'amicizia e soprattutto di una visione comune su uno scenario internazionale incendiato dalle crisi e dal ritorno di volontà di dominio.
11: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, registrando una costante e piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
10: Tra i valori centrale la tutela dell'ambiente, la tappa al Museo Oceanografico, fiore all'occhiello dell'impegno monegasco per la sostenibilità, chiude la visita nel Principato. Ambiente, sfida cruciale per il futuro, come cruciale, insiste il capo dello Stato, che il Mediterraneo torni mare di dialogo e di pace.
11: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
10: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlene.
12: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
2: C'è stato un momento molto toccante a Lampedusa nel giorno in cui l'isola commemora le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre del 2013. Alcuni familiari delle vittime sono andati allo spot per dare sostegno e solidarietà ai migranti sbarcati proprio in queste ore. Andiamo da Angela Caponeto, che si trova proprio davanti alla struttura di accoglienza.
13: Siamo davanti all'hotspot, ci sono alcuni familiari di vittime, ci sono le ONG che hanno chiesto di poter parlare con gli ultimi arrivati, l'applauso lo vedete, queste sono proprio le ultime persone che sono sbarcate dal Nadir stamattina, è molto emozionante perché sono riusciti, ecco, vedete l'abbraccio. È uno dei momenti più toccanti perché oggi 3 ottobre 2013 è forse una delle prime volte che questo cancello viene aperto e sia la società civile che i familiari delle vittime e i sopravvissuti sono riusciti a poter incontrare persone che ancora oggi continuano a sbarcare e appoggiare i loro piedi qua a Lampedusa. A voi.
2: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Domani nella città umbra ci saranno le solenni commemorazioni alla presenza del Capo dello Stato con la messa officiata dal presidente della CEI, il Cardinale Zuppi. Un evento che racconteremo anche noi con uno speciale in onda su RaiNews 24 a partire da oggi dalle 17:15. Sentiamo il servizio di Sara Nesci.
14: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
2: Era il luglio del 1986 quando i Queen arrivarono a Budapest per il concerto che fu il primo di una rock band occidentale oltre la cortina di ferro, un fatto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 ottobre, diventerà anche un disco. Ce ne parla Fausto Pellegrini.
15: Era il 27 luglio del 1986, una vita fa, quando un muro divideva in due il mondo in blocchi contrapposti che si fronteggiavano tra loro con lo spauracchio della guerra nucleare. La chiamavano guerra fredda, muoversi da una parte all'altra di quel muro era praticamente impossibile. Ma la musica, in fondo, è sempre stata capace di miracoli imprevedibili. E così l'impossibile accade. Attraversarono quel muro diventando la prima rock band occidentale ad esibirsi oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 spettatori paganti furono almeno altre 45.000 le persone che seguirono quel concerto, arrivando persino dalla Russia e dalla Polonia. Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm dai migliori operatori cinematografici.

0: Però lo sport con il tennis, Jannik Sinner non è ancora pronto a tornare sui campi da tennis. Salterà infatti anche il Master 1000 di Shanghai in Cina. L'annuncio arriva direttamente dai suoi canali social. Purtroppo non potrò giocare Rolex Shanghai Masters quest'anno come avevo sperato. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Non vedo l'ora di rivedervi l'anno prossimo, ha scritto il numero uno del mondo, fermo dalla vittoria di luglio a Wimbledon, e quindi ha già saltato il Canada, Cincinnati, gli US Open e gli Open di Pechino. La rinuncia di Shanghai arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Soneri Cottet, un chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il ginocchio è il problema di Sinner in questo momento, ma intanto sul cemento dell'Ariake Colosseum di Tokyo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale nel doppio, mentre Carlos Alcaraz ha battuto il nostro Matteo Arnaldi e se la vedrà nei quarti di finale contro il canadese Shapovalov. E poi il weekend in Malesia per il Gran Premio del Bahrain, Max Verstappen torna in pole position, l'olandese vola, ma alle sue spalle c'è un grandissimo Lewis Hamilton, felicissimo con il team dopo questo risultato. Terzo tempo di Hajar, che deve però scontare 5 posizioni di penalità, e per questo motivo in seconda fila ci saranno Antonelli e Leclerc. E poi il calcio, gli azzurri di Mancini escono con un buon pareggio dallo Stade de France, 1-1 in rimonta contro i Bleus di Zidane nel terzo impegno di Nations League. Bastoni è l'uomo gol, Donnarumma protagonista con le sue parate. Sentiamo Tiziana Alla.
1: L'Italia si scopre all'altezza di un teatro maestoso come lo Stade de France. Tiene talmente bene la scena da fermare sul pari i fantastici Bleu di Zidane, osannato dal pubblico alla sua prima in casa da CT, ma costretto ad accontentarsi dell'1-1 finale. Nel primo tempo il possesso e il palleggio sono francesi, ma le occasioni vere soltanto italiane, a partire da quella fallita da Ken proprio in avvio di gara. La partita si infiamma nella ripresa quando la Francia cambia marcia e di fatto dà il via allo show di Capitan Donnarumma, che comincia a sfoderare interventi prodigiosi in serie e alla fine saranno almeno 6. Il capitano azzurro si deve arrendere solo sulla magistrale punizione calciata da Olise e la Francia scatta avanti poco prima dell'ora di gioco. Ma l'Italia sfodera personalità e voglia di reagire, tanto che il pari arriva su un pallone recuperato altissimo da Bastoni, che lo capitalizza firmando il suo secondo gol consecutivo. La sfida prosegue spettacolare fino all'ultimo secondo con Donnarumma a volare ovunque, fantastica la parata su Rabiot, ma dall'altra parte anche Maignan ha il suo da fare su Ken, che lottando nel finale fa espellere Upamecano, rendendo ancora più incandescente la coda, nella quale Donnarumma si congeda dal pubblico francese con l'ultimo prodigio su Camavinga.
0: E adesso è il momento della nostra rubrica settimanale Super Cinema. Vediamo con Francesco Gatti quali sono i nuovi film in uscita in Italia. Tra i titoli c'è Un po' di luce, Digger e Her Private Hell. Vediamo insieme poi la seconda parte del telegiornale.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
2: Io ho deciso di togliermi la vita.
1: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
3: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama. Dario Argento, Brian De Palma. E la musica non è un caso.

0: è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo, chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
1: Hello?
0: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato, di quel senso di sradicamento che sente anche se non lo ha vissuto.
1: Kim Jens?
0: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
2: Questo non me l'aspettavo.
0: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo. Preghiamo. Poteva essere il solito disaster movie, invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma, un gioco brechtiano. Ciao quarta parete, emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La verità del titolo è Anne Hathaway, scrittrice, bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.

il titolo omaggio ai gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera in un cinema e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

È con te che la mobilità allora si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylive Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Anylive, la mobilità viva.

0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira. Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
4: È il momento di Amarcord, che oggi ci racconta le storie dei tanti italiani che, a partire dal secondo dopoguerra, cercarono fortuna in Europa, dalla Svizzera al Belgio alla Germania. Storie di sacrifici, di pregiudizi, di grandi sofferenze, ma anche di riscatti. Allora, vediamo Amarcord, poi il telegiornale torna alle 16.
5: Dove si trovi,
6: non ho detto il futuro.

0: solo per te.
1: Siamo tornati al museo,
2: Ferrovia,
1: alla Ferrovia
2: Museo della Stazione di Colonna. Venite perché è veramente deliziosa.
0: Un'altra realtà. C'è chi mi spinge, chi mi grida, devi andare avanti.
1: Nel 1946 De Gasperi fa l'accordo con il Belgio, che è passata alla storia come braccia carbone. Il Belgio dava all'Italia il carbone a basso costo, l'Italia avrebbe fornito la manodopera, e lì iniziano le partenze verso il Belgio.
2: Parlare di queste cose purtroppo ci fa attraversare non soltanto il romanticismo delle stazioncine come questa, con i berretti da capostazione, i berretti da ferroviere. Dobbiamo immaginare che assieme alle valigie su questi vagoni veniva imbarcata tanta sofferenza, tanta umiliazione. I contratti di lavoro firmati per chi lavorava in Belgio sono contratti, o in Svizzera, sono contratti capestro, contratti dove si vede chiaramente che serviva soltanto mano d'opera, e questa mano d'opera poteva essere anche subappaltata. Non necessariamente andavi a lavorare per la ditta principale, ma potevi andare a lavorare per qualcuno che lavorava per la ditta principale. Quindi è una storia di grandissima sofferenza, di grandissimo disagio, e noi dobbiamo molto a questa generazione di persone che hanno comunque contribuito a far sì che poi ci fosse questo benessere economico una ventina d'anni dopo.
3: Come una volta si partiva per fare l'America, nel dopoguerra si è cominciato a partire anche per fare l'Europa. Al 1969, 2,5 milioni di nostri contadini e braccianti si sono immessi nei moderni organismi industriali del Nord Europa. Contributo determinante di energia motrice.
4: Sono 5.600 su un totale di 17.000 lavoratori stranieri. Lavorano nelle fabbriche di apparecchi elettrici o di giocattoli, fanno gli operai e i manovali, i camerieri o di cuochi. Contribuiscono a mantenere l'alto livello di vita della popolazione tedesca.
5: Mi ha fatto solo il contratto per venire qui in Germania per 6 mesi. E mi ha detto che ne dava 900 marche al mese.
6: Invece?
5: Come?
6: Invece?
5: Invece 900 marche al mese non ce le dà, ne dà 400-500 marche al mese.
6: Lei dove lavora?
7: Io lavoro in Caldex.
6: Dove?
7: Caldex, raffineria della benzina.
6: Ma lei lavora direttamente e viene pagato direttamente da questa ditta?
7: No. Io lavoro con una firma Peininger, Anschlagen.
6: Cioè questa firma, questa ditta, lo ha assunto, lo paga, però lo manda a lavorare altrove? Esatto?
7: Sì.
6: Lei è uno dei pochi che lavora direttamente per la Schmidt? Cosa fa la Schmidt?
8: Scopiamo, facciamo pulizia a terra.
6: È un lavoro inutile praticamente.
8: È un lavoro notalissimo.
1: Parliamo del Belgio. Gli italiani dormono in baracche che erano quelle poi dove erano ospitati i prigionieri della Seconda Guerra Mondiale, e vengono creati proprio dei ghetti. I bagni sono fuori, in un paese che d'inverno raggiunge anche delle temperature molto, molto basse.
2: Questi villaggi di persone ghettizzate, trattate come dei paria, quindi come degli schiavi. Questo sistema di lavorare con una schiavitù, anche se poi non è una schiavitù, era il modo delle colonie romane di 2000 anni or sono, dell'impero romano. Gli schiavi stavano nei luoghi degli schiavi, assieme agli animali, come nel lungo Medioevo. Il Medioevo prevedeva che il contadino dormisse con gli animali. Qui si dormiva tutti insieme con il bagno, che poi il bagno era un bagno di fortuna. Non era certamente, non c'era la doccia, la vasca da bagno, era un bagno di fortuna fuori. Quindi è una condizione miserabile, miserabile nel senso da commiserare.
1: Sì, perché poi in questo accordo braccia carbone non si parlava delle condizioni di lavoro.
2: No.
1: Tant'è vero che vengono fatte inchieste all'epoca anche dei giornali per come vivevano gli italiani in Belgio.

0: Nel 1956, l'8 agosto, la catastrofa, come la chiamano poi gli italiani, cioè la strage di Marcinelle. Muoiono tantissimi italiani in questo incendio al Bois du Cazier, alle miniere del Belgio, e quelli che si salvano per ragioni veramente fortuite, casuali, chi era in Italia per sposarsi, chi aspettava un certificato. Sono 136 morti e non ci sarà nessun colpevole.
1: Voi non immaginate, oggi non si immagina in quali condizioni lavorassero i minatori che lavoravano nella miniera di Marcinelle. Il pericolo del grisù, del gas, era empirico, cioè lo potevi avvertire. Cioè, se sentivi l'odore, ma a quel punto era troppo tardi, bastava nulla. In profondità oceaniche, con gli ascensori che di per sé e i carrelli che potevano creare scintille, scendevi di notte, uscivi di notte, quindi non vedere mai il giorno.

0: com'erano i rapporti tra gli italiani e i belgi?
1: A me vengono sempre in mente, per chiarire delle immagini cinematografiche, Manfredi che si deve tingere i capelli di biondo per sembrare appunto non un italiano. Italiano era un insulto, italiano era un insulto. Ci sono però dei casi, anche proprio per alleggerire un po' il nostro racconto. Salvatore Adamo, chi è? È un cantante che è vivo, vivente, nasce a Comiso, emigra in Belgio, minatore il padre, quindi avviato in miniera anche lui, però ha questa faccetta pulita, questa faccetta che però ispirava anche tenerezza. Per cui quando lui canta la notte sembra quasi di vedere una scena, appunto una donna belga e un amante italiano costretto a fare praticamente da spalla. In quegli anni Adamo ha un grandissimo successo, quindi riscatta praticamente il suo passato familiare di minatore, e non solo, ma vive anche del fascino di Paola di Liegi, la futura regina del Belgio, che amava le sue canzoni, amava anche questo cantare italiano.

0: c'è un contributo quindi anche proprio alla cultura da parte degli italiani. Mi vengono in mente anche due nomi di italiani di seconda generazione, figli però di minatori. Fabrizio Murgia, attore italiano che ha diretto per diversi anni, anche negli anni del Covid, il Teatro Nazionale di Bruxelles. E Elvis Pompilio che realizza questi cappelli meravigliosi, figlio di minatori, molto fiero di queste sue origini. I cappelli iconici di Amelino Tombe li ha creati lui.
1: Ma no, questo non stupisce, perché l'Italia è comunque vista nel mondo in questa maniera. L'Italia è la terra dei poeti, la terra della musica, la terra dell'arte, la terra della cultura, è la terra della cultura. Abbiamo il più grande patrimonio storico, archeologico e storico-artistico, quindi inevitabilmente alla fine, tirando le somme, ci si rende conto che, d'accordo, forza lavoro sì, ma fino a un certo punto, perché noi siamo anche questo, insomma, anzi siamo soprattutto questo.
2: La colpa è di tutte e due, praticamente, non è sempre loro e non è sempre nostra, praticamente. Quindi i maggiori casi che si verificano quando vengono delle ruffe, si verificano sempre per la donna.
3: È stato proprio sabato scorso che non mi hanno lasciato tranquillo.
4: Cosa è successo?
3: La ragazza voleva venire con me. Sì. Ho trovato due tedeschi sbronzi che io passeggiavo alle 11 di notte e loro dice: perché tu vai con questo italiano? E la ragazza ha parlato: io voglio andare con l'italiano, a me viene simpatia l'italiano e vado con l'italiano.
5: Un bar aveva fisso un cartello: vietato l'accesso agli italiani. La proprietaria, signora Gertrude Hess, dice:
6: io e mia figlia siamo sole nel locale. Ho avuto clienti italiani e tutto è sempre andato bene, ma poi per due giorni di seguito c'è stato un gruppo di 7-8 italiani che hanno fatto i comodi loro, hanno litigato con tutti e quando ho voluto mandarli fuori hanno seguitata la lite, coltelli alla mano, fin quando non è arrivata la polizia. Tutto è cominciato perché li ho pregati di lasciare anche agli altri avventori il calcio balilla. Era tutto il pomeriggio che lo usavano. Mi hanno detto che pagavano e che facevano quello che gli pareva. Ho messo il cartello perché quei tipi non tornino, ma non ho niente contro gli italiani.
0: Anche la Germania è un paese che gli italiani scelgono come appunto destinazione per trovare un lavoro migliore.
7: Noi alla sera usciamo, anche non lavorativo, andiamo fuori, entriamo in un locale qui, detto Chicago, il posto più brutto, entriamo lì, ci cominciano subito a guardare male. Poi comincia a dire: sei italiano, sei siciliano, non so, perché io sono del nord, ferrarese sono. Sei siciliano, che è fatto qui in Italia, e poi dopo qualche parolina cominciano a guardarci male, poi ci aspettano fuori, dentro ci fanno il sorriso, fuori sono con i manganelli, bottiglie e bicchieri quelli grandi da un litro.
4: Scusate, ma voi perché andate lì? Non potreste non andare lì? Non potreste non andare lì? Scusi la mia domanda, magari ingenua.
7: Allora dove dobbiamo andare? Al ricovero dei vecchi?
0: La RAI fa un'inchiesta in cui però racconta sempre questo sistema del caporalato, cioè gli italiani che vengono avvicinati da questi intermediari irregolari, illegali, e che poi proprio li affittano, sono i lavoratori in affitto.
1: Pensate che poi nasce tutto da annunci sul giornale. Cioè si fa un annuncio sul giornale: serve mano d'opera di questo tipo. E a quel punto c'è la corsa a questo tipo di mano d'opera.
8: Stazione di Palermo, ieri pomeriggio. TV7 sta preparando una ripresa segreta. Macchina mimetizzata in uno scatolone. Radio microfono nella tasca di un tecnico che si aggira indifferente nella sala di attesa di seconda classe. Perché tutto questo? In generale, perché purtroppo certe verità vanno ancora, per così dire, rubate. In particolare, perché due giorni fa è apparso un annuncio su un giornale di Palermo. Il rappresentante della ditta Brunner di Zurigo cerca muratori.
1: Si scavalca tutto, si scavalca l'ufficio di collocamento, si scavalca il sindacato.
9: Qual è il vostro lavoro? Come mai?
10: Noi siamo una ditta edilizia di Zurigo e cerchiamo dei muratori specialmente per Zurigo, dei muratori stagionali.
9: Avete messo
10: Ho messo un'inserzione nel giornale che mi trovo qua oggi.
9: Ho capito, ma non bisogna passare attraverso gli uffici di collocamento per fare questo?
10: Qua in Italia no.
9: E come avviene il contratto? Cioè,
10: io adesso devo andare in Svizzera con i nominativi, col certificato di nascita, e faccio il contratto, il permesso di lavoro, che lo mando poi qua in Italia.
9: Questa secondo lei è un'assunzione regolare?
10: Come assunzione?
9: È un'assunzione regolare, insomma, non va contro nessuna legge.
10: A conto mio sì, no, perché l'ho già fatto tante volte.
1: E questo naturalmente è un abuso, un arbitrio. E questo arbitrio è la cosa singolare, viene denunciata da una parte, però poi ci si rende conto che le pene sono irrisorie.
11: Scusi commissario, lei in base a che cosa ha denunciato il rappresentante della ditta svizzera?
12: Abbiamo denunciato perché non era in possesso di una speciale autorizzazione della Direzione Generale dell'Emigrazione che occorre per arruolamento di lavoratori italiani che devono lavorare in stati esteri.
11: Prevede sanzioni questa legge?
12: Sì, c'è un'ammenda molto, molto tenue peraltro.
0: Però ci sono anche molti italiani che sognavano di ritornare.
1: Il sogno è esattamente il sogno di tutti quanti i migranti, di quasi tutti i migranti. Alcuni si sono rifatti una famiglia fuori e sono casi che hanno fatto anche un po' parlare da questo punto di vista. Però il ritorno a casa, il ritorno al sud, perché a questo punto l'Italia è tutta sud rispetto al Belgio, rispetto alla Germania, rispetto alla Svizzera, no? Il ritorno al sud è un tema ricorrente. Il ritorno è un qualche cosa che comunque segna la figura del migrante.

0: Antonio Caravello, che lavora a Effreticon, vuol rivedere la mamma e la piccola Rosariella. Tutti i suoi familiari si sono dati appuntamento davanti a casa. La famiglia Torre, metà è a Krenzlingen e metà a Falcone. Eccola idealmente riunita in questi saluti da casa.
1: Caro figlio, Salvatore, io sto bene, auguro così da voi tutti.
2: Caro fratello, con questo io ho avuto tanto piacere, ma avrei più piacere ancora di rivederci di presenza più presto. Almeno ci possiamo abbracciare. Io sempre con un braccio, col braccio destro, che il sinistro non funziona. Tu mi potrai dire perché non funziona e perché il braccio sinistro e la batteria scarica.
0: Eccoli tutti qui in terrazza, nello sfondo leggiadro delle case di Gran Michele, i parenti di Franco Cultrera. C'è il suocero, la figlia Rita Maria, la moglie Maria e poi la zia Rosa. Insomma, il resto dei parenti, il signor Cultrera, che sta a Zurigo, seduto davanti al video, se lo guardi da sé.
3: Caro Michele, noi siamo tutti riuniti qua. Io, Tomà, la piccerita, ora Maria Rita. Ti dice una canzonetta.
4: Anna, traccala.

0: con l'immigrazione i paesi si svuotano, ma si svuotano soprattutto degli uomini. Rimangono le donne, i bambini, gli anziani, come per esempio a Frattura, che è una frazione di Scanno.
1: Negli ultimi anni centinaia di uomini hanno lasciato il paese. Le donne attendono. A Frattura il nero non è il colore del lutto, è il colore dell'attesa. Ecco alcune storie, apparentemente uguali, ma con una pena ogni volta diversa.
2: Adesso vivo con mio fratello.
3: Ma ha un marito, ha
2: sì,
3: dei figli?
2: C'è un marito, c'è il marito e c'è quattro figli. Due stanno col papà, uno sta a Roma e un altro in Inghilterra.
3: E il suo marito dove sta?
2: Sta a Valencia, in Venezuela.
4: Sembra passati 1000 anni, no? Le donne vestite di nero, che è il colore d'attesa e non del lutto. Tutte velate, tutte rigorosamente velate, con la neve, con delle storie tristi, tragiche. Lei che non ha più corrispondenza dal marito. Il postino, che è un elemento essenziale in un paese di emigranti, perché è quello che porta le notizie. E non ho due le fonti di notizie, o le fonti dirette, il postino, oppure le compagnie dei teatranti, le compagnie dei giocolieri che venivano dai paesi vicini e quindi portavano le voci.
3: Da quanti anni non gli scrivo?
2: L'anno scorso, il mese di agosto, mi fece due lettere. Una di cui si scusava del passato, che non aveva potuto scrivere, dicendo tanto di quelle scuse, naturalmente non plausibile. E l'altra dove mi chiedeva dei documenti.
3: Quali documenti?
2: Per raggiungerlo in Australia, laggiù. Così, mandato i documenti, non ha più scritto.
3: Cioè, voleva che lei raggiungesse sì, con i bambini lui in Australia?
2: Sì, lui in Australia. Così, dopo mandato i documenti, non ha più scritto.
3: È un po' strano, padre, perché in queste zone il senso della famiglia è molto sentito.
5: Sì, ma non da parte dei giovani, specialmente di quei giovani che a un certo momento che cosa hanno fatto? Sono andati su, hanno trovato degli allettamenti, hanno trovato dei divertimenti, che qui certo non c'erano, escluso la guardia degli animali e stare continuamente in campagna tutto il giorno, e hanno preferito e preferiscono restare su e abbandonare questo, completamente la famiglia.
0: È stato l'ultimo prete, lo sai, a Frattura, l'ultimo che proprio stava, risiedeva a Frattura. Oggi è il prete di Scanno che poi si sposta in determinati orari e segue anche le messe
4: di Frattura. E questo è lo spopolamento, che si è rimasti in poche decine. E il prete che dice, beh, hanno tante distrazioni fuori, è forse giusto così, come il paese che festeggia gli emigranti.
6: Tutti coltivano la speranza di tornare. Nei paesi dove vanno a lavorare, i nostri emigranti incontrano molte difficoltà ad inserirsi. I motivi, tanti. Differenze di mentalità, di ambiente, di cultura. I nostri connazionali non pensano ad integrarsi. L'amore per il paese, per la famiglia, l'attaccamento alle tradizioni sono troppo forti. Vado, progredisco, ritorno. Si legge sul monumento all'emigrante a Marzi, in provincia di Cosenza. Un piccolo paese che ha trasformato la festa del patrono in festa dell'emigrante.
4: Però c'è una colomba sul monumento del Santo dei migranti, Santo Patrono, 18 agosto. E la colomba è un segno antichissimo. La colomba si metteva sul cenotafio, cioè sulla tomba vuota, se qualcuno non fosse mai tornato da dove era.
6: Il 18 agosto arrivano da ogni parte d'Europa, anche dall'America. Dopo la festa il paese torna a spopolarsi. Donne e bambini di nuovo soli, con i vecchi.

0: dal dopoguerra agli anni Ottanta, una delle mete degli italiani verso appunto il nord Europa è la Svizzera, la piccola Svizzera, che alla fine accoglie quasi 2,5 milioni di italiani, Umberto, in quegli anni.
1: Anche questa è un'epopea, basti pensare a Pane e cioccolata, Manfredi, quei film che hanno raccontato questo, quindi dal punto di vista dell'evasione, e questi contrasti che esistevano comunque con gli svizzeri, che mai hanno voluto accogliere gli italiani.
2: Gli svizzeri non vogliono più fare certi lavori, quelli difficili, faticosi, quelli che sporcano, quelli pericolosi, i lavori da eseguire di notte o all'aria aperta, come quelli che vediamo in questo momento. Gli stranieri più numerosi sono minatori, sterratori, stradini, manovali, domestici, sguatteri, venuti per fare quello che noi non volevamo più fare. Lavorano in piena notte, sotto la neve, in condizioni difficili, per assicurare la prosperità degli svizzeri che in questo momento quasi tutti dormono.
1: C'era addirittura previsto l'arresto se tu lasciavi il posto di lavoro. Cioè, era realmente quelli che si chiamavano in Grecia antica gli ergastinei, cioè i luoghi della schiavitù. Era una schiavitù contemporanea.

0: del 65, la strage di Mattmark, quindi questa valanga che travolge le baracche dove stavano gli italiani, muoiono 56 italiani, ed erano state costruite proprio lungo diciamo il percorso del ghiacciaio.
1: Beh, conveniva, era più pratico così. Questo vedi, anche questo è una storia delle sciagure che hanno accompagnato la ricerca del lavoro e in certo senso la ricerca poi invece in miniera. Nel 65 tu potevi venire a lavorare in Svizzera non solo se avevi un posto di lavoro, ma soprattutto se avessi avuto un luogo dove stare, cioè il datore di lavoro ti doveva garantire anche, cosa che non avrebbe mai fatto, che non faceva, un posto dove dormire.
2: Dalle ore 24 del 14 febbraio gli operai italiani non possono più entrare liberamente in Svizzera. Il contratto di lavoro non basta più. Ci vuole anche il permesso di dimora della Polizia Federale. Cioè, prima di partire dall'Italia, bisogna poter disporre di un alloggio in Svizzera che è molto difficile da trovare. Quasi nessuno di questi emigranti lo sapeva. E in una settimana più di 4.000 sono stati respinti. Gli agenti cantonali sul loro passaporto hanno stampato un marchio a forma di X. In questo modo non potranno ripassare da un altro punto della frontiera. Per i bambini c'è appena il tempo di assaggiare il famoso cioccolato svizzero prima di rimettersi in treno verso l'Italia.
3: Questa faccenda della nonna missione mi ha impressionato un po' e mi ha fatto veramente un po' pena. Vedere questi operai partiti dalla Sicilia dopo parecchie ore di viaggio, arrivare qui al confine pieni di speranza di poter sistemarsi e vederli respingere, certamente ci ha impressionato in modo non favorevole.
4: Con questa X tu non puoi entrare in Svizzera.
5: Perché
4: non hai il permesso di dimora.
5: E come devo fare?
4: Devi andare dal tuo datore di lavoro, devi scrivergli, va bene, e farti mandare l'autorizzazione al soggiorno, che è quella che conta, più del contratto di lavoro.
1: C'è una traccia di tutto questo nella musica cosiddetta leggera, perché il papà di Mogol, Mariano Rapetti, firma una canzone che io sono convinto che tutti quanti conosciamo. Amore ritorna, le colline sono in fiore. E questa canzone la scrive di getto proprio per questo empito proprio di fastidio che ha nei confronti di questa posizione oltransista che la Svizzera ha nei nostri confronti.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi.

0: Pubblicità.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa. Pubblicità.
2: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Candisetta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia e altrettanto per la difesa. G7 sulla sicurezza energetica, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche per calmiare i prezzi, dialogare con i paesi del Golfo, così Meloni. Mattarella e Mediterraneo attraversato da gravi crisi umanitarie, torni ad essere un mare di civiltà e unione. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza, alle 17.15 il nostro speciale. 40 anni fa i Queen a Budapest, prima rock band occidentale oltre la cortina di ferro, un concerto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nel cinema dal 7 all'11 ottobre. Nation League, Francia-Italia 1-1 dopo il gol di Olise, sembrava fatta per i transalpini, ma l'Italia pareggia con Bastoni, prova superata. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione delle 16 del TG di Renews 24. Dossier energia e manovra al centro dell'azione di governo dopo lo scostamento di bilancio da 29 miliardi deciso dal Consiglio dei Ministri. Focus anche sull'agricoltura, ma è l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles ad animare il confronto in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: Sui conti pubblici centrodestra sostegno dell'esecutivo, si guarda già alla manovra con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda di Renzi, opposizione alla prese per la leadership del campo largo. In studio ci ha raggiunto Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, buon pomeriggio. Naturalmente in questi giorni si guarda e si parla sempre di più di economia in vista della nuova manovra. Le bozze sono arrivate, quindi vedremo cosa verrà deciso. Sicuramente dalla maggioranza si rivendica il lavoro fatto fino a qua, è una situazione complicata. Abbiamo dato maggiori aiuti per famiglie e per imprese, si dice da Fratelli d'Italia. La Lega vorrebbe uno corposo scostamento di bilancio e poi vorrebbe, questa è una battaglia che appunto il Carroccio fa da tempo, una tassa per le banche, sulle banche, in modo che si possano aiutare così. Così dicono persone che vogliono andare in pensione e anche diciamo, fare un allargamento di quella flat tax tanto voluta dal Carroccio. Per invece Forza Italia e gli azzurri quello che è necessario è avere una maggiore attenzione per il ceto medio, è arrivato il momento, dicono, mentre Maurizio Lupi di Noi Moderati lancia l'idea di una no tax area per gli under 30, quindi per agevolare diciamo così i giovani. Sentiamo Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
3: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
2: Per le opposizioni sulle questioni economiche naturalmente quello che fa il governo è troppo poco e la manovra che si preannuncia sarà una manovra elettorale, così dicono, ma soprattutto oggi è il giorno della Leopolda, è il secondo giorno della Leopolda, allora andiamo direttamente lì dal nostro Pablo Rocas.
4: Sì, qui a Firenze, come dicevi tu, è il secondo di tre, giorno della Leopolda, domani l'intervento finale di Matteo Renzi. Intanto il dibattito sul palco fa susseguire e fa avvicendare interventi di diverso calibro. In questo momento stanno parlando Sandro Gozi, Enrico Borghi sull'Europa, tra poco l'intervento di Fedez, c'è anche lui come ospite, e poi Giorgio Gori che è stato citato anche ieri, anzi è intervenuto ieri nella direzione del Partito Democratico, dove è intervenuta la segretaria con la sua relazione Liz Schlein, in cui ha parlato di alleanze, ha parlato di quale può essere l'assetto futuro del campo largo, facendo notare a Giuseppe Conte che uno non vale uno, perché il Partito Democratico comunque ha conquistato con sacrifici una posizione predominante tra gli alleati. Questo non vuol dire però che lei non si possa presentare, anzi è disponibile a presentarsi alle primarie, e quindi insieme scrivere un programma prima però di stabilire chi sarà il leader. Di questo ha parlato anche Matteo Renzi in un intervento a margine, è lui che sta comunque moderando la maggior parte dei panel. Intanto ascoltiamo quello che ha detto.
5: Io sto in un centro-sinistra che sia l'alternativa al centro-destra. Poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sapere se non sappiamo dove andiamo.
4: Si è parlato di sicurezza ieri in apertura con De Luca, ripreso l'argomento anche da De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna. Il titolo di quest'anno è dedicato a Itaca, a Itaca, riprenderci Itaca. Il palco è un vascello che richiama proprio quello di Ulisse. Le altre opposizioni nel frattempo stanno facendo proposte, quella di AVS è ancora una patrimoniale per i super ricchi. Calenda dall'opposizione parla invece di un centro-sinistra che sull'economia può essere più pericoloso addirittura del centro-destra. Per ora è tutto.
0: L'emergenza legata al conflitto in Iran e alla crisi energetica. Via libera della G7 allo svincolo di 100 milioni di barili, mentre l'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità in vista del Consiglio UE di metà ottobre. Per tutti i dettagli da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
6: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la

0: portavoce della Commissione, questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo, appunto, delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
1: Donald Trump esulta per la decisione europea, evitato infatti lo stop all'export dei diesel americano. E dopo i recenti attacchi torna a elogiare la Premier Meloni. Il corrispondente da New York è Marco Valerio Loprete.
2: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il Presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5.000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
1: Le tensioni in Medio Oriente con i nuovi inquietanti dettagli dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai, mentre a Gaza Israele torna a far strage, almeno 5 morti di cui 4 donne. E si infiamma nuovamente il fronte della Cisgiordania. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
3: E sì, dunque emergono i nuovi dettagli per quanto concerne il copilota, aggressore sapevamo originario dell'Oman, ma sappiamo adesso anche come si chiama, Hamam al-Hamami, 29 anni. Secondo Wall Street Journal avrebbe già ricevuto un divieto di volare dal suo stesso paese di origine per le proprie posizioni radicali e estremiste. Dall'altra parte, per Fly Dubai volava per soli 8 mesi e sappiamo anche adesso quale arma ha utilizzato nell'aggredire il proprio collega indiano, un'ascia di emergenza che di fatto si trova su in ogni cabina dei piloti. Dall'altra parte continuano le indagini negli Emirati Arabi, che definiscono questo incidente come un attacco terroristico. Ricordiamo, Israele presto manderà i propri agenti perché con Abu Dhabi nutre i rapporti diplomatici. Vedete delle immagini invece che ci portano in Cisgiordania, dove sono almeno 2 uomini palestinesi uccisi nelle ultime 48 ore, l'ultimo aveva soli 19 anni, negli scontri con i coloni e con l'esercito ha perso la vita. A Gaza, ultime immagini che ci portano in un palazzo vicino a Gaza City, che ha ucciso almeno 5 palestinesi, per lo più le donne. La foto che vedete è di 2 donne cristiano-ortodosse, Maissa, Duad e Mary, i cui funerali si sono tenuti oggi. Per Israele obiettivo è stato un alto comandante di Hamas, che avrebbe dovuto succedere all'ex leader dell'organizzazione estremista Sinawar, però per il momento l'obiettivo è stato mancato. Ovviamente noi vi aggiorneremo per le prossime ore. Da Gerusalemme è tutto per il momento, a te.
1: La guerra endemica nel sud del Libano, dove Israele bombarda le postazioni di Hezbollah, mentre negli USA è previsto a breve un nuovo round negoziale. Allora andiamo dal nostro inviato a Beirut, Nello Rega.
4: Buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto difficile e tesa nel sud del paese, dove sono aumentati i raid da parte di Israele contro delle postazioni di Hezbollah, ma anche contro dei depositi di armi e munizioni e i tunnel scavati negli anni. Sono aumentati questi raid soprattutto nella zona di Marjayoun, quindi siamo nell'est del meridione libanese, e poi verso Nabatieh, dove ieri c'è stata la visita del premier Salam, che ha puntato tutto sul dare fiducia e speranza agli abitanti. Con lui sono tornati nei villaggi, grazie alla sua visita ieri a Nabatieh, sono tornati centinaia di persone che avevano abbandonato il villaggio alcuni mesi fa, e di oltre 300.000 ancora il numero degli sfollati. Molti non riescono a raggiungere il sud del Libano perché vi sono i raid in atto, ma anche perché molti villaggi sono stati rasi completamente al suolo. Intanto è sempre scontro tra Hezbollah e il governo per il disarmo dei miliziani. Il capogruppo del movimento sciita in Parlamento ha ribadito che Hezbollah rimarrà nel sud per dare manforte alla resistenza e per cacciare dal paese Israele. E infine, e concludo, c'è un dibattito e c'è un'attività diplomatica per prolungare l'attività di UNIFIL, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
1: Conflitto senza esclusione di colpi tra milizie del partito yemenita Houthi e Arabia Saudita. In mattinata raid fin nel cuore della capitale saudita, Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, danneggiandola pesantemente. In risposta, colpita in mattinata anche la capitale yemenita Sana, in azione aerei da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro le milizie ribelli. Si è conclusa la visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e tanti temi internazionali al centro dei colloqui col Principe Alberto II. L'inviato è Francesco Accardo.
5: La prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco si chiude all'insegna dell'amicizia e soprattutto di una visione comune su uno scenario internazionale incendiato dalle crisi e dal ritorno di volontà di dominio.
6: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate a della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
5: Tra i valori centrale la tutela dell'ambiente, la tappa al Museo Oceanografico Fiore all'Occhiello dell'impegno monegasco per la sostenibilità chiude la visita nel Principato. Ambiente, sfida cruciale per il futuro, come cruciale, insiste il capo dello Stato, che il Mediterraneo torni mare di dialogo e di pace.
6: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlene.
7: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
1: Momento molto toccante a Lampedusa nel giorno in cui l'isola commemora le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. Alcuni familiari delle vittime sono andati all'hotspot per dare sostegno e solidarietà ai migranti sbarcati proprio in queste ore. Allora andiamo da Angela Caponetto, che si trova proprio davanti alla struttura di accoglienza.
8: Siamo davanti all'hotspot, ci sono alcuni familiari di vittime, ci sono le ONG che hanno chiesto di poter parlare con gli ultimi arrivati. L'applauso lo vedete, queste sono proprio le ultime persone che sono sbarcate dal Nadir stamattina. È molto emozionante perché sono riusciti, ecco, vedete l'abbraccio. È uno dei momenti più toccanti perché oggi 3 ottobre 2013 forse una delle prime volte che questo cancello viene aperto, e sia la società civile che i familiari delle vittime e i sopravvissuti sono riusciti a poter incontrare persone che ancora oggi continuano a sbarcare e appoggiare i loro piedi qua a Lampedusa. A voi.
1: Terza giornata al Festival dell'Economia Civile.

0: Molto positivo l'impegno del sottosegretario Albano a lavorare per estendere ai soggetti dell'economia sociale il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Significherebbe dare garanzia statale a prestiti bancari anche per cooperative, associazioni di volontariato o enti sportivi. Darebbe ossigeno a imprese come quelle premiate sul palco, 5 cooperative di Rovereto, Ravenna, Salerno, ma anche Torino o Firenze, che si sono distinte per le loro pratiche di sostenibilità. Saranno ambasciatrici dell'economia civile nel 2026.
1: A Genova con il Salone della Nautica, vetrina delle eccellenze e delle novità del settore. Andiamo a scoprirle con l'inviato Raffaele Cappuccio.
2: Sì, buongiorno, siamo a bordo di un'imbarcazione San Lorenzo, una delle imbarcazioni più desiderate del Salone, ma soprattutto un'imbarcazione innovativa. Ne parliamo con l'amministratore delegato di San Lorenzo, che è Tommaso Vincenzi. Buongiorno e grazie per averci dato ospitalità.
3: Benvenuti.
2: Allora, amministratore delegato, uno degli elementi che caratterizza questa imbarcazione è sicuramente la sostenibilità. Che cosa significa oggi sostenibilità per un'imbarcazione come questa?
3: Offrire al mercato, ai nostri armatori, la possibilità di essere più vicini a quello che li circonda in una maniera più rispettosa, più attenta e con particolare attenzione a quello che è un tema che ormai è diventato importantissimo, non solo per loro ma anche per le nuove generazioni, per i loro figli.
2: Un esempio, cioè, per far capire a chi ci segue da casa, in sostanza, che cosa significa batteria elettrica, carburante, diciamo, canonico?
3: Allora, sci è direi un esempio concreto di questo approccio. Sci è un'imbarcazione che proponiamo solo nella versione ibrida, perché riteniamo che sia venuto il momento, ci sia la tecnologia, ci sia l'affidabilità per proporre un nuovo modo di navigare.
2: Quindi, sento, un altro elemento che risalta è quello del design, che richiama quelle che sono le eccellenze del passato, ma che anche ha una sua innovazione e ha una sua prospettiva ben definita.
3: Certo, abbiamo preso ispirazione dal design classico degli anni 60, ma lo abbiamo tradotto con un linguaggio contemporaneo, quindi offrendo con la tecnologia ad oggi disponibile un prodotto che rimane iconico nel design, ma con un cuore tecnologico di grande attualità.
2: Noi ringraziamo l'amministratore delegato di San Lorenzo, per il momento è tutto, linea a voi.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del Capo dello Stato con la messa officiata dal presidente CEI, Cardinal Zuppi. Allora andiamo proprio ad Assisi, dove c'è per noi Ilario Piagnarelli.
4: 1226-2026, esattamente 8 secoli fa, moriva San Francesco. Ben trovati da Assisi, Basilica di Santa Maria degli Angeli. Dentro c'è la Porziuncola, la chiesina da cui il francescanesimo si è diffuso poi in tutto il mondo. Siamo nel clou delle celebrazioni di Francesco, patrono d'Italia. 800 anni. Seguiremo in diretta alle 17:15 le celebrazioni del cosiddetto transito, cioè il passaggio al cielo di San Francesco. Questa città aspetta il presidente Mattarella domani, ma già sono arrivati i governatori di tutte le regioni d'Italia e i sindaci di tutti i capoluoghi d'Italia per celebrare questo santo sotto la cui protezione dal 1939 è stata messa l'Italia, una festa che è stata reintrodotta proprio quest'anno.
1: La musica era il luglio del 1986 e i Queen a Budapest furono i primi rock band occidentale oltre la Cortina di Ferro, un fatto rivoluzionario che venne filmato e che ora arriva nei cinema dal 7 all'11 ottobre e che diventerà anche un disco. Ce ne parla Fausto Pellegrini, poi le informazioni sul traffico e la seconda parte del giornale.
5: Era il 27 luglio del 1986, una vita fa, quando un muro divideva in due il mondo in blocchi contrapposti che si fronteggiavano tra loro con lo spauracchio della guerra nucleare. La chiamavano guerra fredda, muoversi da una parte all'altra di quel muro era praticamente impossibile. Ma la musica, in fondo, è sempre stata capace di miracoli imprevedibili. E così l'impossibile accade. Attraversarono quel muro diventando la prima rock band occidentale ad esibirsi oltre la Cortina di Ferro.

oltre agli 80.000 spettatori paganti, furono almeno altre 45.000 le persone che seguirono quel concerto, arrivando persino dalla Russia e dalla Polonia. Lo spettacolo fu filmato professionalmente in 35 mm dai migliori operatori cinematografici ungheresi con l'approvazione del governo ungherese. Ed ora quel film restaurato sarà nei cinema italiani dal 7 all'11 ottobre. A testimoniare un bisogno di libertà che resta intatto e tremendamente attuale, perché 40 anni dopo le promesse di libertà di un mondo senza muri restano ancora tutte lì e tutte da conquistare.

0: Buon pomeriggio e bentrovati da Rai Mobilità. Traffico intenso in questo primo fine settimana di ottobre, soprattutto per gli spostamenti a breve e medio raggio in uscita dai grandi centri urbani con direttrice verso le località turistiche, i poli fieristici e gli eventi locali. Rallentamenti anche verso i valichi di confine, in particolare Francia, Svizzera e Austria. Traffico intenso in A4, come vediamo con le immagini in diretta dalle autostrade in area milanese, e sempre in Lombardia troviamo code in A7 per un veicolo in fiamme tra Casegerole e Gruppello Cairoli verso Milano. Qui invece in Sicilia, in A18 al Casello di Catania, si viaggia più scorrevolmente. Al momento poi in A1 sul tratto Roma-Napoli delle code a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e l'allacciamento all'A30 in direzione di Napoli. Nella capitale ancora fino a domani è in programma Romix, il Festival Internazionale del Fumetto presso la Fiera di Roma. Rallentamenti lungo via Portuense, grande afflusso di gente per agevolare gli spostamenti, potenziate le corse dei treni regionali. A Genova invece, in occasione del 66esimo Salone Nautico Internazionale in programma fino al 6 ottobre, per garantire sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale, il Comune ha disposto diverse modifiche alla viabilità. E domani si festeggia San Francesco, patrono d'Italia, eventi in programma ad Assisi con modifiche alla viabilità locale, e domani sera la serata evento in diretta dall'Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia con diretta su Rai 1. È tutto, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo l'augurio di una buona serata.
1: Pubblicità. Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi. Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé. Baby, I love you,
5: nene, ti amo. E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti dedico.
6: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
7: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo. Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.
8: Ben ritrovati, ripartiamo dalle principali notizie di oggi. Via libera al documento di finanza pubblica che fa da cornice alla manovra. Scostamento dello 0,3% per energia e altrettanto per la difesa. Il ministro Giorgetti: sarà una manovra prudente ma non restrittiva. Via libera del G7 allo svincolo di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di greggio e diesel per calmierare i prezzi dovuti alla crisi energetica. In Italia oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti. Il ministro Urso: adesione superiore alle attese. 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa che causò 368 morti accertati e 20 dispersi. Il capo dei vescovi, Zuppi, non abituiamoci a chi muore cercando la vita, continuiamo a salvare vite. Mattarella dal Principato di Monaco, il Mediterraneo è attraversato da gravi crisi umanitarie, torni ad essere un mare di civiltà e di unione. 40 anni fa i Beatles a Budapest, la prima rock band occidentale, oltre la cortina di ferro, il concerto fu un evento rivoluzionario che venne filmato e ora viene proiettato nei cinema italiani e successivamente diventerà anche un disco. Riprendiamo dagli esteri con un nuovo sconfinamento di un drone russo nello spazio aereo UE, il caso in Lituania. Allarme è rientrato, ma l'Europa pensa a meccanismi comuni di risposta alla minaccia ibrida di Mosca. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
9: Un drone proveniente dalla Bielorussia viola lo spazio aereo della Lituania e fa scattare l'allarme. Le autorità invitano la popolazione, nella parte orientale del paese, a individuare i rifugi e cercare un luogo sicuro. Viene chiuso anche lo spazio aereo dell'aeroporto di Vilnius, mentre si alzano in volo i caccia della NATO. L'allarme è poi rientrato. Il drone arrivato in territorio lituano non è stato identificato con certezza, ma l'episodio arriva proprio mentre da Bruxelles cresce l'allerta per le minacce ibride. La Russia sta spingendo per un'escalation, per creare paura nelle nostre società. Dobbiamo prepararci a possibili attacchi, avverte l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Secondo Callas, l'obiettivo di Mosca è intimidire i paesi europei e indebolire il loro sostegno all'Ucraina. Per questo Bruxelles sta lavorando a un protocollo europeo di sicurezza d'emergenza per coordinare rapidamente la risposta dell'Unione alle minacce ibride.
8: Centinaia di migliaia di persone sfilano nel cuore di Madrid e in oltre 40 piazze di tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza casa dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Un voto contrario che ha di fatto aperto una crisi politica. Contro il provvedimento dell'esecutivo Sánchez, infatti, si è espresso anche il partito autonomista catalano, facendo mancare in due distinte occasioni la maggioranza in aula. Il governo è ora a un bivio. A inizio settimana il premier Sánchez deciderà se indire elezioni anticipate o provare a ricucire. Attesa anche per la convocazione di uno sciopero generale da parte dei sindacati per la seconda metà di ottobre. E ora il voto in Brasile. Domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. Il primo è in vantaggio di 5 punti. Il servizio è di Stefania Battistini.
10: Lula ha scelto Rio de Janeiro per la penultima giornata della sua campagna presidenziale. Una folla lo ha accompagnato per le strade. Poi è volato a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, capitale del Minas Gerais, secondo collegio elettorale del paese, terreno storicamente decisivo nelle presidenziali. Flavio, erede politico dell'ex presidente di ultradestra Jair Bolsonaro, incandidabile agli arresti per tentato golpe, ha scelto lo stesso stato, ma all'interno. Una strategia che si ripeterà domani nello stato di São Paulo. Lula nella capitale, Flavio nell'interno paulista. Puglia dà il presidente in carica avanti di 5 punti, ma sotto il 50%. È la fotografia di un Brasile sempre più polarizzato, avvelenato da una campagna di insulti e accuse, senza mai un vero confronto diretto tra i due principali candidati. Ieri un allarme bomba davanti al Supremo Tribunale ha fatto salire nuovamente la tensione. Gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari per ragioni di sicurezza. Subito dopo anche Australia e Canada. Lula continua a denunciare ogni ingerenza americana. Flavio Bolsonaro rivendica invece la vicinanza politica con Donald Trump. Flavio definisce Lula ladro, incompetente. Lula gli risponde chiamandolo traditore della patria, imbecille, accusandolo di legami con le milizie. E nella serata brasiliana il presidente lancia sui suoi social un documentario contro Flavio Bolsonaro. Nel manifesto è circondato dal padre Jair, da Trump, da Daniel Vorcaro, l'ex banchiere del Banco Master al centro di un'inchiesta della Polizia Federale e dall'ex miliziano Adriano de Dobrega.
8: Con il pontificato di Papa Leone la curia va gradualmente cambiando. Il pontefice ha nominato il cardinal Mauro Gambetti, arcivescovo di Chieti Vasto, a partire da fine novembre. Il porporato, finora arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale della Città del Vaticano, lascia così un posto di primo piano per il quale non è stato ancora nominato il successore. La gestione della fabbrica di San Pietro e della Basilica stessa fa parte da parte di Gambetti, fortemente voluto da Papa Francesco, aveva ultimamente generato polemiche perché considerata da alcuni eccessivamente manageriale, come la creazione di un punto di ristoro sotto la cupola di Michelangelo, luogo considerato troppo sacro per un'iniziativa del genere. Ed ora la cronaca: arrestato a Roma un appartenente della Galassia Anarchica, il presunto autore del ferimento del dirigente della Digos durante la manifestazione Procospito di aprile scorso nella capitale. Ci dice di più Ilario Dionisi.
11: Istruzione per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli, detto Ivan. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Corteo 1, Digos 0, abbottigliate quando volete, il titolo di un video pubblicato sui social dopo il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista. La manifestazione a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Istruzioni sugli esplosivi confezionati all'interno di un pezzo di tubo, sulle mine anticarro per colpire la rete ferroviaria, linee telefoniche, elettriche e gli istituti penitenziari.
8: Si è tolto la vita nella propria cella il 26enne arrestato dopo aver aggredito e ferito tre persone in un distributore di carburanti di Reggio Emilia. Il giovane, detenuto nel carcere del capoluogo emiliano, era già in cura nel centro di salute mentale. Francesco Rossi.
12: Lo hanno trovato ieri sera nel carcere di Reggio Emilia senza vita. Si è ucciso nella sua cella Manny Stafanus, il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito e ferito tre sconosciuti a un distributore di benzina. Prima, con un cacciavite, aveva colpito all'addome una 66enne che stava facendo rifornimento. Poi, tornato a bordo della sua auto, aveva investito due persone che erano accorse in aiuto della donna. Nel giro di un'ora era stato fermato dalla polizia. Si trovava in stato confusionale. Dalle indagini non era emerso alcun collegamento con ambienti estremisti. Viveva piuttosto una condizione di disagio psichico. I giovani, infatti, risultava in cura al centro di salute mentale. Accusato di tentato omicidio aggravato, era stato portato in carcere, misura convalidata dal giudice per le indagini preliminari. La famiglia è distrutta dal dolore, dichiara il legale del giovane Franco Beretti, in attesa di sapere se verrà disposta l'autopsia sul corpo. Si tratta del secondo suicidio quest'anno in Emilia-Romagna di persone con patologia psichiatrica, osservi il garante regionale per i detenuti Roberto Cavalieri. Nel 2026, nelle carceri della regione, ricordi garante, risultano altri 4 suicidi e altrettante morti per le quali sono ancora da accertare le cause.
8: È stato identificato dai carabinieri e denunciato il presunto responsabile del tentato omicidio consumato a Pioltello nel Milanese nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni di origine sudamericana. Elisabetta Santon.
13: Dopo la
14: sparatoria
13: hanno venuto e hanno detto: io ho visto questo, non hanno detto così.
14: Miguel Ruiz.
15: Non si sa se si tratta della stessa persona che è stata identificata e denunciata dai carabinieri per gli spari di giovedì sera a Pioltello, un trentenne sudamericano con precedenti. 3 colpi di pistola alla schiena di James Bernie, peruviano, 31 anni, in fin di vita, la sua famiglia.
13: Di un momento all'altro hanno venuto e l'hanno sparato, noi non sappiamo che cosa sono pazzi questi. capito?
16: Non c'entra niente, non avevano litigato.
13: Niente, niente, loro sono così. Qua in Pioltello la gente ammassa, nessuno fa giustizia, però mio nipote è una persona del bene. Lui non c'è una persona che fa cattiveria in giro. Non lo so se hanno sbagliato con un'altra persona, non lo so. Non lo so la verità. Soltanto io voglio giustizia per mio nipote.
16: Lei è la mamma?
13: Sì, lei è la mamma.
16: Che cosa fa?
17: Quello che mette la fibra dall'internet. Lui ha una ditta individuale.
16: A che ora è successo?
13: Quasi alle 11, no?
16: E voi come l'avete saputo? Avete sentito gli spari?
13: Sì, come sempre fanno casino, noi non abbiamo fatto caso, perché qua, come le ripeto, qua sparano, massano, a qua nessuno dice niente. E quando ha un urlato, abbiamo visto lui buttato per terra, però non sappiamo, noi della curiosità abbiamo sceso e quando siamo scesi su, lui era per terra e abbiamo riconosciuto che era parente nostro.
16: Era cosciente. E non ha detto chi era, chi
17: no,
16: poteva...
17: No, non riusciva a parlare.
16: Non riusciva a parlare.
17: Soltanto piangeva e basta.
8: È stato rintracciato e fermato il terzo uomo dell'auto che il 31 maggio scorso, durante la fuga dalla polizia a Ostia, investì due ragazze minorenni. Il giovane, 26 anni, era riuscito a scappare scavalcando la recinzione di un'abitazione privata e da allora si erano reso irreperibile. Sara Verta.
18: Dopo 4 mesi anche il terzo uomo a bordo dell'auto che per sfuggire all'alta della polizia a Ostia travolse 2 ragazze minorenni sul marciapiede lo scorso 31 maggio è stato individuato e fermato da carabinieri e polizia di Stato in uno degli intensi controlli del territorio di questi ultimi mesi.
19: Ha permesso di individuare il soggetto cileno che si era reso responsabile unitamente ad altri 2 dell'investimento delle ragazze e unitamente alla polizia di Stato e all'attività di indagine loro condotta ha permesso ovviamente di trarlo in arresto e sottoporlo a fermo.
18: Il fermato è un 26enne di origini cilene che nel frattempo si era nascosto in diverse località.
19: Sicuramente ci sono dei riscontri sul fatto che sia stato nel nord Italia, poi successivamente di fatto il soggetto era senza fissa dimora, pertanto riteniamo che si sia nascosto nel territorio.
18: L'auto rincorsa dalla polizia con a bordo i 3 malviventi travolse le 2 giovanissime sul marciapiede in via della Tolda. Schiacciate contro una serranda, miracolosamente riportarono solo contusioni e ferite non gravi. La caccia a quei rapinatori si concluse dopo un inseguimento della polizia ed uno scontro con un'altra auto in via Caposperone, ma uno dei complici si era eclissato. A bordo della macchina arnesi da scasso. Lo scorso 26 settembre i carabinieri di Ostia hanno arrestato il terzo uomo che da ieri è sottoposto a fermo.
8: A Milano si allarga l'inchiesta sui presunti arresti illegali della polizia locale. Ci sono nuove accuse da parte della procura. Salgono da 2 a 6 gli episodi contestati al gruppo sui quali si vuole fare luce. E gli indagati passano da 5 a 6. Sentiamo Simone Gorla.
20: La procura torna a chiedere il carcere per i componenti della squadretta di vigili milanesi che avrebbe effettuato per mesi arresti illegali. Nuove accuse allargano di molto le maglie del presunto sistema basato su falsi verbali e agenti provocatori. Salgono da 2 a 10 gli episodi contestati e da 5 a 6 gli agenti indagati. Venerdì saranno sentiti dal giudice che poi deciderà sulla custodia cautelare. E sono molte le domande a cui dovranno dare risposta. Nell'atto notificato ai difensori, i PM Tarzi e Celle descrivono 7 mesi di presunte gravi irregolarità ai danni di italiani e nordafricani. Il primo caso, il 17 gennaio, nel verbale ritenuto falso, gli agenti scrivono che l'arrestato minorenne era stato visto prendere della droga da sotto un albero e andare nelle cantine di un condominio, ma non risulta alcuna osservazione di questi fatti. Aggiungono che il giovane ha opposto resistenza ferendo un poliziotto, anche questa sarebbe un'invenzione. La caposquadra deve rispondere di calunnia per averlo accusato, pur sapendolo innocente. Il 28 gennaio un nuovo arresto. Nel verbale gli agenti dicono di aver visto un uomo trafficare sotto un'auto parcheggiata in via Ettore Ponti per nascondere della cocaina, ma lui in quel momento era a casa sua e nella successiva perquisizione prendono un pugnale senza dichiararne il sequestro. In un altro caso ancora documentano la cessione di 15 grammi di cocaina mai avvenuta e lo fanno a Settimo Milanese in un territorio non di loro competenza. L'ultimo episodio risale al 4 agosto, 2 giorni prima che gli agenti venissero arrestati.
8: È il momento della nostra rubrica Altri Mondi a cura di Dario Marchetti, poi una nuova edizione del nostro TG.
20: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. Questa settimana puntata ricchissima davvero, ma prima di iniziare vi ricordo di seguirci su Instagram all'account @altrimonditv e poi da quest'anno i nostri contenuti li troverete anche su YouTube, il canale è @altrimondirai, dunque vi aspettiamo anche lì. Ma veniamo al sodo, partiamo da casa Xbox perché la divisione gaming di Microsoft sta affrontando una grande ristrutturazione interna sia in termini finanziari ma anche creativi, e allora cosa fa? Guarda alle glorie del passato, in particolare a Gears of War, una saga davvero fondativa per Xbox, in particolare nell'era della Xbox 360, dopo una serie di sequel che non avevano funzionato proprio al meglio. Microsoft allora guarda alle origini, lo fa con un prequel, dunque si scava nel passato sia in termini narrativi ma anche in termini evidentemente di gameplay. Com'è andata? L'abbiamo chiesto e lo chiediamo anzi al nostro esperto di gaming, Lorenzo Fantoni. A te, Lorenzo. We do this together or we die together. Yeah. Oh shit! Fall back now! To the end. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Let's take this city back. Immaginate una band che avete amato tantissimo di 20 anni fa che torna improvvisamente a fare un album. Immaginate il new metal, per dire. Quindi trovate qualche suono bello vecchio come piace a voi, che siete nostalgici di quelle robe, di quelle atmosfere, qualcosa di nuovo, qualche membro in più, qualcuno che se n'è andato. Storie nuove raccontate, ma raccontate come sapete voi e con quello stile là. Ecco, Gears of War, i dei è esattamente questa cosa qua, perché a 20 anni dal primo Gears of War, gioco che mi ricordo mi dette delle bellissime emozioni da fresco acquirente di 360, torna con quello che vogliamo, che possiamo dire il re degli sparatutto in terza persona e che in qualche maniera ha rivoluzionato il genere, e lo fa ricordandoci del passato. Quindi trovare un bel gioco legnoso, pesante, con personaggi grossi, armi cattive, estremamente sanguinolento, però ci racconta i primi giorni dell'invasione delle locuste sulla terra, e riesce a farlo anche rinfrescando un po' la formula con delle zone più aperte, con alcune coperture differenti, più animazioni, qualche arma nuova, però senza perdere il feeling. Devo dire, una bellissima operazione di nostalgia per gli amanti di Gears of War, ma in generale un bellissimo gioco che ci ricorda i fasti del genere, quindi una bellissima azione, personaggi larger than life, come dicono gli americani, veramente tanto sangue, divertente, spettacolare. Ecco, se la nostalgia è fatta così, devo dire che c'è poco da lamentarsi, perché Gears of War i dei ricorda Xbox esattamente perché c'è stato un momento in cui ha avuto successo ed è entrata nei cuori di un sacco di giocatori. Spero che prenda quello spirito di questo gioco e lo porti più avanti per tornare veramente grande, perché nonostante alcune cose molto vecchiotte, che comunque sentono, ma ci sta, perché sono vecchio anch'io, questo Gears of War è assolutamente promosso per quanto mi riguarda, è un bellissimo ritorno al passato fatto da chi, insomma, ci teneva tanto. Un esempio di come si fanno queste operazioni. A voi la linea. Grazie mille Lorenzo, e ora cambiamo decisamente tono, passiamo dalle atmosfere esplosive di Gears of War a qualcosa di molto più tranquillo, ma non per questo meno interessante. Parliamo di un videogioco indie che tiene insieme una stazione spaziale, viaggi nel tempo e una storia però decisamente, profondamente umana. Si chiama Rivage e l'abbiamo provato per voi. Vediamo com'è andata.
0: Vesta. An exoplanet capable of harboring humanity was our new hope.
20: Un giorno della marmotta nello spazio profondo. È una sintesi feroce ma in fondo corretta quando si parla di Rivage, puzzle game costruito dal piccolissimo team canadese Ex Nihilo Studio. La storia, ambientata in un futuro nemmeno troppo lontano, è quella dell'equipaggio di una stazione spaziale orbitante attorno a Vesta, un esopianeta che potrebbe offrire le stesse condizioni di vita della Terra, ormai resa inabitabile. Ma qualcosa di misterioso è successo a bordo e Miranda, la protagonista, continua a svegliarsi nella sua cabina alla stessa ora dello stesso giorno, ormai sola e senza idea di cosa sia accaduto ai suoi compagni. Una premessa che gli sviluppatori hanno condensato in poche schermate iniziali, con l'obiettivo di gettarci subito in medias res e senza troppe informazioni, per farci vivere lo stesso spaesamento della protagonista.
1: Al suo cuore, Rivage è un puzzle game in prima persona. Esplorando la base, aprendo cassetti, frugando nei computer e così via, troveremo le informazioni utili a risolvere i tanti rompicapo che ci si pareranno davanti. Ma c'è un ma. L'anomalia che ha colpito la stazione ne ha anche ridotto le capacità energetiche e molte azioni, come aprire una porta o attivare un macchinario, richiederanno una o più unità di elettricità, limitando così le nostre possibilità e costringendoci a pianificare per bene il percorso. Una volta consumata tutta l'energia, la stazione si spegnerà e avremo accesso a una stanza speciale dentro cui un vecchio cabinato da sala giochi ci permetterà di far ripartire il loop temporale. Una struttura che ricorda da subito quella di Blueprints, che anziché l'elettricità ci chiedeva di gestire coscienziosamente un certo numero di passi. Col grande successo indie, però, Rivage non condivide l'elemento di casualità della mappa, preferendo una struttura lineare e fortemente narrativa. E se Blueprints aveva costretto tanti giocatori a prendere appunti con carta e penna, Rivage sceglie di non rompere mai l'immersione e lo fa grazie a un sistema chiamato K9, una sorta di memoria digitale dentro cui rimarranno memorizzati i file audio, le password e anche gli screenshot che potremo fare per tenere a mente ogni tipo di informazione. Tutti i dati che resteranno con noi nel corso dei vari loop, consentendoci a ogni nuovo inizio di non dover ripetere le mosse già fatte, snellendo così l'esplorazione e l'avanzamento della storia. In termini di difficoltà, il gioco offre pochi indizi, spesso celati nei diari sonori, che ci aiuteranno a decifrare quanto accaduto, e in generale crede molto nelle capacità del giocatore di risolvere il tutto in autonomia, anche quando i rompicapo non sono poi così chiari nelle loro meccaniche. Insomma, anche se non siamo di fronte a un nuovo The Witness, tanto per citare un altro capolavoro del genere, Rivage riesce comunque a dire la sua, grazie a una storia misteriosa, a volte anche molto feroce, ma sempre profondamente umana.

Qui ad Altri Mondi, lo sapete, ci piace raccontare i videogiochi oltre il mero gameplay, la parte di intrattenimento, e dunque non poteva che incontrare il nostro favore la filosofia di sviluppo di Remedy, la casa dietro giochi come Max Payne, Alan Wake e la più recente saga di Control, che vede ora arrivare un nuovo gioco, Control Resonant, che espande e continua la storia del primo e non è però esattamente un sequel, poi vedremo perché, che continua però a tenere insieme quelle atmosfere tra il weird e la fantascienza, David Lynch e X-Files, insomma qualcosa di davvero unico nel suo genere e che ancora una volta è in grado di stupire, non solo, ma davvero di catturare il nostro immaginario, come ci racconta Stefania Sperandio, direttrice di Videoludens.it. A te Stefania.

0: Dovete sapere che l'originale Control arriva nel 2019 con una premessa che in realtà era anche una promessa. Diceva: "This is gonna be weirder than usual", cioè tutto questo sarà anche più strano del solito. Ecco, il suo seguito, Control Resonant, sposa contemporaneamente quella visione, la prende, la potenzia e la estende. Ormai, se ci pensate, è un marchio di fabbrica di Remedy Entertainment, software house finlandese che è celebre per le sue opere che traboccano di personalità sopra le righe, che sono orgogliosamente stravaganti, di una stravaganza che al videogioco così come lo conosciamo oggi nelle grandi produzioni, che spesso è timido nel presentarsi come un vero mezzo espressivo per opere di stampo narrativo, ecco, quella stravaganza gli fa incredibilmente bene. Però se il primo gioco ci portava dentro l'Old Stouse, che era un palazzo in costante cambiamento che si reinventava di continuo via via che lo esploravamo nei panni di Jessie Faden, che era determinata a ritrovare suo fratello Dylan, questa volta la prospettiva è stata completamente invertita. Siamo Dylan, sono passati 7 anni e siamo noi che stiamo cercando Jessie. Gli scenari paranormali però questa volta non sono più confinati alla sola Old Stouse, ma si estendono a tutta Manhattan. Non solo, perché Remedy si è presa anche un rischio più grande, perché qua non si è limitata a cambiare lo scenario e a cambiare il protagonista, ma ha cambiato perfino il sistema di gameplay, trasformando Control Resonant in un gioco di ruolo dai combattimenti ravvicinati che si lega al precedente con il filo rosso affascinantissimo del suo background, dei suoi piani della realtà che si intersecano di continuo e anche del ruolo dell'immaginario Federal Bureau of Control di cui i nostri protagonisti fanno parte e per cui combattono cercando di contenere queste emergenze paranormali. È un videogioco testardamente autoriale, proprio testardamente, come spesso nelle produzioni costose non si rischia più di fare. E nonostante sia la prima volta che Remedy si misura con un sistema di gameplay come questo, Control Resonant alla fine grida Remedy da ogni sua scelta e da ogni singola bizzarria che lo caratterizza. E sinceramente, in un'industria dei videogiochi che ha tantissimo bisogno di bizzarria, di personalità e di autorialità, non ci si poteva augurare niente di meglio.
1: Grazie mille a Stefania Sperandio per essere stata con noi. Ci avviciniamo ora alla chiusura, lo facciamo come sempre con la rubrica Speedrun a cura di Alberto Alessi, che ci racconta rapidamente i videogiochi indie da tenere d'occhio in questo periodo. La vedremo fra pochissimo. Io intanto però vi ricordo di seguirci anche su Instagram @altrimonditv e su YouTube @altrimondirai, dove troverete tutti i nostri contenuti, così come su RaiPlay e RaiNews.it. L'appuntamento allora è sempre per sabato prossimo, sempre alle 16:45, sempre su Rai News 24. Fino ad allora non posso che augurarvi una buona partita a tutti.

0: pubblicità.
1: Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A ottobre, retta da 1550 euro.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Il ministro Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti. Il ministro Urso, adesione superiore alle attese, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche. L'inchiesta sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai, il procuratore degli Emirati Arabi, il copilota pianificava un atto terroristico, ha usato l'ascia di emergenza. Il presidente Mattarella, il Mediterraneo è attraversato da gravi crisi umanitarie e torni a essere un mare di civiltà e di unione. 13 anni fa il tragico naufragio a Lampedusa con 368 morti. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Tra poco il nostro speciale. Inaugura nella capitale il Roma Europa Festival con E morte non avrà dominio, balla d'opera di Vinicio Capossela, un omaggio al poeta Dylan Thomas. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24, dossier energia e manovra al centro dell'azione di governo dopo lo scostamento di bilancio da 29 miliardi deciso dal Consiglio dei Ministri. Ora entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
1: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo: far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: Sui conti pubblici il centrodestra va a sostegno dell'esecutivo, si guarda già la manovra con ricette che variano però a seconda dei partiti della maggioranza. A Firenze intanto va in scena la Leopolda di Renzi, mentre le opposizioni sono alle prese con la leadership all'interno del campo largo. Sentiamo tutto in studio con Francesca Biagiotti.
2: Eh sì, la maggioranza compatta ribadisce appunto che il lavoro fin qui fatto è un buon lavoro in un contesto molto complicato. Adesso bisognerà capire come sarà la nuova finanziaria. Per Fratelli d'Italia bisogna proseguire la strada già fatta, aiutare imprese e aiutare famiglie. Per gli altri alleati, come per esempio la Lega, sarebbe necessario fare un nuovo scostamento di bilancio molto più ampio oppure tassare le banche. Questa è l'idea del carroccio. Meloni se ne freghi del patto europeo, dice Borghi, il senatore della Lega. L'idea è appunto fare una tassazione sulle banche per allargare la platea della flat tax e per dare maggiore flessibilità per andare in pensioni. Per i moderati di Lupi e anche per Forza Italia l'attenzione va data soprattutto al ceto medio. Per le opposizioni invece, dice Boccia del Partito Democratico, le parole di Giorgetti sulla prudenza dopo 4 anni di governo certificano di fatto il fallimento della politica economica di questo esecutivo. Alleanza Verdi Sinistra lancia le sue proposte per la nuova manovra o forse per una prossima manovra, come per esempio la rimodulazione dell'IRPEF con una tassa patrimoniale, però soltanto per gli italiani che hanno più di 5 milioni di patrimonio netto, così dice Fratoianni. Per Bonelli invece il problema di questa manovra saranno i fondi, molti dati per le armi, stessa questione anche per il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte, una follia lo ha definito. E poi insomma questi sono i giorni in cui si svolge la Leopolda, la kermesse di Italia Viva e di Renzi a Firenze. Proprio Renzi dalla Leopolda da un lato ha ribadito l'attacco verso Giorgia Meloni, verso la sua politica economica, dall'altro lancia, diciamo così, un messaggio verso gli alleati, perché sappiamo che il campo progressista in questo momento è in grande fermento. Schlein poco fa, diciamo qualche giorno fa, ha ribadito come la leadership all'interno del campo progressista dovrebbe andare a chi ha maggiori voti, così ha detto Schlein. Uno non conta uno, l'avviso diciamo dato a Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che invece ribadisce in questo tour che sta facendo di fatto quasi preelettorale, ribadisce di chiedere a Schlein garanzie per la tenuta di questa alleanza, quasi a chiedere garanzie nei confronti di Renzi, e Renzi che invece in questa fase si dimostra, diciamo così, molto diplomatico e dice: non sappiamo chi diciamo sarà il leader in questo momento, dice, mi interessa poco, quello che mi interessa sono i contenuti. Questo è il dibattito all'interno anche dei partiti dell'opposizione. A te.
0: E per fronteggiare la crisi energetica, dal G7 arriva il via libera allo svincolo di 100 milioni di barili di diesel e greggio, mentre l'Europa si prepara a dibattere sul tema della flessibilità. Per tutti i dettagli da Bruxelles, Donato Mendicenti.
3: Sì, tutto questo si inquadra in una situazione di attesa, perché la Commissione ha confermato che è arrivata la lettera italiana in cui la Presidente Meloni richiede maggiore flessibilità fiscale. La esamineremo, teniamo conto della preoccupazione dei leader, ha detto la portavoce della Commissione. Questi documenti confluiranno in quello che è il dibattito preparatorio al Consiglio europeo del 15 e 16 di ottobre. Intanto, sì, lo dicevi, il G7 in videoconferenza sotto la presidenza francese, la decisione di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve di diesel e petrolio greggio, ovviamente per cercare di allentare la pressione sulle pompe di benzina e di diesel, dice Macron, spiegando che non ci saranno limitazioni alle esportazioni reciproche all'interno dei 7 paesi, che questo è un segnale chiaro di unità tra di noi, ha aggiunto, non ci dividiamo. E poi la reazione di Ursula von der Leyen, che dice: i nostri cittadini hanno bisogno e diritto ad un'energia accessibile, e accogliamo e sosteniamo il rilascio coordinato e progressivo, appunto, delle scorte in cooperazione con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Linea a te.
0: Donald Trump esulta per la decisione europea, evitato infatti lo stop all'export del diesel americano. E dopo i recenti attacchi torna a elogiare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo da New York Marco Valerio Loprete.
4: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il Presidente, che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. Una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, aggiunge, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano, che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni.
0: E ora andiamo in Medio Oriente con i nuovi inquietanti dettagli che arrivano dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai, mentre a Gaza Israele torna a fare strage, almeno 5 morti, di cui 4 donne. Si infiamma nuovamente anche il fronte della Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
5: E sì, dunque emergono i nuovi dettagli per quanto concerne il copilota, aggressore sapevamo originario dell'Oman, ma sappiamo adesso anche come si chiama, Hamam al-Hamami, 29 anni. Secondo Wall Street Journal avrebbe già ricevuto un divieto di volare dal suo stesso paese di origine per le proprie posizioni radicali e estremiste. Dall'altra parte, per Fly Dubai volava per soli 8 mesi e sappiamo anche adesso adesso quale arma ha utilizzato nell'aggredire il proprio collega indiano, un'ascia di emergenza che di fatto si trova su in ogni cabina dei piloti. Dall'altra parte continuano le indagini negli Emirati Arabi che definiscono questo incidente come un attacco terroristico. Ricordiamo, Israele presto manderà i propri agenti perché con Abu Dhabi nutre i rapporti diplomatici. Vedete delle immagini invece che ci portano in Cisgiordania, dove sono almeno due uomini palestinesi uccisi nelle ultime 48 ore, l'ultimo aveva soli 19 anni, negli scontri con i coloni e con l'esercito ha perso la vita. A Gaza, ultime immagini che ci portano in un palazzo vicino a Gaza City che ha ucciso almeno 5 palestinesi, per lo più le donne. La foto che vedete è di due donne cristiano-ortodosse, Maissa Duad e Mary, i cui funerali si sono tenuti oggi. Per Israele l'obiettivo è stato un alto comandante di Hamas che avrebbe dovuto succedere all'ex leader dell'organizzazione estremista Sinawar, però per il momento l'obiettivo è stato mancato. Ovviamente noi vi aggiorneremo per le prossime ore da Gerusalemme. È tutto per il momento, a te.
0: E si è conclusa la visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e altri temi internazionali sono stati al centro dei colloqui col Principe Alberto. Sentiamo l'inviato Francesco Accardo.
6: La prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco si chiude all'insegna dell'amicizia e soprattutto di una visione comune su uno scenario internazionale incendiato dalle crisi e dal ritorno di volontà di dominio.
7: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirata ai valori della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
6: Tra i valori centrale la tutela dell'ambiente, la tappa al Museo Oceanografico, fiore all'occhiello dell'impegno monegasco per la sostenibilità, chiude la visita nel Principato. Ambiente, sfida cruciale per il futuro, come cruciale, insiste il capo dello Stato, che il Mediterraneo torni mare di dialogo e di pace.
7: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
6: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlene.
8: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
0: 13 anni fa il naufragio al largo dell'isola di Lampedusa che causò 368 morti accertati e 20 dispersi. Oggi, come ogni 3 ottobre, si celebra la giornata per la memoria delle vittime dell'immigrazione e si ritrovano sull'isola i sopravvissuti di quel drammatico naufragio. Il capo dei Vescovi Zuppi ha detto: non abituiamoci a chi muore cercando la vita, continuiamo a salvare vite. In chiusura, la musica e lo spettacolo in prima nazionale al Teatro Olimpico per inaugurare il Roma Europa Festival va in scena E morte non avrà dominio, la balla d'opera con cui Vinicio Capossela rende omaggio a Dylan Thomas. Con lui sul palco c'è anche Pierpaolo Capovilla, uno spettacolo che diventerà anche un disco che si chiamerà Milkwood Bar e che uscirà a gennaio. Allora sentiamo l'intervista di Fausto Pellegrini.
9: E morte non avrà dominio. Allora, che avete combinato questa volta? Perché questo è uno spettacolo teatrale, una ballad opera. Che hai combinato?
10: Una ballad opera ispirata alla vita di Renato Striglia, rock and roll loser e DJ radiofonico, e all'opera di Dylan Thomas, poeta. Ballad opera perché si compone di canzoni, quindi le ballad, che insieme però costituiscono un'opera.
11: Le masse del mare rompono!
12: Io sul palcoscenico sono fantasmagorico, ok? Sono un po' Dylan Thomas, un po' Renato Striglia, e sono un po' Capitan Gatto e sono anche un po' me stesso.
9: Questa balla d'opera ti porta anche verso un disco di prossima pubblicazione.
10: Abbiamo ribaltato tutto raccontiamo, è un prequel. Prima le canzoni e poi dopo il disco. Le canzoni, è bello che in qualche modo le vivano prima ancora di essere fissate. Magari uno poi dice, ah, aspetta, farà quella canzone, quella... non ne conoscono nessuna. Se venite a teatro, ecco, sapete che non conoscete neanche una canzone, non è mai stata eseguita, e sono, poi dopo sì, ci sarà, sono già registrate, depositate, pronte.
13: Proprio di fuori i cancelli dell'Eden.
10: Ma di questo parleremo più avanti. Vi dico solo che al nome di un bar inventato, che si chiama Milkwood Bar, ecco, il famoso Milkwood che diventa un bar, perché al bar è un po' come al cimitero, ci si ritrova tutti.
0: E adesso, come vi avevamo preannunciato, è il momento del nostro speciale su San Francesco, 800 anni dalla sua scomparsa. Andiamo ad Assisi con il nostro Ilario Piagnerelli.
14: All'imbrunire di 800 anni fa moriva proprio in quel punto dove ora vedete quella grata, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Quest'anno è stato segnato da celebrazioni e lo sarà ancora per questi 8 secoli. La festa nazionale è stata ripristinata, quest'anno non ce ne accorgiamo perché cade di domenica. Allora siamo venuti proprio qui alla Porziuncola, dove tutto è cominciato e dove la sera del 3 ottobre 1226, sulla nuda terra, come aveva chiesto ai suoi compagni, lasciava questa terra Francesco d'Assisi, recitando assieme a loro il Cantico delle Creature, dove arriva a lodare il Signore per sorella nostra morte corporale.

800 anni di luce, era 1939 quando Pio IX proclamava San Francesco patrono d'Italia assieme a Santa Caterina da Siena. Domani qui è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma sono già arrivati i presidenti di tutte le regioni italiane e i sindaci di tutti i capoluoghi. Sarà fatta la cerimonia dell'accensione della lanterna perenne presso la tomba del santo, che quest'anno però vedrà l'olio donato non, come è sempre successo, a rotazione da una regione italiana, ma dal sindaco di Assisi, per la prima volta in rappresentanza di tutti i sindaci d'Italia, proprio a sottolineare la solennità di questo ottavo centenario, il 27 ottobre. Poi viene qui ad Assisi Papa Leone per una preghiera interreligiosa che ripeterà il gesto storico compiuto da Papa Giovanni Paolo II 40 anni fa. Come ci sono tre ospiti: Stefano Brufani, professore all'Università di Perugia, uno storico tra i massimi esperti nel campo degli studi francescani; Chiara Mercuri, una storica specializzata in storia medievale, autrice anche di una biografia di San Francesco; e poi padre Giulio Michelini dei Frati Minori, teologo dell'Istituto Teologico di Assisi. Allora, padre Michelini, cito il Carducci che venne qui e nel sonetto Santa Maria degli Angeli scrisse: questa cupola bella del Vignola dove incrociando all'agonia le braccia nudo giacesti sulla terra sola. Un accenno alle circostanze della morte di Francesco. Intanto, perché però la celebriamo, la ricordiamo oggi che è il 3 metri, la festa nazionale reintrodotta questa

0: Maria degli Angeli citata è la celebrazione dei Vespri di San Francesco, della Solennità di San Francesco.
1: Allora, lui chiese di morire nudo sulla nuda terra. Cosa ci raccontano le biografie?
0: Intanto è iniziata la sua vita con una spogliazione importante, la spogliazione dalla ricchezza, era un uomo ricco, dal desiderio di potere, voleva diventare cavaliere, voleva in qualche modo salire di grado. E la spogliazione nella sua vita, nelle relazioni, l'incontro con il sultano, quindi una spogliazione nel modo anche di porsi di fronte all'altro, alla fine la spogliazione definitiva. Come dice il libro di Giobbe, un libro biblico, siamo nati, usciamo nudi, torneremo nudi a Dio, non portiamo niente. Francesco ha voluto anche in questo modo significare la povertà e la libertà.
1: Chiara Mercurio, 8 secoli dopo, perché Francesco continua ancora ad affascinare anche i non credenti? Cosa lo rende così moderno?
2: È il fatto che non ha voluto essere un uomo del suo tempo, non ha voluto essere un uomo figlio di suo padre, non ha voluto essere un uomo di una regione, di un genere, maschile ad esempio, non vedeva nessuna distinzione tra animali, esseri umani. E quindi questa totale mancanza di recinti, di barriere, che lui ha voluto puntualmente rompere tutte, lo fa divenire un personaggio estremamente attrattivo per chiunque. Quindi è normale che tutti guardino a Francesco, anzi è una fortuna che tutti guardino a Francesco, perché il suo messaggio oggi è veramente urgente.
0: Scusa Ilario, intanto è iniziata la preghiera del Vespro. La preghiera del Vespro, come dice la parola dal latino, Vespro, la preghiera della sera. Tutte le sere la Chiesa, che sia in una cattedrale, in una basilica come questa, un piccolo gruppo, oppure personalmente, si celebra questa preghiera. Sentirete un inno, che ora descriveremo perché è il Cantico di Frate Sole, poi la preghiera con 3 salmi tratti dal Primo Testamento e poi anche la descrizione del transito di San Francesco della sua morte.
1: Per chi non conosce Assisi, avete visto inquadrata quella piccola chiesa dentro una chiesa più grande, quella è la Porziuncola, che era un rudere quando San Francesco decise di restaurarla, perché il crocifisso di San Damiano si sarebbe animato dicendogli ricostruisci la mia chiesa, e lui lo fece con 3 chiese. Però, professor Brufani, questo ricostruisci la chiesa, in realtà si capisce dopo, forse anche lui l'ha capito dopo, andava inteso ricostruisci la chiesa, nel senso rilanciala, perché c'è un prima e un dopo, no? Nella storia della chiesa.
3: Noi molte volte siamo abituati a leggere e rileggere la vita di Francesco come tutto un miracolo, mentre fu tutto un percorso di conversione che lo portò progressivamente a prendere coscienza sia del proprio intimo rapporto con Dio, ma anche con la Chiesa e con la sua comunità. E con l'episodio di San Damiano sicuramente è un episodio geograficamente che colpisce, perché è il crocifisso che avrebbe parlato a Francesco, ma questo è più frutto forse della presa di coscienza da parte dei frati minori che Francesco poteva essere nel suo tempo e nella Chiesa un riformatore. Francesco di per sé non si sentiva un riformatore, perché era un laico, un penitente, e lasciava questo compito di riforma istituzionale al clero e alla Chiesa, ma la sua testimonianza di vita evangelico-pauperistica fu un richiamo a quella Chiesa, e poi i suoi frati, sul suo esempio, divennero protagonisti di quella riforma.
1: Ma in che modo è stato uno spartiacque nella storia della Chiesa e anche direi dell'Italia e nel mondo, perché era un'epoca intrisa di religiosità?
3: Fu uno spartiacque, per citare un grande medievista, Ovidio Capitani, perché dalla sua esperienza religiosa venne fuori una nuova concezione dell'uomo. Faccio un esempio banalissimo. Prima di Francesco il Dio era il Dio onnipotente e lontano, pantocratore, creatore del tutto, l'onnipotente. Con Francesco fu molto più padre e molto più fratello nella figura del Cristo. Il mondo, la natura, fino a Francesco basterebbe ricordare il suo papa Innocenzo III, uno dei suoi papi, era il luogo da disprezzare. Con Francesco e con il cantico che stiamo ora ascoltando nella liturgia, l'uomo viene riconciliato con la natura e è parte della natura redenta, non della natura allo stato semplice, prelapsiale, ma è, e anche il rapporto con l'uomo cambia. perché anche nelle comunità religiose

0: l'abate era il padre padrone, per dirla nei termini odierni, con Francesco, pur rimanendo le autorità, i ministri, ma è innanzitutto frate, e Francesco fino all'ultimo si autodefinì, nei suoi scritti lo fa continuamente, frate Francesco.
1: Fratello.
2: Possiamo anche dire, Ilario, che forse ha cambiato anche la letteratura italiana. Stiamo ascoltando nello sfondo quello che è il primo esempio di volgare letterario italiano. È vero che è infarcito di citazioni intertestuali dall'Antico Testamento, il Cantico dei Tre Fanciulli, dal Libro di Daniele, un Salmo di Lode. Però Francesco, con il Cantico di Frate Sole, scrive in volgare. Ricordiamo che prima non avevamo testimonianze, se non testimonianze frammentarie. Questa è un'opera letteraria, il Cantico delle Creature, con la quale noi possiamo anche segnare l'inizio ufficiale della lingua italiana letteraria, della letteratura italiana.
0: Anzi, potremmo dire, questo, come l'ha definito il padre Giovanni Pozzi, un grande filologo italiano che insegnava a Friburgo, Francesco è il primo vero poeta. Forse qualcuno di lui avrà scritto qualche piccola riga, qualche breve riga, ma il primo vero poeta in volgare è Francesco con il Cantico. Dunque, qualsiasi frammento in volgare precedente ha un grande valore storico-linguistico, ma non ha l'elevatezza e il valore...
3: Certo, non ha un valore letterario.
0: Ecco, non ha...
3: Anche se posso aggiungere che purtroppo il fatto che, come ha detto padre Giulio, assolutamente lui è l'iniziatore della letteratura italiana con questo testo mirabile, di grandissima altezza letteraria e spirituale, purtroppo è stato legato il fatto che lui avesse scritto questa preghiera in vernacolo al fatto che non sapesse il latino, per cui ancora nel Novecento si è ripetuta questa sciocchezza che Francesco non conosceva il latino, senza contare che chiaramente nel Medioevo chi imparava a scrivere, a leggere lo faceva nell'unica lingua della scuola, che appunto era il latino. Infatti anche nelle due carte che noi abbiamo, che lui scrive a Frate Leone, sono una in particolare, quella conservata a Spoleto, è proprio scritta di getto, e vediamo che Francesco era abituato a portare dietro la carta, il calamo, l'inchiostro, e quando scriveva ovviamente nell'unica lingua nella quale appunto si imparava a scrivere, cioè il latino.
1: Anche se poi padre Giulio disse che non è nella sapienza, nell'erudizione che si trova la perfetta letizia. Questo cantico che stiamo ascoltando, quanto è importante, quanto è bello,
2: è anche perché è stato... Anche il professor Bruffani, Stefano, prima accennava, qui c'è il passaggio dalla creatura, quindi un cambiamento anche antropologico, dalla creatura alla creazione, al creatore. Quindi la lode è a Dio, ma attraverso la creatura e la creazione. Questo credo che Papa Francesco, con le due encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, che vengono continuamente citate da Papa Leone XIV, l'abbia compreso bene. Siamo in un'epoca in cui dobbiamo ricordare che non abbiamo di fronte soltanto la natura, ma un oggetto di dono, la creazione. Quindi la lode a Dio attraverso il frate sole, la luna, l'acqua, tutte le cose, l'aria, tutte le cose importanti che abbiamo davanti e a volte di cui non ci accorgiamo e che forse dovremmo custodire meglio.
1: Difficile tracciare un profilo di Francesco d'Assisi in un minuto e mezzo, si è cimentato il nostro Aldo Anziano in questo servizio, vediamo.
4: Per la storia della Chiesa e della cultura occidentale c'è un prima e un dopo Francesco, perché il suo avvento ne muta irreversibilmente il corso. È il 1208, Francesco ha 26 anni, è un giovane che ha appena rotto con la famiglia e vive di espedienti al margine della città, ma le folle e i dottori della chiesa lo ascoltano rapiti, perché più che parabole propone loro un modo totalmente nuovo di guardare al mondo. Non generico pauperismo cristiano, ma una condanna ante litteram del consumismo, dell'accumulo finanziario e dello sfruttamento di uomini e risorse, cui oppone invece un modello di economia solidale e basato sulla condivisione. A chi gli chiede della nuova regola, Francesco risponde di spingersi nelle periferie esistenziali e materiali del mondo, imparando ad amare gli ultimi, gli scartati e i diversi. È di stupefacente attualità, e del resto

0: religioso ed etnico, non blando panteismo New Age, ma lucido racconto del delicato rapporto tra uomo e ambiente e il cantico delle creature, inno all'ecologia integrale, ma anche celebrazione della centralità dell'uomo nel cosmo, preludio all'umanesimo moderno. Ma rivoluzionario Francesco lo è anche nei modi e nei linguaggi, quando abbandona il latino per il più vivo e pulsante volgare, o nella sofisticata pedagogia dei simboli, dal presepe di Greccio ai molti eloquenti gesti che accompagnerà la sua intera esistenza. Molti altri suoi segni sembrano anticipare istanze e turbamenti del presente, nessuno però più del chiassoso gesto di ribellione del 16 aprile 1206, quando davanti al padre in pubblica piazza si scrolla di dosso in un sol colpo abiti e convenzioni del suo tempo per farsi tutto di Dio, cambiando il corso della storia.
1: Padre Giulio, in queste immagini da una fiction molto famosa, il celebre episodio nel quale lui contesta il padre, lo rinnega, si spoglia, rinuncia a tutto. Si descrive Francesco un po' come un rivoluzionario che contesta la ricchezza, però per lui forse Madonna Povertà è più una scelta di libertà che una contestazione.
2: Beh, intanto direi che non si deve valorizzare solo la prima parte della frase, non dirò più Pietro di Bernardone. Certamente potremmo trovare un tono di ribellione, giustamente Chiara diceva i confini per lui non sono sufficienti. Io valorizzerei anche la seconda parte, cioè dirò Padre nostro che sei nei cieli. In qualche modo Francesco capisce che doveva uscire anche dalla cerchia familiare e parlare e trovare, ha trovato un padre più grande, forse con la fine delle sue aspirazioni personali, quelle di voler diventare cavaliere, importante, nobile, e con il ritrovamento di una paternità che non era solo quella che l'ha generato, ma di una paternità più grande. Quindi in questo senso sicuramente rivoluzionario. Poi guarda, tutte le categorie sono difficili, già di Gesù di Nazareth si dice che era un rivoluzionario, che era un antiromano, che bisogna stare molto attenti a dare definizioni così apodittiche.
3: Ma era forse, se posso dire, era rivoluzionario rispetto a quelle che erano le regole della società civile del suo tempo. Il Vangelo lo aveva detto chiaramente, il Vangelo di Matteo, Gesù lo dice, cioè chi mi vuole seguire deve rinnegare il padre, la madre, e quindi diciamo che io ho avuto molti allievi, frati e suore che mi dicono questo: la conversione nasce sempre con un grande tradimento del padre e della madre, che spesso pensano a un altro tipo di vita, una vita nel mondo, perché poi anche persone che sono molto credenti, però hanno l'impressione che con la vocazione religiosa di un figlio, quel figlio lo si perde. E quindi diciamo che non poteva, anche per Francesco, cominciare con uno strappo, perché chiaramente fare la volontà di Dio implica, sì, molto spesso non fare quello che le persone che ci vogliono bene, che ci sono accanto, vorrebbero che facciamo, anche il semplice stargli vicino per affetto.
4: Con lo spogliamento, con la scena dello spogliamento, che ha questa dimensione che dice Chiara, cioè questa dimensione anche sociale, dunque di frattura con la famiglia, con la città, però è il punto di partenza per Francesco, non è il punto di... Perché è il punto di partenza? E tutta la vita di Francesco, a mio avviso, dovrebbe essere letta attraverso quello, padre Giulio meglio di me potrebbe dire, che è l'inno ai filippesi, questo processo di svuotamento, di spogliamento. Infatti una delle due traduzioni della parola kenosis è svuotamento, ma più correttamente proprio il cardinale Ravasi ha tradotto con spogliamento. E dunque quello è il punto di partenza, il punto d'arrivo l'abbiamo visto nella scena della Cavani, nel momento della disperazione, della grande solitudine, Francesco affida a Dio, e siamo ormai alla Verna, nel momento delle stimmate, affida a Dio la propria solitudine, e nella solitudine come dire, arriva il culmine dello spogliamento di Francesco, perché Francesco si sente tutto in colui che è tutto. Mio Dio è mio tutto, dice nelle lodi del Dio Altissimo, che scrisse proprio alla Verna in occasione delle stimmate nel settembre del 24. Dunque quella scena dell'episcopio, del vescovo, dello spogliamento va letta, come dire, in parallelo con la scena delle stimmate, se no non lo comprenderemo né le stimmate e probabilmente neppure lo spogliamento di Francesco.
1: Ma che Italia era quella del 200? Che risonanza poteva avere un gesto del genere? Cioè, mi viene da dire che sarebbe più compreso oggi, che abbiamo tutto, un gesto di ribellione, abbandonare, ma era un'epoca in cui milioni di persone erano dei miserabili, a che pro diventare uno di loro? Come veniva visto questo gesto?
4: Prego,
3: posso?
4: Chiara, prego.
3: Allora, purtroppo oggi stiamo tornando pericolosamente a una società come era quella di Francesco. Come lei giustamente ha detto, all'epoca era proprio uno scandalo. Se avevi avuto la fortuna di nascere nella parte giusta della città, andare a posizionarti in mezzo ai marginali, ai fragili, ai reietti. Oggi purtroppo siamo tornati da qualche decennio a questa situazione per cui la povertà non va nominata, e quasi quasi essere poveri è una colpa, è quasi un problema antropologico, e quindi nessuno più oggi osa parlare di povertà se non appunto in questo tipo di contesti, e si tende un po' a ritornare, proviamo a pensarlo anche appunto nei grandi magnati delle big tech, no? All'idea che c'è uno scarto residuo, che comunque il progresso, l'avanzamento della tecnologia produce, e non ci si può fare nulla, diciamo, come se potessimo davvero accettare di andare avanti con questo scarto, tra virgolette, residuo. Cioè, quindi
1: insomma,
3: la povertà
1: sta tornando in qualche modo a essere accettata come uno stato di natura, come
3: assolutamente,
1: allora.
3: Esattamente come era dobbiamo immaginare nel 200, quando il gesto di Francesco desta scandalo. Perché? Perché stare davvero dall'altra parte della città significa perdere ogni tipo di sicurezza.
1: È sceso di casta.
3: Sì, sceso di casta, esattamente.
2: Vorrei aggiungere, correggetemi se sbaglio, che il tema della povertà ritornerà tra poco in una delle antifone più antiche, Francesco povero e umile, e poi entra ricco nel regno del cielo. Tra l'altro è un calco di un'antifona antica attribuita alla liturgia di San Martino, il primo santo non martire che viene ricordato dalla Chiesa. Però non basta la povertà, basta in un certo senso deve essere il punto di partenza. Francesco nella regola chiede ai frati non di essere poveri, ma di non avere nulla di proprio. Quindi non si tratta solo di una povertà economica, ma di qualcosa che è una spogliazione di tutto quello che può essere visto come ricchezza, per esempio anche nella gestione delle relazioni, del potere, nell'esercizio dell'essere sopra. Direi che l'essere nulla di proprio che Francesco chiede nella regola ai suoi frati, questo è il Vangelo. La regola dei frati minori è questa: vivere il santo Vangelo in obbedienza, in castità, senza nulla di proprio. Senza nulla di proprio vuol dire anche non attribuirsi molte cose. Quindi la povertà, ma anche l'umiltà e il disappropriarsi di qualcosa che ci potrebbe fare rendere superiori, maiores. Invece Francesco vuole essere minore.
3: No, ma infatti
2: minore.
3: Assolutamente non è la ricerca della povertà, così come era stato nel monachesimo, nel senso di rifiuto della vita, dei suoi beni. Per Francesco il problema, lui lo dice, ci si siede a tavola e quello che manda la provvidenza si mangia, quindi posso mangiare tranquillamente anche nel banchetto l'auto di un ricco. Il punto è che devo fare in modo che non ci siano persone escluse da tutto questo, e devo portare tutti a guardare tra quelle persone che sono sempre le stesse, sempre escluse da tutto. Per quello lui chiede a Chiara di entrare nel suo movimento, perché proprio perché lei è una nobile e una ricca, e quindi verrebbe presa sul serio il suo abbandono della parte privilegiata della città e andare a risiedere qui dove siamo oggi, che era appunto la parte fuori le mura, la parte dove abbondava la malattia, la miseria, la povertà. Qui vicino c'era il lebbrosario. I ricchi che improvvisamente, i figli, la migliore gioventù di Assisi che si stabilisce qui, porta tutti a guardare da quella parte. Quindi il problema non è diventare tutti poveri, ma il problema è non dimenticare che dobbiamo farcela tutti, e non si può continuare con quel tipo di città come era la città di Assisi all'epoca, la parte alta dove tutti sono al sicuro e poi la parte bassa dove tutti sono esposti a qualunque tipo di intemperie.
4: Ecco, però questa chiarissima illustrazione ha fatto chiara, no? Questa è la, potremmo dire, l'asse orizzontale della proposta cristiana di Francesco d'Assisi, che non va mai disgiunto dall'asse verticale, cioè la scelta della povertà evangelica per Francesco ha una doppia dimensione. Una, una dimensione che è imitazione di Cristo, è mettersi alla sequela di Cristo. L'altra è quella, come diceva Chiara, della condivisione della condizione minori. Cioè noi nella tradizione plurisecolare abbiamo interpretato il presepio di Greggio in maniera, come dire, un po' alla napoletana, come presepio intendo dire, ma in realtà in quella celebrazione del Natale di Greggio c'è una la memoria dell'Eucarestia, ma c'è la memoria del figlio che si era fatto uomo, dunque di colui che era l'onnipotente e che si era fatto il più piccolo tra i piccoli. Infatti il primo agiografo, il primo agiografo dice: io voglio vedere, Francesco voleva vedere con i suoi occhi la povertà che aveva subito il Cristo. Dunque in ogni momento della vita di Francesco, ma soprattutto nei momenti più di snodo, noi bisogna tenere sempre presente queste due dimensioni, quella verticale laddove trova la motivazione e quella orizzontale che c'è ma trova la propria radice proprio nella dimensione verticale. Cioè senza appunto questo spogliamento di cui si parlava prima, noi non capiremo Francesco tra i poveri, perché non, il povero non è una scusa, come giustamente diceva Chiara. Con il povero Francesco vuole condividere dalla vita, ma la radice ultima di quel desiderio di condivisione viene dalla condivisione che Dio aveva fatto della vita con l'uomo nella figura dell'Emanuele, di Gesù con noi. Questo è il centro interpretativo da cui tutto si snoda. Non viene meno il povero, l'attenzione al povero non è più quella monastica, ma Francesco vuole stare in mezzo ai poveri, ma questo ha un fondamento esistenziale in quell'esperienza del divino che Francesco fa. Ed è fratello tutto.
3: Il problema appunto è che se invece il povero è stigmatizzato come era stigmatizzato, allora è impossibile la fratellanza, è impossibile questo rapporto anche.
1: Si tratta, lo sappiamo, di uno dei santi più venerati al mondo. Allora il nostro Stage Assi ha raccolto qualche voce dei pellegrini che questi giorni si trovano qui ad Assisi. Sentiamo.
5: Perché siete qua?
6: Io sono terziaria francescana e sono legata a San Francesco perché la mia conversione avvenne ad Assisi, ero anche abbastanza grandicella.
5: E una preghiera in particolare per San Francesco?
6: Per la pace.
7: Noi siamo qui perché ci teniamo a Francesco e anche per il cammino che lui ha fatto in tutto il mondo.
5: Perché sei qui?
8: Per San Francesco, appunto. Perché domani è il mio onomastico e quindi mi hanno regalato questo viaggio per venire qui ad Assisi per festeggiare i miei 800 anni, no, gli 800 anni dalla morte del santo. Tu perché sei qui invece?
5: Un viaggio, diciamo, di spirito, un viaggio di un po' di ritorno dove siamo stati da piccoli, quindi anche per un po' riappacificarsi con il proprio animo, il proprio spirito, quindi un viaggio spirituale, diciamo così, di emozioni spirituali.
9: È una preghiera?
5: Una preghiera, sì, per i giovani. Certo. Facciamo una preghiera per i giovani.
10: Per i giovani, per le coppie,
11: esatto.
10: Per gli amici.
11: Per tutto quello che il futuro possa riservare, soprattutto a noi giovani.
1: E sicuramente in tanti vengono anche a pregare per la pace. Abbiamo parlato della povertà, però l'altro grande asse portante di questa grande figura, padre Michelini, è proprio la pace. Come la intendeva Francesco, e poi ricordiamo quel grande gesto di pace che fece andando a parlare durante le crociate, imbarcandosi assieme ai crociati per cercare di convincere il sultano.
2: Questo è un episodio fondamentale. Penso che soltanto in lingua italiana, se qualcuno dovesse fare una ricerca per vedere quanti titoli ci sono su San Francesco e il sultano, troverebbe almeno 10 monografie, da quelle più divulgative a quelle più serie. Però mentre parliamo vorrei ricordare che, terminata la lettura biblica breve del Vespro, ora stiamo ascoltando, per coloro che sono presenti o che la lettura, la descrizione del transito. Durante questa lettura sentiremo anche il suono particolare di una campana, poi ci spiegherai a che cosa si riferisce. Perché è importante il messaggio di pace? Io sono convinto che l'attrazione che Francesco ha ancora oggi è legata ad un annuncio che lui dice nel testamento, uno scritto autentico, il Signore gli ha rivelato. Il Signore mi rivelò che dovessi dire il Signore ti dia pace. Quindi l'annuncio della pace è strettamente legato al carisma francescano. Addirittura noi sappiamo da fonti antiche che molti si stupivano che Francesco volesse che i suoi frati salutassero dicendo il Signore ti dia pace. Però è un saluto non convenzionale, in particolare che rompeva anche le gerarchie e non riconosceva quelli che erano gli equilibri di potere, perché tutti venivano salutati allo stesso modo, i nobili e i prelati, perché tutti siamo fratelli, dicevamo sopra. Ora credo che la città della pace Assisi abbia questo richiamo perché tutti desideriamo finalmente la pace. Non è possibile vivere in questo contesto dove ci sono segnali, paesi di guerra, in guerra in continuazione. Io credo che il popolo di Dio preghi per la pace e dobbiamo chiederla proprio come dono a Dio, come ha fatto San Francesco.
1: La regia ha mostrato le immagini della campana intanto che menzionavi, una campana che è stata portata qui da Deruta ed è antichissima.
2: È stata fusa nel 1228, cioè 2 anni dopo la morte di San Francesco, quando è stata approntata, perché era la campana che doveva essere suonata durante la canonizzazione. Quando Papa Gregorio IX dichiarò San Francesco, da 2 anni dalla sua morte, beato, cioè santo, questa campana è stata fusa. Porta ancora sul avete visto il nome, il Beatus Franciscus, è stata appositamente portata qui, è la campana più antica della diocesi di Perugia, risale al 1228. Sentirete tra poco il suono di questa campana nel momento in cui si parlerà del transito della morte di San Francesco.
4: Da questo punto di vista, quello che accennava il padre Giulio è importante, la cronologia. 26 muore, nel 28 viene canonizzato e viene messa la prima pietra della chiesa di San Francesco, nel 30 viene traslato, ma dietro a questa a questi movimenti, la Porziuncola, la chiesa di San Giorgio dove fu sepolto, la chiesa di San Francesco e questa scansione 1226-28-30, c'è tutto l'impegno di Gregorio IX, del Papa Gregorio IX, per fare di Francesco non solo un santo, ma il santo fondatore dell'ordine e il modello per i frati minori di impegno pastorale a servizio della sede apostolica. Dunque, Francesco, nel momento in cui diviene santo, come avviene ancora oggi, non appartiene più a se stesso, ma appartiene in tutto e per tutto alla Chiesa, nel bene e nel male. E dunque l'uso, un santo è destinato ad essere utilizzato, ma nel senso più nobile, ad essere utile alla Chiesa, qualche volta anche mortificando qualche aspetto carismatico che in vita ha avuto. Ma alla Chiesa servono questi modelli, perché è una Chiesa militante, come si diceva allora, cioè una Chiesa impegnata nella riforma del mondo e della Chiesa. Ecco, in questo c'è un po' anche quello che Ovidio Capitani chiamò lo scacco di Francesco. Francesco non era nato riformatore, non era nato chierico, ma in qualche modo è costretto. Se lei ce l'ha fatta vedere la regia prima, scorre l'immagine tra quella di Subiaco, dove non c'ha l'aureola, dove è chiamato frate Francesco, dove non ha le stimmate, e vede la vela nella chiesa in Friuli San Francesco con Francesco in gloria, ecco là si vede, direbbe Gradomello, la metamorfosi del personaggio Francesco, da frate Francesco al San Francesco glorioso.
1: Tornando al tema delle celebrazioni nazionali di Francesco Patrono d'Italia, vediamo Carlo Cianetti su un'emissione straordinaria di un francobollo che è stato prodotto proprio per l'ottocentenario. Vediamo.
12: Il francobollo riproduce il particolare del commiato di Santa Chiara, l'affresco del ciclo giottesco nella Basilica Superiore, nel quale la Santa è china sulle spoglie di Francesco.
13: Non c'è solo il dolore per la morte, per la separazione dal Santo, ma traspare anche la certezza della speranza cristiana, di un cammino di fede condiviso.
12: Nel foglio filatelico di ognuna delle 4 emissioni, Italia, Stato Vaticano, San Marino e Sovrano Ordine di Malta, vi è un brano del Cantico delle Creature. Messi insieme compongono l'intera opera poetica del Santo.
14: Il 4 ottobre quest'anno per la prima volta celebriamo anche una festa nazionale e quindi non potevamo che riconoscere con un'emissione filatelica e dare un omaggio a questo grande, grandissimo personaggio.
15: Come univa le persone? persone San Francesco, che in 800 anni di storia è più attuale che mai. C'erano le crociate allora, ci sono le guerre oggi, scelse il dialogo, scelse l'unione.
12: Italia, San Marino e Stato Vaticano coniarono insieme una moneta in occasione dell'ottavo centenario. Lo stesso spirito ha animato l'iniziativa di un francobollo.
16: I valori comuni che ci uniscono a San Francesco hanno portato queste quattro realtà a lavorare insieme per mandare un messaggio che è quello di unione, di condivisione, soprattutto in questi momenti difficili.
12: La Porziuncola, dove morì Francesco, è uno dei luoghi di devozione dei Cavalieri di Malta.
17: Alla Porziuncola, giù a Santa Maria degli Angeli, c'è l'icona della Beata Vergine del Filermo, per cui ogni anno l'Ordine di Malta a settembre fa un pellegrinaggio lì ad Assisi, quindi chiaramente è un legame estremamente forte per l'Ordine di Malta.
12: Il francobollo verrà emesso il 4 ottobre e sarà possibile acquistarlo nello stand filatelico in Piazza del Comune ad Assisi e negli spazi filatelia delle Poste Italiane.
1: E insomma, ancora oggi Francesco viene celebrato in ogni modo, ma professoressa Mercuri, come è arrivato Francesco a noi? Lei ha scritto una sorta di controbiografia che si chiama La storia negata, contro la leggenda Maior, che è la biografia ufficiale scritta da San Bonaventura. È stato travisato, edulcorato? Ci dica un po'.
3: Allora, è una cosa che tra noi addetti ai lavori è nota. Bonaventura da Bagnoregio, non solo nella sua veste di generale dell'ordine, scrive una nuova biografia, ma dà ordine di cancellare, andare proprio nei conventi, anche non dei francescani ma di altri ordini, e distruggere tutte le versioni precedenti alla sua vita. Cos'è che non va bene di questo tipo di operazione? È normale, come diceva il professor Brufani, che quando si passa da una figura carismatica del fondatore alla istituzione di un ordine, molti cambiamenti si esigono, cambiano anche le epoche, cambiano le latitudini, e quindi è legittimo anche la stessa sepoltura di Francesco nella Basilica di Assisi è un tradimento di Francesco, ma un tradimento positivo, perché se Francesco fosse rimasto qui nella nuda terra probabilmente noi non avremmo più il suo corpo, perché all'epoca sappiamo che le reliquie venivano trafugate, Perugia si voleva impossessare del corpo di Francesco, e quindi i tradimenti sono normali rispetto al carisma del fondatore, ma bisogna dire quello che è, cioè non cercare di fare di Francesco un santo o un semplice per potersi liberare di quello che è la sua eredità, che è un'eredità molto scomoda. È molto difficile per ognuno di noi cercare di fare anche un piccolo pezzetto di quello che lui ha insegnato, di quello che lui ha mostrato, ma appunto bisogna avere l'umiltà qui, sì, anche il coraggio di dire: io arrivo fino qui. Quello che ha fatto Francesco chiaramente è qualcosa di eccezionale, ma non perché lui fosse un angelo inimitabile. Si può imitarlo, però significa veramente una strada di martirio e di santità, e non a caso Francesco è il grandissimo santo a cui tutti noi riconosciamo che fino all'ultimo respiro è riuscito a tener fede a una strada strettissima che veramente pochi possono imitare.
4: Ecco, se posso intervenire, proprio come dice la collega Chiara, le biografie, quelle medievali, ma come quelle anche contemporanee, che in quest'anno sono moltiplicate e hanno avuto grande successo, rischiano però in qualche modo di tradire il volto di Francesco. E l'unico antidoto che si può consigliare, si può dare, è quello di ritornare alla lettura degli scritti di Francesco. Perché se è vero che gli scritti sono frammentari, come diceva un celeberrimo teologo, Baltasar, in un frammento del scritto di Francesco c'è il tutto, si può comprendere il tutto di Francesco, ma non è detto che nel tutto delle leggende si possa comprendere il frammento di Francesco. La differenza sembra puramente nominale, ma è qui. Gli scritti sono per noi non solo un'ancora di salvezza, ma una chiave di lettura per ben interpretare le leggende e vedere laddove tradiscono o dove forzano la mano o dove ci restituiscono anche loro qualche frammento della verità di Francesco.
2: Intanto stiamo ascoltando l'antifona che celebra il transito di Francesco e di Domenico Bartolucci, cantata dal coro della Corale Porziuncola a cinque voci, O Santissima Anima, al cui passaggio i cittadini del cielo corrono incontro, il coro degli angeli esulta, la Trinità gloriosa ti invita dicendo: Francesco, rimani con noi per sempre.
1: E ci è rimasto. E volevo chiedere sempre alla professoressa Mercuni, Francesco e le donne, perché anche lì è stato molto moderno, difficilmente i due sessi si incontravano in un contesto che non fosse quello matrimoniale. Santa Chiara, sappiamo tutto, sappiamo tanto, ma si parla sempre di più di frate Jacopa, frate al maschile Jacopa. Chi era questa donna?
3: Allora, Jacopa dei Sette Sogli, poi dopo è stato italianizzato in Sette Soli, era una nobildonna romana che ha aiutato molto Francesco quando Francesco è andato a Roma per chiedere al Papa l'approvazione della regola orale. Quindi ricordiamoci sempre che questi uomini vanno avanti perché ci sono molte persone che si rendono conto della loro grandezza e fanno la loro parte. Quindi anche lei gli è molto vicino proprio per cercare di proteggere questa nuova formazione, questo nuovo ordine che sta nascendo. È protagonista ovviamente della morte di Francesco, questo ce lo dicono tutte le fonti, e Francesco
2: con un gesto di tenerezza,
3: ma Francesco le fa scrivere perché la vuole al convento. I frati dicono: ma come una donna qui, perché appunto nella regola si dice che le donne non devono entrare nel convento, questa era una diciamo disposizione di buon senso. Questo non significava però, appunto, lo vediamo, lui morente chiede alla sua amica di essere presente e dice: per una donna santa come è stata Jacopa, questa restrizione non vale. E questo è stato esattamente quello che è successo anche con Chiara. Quindi, ritornando alle biografie, le biografie ufficiali su questo hanno tradito la figura di Francesco, perché già Tommaso da Celano dirà che comincerà a fare di un Francesco misogino, che non sopportava la vista delle donne, che le considerava pericolose. Questa è la vecchia letteratura monastica, che ovviamente usava una sorta di favola per dire ai novizi di stare lontani dal pericolo della donna. E questa, che però già questo spauracchio ovviamente non ha riguardato Francesco, che ha voluto un ordine maschile e femminile.
4: Ecco, a tale riguardo,
1: brevissimo, siamo in chiusura.
4: Sì, a tale riguardo, per Francesco le categorie uomo-donna non esistevano, nel senso che nella lettera a tutti i fedeli dice che ogni cristiano, nel momento in cui si mette la sequela di Cristo, può diventare sposo, madre e fratello, ma soprattutto madre. Per Francesco la femminilità come maternità è un elemento caratterizzante, fondamentale, destinato come invito a tutti i cristiani e non solo ai frati o alle suore.
1: Padre Giulio Micolini, a te una parola di conclusione,
2: sì,
1: di questo speciale.
2: Volevo ricordare un tratto di umanità bellissimo. Frate Jacopa porta a Francesco, gli aveva chiesti lui, i mostaccioli, cioè dei dolcetti che doveva aver gustato quando era andato a Roma. Il fatto che chieda, le fonti antiche testimoniano questo desiderio, un dolce poco prima di morire e frate Jacopa glielo porti, è commovente.
4: E dai frati si fa cantare il cantico di Frate Sole mentre moriva, anche altra cosa scandalosa, mentre uno moriva doveva non cantare ma pentirsi.
1: Grazie ai nostri ospiti, linea alla regia, questo speciale in cui abbiamo ripercorso la vita di San Francesco nell'ottavo centenario, questo santo innamorato di Dio, radicale, rivoluzionario.
0: Per la storia della Chiesa e della cultura occidentale.

Thank you.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti, il ministro Urso, adesione superiore alle attese, l'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili sulle scorte strategiche. Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e cittadini stranieri presenti a Kiev, lasciate la capitale ed è proprio nella principale città del paese che si intensificano gli attacchi russi. Manifestazioni in tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza casa, il governo in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. E a Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e Via D'Amelio, l'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva a San Francesco, ancora attuale, il suo insegnamento dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Eccoci di nuovo all'informazione di Rai News 24, sono le 18.02, trasmessi in Parlamento nella notte il documento programmatico di finanza pubblica e anche la richiesta di scostamento di bilancio approvati in Consiglio dei Ministri. Allora andiamo a ripercorrere i punti salienti con Anna Trebbi.
1: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
0: Dossier energia e manovra al centro dell'azione di governo dopo lo scostamento di bilancio da 29 miliardi deciso dal Consiglio dei Ministri e ora entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante, una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: E sui conti pubblici centrodestra a sostegno dell'esecutivo si guarda già alla manovra con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda di Renzi, opposizioni alle prese con la leadership del campo largo. In studio con Francesca Biagiotti.
3: E sì, naturalmente la manovra si avvicina e quindi i temi economici rimangono e diventano il centro del dibattito politico. Nella maggioranza si ribadisce come questa sia una situazione molto complessa, per cui questa manovra sarà un'altra manovra difficile, ma insomma diversi sono gli accenti che vengono messi dai diversi partiti della maggioranza su quello che c'è da fare. Sicuramente la Lega di Matteo Salvini torna a battere sulla tassa per le banche, perché in questo modo si potrebbero fare nuove misure. Per Forza Italia e per Noi Moderati bisogna guardare al ceto medio, mentre per Fratelli d'Italia la strada da seguire è quella già seguita: aiutare famiglie e imprese. Allora sentiamo Borghi della Lega.
4: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
3: Per le opposizioni sulla questione economica arrivano le maggiori critiche proprio all'operato del governo da parte di tutti i partiti, però su questo andiamo in diretta alla Leopolda, dove è la kermesse di Italia Viva di Matteo Renzi, dove c'è per noi Pablo Rocas.
5: Sì, la Leopolda al secondo giorno, la 14ª edizione. Sono intervenuti questo pomeriggio vari panelist, tra cui Giorgio Gori, Fedez, stamattina il candidato in pectore di Milano Calabrese, almeno così lo ha lanciato Matteo Renzi, che vede con favore questa ipotesi. Matteo Renzi che interverrà domani intorno all'ora di pranzo con il suo discorso conclusivo di circa un'ora. Il leader di Italia Viva ha ribadito che il centro-sinistra deve essere unito per poter vincere, rispondendo a Conte che chiede garanzie. Ha citato Clint Eastwood dicendo: quando voglio una garanzia compro un tostapane. È intervenuto a margine parlando con noi giornalisti, ascoltiamo che altro ha detto.
6: Io sto in un centro-sinistra che sia l'alternativa al centro-destra. Poi è chiaro che guida chi ha più voti, vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo.
5: Stanno intervenendo in vari eventi diversi, sia Lichlein anche Giuseppe Conte. A Foggia, alla festa dell'Unità, Lichlein ha detto se resta Meloni al governo porterà il rapporto investimenti sulle armi PIL al 5%, se vinceremo noi invece la sanità al 7%. Giuseppe Conte, anche lui contro le armi, accusa la Premier di aver fatto patti con i poteri forti e di non pensare quindi più ai cittadini. E da qui è tutto.
0: Grazie a Pablo Rocas. E allora andiamo alla terza giornata, al Festival dell'Economia Civile, sempre a Firenze, tiene banco tra il mondo cooperativo la legge di bilancio. Ma andiamo a sentire Alessandro Marchetti.
7: Le scelte del governo verso una legge di bilancio difficile, le soluzioni contro lo spopolamento delle aree interne, ma anche testimonianze sulle politiche pubbliche di un paese africano come la Sierra Leone. Tutto questo è il Festival dell'Economia Civile, giunto all'edizione numero 8, dove tiene banco nel terzo giorno il documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, che le banche di credito cooperativo salutano con grande realismo.
8: Probabilmente, se non ci fosse stata questa crisi energetica, i conti sarebbero stati migliori, quindi credo che sia inevitabile l'aumento del debito pubblico.
7: Quanto alla manovra, Federcasse giudica molto positivo l'impegno del sottosegretario Albano a lavorare per estendere ai soggetti dell'economia sociale il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Significherebbe dare garanzia statale a prestiti bancari anche per cooperative, associazioni di volontariato o enti sportivi. Darebbe ossigeno a imprese come quelle premiate sul palco, 5 cooperative di Rovereto, Ravenna, Salerno, ma anche Torino o Firenze, che si sono distinte per le loro pratiche di sostenibilità. Saranno ambasciatrici dell'economia civile nel 2026.
0: I colloqui dell'amministrazione Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina includerebbero un accordo petrolifero da miliardi di dollari che coinvolge il gigante petrolifero Lukoil. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture in Ucraina, invita i cittadini stranieri a lasciare il paese. E allora la corrispondente Liana Mistretta.
9: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
0: I paesi occidentali stanno elaborando segretamente dei piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli o nella Polonia orientale. Lo riferisce il The Guardian. A fine settembre il Wall Street Journal aveva riferito che le autorità ucraine stavano valutando la possibilità di attribuire a Kiev lo status di città in prima linea. Proprio la capitale ucraina negli ultimi giorni è sotto il fuoco russo con attacchi ai ponti e alle aree residenziali. Il presidente ucraino Zelensky parla di assurda escalation russa e minaccia raid contro la macchina bellica di Mosca come risposta. Adesso le tensioni in Medio Oriente con nuovi inquietanti dettagli dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai, mentre a Gaza Israele torna a far strage, almeno 5 morti di cui 4 donne, di nuovo alta tensione in Cisgiordania. E allora da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
10: E se dunque intanto proseguono le indagini negli Emirati Arabi, emergono già le prime indiscrezioni per quanto concerne il copilota aggressore. Sappiamo che è originario dell'Oman, ma oggi arrivano le notizie riguardo la sua identità. È un 29enne, Hamam Al-Hamani, e lavorava per 8 mesi soltanto per Fly Dubai. Il suo paese di origine, Oman, ha emesso un divieto di volo per questo pilota per le sue posizioni ideologiche radicali. E sappiamo anche qualcosa sull'arma che ha utilizzato per appunto aggredire il pilota indiano. Si tratta dell'ascia di emergenza, uno strumento di fatto che si trova in ogni cabina dei piloti. Mentre proseguono le indagini a Abu Dhabi, intanto attende gli agenti israeliani, grazie anche ai rapporti diplomatici che i due paesi nutrono. Come dicevi, in Cisgiordania intanto si riaccende questo terzo fronte, sono almeno 2 palestinesi uccisi nelle ultime 48 ore, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso negli ultimi scontri con i coloni e con l'esercito. Anche si intensifica questa situazione in vista della raccolta delle olive sui territori appunto palestinesi. Nella striscia di Gaza un altro attacco dell'esercito, questa volta su un palazzo vicino a Gaza City. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi, fra le quali maggior parte erano le donne, 2 erano cristiane ortodossi. I loro funerali si erano tenuti oggi proprio nell'enclave palestinese. Per Israele l'obiettivo era un uomo, un comandante chiave di Hamas, colui che doveva succedere all'ex leader del gruppo estremista Sinwar, per cui insomma ancora non ci sono dei dettagli sulla sua uccisione, ma ricordiamo che sono più di 1400 i palestinesi uccisi malgrado il cessate il fuoco. È tutto per il momento, a te.
0: Grazie Marina Lalovic. È intanto un altro conflitto senza esclusione di colpi tra milizie del partito yemenita Houthi e Arabia Saudita. In mattinata raid fin nel cuore della capitale saudita Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, danneggiandola pesantemente. In risposta colpita in mattinata anche la capitale yemenita Sana'a. In azione aerea da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro le milizie ribelli. Andiamo in Spagna, le proteste per l'emergenza abitativa, centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Momenti di grande tensione a Valencia, ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, almeno 2 arresti e 9 agenti feriti. Il blocco delle misure volute dal governo per far fronte all'emergenza casa di fatto apre una vera e propria crisi politica. Il governo è ora a un bivio. A inizio settimana il premier Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate ed è c'è anche attesa per la convocazione di uno sciopero generale da parte dei sindacati per la seconda metà di ottobre. E adesso vi parliamo del voto in Brasile. Domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. In primo è in vantaggio di 7 punti, probabile ballottaggio per il 25 ottobre, la campagna elettorale alle battute finali a San Paolo, dove si trova per noi l'inviata Stefania Battistini.
11: Sì, lo vedete, la chiusura della campagna del presidente in carica, Lula, candidato alla sua quarta presidenza, e sebbene sia stata davvero una campagna molto fredda, con poca mobilitazione delle piazze, delle strade, oggi di nuovo il Partito dei Lavoratori ha dimostrato di essere in grado di una grandissima manifestazione, di una grandissima mobilitazione di piazza. Questo lo dicevi, Lula è in vantaggio dai 7, come dicevi, punti percentuali ai 5, sono un po' fluttuanti gli ultimi sondaggi. Comunque non riesce ad arrivare al oltre 50% che gli consentirebbe di vincere al primo turno. In questo momento Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente di estrema destra, incandidabile perché ha gli arresti per il tentato colpo di Stato del 2022, sta chiudendo la sua campagna sempre nello stato di San Paolo, che è decisivo, ma nell'interno, dove c'è l'area più conservatrice. Ha deciso alla fine di annullare la moto carreata proprio qui nella capitale, molti dicono proprio per evitare il confronto tra i due gruppi di sostenitori dei candidati. Gli altri candidati sono 11 e raggiungono soltanto il 10%, quindi la corsa è ancora una volta a 2. Questa campagna è stata definita una campagna del rifiuto. Più che registrare un grande entusiasmo per uno dei due candidati, si registra molta stanchezza e la paura verso uno dei due, anche se i dati macroeconomici dicono che la presidenza Lula, quest'ultima, ha visto una crescita economica che ha sorpreso anche il Fondo Monetario Internazionale nei primi 2 anni, che è poi diminuita nell'ultimo anno, però arrivando a una percentuale di disoccupazione molto bassa. Nonostante questo, nelle fasce più povere, quelle che sono lo zoccolo duro dell'elettorato di Lula, c'è comunque rabbia e frustrazione per una economia che non svolta, che sta pagando anche la deindustrializzazione degli ultimi 20 anni. Domani si aprono le urne, vedremo cosa deciderà il Brasile al di là dei sondaggi. A voi.
0: Grazie a Stefania Battistini. E sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente CEI Cardinale Zuppi, un evento che racconteremo con uno speciale in onda su Rai News. Adesso vediamo il servizio di Sara Nesci.
12: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore, per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui Tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
0: E si è conclusa la visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella nel Principato di Monaco. Ambiente, cooperazione economica e temi internazionali al centro dei colloqui con il Principe Alberto. E allora sentiamo l'inviato Francesco.

0: per la sostenibilità chiude la visita nel Principato. Ambiente sfida cruciale per il futuro, come cruciale, insiste il Capo dello Stato, che il Mediterraneo torni mare di dialogo e di pace.
1: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlène.
2: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
3: E il GIP di Caltanissetta, siamo alla cronaca. Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista dei dossier mafia appalti come una delle ipotesi che avrebbero potuto determinare le stragi. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura. E ora veniamo al delitto di Garlasco. Andrea Sempio torna a ribadire la propria innocenza. Non ci sono le prove per mandarmi a processo, afferma. I legali di Stasi annunciano: abbiamo in mano nuovi elementi relativi al 2007 che faranno scalpore. Allora sentiamo Elisa Dossi.
4: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge: c'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue, per come la vedo la questione finisce lì. Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, sostiene Sempio, un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata che era un 40-41. Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello di Chiara all'epoca fu tra gli elementi che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. Abbiamo in mano nuovi elementi, annuncia la sua legale Giada Boccellari, non relativi al 2007, ma che faranno scalpore.
3: Ed è stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, il 57enne presunto autore dell'aggressione a una 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. Ieri, per chi ci ha seguito forse lo ricorderete, la polizia aveva diffuso le foto dell'uomo. Sentiamo Francesca Martelli.
5: La caccia all'uomo è durata 9 giorni, fino alla notte scorsa, quando la polizia ha fermato un 57enne. Secondo la procura di Salerno, l'autore dell'accoltellamento di una ragazza seduta sui gradoni del centro cittadino il 23 settembre. L'uomo è accusato di tentato omicidio, si trova nel carcere di Ariano Irpino.
6: Il mio assistito, il quale, almeno con il sottoscritto, ha protestato la sua innocenza. Era effettivamente solito frequentare la città di Salerno.
5: Esaminando le telecamere di sorveglianza dei luoghi vicini a quelli della violenza, gli inquirenti avevano in mano da giorni l'immagine del suo volto. Poi la decisione ieri di diffondere la fotografia, chiedere aiuto ai cittadini, così la svolta nelle indagini. È stato trovato nella sua abitazione ad Ariano Irpino, dove viveva da solo. Sequestrati gli indumenti della sera dell'aggressione, il computer, ma anche una serie di quaderni di appunti in cui si cercano le tracce del movente. I due hanno dichiarato di non conoscersi. La ragazza, con una ferita alla nuca di circa 7 centimetri, ha ricevuto una prognosi di 21 giorni e ha dichiarato di vivere ormai nella paura.
3: Prevenzione ma anche buone pratiche sono i pilastri di Tennis and Friends, che adesso progetta di portare questa iniziativa anche all'estero. Il servizio di Matteo Parlato.
7: Tennis and Friends, giunto alla sua 16ª edizione,

0: prosegue nel suo cammino per la promozione della cultura della prevenzione unita alla divulgazione della pratica sportiva, un cammino che punta a nuovi traguardi.
1: Gli obiettivi di Tennis in France, noi siamo a 15 anni, oltre 400.000 screening, tre regioni, l'obiettivo è di esportarlo in tutte le regioni d'Italia con anche un occhio verso l'estero. Mi hanno contattato sia Boston che Philadelphia, ci stiamo ragionando, ma saremmo felici di portare un progetto italiano oltreoceano.
0: Che cosa fate qui oggi?
2: Ne approfittiamo, visto che c'è una giornata dedicata alla salute, approfittiamo anche noi per fare prevenzione.
0: Fate esami?
2: Sì, esatto. E poi assistiamo anche agli eventi, ne approfittiamo in questa bella
0: utile
2: giornata.
0: E dilettevole.
2: Esatto, assolutamente.
3: Grazie a questo evento ho scoperto di avere, facendo la prevenzione, ho scoperto di avere un melanoma in questo braccio. Quindi ringrazio chi ha organizzato questo evento.
0: Qui i visitatori trovano oltre 200 studi medici per fare esami ed analisi gratis.
4: La tomba, il tesoro, la maledizione dedicata a Tutankhamon, la mostra che da sabato 3 ottobre si apre a Bologna con la partecipazione del grande archeologo e egittologo Zahi Hawass. Il servizio di Sara Scheggia, a seguire una breve pausa e poi Spotlight.
5: Studenti, appassionati, turisti, in tanti hanno accolto Zahi Hawass, l'egittologo più famoso del mondo, a Palazzo Belloni a Bologna per l'inaugurazione della mostra Tutankhamon, la tomba, il tesoro, la maledizione. Potete ammirare repliche di pregiata fattura, ha sottolineato il professore, che in mattinata ha tenuto una lectio magistralis al Centro San Domenico, raccontando delle missioni in cui è attualmente impegnato, come la ricerca della tomba di Nefertiti e le esplorazioni all'interno della piramide di Cheope. Hawass ha indagato a lungo la mummia di Tutankhamon. Trovarmi faccia a faccia con il faraone è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita, le sue parole. Il messaggio che Tutankhamon ci manda oggi è il meraviglioso tesoro di oggetti che ci ha lasciato, quello anche di imparare da ogni manufatto per capire come un ragazzino di 9 anni governò questo grande paese, l'Egitto. Tra gli oggetti in mostra l'iconica maschera funeraria di Tutankhamon e i sarcofagi che custodivano la sua mummia.
6: Due sono di legno e il terzo, il più famoso, quello che pesa 110 kg di oro massiccio, completamente decorato, che custodisce la mummia del faraone.
5: Incoronato faraone a 9 anni, gravato da malattie e disabilità, Tutankhamon muore appena maggiorenne. Nella sua tomba anche i due feti delle sue figlie, oltre a gioielli e manufatti dal valore inestimabile. Nella sua mummia mancava il cuore, un particolare che ha contribuito al mistero che da sempre avvolge la sua figura.
6: Il cuore viene lasciato sempre nella mummia, è proprio un particolare fondamentale perché il cuore è lo scrigno dell'anima, ma in Tutankhamon non lo abbiamo, una dimenticanza o forse uno sfregio, non lo sapremo mai.

0: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: Io ho la casa distrutta, ma non lesionata, proprio distrutta. Io non posso proprio entrare in casa.
2: Voglio la mia casa.
3: Sono nel palazzetto dello sport, su una bandina. Sono un mese, e la signora lo sa, mia moglie è invalida, a dormire su una bandina un mese.
4: Cercando una sistemazione?
2: Ma non ce la... è difficile perché case non ce ne sono, non abbiamo tutti i requisiti che chiedono. Buste paghe, 3 buste paghe, soldi avanti, che non vi dico.
5: Qua come dobbiamo dormire con i bambini? Cuscini, coperte, in macchina? Magari ci buttassero 2 tende, un container, che così ci stiamo un po' meglio, stiamo. Ci hanno proprio abbandonati, abbandonati.
6: Per fortuna stavo fuori dalla macchina, stavo mettendo a posto il seggiolino di mia nipote. Questa montagna aveva 2 massi in bilico. Da 2 anni. Quando è venuta la scossa, immediatamente ho capito che non era una scossa normale, era una cosa mostruosa. Poi ho guardato in alto e ho visto un'esplosione, come se fosse esplosa, cariche di dinamite dentro, non so come spiegare. Girato, mi sono messo a correre verso l'uscita, ma sono caduto. Mi ha preso chiaramente dei massi più piccoli, mi avranno preso perché i polmoni, le costole, 3 vertebre.
4: 3 vertebre rotte?
6: 3 vertebre rotte, lesionate.
4: Lei era a casa quando è stata la scossa?
7: Sì. Ero seduta con mio marito, guardavamo la televisione nel soggiorno e ci siamo... ballavamo noi e il divano. Poi siamo usciti fuori e abbiamo visto proprio un disastro enorme, enorme. Indescrivibile, devo dire, purtroppo. Speriamo di poterci tornare.
6: Il problema è che non vedo nessuno che... Mi hanno detto che sono venuti a fare qualche lavoro, ma io vedo che tutto è tale quale.

0: Ci troviamo proprio al centro della caldera dei Campi Flegrei, che è un super vulcano, e qui il diametro è 12 km, sull'orlo del cratere della Solfatara, che è il punto più attivo del vulcano, con delle attività fumaroliche persistenti, che sono a quasi 200 gradi, dove si localizza il massimo della deformazione, del sollevamento che chiamiamo bathysismo.
1: Oltre 5.000 sfollati, centinaia di abitazioni lesionate, strade e negozi chiusi. A Pozzuoli la scossa del 31 luglio, 4.7 di magnitudo, ha colto tutti di sorpresa. Eppure, che la terra si muove e si deformi ai Campi Flegrei è un fenomeno conosciuto dai tempi dei Romani.
0: Dai tempi romani abbiamo evidenze di sollevamento e di abbassamento del suolo dovuto al respiro della camera magmatica che si trova sotto il vulcano fra, diciamo, 8 e 15 km di profondità. Il terremoto del 31 luglio scorso avviene dopo tutta una serie di altri terremoti altrettanto violenti. L'anno scorso, per esempio, 4.6, a maggio 2024 4.4, che ci consente di considerare una crisi sismica che va aumentando in ampiezza e in magnitudo col sollevamento continuo del suolo dal 2005. Quindi il terremoto del 31 non è un evento, è l'evento maggiore fino adesso, però potrebbe anche essere superato da altri terremoti nei mesi o l'anno prossimo, che possono raggiungere magnitudo 5 o un po' di più, e con danni potenziali agli edifici fragili o vecchi.
2: Oh, oddio!
3: I vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco.
1: Le immagini del costone che crolla sulle auto parcheggiate hanno fatto il giro di tutti i TG. Eppure, la pericolosità di quelle rocce era nota da tempo. Una storia che inizia quasi 20 anni fa, quando viene messa in sicurezza solo una parte del costone, e a restare fuori è proprio quella crollata il 31 luglio. Tra il 2008 e il 2010 vengono realizzate delle reti di protezione, ma il costone continua a cedere.
4: Si sono sempre rivelate poco efficaci, tanto che sia durante l'esecuzione dei lavori nel giugno 2009, sia successivamente, quindi al dicembre 2024, si sono verificati dei distacchi di massi che hanno rotto la rete.
1: Nella relazione redatta a caldo nel 2024 dai Vigili del Fuoco si sottolinea l'insussistenza delle condizioni di sicurezza e i rischi derivanti dalla potenziale caduta di ulteriori blocchi di costone.
5: È una tragedia annunciata, si sapeva, già da 2 anni fa quando è caduto il costone.
6: Pare che il palazzo non abbia ricevuto danni, ma che se il problema riguardi la montagna, e quindi è molto pericoloso, come lei vede, sono dei massi che andrebbero messi in sicurezza.
7: Questa montagna 2 anni fa era caduta un unico masso e la regione in 2 anni non ha fatto nulla. Ora, se in 2 anni non è stato fatto nulla, noi ci immaginiamo quanti anni ci vorranno per riuscire a fare questo enorme, infinito lavoro che c'è da fare qua.
5: Il paradosso è che l'immobile è inaccessibile, l'immobile, ma sono stati sgombrati anche questi palazzi per il rischio che il resto del costone cada.
8: È una storia che procede tra rimpalli di responsabilità, sospensioni, riprese dei lavori, mentre il costone piano piano viene giù.
4: Mentre il costone viene giù, tanto che siamo stati costretti a settembre 2025 a depositare al Tribunale di Napoli un ricorso per ottenere una misura cautelare, quindi un ordine del giudice che ordinasse alla Regione l'esecuzione dei lavori.
1: La Regione Campania si difende sostenendo che il pericolo non sussiste e che tra l'evento del 2009 e quello del 2024 è decorso un numero tale di anni da non comprovare l'esistenza di un pericolo imminente. Ad aprile di quest'anno si impegna a mettere a disposizione dei fondi 70.000 euro per la messa in sicurezza del costone. Poi il 31 arriva la scossa.
9: La messa in sicurezza
2: ecco, per questo costone, questo chiedere, ma che voi, è stata fatta la messa in sicurezza da parte del comune praticamente.
8: Però ancora ci dovete lavorare lì, la messa in sicurezza.
2: La messa in sicurezza significa che oggi lo stato di non crolla. Abbiamo eliminato il pericolo.
8: Cioè, si è un po' eliminato da solo, diciamo. Perché
2: però no, però abbiamo dovuto con i rocciatori, sì, abbiamo naturalmente fatto cadere altre rocce, abbiamo chiamato una ditta specializzata per fare altre rocce, per fare altri interventi, eccetera.
8: Quindi se la regione non interviene, voi potreste comunque intervenire, diciamo, a salvaguardia dell'incolumità
2: ora è competenza del commissario
8: e poi magari rivedervi sulla regione.
2: Già l'ho fatto, però ora i costoni sono di competenza del commissario straordinario.
1: Dopo la scossa, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sulla mancata messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei. Si indaga su fondi previsti e mai utilizzati. Nelle carte dell'inchiesta ci sono anche le indagini tecniche sulle pareti di roccia della costa effettuate dal Comune di Bacoli.
9: Ebbene, evidenziamo numerose criticità. Mandammo queste note al governo nazionale, a tutti gli enti coinvolti, non abbiamo ricevuto risposte. Noi abbiamo strade che insistono su costoni, centri urbani che insistono sui costoni sopra e sotto. Ebbene, nonostante siano stati stanziati oltre 10 milioni di euro 3 anni fa, ad oggi, siamo nel 2026, non è partito neanche un cantiere.
1: Solo dopo l'apertura del fascicolo sono partiti i sopralluoghi e le verifiche tecniche da parte della struttura commissariale di governo.
8: E cosa chiedete voi rispetto a questo tema dei costoni da mettere in sicurezza?
9: Poteri straordinari al commissario per la messa in sicurezza dei costoni e tempi, perché veramente se si continua con questo passo saranno parole in libertà, fondi annunciati e mai spesi.
1: Dai costoni di roccia non messi in sicurezza alle piazze della città. La mancanza di pianificazione a Pozzuoli non riguarda solo la stabilità dei versanti, ma investe la gestione stessa della paura.
10: Lei l'ha mai sentito il boato dei Campi Flegrei e le scosse? È una cosa nel cuore della notte che veramente terrorizza. Terrorizza.
1: Se la terra trema e le case non sono più sicure, la gente scappa. Ma se non c'è una meta, il panico rischia di trasformarsi in caos.
11: Dopo un'assemblea di comitati e cittadini c'è stato un corteo spontaneo.

0: di 1.500 persone che hanno fatto irruzione in un'area che secondo i piani del commissario straordinario Soccodato era destinata ad un hub per accogliere proprio le persone in situazioni di disagio come quelle che ora vive la città.
1: Dal centro storico siamo saliti in corteo, eravamo circa 2000 persone, la cittadinanza, le persone hanno deciso appunto di sfondare i cancelli, di aprire i cancelli di un'area che da 2 anni è stata promessa per la creazione di un hub.
2: La prima accoglienza.
1: Per la prima accoglienza,
2: diciamo.
1: Esatto. E da lì poi, diciamo, abbiamo messo pressione alla regione che dopo 2 giorni sono avviati i lavori.
3: Questa è l'area individuata per l'hub di prossimità, lo spazio che dovrebbe accogliere gli sfollati nelle prime 24-48 ore dopo la scossa, un tassello importante del piano di gestione post-sisma, ma ad oggi ancora una terra incolta.
1: Qui dentro ci dovrebbe essere tende e tutte le strutture di primo soccorso, quindi anche posti per chi non ha dove andare. In più ci dovrebbe essere anche le strutture di indirizzamento nei confronti delle persone che giustamente non sanno dove andare e cosa fare, quindi rilasciare anche informazioni e supportare tutte quelle persone che si trovano fuori casa dopo una scossa di terremoto.
3: Ma se l'hub non c'è, dove vanno le persone se arriva una scossa? Lo scorso 31 luglio i più fragili si sono rifugiati al Pala Trincone, il palazzetto dello sport di Pozzuoli, supportati da Protezione Civile e volontari della Croce Rossa. Anziani, disabili e famiglie, sistemati l'uno accanto all'altro nella palestra. Dopo oltre un mese dalla scossa, esasperati, alcuni di loro hanno dato fuoco a sedie e cassonetti in segno di protesta. Pochi giorni dopo, a metà settembre, sono stati tutti sistemati negli alberghi.
4: Sì, ci hanno chiamato nell'albergo dopo tanto tempo. Dopo 40 giorni.
5: Lo vedete, in questo momento hanno bloccato la strada e quindi le macchine non riescono a passare.
3: A Napoli la rabbia esplode in piazza, la casa resta l'emergenza più grande, trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato impossibile, per chi ha perso tutto, mensilità anticipate e referenze sono insostenibili e il CAS, il contributo di autonoma sistemazione, non è una soluzione, lo denunciano gli stessi sindaci e mentre la tensione sale arriva la doccia fredda. Bocciati in commissione alla Camera gli emendamenti presentati dagli enti locali al decreto del 7 agosto, non c'è il via libera del Ministero dell'Economia, non ci sono le coperture. Il governo promette di intervenire con nuovi strumenti, ma intanto lo scontro tra Roma e gli enti locali alimenta la confusione e il senso di abbandono di una comunità che si sente alla deriva.
6: Come mi fai a dire che io e altri 3 possiamo entrare nel palazzo e gli altri no? Cioè,
7: preso atto che il comune non ha capito che sta mettendo a rischio la vita mia e della mia famiglia, ma sta salvaguardando la vita di quelli al terzo, al quarto, al quinto piano, ok? Le sta salvaguardando, certo, sta dicendo tu non puoi entrare, quindi tu hai rischio di morire. Invece tu, Maiello, che stai al secondo piano, tu puoi morire.

0: palazzo, il 31 luglio aveva ricevuto un'ordinanza di sgombero per tutti gli inquilini, per il rischio legato, come vede, ai danni dell'androne e per i danni esterni al palazzo. Ieri invece, con un nuovo provvedimento, il comune ci notifica che il palazzo continua ad essere inagibile, che quindi lo sgombero viene confermato per i due terzi dei condomini. Invece per me, che comunque ho dei danni nell'appartamento, ecco, vede, guardi, questi sono danni, diciamo, che sono pericolosissimi. Se io entro nel palazzo adesso, se adesso qua c'è una scossa, noi ci troviamo qui, penso che facciamo una brutta fine. Quindi io ho una vita che vale meno del condomino che sta al terzo piano.
1: Una vicenda kafkiana, perché mentre la scheda AIDES confermava l'inagibilità dell'edificio, l'ordinanza aggiornata revocava lo sgombro.

0: numero di 2 appartamenti, tra cui quello del signor Maiello.
1: Queste sono crepe che vanno da parte a parte, da parete a parete. Quindi se la mia bambina sta lì, la mia bambina gioca qui. La mia bambina sta qui, la mia bambina gioca, se il muro se ne viene giù, la mia bambina ci rimane secca. Tra l'altro nell'ordinanza mi viene detto che la camera da letto è inagibile. Ah. Quale della camera? Quale camera da letto? Non mi viene specificata quale. Per me e per mia figlia non c'è futuro, cioè io non so con mia figlia cosa lascerò. Cioè, avevo qualcosa che per mia figlia valeva 10, adesso probabilmente vale 1.
2: Non le dico ovviamente questa sensazione di essere portati via da casa e rabbattare quelle piccole cose che uno servivano per essere indispensabili per la vita quotidiana. Il problema è che l'edificio ha avuto dei danni strutturali abbastanza importanti. Abbiamo dato subito incarico a un ingegnere strutturista per eliminare il pericolo e quindi fare i lavori strettamente necessari che consentano il rientro di tutti gli abitanti dello stabile nel fabbricato. Stiamo anticipando finanziariamente tutti i costi. Solo il tecnico sui circa 10.000 euro. I lavori indispensabili ammontano con il computo metrico adesso presentato a circa 100.000 euro. Diventa una situazione insostenibile.
3: Qual è, secondo lei, il disagio più grande che stanno vivendo le persone?
2: È questa incertezza di non sapere. Io già ho vissuto, per esempio, la crisi bradisismica dell'83. E allora ci furono provvedimenti, una più risolutezza, penso, da parte del governo. Ci fu la famosa legge Zamberletti, ci fu l'evacuazione della zona rossa, dettero sussidi, subito incominciarono a fare leggi speciali. Adesso non vedo tutto questo.
4: Il bradisismo e la paura hanno spinto fuori dalle case gli abitanti di Pozzuoli.
3: Lei ha guidato nel 1983 una fase che ha delle analogie con quella che stiamo vivendo.
5: In quella fase capimmo che la parte più esposta, che è il centro storico di Pozzuoli, pensavamo che fosse anche nel futuro una zona esposta al rischio. E quindi si decise innanzitutto di mettere in sicuro la popolazione che abitava questa parte del territorio dai terremoti, e quindi si decise una riduzione della densità abitativa di oltre 20.000 abitanti. Cosa è accaduto dopo? La stessa amministrazione di Pozzuoli chiese l'annullamento di questa scelta. Questa parte è stata rioccupata, per cui gli abitanti sono aumentati in numero su tutto il territorio. Localmente sono rientrati e quindi cosa abbiamo? Abbiamo cancellato completamente le operazioni fatte negli anni Ottanta.
6: Che è stata fortissima la scossa, è esploso qualcosa perché c'è stato anche un boato molto molto forte.
3: Era tutto, sembrava nebbia, era tutto avvolto da nebbia. Ho detto, ma com'è possibile che ci sia la nebbia? E poi, mentre l'ho pensato, ho capito, quella non era nebbia, era la polvere dei crolli. Tutta Pozzuoli era piena di polvere.
7: L'autorità comunale di Pozzuoli fa conoscere alla popolazione che sarà sgombrato.
3: I miei ricordi di bambina iniziano proprio con l'evacuazione del 70. Ricordo papà che caricava all'inverosimile l'auto. Quello che invece mi ha traumatizzato è stata la crisi bradisismica dell'82, in cui ero adolescente, ero agli inizi delle superiori e le scosse me le ricordo. Una giornata abbiamo avuto più di 500 scosse. Quando le scosse si sono intensificate, hanno evacuato Pozzuoli. Hanno proprio chiuso le strade, sbarrato le strade, ci hanno messi in salvo. All'epoca il governo si è fatto carico della sistemazione di tutte queste persone che stavano vivendo questa tragedia. Loro avevano la lista delle seconde case, andavano a bussare casa per casa, le aprivano e ci mettevano dentro le persone terremotate.
5: Però noi dobbiamo anche fare la proiezione che cosa può accadere. Se aumenta in qualche modo la liberazione di energia in profondità. abbiamo fatto tante pubblicazioni ma non abbiamo capito. Ci sono tanti punti oscuri.
3: Quindi in questa situazione non siamo in grado di prevedere cosa accadrà a breve termine.
5: Perfetto.
8: Il problema è che la gente vive dentro il cratere, quindi c'è sia il rischio di eruzione vulcanica che il rischio legato ai terremoti generati dal sollevamento del suolo. Per il momento non abbiamo nessuna indicazione di movimento di magma recente, però non si può mai escludere che nei tempi umani, cioè qualche decina di anni, un'eruzione può maturare e arrivare in superficie. La causa giusta sarebbe di diminuire la popolazione che vive nei campi freschi, però è difficile dire alla gente di andare a vivere in un altro posto. Bisogna incentivi fiscali, convincere la gente, quanta gente è volontaria o no. E questo è da pensare.
3: Ai suoi concittadini, gli abitanti di Pozzuoli, lei che cosa direbbe?
5: Che io non ritengo ancora pericoloso stare qui. Cioè io sto in questa abitazione da un certo numero di anni, non me ne sono andato, pur essendo un esperto. Qualcuno fa anche l'aneddoto di dice io poi guardo se il professor Lungo sta a casa col binocolo, se non ci sta, se non vedo la macchina, ma io ormai non guido più, io temo che sia scappato, sia andato via. Vabbè, naturalmente sono battute.
3: Quanti uomini che si sono stati operativi?
9: Guarda, noi abbiamo avuto sia le nostre squadre del comando, ma soprattutto a livello nazionale c'è stata una mobilitazione importante.
3: E le attività riguardano anche il patrimonio storico-culturale?
9: Sì, noi abbiamo anche dato supporto per quanto riguarda gli edifici di culto in questo momento. Qui all'inizio, nell'immediatezza della scossa, furono contati quasi 19. Tra gli edifici che avevano avuto dei seri danni. Su questo noi ci siamo anche adoperati a recuperare anche dei reperti importanti.
10: Questo scenario che veramente ti fa male, perché la chiesa è stata chiusa per più di 8 anni di lavoro di consolidamento e di restauro, lavori fatti veramente come si deve.
3: Quindi antisismici anche?
10: Sì, ci sono delle catene messe un po' dappertutto, al campanile stesso, che se non le avessero avute queste catene sarebbe crollato immediatamente, ma già da qualche altra scossa prima ancora. E la chiesa riaperta dal 2021, eccola qui adesso di nuovo chiusa. Questo non mi spaventa, perché queste situazioni a me mi gasano a organizzare subito il da farsi. E il 2 sera ho voluto celebrare, ci siamo messi in piazza un tavolino e via. Poi abbiamo ottenuto 100 sedie, un gazebo, ma tra poco arriva l'autunno, l'inverno, le piogge, cosa diremo? Quando piove non c'è messa? E allora ci auguriamo che ci possa essere data anche una struttura dalla Protezione Civile per poter celebrare e continuare la presenza qui al centro.
3: Perché anche le altre chiese non sono agibili?
10: 19 chiese chiuse tra parrocchie e rettorie. Pozzuoli è messa in ginocchio senza più un luogo di culto. Certo, la prima cosa da pensare è i tanti senza tetto, gente che non ha casa, persone che non hanno dove andare, e poi certo potrà venire anche il luogo di culto, ma innanzitutto questo e tanti esercizi commerciali che già erano in ginocchio ma sono stati proprio prostrati con questa ultima scossa del 31 luglio.
11: Sa come si fa la doccia nei campi flegrei? Tu ti prepari tutto, apri l'acqua, aspetti che arrivi a temperatura, ti spogli velocemente, ti butti sotto la doccia, ti lavi ed esci alla velocità della luce, perché hai paura di essere colto dalla scossa mentre sei nudo e bagnato.
3: Lei ha detto
12: che non sapevate di vivere sopra un vulcano.
11: Ma io mica immaginavo che qui dove siamo noi adesso, sotto, c'è il magma.
12: Vi sentite colpevolizzati?
11: Certo. Io ho smesso di andare a leggere i commenti sui social quando ci sono notizie sui Campi Flegrei, perché quello che viene scritto è di una violenza inaudita. Cioè, quando ci sono state le alluvioni in Emilia-Romagna, ma a me non è passato neanche per l'anticamera del cervello di andare a dire a queste persone ben vista, avete costruito nelle zone alluvionali, avete tombato fiumi. Io sono molto avvilita, forse andrò controcorrente perché tutti i miei compaesani desiderano tornare nelle loro case e lo vorrei anche io, però io voglio tornare in una casa in sicurezza. Cioè, io non voglio vivere ogni istante della mia vita pensando che quello sia l'ultimo, perché io appena sento un rumore dico ecco la scossa, ecco la scossa. La sera a volte quando mi trovo per strada e vedo le persone che tornano a casa dopo una giornata di lavoro e io una casa non ce l'ho.
12: Lei vorrebbe tornare in quella casa oppure no?
11: No. 59 anni, 3 crisi bradisismiche, francamente no. Io desidero soltanto poter riniziare in un posto che non sia mio nemico, perché questa terra è diventata la mia nemica.

0: pubblicità.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
2: Ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
3: Che gioia. Aia.
4: Dai, uno, due.
5: Raga, il nuovo coach ha il personal trainer.
6: Allora è uno che picchia perché sta facendo le flessioni.
7: No, secondo me sta facendo squat.
5: E se fosse uno sportivo?
4: Carica.
8: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
4: 3, 4, 5, 6. Brava, ora riposati.
8: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
9: Torna The Voice Senior con dei coach agguerritissimi.
10: The Voice Senior. Venerdì 21:30, Rai 1.
11: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale, ed è proprio a Kiev che si intensificano gli attacchi russi, Zelensky, risponderemo all'escalation. Manifestazioni in tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza casa. Il governo è in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. A Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, è ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo che ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. 19 in punto, benvenuti al telegiornale di RaiNews 24. Dunque la prudenza domina il sentiero della manovra che con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica inizia il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Anna Trebbi.
1: In un momento complesso in cui è difficile fare previsioni, occorre prudenza, non si stanca di ribadirlo il ministro dell'Economia Giorgetti, dopo il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio, che all'Europa inoltre una domanda pari allo 0,3% del PIL per l'energia e altrettanto per la difesa, 14 miliardi l'anno per il 2027 e altrettanti per il 2028. Un impegno oneroso, anche se più contenuto rispetto alle cifre inizialmente ipotizzate, che si aggiunge a quello di continuare a monitorare l'andamento di tassi, inflazione e conti, perché anche se la crescita per l'anno in corso viene rivista al rialzo, poi rallenterà. Mentre i conti pubblici, anche in seguito allo scostamento richiesto, mentre siamo ancora in procedura di infrazione e sulla scia degli ultimi effetti del superbonus, si appesantiscono e rimandano il rientro di deficit e debito nei parametri europei. Situazione difficile dunque, ma che nelle intenzioni del governo non dovrebbe compromettere la promessa di venire incontro con la prossima manovra a ceto medio, imprese, fisco, giovani, casa e pensioni.
0: Dossier energia e manovra al centro dell'azione di governo e ora entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Alberto Gioffreda.
2: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: E sui conti pubblici il centrodestra è a sostegno dell'esecutivo, si guarda già la manovra con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. Poi a Firenze la Leopolda di Renzi, lì opposizioni alle prese con la leadership del campo largo. Francesca Biagiotti, studio.
3: Eh sì, naturalmente la manovra si avvicina e quindi i temi economici rimangono e diventano il centro del dibattito politico. Nella maggioranza si ribadisce come questa sia una situazione molto complessa, per cui questa manovra sarà un'altra manovra difficile, ma insomma diversi sono gli accenti che vengono messi dai diversi partiti della maggioranza su quello che c'è da fare. Sicuramente la Lega di Matteo Salvini torna a battere sulla tassa per le banche, perché in questo modo si potrebbero fare nuove misure. Per Forza Italia e per Noi Moderati bisogna guardare al ceto medio, mentre per Fratelli d'Italia la strada da seguire è quella già seguita: aiutare famiglie e imprese. Allora sentiamo Borghi della Lega.
4: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
3: Per le opposizioni sulla questione economica arrivano le maggiori critiche proprio all'operato del governo da parte di tutti i partiti, però su questo andiamo in diretta alla Leopolda, dove è la kermesse di Italia Viva di Matteo Renzi, dove c'è per noi Pablo Rocas.
5: Sì, la Leopolda al secondo giorno, la 14ª edizione. Sono intervenuti questo pomeriggio vari panelist, tra cui Giorgio Gori, Fedez, stamattina il candidato in pectore di Milano Calabrese, almeno così lo ha lanciato Matteo Renzi, che vede con favore questa ipotesi. Matteo Renzi che interverrà domani intorno all'ora di pranzo con il suo discorso conclusivo di circa un'ora. Il leader di Italia Viva ha ribadito che il centro-sinistra deve essere unito per poter vincere, rispondendo a Conte che chiede garanzie. Ha citato Clint Eastwood dicendo: quando voglio una garanzia compro un tostapane. È intervenuto a margine parlando con noi giornalisti, ascoltiamo che altro ha detto.
6: Io sto in un centro-sinistra che sia l'alternativa al centro-destra. Poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri. Ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo.
5: Stanno intervenendo in vari eventi diversi, sia Lichlein che Giuseppe Conte. A Foggia, alla festa dell'Unità, Lichlein ha detto se resta Meloni al governo porterà il rapporto investimenti sulle armi PIL al 5%, se vinceremo noi invece la sanità al 7%. Giuseppe Conte, anche lui contro le armi, accusa la Premier di aver fatto patti con i poteri forti e di non pensare quindi più ai cittadini. E da qui è tutto.
0: E a Firenze non solo la Leopolda, ma anche il Festival dell'Economia Civile. Tra il mondo cooperativo tiene banco la legge di bilancio. Alessandro Marchetti su questo.
7: Le scelte del governo verso una legge di bilancio difficile, le soluzioni contro lo spopolamento delle aree interne, ma anche testimonianze sulle politiche pubbliche di un paese africano come la Sierra Leone. Tutto questo è il Festival dell'Economia Civile, giunto all'edizione numero 8, dove tiene banco nel terzo giorno il documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, che le banche di credito cooperativo salutano con grande realismo.
8: Probabilmente, se non ci fosse stata questa crisi energetica, i conti sarebbero stati migliori, quindi credo che sia inevitabile l'aumento del debito pubblico.
7: Quanto alla manovra, Federcasse giudica molto positivo l'impegno del sottosegretario Albano a lavorare per estendere ai soggetti dell'economia sociale il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Significherebbe dare garanzia statale a prestiti bancari anche per cooperative, associazioni di volontariato o enti sportivi. Darebbe ossigeno a imprese come quelle premiate sul palco, 5 cooperative di Rovereto, Ravenna, Salerno, ma anche Torino o Firenze, che si sono distinte per le loro pratiche di sostenibilità. Saranno ambasciatrici dell'economia civile nel 2026.
0: Ora veniamo alle notizie dall'estero. I colloqui tra Russia e amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, dialogo che includerebbe un accordo petrolifero. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture. Zelensky risponde: aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Liana Mistretta.
9: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo, nel mirino delle forze russe, i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
0: I paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli o nella Polonia orientale. Lo riferisce il quotidiano britannico The Guardian. La capitale ucraina negli ultimi giorni è sotto il fuoco russo, attacchi ai ponti e alle aree residenziali. Conflitto senza esclusione di colpi tra milizie del partito yemenita Houthi e Arabia Saudita, in mattinata raid fino nel cuore della capitale Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, l'hanno danneggiata pesantemente. In risposta è stata colpita in mattinata anche la capitale yemenita Sana'a. Azione aerei da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro le milizie ribelli. E dunque, lo sentivamo, le tensioni in Medio Oriente e poi ci sono i nuovi inquietanti dettagli sulle indagini del volo Fly Dubai, il tentato di rottamento e Gaza. Israele torna a far strage, almeno 5 morti, 4 erano donne, di nuovo alta tensione in Cisgiordania. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
10: Le indagini proseguono mentre emergono i primi dettagli sul pilota aggressore. Il 29enne omanita Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e secondo Wall Street Journal aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota attualmente ad Abu Dhabi sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che inoltre tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, mentre la Procura degli Emirati ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. In Cisgiordania intanto continuano le violenze dei coloni. Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso vicino a Ramallah. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano di un palazzo vicino a Gaza City, fra i quali anche 2 donne cristiane ortodosse. Per Israele l'obiettivo per ora mancato era un alto comandante di Hamas che doveva succedere a Sinwar, l'ex leader del gruppo estremista.
0: Le proteste per l'emergenza abitativa in Spagna, centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato ieri un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Il governo ora è un bivio, a inizio settimana il Premier Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate. 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni. Il capo dello Stato, la messa officiata dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Saraneschi.
11: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
0: Gli Stati Uniti, il vicepresidente Vance avrebbe presieduto una riunione segreta a Camp David dedicata all'Iran e agli Houthi dello Yemen. Il corrispondente da New York, Marco Valero Loprete, dici di più.
12: Sì, una riunione non annunciata nella residenza presidenziale di Camp David, presieduta questa riunione dal vicepresidente Vance, ne dà conto Axios, la testata telematica. Al centro della riunione i prossimi passi sulla guerra in Iran e anche il conflitto tra gli Houthi, filo iraniani e l'Arabia Saudita. Avrebbero partecipato anche il segretario di Stato Rubio, il segretario della difesa Exet, il generale Kane, quindi il capo di Stato Maggiore dell'esercito. L'Iran è un tema presente anche nei discorsi e negli interventi che sta facendo Trump in tutto il paese, nelle prossime ore è atteso in Ohio, anche lì per sostenere i candidati locali repubblicani in vista del voto di metà mandato del prossimo 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Da giorni, peraltro, il presidente si sta spostando da uno stato all'altro del paese per sostenere i candidati repubblicani, in particolare per far crescere, queste le intenzioni dell'inquilino della Casa Bianca, l'affluenza al voto degli elettori. E di Iran parla anche in questi comizi: da una parte ha segnalato che il conflitto terminerà presto, subito dopo il voto di midterm, dall'altra però sempre Trump ha evocato anche la possibilità di nuovi bombardamenti dopo il voto. Dini a voi.
0: Lo sentivamo, domani ad Assisi ci sarà anche il capo dello Stato Mattarella. Oggi ha concluso la sua visita nel Principato di Monaco, l'inviato Francesco Accardo.
13: La prima visita di un capo dello Stato nel Principato di Monaco si chiude all'insegna dell'amicizia e soprattutto di una visione comune su uno scenario internazionale incendiato dalle crisi e dal ritorno di volontà di dominio.
14: La nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, registrando una costante, piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
13: Tra i valori centrale la tutela dell'ambiente, la tappa al Museo Oceanografico Fiore all'Occhiello dell'impegno monegasco per la sostenibilità chiude la visita nel Principato. Ambiente sfida cruciale per il futuro, come cruciale, insiste il Capo dello Stato, che il Mediterraneo torni mare di dialogo e di pace.
14: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
13: Una visita che registra la crescente cooperazione economica con l'accordo di aprile per il contrasto a criminalità organizzata ed economico-finanziaria e forti rapporti sociali, culturali e sportivi, temi centrali nell'impegno dei principi Alberto e Charlène.
15: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
0: Lo sentivamo, il capo dello Stato, il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione, non di crisi umanitarie. E proprio 13 anni fa la strage di migranti a Lampedusa, 368 morti, da allora si contano altre 30.000 vittime quasi, e le ultime proprio pochi giorni fa. Angela Caponnetto da Lampedusa.
16: Quest'anno ci ha colpito molto, c'erano tantissimi genitori, madre, padre, gente ha perso i figli di 13 anni, di 14 anni, di 12 anni, c'era un dolore immenso nei loro occhi.
17: La marcia che ogni anno, il 3 ottobre a Lampedusa, porta ai familiari delle vittime, sopravvissuti e centinaia di studenti italiani e stranieri verso la porta d'Europa, finisce con l'appello ad aprire i cuori all'indifferenza verso i migranti che muoiono in mare. Mentre vengono elencati 368 nomi delle vittime di 13 anni fa, la barca a vela della ONG Rescue Ship entra in porto con le ultime 54 persone recuperate su una piattaforma petrolifera tra Libia e Lampedusa. Loro almeno ce l'hanno fatta, dice il papà di un ragazzino eritreo morto nel naufragio del 2013. Aveva solo 14 anni, il corpo non lo hanno ancora trovato e lui è venuto qui dall'Olanda per fare il DNA e cercarlo tra i resti dei senza nome. Così come il padre di un'altra vittima eritrea di quel naufragio, fuggita a 13 anni perché non voleva essere una sposa bambina. Dopo la commemorazione a mare, un gruppo di parenti di vittime raggiunge l'hotspot dove alcune ONG chiedono di poter entrare e valutare le condizioni dei 290 ospiti, tra cui tre donne eritree. Due di queste hanno perso i loro 5 figli in mare a fine settembre, prima di essere soccorse dall'Aurora di Sea-Watch.
18: È importante essere qui in questo momento per un atto di solidarietà, perché dovrebbe essere possibile per noi entrare e per queste persone uscire.
17: Quando il cancello per pochi minuti si apre, alcuni sopravvissuti riconoscono i loro soccorritori, altri salutano i connazionali eritrei fuori dall'hotspot, altri ancora sono pakistani ed egiziani appena sbarcati. 13 anni dopo, Lampedusa resta così, zattera di salvataggio e porta d'Europa.
0: Le stragi di mafia del 1992, archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sugli attentati di Capaci e di Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti. Roberto Ruvolo.
19: Paolo Borsellino parlò di nido di vipere, puntando il dito contro la procura di Palermo guidata da Pietro Giammanco, presagendo che la mafia l'avrebbe ucciso perché qualcuno avrebbe permesso di farlo. Fu lasciato solo dai colleghi, la cui condotta viene duramente contestata nel decreto del GIP Santi Bologna, che, accogliendo la richiesta della procura di Caltanissetta, ha archiviato la pista sul dossier mafia appalti. Impossibile trovare responsabilità penali dopo oltre 30 anni. Resta il contesto, il clima ostile ed emarginante di Falcone Borsellino. Borsellino, scrive il GIP, la distanza siderale esistente tra la loro capacità professionale e quella di tanti altri magistrati impegnati nei procedimenti che toccavano uno degli argomenti più scottanti, il rapporto tra Cosa Nostra e il sistema degli appalti pubblici. A Palermo le indagini venivano archiviate all'insaputa di Paolo Borsellino, mentre a Milano scoppiava Tangentopoli. Ecco una delle concause delle stragi del 92, forse dell'accelerazione di quella di Via D'Amelio, dovuta anche alle pubbliche dichiarazioni di Paolo Borsellino nel cercare

0: 7 che faranno scalpore. Elisa Dossi.
1: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge, c'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue, per come la vedo la questione finisce lì. Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, sostiene Sempio, un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata che era un 40-41. Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello di Chiara. All'epoca fu tra gli elementi che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta, con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. Abbiamo in mano nuovi elementi, annuncia la sua legale Giada Boccellari, non relativi al 2007, ma che faranno scalpore.
0: È stato rintracciato nella notte in provincia di Avellino il 57enne presunto autore dell'aggressione ai danni di una 23enne accoltellata lo scorso 23 settembre a Salerno. Francesca Martelli su questo.
2: La caccia all'uomo è durata 9 giorni fino alla notte scorsa, quando la polizia ha fermato un 57enne. Secondo la procura di Salerno, l'autore dell'accoltellamento di una ragazza seduta sui gradoni del centro cittadino il 23 settembre. L'uomo è accusato di tentato omicidio, si trova nel carcere di Ariano Irpino.
3: Il mio assistito, il quale, almeno con il sottoscritto, ha protestato la sua innocenza. Era effettivamente solito frequentare la città di Salerno.
2: Esaminando le telecamere di sorveglianza dei luoghi vicini a quelli della violenza, gli inquirenti avevano in mano da giorni l'immagine del suo volto. Poi la decisione ieri di diffondere la fotografia, chiedere aiuto ai cittadini, così la svolta nelle indagini. È stato trovato nella sua abitazione ad Ariano Irpino, dove viveva da solo. Sequestrati gli indumenti della sera dell'aggressione, il computer, ma anche una serie di quaderni di appunti in cui si cercano le tracce del movente. I due hanno dichiarato di non conoscersi. La ragazza, con una ferita alla nuca di circa 7 centimetri, ha ricevuto una prognosi di 21 giorni e ha dichiarato di vivere ormai nella paura.
0: Il 3 ottobre si celebra la giornata nazionale dei locali storici, hotel, ristoranti e caffè che hanno ospitato personaggi illustri e attraversato epoche. Antonello Travaglini è andato in un albergo e in un ristorante di Roma.
4: Un viaggio nella storia dell'ospitalità italiana. Dal Piemonte alla Sicilia, i locali storici, alberghi, ristoranti e caffè che hanno accolto personaggi illustri e attraversato epoche aprono le porte al pubblico con visite guidate, degustazioni e racconti. A Roma l'Hotel Quirinale ha un legame particolare con il Teatro dell'Opera.
5: Fu inaugurato nel 1874 da Domenico Costanzi. Nacque per la sua posizione strategica tra la stazione Termini e Piazza Venezia. Qui soggiornarono dei personaggi illustri come appunto Giuseppe Verdi, la Maria Callas e Luciano Pavarotti. C'è una curiosità su questo albergo, è il passaggio interno che collega l'Hotel Quirinale con il dietro le quinte e il palcoscenico del Teatro dell'Opera, dedicato alla Maria Callas, in quanto in uno dei suoi ultimi spettacoli scappò proprio da questo passaggio per un problema che ha avuto alla voce.
4: Ma la storia passa anche dalla tavola. Al ristorante Il Vero Alfredo, le celebri fettuccine Alfredo sono conosciute in tutto il mondo. Alle pareti, fotografie di attori, presidenti e reali intenti a gustare il piatto della casa.
6: E queste fettuccine sono nate nel 1908 a Piazza Rosa, dove mio nonno aveva un piccolo locale con una stanzetta sopra dove partorì la moglie. E per farla riprendere, perché era stato un parto a casa, quindi era abbastanza debilitata, lei fece un piatto di fettuccine all'uovo con burro e parmigiano. Mia nonna si riprese e decisero di metterle sul menù. Le trovarono buone anche i loro clienti.
4: Luoghi dove il passato non è soltanto da ricordare, ma da vivere e continuare a raccontare.
0: Il tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai. È ancora il ginocchio il suo punto debole, ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Danila Filippone.

0: Stop prolungato per Jannik Sinner, che senza troppe sorprese conferma quello che era già nell'aria: salterà anche il torneo di Shanghai. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev. E proprio grazie a questo nuovo forfè, il tedesco, attuale numero 2 del ranking, tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture. L'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25enne di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.
1: 19:27, qualche istante, la linea alla regia, poi torniamo.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buonasera, fine giornata ancora con tempo stabile ma con cielo a tratti velato per le regioni settentrionali, specialmente a nord-ovest, mentre sul nord-est il cielo sarà più limpido. Una serata e una notte con cielo prevalentemente sgombro da nubi anche per le regioni centrali, con ventilazione scarsa e mare calmo o quasi calmo lungo le coste sia adriatiche che tirreniche. Buono il tempo in queste ore di fine giornata anche per le regioni meridionali, ma sul Salento e sull'area ionica continuerà ad esserci un po' più di vento e quindi il moto ondoso sarà a tratti più accentuato. Un vento che ritroviamo essere sostenuto anche sul canale di Sardegna, aria umida da sud-est che fa aumentare la nuvolosità sul Cagliaritano. Per il resto, su entrambe le isole cielo sereno, poco nuvoloso nella sera e la notte. Domani situazione molto simile, con l'alta pressione che continua a dominare il tempo sul paese, ma con qualche nube in più sulle Alpi di nord-ovest e sulla Sardegna, con possibilità di qualche isolato piovasco. Chiudiamo con le temperature, che saranno comunque elevate e stazionarie, ancora su valori superiori alla norma del periodo.
2: Sono 9.30 e allora ricominciamo con una sintesi dei fatti in primo piano. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti. L'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciato dal presidente americano Trump. Poi i colloqui dell'amministrazione Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina includerebbero un accordo petrolifero da miliardi di dollari. E intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture in Ucraina, raid anche su Kharkiv. I cittadini stranieri invitati a lasciare il paese. Centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Il blocco delle misure volute dal governo appunto sull'emergenza casa, quelle che sono state bocciate, di fatto apre ad una crisi politica. Il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare appunto le stragi. Allora, andiamo ad approfondire alcune notizie della giornata. Andiamo in Libano, la guerra nel sud dove Israele bombarda le postazioni di Hezbollah, mentre negli Stati Uniti è previsto a breve un nuovo round negoziale. L'inviato a Beirut, Nello Rega.
3: Aumentano senza tregua i raid israeliani nel sud del Libano. Aerei, elicotteri, artiglieria stanno setacciando e distruggendo tunnel e depositi delle Nazioni Unite, mentre per le situazioni difficili anche per gli oltre 300.000 sfollati.

0: che non riescono a ritornare nei villaggi del sud e restano nei centri di accoglienza, nelle tendopoli e per strada a Beirut come in altre aree sicure del paese. Per ricostruire il sud servono almeno 30 miliardi di dollari e questa cifra non è nella disponibilità dello Stato. Da qui l'appello costante di presidente e premier alla comunità internazionale perché aiuti il Libano a risollevarsi e a tornare quello che era prima della guerra.
1: Il voto in Brasile. Domani il paese è chiamato a scegliere tra Lula e Bolsonaro. Il primo è in vantaggio di 7 punti, probabile ballottaggio 25 ottobre. La campagna elettorale è alle battute finali a San Paolo e lì proprio c'è la nostra inviata Stefania Battistini.
2: Sì, lo vedete, la chiusura della campagna del presidente in carica, Lula, candidato alla sua quarta presidenza. E sebbene sia stata davvero una campagna molto fredda, con poca mobilitazione delle piazze, delle strade, oggi di nuovo il Partito dei Lavoratori ha dimostrato di essere in grado di una grandissima manifestazione, di una grandissima mobilitazione di piazza. Questo lo dicevi, Lula è in vantaggio dai 7, come dicevi, punti percentuali ai 5, sono un po' fluttuanti gli ultimi sondaggi. Comunque non riesce ad arrivare al oltre 50% che gli consentirebbe di vincere al primo turno. In questo momento Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente di estrema destra, incandidabile perché ha gli arresti per il tentato colpo di Stato del 2022, sta chiudendo la sua campagna sempre nello stato di San Paolo, che è decisivo, ma nell'interno, dove c'è l'area più conservatrice. Ha deciso alla fine di annullare la moto carreata proprio qui nella capitale. Molti dicono proprio per evitare il confronto tra i due sostenitori, due gruppi di sostenitori dei candidati. Gli altri candidati sono 11 e raggiungono soltanto il 10%, quindi la corsa è ancora una volta a due. Questa campagna è stata definita una campagna del rifiuto. Più che registrare un grande entusiasmo per uno dei due candidati, si registra molta stanchezza e la paura verso uno dei due. Anche se i dati macroeconomici dicono che la presidenza Lula, quest'ultima, ha visto una crescita economica che ha sorpreso anche il Fondo Monetario Internazionale nei primi due anni, che è poi diminuita nell'ultimo anno, però arrivando a una percentuale di disoccupazione molto bassa. Nonostante questo, nelle fasce più povere, quelle che sono lo zoccolo duro dell'elettorato di Lula, c'è comunque rabbia e frustrazione per una economia che non svolta, che sta pagando anche la deindustrializzazione degli ultimi 20 anni. Domani si aprono le urne, vedremo cosa deciderà il Brasile al di là dei sondaggi. A voi.
1: Oggi la Germania ricorda la riunificazione tedesca 36 anni fa con una cerimonia speciale a Brema. L'inviata a Berlino, Maria Grazia Fiorani, vediamo.
3: 36 anni da quel giorno di ottobre in cui la Germania smise di essere un paese diviso a metà. A Brema si celebra la giornata della riunificazione tedesca. Presenti il cancelliere Merz e il presidente della Repubblica Steinmeier, che ha detto: gli estremisti minacciano la libertà, la democrazia e l'unità del paese. Una Germania attraversata da forti contraddizioni, quella che oggi festeggia e quella che scende in piazza.
4: Chi
3: è nato nella Germania Ovest si sente parte di un'unica nazione, ma l'Est non è così per tutti. Ci sono meno prospettive per i giovani, più insoddisfazione. In molti credono alle promesse dell'estrema destra, che stravince. La locomotiva d'Europa frena, con un malessere che si fa sentire più forte nelle regioni dell'Est. In Germania ci sono ancora divisioni, sicuramente tra Est e Ovest, ma anche tra destra e sinistra, tra ricchi e poveri. Il governo tira avanti, invece i tedeschi vogliono una vera trasformazione sociale, una nuova idea politica. A Berlino continuano le proteste contro il riarmo, la leva obbligatoria, i tagli al welfare, le misure contro gli immigrati, la crisi climatica. Vogliono far sentire la loro voce al governo federale, sindacati, studenti, catene umane di pacifisti sparse per il paese, in 40 città, dalla capitale a Monaco, da Colonia a Norimberga. I giovani si sentono in pericolo. Abbiamo la quarta spesa militare al mondo e si parla di aumentarla. Spero come giovane e soprattutto come tedesca e donna di colore che smetteremo di combatterci l'un l'altro, dice l'esordiente Scaff Barbie, che si è appena esibita sul palco. Tutti possiamo dare un contributo a questa società.
1: La Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Varese 19 kg di cocaina.

0: poi marijuana, hashish ed eroina. Roberta Di Matteo.
1: I panetti di cocaina erano avvolti in un involucro con l'immagine di Superman, droga che è stata trovata dalla Guardia di Finanza nei boschi di Ternate, nel Varesotto, 3 le persone arrestate. Parte della sostanza era miscelata con metanfetamine, poi aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone, sapori dolci per attirare consumatori tendenzialmente molto giovani.
2: È quello che noi comunemente chiamiamo il fenomeno del marketing criminale. Questo evidentemente, da un lato, per renderla più appetibile, più accattivante verso una clientela più giovane, dall'altro, più in generale, per allontanare dal consumatore lo spettro dei gravi danni, gravissimi danni che la cocaina produce al cervello e al fisico di chi ne fa uso.
1: Non c'erano solo 19 kg di cocaina, sequestrate anche marijuana, LSD, ecstasy ed eroina. Nel complesso oltre 70 kg di stupefacenti. In commercio avrebbero fruttato circa 5 milioni di euro. Le sostanze erano stipate in un caravan di proprietà di una coppia spagnola, marito e moglie, che i militari hanno bloccato in flagranza mentre trasferivano un borsone con la droga sull'auto del terzo arrestato, un 34enne del Varesotto. Sequestrate anche armi, tra cui un manganello e un macete.
0: Dunque, queste le notizie di cronaca che arrivano da Varese. Continuiamo però questo giro andando in Puglia. È scattato il blocco per alcuni lotti di pomodori provenienti dalla Sicilia. La sospensione riguarda soprattutto le mense scolastiche e ospedaliere. Vediamo perché. Amalia De Simone.
3: Rosso turgido, il simbolo stesso della nostra dieta, dell'infanzia e della semplicità. Ma in Puglia, a causa di un incremento dei casi di tossinfezione da salmonella, è scattato il blocco dell'alimento nelle mense scolastiche, nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, in quelle primarie, nelle strutture ospedaliere. Il divieto con effetto immediato è stato disposto dal Dipartimento Salute della Regione Puglia e inviato a tutte le ASL.
4: Stiamo parlando di un'allerta nazionale per quanto concerne determinati pomodori, una categoria specifica, i ciliegino e i datterini in particolare, provenienti da una determinata zona della Sicilia.
3: Possiamo dire da quale zona della Sicilia, di che cosa parliamo?
4: Una piana di Gela.
3: L'ASL assicura che nei supermercati quei lotti di pomodori non ci sono più. Le persone che cosa non devono comprare, che cosa non devono mangiare?
4: Allora, in realtà i consumatori al momento non corrono nessun rischio. I lotti che sono stati identificati come quelli in cui era presunta la presenza di salmonella sono stati tutti ritirati dal mercato.
3: Anche per il Ministero della Salute dobbiamo stare tranquilli.
5: C'è una struttura robusta, pubblica sul territorio, che quotidianamente assicura sicurezza alimentare negli alimenti che quotidianamente consumiamo e che arrivano negli scaffali dei supermercati, ma anche quelli che vengono consumati nelle mense subiscono l'attenzione stringente del nostro sistema sanitario nazionale, e questo è un elemento di tranquillità per tutti quanti noi.
0: Sapete cos'è l'agricoltura affettiva? È un progetto promosso dal Biodistretto Appennino Bolognese con l'obiettivo di cambiare l'approccio alle attività in campagna. Samuele Amadori, vediamo.
6: Gli studenti di Laura stavano seguendo la lezione quando Piro ha regalato loro una sorpresa unica. Ha partorito un cucciolo proprio sotto gli occhi degli aspiranti allevatori.
7: Ci saranno tutta una serie, diciamo così, di accorgimenti che dobbiamo prevedere nei confronti dei nuovi arrivati, tra cui dare appunto l'antibiotico all'ombelico come ferita. C'è tutto un rito che è molto lungo, perché gli alpaca sono lunghi anche da questo punto di vista.
6: Siamo a Marzabotto, in questa azienda agricola si tiene una delle giornate di formazione inserite nel programma Agricoltura Affettiva, ideato dal Biodistretto Appennino Bolognese. L'obiettivo è creare un approccio alle attività della campagna più umano, e infatti a finanziare il corso c'è anche l'Unione Italiana Buddisti.
8: Intende ricominciare dalla terra, che intende ripartire dalle relazioni che ci sono tra l'uomo e la terra e il rispetto per la terra stessa.
6: Gli studenti sono tutti agricoltori che vogliono capire se gli alpaca sono animali da inserire nelle loro fattorie e condividono con gli alpaca la gentilezza verso il mondo.
9: Sicuramente a me piacciono tantissimo gli animali, mi piace proprio farli stare bene, quindi la cosa principale è capire dove loro possono stare bene.
0: Ora andiamo a Genova con il Salone della Nautica, che è una vetrina di eccellenza e novità di questo settore, evoluzione dominata dalla ricerca di sostenibilità e tecnologia. L'inviato Raffaele Cappuccio.
10: Un settore in continua evoluzione tra successi da record e nuove sfide di mercato. La 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma il punto di riferimento globale della nautica da diporto. I numeri dell'evento raccontano la forza della manifestazione. Oltre 1000 imbarcazioni esposte, 215 novità e 45 paesi rappresentati su scala internazionale. Al centro del dibattito spiccano la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla transizione ecologica e all'evoluzione dei motori verso soluzioni ibride, anche nel mondo della vela.
11: Questa è una barca che ha una motorizzazione ibrida ed ha un elettrodiesel, per cui può fare 50 miglia in elettrico, per cui entrare in parchi marini, in zone completamente a impatto zero, e a livello di consumi consuma molto meno di un motore diesel tradizionale.
10: Altro elemento che spicca, gli 8,7 miliardi di euro di fatturato per l'industria nautica italiana.
12: È un settore che vede dei comparti che trainano comunque l'industria nautica italiana, in particolare il comparto delle imbarcazioni sopra i 24 metri, un comparto che è fortemente internazionalizzato, quindi il 90% della produzione è destinata ai mercati internazionali.
10: Non mancano tuttavia le ombre. Se da un lato cresce la presenza dei super yacht e delle imbarcazioni di grandi dimensioni, dall'altro settori specifici come quello dei gommoni e della piccola nautica affrontano una fase di sofferenza.
13: Il comparto dei gommoni è in calo dagli ultimi 3 anni circa, purtroppo. Incidono, per quanto riguarda il mercato americano, per fare un esempio, i dazi. Noi lo scorso anno siamo arrivati a vendite zero negli Stati Uniti.
0: Ora ci sono le notizie della giornata, le notizie sportive. Alle 20 torna l'edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana con Camilla Nata. Le vediamo fra poco.

0: chapeau Italia. Gli azzurri tornano a casa tra gli elogi, lasciando tutto il rammarico ai francesi. Essere riusciti a rovinare il debutto interno di Sua Maestà Zidane è una piccola, meritatissima impresa. Ora bisogna proseguire in una ricostruzione che, dopo la falsa partenza col Belgio, ha già messo uno sull'altro due mattoncini a Bursa e a Parigi. Ora serve un'altra vittoria con la Turchia a Bologna, dove la nazionale è al lavoro per preparare la gara di lunedì. In gruppo spicca la voglia di esserci dei giovani che il CT Mancini ha arruolato nel nuovo corso. Tra i sette che hanno già debuttato, Issa Doumbia e il suo amico del cuore Mohamed Ali Soma, cresciuti assieme nell'Albino Leffe, dai Pulcini alla prima squadra, stesso idolo e stessa cresta di capelli.
1: Eravamo ispirati molto a Balotelli, quindi abbiamo cercato di fare il suo look. Nulla, abbiamo copiato il suo look e... insieme.
2: Non la porti più la cresta oggi?
1: No. Ormai no, non va più di moda.
0: Mentre la squadra sembra aver imboccato la strada giusta, Giovanni Malagò affila le armi in vista del giorno del giudizio. Secondo i giuristi interpellati dal presidente del CONI, Buonfiglio, il tesseramento è indispensabile per l'elezione del presidente della Federcalcio. Martedì toccherà alla giunta decidere se la mancanza del requisito da parte di Malagò sia o meno quella grave violazione che giustifichi il commissariamento. Non ho niente da dirvi, però...
3: Il ritorno di Ginger Pelé. Basterebbe vedere solo il suo primo gol per dare un significato al soprannome di Kevin De Bruyne, che si è ripreso la scena da protagonista assoluto di nuovo da re del Belgio. Una doppietta fondamentale per piegare la Turchia di Montella, ma soprattutto una prestazione di grande qualità, arrivata a suo dire anche per la filosofia di gioco del CT Van Bommel, che però nell'impegno di lunedì prossimo con la Francia per una ammonizione dovrà rinunciare al fuoriclasse. Il 3-0 finale ha avuto anche la firma di un'altra conoscenza del calcio italiano, quel Romelu Lukaku sbarcato quest'anno proprio nel campionato turco al Fenerbahce. Storie di Nations League come quella di Edin Dzeko, che ha giocato l'ultima gara con la maglia della Bosnia, la numero 152. Un addio piuttosto amaro anche per la rete annullata che ha lasciato a 73 le volte in cui è andato a segno con la propria nazionale. Il faccia a faccia con la Svezia è comunque finito in parità dopo il vantaggio di Gyökeres. È toccato all'attaccante juventino Alay Begovic rimettere a posto le cose, anche se con un po' di fortuna, visto l'idea iniziale di Kroos. Nel 6-0 tennistico della Polonia sulla Romania, la parte del Leone neanche a dirlo l'ha fatta con una tripletta e solido Lewandowski. Nel tabellino ha iscritto il proprio nome anche l'interista Zielinski, a dimostrazione di una stagione cominciata nel migliore dei modi. Dopo quella della Serie A, vetrina anche internazionale per Azic, centrocampista del Sassuolo. Il Montenegro, grazie alla sua doppietta, è andato a vincere 2-1 in Lettonia. Una giornata che continua questa sera con Croazia e Inghilterra, decisiva per la qualificazione ai quarti, ma anche con Spagna, Repubblica Ceca.
4: Il mister è una persona speciale per me, ma per tutto il gruppo. Ci dà tanti insegnamenti, ma... a livello di vita proprio personale, perché comunque ha tanta esperienza non solo da allenatore ma anche come persona. E ci vuole bene e noi ne vogliamo altrettanto, lo seguiamo, lo stimiamo e io personalmente per lui mi farei la guerra, mi butterei dappertutto.
5: Il 18enne Francesco Camardi è tra i fedelissimi di Baldini, che ha detto che lo abbraccerebbe ogni volta per l'attaccamento che mostra la maglia azzurra. La punta, se con la complicata vittoria in Armenia, è pronta per la sfida alla capolista Polonia.
4: Siamo una squadra forte, siamo un gruppo molto unito e quindi non mi preoccupa questa partita perché siamo pronti.
5: Camarda, che è esordito in rossonero a 15 anni con deroghe della FCC lo scorso anno, è andato in prestito a Lecce. Il Milan l'ha ripreso, ma per ora ha trovato pochissimo spazio.
4: Ma io aspetto solo il mio momento e sfrutto queste partite con l'Under 21. Primo per far bene con l'Under 21, perché ci tengo molto alla nazionale e tutti noi ci teniamo molto a qualificarci all'europeo, e poi anche per una questione personale, sì.
6: Il giorno del giudizio, commissariamento della Federcalcio o no, si deciderà martedì prossimo, prima la Giunta e poi il Consiglio Nazionale del CONI. Nell'intreccio tra sport e politica, tutto ruota intorno a tre parole: tesseramento alla FIGC, quello che mancava a Giovanni Malagò al momento dell'elezione a presidente federale, requisito necessario secondo i principi fondamentali del CONI e riconosciuto come tale dal parere dei quattro giuristi interpellati dal presidente del Comitato Olimpico Luciano Buonfiglio, valutazione che peserà sul voto, ma non è vincolante. La battaglia legale legale si sposterà su un nuovo campo. L'assenza del tesseramento configura quelle gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi che rappresentano la condizione necessaria per il commissariamento. Il CONI ne è convinto. La FIGC proverà a dimostrare il contrario. Parola innanzitutto alla Giunta, e anche qui fioccano le questioni. Dai 16 aventi diritto al voto è escluso Malagò, che non potrà assistere per conflitto di interesse. Per la stessa ragione si discute sulla possibilità che partecipino Diana Bianchetti, appena dimessasi dall'incarico di capo delegazione della Nazionale, ed Elisabeth Spina, dipendente del Milan, uno dei club che ha sostenuto la candidatura di Malagò. Pure su questo deciderà il CONI. Un peso l'avranno i rapporti consolidati nel tempo. Del resto, Malagò sembrava spacciato anche nel duello del 2013 con Raffaele Pagnozzi per la presidenza del CONI, e invece esultò a braccia alzate nel Salone d'Onore. Comunque andrà, seguiranno ricorsi. Curiosa semmai la genesi della norma sul tesseramento, inserita nel 2024. Alcune federazioni lo prevedevano di uno o addirittura due anni come requisito necessario per i candidati alla presidenza. Il ministro dello sport Andrea Bodi ne chiese l'abolizione per semplificare e uniformare le procedure. Non tutti erano d'accordo e fu trovato un punto d'incontro. Si stabilì che fosse sufficiente, ma anche necessario, essere tesserati al momento di presentare la candidatura, anche da un solo giorno, senza limiti di tempo. E sapete chi fu il mediatore? Giovanni Malagò, allora presidente del CONI.
7: Il capolavoro che suggella una stagione straordinaria, l'acuto di una voce che si alza stentoria dalla pancia del gruppo. Giornate a servizio del proprio capitano, sacrificio, lavoro, dedizione, una crescita costante di testa e di gambe, e poi arriva l'occasione giusta. Vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo, cantano Cremonini e Carboni. Si trova e come Davide Piganzoli, che vince da campione il Giro dell'Emilia. Nell'ultima discesa l'attacco del corridore valtellinese, che guadagna secondi preziosi sugli inseguitori, tra questi il grande favorito della vigilia, Tom Pidcock, che ancora una volta deve accontentarsi del secondo posto, terzo Oscar Onley. Nelle ultime curve, con pendenze al 20%, ci hanno provato a riprenderlo, il vantaggio si faceva sempre più esiguo, la sagoma degli avversari tra i portici del patrimonio UNESCO, ma Piganzoli ha saputo soffrire e non ha ceduto di un millimetro. Settimo l'Enfant du Pays, Lorenzo Fortunato, decimo il campione del mondo, alla prima uscita con la maglia iridata, Brandon McNulty. Nella corsa femminile l'assolo di Alessia Vigilia, l'atleta bolzanina è andata via tutta sola con un vantaggio di 5 minuti sul gruppo in difficoltà. Nell'ultima salita al San Luca vince con pochi secondi di vantaggio davanti a Sara Van Damme ed Eilish Dixon.
8: Più che un anno perfetto è giusto chiamarlo l'anno d'oro. Quello di Demi Vollering, a ben vedere, era iniziato proprio un anno fa con la vittoria nel campionato europeo in Ardèche. Il cerchio, la fuoriclasse olandese, l'ha chiuso in Slovenia, la campionessa del mondo e quindi con la maglia iridata conquistata appena una settimana fa a Montreal, con lo squadrone Orange a proteggerla e lanciarla alla perfezione, proprio come in Canada, con la brillantezza di gambe e di testa che ha segnato il suo 2026. Fiandre, Liegi, Giro d'Italia, Tour de France, Mondiale e ora di nuovo titolo europeo per Vollering, che sfrutta al meglio l'unica asperità del circuito sloveno, la rampa durissima di Mogianza, e poi si gode 15 km praticamente di passerella verso il traguardo. Dietro non c'è inseguimento che regga, nemmeno per quelle che al Mondiale erano state vicine. La polacca Nivia Doma cade pure ai 300 metri e il gruppo delle inseguitrici viene battuto da un altro olandese, Puk Pieters, a completare la doppietta Orange. Terza la svizzera Rösser, che questa volta scalza Elisa Longoborghini dal podio in una giornata dove l'azzurra è rimasta un po' troppo isolata nei momenti chiave. E ora la prova in linea maschile con Giulio Ciccone da capitano azzurro e licenza, perché no, di sognare in grande.
0: Sarà nemmeno a Shanghai il rientro in campo di Jannik Sinner. I fan forse un po' se lo aspettavano, ma ora la conferma è definitiva. Con un post sui social il fuoriclasse annuncia che non parteciperà al torneo cinese. Sono ansioso di rivedervi l'anno prossimo, scrive. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev. E proprio grazie a questo nuovo forfè il tedesco, attuale numero 2 del ranking, tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture, l'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25enne di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.
9: Saranno i 7 km della Power Stage di domani a decidere chi tra Evans, Pajari e Solberg vincerà il titolo mondiale rally. Terza giornata del Rally Italia Sardegna da dimenticare per la Hyundai. Una foratura all'anteriore sinistra a metà della speciale d'apertura costa un minuto a Formeau, che da secondo scivola quinto. Sulla ripetizione pomeridiana invece il suo compagno Neuville è protagonista in negativo. Il belga esce di strada ed è costretto al ritiro quando era secondo dietro a Solberg. Una doccia fredda per lo svedese impegnato nella lotta al titolo. Il figlio d'arte contava infatti molto sul fatto che altri avversari si ponessero fra lui e il leader del campionato Evans. Domani le ultime quattro speciali con in palio 10 fondamentali punti. Si riparte con Solberg al comando davanti a Auger, Pajari, Formeau ed Ivan.

È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso, ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia e difesa. Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale, a Kiev si intensificano gli attacchi russi, Zelensky risponderemo all'escalation. Manifestazioni in tutta la Spagna dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo in bilico il governo Sanchez. Archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e Via D'Amelio, l'indagine riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale, il suo insegnamento dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa al creato e all'uguaglianza. Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora problemi al ginocchio, rischia il primato nella classifica ATP. Buonasera, ben trovati all'edizione delle 20, l'edizione nella lingua dei segni italiana. Ci accompagna questa sera l'interprete Assunta Galluzzi. Andiamo con la prima notizia. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti. L'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche di diesel e petrolio greggio per alleggerire la pressione sui prezzi alla pompa. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciato da Trump. I colloqui dell'amministrazione Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, che includerebbero un accordo petrolifero da miliardi di dollari che coinvolge il gigante russo di Lukoil. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture in Ucraina. Raid anche su Kharkiv, drone che viola lo spazio aereo lituano. I cittadini stranieri invitati a lasciare il paese. E Zelensky risponde: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe. Centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. A Valencia ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia, con almeno 2 arresti e 9 agenti feriti. Il blocco delle misure volute dal governo per far fronte all'emergenza a casa di fatto apre a una crisi politica. A inizio settimana il premier Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Falcone, Francesca Morvillo e Borsellino, nonché agli agenti delle scorte. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura. Domenica 4 ottobre, il culmine della festa del santo padrono d'Italia, 800 anni dalla sua morte, la messa solenne presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. È un nuovo allarme per Sinner, il campione azzurro salta anche il Master 1000 di Shanghai rinunciando alla trasferta in Asia. L'annuncio lo ha dato lui stesso sui social. Sinner è fermo da quasi 3 mesi quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Zverev è pronto a salire sul trono e lo farà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Termina qui questa nostra edizione del TG nella lingua dei segni. Come sempre, noi ci salutiamo con le previsioni del tempo e ringraziamo la nostra interprete.
1: Una buona serata dal Meteolis. Ultime ore del giorno con tempo stabile e cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su gran parte del paese. Più nubi solo sulla Sardegna meridionale, dove soffia anche un sostenuto scirocco. Andiamo a vedere la previsione per domani. Ancora alta pressione per le regioni settentrionali, ma con qualche annuvolamento pomeridiano in area alpina, dove potranno arrivare tra Piemonte e Lombardia degli isolati rovesci o temporali. Situazione buona anche per le regioni centrali con un sole diffuso, interrotto però nel pomeriggio nell'entroterra del Lazio da annuvolamenti per nubi da calore che potranno dar luogo a qualche isolato temporale. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle regioni meridionali, con la ventilazione da nord e nord-est sull'area ionica che tende ad attenuarsi. Per le due isole maggiori, partiamo dalla Sardegna con un vento sostenuto di scirocco che porterà umidità e possibile pioggia sulla parte sud dell'isola, mentre per la Sicilia la giornata trascorrerà con il sole. Queste le temperature ancora stabili e ancora superiori alla norma del periodo.

0: Ben ritrovati al nostro TG, sono le 20.05, la prudenza domina il sentiero della manovra che con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica inizia il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Il servizio di Annalisa Salzano.
1: Tante ombre e poche luci nell'anno elettorale sul sentiero dell'ultima manovra di questo governo Meloni che con il rilascio del documento programmatico di finanza pubblica dal Consiglio dei Ministri avvia formalmente il suo iter normativo. Un passaggio alle Camere prima di arrivare sul tavolo di Bruxelles il 15 di ottobre a approvare il DDL di bilancio il 20. Il via libera della manovra dal Parlamento, come noto, deve poi arrivare entro il 31 dicembre. Le ombre sono state espresse chiaramente dal ministro Giorgetti in una conferenza stampa dopo il CDM dominato della parola prudenza per un contesto altamente complesso e un chiaro stop alle richieste dei partiti alleati che già affollano il tavolo del MEF.
2: Non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: La preoccupazione legata al peso dell'inflazione e agli interessi sul debito ruggisce con lo spread che rialza la testa in linea sì con altri paesi della UE, dalla Francia alla Germania, ma quando il debito di un paese come l'Italia supera i 138 miliardi di euro i rischi sul sistema non possono essere ignorati e gli interrogativi legati anche alla successione, alla BCE e della Lagarde non aiutano, ha riconosciuto Giorgetti che chiede chiarezza al più presto. I numeri del documento programmatico di finanza pubblica usciti dai conti del MEF dimostrano come il peso dell'inflazione sia già molto presente con l'indebitamento netto e il debito rivisto in rialzo rispetto ad aprile nel triennio. La partita sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi richiesta all'Europa adesso corre in parallelo all'iter normativo della manovra perché il tema del peso di inflazione e interessi, leggi spread sulla spesa, sarà portato all'attenzione di Bruxelles già all'Ecofin venerdì prossimo a Lussemburgo. La richiesta è di tenerne conto sulla domanda di flessibilità avanzata.
0: E il dossier energia è manovra al centro dell'azione di governo dopo lo scostamento di bilancio da 29 miliardi deciso dal Consiglio dei Ministri. Ora entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante, una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: E sui conti pubblici centrodestra a sostegno dell'esecutivo si guarda già alla manovra con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda di Renzi, opposizioni alle prese con la leadership del campo largo. Allora vediamo insieme i servizi di Francesca Biagiotti prima e poi Pablo Rojas.
4: Bene la lettera di Meloni a Bruxelles per chiedere più flessibilità, bene lo scostamento di bilancio per una manovra ancora prudente che nonostante la situazione difficile continua il percorso già fatto. Così Fratelli d'Italia che rivendica i provvedimenti di Meloni anche in campo di politica agricola.
5: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce. bilancio.
4: Ma diverse sono le sensibilità in seno alla maggioranza sulle misure economiche da privilegiare. Per gli azzurri servono misure di politica liberale che aiutino il ceto medio, come l'abolizione del bollo auto già annunciata che Forza Italia rivendica, non come quelle promesse dalla sinistra che guarda Sanchez e al suo intervento sulla casa. Lupino e Moderati lancia la proposta di azzerare le tasse per gli under 30. Per la Lega priorità all'allargamento della flat tax e poi torna sull'antico cavallo di battaglia dell'abbassamento dell'età pensionabile. Le risorse dalle banche.
6: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
7: Un'imbarcazione di legno dalla forma antica con tanto di vela e timone è il palco scelto da Renzi per la Leopolda numero 14 dal titolo Riprenderci Itaca. L'apertura con il sindaco De Luca che, come il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, parla di sicurezza. I diritti delle donne con Linda Laura Sabbadini, il no di Calabresi alla legge sui bimbi. Gori, Dem, mannato come politico proprio qui, auspica primarie allargate e una compattezza di tutti i riformisti. Il leader di Italia Viva critica Urso sull'AI, Tajani sulle gonne, propone un contratto alla tedesca tra le anime del centrosinistra per poter eventualmente governare senza inciampi. Ma dice prima il programma della guida.
8: Per questo in questo momento penso che prima che ragionare di chi guiderà, che decideranno le primarie, sia importante ragionare di idee. Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi. Non si può partire da chi guida se non sappiamo dove andiamo.
7: Elly Schlein intanto dalla festa dell'Unità di Foggia si dice sicura che la sua coalizione vincerà. Gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, tocca a noi abbassare le bollette, aumentare gli stipendi e portare la sanità al 7% del PIL. Altro che armi, sostiene anche Conte, pronto a battersi perché il governo progressista cambi politica estera.
9: Il carrello della spesa è sempre più caro, le bollette e i carburanti sono alle stelle, la pressione fiscale è record e la crescita dell'Italia è al lumicino. E il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
7: Dopo la patrimoniale per i super ricchi, AVS propone un fisco che favorisca i redditi fino a 90.000 euro. Meno tasse, più stipendio, recita lo slogan.
0: E a Firenze non solo la Leopolda ma anche il Festival dell'Economia Civile e tra il mondo cooperativo tiene banco la legge di bilancio, ma sentiamo Alessandro Marchetti.
10: Le scelte del governo verso una legge di bilancio difficile, le soluzioni contro lo spopolamento delle aree interne, ma anche testimonianze sulle politiche pubbliche di un paese africano come la Sierra Leone. Tutto questo è il Festival dell'Economia Civile, giunto all'edizione numero 8, dove tiene banco nel terzo giorno il documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, che le banche di credito cooperativo salutano con grande realismo.
11: Probabilmente se non ci fosse stata questa crisi energetica i conti sarebbero stati migliori, quindi credo che sia inevitabile l'aumento del debito pubblico.
10: Quanto alla manovra, Federcasse giudica molto positivo l'impegno del sottosegretario Albano a lavorare per estendere ai soggetti dell'economia sociale il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Significherebbe dare garanzia statale a prestiti bancari anche per cooperative, associazioni di volontariato o enti sportivi. Darebbe ossigeno a imprese come quelle premiate sul palco, 5 cooperative di Rovereto, Ravenna, Salerno, ma anche Torino o Firenze, che si sono distinte per le loro pratiche di sostenibilità. Saranno ambasciatrici dell'economia civile nel 2026.
0: E adesso le notizie dall'estero con i colloqui tra Russia e l'amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, dialogo che includerebbe anche un accordo petrolifero. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture e Zelensky risponde: aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Liana Mistretta.
12: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
0: I paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli oppure nella Polonia orientale, lo riferisce il The Guardian. Intanto la capitale ucraina negli ultimi giorni è sotto il fuoco russo con attacchi ai ponti e anche alle aree residenziali. E poi, sempre negli Stati Uniti, il vicepresidente Vance avrebbe presieduto una riunione segreta a Camp David dedicata all'Iran e agli Houthi dello Yemen. Da New York noi andiamo adesso a sentire il corrispondente Marco Valerio Loprete.
13: Sì, una riunione non annunciata nella residenza presidenziale di Camp David, presieduta questa riunione dal vicepresidente Vance, ne dà conto Axios, la testata telematica. Al centro della riunione i prossimi passi sulla guerra in Iran e anche il conflitto tra gli Houthi, filo iraniani e l'Arabia Saudita. Avrebbero partecipato anche il segretario di Stato Rubio, il segretario della difesa Exet, il generale Kane, quindi il capo di Stato Maggiore dell'esercito. L'Iran è un tema presente anche nei discorsi e negli interventi che sta facendo Trump in tutto il paese, nelle prossime ore è atteso in Ohio, anche lì per sostenere i candidati locali repubblicani in vista del voto di metà mandato del prossimo 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Da giorni, peraltro, il presidente si sta spostando da uno stato all'altro del paese per sostenere i candidati repubblicani, in particolare per far crescere, queste le intenzioni dell'inquilino della Casa Bianca, l'affluenza al voto degli elettori. E di Iran parla anche in questi comizi: da una parte ha segnalato che il conflitto terminerà presto, subito dopo il voto di midterm, dall'altra però sempre Trump ha evocato anche la possibilità di nuovi bombardamenti dopo il voto. Dine a voi.
0: Allora, grazie a Marco Valerio Loprete. Un conflitto senza esclusione di colpi tra milizie del partito yemenita Houthi e Arabia Saudita. In mattinata raid fin nel cuore della capitale saudita Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, danneggiandola pesantemente. In risposta, colpita in mattinata anche la capitale yemenita Sana'a. In azione, aerei da guerra delle forze governative yemenite sostenute da al regime saudita contro le milizie ribelli. E le tensioni in Medio Oriente con i nuovi inquietanti dettagli dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai, mentre a Gaza Israele torna a far strage, almeno 5 morti di cui 4 donne, e di nuovo alta tensione in Cisgiordania. Quindi da Gerusalemme sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
14: Le indagini proseguono, mentre emergono i primi dettagli sul pilota aggressore. Il 29enne omanita Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e secondo Wall Street Journal aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota attualmente ad Abu Dhabi sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che inoltre tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, mentre la procura degli Emirati ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. In Cisgiordania intanto continuano le violenze dei coloni. Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso vicino a Ramallah. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano di un palazzo vicino a Gaza City, fra i quali anche 2 donne cristiane ortodosse. Per Israele l'obiettivo per ora mancato era un alto comandante di Hamas che doveva succedere a Sinwar, l'ex leader del gruppo estremista.
0: E non si fermano le proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Il governo è ora a un bivio. A inizio settimana il Premier Sanchez deciderà se indire le elezioni anticipate. 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente CEI, Cardinale Zuppi. Andiamo a sentire Sara Nesci.
15: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa

0: Siamo alla cronaca, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Sono ancora tanti i dubbi sulle stragi di Capaci e via D'Amelio e a distanza di 34 anni si continua a indagare. L'ultimo capitolo riguarda l'inchiesta su mafia e appalti. Pochi mesi fa la procura di Caltanissetta aveva chiesto di chiudere questo filone non ritenendo fosse con causa delle stragi del 92 e ora il GIP ha archiviato l'inchiesta. Gli elementi acquisiti, scrive il giudice Santi Bologna, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Tuttavia, prosegue il giudice, non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e presumibilmente massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dottor Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. E il giudice evidenzia il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare Falcone e Borsellino. Il GIP di Caltanissetta ha poi archiviato anche la posizione dei magistrati Natoli e Pignatone, accusati dalla procura di favoreggiamento. Ma i due provvedimenti non chiudono le indagini sulle stragi del 92 e restano aperti tutti gli altri filoni con le indagini in corso. Per il giudice era lo stesso Falcone a sottolineare l'importanza strategica dell'archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, con la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi o spunti di indagine.
0: Ora il delitto di Garlasco con Andrea Sempio che torna a ribadire la propria innocenza. Non ci sono le prove per mandarmi a processo, afferma. I legali di Stasi annunciano: abbiamo in mano nuovi elementi non relativi al 2007 che faranno scalpore. I particolari nel servizio di Elisa Dossi.
2: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge: c'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue, per come la vedo la questione finisce lì. Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, sostiene Sempio, un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata che era un 40-41. Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello di Chiara. All'epoca fu tra gli elementi che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta, con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. Abbiamo in mano nuovi elementi, annuncia la sua legale Giada Boccellari, non relativi al 2007, ma che faranno scalpore.
0: Ora allo sport con il tennis. Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai e ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo che ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Seguiamo Danila Filippone e poi dopo una breve pausa la nostra rubrica di cultura e spettacoli tutti frutti, poi l'informazione torna con Emanuela Bonchino alle 21.
3: Stop prolungato per Jannik Sinner che senza troppe sorprese conferma quello che era già nell'aria, salterà anche il torneo di Shanghai. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev e proprio grazie a questo nuovo forfè il tedesco attuale numero 2 del ranking tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture, l'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25 di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Candisetta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà, solo divani di qualità. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Maria Alba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel No alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La Domenica di Sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles, per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino, con Achtung Baby, improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale.

Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nel Live Aid e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Una sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente, i concerti nella metro di Kiev. A Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Luz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: Ha diviso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, il magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi. Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
5: Avete altre notizie del c***o per me?
1: Una prova da mattatore per Cruise, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
5: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Johnson e Anne Hathaway insieme nel film Verity. La storia di una scrittrice in crisi che si presta a fare da ghostwriter per una celebre autrice, ma deve fare i conti con delle verità scomode. Le interviste della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
6: Non può finire i suoi libri.
7: Vuoi davvero saperlo?
8: Thriller psicologico, sexy e molto nero, illuminato dal carisma dei personaggi a partire da Anne Hathaway, oltre 40 film e una famiglia che cresce con l'arrivo del terzo figlio, che non le ha comunque impedito di incontrarci.
6: È difficile descrivere chi sia Verity. Non sono sicura che la incontriamo davvero. Resta un enigma. Può sembrare crudele, una donna orribile, un'assassina. Ma possiamo anche vederla come la vittima di un terribile malinteso. In entrambi i casi la posta in gioco è altissima.
9: Sanguinose. Solo oscurità.
8: È stato un ruolo difficile per questa ambiguità.
6: Non è la prima volta che interpreto un personaggio che fa cose tremende. Ho imparato che l'unico modo per affrontare la cosa è cercare di provare empatia per chi compie azioni spaventose come se avesse senso.
8: Accanto a Verity, altrettanto ambigua, c'è Lowen nel film Dakota Johnson, anche lei scrittrice, in cerca di un'occasione che la riscatti da una vita difficile.
10: Lowen è alla disperata ricerca di qualcosa per sopravvivere. ha bisogno di soldi, non ha una famiglia, non ha più nulla. E poi si ritrova in mezzo a due persone che inizialmente non capisce, tra Jeremy e Verity, e dopo molti colpi di scena diventa una versione diversa di se stessa.
8: Il suo personaggio cambia più di tutti. Lei lo sapeva mentre stava girando chi è davvero Lowen?
10: Sì, penso che Lowen sia una pazza.
7: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
6: Ho come l'impressione di
8: Josh Hartnett è Jeremy, l'uomo conteso. Neanche lei è innocente in questa storia.
11: Penso che Jeremy sia segnato nel carattere. È attratto da donne problematiche. E la vera domanda è: chi sono davvero queste persone? Vorrei che il pubblico uscisse dalla sala discutendo della verità, che comunque oggi è un tema, e che si chiedesse chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo. Non posso svelare troppo della trama, ma prima di girare abbiamo discusso a lungo su chi fosse il vero cattivo.
8: Sul red carpet, Verity è stato uno dei film di maggior glamour dell'anno, non ultimo per la bellezza degli attori, tra presentazioni, interviste, social media che rilanciano le scene del film, i media britannici celebrano il ritorno del film nero ad alto tasso erotico da 9 settimane e mezzo, ma con un segreto che è la chiave di tutto.
2: That secret. È un segreto, non scompare mai. Perché da un segreto puoi scappare, puoi nasconderti, puoi provare a fingere che non esista, ma è sempre là che bussa alla porta.
8: Lei da regista che sa tutto di ogni personaggio, sa chi è il colpevole?
2: Penso che sia un finale aperto. Vogliamo che sia il pubblico a decidere chi dice la verità e chi mente.
9: Io ero la sua droga. E lui la mia.
0: Grandioso e poetico, lo spettacolo proposto dal gruppo acrobatico di Tangeri nell'ambito del Roma Europa Festival. Una celebrazione della vita e un'immagine della gioventù marocchina diversa dagli stereotipi. Il racconto di Fabio Cappelli.

0: si muovono con la rapidità del pensiero, corrono, saltano, si urtano, sono giocosi, ironici e vitali. Tangeri è una città del Marocco che guarda verso nord, verso il mare e verso l'Europa. Il suo gruppo acrobatico è ormai famoso in tutto il mondo e dà un'immagine della gioventù marocchina molto diversa da quella che si è potuta formare a seguito delle recenti cronache, come in occasione della crisi di Ceuta. Fondatrice del gruppo li ha accompagnati nel Teatro Brancaccio, dove si sono esibiti per il Roma Europa Festival.
1: Si tratta di dare un'immagine autentica della gioventù marocchina che ha davvero tantissimo da dire. È un gioiello della cultura popolare del nostro paese.
2: In
1: Marocco abbiamo una ricchezza culturale davvero enorme, che spazia dalla musica, al teatro, alla danza. E ci sono tradizioni che rischiano di perdersi. Con il nostro lavoro cerchiamo di preservare la tradizione acrobatica e di darle un futuro.
2: Qui est là et que j'espère restera après.
0: Il talento acrobatico dei berberi ha origini guerriere. Le piramidi umane servivano a vedere al di là delle mura e a intercettare il nemico da lontano. Lo spettacolo, in prima italiana, si chiama Cain ed è stato ideato da una regista e coreografa di talento che ha saputo dare magia e profondità alle doti acrobatiche di questi 13 ragazzi.
3: Alors, Cain, ça veut dire l'être.
4: Cain significa essere, nel senso di essere umano.
3: Parce qu'on avait très envie de parler de ces.
4: Volevamo dare l'idea della grande vitalità di questi giovani.
3: Cette idée de la vie, de la puissance de la vie. C'est vrai que je suis très très heureuse d'être en Italie.
4: Sono molto felice di essere in Italia perché assieme allo scenografo ci siamo ispirati a artisti come Caravaggio. Grazie al chiaroscuro risaltano anche le anime dei danzatori acrobati. L'oscurità mette in evidenza ciò che è illuminato. E poi ci sono tutti i colori sgargianti del Marocco.
0: Tutti i movimenti sono sincronizzati precisamente sulla musica e le luci hanno un ruolo molto importante.

0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto, creato da Tiziano Sclavi, è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
1: Un debutto assoluto. Arriva a teatro L'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
2: Cosa c'è?
3: Spegni le luci.
1: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi c'era anche l'amore per certi film.
4: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi quasi ricalcati dal disegnatore di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
1: E per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da Sclavi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
5: Non so com'è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
1: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 481 numeri, pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
6: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso bene nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
1: Per l'ultimo album, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
7: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
1: Quando hai iniziato a leggere Dylan Dog?
8: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
9: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
10: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
11: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
1: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, L'alba dei morti viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
12: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
13: Per me realizzare un sogno, perché faccio parte di quella generazione per cui leggere Dylan Dog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
14: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
1: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, Prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
15: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
0: Sono stati premiati questa settimana agli MTV Awards, 32 anni dopo la morte di Kurt Cobain. Parliamo dei Nirvana, la band grunge più importante di sempre. E 35 anni fa usciva Nevermind. Ci racconta tutto Paolo Zeffirin. Che anno è? Che giorno è?

C'è un legame profondo tra il mondo elegante, cinico, violento di Patrick Bateman, protagonista di American Psycho di Bret Easton Ellis, e il suo esatto contraltare, il suo opposto logico, ossia l'universo disordinato e disperato di Kurt Cobain e dei Nirvana. Intanto una data, il 1991, anno in cui il mercato accoglie e premia, non senza un corredo di controversie e polemiche, da una parte il libro e dall'altra l'album Nevermind, che poi i critici giudicheranno separatamente, senza mai metterli in relazione, come le opere più significative degli anni 90 negli Stati Uniti. E poi naturalmente quello che la contemporaneità porta inevitabilmente con sé, ossia il modo di osservare, seppure da prospettive diverse, lo stesso mondo, cioè l'America degli anni Ottanta, gli yuppies, il lusso. Chi, come i personaggi di Easton Ellis, assorbendoli del tutto fino a diventare, nella crudeltà più efferata del serial killer Bateman, la personificazione di una società senza scrupoli che uccide senza il minimo rimorso. Chi, come Cobain e Nirvana, proponendosi come il capofila di un movimento che detesta profondamente tutto ciò e lo rifiuta nel profondo, un movimento chiamato grunge, che possiamo tradurre con stropicciato, trascurato, trasandato.

I Nirvana suonano una musica priva di qualunque tentazione estetica, essenziale e dura nel rappresentare la realtà, almeno quanto i testi delle loro canzoni. Primo esempio, di un mondo giovanile che non esprime quasi più il desiderio di cambiare, che non porta con sé nessun ideale da condividere, nessuna soluzione da inseguire. Il grunge si sviluppa nell'epoca d'oro dello yuppismo, quando l'edonismo di quella generazione sta per raggiungere il suo apice. Nasce a Seattle, la Jet City, in cui 100 anni fa venne fondata la Boeing, ma anche la città che ha dato i natali a Jimi Hendrix, a Bill Gates. Per una buona metà degli anni 90, la città dell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti si impone in tutto il mondo con nomi nuovi: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Il destino dei Nirvana è naturalmente molto diverso da quello degli altri gruppi, legato com'è alla figura di Kurt Cobain e alla sua tragica fine.

Cobain è l'espressione più estrema del grunge, in cui la mancanza di una via d'uscita, l'assenza di una speranza concreta, l'incapacità di guardare al futuro non restano nel testo di una canzone, ma diventano fin troppo reali. Kurt profuma di spirito giovanile, Smells Like Teen Spirit, aveva scritto una ragazza sul muro di casa sua. Lo spirito giovanile, il suo profumo, che in un evidente doppio significato, è anche semplicemente il Teen Spirit, ossia un deodorante per ragazzi dalle pubblicità colorate e invadenti. Teen Spirit, ossia il profumo di una generazione che deve continuamente confrontarsi con i prodotti di consumo perché è essa stessa un prodotto di consumo. Alla fine, come è noto, Kurt non ce l'ha fatta. A differenza del suo contraltare Patrick Bateman, l'assassino che si salva per caso, Kurt decide del proprio destino nel modo peggiore, chiudendo con il suo gesto la sua epoca e quella del grunge. Un suicidio che aggiunge Cobain all'elenco dei belli dannati dei giovani che hanno bruciato la loro vita troppo presto. Scriveva Chuck Palahniuk: finché non trovi qualcosa per cui lottare, ti accontenti di qualcosa contro cui lottare. E non è una citazione casuale. Fight Club, il libro che consacra Palahniuk come grande interprete del mondo che si avvicina alla fine del millennio, esce appena qualche mese dopo la morte di Cobain, con dentro questo inconsapevole epitaffio. Un libro che poi diventa anche un film di successo, violento, controverso, estremo, come gli anni da allora a venire.

0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
7: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
7: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
6: Il futuro con Era? Meraviglioso!
8: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
9: Posso respirare? Posso respirare?
10: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
8: Vixinex.

Buonasera, fine giornata ancora con tempo stabile ma con cielo a tratti velato per le regioni settentrionali, specialmente a nord-ovest, mentre sul nord-est il cielo sarà più limpido. Una serata e una notte con cielo prevalentemente sgombro da nubi anche per le regioni centrali, con ventilazione scarsa e mare calmo o quasi calmo lungo le coste sia adriatiche che tirreniche. Buono il tempo in queste ore di fine giornata anche per le regioni meridionali, ma sul Salento e sull'area ionica continuerà ad esserci un po' più di vento e quindi il moto ondoso sarà a tratti più accentuato. Un vento che ritroviamo essere sostenuto anche sul canale di Sardegna, aria umida da sud-est che fa aumentare la nuvolosità sul Cagliaritano. Per il resto, su entrambe le isole cielo sereno, poco nuvoloso nella sera e la notte. Domani situazione molto simile con l'alta pressione che continua a dominare il tempo sul paese, ma con qualche nube in più sulle Alpi di nord-ovest e sulla Sardegna, con possibilità di qualche isolato piovasco. Chiudiamo con le temperature che saranno comunque elevate e stazionarie, ancora su valori superiori alla norma del periodo.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e cittadini stranieri lasciate la capitale, è proprio a Kiev che si intensificano gli attacchi russi, Zelensky, risponderemo all'escalation. Manifestazione in tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza casa. Il governo è in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. A Caltanissetta è archiviato il filone di inchiesta su Capace e Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, dalla pace alla dignità del lavoro, dalla difesa del creato all'uguaglianza. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai e è ancora il ginocchio il punto debole del numero uno al mondo, che ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Il telegiornale di Rai News 24, benvenuti. Apriamo dunque con la manovra e la politica, la prudenza che ne domina il sentiero, la manovra che con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica inizia il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Annalisa Salzano.
1: Tante ombre, poche luci nell'anno elettorale sul sentiero dell'ultima manovra di questo governo Meloni, che con il rilascio del documento programmatico di finanza pubblica dal Consiglio dei Ministri avvia formalmente il suo iter normativo. Un passaggio alle Camere prima di arrivare sul tavolo di Bruxelles il 15 di ottobre, approvare il DDL di bilancio il 20. Il via libera della manovra dal Parlamento, come noto, deve poi arrivare entro il 31 dicembre. Le ombre sono state espresse chiaramente dal ministro Giorgetti in una conferenza stampa dopo il CDM dominato dalla parola prudenza per un contesto altamente complesso e un chiaro stop alle richieste dei partiti alleati che già affollano il tavolo del MEF.
2: Non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: La preoccupazione legata al peso dell'inflazione e agli interessi sul debito ruggisce, con lo spread che rialza la testa in linea sì con altri paesi della UE, dalla Francia alla Germania, ma quando il debito di un paese come l'Italia supera i 138 miliardi di euro, i rischi sul sistema non possono essere ignorati e gli interrogativi legati anche alla successione, alla BCE della Lagarde non aiutano, ha riconosciuto Giorgetti, che chiede chiarezza al più presto. I numeri del documento programmatico di finanza pubblica usciti dai conti del MEF dimostrano come il peso dell'inflazione sia già molto presente, con l'indebitamento netto e il debito rivisto in rialzo rispetto ad aprile nel triennio. La partita sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi richiesta all'Europa adesso corre in parallelo all'iter normativo della manovra, perché il tema del peso di inflazione e interessi, leggi spread sulla spesa, sarà portato all'attenzione di Bruxelles già all'Ecofin venerdì prossimo a Lussemburgo. La richiesta è di tenerne conto sulla domanda di flessibilità avanzata.
0: Dunque, manovra e dossier energia al centro dell'azione di governo. Ora si entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Su tutto questo Alberto Gioffreda.
3: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo: far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante, una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: Sui conti pubblici, centrodestra a sostegno dell'esecutivo, si guarda già alla manovra con ricette però che variano tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda di Matteo Renzi, opposizioni poi le prese con la leadership del campo largo. I servizi Francesca Biagiotti e Pablo Rocas.
4: Bene la lettera di Meloni a Bruxelles per chiedere più flessibilità, bene lo scostamento di bilancio per una manovra ancora prudente che, nonostante la situazione difficile, continua il percorso già fatto. Così Fratelli d'Italia, che rivendica i provvedimenti di Meloni anche in campo di politica agricola.
5: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
4: Ma diverse sono le sensibilità in seno alla maggioranza sulle misure economiche da privilegiare. Per gli azzurri servono misure di politica liberale che aiutino il ceto medio, come l'abolizione del bollo auto già annunciata che Forza Italia rivendica, non come quelle promesse dalla sinistra che guarda Sanchez e al suo intervento sulla casa. Lupino i moderati lancia la proposta di azzerare le tasse per gli under 30. Per la Lega priorità all'allargamento della flat tax e poi torna sull'antico cavallo di battaglia dell'abbassamento dell'età pensionistica. Le risorse dalle banche.
6: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
7: Un'imbarcazione di legno dalla forma antica con tanto di vela e timone è il palco scelto da Renzi per la Leopolda numero 14 dal titolo Riprenderci Itaca. L'apertura con il sindaco De Luca che, come il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, parla di sicurezza. I diritti delle donne con Linda Laura Sabbadini, il no di Calabresi alla legge sui bimbi. Gori, Dem, Mannato come politico proprio qui, auspica primarie allargate e una compattezza di tutti i riformisti. Il leader di Italia Viva critica Urso sull'AI, Tajani sulle gonne, propone un contratto alla tedesca tra le anime del centrosinistra per poter eventualmente governare senza inciampi. Ma dice prima il programma della guida.
8: Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi.
7: Elish Lein intanto dalla festa dell'unità di Foggia si dice sicura che la sua coalizione vincerà. Gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, tocca a noi abbassare le bollette, aumentare gli stipendi e portare la sanità al 7% del PIL. Altro che armi, sostiene anche Conte, pronto a battersi perché il governo progressista cambi politica estera.
9: La crescita dell'Italia è al lumicino e il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
7: Dopo la patrimoniale per i super ricchi, AVS propone un fisco che favorisca i redditi fino a 90.000 euro. E Maggi, anche lui, chiede il programma prima dei gazebo. Calenda profetizza, Conte si sfilerà se non sarà lui il candidato premier.
0: A Firenze non solo la Leopolda, c'è anche il Festival dell'Economia Civile e tra il mondo cooperativo tiene banco la legge di bilancio. Alessandro Marchetti.
10: Le scelte del governo verso una legge di bilancio difficile, le soluzioni contro lo spopolamento delle aree interne, ma anche testimonianze sulle politiche pubbliche di un paese africano come la Sierra Leone. Tutto questo è il Festival dell'Economia Civile, giunto all'edizione numero 8, dove tiene banco nel terzo giorno il documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, che le banche di credito cooperativo salutano con grande realismo.
11: Probabilmente se non ci fosse stata questa crisi energetica i conti sarebbero stati migliori, quindi credo che sia inevitabile l'aumento del debito pubblico.
10: Quanto alla manovra, Federcasse giudica molto positivo l'impegno del sottosegretario Albano a lavorare per estendere ai soggetti dell'economia sociale il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Significherebbe dare garanzia statale a prestiti bancari anche per cooperative, associazioni di volontariato o enti sportivi. Darebbe ossigeno a imprese come quelle premiate sul palco, 5 cooperative di Rovereto, Ravenna, Salerno, ma anche Torino o Firenze, che si sono distinte per le loro pratiche di sostenibilità. Saranno ambasciatrici dell'economia civile nel 2026.
0: Ucraina, i colloqui tra Russia e l'amministrazione Trump per porre fine alla guerra, un dialogo che includerebbe un accordo petrolifero. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro i ponti e le infrastrutture. Zelensky risponde, aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Liana Mistretta da Mosca.
4: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
0: I paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli o in Polonia, lo riferisce il Guardian, quotidiano britannico. La capitale ucraina negli ultimi giorni, lo avete sentito, è sotto il fuoco russo con attacchi a ponti e aree residenziali. Negli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance avrebbe presieduto una riunione segreta a Camp David dedicata all'Iran e poi anche agli Houthi dello Yemen. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
12: Sì, una riunione non annunciata nella residenza presidenziale di Camp David, presieduta questa riunione dal vicepresidente Vance, ne dà conto Axios, la testata telematica. Al centro della riunione i prossimi passi sulla guerra in Iran e anche il conflitto tra gli Houthi, filo iraniani e l'Arabia Saudita. Avrebbero partecipato anche il segretario di Stato Rubio, il segretario della difesa Exet, il generale Kane, quindi il capo di Stato Maggiore dell'esercito. L'Iran è un tema presente anche nei discorsi e negli interventi che sta facendo Trump in tutto il paese, nelle prossime ore è atteso in Ohio, anche lì per sostenere i candidati locali repubblicani in vista del voto di metà mandato del prossimo 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Da giorni, peraltro, il presidente si sta spostando da uno stato all'altro del paese per sostenere i candidati repubblicani, in particolare per far crescere, queste le intenzioni dell'inquilino della Casa Bianca, l'affluenza al voto degli elettori. E di Iran parla anche in questi comizi: da una parte ha segnalato che il conflitto terminerà presto, subito dopo il voto di midterm, dall'altra però sempre Trump ha evocato anche la possibilità di nuovi bombardamenti dopo il voto. Dine a voi.
0: Allora andiamoci proprio in Yemen, un conflitto senza esclusioni di colpi tra le milizie del partito yemenita, gli Houthi e l'Arabia Saudita, in mattinata raid fino al cuore della capitale saudita Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale, l'Aramco, l'hanno danneggiata pesantemente. In risposta è stata colpita anche la capitale yemenita Sana'a in azione aerea da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro appunto le milizie ribelli Houthi. E poi ci sono le altre tensioni in Medio Oriente, i nuovi inquietanti dettagli emersi dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il premier israeliano Netanyahu chiama il capitano indiano che ha evitato lo schianto, lo invita in Israele come ospite d'onore, però vedete anche poco fa c'era la nostra ultima ora che ora si viene a sapere che in realtà Israele, alcuni enti israeliani avevano ricevuto in anticipo l'elenco proprio dell'equipaggio del volo Fly Dubai e vedremo insomma come andrà a finire. Poi c'è Gaza, di nuovo strage, almeno 5 morti, 4 donne tra loro per un raid israeliano. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
13: Proseguono mentre emergono i primi dettagli sul pilota aggressore. Il 29enne omanita Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e secondo Wall Street Journal aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota attualmente ad Abu Dhabi sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che inoltre tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, mentre la Procura degli Emirati ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. In Cisgiordania intanto continuano le violenze dei coloni. Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso vicino a Ramallah. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano di un palazzo vicino a Gaza City, fra i quali anche 2 donne cristiano-ortodosse. Per Israele l'obiettivo per ora mancato era un alto comandante di Hamas che doveva succedere a Sinwar, l'ex leader del gruppo estremista.
0: Le proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Centinaia di migliaia di persone scese in piazza anche oggi a Madrid e in altre 40 città spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato ieri un doppio pacchetto di misure proposte dal governo Sanchez per far fronte al disagio abitativo. Ora il governo è a un bivio. A inizio settimana il Premier deciderà se indire elezioni anticipate. Sono 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del Capo dello Stato e la messa officiata dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Sara Nesci.
14: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
0: Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Stefano Corradino.
15: Sono ancora tanti i dubbi sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio e a distanza di 34 anni si continua a indagare. L'ultimo capitolo riguarda l'inchiesta su mafia e appalti. Pochi mesi fa la procura di Caltanissetta aveva chiesto di chiudere questo filone non ritenendo fosse con causa delle stragi del 92 e ora il GIP ha archiviato l'inchiesta. Gli elementi acquisiti, scrive il giudice Santi Bologna, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Tuttavia, prosegue il giudice, non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e presumibilmente massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dottor Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. E il giudice evidenzia il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare Falcone e Borsellino. Il GIP di Caltanissetta ha poi archiviato anche la posizione dei magistrati Natoli e Pignatone accusati dalla procura di favoreggiamento. Ma i due provvedimenti non chiudono le indagini sulle stragi del 92 e restano aperti tutti gli altri filoni con le indagini in corso. Per il giudice era lo stesso Falcone a sottolineare l'importanza strategica dell'archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, con la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi o spunti di indagine.
0: Poi c'è il delitto di Gerlasco, Andrea Sempio torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono le prove per mandarmi a processo, afferma, e i legali di Alberto Stasi annunciano abbiamo in mano nuovi elementi non relativi al 2007 che faranno scalpore. Elisa Dossi.
16: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge, c'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue, per come la vedo la questione finisce lì. Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, sostiene Sempio, un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata che era un 40-41. Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello di Chiara. All'epoca fu tra gli elementi che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta, con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. Abbiamo in mano nuovi elementi, annuncia la sua legale Giada Boccellari, non relativi al 2007, ma che faranno scalpore.
0: Il tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai. È ancora il ginocchio il punto debole del numero uno al mondo, che però ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Daniela Filippone, poi breve pausa e la nostra rubrica di cultura e spettacoli, tutti i frutti.
17: Stop prolungato per Jannik Sinner, che senza troppe sorprese conferma quello che era già nell'aria, salterà anche il torneo di Shanghai. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev. E proprio grazie a questo nuovo forfè il tedesco, attuale numero 2 del ranking, tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture, l'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25enne di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.
0: C'è ancora la pagina della cultura, Marcello Fois con l'immensa distanza.

0: Fabiana, ricreati dai migliori stilisti e fioristi d'Inghilterra. Natalia Augias.
1: È dedicato a Diana, 30 anni dalla sua scomparsa, alla straordinaria mostra Fleur de Ville di Somerset House. Designer e organizzatori hanno scelto i più iconici tra i suoi abiti per riprodurli con i fiori. Ecco il tubino nero scollato, disegnato da Victor Edelstein e indossato nel ballo con John Travolta alla cena di Stato della Casa Bianca nell'85. Esempio supremo del soft power della monarchia inglese e della particolare abilità di Diana nel tenere insieme glamour e appeal popolare. Le immagini fecero il giro del mondo. In una mostra che vuol ricordare lo stile della principessa, ma anche le sue scelte più coraggiose, è riprodotto anche il giubbotto antiproiettile indossato tra i campi minati dell'Angola, ricreato anche questo con i fiori.
2: Diana era una donna alta e snella. Indossava soprattutto abiti aderenti che mettevano in luce la sua figura. Abbiamo dovuto scegliere i look più adatti per essere riprodotti con i fiori.
1: I migliori floral designer del Regno Unito hanno impiegato centinaia di ore di lavoro e migliaia di boccioli per replicare tessuti e colori con orchidee, ortensie, rose. Il ricavato della mostra va alla fondazione dedicata a Diana, voluta da William e Harry.
3: Ricordo quei giorni di 30 anni fa. Kensington High Street era piena di fiori lasciati dalla gente. Il profumo era fortissimo all'epoca. Eravamo sopraffatti dal dolore. Così oggi abbiamo scelto i fiori per tornare a lei e alla sua eredità, fatta di cura, compassione e coraggio, in particolare per i giovani.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Cosa mi metto? Zalando.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app. E scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
3: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
4: Funziona?
3: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
4: Ci si sente sazi?
3: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
4: È facile preparare i pasti?
3: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
4: Posso provarlo?
3: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
5: Ma su Idealista?
6: Ma su Idealista
5: trovi le migliori case.
6: Infatti,
5: mica trovi. E il mutuo giusto tra le principali banche.
6: Però
5: ti seguirà un professionista dedicato.
6: Ma
5: fino al rogito.
7: È gratis.
8: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Roberto Inciocchi racconta Patù, la passione delle idee.
1: Ci serviva un titolo appunto evocativo e abbiamo scelto il nome di uno degli 8.000 comuni italiani. Due sillabe e un accento, con dentro i riti, i miti, le tradizioni, le nostre fatiche e le nostre passioni. Patù arriva dal greco e pathos sono i nostri sentimenti, il nostro sentire. Perciò diciamo, abbiamo voluto chiamare questa trasmissione Passione, che è la passione di tutti gli italiani. L'obiettivo è di raccontare le cose in maniera diversa, più dentro le persone, più dentro la gente, e soprattutto che la gente si riconosca dentro alle storie. La passione di tutti noi, anche del racconto, ritengo un tratto, speriamo insomma, che sia distintivo. Mettiamo un po' di mobilità, una velocità che arriva dalla costruzione della trasmissione e tanti servizi, tanto prodotto televisivo, ma anche da tutto ciò che noi faremo accadere all'interno dello studio. Il programma ha tante cose dentro. Apriremo in una maniera particolare, insomma sicuramente nuova, e poi entreremo col racconto dei fatti, poi dentro la politica, dentro la cronaca di questo paese. E poi tenteremo di capire veramente da vicino piccole storie, storie di persone che però possono rappresentare e possono dare un senso comune a tutti noi. La politica, i temi sociali possono raggiungere i giovani se tu fai un discorso vero, chiaro, e tu dici la verità delle cose. I nostri giovani sono molto più in gamba di quello che noi pensiamo. Oggi il giornalista in questo tempo, in questa contemporaneità, ha una responsabilità, quella di scegliere cosa va in onda. Se non sei sicuro di quello che tu vedi in questo tempo, del verosimile, non siamo più nel vero, no? In qualche modo, le immagini possono trarci in inganno, decidere di non mandare, invece di mandare in onda qualcosa che è completamente fasullo. L'intelligenza artificiale va in televisione con una commistione ovviamente, no? Di racconti e di sintassi, almeno per quanto riguarda Patù, in una maniera rigorosa ma pop. Per far passare oggi l'intelligenza artificiale a chi sta vedendo la trasmissione, la devi raccontare in una maniera semplice, ma stai raccontando in maniera semplice qualcosa che è straordinariamente complicata, che probabilmente determinerà i nostri futuri. Spero che il pubblico sia vicino a questa trasmissione perché in qualche modo si riconoscerà nei racconti. Cioè per me le storie sono fondamentali. Una piccola storia rappresenta tutti noi. Di questo siamo convinti e su questo lavoriamo.
0: Patù, la passione delle idee. Da mercoledì 21 e 20 Rai 2.

21:31, torniamo in studio, una sintesi dei fatti in primo piano. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto del prezzo sui carburanti. L'Europa annuncia l'uso di 100 milioni di barili delle scorte strategiche, una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciato da Trump. Poi i colloqui dell'amministrazione americana con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina includerebbero un accordo petrolifero da miliardi di dollari. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture in Ucraina, raid anche su Kharkiv, i cittadini stranieri invitati a lasciare Kiev. Centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo, blocco di misure volute proprio per l'emergenza casa, che però di fatto con questa bocciatura aprono a una crisi politica. Il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Dunque, questi sono i fatti in primo piano del nostro telegiornale. È il momento di 24 mm. Questa sera vi portiamo a Cuba. E nel suo reportage Veronica Fernandez ci racconta la vita quotidiana di un'isola sempre più piegata dalle sanzioni statunitensi. Manca praticamente tutto: carburante, cibo, farmaci, acqua. Lo vediamo insieme.

0: Cuba intero. Io penso che lo más que le pido a los orichas es que traten la manera de.
1: In questo momento, a Cuba, tutti chiedono la stessa cosa agli orisha: un sollievo dalla crisi economica e dalla fatica spirituale.
0: Deve venire algo che aiuti, perché la gente non passa più necessità.
1: Sono le formule dei tamburi, antichissime, a mettere in contatto i fedeli, come spiega il santero, Renesito el Matancero, con gli orishas. Le divinità di Yoruba, venerate secoli fa dagli schiavi africani deportati a Cuba e oggi dai loro discendenti. Orisha hanno fatto corrispondere un santo cattolico. È la santeria, la religione sincretica nata per non soccombere davanti alle conversioni forzate imposte dalla corona spagnola, la potenza coloniale. Per questo, Ailén de la Caridad al collo porta Sant'Antonio da Padova. Rappresenta e si fonde a Eleguá, la divinità che apre i cammini. È lei ad aver commissionato la cerimonia di oggi. Vuole salute per tutta la famiglia in un'isola dove gli ospedali sono allo stremo. Dopo 2 ore di danze, il santo si manifesta in una trance che ci chiedono di non riprendere. Il suo messaggio viene affidato prima ad Ailén e poi alle altre donne della comunità.
2: Io non mi posso abitare.
1: È una giornata di preghiere e sacrifici a Matanzas, una delle città cubane dove la santeria è più radicata. Il sangue è per gli orishas, la carne per gli abitanti del barrio, che non hanno altro da mangiare. La crisi di Cuba è una crisi artificiale, indotta, costruita per fare detonare le fragilità storiche del regime castrista e portarlo al collasso. Il primo atto è la fame. Per capirla, bisogna uscire da Cuba ed entrare alla Casa Bianca. All'inizio del 2026, Donald Trump decide di sanzionare chiunque esporti petrolio verso l'isola. È il blocco del carburante. Fino a pochi mesi prima, a fornirne milioni di barili vitali era il Venezuela. Un supporto nato all'epoca di Chavez e finito quando a gennaio gli Stati Uniti hanno sequestrato il presidente Maduro. A maggio arrivano le sanzioni secondarie. In sintesi, chi commercia con Cuba non può commerciare con gli Stati Uniti. Si vanno a sommare all'embargo economico, finanziario e commerciale, che a Cuba chiamano il bloqueo, che Washington mette in campo a partire dal 59, quando Fidel Castro prende il potere. Risultato: nessuno vende nulla a Cuba, nemmeno i prodotti alimentari. Eccola allora la fame, se la portano addosso. Questa è la coda per il pane del pomeriggio. La panetteria statale sta per aprire e con la libreta, la tessera di razionamento, ogni persona può ricevere solo un panino, sempre più piccolo. A gennaio era di 100 grammi, adesso è di 80.
3: Y otra cosa, arroz, frijol.
4: ¿Dónde está? ¿Qué tiempo hace? ¿Desde cuándo? Yo soy asistencial social.
1: Con la stessa tessera, fino a qualche mese fa, si potevano avere anche riso, fagioli, pollo, uova. Adesso niente, perché non c'è niente.
3: Pero en la libre.
4: Con la libre, anotar la libreta. Con la libre, que es lo que hay en este país, por la libre.
1: Magalis Jiménez, pensionata e diabetica, ci fa il racconto di una sconfitta storica. Al Mercato Libero c'è tutto. È il pane per il popolo che non c'è più. La lamentela di Magalhães Jiménez mette radici nel doppio sistema in cui si trova a vivere Cuba. Da un lato c'è lo Stato, con il modello di stampo sovietico voluto da Fidel Castro. Economia pianificata, prezzi e salari decisi dall'altro. Dall'altro c'è il settore privato o misto, una serie di brecce nel monopolio statale introdotte negli anni per superare le diverse crisi. La prima negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine degli aiuti. Cuba si apre al turismo e alla valuta straniera. Nel 2011 Raúl Castro fa il cosiddetto aggiornamento del socialismo e dà più spazio all'imprenditoria privata. Dopo il Covid vengono legalizzate le MIPIMES, le piccole e medie imprese private. E a giugno 2026, a seguito di questa crisi, arriva un pacchetto di riforme con la più grande apertura al mercato libero dal 59. Gli Stati Uniti hanno deciso di non sanzionare le MIPIMES, che possono quindi comprare benzina e commerciare. È un modo per spostare il baricentro politico di Cuba. Risultato: lo Stato non riesce a garantire i servizi, i privati sì. Ecco perché le panetterie statali non hanno pane e le panetterie private invece sì, e tanto, venduto a chi ha i soldi per comprarlo. Paola Fama ci ha fatto un reggaeton sulla crisi. L'olio che costa mezzo stipendio, il carburante che non si trova, uno Stato che controlla e punisce. Il secondo atto è la salute. Le farmacie statali non hanno medicinali. È un altro pilastro del castrismo che si svuota, quello della sanità gratuita e di eccellenza. Gli antidolorifici e le pastiglie per il cuore ci sono, ma altrove. Li troviamo al mercato nero, nemmeno troppo nascosti. Arrivano dagli Stati Uniti e dal Messico soprattutto, ma anche dalla Russia. Però i clienti non si fidano.
5: Un palo per la farmacia. De Clopara, paracetamol.
1: Compriamo un blister di paracetamolo senza scatola, americano. Costa 2/3 dello stipendio statale, l'equivalente di 5 euro. Agli ospedali restano la professionalità indubbia e la resistenza dei medici. Ma a volte, oltre ai farmaci e al materiale sanitario, manca anche l'acqua.
6: Immaginate, è tremendo però.
1: Non abbiamo antidolorifici, siringhe, garze. Ci dice con eroismo sommesso il primario del pronto soccorso pediatrico di Baracoa, Luis Mario Arruerias Reyes. Ma non lasciamo indietro nessuno.
6: L'attenzione medica e realmente al finale lo caso, lo risultato sale, a pesar di tutto questo.
1: Loro soprattutto. Neonati e bambini affetti da dengue e infezioni virali gravi. Le malattie del bloqueo, come le chiamano. Causate dalla mancanza di igiene, dagli effetti della mancanza di carburante. L'aria è densa di carne in putrefazione, scarti di cibo. Le fogne attraversano la città come fiumi maleodoranti. Ci si ammala solo a viverci. La capitale, La Habana, produce ogni giorno 12 piscine olimpioniche di rifiuti che restano in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. Intorno le case bellissime degli anni 30 che si sfaldano dopo due uragani e decenni senza manutenzione. Si finisce quindi sfollati dentro un ex ginnasio con la certezza di non uscirne mai più. È un copione che si riproduce per migliaia di vicoli. In questo quartiere di Matanzas manca anche l'acqua. Arrivava a fatica prima del blocco del petrolio. Ora non c'è più energia per pomparla nelle case e si riempiono le taniche in un buco in mezzo alla strada. Per lavarsi ci sono due modi. Una serie di tuffi senza sapone, diventato troppo caro, in una pozza d'acqua dolce ai margini del barrio. Oppure sull'asfalto spezzettato. Bambini e cavalli insieme. Il terzo atto è una Cuba costretta a diventare primitiva, paralizzata. Senza carburante, in strada non ci sono automobili, ci si muove a piedi, in bicicletta, sui carri. Non si può trasportare niente. Senza carburante non si possono alimentare le centrali elettriche e il razionamento della corrente ha una regola durissima. Per fare funzionare gli ospedali si spengono le città. Senza carburante si sono fermate le fabbriche e l'agricoltura. Il turismo non esiste più. Nelle case non c'è corrente. La famosa resistenza cubana, orgogliosa e creativa, sta diventando insostenibile. Anche stasera, con un goccio di petrolio comprato al mercato nero, Mercedes cucina la cena. Un uovo solo, non c'è altro. Gli adulti aspetteranno domani.
7: Aguantalo bien, aguanta. Cuidado.
8: El mundo parece distinto.
1: I genitori di Anna Gabriela, docente di diritto che arrotonda lavorando in gelateria, guardano però la televisione di sera. Hanno un EcoFlow, un enorme accumulatore, e i pannelli solari. È una crepa grande del socialismo. Lo Stato non riesce più a garantire l'uguaglianza. Chi ha i soldi vive meglio. A Cuba non ci sono più giovani, ci dice senza rabbia Anna Gabriela. Nessuno vuole vivere così, tutti i miei amici se ne sono andati. Io però voglio restare. Pensa alla rivoluzione, vuol dire rivoluzionare, cambiare tutto, come ha fatto Fidel alla sua epoca. Bisogna cambiare quello che deve essere cambiato nel momento in cui si vive. La gente però crede che la rivoluzione sia solo quella del 59, del socialismo, e invece no. Bisogna sempre darsi nuovi obiettivi, motivazioni, guadagnare, crescere.
7: Se tengo questo, bueno, voy a ver qué hago con esto y genero dinero y genero algo, ¿me entiendes? Eso para mí es revolución.
1: Un pensiero lontanissimo da Juan Gabriel, 24 anni, radicato nel presente della campagna di Soplillar, che si avvolge di una nebbia acre e sottile per produrre carbone. Si fa così, con un orno, una cupola di legna di sopligio, da cui il nome del villaggio, ricoperta di foglie e di terra. Si accende con un copertone tagliato di bicicletta e poi si aspetta. Tra 8 giorni avrà prodotto almeno 80 sacchi di carbone, 160 kg, vitali per cucinare nell'isola senza corrente. Juan Gabriel attraversa il bosco a cavallo con il carreton ogni giorno. Fa tutto da solo. Taglia la legna, ne carica quintali, li porta fuori e poi inizia ad armare il forno, tutto in silenzio. Si toglie qualche parola solo per spiegarci che ha imparato durante il servizio militare. Prima della crisi ne produceva 75 sacchi al mese, adesso 360.
9: La gente necessita molto più carbon ora che con la crisi che hai di combustibile e corrente.
1: Lavoratore instancabile, non ha mai pensato di andarsene, addosso all'eredità della rivoluzione castrista.
9: Io ho arrivato a Sella a 361 sacchi.
1: A Caimanera si apre il quarto atto. La protesta più estrema, il rifiuto di Cuba, la fuga.
10: Échame la culpa, yo la cargo corazón.
1: Nell'ultimo villaggio, prima della base americana di Guantanamo e del carcere, delle detenzioni violente arbitrarie post 11 settembre, la vita si immagina solo oltre il mare.
10: Al final siempre te enreda y se calienta a la FAO.
1: Negli ultimi 5 anni se ne sono andati oltre 1 milione di cubani. Un'emorragia di giovani soprattutto. L'80% ha tra i 20 e i 40 anni.
11: È buono vivere cerca della base perché non nos quitan la corriente.
1: Essere vicini alla base ha un vantaggio. Non ci tolgono mai la corrente, ci dice Maria, che ha 18 anni, ha le idee molto chiare. Vuole finire gli studi di ragioneria, trasferirsi in Nicaragua e iniziare a lavorare nel commercio. Un giorno, è convinta, tornerà a Cuba.
12: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
1: Non mi sento rivoluzionaria. La segue l'amica Melania, di 16 anni. Anche lei è pronta a partire, come tutto il gruppo.
12: Non come l'ha insegnato così desde pequeña in
1: scuola. L'ho studiata a scuola la rivoluzione, ma dopo aver vissuto qui e dopo questa crisi non capisco perché dovrei crederci.
12: Non credo nella rivoluzione.
1: Nel 1980 c'erano i Marielitos, oltre 125.000 cubani partiti dal porto di Mariel per motivi politici ed economici, insieme a carcerati e dissidenti espulsi da Fidel. E sempre agli Stati Uniti, a Miami, puntavano i balseros, da balsas, le zattere arrangiate che utilizzavano, a partire dal 94, per fuggire dal cosiddetto periodo especial, la crisi durissima seguita alla fine dell'Unione Sovietica. Oggi, dicono i dati, è peggio. Attraversano un mare dei Caraibi crudele e senza turisti. È la rotta messicana che porta da Cuba a Isla Blanca, vicino a Cancun. Questa è una lancia arrivata con il suo carico di persone. Partono in 10, 20, 30. Si pagano tra i 4 e i 10.000 dollari per affrontare 5 giorni di mare. Ne contiamo altre 4 in una mattina. La crisi ha fatto aumentare le partenze. Appena sbarcano, i cubani le abbandonano sulla spiaggia e corrono via. Io non so nuotare. Sono partita e mi sono detta: sia fatta la volontà di Dio.
13: E così viene.
1: Ci dice Genei Muñoz Meinera. La barca era migliore, il terrore lo stesso, ci fa vedere. Sono riusciti a salvare un'altra lancia alla deriva. Imbarcava acqua, sarebbero morti tutti. C'è un punto, ci spiega, che chiamano la batidora. Le onde sono altissime e le barche si rovesciano. È un vortice, come un frullatore.
13: Tutto il tempo si dando vuelta ahí.
1: A Cuba non ce la faceva più.
8: Eres tu mi inspirazione.
14: Un día me levanto por la mañana, 7 de la mañana, a calentarle la leche a la niña.
1: Una mattina mi sono alzata per riscaldare il latte a mia figlia. Ricorda con esasperazione lucida. Ho acceso il carbone perché non c'è mai corrente e ho detto a mia sorella: se non te ne vai tu, me ne vado io. Ed è partita per Cancun. Ora lavora. Grazie alle sue rimesse, la famiglia sta bene. Ha cibo e medicine. Lei le manda, la mamma e la sorella le smistano, tra parenti e vicini. Si commuove. La figlia le manca disperatamente, ma è venuta per lei. Appena possibile, la porterà qui.
14: È bien duro la separazione, la famiglia è bien duro.
1: Spera nell'invasione americana per abbattere il castrismo. Su Cuba ha una certezza sola, solida.
5: Però te dico algo, se tuviera che ir a Cuba a recogere.
1: Sono disposta a rifare tutta la traversata per salvare la mia famiglia. Poi però non voglio tornare mai più. La sua nuova casa è Cancun. La chiamano a volte la nuova Miami, per l'oceano e perché è un prisma delle identità cubane. Ci sono i Cuban Americans, espulsi da Donald Trump dopo una vita negli Stati Uniti, tre quarti con precedenti penali, cresciuti tra grattacieli e capitalismo. Per loro il Messico è cadere in basso. Si mescolano ai cubani arrivati da Cuba, che qui invece trovano un Eldorado di salvezza e di opulenza, ingiustamente distribuita in confronto a Cuba, dove le famiglie hanno fame.
15: Quando salì, non mai che salgo navigando, sì, se mi salì una lacrima.
1: Mi è scesa una lacrima quando me ne sono andato, ci dice Raulito, che oggi lavora come pescatore nelle stesse acque dove ha rischiato la vita.
15: Io manejavo maggiormente all'oscurecer, tipo la notte.
1: Ero io che guidavo la lancia. Avevo solo la bussola. Di notte il mare è nero, ti arrivano le onde addosso e ci sono dei vortici. Qui nello Yucatan la corrente ti trascina via.
15: Hay una corriente grande qui del canal de Yucatán aquí que para pasarle es un poco malo ahí en medio del timón, ahí se la corriente la pasé.
1: Erano in 34, un viaggio senza certezze di 5 giorni. È la storia che si ripete. Raulito ha seguito nell'acqua le orme dei balseros, ma siccome negli Stati Uniti le porte sono chiuse, ha imparato a fare casa di un altro mare e dei suoi corridoi di mangrovie lungo la costa.

0: In fondo alla Senaga de Zapata, una delle aree più verdi e remote di Cuba, la madre, Mercedes del Rosario Miranda, lo aspetta sempre.
1: Io quisiera che viniera, però io no.
0: Io vorrei solo che tornasse indietro, ripete guardandolo incorniciato insieme ai fratelli e al marito che non c'è più.
1: Sì, te lo dico.
0: Nella sua nostalgia viva di madre c'è l'essenza intera della migrazione, un progetto collettivo. Chi resta vive grazie a chi parte. Raulito le manda soldi ogni settimana, le rimesse, il vero welfare di Cuba.
1: Come alla sera la mattina Raulito mi chiama.
0: Una mattina, ricorda, Raulito mi ha chiamato e mi ha fatto sentire il motore della barca. Mi ha detto che andava a Cancun.
1: E lo quiero molto.
0: Digli che mi manca, che abbia cura di sé e che gli mando molti baci.
1: E molto questo.

0: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12

0: 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
1: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bravo, bravo, bravo, oh!
3: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
3: Solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
3: Comoda la vita.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, rata da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Nuovo avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale ed è proprio a Kiev che si intensificano gli attacchi russi. Zelensky, riprenderemo l'escalation. Manifestazioni in tutta la Spagna in senso di protesta per l'emergenza casa, il governo in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. A Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e Via D'Amelio, l'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, domani la celebrazione solenne nella Basilica Superiore di Assisi. E Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora il ginocchio il punto debole del numero uno al mondo che ora rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Buonasera, sono le 22.01 e adesso, come ogni sabato nell'informazione di Rai News 24, è arrivato il momento dei documentari Rai e quello che vi vogliamo proporre questa sera è dedicato all'Alto Adige, un territorio all'avanguardia nel campo della robotica, dell'automazione, dell'intelligenza artificiale e anche dello sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione e conservazione dei cibi. Allora vediamo le radici dell'innovazione di Sara Catalini per la regia di Cristian Antonuccio e poi il prossimo telegiornale alle 23.00.

0: A volte succede che dei processi non vadano come uno desidera. E allora uno cerca di capire il perché, e a volte è proprio attraverso la comprensione del perché che viene in mente l'idea.
1: Una scoperta è solo

0: solo l'inizio. Quello che io penso sia veramente la sfida è capire tutte quelle che sono le implicazioni di questa nuova idea, dove si radicano, in quali settori, in modo tale da farlo diventare un vero e proprio progresso, quindi creare qualcosa che riesca ad avere un impatto sulla vita di tutti i giorni, sulla società e addirittura sul pianeta.
1: C'è sicuramente tanto di progresso tecnologico con tantissima innovazione, però c'è anche una specie di dilemma di innovazione, cioè produciamo molto più innovazione di quello che poi possiamo portare all'interno dei sistemi. Perciò un prossimo passo è come portare queste innovazioni in sistemi, per esempio sanitari, quando si parla di salute.
2: Il mondo cambia continuamente. Sono convinto che riusciamo a dare alle nuove generazioni un'agricoltura, un modo di fare agricoltura che sarà differente da quello che abbiamo fatto 100 anni fa, 50 anni fa, che facciamo oggi.
3: La ricerca deve essere qualcosa che appassiona il ricercatore tutti i giorni. Quindi più che una missione, la vediamo come un divertimento, come essere riusciti a fare del divertimento il nostro lavoro.
4: La tecnologia avanzata ha la grande potenzialità di offrire strumenti che prima non c'erano. Ma non deve, non può neanche sostituirsi a quelle che sono le idee, la mente, la capacità anche di relazionarsi.
5: Penso che sia un po' il sogno di ogni ricercatore, contribuire in maniera più o meno grande o più o meno piccola a un futuro migliore.

0: Fino a 2, take 4.
1: Mi chiamo Giovanni Vinetti e sono ricercatore medico presso l'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna di EURAC Research. Non sono un appassionato sfegatato di montagna, sono più un appassionato di scienza e di ricerca sul funzionamento del corpo umano in situazioni particolari, tra cui anche l'ipossia e l'altitudine. Il focus della nostra ricerca è lo studio di come l'organismo umano risponde agli ambienti estremi che si possono trovare in montagna. In ambienti molto impervi la sicurezza al 100% non esiste. Quando il corpo umano si trova in condizioni di carenza di ossigeno o di bassa temperatura ambientale, mette in atto una serie di meccanismi che cercano di compensare la carenza di ossigeno o il freddo eccessivo, l'ipotermia,

Terra X Cube è un laboratorio in cui sono possibili una serie di test. Consiste in varie stanze di diversa grandezza. La più grande è la Large Cube o Large Environmental Chamber, e poi ci sono anche delle Small Cubes, anche queste in grado di modificare parametri ambientali. Il principale è la pressione barometrica, cioè la pressione dell'aria per simulare l'alta quota. In termine tecnico si può anche parlare di ipossia ipobarica. Possiamo cambiare la temperatura da meno 40 a più 60 gradi centigradi. Si può modificare anche l'illuminazione, simulare le precipitazioni sia di pioggia che di neve e generare correnti d'aria, quindi simulare il vento e quindi anche condizioni meteorologiche avverse. Questo poi viene applicato a seconda del quesito sperimentale a un protocollo di studio. Quindi si può per esempio avere il soggetto che va a 3000 metri di quota simulata a fare una passeggiata, si può invece studiare il soccorritore che deve svolgere dei compiti tecnicamente complessi al buio e magari al freddo, e tutto questo può essere studiato in maniera molto più sicura dello studio sul campo. Nel nostro simulatore climatico sottoponiamo per esempio soggetti a compiti fisici o compiti mentali e studiamo le loro reazioni, i loro parametri vitali durante lo svolgimento di questa attività, e da questo cerchiamo di capire come queste si modificano sulla base di alcuni interventi che noi facciamo. Questo sia per cercare di protocolli che prevengano l'insorgenza di eventi emergenziali, sia quello di studiare la performance, per esempio i lavoratori dell'emergenza, quindi la loro performance lavorativa nel soccorso, oppure anche le performance sportive. Abbiamo avuto l'occasione di studiare degli alpinisti d'élite che erano all'interno della camera senza ossigeno, mentre noi ricercatori e medici eravamo ovviamente connessi a un sistema di erogazione di ossigeno. Abbiamo portato la camera a quota Everest e l'emozione è stata sia vedere questi soggetti che ovviamente riuscivano a fare tutte le azioni che dovevano fare, compreso l'esercizio fisico, senza utilizzo di ossigeno, ma anche che la strumentazione, che non potevamo testare nessun altro se non loro, ha funzionato correttamente anche a 8000 metri. Da un lato abbiamo l'utilizzo di tecnologie sempre più smart, indossabili, in grado di identificare eventuali eventi avversi e di mandare una segnalazione. Dall'altro lato, spostamenti sempre più rapidi con l'utilizzo di droni, non solo per trasportare piccoli oggetti, ma magari anche per trasportare persone, magari radiocomandati in maniera completamente automatica. Dall'altro lato ancora, tecnologie come la realtà aumentata o la simulazione di climi estremi, come abbiamo visto nel Terra X-Cube, possono essere utili per l'addestramento dei soccorritori. Quindi, grazie a un mix di realtà aumentata e simulazione climatica, possono enormemente migliorare le proprie skill del soccorso.

Credo che l'Alto Adige e in generale la provincia autonoma di Bolzano siano state in grado di attuare una serie di politiche di innovazione che sono stati molto efficaci. Credo che adesso stiano fondamentalmente raccogliendo i frutti dal momento che il Noi Tech Park in cui ci troviamo attualmente è di fatto uno dei poli a livello nazionale più attrattivi in termini di innovazione.

Sono Marco Todescato, ricercatore presso Fraunhofer Italia, leader del team di Machine Intelligence Development. In ambito robotico, che è uno dei tre pilastri, una delle tre unità del nostro centro di ricerca, alcuni dei temi che affrontiamo sono la collaborazione uomo-macchina, la robotica flessibile e modulare, l'intelligenza artificiale applicata alla robotica e i sistemi di percezione e manipolazione. L'interazione uomo-macchina studia fondamentalmente modi in cui le macchine possono in maniera sicura ed efficiente collaborare insieme a un operatore umano. Quando si parla invece di intelligenza artificiale applicata alla robotica, si tratta di sviluppare algoritmi, spesso basati su quello che si chiama machine learning, in modo tale da dotare dei robot che nascono come delle macchine meccaniche di un certo livello di intelligenza. Cobot sono dei robot collaborativi, per l'appunto. Sono robot specificamente progettati per essere in grado di collaborare nello stesso spazio di lavoro con l'essere umano. Questo significa che normalmente sono più leggeri rispetto a dei robot industriali, quindi hanno masse ridotte, e sono dotati di algoritmi di controllo che ne limitano le accelerazioni o le velocità, per esempio, in prossimità dell'operatore umano per evitare, per esempio, impatti e quindi rischi. I settori e gli scopi di utilizzo di questi cobot sono in realtà molteplici, coprono quasi tutti gli ambiti industriali. Si va dalle costruzioni per svolgere compiti fisicamente provanti per l'operatore umano, che richiedono, per esempio, posture poco ergonomiche, fino alla manifattura, per compiti di assortimento o di assemblaggio. Per esempio un operatore che deve eseguire una serie di task di foratura, invece che eseguire centinaia di fori, li disegna con un marker, quindi con un semplice pennarello sul muro, dice al robot dove si trova il muro all'interno del cantiere e il robot autonomamente si localizza all'interno del cantiere, raggiunge il muro da forare, con un algoritmo di visione identifica i marker eseguiti, quindi colorati dall'operatore, e esegue il task di foratura. Un esempio pratico è il nostro dimostratore Coral, che svolge un compito di assortimento. Un operatore umano mostra al robot appunto un task di assortimento di oggetti noti attraverso due telecamere. Una telecamera inquadra l'uomo in modo tale da tracciarne mani e postura, mentre l'altra telecamera è utilizzata per riconoscere gli oggetti da assortire. Una volta raccolte un minimo di tre dimostrazioni, il robot è in grado di riconoscere gli oggetti, sapere dove devono essere assortiti ed eseguire il task in maniera autonoma. Credo che il rapporto uomo-macchina offra numerosi vantaggi, quali efficienza, precisione, ergonomia, personalizzazione. È vero che ci sono anche molti limiti e rischi, quali un'aumentata dipendenza tecnologica fino ad arrivare a dilemmi etici, non tanto legati all'utilizzo dell'interazione uomo-macchina quanto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno dei robot e come questa possa prendere decisioni più o meno consapevoli può portare a dilemmi anche di tipo etico, tipo responsabilità. Normalmente nelle nostre applicazioni di tutti i giorni questo aspetto è trascurabile, nel senso che lavoriamo in un contesto piuttosto controllato, come contesti industriali o ambienti semistrutturati. Di conseguenza la variabilità che viene lasciata all'intelligenza artificiale è tutto sommato limitata. Qualora questa invece venga aperta a scenari più complessi e meno strutturati, si parla per esempio di guide autonome, i rischi sono molto maggiori e queste tipologie di dilemmi sono decisamente più preponderanti.

La missione è quella di portare innovazioni e di risolvere i problemi dell'agricoltura. Le nuove generazioni di agricoltori vogliono, hanno bisogno di queste nuove tecnologie. E se non le introduciamo in modo mirato e appropriato, rischiamo di perdere anche questa generazione che è abituata a lavorare col cellulare, con le nuove tecnologie. Sono Walter Guerra, vice direttore del Centro di Sperimentazione Leinburg. Da ormai 25 anni lavoro presso il nostro istituto e dirigo l'Istituto di Frutti e Viticoltura. Siamo in Europa, quindi l'Europa sta sentendo molto anche i cambiamenti climatici, soprattutto noi qua nelle zone di montagna. Vuoi perché appunto le temperature notturne che dovrebbero essere fresche per avere una qualità ottimale della mela, ahimè negli ultimi anni abbiamo sempre più notti tropicali o giornate tropicali anche qui in zona di montagna in Alto Adige. Quindi il cambiamento climatico che porta con sé dopo anche un'introduzione di insetti, di parassiti che prima non avevamo, cito per esempio la glomerella leaf spot che è originaria del Brasile, quindi caldo, umido, adesso anche qui pian piano stanno cambiando anche il clima e quindi la sfida è quella di capire anche questi patogeni, di riuscire anche ad ottenere una lotta possibilmente sostenibile, resiliente contro questi patogeni. Un'altra sfida per l'Alto Adige è quello che ci muoviamo sul mercato globale, quello è più una sfida, diciamo, di cambiamento dei consumi, dei mercati, quindi adattarsi anche a questi cambiamenti, al modo di consumare una mela, ai trend delle tipologie di vini che dobbiamo fare e produrre. Quindi con la nostra ricerca e con le nostre attività che iniziamo oggi, noi già guardiamo al futuro, cerchiamo di creare l'innovazione per la prossima decade e risolvere i problemi di ieri, di oggi, ma anche di domani. LIDO significa Leinburg Integrated Digital Orchard, ovvero il frutteto digitale integrato. È un laboratorio a cielo aperto che abbiamo creato nel 2022. Praticamente mezzo ettaro di meleto e abbiamo anche un vigneto in cui noi vogliamo monitorare, testare, validare, sviluppare le tecnologie del futuro. L'esperienza che noi abbiamo è che alcune di queste ditte che sviluppano le tecnologie le sviluppano in laboratorio, in silico e una volta che esci poi nel frutteto, nel vigneto, che dove cambiano le condizioni di luce, dove arriva la ventata, dove arriva l'acquazzone, ecco, in quel momento quello è il vero test reale per vedere cosa portano queste tecnologie. Abbiamo la fortuna di avere 150 ettari di meleti, di proprietà della provincia di Bolzano, sparsi per tutto il territorio. Il meleto a altitudine più bassa è a 200 metri, poi ne abbiamo uno in Alta Val Venosta a 900 metri. Quindi anche in queste varie zone microclimatiche, situazioni diverse, possiamo poi anche testare il tutto. Consulenti, tecnici, contadini stessi ovviamente possono vedere e toccare con le proprie mani questi sensori, queste tecnologie, discuterne. È bello anche perché c'è un bel po' di melting tra le ditte, no? Quindi interazioni anche, si scambiano esperienze, magari addirittura si mettono assieme ad avere un nuovo modello di business, riuniscono le loro tecnologie che è importante e fondamentale per produrre in modo sostenibile e resiliente.

0: Allora, dobbiamo procedere oggi con un doppio campionamento, quindi avremo a che fare con due individui diversi. Il primo è un individuo adulto, ho solo il cranio a disposizione. Sappiamo che è datato a circa 5.000 anni fa, quindi è coevo all'uomo del Similaun, all'Iceman.
1: Sono Giovanna Cipollini, io sono una genetista e lavoro presso l'Istituto per lo Studio delle Mummie, che è nato nel 2006 come centro di ricerca specializzato per lo studio dei resti sia umani che animali, sia mummificati che scheletrici.
2: Beh, qui abbiamo due possibilità per l'analisi genetica. O prendere dei denti, che però vedo sono ancora in pratica, diciamo, uniti, no, all'arcata, o prendere della polvere di osso dalla rocca petrosa, che in questo caso è ancora appunto ben attaccata al cranio.
1: Sinceramente, io da bambina non mi sarei mai immaginata di lavorare con le mummie. Ho sempre desiderato lavorare con gli esseri umani, ma viventi, con i quali ho lavorato per una ventina d'anni perché lavoravo in un consultorio genetico per le patologie ereditarie e quindi avevo proprio un impatto diretto con le donne, avevo un impatto diretto con chi veniva a chiedere consulenza. Poi, a un certo momento della mia vita, mi sono trovata a fare una scelta per tante ragioni e mi sono trasferita qui in Alto Adige, dove ho trovato il mondo delle mummie. Questi grandi contenitori di informazioni che mi hanno entusiasmato e allora è iniziata la mia storia come genetista implicata nella storia, diciamo così, nel capire cosa si nasconde dietro un resto umano antico.
0: La rocca petrosa a sinistra la vedo in un ottimo stato di conservazione, invece la destra è parzialmente aperta e quindi c'è il rischio che sia entrata della terra o altro.

0: che è un centro innovativo dove ci sono moltissimi centri di ricerca, tante start-up con moltissime idee. Questo incentiva anche la possibilità di affrontare aspetti differenti, perché proprio in questo centro Noitec ci sono realtà completamente differenti.
1: Secondo individuo proviene da un altro contesto archeologico. Come vedi, abbiamo solo l'osso temporale, quindi è quella porzione d'osso che si trova dietro alle nostre orecchie. E quindi potremo procedere direttamente con il campionamento di questa rocca pietrosa.
0: La fase iniziale è praticamente la fase di recupero del reperto, no? Che può venire in un contesto archeologico oppure può essere recuperato attraverso i musei o le sovrintendenze. Dopodiché questo reperto viene sottoposto ad analisi archeologica. Cosa significa? Significa ricostruire il profilo biologico, ossia la stima del sesso, la stima all'età della morte, seguita dalla costruzione del profilo paleopatologico, ossia l'eventuale determinazione di possibili tracce che possono essere indice di malattie. Poi può essere selezionato un prelievo osseo, che può essere anche un dente, per poter essere sottoposto ad analisi genetica. L'analisi del DNA antico estratto da migliaia di individui in confronto con il DNA moderno, cioè il nostro, attraverso le nuove tecnologie, attraverso un approccio multidisciplinare, ci fornisce moltissime informazioni che appunto fino a alcuni decenni fa non erano assolutamente neanche pensabili, e quindi ci permette di ricostruire anche l'evoluzione delle patologie, l'evoluzione delle malattie infettive. Le malattie del passato, ovvero la cosiddetta paleopatologia, ci insegnano e ci danno informazioni non solo sullo stato di salute delle popolazioni antiche, ma ci fanno anche capire l'evoluzione delle malattie dai tempi antichi fino a oggi, in relazione anche agli stili di vita, alle abitudini culturali, alle alterazioni genetiche. Quindi, per esempio, si possono studiare malattie associate a predisposizione ereditaria, come per esempio l'aterosclerosi, una malattia che è presente anche ai giorni nostri, ma è stata osservata anche in individui molto antichi. E questo ci dà la possibilità di studiare l'origine di questa malattia e lo sviluppo di questa malattia, la diffusione di questa malattia e il fatto di poter correlare anche fattori genetici con fattori ambientali. Per cui può essere un sogno riuscire, per esempio, a identificare alterazioni che sono collegate a patologie che ancora oggi esistono, come geni che predispongono a neoplasie, riuscire a identificarle anche nel passato e riuscire quindi a capire quali potrebbero essere le modificazioni future e poter essere utile anche nel dare un modello di modificazione che può essere indirizzato anche a una terapia adeguata. Questo è un sogno.

0: delle idee nuove nascono proprio per risolvere dei problemi. Mi chiamo Silvia Schmidt, sono un'entomologa, ricercatrice al Centro di Sperimentazione Limeburg e mi occupo di protezione delle piante.
1: C'è la trappola. Adesso vado a prendere il fondo colante.
0: Il progetto è chiamato INSTINCT perché l'acronimo sta per Intelligent Sensor Traps for Insect Control.
1: Questo è Sinanthe domi apiformis, che ce ne sono un sacco. Poi la Graffolita molesta, ce ne sono altri, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Infatti, in questo progetto intendiamo sviluppare dei metodi di monitoraggio di insetti dannosi per l'agricoltura altoatesina che si basano su nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale.
2: Adesso dobbiamo verificare.

0: Dato che sono corrette, possiamo tornare in laboratorio.
1: È molto importante svolgere un monitoraggio degli insetti dannosi per far sì di sapere qual è il momento ottimale del trattamento insetticida, ma anche per sapere se è necessario trattare, perché se non c'è l'insetto in campo è probabile che non è necessario il trattamento. E in questo caso, quindi, con questo sistema che in tempo reale ti manda i dati, ci proponiamo di ridurre il numero di trattamenti e quindi di ottimizzare sia in termini di efficacia ma anche in termini di sostenibilità ambientale la gestione di questi insetti. Siamo concentrati su questi due insetti. Appunto, il primo è la Carpocapsa del melo, appunto è l'insetto chiave per il melo. La falena, la farfallina, depone le uova sulle mele direttamente, da lì ne fuoriesce la larva che penetra nel frutto e lo rovina. La Drosophila suzuki è invece un insetto invasivo che abbiamo dal 2010 in Alto Adige e attacca invece le specie vegetali con frutti a polpa molle, non solo coltivati ma anche selvatici. Sono insetti che danneggiano direttamente i frutti e oltretutto sono insetti che, se presenti, sono in grado proprio di distruggere il raccolto e vanno quindi sempre gestiti. Le trappole sono poi diverse a seconda del tipo di insetto, perché la trappola deve anche essere attrattiva per un determinato insetto. Gli insetti sono diversi, hanno esigenze diverse. Quindi queste trappole, prima di tutto, avranno la necessità di avere un sensore che riconosce l'insetto che quando entra nella trappola, che percepisce praticamente l'entrata di un insetto. Per esempio, per la Carpocapsa è semplicemente una fotocamera che acquisisce delle immagini di un fondo colloso sul quale finisce la falena, l'insetto, la farfalla adulta, la falena. Questa immagine viene inviata a un cloud dove l'algoritmo di riconoscimento lavora, impara che questo è una Carpocapsa.
2: Solo se la scoperta va praticamente all'applicazione, all'innovazione, c'è un vero impatto sulla società. Mi chiamo Peter Pramstrahl, sono medico neurologo e sono il fondatore e il direttore dell'Istituto di Biomedicina dell'Eurac qua al Neue Tech Park. Per capire il focus di quello che stiamo facendo è importante capire che noi siamo veramente convinti che il futuro della medicina non è tanto solo curare le malattie, ma veramente passare più a una conoscenza migliore di quello che ci fa mantenere la salute più a lungo. Per quello per noi è molto importante capire come abbiamo questi passaggi da uno che magari è sano a un passaggio dove c'è una condizione di fattore di rischio fino a una condizione preclinica e poi quando passa in malattia. Perciò penso che possiamo dare un contributo con la ricerca biomedica di fare questa trasformazione anche da una medicina attualmente veramente reattiva in una medicina più preventiva. Perciò lì il catalizzatore di quel tipo di ricerca è la biomedicina, dove al cuore di questa biomedicina c'è questa convergenza, questa integrazione sistematica di biologia, medicina e tecnologie avanzate. È un momento molto interessante e stimolante perché a livello, diciamo così, di biologia, di cose sperimentali, abbiamo la possibilità di attivare delle tecnologie, diciamo, in vitro, che vorrebbe dire in laboratorio, dove possiamo studiare questi sistemi, questi modelli cellulari umani, tridimensionali, dove al centro c'è quello che noi chiamiamo gli organoidi.
3: Ecco qua, allora, cambiamo l'obiettivo. Allora, come puoi vedere, questi sono organoidi cerebrali di tipo corticale. Abbiamo iniziato il differenziamento già da molte settimane per ottenere una maturazione verso un fenotipo corticale, puramente corticale.
2: Organoidi alla fine sono praticamente una piccola parte di un tessuto cardiaco o cerebrale nel nostro senso. E lì questi organoidi per noi, soprattutto a livello del cervello, sono molto importanti, perché c'è ancora uno sviluppo ancora più interessante, che sono i cosiddetti assembloidi, cioè abbiamo la possibilità di avere piccoli parti del cervello, per esempio coinvolti in una certa malattia, dove noi possiamo studiare meccanismi, cioè funzione, disfunzione, o anche studiare certi approcci terapeutici per capire se c'è una disfunzione, come possiamo ripristinarla e farlo di nuovo funzionare.
4: Lo usereste soprattutto per la parte di Parkinson, neurodegenerazione?
3: Fondamentalmente sì, malattie neurodegenerative.
2: Però abbiamo anche la possibilità, con le nuove tecnologie, di guardare dentro nella cellula, di vedere come queste, che si chiamano organelli, come il mitocondrio, l'isosoma, come questi praticamente comunicano tra di loro.
3: Vedi che sul substrato del microchip ci sono gli elettrodi, e vedi come già, nonostante siano solo poche settimane di coltura, gli assoni stanno crescendo e stanno entrando.
2: Perciò se c'è una malattia, per esempio, una mutazione genetica, noi possiamo vedere come c'è questa comunicazione, e se questa comunicazione è interrotta, possiamo capire cosa succede nella cellula, e possiamo testare anche certi approcci terapeutici vedendo cosa succede prima o dopo l'esposizione a un farmaco. All'interno dell'istituto abbiamo un altro gruppo, che è un pilastro fondamentale, che è il gruppo dei cosiddetti Health Data Science. Questo è un gruppo che si occupa principalmente di dati. Facciamo un gruppo di epidemiologi, biostatistici, bioinformatici, che praticamente producono quei dati che noi poi possiamo portare in laboratorio per studiarlo in questi modelli sperimentali che noi abbiamo. Però questi dati che il gruppo Health Data Science produce non sono solo importanti per la parte di portarlo in laboratorio, ma se noi vogliamo andare più in una medicina preventiva, per fare anche medicina di precisione o prevenzione di precisione, questi dati servono anche per stratificare certi studi quando noi vogliamo fare, per esempio, interventi molto precisi su certi aspetti di salute. Perciò questo per noi è un po' anche la nostra visione della biomedicina, è una visione più olistica, che partiamo praticamente dai dati che portiamo nella biologia e poi la facciamo ritornare nella medicina. C'è una visione internazionale, però è molto radicata nel territorio. Perciò quello che per noi, quello che è la visione a lungo termine, è di creare una specie di polo di riferimento, un hub, una piattaforma di eccellenza per l'innovazione biomedica, soprattutto nel contesto di questa medicina e salute di precisione.

un progetto, un obiettivo non si raggiungono solo con la tecnologia, ma anche con le relazioni, con la capacità anche di sostenersi, no, nei momenti difficili, perché i progetti spesso sono anche difficili, no? Cioè il risultato alla fine è una gioia, ma prima di conseguirlo c'è sudore, c'è fatica, e quindi un team di lavoro che si basa solo sulle tecnologie, secondo me, manca di qualcosa. Sono Silvia Simoni, sono un ingegnere per l'ambiente e il territorio. Lavoro presso la società di ingegneria Mountaineering al Noi Tech Park di Bolzano. In questo momento il focus della nostra ricerca è capire, studiare come si muovono i sedimenti, i sassi praticamente, nei corsi d'acqua. E uno potrebbe dire, ma a chi interessa? Domanda ben posta. Beh, interessa a tanti, no? Pensate ai bacini, per esempio, per la produzione idroelettrica, no? Che continuamente hanno il problema che perdono volume, no? All'inizio questi bacini hanno, un milione di metri cubi, dopo anni di esercizio questo milione è diventato solo mezzo, perché il resto si è riempito di questo materiale che il fiume porta. E quindi poi i gestori devono anche pensare a come liberarsi di questo sedimento, no? Questo ha un costo sia economico che anche ambientale. Dove lo metto? È inquinato, è pulito, lo devo esaminare. E contestualmente pensate che questo sedimento, se rimane nei bacini in montagna, non arriva al mare. Le nostre coste ogni anno mancano di sedimenti, no? Tant'è che i comuni della riviera spendono milioni per il ripascimento delle coste, no? E quindi, ecco, sapere quanto sedimento si muove, in quali periodi dell'anno, eccetera, è molto importante in diversi ambiti. Come facciamo a misurarlo? Ci abbiamo pensato tanto. Utilizzando quelle che si chiamano piastre geofoniche, riusciamo a misurare il sedimento. Cioè, una piastra geofonica è, immaginatevi, un pezzo di metallo sotto il quale c'è un geofono. Un geofono sono dei cilindretti che oscillano e praticamente sono attaccati, diciamo, alla piastra, e quando i sassi passano sulla piastra generano una vibrazione che genera un segnale elettrico e noi registriamo questo segnale. Allora serve un sistema di taratura, cioè la taratura non è altro che un modo per associare a un segnale, come in questo caso un segnale elettrico, quello che a me serve, no? Cioè quanti chili di sedimenti passano in un corso d'acqua. Idea: facciamo un grande retino da pesce, no? Immaginatevi un retino proprio come quelli dei pescatori, che posizioniamo davanti a una di queste trappole. Quindi il sasso arriva, impatta sulla piastra, la fa vibrare e poi casca nella rete. Quindi io, se tengo il retino per 10 minuti davanti alla mia piastra, posso associare il segnale che ho misurato in 10 minuti con i chili che ho raccolto nel retino da pesca. Questa era l'idea primordiale che abbiamo sviluppato con alcuni progetti di ricerca e sviluppo, di quelli finanziati dalla legge provinciale che qui a Bolzano permette di accedere a dei fondi per le imprese, e l'abbiamo fatto in collaborazione con l'ufficio Bacini Montani su un corso d'acqua che è il torrente Solda a Ponte Stelvio. E poi successivamente, con progetti successivi, abbiamo ricevuto l'incarico per fare proprio la progettazione di un sistema completo, e questo che io vi ho descritto in maniera molto semplice come retino da pesca, adesso ha un nome molto più altisonante, l'abbiamo chiamata Bridge-like Structure, perché è una struttura fatta a ponte, dove c'è un traliccio. Se voi andate a Ponte Stelvio, proprio lungo la strada che va su al Passo Stelvio, la vedete. C'è questa struttura fatta a ponte sulla quale si muove una colonna
una colonna telescopica che si può posizionare con un sistema automatico sulla piastra, diciamo, voluta, viene calata poi verso il basso, rimane in posizione per il tempo desiderato e poi torna su e ritorna nella sua posizione di riposo in sponda. E quindi, diciamo, l'operatore può in maniera automatica adesso misurare i sedimenti quando lo ritiene.

0: Ridurre il consumo di proteine animali rimane una grande sfida. Le alternative vegetali però spesso non sono allo stesso passo da un punto di vista di sapore. In fin dei conti, quando andiamo al supermercato andiamo a scegliere non quello che è meno impattante per il pianeta, ma quello che ci piace di più. Di conseguenza, secondo me, è ovvio che il ruolo del gusto è essenziale per andare a modificare quelle che sono le nostre scelte alimentari globalmente. Sono Mattia Baroni, faccio ricerca e sviluppo per un'azienda incubata qui al Noi Tech Park. Mi occupo principalmente di fermentazioni non convenzionali. Il focus della nostra ricerca è di cercare di dare valore a ingredienti che spesso sono sottovalutati, ad esempio per motivi estetici delle carote rotte o delle cipolle troppo piccole, o per motivi anche funzionali come ad esempio le foglie del carciofo e i culetti degli asparagi, e cerchiamo semplicemente di trasformarli in ingredienti funzionali, quindi in sostanza in dadi liquidi che riescono a essere migliorati da un punto di vista nutrizionale, gustativo, ovviamente completamente naturali. L'idea nasce un po' da diverse esperienze personali. Io in passato ho fatto ingegneria informatica, quindi un buon approccio scientifico. Mi sono spostato poi in una carriera di alta gastronomia, ho fatto il cuoco in tantissimi ristoranti stellati, e lì semplicemente si viene a contatto con come si può creare qualcosa di incredibilmente goloso e quanto scarto si va a generare in una cucina di un ristorante. Il nostro prodotto è molto semplicemente un dado da cucina, ma liquido, fatto da 7 volte meno sale, è fatto in maniera completamente naturale, quindi senza nessun tipo di additivo chimico, non viene addirittura pastorizzato, e gli ingredienti che andiamo a utilizzare sono con un'idea di sostenibilità alla base, quindi prendiamo tutto quello che sono, non so, le carote rotte che non vengono immesse nel nostro sistema alimentare, sono le cipolle troppo piccole che costerebbe di più pelarle piuttosto che usare la cipolla stessa, quindi anche queste vengono scartate, le foglie esterne del sedano. Il processo alla base dei nostri ingredienti è 100% naturale, ma articolato. Si basa su un tipo di fermentazione che si chiama solid state fermentation, che è appunto una fermentazione allo stato solido, e in sostanza facciamo una selezione di ceppi fungine, quindi di tipi di muffe molto particolari, ovviamente che non vanno a creare nessun metabolita, quindi niente di dannoso per l'organismo umano, che però hanno la capacità di creare degli enzimi e quindi delle molecole che riescono a spaccare delle molecole più grandi e quindi in sostanza a liquefare i nostri ingredienti da qualcosa di solido a qualcosa di liquido, da qualcosa che ha poco sapore in qualcosa incredibilmente saporito. Quindi queste muffe vengono mescolate con gli ingredienti come cipolle, carote, verdure, nelle matrici di carne anche, non so, del pollo, del manzo, e semplicemente a crudo mettiamo tutto in viratori dove teniamo una temperatura ambiente di 30-35 gradi, vengono rimescolati e in 2-3 settimane il risultato è finito. Non richiede neanche di pastorizzazione perché questi ingredienti sono incredibilmente stabili, quindi li mettiamo semplicemente in bottiglia e possiamo utilizzarli, non so, una bottiglietta sono 50 porzioni, ne utilizzo un cucchiaio e poi chiudo la bottiglietta, non serve neanche metterla in frigo e il prodotto rimane invariato fino a 3-4 anni di scadenza, appunto sullo scaffale vicino al sale, ad esempio. Qui a Bolzano creeremo linoculi, quindi faremo crescere queste muffe, poi le spediremo, quindi bastano piccoli secchielli, dove le materie prime vengono generate. Da un punto di vista industriale un nuovo paradigma produttivo, quindi a differenza di creare delle gigafactory dove tutto il cibo viene portato lì, trasformato e rispedito indietro, noi semplicemente andremo a mandare i microbi dove questo cibo viene generato, in modo tale ovviamente da ridurre l'impatto sia energetico di trasporti, emissioni a effetto serra e in generale un impatto minore sul pianeta a parità di quantità produttiva. Andiamo a lavorare e quindi sviluppare più economie locali per il fatto che questi hub produttivi saranno posizionati dove queste materie prime vengono a generarsi. Utilizzando i nostri garum riusciremo a ridurre più o meno di un 50-70% quello che è l'introduzione di sale nella dieta quotidiana delle persone. E in ultimo, ma non per ultimo, lanciando questi nuovi paradigmi produttivi, ispireremo molto altre industrie e collaboreremo con tante altre industrie per creare sempre più impatto, non solo noi, ma proprio come visione collettiva.
1: La ricerca può essere vista come una missione, però non può essere portata avanti esclusivamente come missione. Deve essere qualcosa che appassiona il ricercatore tutti i giorni. Quindi più che una missione, io e molti altri la vediamo come un divertimento, come essere riusciti a fare del divertimento il nostro lavoro.
2: Immaginarsi esattamente cosa saremo in grado di fare con i robot, con l'intelligenza artificiale nel prossimo futuro è molto molto difficile, anche perché ci sono sviluppi quotidiani a livello di ricerca e di avanzamento dello stato dell'arte. Quello che personalmente mi aspetto nel futuro più o meno immediato è che i robot siano sempre più in grado di svolgere compiti anche complessi, che per esempio coinvolgano la presa di decisioni, che attualmente vengono svolti dagli operatori umani e che in futuro verranno probabilmente svolti in maniera collaborativa.
3: C'è un bellissimo esempio che viene dalla genetica che si chiama deletion test. Cioè, uno per capire cosa succede nella cellula, una certa funzione deve scomparire. Perciò questo deletion test uno lo potrebbe fare anche personalmente o noi per il nostro istituto e farsi la domanda: se noi non ci fossimo stati, avessimo messo su queste cose in 20 anni, l'attuale ci sarebbe diverso in termini di ricerca biomedica? Io sono convinto che sarebbe diverso. E il sogno è di portare questo ancora a un prossimo livello di eccellenza, dove noi con partner ancora più internazionali e strategici creiamo questo polo, diciamo, di eccellenza di medicina, salute di precisione.
4: La sperimentazione non finisce, come non ha iniziato e non finirà mai.
5: Il mio sogno è quello di lasciare il mondo un po' migliore di come l'ho trovato e consegnare a chi verrà dopo di me non un mondo depredato, ma un mondo potenzialmente arricchito. Non in senso economico.

0: La street parade nel centro di Parma, allegra e colorata. Il Verdi Off riunisce tutte le iniziative in città a margine del programma vero e proprio. Il Festival Verdi quest'anno ha un titolo suggestivo, Mondi Lontani. Si apre con Alzira, opera poco conosciuta, ambientata in Perù ai tempi della conquista spagnola. Viene riproposta l'Aida, concepita da Zeffirelli per il piccolo teatro di Busseto, e c'è un nuovo Nabucco firmato da Pierluigi Pizzi. Ambientazioni lontane, nel tempo e nello spazio.
1: Verdi Mondi Lontani ce li fa scoprire, come si scoprivano nell'Ottocento, dove i mondi lontani in realtà erano un'occasione per abbandonarsi alla fantasia, diciamo, che non è necessariamente i romanzi di Salgari, ecco, ma è qualche cosa anche di più profondo. Comunque c'è il fascino verso qualche cosa al di fuori del proprio ambito, al di fuori del proprio mondo. Non è solo un'ambientazione, perché poi è chiaro che in queste ambientazioni Verdi riporta quelli che sono i canoni classici delle sue opere in generale, ma il mondo lontano in qualche modo aiuta a dare una dimensione in più, una dimensione che è anche una dimensione che aiuta a fare spettacolo. Oggi ci aiuta ancora di più per trovare delle connessioni, perché oggi le vediamo con una prospettiva, ci dà il destro, ci dà la possibilità di associarla a qualche cosa che ci appartiene, anche che appartiene alla nostra contemporaneità.

0: Alzira è eseguita dalla Filarmonica Toscanini e dal coro del Teatro Regio di Parma, diretti da James Condon, con validi solisti. La regia è di Manuel Renga, che già si è distinto in precedenti spettacoli.
1: Non ha dritto, non ha dritto l'esistenza.
2: Dall'opera originale, no? Dalla tragedia di Voltaire da cui è tratta, Verdi e Camarano ne traggono una sorta di esotico triangolo amoroso, in qualche modo. Però dietro e sotto questa storia ci sono dei pilastri tematici importanti. Il tema del consumo, di questo territorio, di questo luogo, i conquistadores andavano e consumavano e rubavano tutto ciò che c'era da prendere, dall'oro dentro sottoterra fino alla civiltà del popolo stesso. E in Alzira ci sono una quantità di immagini e di momenti dell'opera che sembra che parlino di oggi, sembra che parlino di oggi. Nel mio tipo di regia, nel mio lavoro di regia, mi piace sempre creare una commistione di linguaggi. E con Paola Lattanzi in questi ultimi anni, già a partire dal Macbeth dello scorso festival a Busseto, stiamo portando avanti un percorso di studio, di approfondimento sull'incrocio della danza con l'opera e con il teatro.

0: Una sezione del festival voluta dall'attuale direzione si chiama Ramificazioni. Concerti, un'opera contemporanea in italiano e arabo sulla regina Zenobia e perfino le microdanze di Aterballetto. Non solo la musica di Verdi, quindi, anche i temi culturali suggeriti dal compositore. Nel festival ogni allestimento di un'opera è una sfida, anche perché Verdi è molto rappresentato in tutto il mondo.
1: È molto difficile oggi concepire uno spettacolo di teatro musicale. È un percorso tutto in salita. Quindi, come dire, è molto difficile, se non impossibile, avere delle ricette. Bisogna avere delle idee chiare e dare dei punti di vista su che possono essere condivisi o non condivisi. Certamente un pubblico molto attento, molto consapevole e soprattutto è un pubblico vivace. Non c'è nulla di peggio della non partecipazione. La partecipazione rende il teatro vivo, rende il teatro vivace. Successo o non successo? Quello che importa è essere vivi.

0: Trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 €. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
2: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
3: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana. Il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
4: Per lana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi.
5: Nuovo? No!
4: Lavato con Per lana.

0: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Urgenti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, spostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e cittadini stranieri lasciate la capitale, ed è proprio a Kiev che si intensificano gli attacchi russi. Zelensky, risponderemo all'escalation. Manifestazioni in tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza casa. Il governo è in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. E a Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista dei dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento. Domani le celebrazioni solenni nella Basilica Superiore di Assisi. E Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai. Ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo, che ora rischia di perdere anche la vetta più prestigiosa. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 23.01. E allora la prudenza che domina il sentiero della manovra che dà il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, e così inizia il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Vediamo il servizio di Annalisa Salzano.
1: Tante ombre e poche luci nell'anno elettorale sul sentiero dell'ultima manovra di questo governo Meloni, che con il rilascio del documento programmatico di finanza pubblica dal Consiglio dei Ministri avvia formalmente il suo iter normativo. Un passaggio alle Camere prima di arrivare sul tavolo di Bruxelles il 15 di ottobre a approvare il DDL di bilancio il 20. Il via libera della manovra dal Parlamento, come noto, deve poi arrivare entro il 31 dicembre. Le ombre sono state espresse chiaramente dal ministro Giorgetti in una conferenza stampa dopo il CDM dominato dalla parola prudenza per un contesto altamente complesso e un chiaro stop alle richieste dei partiti alleati che già affollano il tavolo del MEF.
2: Non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: La preoccupazione legata al peso dell'inflazione e agli interessi sul debito ruggisce, con lo spread che rialza la testa in linea sì con altri paesi della UE, dalla Francia alla Germania, ma quando il debito di un paese come l'Italia supera i 138 miliardi di euro, i rischi sul sistema non possono essere ignorati, e gli interrogativi legati anche alla successione alla BCE della Lagarde non aiutano, ha riconosciuto Giorgetti, che chiede chiarezza al più presto. I numeri del documento programmatico di finanza pubblica usciti dai conti del MEF dimostrano come il peso dell'inflazione sia già molto presente, con l'indebitamento netto e il debito rivisto in rialzo rispetto ad aprile nel triennio. La partita sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi richiesta all'Europa adesso corre in parallelo all'iter normativo della manovra, perché il tema del peso di inflazione e interessi, leggi spread sulla spesa, sarà portato all'attenzione di Bruxelles già all'Ecofin venerdì prossimo a Lussemburgo. La richiesta è di tenerne conto sulla domanda di flessibilità avanzata.
0: E il dossier energia e la manovra sono al centro dell'azione di governo, e ora entra nel vivo l'interlocuzione sulla flessibilità dei conti pubblici con Bruxelles in vista del prossimo Consiglio europeo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo: far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia

0: Giorgia Meloni è concordata nel G7 un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante, una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
1: E sui conti pubblici, centrodestra a sostegno dell'esecutivo, si guarda già la manovra con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. Firenze, la Leopolda di Renzi, opposizioni alle prese con la leadership del campo largo. Allora vediamo i servizi, prima di Francesca Biagiotti e poi di Pablo Rojas.
2: Bene la lettera di Meloni a Bruxelles per chiedere più flessibilità, bene lo scostamento di bilancio per una manovra ancora prudente che nonostante la situazione difficile continua il percorso già fatto. Così Fratelli d'Italia che rivendica i provvedimenti di Meloni anche in campo di politica agricola.
3: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
2: Ma diverse sono le sensibilità in seno alla maggioranza sulle misure economiche da privilegiare. Per gli azzurri servono misure di politica liberale che aiutino il ceto medio, come l'abolizione del bollo auto già annunciata che Forza Italia rivendica, non come quelle promesse dalla sinistra che guarda Sanchez e al suo intervento sulla casa. Lupino, i moderati, lancia la proposta di azzerare le tasse per gli under 30. Per la Lega priorità all'allargamento della flat tax e poi torna sull'antico cavallo di battaglia dell'abbassamento dell'età pensionabile. Le risorse dalle banche.
4: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
5: Un'imbarcazione di legno dalla forma antica con tanto di vela e timone è il palco scelto da Renzi per la Leopolda numero 14. Tacca l'apertura con il sindaco De Luca che, come il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, parla di sicurezza. I diritti delle donne con Linda Laura Sabbadini, il no di Calabresi alla legge sui bimbi. Gori, Dem, mannato come politico proprio qui, auspica primarie allargate e una compattezza di tutti i riformisti. Il leader di Italia Viva critica Urso sull'AI, Tajani sulle gonne, propone un contratto alla tedesca tra le anime del centrosinistra per poter eventualmente governare senza inciampi. Ma dice prima il programma della guida.
6: Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi.
5: Elly Schlein intanto dalla festa dell'unità di Foggia si dice sicura che la sua coalizione vincerà. Gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, tocca a noi abbassare le bollette, aumentare gli stipendi e portare la sanità al 7% del PIL. Altro che armi, sostiene anche Conte, pronto a battersi perché il governo progressista cambi politica estera.
7: La crescita dell'Italia è al lumicino e il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
5: Dopo la patrimoniale per i super ricchi, AVS propone un fisco che favorisca i redditi fino a 90.000 euro. E Maggi, anche lui chiede il programma prima dei gazebo. Calenda profetizza, Conte si sfilerà se non sarà lui il candidato premier.
1: E adesso i colloqui tra Russia e amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, dialogo che includerebbe un accordo petrolifero. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture. Zelensky risponde, aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Andiamo a vedere con Liana Mistretta.
8: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono

0: Una centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
1: E i paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie Kiev alla città occidentale di Leopoli o nella Polonia orientale, lo riferisce il The Guardian. La capitale ucraina negli ultimi giorni è sotto il fuoco russo con attacchi ai ponti e anche alle aree residenziali. E poi ci sono le proteste, quelle per l'emergenza abitativa in Spagna, centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo. Il governo è ora a un bivio, a inizio settimana il Premier Sanchez deciderà se indire o meno elezioni anticipate. E siamo alla cronaca, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Il servizio di Stefano Corradino.
2: Sono ancora tanti i dubbi sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio e a distanza di 34 anni si continua a indagare. L'ultimo capitolo riguarda l'inchiesta su mafia e appalti. Pochi mesi fa la procura di Caltanissetta aveva chiesto di chiudere questo filone non ritenendo fosse con causa delle stragi del 92 e ora il GIP ha archiviato l'inchiesta. Gli elementi acquisiti, scrive il giudice Santi Bologna, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Tuttavia, prosegue il giudice, non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e presumibilmente massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dottor Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. E il giudice evidenzia il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare Falcone e Borsellino. Il GIP di Caltanissetta ha poi archiviato anche la posizione dei magistrati Natoli e Pignatone accusati dalla procura di favoreggiamento. Ma i due provvedimenti non chiudono le indagini sulle stragi del 92 e restano aperti tutti gli altri filoni con le indagini in corso. Per il giudice era lo stesso Falcone a sottolineare l'importanza strategica dell'archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, con la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi o spunti di indagine.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato con la messa officiata dal presidente, cioè il cardinale Zuppi. Sentiamo Sara Nesci.
3: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi,

0: fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: In chiusura vogliamo ricordare un nuovo allarme per Sinner, il campione azzurro salta anche il Master 1000 di Shanghai rinunciando alla trasferta in Asia. L'annuncio lo ha dato lui stesso sui social. Sinner è fermo da quasi 3 mesi quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente l'obiettivo di restare il numero uno del mondo. Zverev è pronto a salire sul trono e lo farà se riuscirà a vincere sia a Pechino sia a Shanghai. Ora una breve pausa ci aspetta e poi la nostra rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
2: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
3: Sì!
2: Non smettere mai di giocare!
4: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
5: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo. E aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono 2 prodotti.
8: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. 2 in 1. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di 2 in 1.
9: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
10: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
11: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
10: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
12: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
13: Bontà o salute?
14: Bontà e salute.
15: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

È il momento della rassegna stampa, benvenuti e bentornati anche ai nostri ospiti. Eccoli qua, Ettore Siniscalchi, Italy.com, e bentornato anche a Luca Zorloni, newsletter nuova, Luca, Question Time. Ecco, allora la facciamo conoscere, la citiamo. Allora, prime pagine dei giornali, vari titoli, varie aperture. C'è la Spagna che sicuramente è in prima, ma il Corriere della Sera la mette proprio come argomento di apertura. Spagna scossa dalle proteste. Eccolo qui il titolo del Corriere. Come sempre facciamo prima una rapida scorsa dei titoli dei quotidiani. Sole 24 Ore invece apre con una questione molto specifica. Montepaschi, intesa prendere o lasciare, il risico bancario. La banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'Opas, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano Lovaglio. Sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit. È interessante anche vedere invece la fotonotizia. Titoli a picco in borsa e conti in affanno, auto cinesi sotto stress, la guerra dei prezzi pesa sui margini. E poi qui di

0: palla. Londra e l'Unione Europea, se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit. Chiedo alla regia di, per favore, però, di abbassarmi il ritorno in studio perché mi entra dal microfono. Ancora andiamo a vedere Avvenire, come titola un santo per oggi, ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora, e alla messa presieduta da Zuppi ci sarà il presidente Mattarella, si compie un percorso avviato nel 2023. E sempre sulla prima di Avvenire, ricchezza e nuove povertà, Genova e suoi penultimi, comincia il viaggio del quotidiano, taglio basso, altra strage di civili a Gaza, Fly Dubai, è stato attentato, doppio argomento. Dunque, doppio titolo sul Medio Oriente, l'articolo di Lucia Capuzzi, 5 morti nella striscia, tra loro anche 2 donne cristiane. E poi l'editoriale Giorgio Vittadini, i conti in ordine non bastano, le persone al centro della manovra. Elena Granata, dalle parole ai cantieri, fratello caldo, non voglio dimenticarti, a proposito proprio di San Francesco e del cantico delle creature. Voglio ricordarmi di te anche quando l'inverno allontanerà il tuo ricordo, la tua minaccia. Dovremmo onorare così la festa di San Francesco, trasformando la fatica di questa estate senza fine in un concreto impegno di cambiamento. Una bellissima riflessione questa. Il giornale, altra apertura, scarpinato, il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia, la sentenza shock su mafia appalti, il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito, quell'archiviazione nascosta a Borsellino. Taglio basso, gli spagnoli in piazza, ma le destre in vantaggio, Sanchez in crisi. Allora, Ettore, io inizierei proprio, insomma, da questo con te, perché nelle ultime ore in Spagna è successo qualcosa di molto importante, tutto che potrebbe portare ad una, forse vedremo, ad una crisi di governo, ad elezioni anticipate. Il premier Sanchez si è preso il fine settimana, lo immaginiamo adesso che è lì che riflette sul da farsi, insomma, voto anticipato o no. Tutto parte però da un fatto, da questa signora di 87 anni che si chiama Mari Carmen Abascal, notavo anche interessante il cognome, è un'omonimia ovviamente invece con il leader di Vox che ha contribuito in un certo senso a far cadere questi due decreti sul caro casa, sul bisogno di casa in Parlamento in Spagna. Insomma, a te la parola, tra l'altro hai scritto su italy.com, hai scritto un articolo molto interessante, ma partiamo proprio da qui. Da dove parte il tuo pezzo, d'altronde?
1: Allora, sì, l'omonimia, perché gli spagnoli hanno pochi cognomi, infatti usano il doppio cognome proprio per confondersi di meno, identificarsi meglio. Sì, la domanda che tu facevi implicita è quella più interessante, cioè come sia possibile che lo sfratto di una signora di 87 anni a Madrid e diventi un tema che fa il giro della Spagna, dell'Europa, del mondo, arrivando anche all'ONU. Come è possibile che attorno a questo sfratto si scopra, quasi stupendosi, che c'è un movimento di lotta per la casa che difende Mari Carmen come tante altre persone, che riesce a mobilitare. Oggi c'erano circa 500.000 persone in piazza in Spagna, ma insomma queste mobilitazioni vanno avanti oramai da tanto, da quasi un mese, e dureranno ancora a lungo. Questo accade perché la crisi abitativa in Spagna è veramente grave, per una serie di motivi che sono specifici spagnoli, le loro norme che regolano gli affitti, ma anche delle questioni, diciamo, come sono state affrontate le cose che sono accadute ultimamente con la crisi dei mutui. Ci sono stati in Spagna migliaia di sfratti, migliaia di famiglie sono finite in mezzo alla strada. Non stiamo parlando delle persone che vivono nelle case popolari, ma di persone che si erano comprate casa e che la crisi economica non gli ha consentito di stare appresso al mutuo. Queste case, con la crisi bancaria, sono state comprate dal pubblico, sono state messe in una banca specifica che aveva tutti questi proprietà di mutui non esigibili, e poi sono state rivendute a grandi imprese internazionali a pochissimi soldi, Queste imprese hanno cacciato fuori tutti gli

0: E poi c'è anche Eurostat. Prego. Quindi un argomento importantissimo, forse che, come tu scrivi, non è stato visto arrivare in Spagna questo soggetto politico, questo soggetto civile che potrebbe diventare politico, ma forse anche, insomma, non solo in Spagna, anche in Italia. Prego.
1: E non è stato visto arrivare, eppure è un problema diffusissimo. E quanto sia diffuso e quanto sovverta quella che è l'usuale, l'abituale, diciamo, divisione, no, delle opinioni a seconda delle tendenze politiche, viene totalmente stravolto sul piano della casa. Sono uscito negli ultimi giorni delle inchieste di istituti di rilevazione, peraltro serie, una per il País, un'altra per un altro giornale online, il Diario, e queste ci dicono che una stragrande maggioranza degli spagnoli sono a favore non solo dello sciopero generale, non solo del divieto ai fondi di investimento speculativi di possedere case residenziali, non solo sono favorevoli ad allungare il periodo degli affitti e ad automatizzare i rinnovi, ma lo sono per oltre il 50%, punte che arrivano al 60% anche tra gli elettori del Partito Popolare e di Vox. Questo dato è spiegato da un altro dato. Il 75% delle persone che vivono in affitto in Spagna, di qualsiasi ceto sociale, temono di perdere la casa alla scadenza del contratto, per
0: Allora,
1: tutta una serie di diversi motivi.
0: questi dati naturalmente il premier spagnolo Sanchez li sa, li ha studiati e allora ti chiedo, li sta valutando sicuramente in questo momento, chiamare le elezioni anticipate potrebbe assolutamente andare in suo favore, cioè una sorta di ribaltone se gli va bene, stavolta governa senza appoggi pericolosi, diciamo così, il malcontento della piazza potrebbe essere dalla parte sua, però attenzione, errori di valutazione potrebbero costargli carissimo.
1: Allora, se c'è tutta la politica, governo, opposizioni sono stati costretti a esprimersi, a schierarsi sul tema della casa da questa sorta di grande movimento riformista di massa che gli ha imposto di affrontare il tema. Anche Sanchez è stato mosso da queste persone e sicuramente lui è la persona che più è in grado di cavalcare questo tipo di situazione, però può anche essere distorsionato. È una questione molto complicata. In Spagna è un periodo di grande tensione politica. Oggi c'è stato non solo pochi incidenti alle manifestazioni, ma anche tentativi di insidiarsi di altri gruppi, di altre tendenze politiche per
0: Infatti
1: cercare
0: vediamo estrema destra in
1: lo
0: piazza a Madrid, saluti nazisti e tensioni con gli attivisti per la casa, no?
1: scontro. Ci sono
0: Dal
1: stati
0: flash.
1: arresti di estremisti di destra, cariche della polizia, hanno sparato proiettili di gomma. E insomma, la tensione c'è. E sicuramente è cambiata, l'agenda pubblica è cambiata, non si parla di Ceuta, non si parla di immigrazione, che peraltro se ne parla tanto, ma è al quarto, al quinto posto fra le preoccupazioni degli spagnoli, secondo tutti i sondaggi di opinione. Al primo o al secondo posto c'è la casa. Qualsiasi cosa accada, che Sanchez dica subito che si va a votare o che Sanchez decida di darsi un tempo per fare di una lotta parlamentare sulla casa un programma anche sulla casa, un programma elettorale e soprattutto dare tempo ai partiti alla sua sinistra di organizzarsi, che in questo momento sono il vero anello debole, diciamo, dell'offerta elettorale della sinistra spagnola. E lo vedremo sicuramente, si parlerà della casa perché 7 spagnoli su 10 appoggiano misure che sono state bocciate in Parlamento ieri.
0: Staremo a vedere, ma interessantissimo. Proprio telegraficamente ti chiedo, Ettore, quanto può imparare il resto d'Europa cavalcata dalle destre, a cominciare dalla Germania, da quello che sta accadendo in Spagna? Cioè, insomma, anche un po' di cambiare l'argomento popolare elettorale per eccellenza, che sono stati i migranti, insomma, fino adesso, ma questo forse potrebbe anche segnare una nuova consapevolezza?
1: Questo può sicuramente segnare, diciamo, un impulso a altre battaglie specifiche. Io credo che si allargherà in Europa questa questione della casa, perché non è solo spagnola. A noi probabilmente ci salva il fatto che non abbiamo la facilità nel fare gli sfratti che c'è in Spagna. E, i giudici mediano di più, i tempi sono diversi, il fenomeno è un po' più assorbito, ma le nostre città sono ridotte come sono e qualcosa accadrà anche da noi. Da noi, il governo celebra i suoi successi, le opposizioni parlano di primarie, e la situazione è un po' questa, insomma. Qualcosa verrà da altre parti, non credo come in Spagna, non credo dalla politica ufficiale.
0: Grazie, grazie davvero Ettore Siniscalchi, Italy.com.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Luca Zorloni, fra poco vengo da te, però arrivo passando da altri giornali e altri quotidiani. Qui c'è Il Fatto Quotidiano. Kiev, buco di 70 miliardi, Russia assediano Kharkiv, il disastro sul fronte est e su quello finanziario del 2027, in taglio alto, caso Baiardo Giletti, la 7, ecco l'ultima telefonata di Berlusconi a Cairo, l'uomo di Graviano, al processo la chiamata mai svelata. Ancora andiamo a vedere, abbiamo visto il manifesto che apriva con la questione casa, in taglio centrale l'ultimatum agli stranieri, via da Kiev, Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. Ancora andiamo a vedere, abbiamo aperto l'edicola, andiamo a vedere Libero, Conte passa le minacce, l'ex premier agli alleati ha un mandato preciso, ha un progetto annacquato, non mi presto, chiaro, Ellie muta, Renzi lo attacca. Perché Trump ora elogia Giorgia, mi è sempre piaciuta, dietro la svolta, trame internazionali e voto. Ancora andiamo a vedere la discussione, altra apertura, Foti, Partito Italiano, un blocco nazionale, sociale e popolare, dalla Democrazia Cristiana alla stagione Berlusconi. Fino a Meloni, il ministro ricostruisce a San Vansalla la continuità di un'area politica capace di unire tradizioni liberali, cattoliche e nazionali. E poi la verità, l'Europa si mangia i soldi che toccano ai pensionati, i disastri di Bruxelles e del governo giallorosso, taglio basso, riparte il risico, Intesa rilancia l'Opas su Montepaschi, Secolo d'Italia, l'incubo francese, l'altra piazza, Conti in rosso, rivolta in piazza, Parigi malata d'Europa, l'Italia teme il contagio su spread e scuola. Arrivo da te perché a Carina la cover dell'identità, dottor Google e Mr. Hyde, e qui vediamo che sul citofono c'è accanto alle targhette commercialista, chirurgo, avvocato, studio associato, poi vedremo quanto è stata fatta anche questa immagine con l'intelligenza artificiale, però c'è proprio la targhetta intelligenza artificiale, perché Zorloni, innanzitutto arriviamoci sulla cronaca degli ultimi giorni, che è finanziaria, 2 giorni fa avevamo molto da raccontare a proposito di questi tassi di interesse, e anche dell'inflazione che hanno un po' messo, insomma, in subbuglio i mercati, ma non solo, hanno tracciato scenari a volte anche preoccupanti, anche lì la Francia, tutto è partito da lì, però non è solo l'Europa, parliamo anche per esempio dal tuo punto di vista delle big tech.
2: Gli Stati Uniti sono, diciamo, tra i paesi che vedono il maggior aumento dei tassi di interesse del proprio debito, e questo mette in subbuglio non solo i governi, ma, come tu giustamente citavi, anche le grandi aziende tecnologiche, perché queste stanno emettendo un sacco di bond, di obbligazioni aziendali sul mercato, perché devono trovare il denaro con cui finanziare l'eterna costante costruzione di data center su cui installare la potenza di calcolo che serve all'intelligenza artificiale. Lo sta facendo Amazon, lo sta facendo Google, Microsoft, tutte stanno cercando oltre a quello che già riconosce la borsa e oltre ai loro bilanci, che restano bilanci stellari con dei profitti veramente ragguardevoli. Cercano però anche sul mercato obbligazionario fondi. E quando le obbligazioni degli stati aumentano così velocemente i tassi di interesse, ecco, questo complica ovviamente la partita, perché da un lato aumenta il costo per questi signori delle loro emissioni azionarie, quindi rende meno conveniente l'operazione, al tempo stesso, oltretutto, questi rendimenti, per possono essere interessanti perché è disposto a comprare parte del debito degli stati e quindi hanno, come dire, un concorrente.

0: tempio sul mercato.
1: Senti, a proposito di stati e di big tech che noi identifichiamo in gran parte con gli Stati Uniti, i volti che abbiamo visto per esempio adesso sono quelli appunto dei grandi, ricchissimi signori delle big tech americane. Qualche giorno fa il presidente americano Donald Trump, qui lo vediamo con Zuckerberg, ha pensato, di fatto ha fatto una sorta di decreto, diciamo così, in cui ha sostituito il nome intelligenza, la parola, insomma, il nome intelligenza artificiale con superintelligenza, cioè va usata questa dicitura nel linguaggio ufficiale dell'amministrazione americana. Ma perché l'ha fatto? Perché è un termine che rassicura di più, superintelligenza, che non intelligenza artificiale? Magari alla Silicon Valley però non si sentirebbero tanto rassicurati, anche perché insomma sanno che c'è un lato più pericoloso, più estremo, diciamo così, lo hanno detto a proposito di Big Tech qualche settimana fa, insomma, i pericoli dell'intelligenza artificiale. Perché ha cambiato il nome Trump?
0: Ma, sai, lui lo fa sempre questi cosetti rebranding in maniera molto muscolare, e in particolare l'ha fatto all'indomani dell'incontro del vertice con Xi Jinping, e quindi tra Stati Uniti e Cina. Obiettivo di questo utilizzo della parola, dell'aggettivo super, è in qualche modo dire noi siamo più avanti, cioè nonostante la competizione tra Stati Uniti e Cina si giochi veramente ormai con uno scarto molto ridotto a livello di potenza dei modelli, a livello di diffusione, a livello di costruzione delle infrastrutture, l'obiettivo di Trump è sempre spingere sull'acceleratore e dire che gli Stati Uniti sono avanti. E quindi più che con un'operazione di, diciamo, di conforto, se vogliamo, del pubblico, l'ha fatto con un'idea, con questo uso che lui fa delle parole che devono un po' ribadire la potenza dell'America. Perché in realtà Trump ha un grossissimo problema con l'intelligenza artificiale, che sono sempre i soliti e maledetti data center, che in questo periodo sono in costruzione o comunque in fase di autorizzazione in molti stati americani, stanno creando notevoli mal di pancia nelle comunità locali, perché negli Stati Uniti in alcuni stati si può veramente costruire molto velocemente con delle autorizzazioni abbastanza rapide.
1: Perché, spieghiamo un attimo perché sono mal visti, tra l'altro anche in Italia adesso comincerà a esserci questa battaglia, perché consumano tantissimo, a cominciare dall'acqua per raffreddare.
0: Sì, sono mal visti perché consumano molta acqua, perché spesso pescando dalle falde, perché soprattutto negli Stati Uniti, dove ci sono in alcuni stati delle basse soglie di rumore, sono molto rumorosi, ovviamente c'è un consumo di energia, la rete elettrica in alcuni casi fa fatica o deve essere sostituita o aggiornata per poter alimentare queste infrastrutture, e quindi nelle comunità statunitensi c'è estremo fastidio da ambo gli schieramenti, quindi i candidati alle midterm, che siano repubblicani o che siano democratici, tendono a dire freniamo. Ed ecco perché quindi il controracconto di Trump. Come giustamente dicevi tu, è un problema che vedremo anche qui in Italia sicuramente, anche se le regole sono completamente diverse, quindi è più lento il processo, richiede molte più autorizzazioni, però soprattutto alle comunali, quindi penso a Milano, ma anche alle nazionali, il tema dei data center sarà, secondo me, anche qui in Italia un tema abbastanza delicato.
1: A proposito di Italia ed Europa, torniamo un attimo sul discorso di Mario Draghi a Zurigo, 1 ottobre, qualche giorno fa dunque. Ha parlato in Svizzera alla conferenza annuale organizzata dalla Banca Nazionale Svizzera. È finito sui giornali ed è stato molto ripreso, non solo quelli italiani. Lui ha esortato l'Unione Europea a investire 100 miliardi di euro nell'intelligenza artificiale per colmare il divario tecnologico con gli Stati Uniti e la Cina. Dato allarmante che ha citato Draghi è stato il fatto che l'Europa ospita attualmente meno del 5% della capacità di calcolo globale per l'intelligenza artificiale. Insomma, questo significa sovranità digitale, competitività economica, di nuovo indietro? L'Europa?
0: Sì, purtroppo l'Europa soffre una maggiore lentezza nello sviluppo di quella che è anche l'ecosistema di infrastrutture che servono all'intelligenza artificiale. Dopodiché non è detto che questo sia in assoluto un gap non colmabile, perché anche la Cina, che pure è avanti nello sviluppo dei modelli, non ha altrettanta capacità di

0: calcolo, tanto insomma quanto se ne aspetterebbe per i primati che sta già raggiungendo, e a sua volta ha avviato un piano estremamente agguerrito per potersi dotare, soprattutto nelle regioni più interne, di un'importante rete di data center con cui di nuovo sviluppare le applicazioni. Quello che dice Mario Draghi è vero, e c'è un ulteriore elemento che va particolarmente attenzionato, e non è solo avere potenza di calcolo e quindi fare di nuovo i famosi data center, ma è anche far sì che le industrie e le aziende usino l'intelligenza artificiale. In Europa, dove abbiamo tante piccole e medie imprese, fare questa operazione di educazione all'uso di questi strumenti richiede un ulteriore livello di investimento. Quindi la sfida è doppiamente complessa. Da un lato c'è una parte di quello che costruiamo per ospitare le AI, e dall'altro c'è come formiamo le persone ad utilizzarla bene e a far sì che i loro business ne possano beneficiare. 100 miliardi è indubbiamente una somma che la dice lunga, perché si avvicina in qualche modo a quelle che sono oggi le cifre su cui si muovono gli investimenti di una singola grande azienda americana. Quindi ci sta dicendo che dobbiamo andare con quella concentrazione di risorse, non solo pubbliche, ma anche private.
1: Grazie, chiarissimo come sempre. Luca, torna a trovarci e
0: Grazie.
1: leggetevi la newsletter Question Time, la tua
0: Grazie mille.
1: newsletter. Allora, in questi 4 minuti che mi restano, torniamo sulle prime pagine. Vi faccio vedere La Repubblica, sinistre europee al bivio, e è un titolo certamente collegato anche ai fatti della Spagna, ma anche a quelli della Francia in un certo senso. E vi faccio vedere ancora, andiamo sui locali. Giornale di Sicilia, tangenti al setaccio, i contatti di Armao, le 8 richieste di arresto, la procura verifica complicità negli uffici regionali per favorire le ditte segnalate, poi mafia e appalti, archiviazione per Natoli e Pignatone, l'inchiesta a Caltanissetta, prescrizione per i due magistrati e per Screpanti. Ancora andiamo a vedere primo piano Molise, il caso appunto. Il giallo di Pietra Catella, l'IP smentito, cioè l'indirizzo del computer da cui sarebbe partita quella ricerca sulla ricina qualche giorno prima del duplice delitto. Il rebus delle ricerche: non c'è conferma sull'individuazione del computer dal quale sarebbero partite le domande sul veleno. Ancora vi faccio vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, i conti non tornano, carburanti, ogni mese speso 1 miliardo in più, i baresi tartassati, manovra Star Tax per i giovani e bonus casa. Poi c'è il Mattino, manovra, premi alle famiglie, dal governo più risorse per il ceto medio e le imprese. Ancora l'intesa, scacco su Montepaschi, in campo solo se i soci votano no al piano Lovaglio. E poi il Gazzettino, intesa, rilancia e sfida Montepaschi, la mossa del gruppo milanese per svelare il bluff dell'Istituto di Siena, messaggio ai grandi fondi. E poi in taglio centrale, muore soffocata 1 anno, indagata una giovane babysitter, il dramma a Mogliano, forse per un pezzetto di cibo ci sarà l'autopsia. Qui c'è il premio Campiello, in volata vince Fois per 3 voti, al secondo posto Pierantozzi, dunque Venezia, secolo XIX, per il diritto alla casa, poi Renzi, messaggi a Schlein e Conte, per Milano punta su Calabresi, e poi in taglio alto Renzo Piano, Genova per noi. Piano e la sua città. Siamo al centro dell'Europa, un privilegio. Il dialogo è assolutamente, leggetevelo perché sono due fuori classe, con Maurizio Maggiani. Qui c'ho un lavoro da finire tutti insieme. Leggo: vieni, Renzo Piano mi prende per un braccio, mi porta nel suo studio. C'è una carta geografica del Mediterraneo, al centro un punto di pennarello, un cerchio intorno a un target, un bersaglio. Il bersaglio è Genova. Genova inequivocabilmente al centro del Mediterraneo, equidistante da tutto, da ogni paese, da ogni cosa. Come si fa, dice, a non capire di questo enorme privilegio? Come si fa a non usarlo al meglio del bene, della ricchezza, del sapere, al meglio di ciò che siamo da sempre? Così il secolo XIX. Ho un attimo per farvi vedere anche il tempo. Papa Leone svolta a San Pietro, fuori il Bergogliano Gambetti, e in taglio alto le purghe di Elli. Ecco come farà le liste del PD. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Allora, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno, tempo sostanzialmente stabile anche in questa domenica per le regioni settentrionali. Qualche annuvolamento in più arriverà però sulle Alpi occidentali e nel pomeriggio potranno esserci degli isolati rovesci. Simile la situazione sulle regioni centrali, con un sole prevalentemente diffuso, ma con degli annuvolamenti pomeridiani sul Lazio che potranno dar luogo a delle brevi piogge. Per il meridione, situazione di cielo sereno poco nuvoloso che persisterà per tutta la giornata, con il vento in area ionica che andrà attenuandosi. Ancora sostenuta invece la ventilazione sul canale di Sardegna e sulla parte sud dell'isola potrà esserci anche un po' di pioggia, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Queste le temperature, ancora stazionarie su valori elevati e su valori superiori alla media del periodo.
1: Rassegna stampa in 5 minuti, le prime pagine. Cominciamo con il Corriere della Sera. La Spagna, i fatti al centro, la notizia di apertura Spagna scossa dalle proteste. Quali proteste? Le proteste per la casa, per il caro affitti, per la mancanza di casa. Chi protesta sta diventando sempre di più un soggetto politico, un soggetto che inizia a contare. Sono cittadini, ma il loro tema e le loro istanze sono arrivate in Parlamento. Il governo ha presentato due decreti che però sono stati affossati, e allora il premier spagnolo ipotizza anche le elezioni anticipate. Vedremo, lo sapremo lunedì, però tutto questo ha un significato politico enorme, anche perché potrebbe, ecco, essere contagiosa questa protesta. La Repubblica, sinistre europee al bivio, e il tema in un certo senso è anche questo. Appunto, sappiamo che Sanchez è il suo governo, è leader socialista e dunque è un po' un emblema della sinistra europea in Europa. Ancora andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore. Montepaschi, intesa prendere o lasciare. La banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'Opas, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano Lovaglio. Strategie incrociate, si decide tutto all'assemblea di Siena del 29 ottobre. Taglio centrale, manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit. E poi nomine chiave. Lagarde verso l'uscita anticipata, corsa a 4 per la BCE. E qui ci sono anche le auto cinesi, i titoli vanno a picco in borsa. Ancora andiamo a vedere Avvenire. Un santo per oggi, ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, patrono d'Italia, ma uomo senza frontiere. E in Medio Oriente, altra strage di civili a Gaza, e poi Fly Dubai, lo sventato dirottamento dell'aereo con tanti israeliani a bordo, è stato un attentato. La striscia, 5 morti, tra loro anche 2 donne cristiane. Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme, leggiamo. Si chiamavano Mary Hafez Nahyar e sua figlia Maisa Kader Ibrahim Abu Daoud. Sono fra le 5 vittime del raid prima dell'alba di ieri mattina a Gaza, un raid israeliano che ha colpito il loro condominio. Sono delle vittime collaterali, Naza in gergo militare. Ormai abbiamo imparato a conoscere questa parola grazie anche al film. Dunque, scrive Capuzzi, l'obiettivo dell'esercito era Ali al-Mudi. Tra i responsabili della politica di Hamas, il cardinale Pizzaballa ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Ancora andiamo a vedere il giornale. Scarpinato il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia, la sentenza shock su mafia appalti, il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito, quell'archiviazione nascosta a Borsellino. Taglio alto, Renzi lancia Calabresi che di rosso ha solo i bilanci, il cantiere riformista, e poi in taglio basso gli spagnoli in piazza, ma le destre in vantaggio, la testimonianza di Sabrina Cole, la compagna di Vittorio Sgarbi, vi racconto Sgarbi nel girone del dolore, sappiamo che appunto è in condizioni gravissime all'ospedale romano del Gemelli. Fatto Quotidiano, Kiev buco di 70 miliardi, Russia assediano Kharkiv, il disastro sul fronte est su quello finanziario del 2027, unisce le due cose il Fatto Quotidiano. Dal Donetsk l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese. I nuovi 90 miliardi dell'UE non bastano. Il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. Poi in taglio alto c'è il caso Baiardo, Giletti, La 7. Ecco l'ultima telefonata di Berlusconi a Cairo. Il manifesto, tutti a casa a Madrid e in altre 50 piazze spagnole. In centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni. L'intervista a Pablo Iglesias. Cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Quattro mura, Filippo Barbera riflette sulla questione in chiave italiana. Anche l'Italia ha la stessa sofferenza, però resta privata, nel senso che non scendono in piazza tutti quei cittadini a manifestare. Vedremo. E poi c'è l'Ucraina, ultimatum agli stranieri, via da Kiev. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa e allora vi ringrazio per averci seguito. Andiamo al telegiornale.
3: Tempi magri perché il documento programmatico di finanza pubblica traccia un po' le linee generali di quella che sarà la legge di bilancio e dalla legge del bilancio non dovremmo aspettarci un granché. Perché? Perché la situazione internazionale è complicata, ma anche perché ci sono delle specificità della conduzione della politica di bilancio negli ultimi anni. C'è una nota positiva, la nota positiva è che c'è maggiore crescita. Facciamo l'1% quest'anno, avevamo previsto lo 0,6%. Anche nei prossimi anni qualcosa ci sarà in più rispetto alle previsioni. Naturalmente ricordiamoci che quest'anno siamo cresciuti perché c'è ancora la coda del superbonus e del PNRR, cose che il prossimo anno non avremo. Ma le buone
4: anche
3: notizie,
4: se si è parlato di un possibile nuovo bonus anche
3: per ora dobbiamo attenerci insomma a quello che sta succedendo. Quello che ci sarà poi, l'altro aspetto diciamo così che c'è rispetto al documento programmatico di finanza pubblica è il debito, e questo è un aspetto molto negativo perché la discesa del debito, che è una cosa a cui tengono molto i mercati per valutare la sostenibilità, si ferma. Il prossimo anno rispetto al programmatico di quest'anno il debito cresce e rimane inchiodato al 138,5 e inoltre la discesa si allontana nel tempo e questo è un fatto piuttosto negativo. Ma quello che c'è di negativo e che va valutato è che, e che comunque dovremmo tenerci sulle spalle, è che da una parte l'avanzo primario, cioè il tasso di austerità che contengono i nostri conti pubblici, i risparmi che facciamo e che poi pesano sulla sanità, su tante altre cose, continua a essere ben importante anche per i prossimi anni e quindi sottrae, cerca di arginare il debito in questo modo. Ma dall'altra parte la spesa per interessi si mangia tutti questi sforzi e questi sacrifici. Quindi c'è da chiedersi se la strada per la crescita, che forse è l'unica che ci può far uscire da questa strettoia, non è stata percorsa con sufficiente determinazione fin dall'inizio della legislatura.
4: Dunque ci sono preoccupazioni per il debito, ma Giorgia Meloni insiste per una maggiore flessibilità da parte dell'Europa. Noi d'altronde siamo in procedura di infrazione, quindi quali sono i rischi proprio nel richiedere maggiore flessibilità?
3: Sì, qui ci sono due aspetti di flessibilità. Uno è quello che previsto dalle nuove regole europee, peraltro firmate da questo governo, che implicano la valutazione della cosiddetta spesa netta e del vecchio 3% di Maastricht. Rimaniamo, valutiamo solo il 3% di Maastricht perché altrimenti la questione è troppo complicata. Abbiamo chiesto con il famoso scostamento alla Commissione europea di permetterci di sfondare. Invece di stare al 3, staremo al 3-4%. Naturalmente però questo va detto perché non è detto che l'opinione pubblica conosca i meccanismi della finanza di Stato, ma questi non sono soldi che ci regala l'Europa, né sono soldi che vengono chiesti in prestito all'Europa. Si tratta semplicemente di un semaforo verde a poterci indebitare. Quindi noi ci possiamo indebitare di più perché l'Europa ci dice che possiamo farlo, anzi ci dovrà dare un via libera definitivo. Poi c'è un altro tipo di flessibilità che è la lettera che la Presidente Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen l'altro giorno. Lì riguarda in effetti proprio il concetto di spesa netta. Siccome dobbiamo tenere con le nuove regole la spesa bassa, succede che con l'inflazione questa spesa viene calcolata al nominale, cioè ci sta dentro anche l'inflazione, quindi anche se noi non decidiamo di spendere di più, cresce l'inflazione e noi andiamo fuori. Questo è un problema che non abbiamo solo noi, lo hanno anche gli altri e che è molto pericoloso.
4: Quindi rivalutare in qualche modo la spesa sulla base dell'inflazione.
3: Esattamente.
4: Attuale. Intanto sul fronte del caro carburante, della crisi energetica, abbiamo visto ieri è arrivata la decisione del G7 di autorizzare il rilascio per la seconda volta quest'anno, non è neanche la prima, di 100 milioni di barili dalle scorte. Quali sono i possibili sviluppi di questa decisione che, ricordiamo, è stata anche richiesta dal presidente americano Trump?
3: Sì, devo dire che dalle tante riunioni e prese di posizione che ci sono state anche bilaterali, che ci sono state nello scenario globale, questa forse è quella meno importante, vogliamo dire, nel senso comunque più provocata dalle necessità di Trump dirette, nel senso che siccome aveva il problema dell'aumento del diesel per i propri camionisti, diciamo così, o automobilisti, ha chiesto all'Europa di liberare delle risorse. Quindi il G7, i sette grandi, sono diventati un po' i rifornitori dei benzinai d'Europa. E io spero che abbiano parlato anche, come si fa di solito di queste cose, del problema grande che c'è e che sta devastando l'economia, cioè le due guerre, da una parte quella del nord che provoca l'aumento del gas e quella del sud che provoca invece l'aumento del petrolio. Ecco, questi aumenti dell'energia si traducono in aumenti dell'inflazione. Le banche centrali sono costrette a aumentare i tassi di interesse e quindi tutto questo pesa sui debiti pubblici ma anche sulle economie mondiali. Senza contare che c'è una grande richiesta di denaro da parte delle società di intelligenza artificiale che devono fare grandi investimenti e quindi tutto questo va a pesare su una grande ventata di aumento del costo del denaro e dei tassi di interesse che sta destabilizzando l'economia mondiale e rischia anche di portarci in recessione.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
2: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power. Bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
0: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al PIO.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
7: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
8: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
9: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
10: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.

0: Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento di bilancio di 29 miliardi per energia e difesa. Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale ucraina ed è proprio a Kiev che si intensificano gli attacchi russi. Zelensky, risponderemo ad escalation. Manifestazioni in tutta la Spagna in segno di protesta per l'emergenza a casa, governo in bilico dopo che il Parlamento ha bocciato le misure per far fronte al disagio abitativo. A Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capace e Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento domani, la celebrazione solenne nella Basilica Superiore di Assisi. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo, che ora rischia però di perdere la vetta più prestigiosa. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. La manovra in apertura con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Inizia così il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Il servizio di apertura è di Annalisa Salsano.
1: Tante ombre e poche luci nell'anno elettorale sul sentiero dell'ultima manovra di questo governo Meloni che con il rilascio del documento programmatico di finanza pubblica dal Consiglio dei Ministri avvia formalmente il suo iter normativo. Un passaggio alle Camere prima di arrivare sul tavolo di Bruxelles il 15 di ottobre a approvare il DDL di bilancio il 20. Il via libera della manovra dal Parlamento, come noto, deve poi arrivare entro il 31 dicembre. Le ombre sono state espresse chiaramente dal ministro Giorgetti in una conferenza stampa dopo il CDM dominato dalla parola prudenza per un contesto altamente complesso e un chiaro stop alle richieste dei partiti alleati che già affollano il tavolo del MEF.
2: Non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: La preoccupazione legata al peso dell'inflazione e agli interessi sul debito ruggisce con lo spread che rialza la testa in linea sì con altri paesi della UE, dalla Francia alla Germania, ma quando il debito di un paese come l'Italia supera i 138 miliardi di euro i rischi sul sistema non possono essere ignorati e gli interrogativi legati anche alla successione alla BCE della Lagarde non aiutano, ha riconosciuto Giorgetti, che chiede chiarezza al più presto. I numeri del documento programmatico di finanza pubblica usciti dai conti del MEF dimostrano come il peso dell'inflazione sia già molto presente con l'indebitamento netto e il debito rivisto in rialzo rispetto ad aprile nel triennio. La partita sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi richiesta all'Europa adesso corre in parallelo all'iter normativo della manovra perché il tema del peso di inflazione e interessi, leggi spread sulla spesa, sarà portato all'attenzione di Bruxelles già all'Ecofin venerdì prossimo a Lussemburgo. La richiesta è di tenerne conto sulla domanda di flessibilità avanzata.
0: Dossier energia e manovra al centro dell'azione di governo ed entra anche nel vivo l'interlocuzione con Bruxelles sulla flessibilità dei conti pubblici in vista del prossimo Consiglio europeo. Alberto Giuffreda.
3: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: Sui conti pubblici, centrodestra a sostegno dell'esecutivo si guarda già alla manovra, ma con ricette che variano però tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda di Renzi, opposizioni alle prese con la leadership del Campolargo. I servizi li seguiamo insieme di Francesca Biagiotti e Pablo Rojas.
4: Bene la lettera di Meloni a Bruxelles per chiedere più flessibilità, bene lo scostamento di bilancio per una manovra ancora prudente che, nonostante la situazione difficile, continua il percorso già fatto. Così Fratelli d'Italia, che rivendica i provvedimenti di Meloni anche in campo di politica agricola.
5: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
4: Ma diverse sono le sensibilità in seno alla maggioranza sulle misure economiche da privilegiare. Per gli azzurri servono misure di politica liberale che aiutino il ceto medio, come l'abolizione del bollo auto già annunciata che Forza Italia rivendica, non come quelle promesse dalla sinistra che guarda Sanchez e al suo intervento sulla casa. Lupino, i moderati, lancia la proposta di azzerare le tasse per gli under 30. Per la Lega priorità all'allargamento della flat tax e poi torna sull'antico cavallo di battaglia dell'abbassamento dell'età pensionabile. Le risorse dalle banche.
6: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
7: Un'imbarcazione di legno dalla forma antica con tanto di vela e timone è il palco scelto da Renzi per la Leopolda numero 14 dal titolo Riprenderci Itaca. L'apertura con il sindaco De Luca che, come il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, parla di sicurezza. I diritti delle donne con Linda Laura Sabbadini, il no di Calabresi alla legge sui bimbi. Gori, Dem, mannato come politico proprio qui, auspica primarie allargate e una compattezza di tutti i riformisti. Il leader di Italia Viva critica Urso sull'AI, Tajani sulle gonne, propone un contratto alla tedesca tra le anime del centrosinistra per poter eventualmente governare senza inciampi. Ma dice prima il programma della guida.
8: Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi.
7: Elly Schlein intanto dalla festa dell'unità di Foggia si dice sicura che la sua coalizione vincerà. Gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, tocca a noi abbassare le bollette, aumentare gli stipendi e portare la sanità al 7% del PIL. Altro che armi, sostiene anche Conte, pronto a battersi perché il governo progressista cambi politica estera.
9: La crescita dell'Italia è all'omicino e il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
7: Dopo la patrimoniale per i super ricchi, AVS propone un fisco che favorisca i redditi fino a 90.000 euro. E Maggi, anche lui, chiede il programma prima dei gazebo. Calenda profetizza, Conte si sfilerà se non sarà lui il candidato premier.
0: Fatta in analisi e commenti ora sulle prime pagine dei quotidiani, le vediamo insieme ad Emanuela Bonchino.
10: Rassegna stampa in 5 minuti, le prime pagine, cominciamo con il Corriere della Sera, la Spagna, i fatti al centro, la notizia di apertura Spagna scossa dalle proteste. Quali proteste? Le proteste per la casa, per il caro affitti, per la mancanza di casa. Chi protesta sta diventando sempre di più un soggetto politico, un soggetto che inizia a contare. Sono cittadini, ma il loro tema e le loro istanze sono arrivate in Parlamento. Il governo ha presentato 2 decreti che però sono stati affossati e allora il premier spagnolo ipotizza anche le elezioni anticipate. Vedremo, lo sapremo lunedì, però tutto questo ha un significato politico enorme, anche perché potrebbe, ecco, essere contagiosa questa protesta. La Repubblica, sinistre europee al bivio, e il tema in un certo senso è anche questo. Appunto sappiamo che Sanchez è il suo governo, leader socialista, e dunque è un po' un emblema della sinistra.

0: sinistra europea in Europa. Ancora andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore. Montepaschi, Intesa, prendere o lasciare. La banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte che esce dell'OPAS, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano Lovaglio. Strategie incrociate, si decide tutto all'assemblea di Siena del 29 ottobre. Taglio centrale, manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit e poi nomine chiave. Lagarde verso l'uscita anticipata, corsa a 4 per la BCE. Qui ci sono anche le auto cinesi, i titoli vanno a picco in borsa. Ancora andiamo a vedere Avvenire. Un santo per oggi, ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, patrono d'Italia, ma uomo senza frontiere. E in Medio Oriente, altra strage di civili a Gaza e poi Fly Dubai, lo sventato dirottamento dell'aereo con tanti israeliani a bordo, è stato un attentato. La striscia, 5 morti, tra loro anche 2 donne cristiane. Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme, leggiamo. Si chiamavano Mary Hafez Nahyar e sua figlia Maisa Kader Ibrahim Abu Daoud. Sono fra le 5 vittime del raid prima dell'alba di ieri mattina a Gaza, un raid israeliano che ha colpito il loro condominio. Sono delle vittime collaterali, Naza in gergo militare, ormai abbiamo imparato a conoscere questa parola grazie anche al film. Dunque, scrive Capuzzi, l'obiettivo dell'esercito era Ali al-Mudi. Tra i responsabili della politica di Hamas, il cardinale Pizzaballa ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Ancora andiamo a vedere il giornale. Scarpinato il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia, la sentenza shock su mafia e appalti, il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito, quell'archiviazione nascosta a Borsellino. Taglio alto, Renzi lancia Calabresi che di rosso ha solo i bilanci, il cantiere riformista e poi in taglio basso gli spagnoli in piazza, ma le destre in vantaggio, la testimonianza di Sabrina Cole e la compagna di Vittorio Sgarbi, vi racconto Sgarbi nel girone del dolore, sappiamo che appunto è in condizioni gravissime all'ospedale romano del Gemelli. Fatto Quotidiano, Kiev buco di 70 miliardi, Russia assediano Kharkiv, il disastro sul fronte est su quello finanziario del 2027, unisce le due cose il Fatto Quotidiano. Dal Donetsk l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese, i nuovi 90 miliardi dell'UE non bastano, il Fondo Monetario internazionale ne stimava 50 in meno. Poi in taglio alto c'è il caso Baiardo, Giletti, la 7, ecco l'ultima telefonata di Berlusconi a Cairo. Il manifesto, tutti a casa, a Madrid e in altre 50 piazze spagnole in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna, Sanchez verso le elezioni, l'intervista a Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Quattro mura, Filippo Barbera riflette sulla questione in chiave italiana, anche l'Italia ha la stessa sofferenza, però resta privata, nel senso che non scendono in piazza tutti quei cittadini a manifestare. Vedremo. E poi c'è l'Ucraina, ultimatum agli stranieri, via da Kiev. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa e allora vi ringrazio per averci seguito.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale. Le proteste per l'emergenza abitativa in Spagna, centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole, in quella che è diventata la protesta delle chiavi esibite dai manifestanti dopo che il Parlamento ha bocciato un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo e per bloccare gli sfratti. Il governo è ora a un bivio. Tra domani e martedì il Premier Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate, attesa anche per la convocazione di uno sciopero generale da parte dei sindacati per la seconda metà di ottobre. I colloqui tra Russia e l'amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, ora dialogo che includerebbe un accordo petrolifero. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture, Zelensky avverte aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Liana Misretta.
2: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
1: I paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli o nella Polonia orientale. Lo riferisce il Guardian, il britannico Guardian. La capitale ucraina negli ultimi giorni, come sapete, è sotto il fuoco russo con attacchi ai ponti e alle aree residenziali. Negli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance avrebbe presieduto una riunione segreta a Camp David su Iran e Houthi dello Yemen. Il presidente Trump è in campagna elettorale per sostenere i candidati repubblicani in vista delle elezioni di midterm e fa tappa in Ohio. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Trump in questi giorni continua a spostarsi da uno stato all'altro del paese per sostenere i repubblicani, indietro nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato. E la guerra all'Iran nei suoi discorsi è sempre presente. Da una parte, anche per rassicurare sui prezzi dei carburanti, il presidente ripete che il conflitto finirà presto. Dall'altra però torna a ipotizzare nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo il voto del 3 novembre. Scenario che sarebbe stato tra quelli esaminati ieri, secondo Axios, in una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance. A Camp David c'erano il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse con il bombardamento americano dei siti nucleari iraniani. La Casa Bianca non commenta, ma intanto una terza portaerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente. Arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti, anche se il greggio è tornato, con l'aiuto americano, a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono una reazione militare iraniana e dunque una nuova escalation.
1: È conflitto senza esclusione di colpi tra le milizie del partito yemenita Houthi e Arabia Saudita. In mattinata raid fin nel cuore della capitale saudita Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, danneggiandola pesantemente. In risposta colpita anche la capitale yemenita Sana'a. In azione aerei da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro le milizie ribelli. Le tensioni in Medio Oriente con i nuovi inquietanti dettagli emersi dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il premier Netanyahu chiama il capitano indiano, intanto che ha evitato lo schianto, lo invita in Israele come ospite d'onore e a Gaza è di nuovo strage, almeno 5 morti, tra cui 4 donne per un raid israeliano. 2 di loro erano cattoliche. Il cordoglio del cardinale Pizzaballa. Da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
4: Le indagini proseguono, mentre emergono i primi dettagli sul pilota aggressore. Il 29enne omanita Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e secondo Wall Street Journal aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota attualmente ad Abu Dhabi sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che inoltre tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, mentre la procura degli Emirati ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. In Cisgiordania intanto continuano le violenze dei coloni. Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso vicino a Ramallah. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano di un palazzo vicino a Gaza City, fra i quali anche 2 donne cristiano-ortodosse. Per Israele l'obiettivo per ora mancato era un alto comandante di Hamas che doveva succedere a Sinwar, l'ex leader del gruppo estremista.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domani nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Mattarella, con la messa officiata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi Saraneschi.
5: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Stefano Corradino.
6: Sono ancora tanti i dubbi sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio e a distanza di 34 anni si continua a indagare. L'ultimo capitolo riguarda l'inchiesta su mafia e appalti. Pochi mesi fa la procura di Caltanissetta aveva chiesto di chiudere questo filone non ritenendo fosse con causa delle stragi del 92 e ora il GIP ha archiviato l'inchiesta. Gli elementi acquisiti, scrive il giudice Santi Bologna, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Tuttavia, prosegue il giudice, non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia-appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e presumibilmente massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dottor Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. E il giudice evidenzia il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare Falcone e Borsellino. Il GIP di Caltanissetta ha poi archiviato anche la posizione dei magistrati Natoli e Pignatone, accusati dalla procura di favoreggiamento. Ma i due provvedimenti non chiudono le indagini sulle stragi del 92 e restano aperti tutti gli altri filoni con le indagini in corso. Per il giudice era lo stesso Falcone a sottolineare l'importanza strategica dell'archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, con la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi o spunti di indagine.
1: Diritto di Garlasco, Andrea Sempio torna a ribadire la propria innocenza. Non ci sono le prove per mandarmi a processo, afferma i legali di Stasi, di Alberto Stasi, annunciano. Abbiamo in mano nuovi elementi, non relativi al 2007, che faranno scalpore. Elisa Dossi.
7: Servirà tempo alla Procura Generale di Milano per valutare le nuove carte degli inquirenti di Pavia in vista di un'eventuale richiesta di revisione per Alberto Stasi. Torna a parlare l'indagato Andrea Sempio. Non mi sembra ci siano argomenti per arrivare a un vero e proprio processo. Se poi invece capiterà di dover andare proprio a giudizio, l'affronteremo. Dice di non aver nulla da temere dagli indizi raccolti contro di lui, a partire dall'impronta 33. Per i PM di Pavia e i carabinieri, la sua firma sulle scale verso la taverna di Casa Poggi, sopra il corpo di Chiara. Devi avere una certezza, afferma e aggiunge.

0: che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. Abbiamo in mano nuovi elementi, annuncia la sua legale Giada Boccellari, non relativi al 2007, ma che faranno scalpore.
1: Marcello Fois con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi, il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. La proclamazione per la prima volta si è svolta nella Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora il ginocchio, il suo punto debole, e il numero uno al mondo ora però rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Danila Filippone al termine una breve pausa, a tra poco.
2: Stop prolungato per Jannik Sinner, che senza troppe sorprese conferma quello che era già nell'aria. Salterà anche il torneo di Shanghai. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev. E proprio grazie a questo nuovo forfè, il tedesco, attuale numero 2 del ranking, tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture. L'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25enne di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.

Buongiorno, ancora alta pressione e tempo stabile prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali, qualche velatura in più a nord-ovest, nubi a ridosso dei monti nelle ore calde, sempre sulle Alpi occidentali. Scendiamo al centro, dove la giornata trascorrerà con cielo prevalentemente sereno al più poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane ci saranno degli annuvolamenti nell'entroterra dell'Alto Lazio, sull'Umbria e poi ancora nell'entroterra abruzzese. Scendiamo ancora sulle regioni meridionali, dove il tempo si mantiene stabile e naturalmente soleggiato, la ventilazione in aria ionica sul Salento è ancora a tratti un po' più sostenuta. Possiamo andare a vedere il tempo atteso per le regioni meridionali. Ritroviamo una ventilazione più sostenuta sul canale di Sardegna, dove il moto ondoso del mare è più accentuato, ma anche tempo a tratti più instabile, specie nelle ore pomeridiane sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia, dove potranno esserci degli isolati piovaschi. Questa è la situazione attesa per domani, tempo che non cambia molto, un po' più incerto sulla Sardegna e poi sulle Alpi occidentali, per il resto un sole diffuso, una ventilazione ancora poco consistente. Le temperature non cambiano, sono stazionarie, ancora elevate e sopra la norma del periodo.

Giorgetti, manovra prudente ma non restrittiva, via libera al documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per energia, altrettanto per la difesa. Decine di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna, in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi per l'emergenza casa.

Sanchez pensa al voto anticipato, gli alleati frenano. Nuovo avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale ucraina. Mentre a Kiev si intensificano gli attacchi russi, Zelensky dice risponderemo a escalation. A Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capaci e Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento. Domani la celebrazione solenne nella Basilica Superiore di Assisi. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo, che ora rischia di perdere però la vetta più prestigiosa. Bene, ci siamo, 00:31, andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta. In studio c'è Domenico Di Cesari, i prossimi aggiornamenti a 1:00.

Bentrovati alla rassegna stampa di Regnosa 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera. Spagna scossa dalle proteste. Centinaia di migliaia in piazza. Le chiavi di casa, simbolo del movimento. Scontri, arresti, agenti feriti. La crisi di Sanchez, la rabbia nel paese. I manifestanti parlano di sciopero generale. Spagna in piazza per la casa. Migliaia hanno invaso le strade di Madrid e di altre città per protestare contro la bocciatura della legge Mari Carmen voluta dal governo Sanchez per contrastare l'emergenza abitativa. I dimostranti hanno marciato facendo tintinnare i loro mazzi di chiavi e urlando slogan. Questa è una notizia che abbiamo trovato anche ieri e oggi invece trova ampio risalto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Manovra per portare il deficit sotto il 3%, il vertice su un super impianto per le AI, per l'intelligenza artificiale. In Italia il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E poi da Eni a Enel, da Leonardo a Saipem, da Snam a Terna, da FiberCop sino a Cassa Depositi e Prestiti. Nasce un'alleanza tra le grandi aziende italiane per un progetto europeo proprio sull'intelligenza artificiale. Si parte con 1-2 miliardi di euro e questa è una vera notizia. Intesa sull'offerta per Monte dei Paschi di Siena, se boccia il piano Lovaglio, nuova puntata del risico bancario. Intesa San Paolo è pronta a rilanciare il di 25 centesimi per azione la proposta per Monte dei Paschi di Siena, ma solo se i soci della banca bocceranno il piano del CEO Luigi Lovaglio, che prevede due offerte di scambio su Banco BPM e Banca Generali e la distribuzione del 4% di assicurazioni generali. Andiamo avanti al centro pagina, la politica, i timori del PD, la roulette russa del voto online, le primarie amate dai 5 Stelle, scrive il Corriere, il pezzo è firma di Fabrizio Roncone, dice le primarie e il campo largo, il PD vorrebbe organizzarle solo nei gazebo, i 5 Stelle pretendono di allargarle anche al voto online, ipotesi che spaventa l'area Dem, quest'idea grillina di far votare tutti pure da remoto preoccupa anche i numerosi parlamentari vicini alla segretaria Elly Schlein. E poi le foto di Goggia e Sinner, Goggia che racconta il suo stop, due virus rari, tremavo e la sciatrice dice tornerò, e poi Sinner, la resa e l'allarme, basta, non ce la faccio, salta anche il torneo di Shanghai. Di spalla Mosca, i raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se ne vanno, due ponti colpiti in pochi giorni e il traffico della capitale ucraina è andato in tilt. Arriva la minaccia, avvertimento del Cremlino con l'invito ai diplomatici occidentali appunto di lasciare la capitale. E il Corriere ha intervistato il generale Masiello. Ecco come la guerra ibrida ci sta colpendo, dice. I pericoli della guerra ibrida, l'obiettivo è minare la coesione di un paese e l'anello più esposto è la singola persona. Parla il generale di corpo d'armata Carmine Masiello. Oggi l'esercito o è tecnologico o non è. Siamo davanti a una rivoluzione. Queste sono le sue parole. E poi sui conti pubblici invece è intervenuto Carlo Cottarelli, la crescita e le regole rispettate, dice il governo ha pubblicato venerdì scorso il documento programmatico di finanza pubblica che contiene il nuovo quadro macroeconomico da qui al 2029. Lo si può commentare da due punti di vista, da quello del rispetto delle regole europee sui conti pubblici e da quello della sostanza economica. La maggior parte dei commentatori hanno considerato il primo aspetto. Siamo un paese di giuristi, per noi è naturale farlo, dice Cottarelli. E poi nel taglio basso invece l'intervista a D'Alema, le botte ai cortei, la gaffe con Enrico e i miei tre amori, dice, ho preso un sacco di botte dai poliziotti e una coltellata dai fascisti. Il 68, gli amori, il Partito Comunista Italiano, D'Alema si racconta ad Aldo Cazzullo.
Andiamo avanti con il Messaggero. Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo, sta riflettendo sul da farsi, potrebbe cadere il governo. Avevano già prospettato la possibilità di votare già a partire dal 29 novembre. In 500.000 dopo la bocciatura del decreto casa, gli alleati di governo frenano sulle urne anticipate. Poi ancora manovra per giovani e ceto medio, ma gli schieramenti sono divisi. Partito Democratico e 5 Stelle dicono spese militari da record. E poi Intesa, scacco su Monte dei Paschi di Siena, in campo solo se i soci votano no al piano Lovaglio, l'abbiamo detto. Arriva anche un rilancio di 25 centesimi cash. E poi la rivoluzione nella Curia. Papa Leone spedisce a Chieti il fedelissimo di Bergoglio. Al centro pagina, non ce la faccio, allarme per Sinner, scrive Vincenzo Martucci, non va nemmeno a Shanghai. E così l'allarme Sinner diventa sempre più rosso e si infiamma di ora in ora, complice l'informazione criptata che la avvolge. E allora vediamo ancora l'editoriale di Roberto Napoletano, non si scherza con il fuoco, vediamo di cosa si tratta, non scherzare con il fuoco è l'obbligo. È obbligatorio essere lungimiranti in una fase selvaggiamente preelettorale, coincide con i rischi di una crisi del debito globale che nessuno può sottovalutare. Questo è il problema che investe le responsabilità di chi ci governa e di chi fa opposizione nella stessa misura. Ci sono le scintille che sono i tassi di interesse in aumento, c'è la paglia che è il debito globale alto trainato da Stati Uniti e Francia che si aggiungono al Giappone. Al momento l'incendio non è scoppiato, ma non possiamo assumere che sia sempre così. Bisogna intervenire per le vulnerabilità, non essere sordi davanti ai bisogni reali di chi soffre di più, ma stare molto attenti a non buttare i soldi per le campagne elettorali, distribuire regalie e aiuti che non servono a niente, continua Napoletano. La scintilla, ripetiamo, sono i tassi che risalgono e quelli americani e francesi sono aumentati più degli altri, ma sono cresciuti anche in Germania che con una crisi persistente della sua economia e del suo quadro politico non è più il riferimento di una volta. Poi si rivolge all'Italia e dice per l'Italia che ha fatto meglio degli altri grandi paesi della finanza pubblica e bene in generale nell'economia, ma ha un debito ancora alto. Si tratta di non buttare a mare quello che si è realizzato di buono fino adesso, mangiandosi il credito reputazionale conquistato faticosamente e acquistato con il sacrificio di tutti. Nel taglio alto invece la perizia psichiatrica su Moretti, scrive il Messaggero, pericoloso, e poi la difesa di Stasi, ecco la prova chiave che lo scagiona. Andiamo avanti con il Manifesto, ancora Sanchez, tutti a casa a Madrid e in altre 50 piazze spagnole in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna, Sanchez verso le elezioni. Poi c'è l'intervista a Pablo Iglesias che dice cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. E ancora l'ultimatum agli stranieri, via da Kiev, Mosca avverte il personale diplomatico, dice siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. Nella capitale ucraina è stato colpito il ponte Nord, lo vediamo in questa immagine, dopo gli attacchi al ponte Sud dei giorni scorsi in città è il caos. Zelensky sostiene di aver intercettato un piano per l'attacco più duro contro il suo paese, oltre 1.000 missili per mettere in ginocchio infrastrutture ed energia. Il ministro degli esteri russo torna a lanciare un monito contro personale diplomatico e stranieri in Ucraina, mentre alcuni governi ipotizzano il trasferimento delle ambasciate a Leopoli, come nelle prime settimane del 2022. A Kiev servono più soldi per il 2027, ora si ipotizza un deficit da 70 miliardi. Ma mentre la diplomazia tace, fonti del New York Times rivelano un accordo segreto tra USA e Russia per la cessione degli asset internazionali del gigante del petrolio Lukoil come parte del negoziato per la fine del conflitto.
Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, Montepaschi di Siena. Intesa prendere o lasciare, la banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'Opas, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Siena danno l'ok al piano Lovaglio. L'altro titolo, manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit alle nuove misure, servono coperture integrali per non sforare i tetti di spesa. E poi Londra e la UE, se Barnum smaschera tutte le bugie della Brexit, e ancora titoli a picco in borsa e conti in affanno, auto cinese sotto stress, la guerra dei prezzi pesa sui margini. Andiamo avanti con Avvenire, un santo per oggi ad Assisi, la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, dice patrono d'Italia, ma un uomo senza frontiera. Alla messa presieduta da Zuppi ci sarà il presidente Mattarella, si compie un percorso avviato nel 2023. E poi ancora ricchezza e nuove povertà. Genova e i suoi penultimi, comincia il viaggio di Avvenire. Ancora altra strage di civili a Gaza, Fly Dubai è stato attentato, invece lo ricordiamo, il volo da Dubai diretto a Tel Aviv, c'è stato un tentativo di dirottamento, poi fermato da altri passeggeri. Due donne cristiane sono fra le cinque vittime del raid prima dell'alba di ieri mattina a Gaza. Un raid israeliano ha colpito il loro condominio. Sono delle vittime collaterali, Nazza in gergo militare. L'obiettivo dell'esercito era Ali al-Mudi, tra i responsabili dell'ala politica di Hamas. Il cardinale Pizzaballa ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. E poi ancora in Europa, Mosca colpisce i ponti di Kiev, diplomatici e stranieri evacuate. Andiamo avanti con il giornale. Scarpinato il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia, il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito, quell'archiviazione nascosta a Borsellino. E poi al centro pagina la crociata dei diritti, quando le vere femministe si indignavano per il burka. Il Fatto Quotidiano, Kiev, buco da 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv. Poi nel taglio alto, caso Baiardo Giletti, la 7, ecco l'ultima telefonata di Berlusconi a Cairo. Libero, Conte passa alle minacce, l'ex premier agli alleati, ho un mandato preciso a un progetto annacquato, non mi presto, chiaro? È l'immuta, Renzi lo attacca. E poi ancora, perché Trump ora elogia Giorgia, mi è sempre piaciuta, ha detto, dietro la svolta, trame internazionali e voto. E poi il tempo, le purghe di Elli, ecco come farà le liste del PD. E poi Papa Leone, svolta a San Pietro, fuori il bergogliano Gambetti. Il Secolo XIX, Renzi, messaggi a Schlein e Conte per Milano, punta su calabresi. La discussione, Foti, partito italiano, un blocco nazionale, sociale e popolare. Poi Crosetto rilancia la lezione della DC, prima bisogna capire le persone. La verità, l'Europa si mangia i soldi che toccano ai pensionati, i disastri di Bruxelles e del governo giallo-rosso. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, l'incubo francese. Conti in rosso e rivolte di piazza a Parigi, malata d'Europa, l'Italia teme il contagio su spread e scuola. E per la rassegna stampa è tutto. E ora i nostri approfondimenti.

0: Sono Alberto Rollo. Ai lettori della Via dei Libri raccomando Fabrizio Sinisi, Il prodigio. Appare nel cielo qualcosa che somiglia a una nuvola, che non è Dio, che non è niente, e tutto cambia. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, grande romanzo, picconate alla psiche, lo chiamo così dentro di me. Tre, un classico che per me vale sovra ogni cosa ed è Oblomov di Goncharov, Il tormento dell'immobilità e la speranza di uscire da quell'immobilità verso un sentimento, verso un orizzonte, verso il passato, verso la memoria, non si sa.
1: Non so se ogni età produca una sua giovinezza o se vi sia invece un tratto comune leggibile sotto il premere dell'accadere. È questo il cominciamento, e lo chiama proprio così lo stesso autore, Alberto Rollo, del suo nuovo romanzo che ci consegna, e lo fa alla memoria collettiva, una storia anche d'amore attraverso un pacchetto di lettere dimenticate che si sono però salvate da uno dei bombardamenti più disastrosi della storia. Incontriamo Rollo nella Casa Museo di Goethe a Roma, un luogo in cui lo scrittore è realmente vissuto ed è l'unico museo tedesco al di fuori della Germania. La nostra intervista.
0: Ovviamente Werther c'entra, come c'entra Goethe, che è il suo autore, che apre una stagione immensa, ma apre una stagione che poi si concentra, quasi ci fosse una calamita incredibile, in una piccolissima città della Turingia, che si chiama Jena, dove c'è un'università molto importante. È come se tutta la gioventù tedesca, di studiosi, di studenti anche, non soltanto studiosi, si fosse calamitata là dentro, con un entusiasmo legato da una parte proprio all'essere giovane e dall'altra con una forza rivoluzionaria legata alle idee che difficilmente si può registrare nella storia.
1: C'è un pacchetto di lettere e queste lettere evidentemente sono voce tra le voci. Che cosa, quali sentimenti e quali idee tra i sentimenti ci restituiscono? E da parte di chi?
0: Bruno, giovane della Turingia, va a farsi il suo grand tour, come l'ha fatto Goethe, e arriva a Napoli, dove a Napoli nel frattempo è arrivata dal Salento, dalla pianura più desolata del Salento, una giovinetta che si chiama Marianna di Dio, che in ragione soltanto della sua bellezza viene acquisita da una famiglia nobile che via via le dà la possibilità di formarsi, di studiare, di affinare quello che ha già dentro. E sulla terrazza di Palazzo Sessa a Napoli Bruno e Marianna si incontrano.
1: Che cosa ci raccontano di noi o di quello che non siamo più?
0: Io non so se le lettere, quelle e tutte le altre lettere del passato, raccontino veramente di noi sempre. Non è tanto una questione di attualità, ma siamo sempre là a giocare fra talento, fama, successo. Latitudini che giocano anche nel titolo, bisogna tornare a Napoli e bisogna tornare all'ospite di Marianna di Dio, che è Lady Hamilton, Emma Hamilton, una delle donne più glamorous di quel periodo lì, perché si esibiva in queste attitudes che in inglese suona come pose. Teatri.
1: C'è un grande lavoro sul linguaggio in questo libro, proprio il sapore dell'epoca, quel passato che lei colora di azzurro. Perché il passato è azzurro?
0: È azzurro, molto spesso è azzurro perché ha a che fare con la mediterraneità e l'incontro tra Bruno e Marianna viene su una terrazza in cui allora, adesso no, si era davanti al mare e si lasciano invadere da questa azzurrità. E poi è un'azzurrità che si ritrova anche nei poeti romantici, un'azzurrità diversa, un chiarore diverso che poi dialoga con il buio.
1: Il sogno di cambiare il mondo, perché poi in fondo questo è il punto centrale, e la giovinezza, che fine fanno?
0: Finiscono, come tutte i sogni di cambiare il mondo, compreso quello che ha passato la mia generazione. Siamo condannati sempre.
1: Rimangono i libri.
0: Come?
1: Rimangono i libri.
0: I libri rimangono, sì, ma non sono la speranza del mondo. Questo no. È quello che c'è dentro nei libri e che può destare attenzione, curiosità soprattutto. Io sento maledettamente una mancanza di curiosità. È per quello che sono andato a cercare una notizia dal passato e non dal presente, perché da là mi veniva chiara. Vogliamo cambiare il mondo? E moriamo. Dentro l'inchiostro fragile, pallido, cioè, ci sono le idee e c'è i sentimenti, anche le emozioni fortissime di appartenere a un mondo che cambia e che deve cambiare.
1: Grazie.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita. Teheran, un uomo ha deciso. Oggi è il suo ultimo giorno.
1: Io ho deciso di togliermi la vita.
0: Arash è un medico, licenza revocata per aver curato i feriti delle rivolte. Chiude lo studio, distribuisce piante e gatto. Nessuna scena madre, solo scatoloni.
2: Vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
0: Fratello e sorelle provano a trattenerlo. Forse la sua anima è stanca. Fuori sentiamo la guerra, le finestre sigillate con lo scotch. Telecamera a distanza di sicurezza. Ali Asghari, che ha girato sotto le sirene e poi in Turchia, non racconta la disperazione, ma le interruzioni. Una vicina con la spesa, una ricetta urgente, un ballo in famiglia. Il film cammina sul bordo del dramma e sussurra una parola sola. Resta. Una torre hotel sopra la nebbia, una città senza nome, una ragazza che arriva dal nulla, un omicidio. Non è un thriller, questa è l'etichetta commerciale. L'intreccio si è perso tra colpi di frusta di neon colorati. È un giallo italiano sognato da lontano. Il regista allestisce il museo dei film che ama. Dario Argento, Brian De Palma. E la musica, non è un caso, è di Pino Donaggio. Kitsch rivendicato, sangue e simbolismo, ragazze marionette e insieme creature mitologiche. Chi cerca una storia può rifiutarlo. Chi lo prende come rito può amarlo. È lo spot di un profumo esploso in un incubo. Oslo, notte fonda, il citofono suona. Akam non aspetta nessuno.
3: Hello?
0: Apre, c'è uno sconosciuto, dice di essere suo zio, arrivato dal Kurdistan iraniano. Resterà poco, promette. Si fa chiamare Jens, un nome più facile da pronunciare per i coinquilini norvegesi. Poi cominciano i problemi, cattive maniere, invadenza. Il film parte come commedia e scivola piano in qualcos'altro. Akam comincia a indagare. Incontra una funzionaria dell'immigrazione. Flirta, fa domande. E più cerca di capire lo zio, più finisce per scoprire qualcosa di sé, della ferita che ha ereditato, di quel senso di sradicamento che sente anche se non lo ha vissuto.
3: Kemi Jens?
0: Capelli bianchi, gonfio, pancia da texano, voce da predicatore di provincia. Sotto chili di lattice, Tom Cruise è Digger Rockwell, magnate del petrolio. Il suo impianto nell'Artico ha esagerato, ha spaccato il ghiaccio.
4: Questo non me l'aspettavo.
0: E un iceberg grande come Manhattan sta per cancellare l'Europa. Riunione alla Casa Bianca. Bombardiamo? Preghiamo? Poteva essere il solito disaster movie, invece siamo in una satira ecologica, una baraonda esasperata. A un certo punto il film si volta indietro e si morde la coda. Il colpo di scena è nella forma, un gioco brechtiano. Ciao quarta parete, emozioni, addio. Iñárritu, dopo Birdman e Bardo, ci prende e ci sbatte sul palco. Una cattedrale di specchi per la performance del suo protagonista, che urla alla fine del mondo e si innamora del proprio riflesso. Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Dakota Johnson sotto i riflettori, glamour ipnotico. Accanto a lei Josh Hartnett. Un thriller psicologico dove la domanda è semplice: a chi credere? La Verity del titolo è Anne Hathaway, scrittrice, bestseller. Il marito ingaggia una ghostwriter per finire il suo romanzo. Poi salta fuori un manoscritto segreto, una confessione o forse una messa in scena. Da quel momento la verità cambia forma ogni volta che qualcuno la racconta. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è la riedizione degli Avengers.
5: Avengers!

Il titolo omaggia i gradini di Rocky a Filadelfia. Dentro l'autobiografia, la salita che lo ha portato fin qui. A 80 anni, finalmente, senza guardia alzata. Un'infanzia di abbandono, forcipe alla nascita, voce impastata. Una parola che torna sempre, tough, duro. Nel suo libro c'è anche il lutto vero, il figlio Sage, morto a 36 anni. Nessuna terapia, solo il ring, ogni notte. A dicembre arriva anche il film sulla nascita del mito. Concepì la sceneggiatura mentre lavorava come maschera, in un cinema, e osservava il pubblico in sala. Scriveva e pensava, io sarò Rocky. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

Buongiorno, tempo sostanzialmente stabile anche in questa domenica per le regioni settentrionali. Qualche annuvolamento in più arriverà però sulle Alpi occidentali e nel pomeriggio potranno esserci degli isolati rovesci. Simile la situazione sulle regioni centrali, con un sole prevalentemente diffuso, ma con degli annuvolamenti pomeridiani sul Lazio che potranno dar luogo a delle brevi piogge. Per il meridione, situazione di cielo sereno poco nuvoloso che persisterà per tutta la giornata, con il vento in area ionica che andrà attenuandosi. Ancora sostenuta invece la ventilazione sul canale di Sardegna e sulla parte sud dell'isola potrà esserci anche un po' di pioggia, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Queste le temperature, ancora stazionarie su valori elevati e su valori superiori alla media del periodo.

0: Giorgetti, la manovra sarà prudente ma non restrittiva. Nel documento di finanza pubblica scostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. Decine di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi. Per l'emergenza casa, Sanchez pezza al voto anticipato, gli alleati frenano. Nuovo avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri di lasciare la capitale ucraina. Mentre a Kiev si intensificano gli attacchi russi, Zelensky risponderemo a escalation. A Caltanissetta archiviato il filone d'inchiesta su Capace e Via D'Amelio. L'indagine riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento. Oggi la celebrazione solenne nella Basilica Superiore di Assisi. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo, che ora rischia però di perdere la vetta più prestigiosa. Eccoci ritrovati, sempre in diretta su Rai News 24, la manovra in apertura, il via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Inizia dunque così l'iter normativo della manovra economica, cioè della legge di bilancio, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Servizio di Annalisa Salsano.
1: Tante ombre e poche luci nell'anno elettorale sul sentiero dell'ultima manovra di questo governo Meloni che con il rilascio del documento programmatico di finanza pubblica dal Consiglio dei Ministri avvia formalmente il suo iter normativo. Un passaggio alle Camere prima di arrivare sul tavolo di Bruxelles il 15 di ottobre a approvare il DDL di bilancio il 20. Il via libera della manovra dal Parlamento, come noto, deve poi arrivare entro il 31 dicembre. Le ombre sono state espresse chiaramente dal ministro Giorgetti in una conferenza stampa dopo il CDM dominato dalla parola prudenza per un contesto altamente complesso e un chiaro stop alle richieste dei partiti alleati che già affollano il tavolo del MEF.
2: Non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: La preoccupazione legata al peso dell'inflazione e agli interessi sul debito ruggisce con lo spread che rialza la testa in linea sì con altri paesi della UE, dalla Francia alla Germania, ma quando il debito di un paese come l'Italia supera i 138 miliardi di euro i rischi sul sistema non possono essere ignorati e gli interrogativi legati anche alla successione, alla BCE e della Lagarde non aiutano, ha riconosciuto Giorgetti che chiede chiarezza al più presto. I numeri del documento programmatico di finanza pubblica usciti dai conti del MEF dimostrano come il peso dell'inflazione sia già molto presente con l'indebitamento netto e il debito rivisto in rialzo rispetto ad aprile nel triennio. La partita sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi richiesta all'Europa adesso corre in parallelo all'iter normativo della manovra perché il tema del peso di inflazione e interessi, leggi spread sulla spesa, sarà portato all'attenzione di Bruxelles già all'Ecofin venerdì prossimo a Lussemburgo. La richiesta è di tenerne conto sulla domanda di flessibilità avanzata.
0: Governo concentrato dunque sul dossier energia e sulla manovra economica, entra nel vivo anche l'interlocuzione con Bruxelles sulla flessibilità dei conti pubblici in vista del prossimo Consiglio europeo. Alberto Giuffreda.
3: Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il documento programmatico di finanza pubblica pone le basi per la prossima legge di bilancio ed è chiara l'intenzione del governo far fronte al costante aumento dei prezzi dell'energia. Da qui l'esplicito riferimento nel testo inviato da Palazzo Chigi alle Camere di usare le risorse per aiutare famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte sicurezza invece le misure saranno indirizzate per interventi su personale e investimenti. Il caro energia è tema anche di politica estera, da qui l'azione sostenuta da Giorgia Meloni e concordata nel G7. Un rilascio coordinato di più petrolio e gasolio dalle scorte di emergenza per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Una mossa che serve anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciate da Trump verso l'Europa e che porta la Presidente del Consiglio a rilanciare la proposta di un dialogo strutturato tra i 7 paesi più industrializzati e quelli del Golfo. Palazzo Chigi, sempre in vista della legge di bilancio, attende anche una risposta da parte della Commissione europea. A Bruxelles è arrivata la lettera che chiede una maggiore flessibilità dato l'impatto dell'inflazione, con il governo italiano che precisa come le entrate aggiuntive sarebbero utilizzate per attenuare temporaneamente e in modo mirato l'aumento dei costi. Altro tavolo europeo su cui investe Meloni è quello del prossimo bilancio pluriennale dei 27, chiedendo insieme alla Romania di preservare agricoltura e coesione.
0: Sui conti pubblici, centrodestra al sostegno dell'esecutivo, si guarda già alla prossima manovra economica, ma con ricette che variano tra i partiti della maggioranza. A Firenze la Leopolda, di Renzi opposizioni alle prese con la leadership del Campolargo. I servizi li seguiamo insieme di Francesca Biagiotti e Paolo Rocas.
4: Bene la lettera di Meloni a Bruxelles per chiedere più flessibilità, bene lo scostamento di bilancio per una manovra ancora prudente che, nonostante la situazione difficile, continua il percorso già fatto. Così Fratelli d'Italia, che rivendica i provvedimenti di Meloni anche in campo di politica agricola.
5: Con la prossima manovra il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse e a sostenere il reddito delle famiglie. Per Fratelli d'Italia sono prioritari la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
4: Ma diverse sono le sensibilità in seno alla maggioranza sulle misure economiche da privilegiare. Per gli azzurri servono misure di politica liberale che aiutino il ceto medio, come l'abolizione del bollo auto già annunciata che Forza Italia rivendica, non come quelle promesse dalla sinistra che guarda Sanchez e al suo intervento sulla casa. Lupino, i moderati, lancia la proposta di azzerare le tasse per gli under 30. Per la Lega priorità all'allargamento della flat tax e poi torna sull'antico cavallo di battaglia dell'abbassamento dell'età pensionabile. Le risorse dalle banche.
6: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
7: Un'imbarcazione di legno dalla forma antica con tanto di vela e timone è il palco scelto da Renzi per la Leopolda numero 14 dal titolo Riprenderci Itaca. L'apertura con il sindaco De Luca che, come il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, parla di sicurezza. I diritti delle donne con Linda Laura Sabbadini, il no di Calabresi alla legge sui bimbi. Gori, Dem, ma nato come politico proprio qui, auspica primarie allargate e una compattezza di tutti i riformisti. Il leader di Italia Viva critica Urso sull'AI, Tajani sulle gonne, propone un contratto alla tedesca tra le anime del centrosinistra per poter eventualmente governare senza inciampi. Ma dice prima il programma della guida.
8: Io voglio un centrosinistra riformista, garantista, poi è chiaro che guida chi ha più voti. Vedremo se sarà Conte o se saranno altri, ma è l'ultimo dei problemi.
7: Elly Schlein intanto dalla festa dell'unità di Foggia si dice sicura che la sua coalizione vincerà. Gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, tocca a noi abbassare le bollette, aumentare gli stipendi e portare la sanità al 7% del PIL. Altro che armi, sostiene anche Conte, pronto a battersi perché il governo progressista cambi politica estera.
9: La crescita dell'Italia è al lumicino e il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
7: Dopo la patrimoniale per i super ricchi, AVS propone un fisco che favorisca i redditi fino a 90.000 euro. E Maggi, anche lui, chiede il programma prima dei gazebo. Calenda profetizza, Conte si sfilerà se non sarà lui il candidato premier.
0: Notizie, analisi e commenti sulle prime pagine dei quotidiani. Le vediamo insieme a Domenico Di Cesare che è in studio.
10: Bentrovati alla rassegna, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, Spagna scossa dalle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti, la crisi del governo Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti gridano allo sciopero generale. E poi ancora manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%, 2% il vertice su un super impianto per le AI in Italia. Ancora Mosca, raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se ne vadano, questo è la minaccia di Putin. E ancora i timori del PD, la roulette russa del voto online con i 5 Stelle che vogliono le primarie. Fotonotizie, Goggia racconta il suo stop, due virus rari, Tremavo e Sinner che salta anche il torneo di Shanghai, dice basta, non ce la faccio. Andiamo avanti con la Repubblica, sinistre europee al bivio, è cresciuta molto questa notizia. La Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni. Si parlava già di 29 novembre, Mélenchon incita la France Insoumise e tutti i lavori a sostenere la protesta degli studenti. E poi c'è la lezione di Barnum di Stefano Menichini, scrive la lezione a Nigel Farage che già si sentiva promotore della Brexit, che già si sentiva sulla soglia di Downing Street. Poi ancora Parolin, l'Ucraina ha diritto a difendersi, c'è l'intervista al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa a Kiev, Gaza e il multilateralismo. E poi l'anticipazione di Roberto Benigni su San Francesco ce lo insegna, dice un altro mondo è possibile. Andiamo avanti con il Messaggero, Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo in 500.000 dopo la bocciatura del decreto casa e poi manovra per giovani e ceto medio, ma gli schieramenti sono divisi. C'è questa notizia invece economica, Intesa, scacco su Monte dei Paschi di Siena, in campo solo 6 soci, votano no al piano Lovaglio. E ancora al centro pagina, non ce la faccio, l'allarme per Sinner che rinuncia agli ATP di Shanghai. Tutti a casa, il manifesto a Madrid e in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia, manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni. Poi c'è l'intervista a Pablo Iglesias che dice cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. La Stampa, manovra a sconto sulle armi, sceglie il titolo proprio sulla manovra, occhi puntati sui mercati, 110 miliardi di interessi passivi sul debito preoccupano il Tesoro che invoca ulteriore prudenza. E poi nel taglio alto la protesta infiamma l'Europa, la lezione sulla casa che viene da Madrid. Il 12 ottobre il Congresso spagnolo ha respinto due decreti legge con cui il governo Sanchez intendeva affrontare l'emergenza abitativa. Di spalla il dibattito con Cacciari sul fisco, serve coraggio, a rischio la tenuta della democrazia. E poi c'è un'interessante inchiesta, l'Italia è malata di scommesse, Piemonte record. Il Sole 24 Ore, Monte dei Paschi, Intesa, prendere o lasciare, la banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'Opas. E poi ancora manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit. Al centro pagina titoli a picco in borsa e conti in affanno, auto cinese sotto stress, è la guerra dei prezzi che pesa sui margini. Avvenire, un santo per oggi, ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, dice patrono d'Italia, ma un uomo senza frontiere. Al centro pagina, altra strage di civili a Gaza, 5 morti nella striscia, tra loro anche 2 donne cristiane. Poi Fly Dubai è stato attentato. Il Fatto Quotidiano, Kiev, buco di 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv, scrive il Fatto, il disastro su fronte est e su quello finanziario del 2007. Nel taglio alto l'uomo di Graviano al processo, la chiamata mai svelata, caso Baiardo Giletti, la 7, ecco l'ultima telefonata di Berlusconi a Cairo. Il Giornale, scarpinato il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia. E poi poi pensioni, meno tasse e bonus casa nella manovra, più soldi agli italiani. Libero, Conte passa alle minacce e poi al centro pagina perché Trump ora elogia Giorgia. Mi è sempre piaciuta, ha detto dietro la svolta, trame internazionali e voto. Il Tempo, le purghe di Elli e come farà le liste del PD. E poi chiudiamo con Papa Leone, svolta a San Pietro, fuori il bergogliano Gambetti. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dai colloqui tra Russia e l'amministrazione Trump per porre fine alla guerra in Ucraina, dialogo che includerebbe un accordo sul petrolio. Intanto Mosca intensifica gli attacchi contro ponti e infrastrutture e soprattutto a Kiev, soprattutto nella regione della capitale ucraina. E Zelensky avverte: aumenteremo i raid contro le raffinerie russe. Liana Mistretta, la corrispondente da Mosca.
11: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione.
0: I paesi occidentali stanno intanto elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città orientale di Leopoli o nella Polonia orientale, e questo lo riferisce il Guardian. La capitale ucraina negli ultimi giorni è sotto il fuoco russo con attacchi ai ponti e alle aree residenziali, come dicevamo poco fa. Siamo anche negli Stati Uniti, dove il vicepresidente J.D. Vance avrebbe presieduto una riunione segreta a Camp David su Iran e Houthi dello Yemen. Il presidente Trump è impegnato nella campagna elettorale per sostenere i candidati repubblicani in vista delle elezioni di midterm e ha fatto tappa nelle ultime ore in Ohio. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
12: Trump in questi giorni continua a spostarsi da uno stato all'altro del paese per sostenere i repubblicani, indietro nei sondaggi in vista delle elezioni di metà mandato. E la guerra all'Iran nei suoi discorsi è sempre presente. Da una parte, anche per rassicurare sui prezzi dei carburanti, il presidente ripete che il conflitto finirà presto. Dall'altra però torna a ipotizzare nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo il voto del 3 novembre. Scenario che sarebbe stato tra quelli esaminati ieri, secondo Axios, in una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance. A Camp David c'erano il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse con il bombardamento americano dei siti nucleari iraniani. La Casa Bianca non commenta, ma intanto una terza portaerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente. Arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti, anche se il greggio è tornato, con l'aiuto americano, a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono una reazione militare iraniana e dunque una nuova escalation.
0: È un conflitto senza esclusione di colpi tra milizie del partito yemenita Houthi e l'Arabia Saudita. Raid fin nel cuore della capitale Riyadh, dove le milizie sciite hanno colpito una raffineria della compagnia petrolifera nazionale Aramco, danneggiandola pesantemente. In risposta, colpita anche la capitale yemenita Sanaa. In azione aerei da guerra delle forze governative yemenite sostenute dal regime saudita contro le milizie ribelli. Siamo in Medio Oriente con i nuovi inquietanti dettagli che sono emersi dalle indagini sul dirottamento del volo Fly Dubai. Il premier Netanyahu ha chiamato il capitano indiano, intanto che ha evitato lo schianto e lo ha invitato in Israele come ospite d'onore. A Gaza è di nuovo strage, almeno 5 morti, tra cui 4 donne, 2 erano cristiane. Il cordoglio del Cardinale Pizzaballa, da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
13: Le indagini proseguono mentre emergono i primi dettagli sul pilota aggressore. Il 29enne omanita Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e secondo Wall Street Journal aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota attualmente ad Abu Dhabi sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che inoltre tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, mentre la Procura degli Emirati ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. In Cisgiordania, intanto, continuano le violenze dei coloni. Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso vicino a Ramallah. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano di un palazzo vicino a Gaza City, fra i quali anche 2 donne cristiane ortodosse. Per Israele l'obiettivo per ora mancato era un alto comandante di Hamas che doveva succedere a Sinwar, l'ex leader del gruppo estremista.
0: E ora siamo alla situazione che è in primo piano in queste ore, le proteste per l'emergenza abitativa in Spagna, centinaia di migliaia di persone nel cuore di Madrid e in altre 40 piazze spagnole dopo che il Parlamento ha bocciato per effetto dei voti contrari della destra, anche della destra estrema del Partito Popolare spagnolo, un doppio pacchetto di misure proposte dal governo per far fronte al disagio abitativo e anche per bloccare gli sfratti. Il governo è a un bivio tra domani lunedì e martedì il premier Sanchez deciderà se indire elezioni anticipate, attesa anche per la convocazione di uno sciopero generale da parte dei sindacati per la seconda metà di ottobre. 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, nella città umbra le solenni commemorazioni alla presenza del capo dello Stato Mattarella con la messa officiata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Sara Nisci.
14: Mendicante, predicatore itinerante, profondamente ascetico, in dialogo con la natura, chiamava l'acqua e il fuoco, sorella e fratello. San Francesco non è ricordo, ma presente. Un presente che ha bisogno della sua via, pace e fraternità da riscoprire e curare. Negli ultimi momenti della sua vita, volle tornare nel luogo da cui tutto era cominciato, la Porziuncola di Assisi. Ed è proprio ad Assisi, nel quadro di un fitto calendario di eventi, che domenica 4 ottobre culminerà la festa del Santo Patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. La messa solenne, presieduta dal Cardinal Zuppi, presente il Presidente della Repubblica Mattarella. Una tappa fondamentale nell'anno giubilare francescano, proclamato da Papa Leone dal 10 gennaio scorso al 10 gennaio prossimo, un anno straordinario, con l'indulgenza plenaria ai fedeli che ha visto la storica traslazione delle ossa del poverello dalla tomba nella cripta della Basilica di Assisi alla Teca, ai piedi dell'altare papale della Chiesa Inferiore per l'ostensione. Incessante il flusso dei pellegrini da tutto il mondo. Poi ad agosto la visita di Papa Leone e la messa. Qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce e riparare il mondo, le sue commosse parole, a memoria di chi fu strumento e testimone di unità e di una pace disarmata e disarmante. Come disarmato e disarmante si presentò Francesco al lupo, parlandogli come a un fratello, a ricordarci che il creato è dono da accogliere e non da violentare.
0: Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista dei dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Stefano Corradino.
15: Sono ancora tanti i dubbi sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio e a distanza di 34 anni si continua a indagare. L'ultimo capitolo riguarda l'inchiesta su mafia e appalti. Pochi mesi fa la procura di Caltanissetta aveva chiesto di chiudere questo filone non ritenendo fosse con causa delle stragi del 92 e ora il GIP ha archiviato l'inchiesta. Gli elementi acquisiti, scrive il giudice Santi Bologna, non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna. Tuttavia, prosegue il giudice, non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia-appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e presumibilmente massonici, accomunati dalla volontà di impedire al dottor Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. E il giudice evidenzia il clima ostile ed emarginante nel quale si trovarono ad operare Falcone e Borsellino. Il GIP di Caltanissetta ha poi archiviato anche la posizione dei magistrati Natoli e Pignatone, accusati dalla procura di favoreggiamento. Ma i due provvedimenti non chiudono le indagini sulle stragi del 92 e restano aperti tutti gli altri filoni con le indagini in corso. Per il giudice era lo stesso Falcone a sottolineare l'importanza strategica dell'archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, con la possibilità che sopraggiungano nuovi elementi o spunti di indagine.
0: Delitto di Garlasco, Andrea Sempio torna a ribadire la propria innocenza e dice: non ci sono le prove per mandarmi

0: Sulle scale verso la taverna di Casa Poggi, sopra il corpo di Chiara. «Devi avere una certezza», afferma e aggiunge. «C'era la traccia sul muro, è stata analizzata, non c'era sangue. Per come la vedo, la questione finisce lì». Ancora parole sulla consulenza depositata ai PM dalla patologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui il suo piede poteva calzare la scarpa che ha lasciato l'impronta insanguinata sul pavimento della villetta. «Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi», sostiene Sempio. «Un paio di numeri in più rispetto all'impronta repertata, che era un 40-41». Continua a far discutere la questione del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Se ci fosse, quello di Chiara all'epoca fu tra gli elementi che portarono alla sua condanna. La difesa di Stasi propende per l'ipotesi di uno scambio di campionature, quella relativa ai pedali della bicicletta, con quella effettuata sul cucchiaino usato da Chiara Poggi per fare colazione. «Abbiamo in mano nuovi elementi», annuncia la sua legale Giada Boccellari, «non relativi al 2007, ma che faranno scalpore».
1: Tra le Langhe e il Monferrato, in Piemonte è partita la stagione del tartufo bianco. Pesa l'incognita del clima, per ora pochi esemplari e piccoli, con prezzi al dettaglio che potrebbero raggiungere i 500 euro al letto. Veronica Gatto.
2: È partita la caccia all'oro bianco del Piemonte, nei boschi delle Langhe, nel Roero e nel Monferrato. I trifolao, accompagnati dai loro inseparabili tabui, sono tornati alla ricerca del prezioso tartufo bianco, una tradizione secolare che ogni autunno si rinnova. Primi appuntamenti già a Moncalvo e Montiglio, che le prossime due domeniche sarà raggiungibile a bordo di un treno storico con partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 8.40. Intanto Alba si prepara a diventare ancora una volta la capitale internazionale del tartufo bianco. Dal 10 ottobre al 6 dicembre torna la storica fiera. Ma sulla nuova stagione pesa l'incognita del clima. Le temperature elevate e la scarsità di piogge rischiano di condizionare la raccolta. Il tartufo ha bisogno di terreni freschi e umidi e molto dipenderà dalle precipitazioni delle prossime settimane. I primi esemplari sono pochi e di piccole dimensioni, con prezzi al dettaglio che potrebbero raggiungere i 500 euro al letto. Un settore che, secondo i dati regionali, genera un giro d'affari di circa 250 milioni di euro tra ottobre e novembre e coinvolge 11.000 addetti. Una stagione che si annuncia difficile dunque, tanto che la regione ha deciso di stanziare oltre 306.000 euro per tutelare le piante produttrici di tartufo bianco. Il bando, aperto fino al 15 dicembre, punta a preservare un patrimonio naturale ed economico, mentre in tutta la regione si preparano ben 22 fiere dedicate appunto al pregiato prodotto della terra.
1: In prima nazionale al Teatro Olimpico, per inaugurare il Roma Europa Festival, va in scena «E morte non avrà dominio». La ballad opera con cui Vinicio Capossela rende omaggio a Dylan Thomas. Con lui sul palco Pierpaolo Capovilla, uno spettacolo che diventerà anche un disco e si chiamerà Milkwood Bar e uscirà a gennaio. L'intervista di Fausto Pellegrini.
3: Menti di fiorire dai piedi ai capelli.
4: E morte non avrà dominio. Allora, che avete combinato questa volta? Perché questo è uno spettacolo teatrale, una ballad opera. Che hai combinato?
5: Una ballad opera ispirata alla vita di Renato Striglia, rock and roll loser e DJ radiofonico, e all'opera di Dylan Thomas, poeta. Ballad opera perché si compone di canzoni, quindi le ballad, che insieme però costituiscono un'opera.
6: Le masse del mare rompono, sgomberare, sgomberare.
7: Io sul palcoscenico sono fantasmagorico, ok? Sono un po' Dylan Thomas, un po' Renato Striglia, e sono un po' Capitan Gatto, e sono anche un po' me stesso.
4: Questa ballad opera ti porta anche verso un disco di prossima pubblicazione.
5: Abbiamo ribaltato tutto il... raccontiamo, è un prequel. Prima le canzoni e poi dopo il disco. Le canzoni, è bello che in qualche modo le vivano prima ancora di essere fissate. Magari uno poi dice, aspetta, farà quella canzone. Non ne conoscono nessuna. Se venite a teatro, ecco, sapete che non conoscete neanche una canzone. Non è mai stata eseguita e sono... Poi dopo sì, ci sarà, sono già registrate, depositate, pronte.
8: Proprio di fuori i cancelli dell'Ede.
5: Ma di questo parleremo più avanti. Vi dico solo che al nome di un bar inventato, che si chiama Milkwood Bar, ecco, il famoso Milkwood che diventa un bar, perché al bar è un po'

0: ma il cimitero ci si ritrova tutti.
1: Marcello Fois con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. La proclamazione per la prima volta si è svolta nella Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Tinner salterà anche il torneo di Shanghai, purtroppo è ancora il ginocchio, il punto debole del numero uno al mondo che ora rischia però di perdere la vetta più prestigiosa. Danila Filippone.
2: Stop prolungato per Jannik Sinner, che senza troppe sorprese conferma quello che era già nell'aria. Salterà anche il torneo di Shanghai. Da quasi tre mesi Sinner non gioca ufficialmente un match dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella finale di Wimbledon contro Sasha Zverev. E proprio grazie a questo nuovo forfè, il tedesco, attuale numero 2 del ranking, tenterà di mettere in discussione la vetta presieduta dall'azzurro. Ma è ancora presto per fare congetture. L'unica certezza è che Sinner non si è ancora ripreso del tutto. Nei giorni scorsi sembra che il 25enne di San Candido sia volato a Lione per un ulteriore consulto medico con Sorri Cotè, noto ortopedico di sportivi del calibro di Mbappé. Il celebre specialista avrebbe consigliato a Sinner di continuare con le terapie conservative, evitando quindi l'intervento. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto a fine mese con il Six Kings Slam, esibizione milionaria a Riyadh, ma anche questa occasione sarà da rivalutare.
1: Adesso andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti in sommario, i 50 anni degli U2 e il ritorno di Tom Cruise in Digger. Anne Hathaway e Dakota Johnson protagoniste di Verity, le celebrazioni per i 40 anni di Dylan Dog, gli acrobati di Tangeri al Roma Europa Festival, il mito dei Nirvana. Al termine, dunque, ritorniamo noi con una nuova edizione del nostro giornale.
3: Trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i frutti, siamo al Macro, nella mostra Sguardo Rovescio, dedicata all'artista Marialba Russo. E in apertura di questa puntata i 50 anni degli U2. Il 13 novembre uscirà il nuovo album Carnaval Deluxe, il primo di inediti dal 2017. Ripercorriamo in questo nostro servizio alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Anni di carriera, milioni di dischi venduti e concerti diventati eventi globali. Gli U2 celebrano un anniversario che racconta mezzo secolo di musica, impegno e trasformazione. Tutto comincia a Dublino nel 1976, quando quattro ragazzi, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. iniziano a suonare insieme. Nato sui banchi di scuola, che nel giro di pochi anni conquista prima l'Irlanda e poi il pubblico internazionale. La svolta arriva negli anni Ottanta, i primi successi, il rock e l'impegno, come nel No alla guerra di Sunday Bloody Sunday. La Domenica di Sangue, in cui l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti non armati ad una manifestazione per i diritti civili a Derry, in Irlanda del Nord. 14 le persone uccise. Bono aveva solo 11 anni, ma quell'evento lo segnò profondamente. Intanto conoscono Brian Eno, la loro musica esce dal post-punk e si fa più elettronica. Arriva di Unforgettable Fire con uno dei loro pezzi più forti, Pride, un tributo a Martin Luther King. Ma è con Joshua Tree il loro maggiore successo, 28 milioni di copie vendute nel mondo e singoli come With or Without You.

Diventa celebre il concerto sul tetto di Los Angeles, un omaggio ai Beatles per girare il videoclip di Where the Streets Have No Name. Gli anni 90 sono gli anni della seconda grande svolta, dove il loro linguaggio si rinnova completamente. Negli studi di Berlino con Achtung Baby improvvisano quello che forse è il loro più grande successo di sempre, One. Era il 1991, dopo la caduta del muro e la nascita di un nuovo equilibrio internazionale. Si fa sempre più forte il legame tra musica e impegno nel Live Aid e insieme a Pavarotti. Bono ha un'ammirazione profonda per il nostro tenore che gli è stata trasmessa dal padre. Qui con lui canta Miss Sarajevo, di nuovo una canzone contro la guerra, in Bosnia, con una critica alla comunità internazionale incapace di agire. Sensibilità che Bono ha dimostrato anche di recente. I concerti nella metro di Kiev, a Cannes, insieme a Sean Penn, ha portato sul red carpet i militari ucraini. Era lì per presentare il film che racconta la sua vita, Stories of a Surrender, le storie di un sopravvissuto. Per celebrare 50 anni di storia, il 25 settembre, nel giorno dell'anniversario, Bono, Di Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto a sorpresa davanti agli studenti. Un set di 7 brani, dagli esordi fino alle canzoni più celebri e anche il nuovo singolo Silenzio. A novembre arriverà Carnival de Luz, il 16° album in studio degli U2 e il primo disco di nuovo materiale in 9 anni.

0: Ha diviso la critica il nuovo film di Alejandro Iñárritu, Digger. C'è chi lo considera confuso e populista, chi una satira burlesca del nostro presente da Oscar. Tom Cruise, irriconoscibile, è un dispotico magnate di un'industria petrolifera. Le interviste della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Tom Cruise come non lo avete mai visto, trasfigurato, ingrassato, invecchiato, senza capelli, è Digger Maxwell, il magnate senza scrupoli e senza sentimenti.
2: È stato molto divertente, amo quello che faccio, trovare la voce giusta, farmi mettere il costume per sembrare più grasso.
1: Il regista premio Oscar Alejandro Iñárritu ha costruito un personaggio e lo ha affidato al talento di Tom Cruise.
3: Tom ha questa capacità di osservare la natura umana, di cogliere gli aspetti emotivi che renderanno il personaggio completamente veritiero. Stai parlando con lui e all'improvviso è un'altra persona. E poi è di nuovo lui. Ti ipnotizza.
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
1: La storia di una catastrofe naturale annunciata, gli interessi politici e degli affari, l'irresponsabilità di chi deve prendere decisioni, un futuro senza speranza per l'umanità.
5: To me what the film is about is actually hopeful.
2: No, per me il film invece è pieno di speranza. Noi abbiamo la possibilità di scegliere per migliorare le cose. In questa storia c'è avidità, potere, ego, responsabilità, irresponsabilità. E il regista lo ha inquadrato in un modo moderno.
1: Si intrecciano le riflessioni del regista con le osservazioni della star.
6: About art and about what is the place in...
3: Il centro della storia è la capacità degli esseri umani di reinventarsi e comprendere e riflettere su se stessi.
6: Show must go on.
3: Ecco, alla fine lo spettacolo deve continuare. Il Titanic affondava, ma i violini ancora suonavano.
1: Personaggi e comportamenti che richiamano l'attualità e i leader contemporanei, una critica feroce del potere.
2: È stato fantastico poter recitare con questo cast, con questo regista. Avere la possibilità di esplorare le sfumature del personaggio. Andare un'ottava più in alto e poi scendere.
7: Avete altre notizie del c***o per me?
1: Una prova da mattatore per Cruz, che ha scelto di tornare sullo schermo con intensità e impegno.
7: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da qui.
0: Johnson e Anne Hathaway insieme nel film Verity. La storia di una scrittrice in crisi che si presta a fare da ghostwriter per una celebre autrice, ma deve fare i conti con delle verità scomode. Le interviste della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
8: Non può finire i suoi libri.
9: Vuoi davvero saperlo?
10: Thriller psicologico, sexy e molto nero, illuminato dal carisma dei personaggi a partire da Anne Hathaway, oltre 40 film e una famiglia che cresce con l'arrivo del terzo figlio, che non le ha comunque impedito di incontrarci.
8: È difficile descrivere chi sia Verity. Non sono sicura che la incontriamo davvero. Resta un enigma. Può sembrare crudele, una donna orribile, un'assassina. Ma possiamo anche vederla come la vittima di un terribile malinteso. In entrambi i casi la posta in gioco è altissima.
11: Sanguinose. Solo oscurità.
10: È stato un ruolo difficile per questa ambiguità.
8: Non è la prima volta che interpreto un personaggio che fa cose tremende. Ho imparato che l'unico modo per affrontare la cosa è cercare di provare empatia per chi compie azioni spaventose come se avesse senso.
10: Accanto a Verity, altrettanto ambigua, c'è Lowen nel film Dakota Johnson, anche lei scrittrice, in cerca di un'occasione che la riscatti da una vita difficile.
12: Lowen è alla disperata ricerca di qualcosa per sopravvivere. Ha bisogno di soldi, non ha una famiglia, non ha più nulla. E poi si ritrova in mezzo a due persone che inizialmente non capisce, tra Jeremy e Verity, e dopo molti colpi di scena diventa una versione diversa di se stessa.
10: Il suo personaggio cambia più di tutti. Lei lo sapeva mentre stava girando chi è davvero Lowen?
12: Sì, penso che Lowen sia una pazza.
9: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
8: Ho come l'impressione di
10: Josh Hartnett è Jeremy, l'uomo conteso. Neanche lei è innocente in questa storia.
13: Penso che Jeremy sia segnato nel carattere. È attratto da donne problematiche. E la vera domanda è: chi sono davvero queste persone? Vorrei che il pubblico uscisse dalla sala discutendo della verità, che comunque oggi è un tema, e che si chiedesse chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo. Non posso svelare troppo della trama, ma prima di girare abbiamo discusso a lungo su chi fosse il vero cattivo.
10: Sul red carpet, Verity è stato uno dei film di maggior glamour dell'anno, non ultimo per la bellezza degli attori, tra presentazioni, interviste, social media che rilanciano le scene del film, i media britannici celebrano il ritorno del film nero ad alto tasso erotico da 9 settimane e mezzo, ma con un segreto che è la chiave di tutto.
14: That secret.
2: È un segreto, non scompare mai. Perché da un segreto puoi scappare, puoi nasconderti, puoi provare a fingere che non esista, ma è sempre là che bussa alla porta.
10: Lei da regista che sa tutto di ogni personaggio, sa chi è il colpevole?
2: Penso che sia un finale aperto. Vogliamo che sia il pubblico a decidere chi dice la verità e chi mente.
11: Io ero la sua droga. E lui la mia.
0: Grandioso e poetico, lo spettacolo proposto dal gruppo acrobatico di Tangeri nell'ambito del Roma Europa Festival. Una celebrazione della vita e un'immagine della gioventù marocchina diversa dagli stereotipi. Il racconto di Fabio Cappelli.

0: Si muovono con la rapidità del pensiero, corrono, saltano, si urtano, sono giocosi, ironici e vitali. Tangeri è una città del Marocco che guarda verso nord, verso il mare e verso l'Europa. Il suo gruppo acrobatico è ormai famoso in tutto il mondo e dà un'immagine della gioventù marocchina molto diversa da quella che si è potuta formare a seguito delle recenti cronache, come in occasione della crisi di Ceuta. Fondatrice del gruppo li ha accompagnati nel teatro Brancaccio, dove si sono esibiti per il Roma Europa Festival.
1: Si tratta di dare un'immagine autentica della gioventù marocchina che ha davvero tantissimo da dire. È un gioiello della cultura popolare del nostro paese. In Marocco abbiamo una ricchezza culturale davvero enorme, che spazia dalla musica, al teatro, alla danza. E ci sono tradizioni che rischiano di perdersi. Con il nostro lavoro cerchiamo di preservare la tradizione acrobatica e di darle un futuro.
2: Qui est là et que j'espère restera après.
0: Il talento acrobatico dei berberi ha origini guerriere. Le piramidi umane servivano a vedere al di là delle mura e a intercettare il nemico da lontano. Lo spettacolo, in prima italiana, si chiama Cain ed è stato ideato da una regista e coreografa di talento che ha saputo dare magia e profondità alle doti acrobatiche di questi 13 ragazzi.
3: Alors Cain, ça veut dire l'être.
4: Cain significa essere, nel senso di essere umano.
3: Parce qu'on avait très envie de parler de ces.
4: Volevamo dare l'idea della grande vitalità di questi giovani.
3: C'est vraiment cette idée de la vie, de la puissance de la vie.
4: Sono molto felice di essere in Italia perché assieme allo scenografo ci siamo ispirati a artisti come Caravaggio. Grazie al chiaroscuro risaltano anche le anime dei danzatori acrobati. L'oscurità mette in evidenza ciò che è illuminato. E poi ci sono tutti i colori sgargianti del Marocco.
0: Tutti i movimenti sono sincronizzati precisamente sulla musica e le luci hanno un ruolo molto importante.

0: Dylan Dog compie 40 anni. Il celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi è diventato nel tempo un fenomeno pop della cultura italiana, raccontato anche in film e serie TV. Antonio Sgobba.
1: Un debutto assoluto, arriva a Teatro l'Indagatore dell'Incubo. Il Dylan Dog Horror Show andrà in scena il 28 ottobre a Roma, al Teatro Eliseo, con la regia di Walter Malosti. Poi sarà in tournée in tutta Italia. In 40 anni di storia non era mai successo.
2: Cosa c'è?
3: Spegni le luci.
1: Nel 2011 c'era stata una versione cinematografica, mega produzione americana che deluse i fan, che poi si rifecero qualche anno dopo con Vittima degli eventi, piccola produzione italiana più fedele ai fumetti amati da generazioni di lettori. Del resto, all'origine del personaggio creato da Tiziano Sclavi c'era anche l'amore per certi film.
4: Fin dall'inizio c'è stato un gioco di citazioni. Nel primo numero c'erano proprio dei fotogrammi quasi ricalcati dal disegnatore di Zombie di Romero, che per me è un grandissimo film.
1: E per creare il protagonista delle sue storie, l'autore chiese ai disegnatori di prendere come modello un attore inglese, Rupert Everett, che poi, una storia scritta da Sclavi, la interpreterà in Della morte dell'amore.
5: Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare.
1: Ma il vero Dylan Dog rimane quello di carta, in edicola ogni mese da 400.

0: 181 numeri pubblicati da sempre dalla Sergio Bonelli Editore.
1: 40 anni in questo periodo anche di crisi delle edicole è un traguardo veramente straordinario. Come all'epoca è riuscito a catturare un po' lo spirito dei tempi, ha continuato a fare lo stesso bene nel corso degli ultimi 40 anni, quindi rimanere sempre molto fresco, molto attuale, ma anche molto se stesso.
0: Per l'ultimo albo, uscito in edizione celebrativa con 4 copertine da collezione, lettrici e lettori si sono messi in coda dalla notte prima in una vera e propria horror night.
2: È interessante comunque da leggere, da guardare, anche da un punto di vista artistico.
3: Quando hai iniziato a leggere di Van Dog?
4: Quando ero militare, nel 91. In caserma ho iniziato a leggere Dylan Dog e mi è piaciuto.
5: Per me Dylan è arrivato in un momento in cui ero molto fragile, l'unica persona che mi ha capito in quel momento, e quindi ancora oggi me lo porto dietro come un grande amico.
6: Mi piace sempre l'indagine che porta in mondi in cui tendenzialmente cerchiamo di evitare.
7: Dylan Dog in realtà è stato un fumetto importante perché mi ha avvicinato molto a mio padre, perché lui aveva tutta questa collezione di albi di Dylan Dog in casa.
0: Una storia iniziata il 26 settembre 1986. A disegnare il primo storico numero, l'Alba dei Morti Viventi, c'era Angelo Stano. Accanto a lui oggi c'è una nuova generazione di fumettisti.
8: È stata un'impresa perché erano 96 pagine e per me era la prima volta che ero impegnato in una storia così lunga. Il personaggio è uguale a quello degli anni 80, è sempre giovane, noi che lo disegniamo siamo invecchiati, però cerchiamo di conservarne lo spirito.
9: Per me è realizzare un sogno perché faccio parte di quella generazione per cui leggere di Randog era come leggere un mito, insomma, lo leggevamo tutti.
10: Si parla molto di guerra, degli orrori della guerra, e quindi Dylan Dog secondo me è un personaggio perfetto per interpretare anche un momento così difficile, dove ritorna, come dire, attuale quella frase famosa: i mostri siamo noi.
0: Mostri che tornano anche nelle pagine di questo numero speciale, prima che sia l'alba, una storia firmata da Barbara Baraldi, prima donna curatrice di Dylan Dog in 40 anni.
11: Credo che l'orrore non abbia genere, perché Dylan è un eroe fragile, forse proprio per questo ci accompagna e continua ad accompagnarci.
12: Sono stati premiati questa settimana agli MTV Awards, 32 anni dopo la morte di Kurt Cobain. Parliamo dei Nirvana, la band grunge più importante di sempre. E 35 anni fa usciva Nevermind. Ci racconta tutto Paolo Zeffer in Che anno è? Che giorno è?

C'è un legame profondo tra il mondo elegante, cinico, violento di Patrick Bateman, protagonista di American Psycho di Bret Easton Ellis, e il suo esatto contraltare, il suo opposto logico, ossia l'universo disordinato e disperato di Kurt Cobain e dei Nirvana. Intanto una data, il 1991, anno in cui il mercato accoglie e premia, non senza un corredo di controversie e polemiche, da una parte il libro e dall'altra l'album Nevermind, che poi i critici giudicheranno separatamente, senza mai metterli in relazione, come le opere più significative degli anni 90 negli Stati Uniti. E poi naturalmente quello che la contemporaneità porta inevitabilmente con sé, ossia il modo di osservare, seppure da prospettive diverse, lo stesso mondo, cioè l'America degli anni Ottanta, gli yuppies, il lusso. Chi, come i personaggi di Easton Ellis, assorbendoli del tutto fino a diventare, nella crudeltà più efferata del serial killer Bateman, la personificazione di una società senza scrupoli che uccide senza il minimo rimorso. Chi, come Cobain e Nirvana, proponendosi come il capofila di un movimento che detesta profondamente tutto ciò e lo rifiuta nel profondo, un movimento chiamato grunge, che possiamo tradurre con stropicciato, trascurato, trasandato.

primo esempio di un mondo giovanile che non esprime quasi più il desiderio di cambiare, che non porta con sé nessun ideale da condividere, nessuna soluzione da inseguire. Il grunge si sviluppa nell'epoca d'oro dello yuppismo, quando l'edonismo di quella generazione sta per raggiungere il suo apice. Nasce a Seattle, la Jazz City, in cui 100 anni fa venne fondata la Boeing, ma anche la città che ha dato i natali a Jimi Hendrix, a Bill Gates. Per una buona metà degli anni 90, la città dell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti si impone in tutto il mondo con nomi nuovi: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Il destino dei Nirvana è naturalmente molto diverso da quello degli altri gruppi, legato com'è alla figura di Kurt Cobain e alla sua tragica fine.

Cobain è l'espressione più estrema del grunge, in cui la mancanza di una via d'uscita, l'assenza di una speranza concreta, l'incapacità di guardare al futuro non restano nel testo di una canzone, ma diventano fin troppo reali. Kurt profuma di spirito giovanile, Smells Like Teen Spirit, aveva scritto una ragazza sul muro di casa sua. Lo spirito giovanile, il suo profumo, che in un evidente doppio significato, è anche semplicemente il Teen Spirit, ossia un deodorante per ragazzi dalle pubblicità colorate, invadenti. Teen Spirit, ossia il profumo di una generazione che deve continuamente confrontarsi con i prodotti di consumo perché è essa stessa un prodotto di consumo. Alla fine, come è noto, Kurt non ce l'ha fatta, a differenza del suo contraltare Patrick Bateman, l'assassino che si salva per caso. Kurt decide del proprio destino nel modo peggiore, chiudendo con il suo gesto la sua epoca e quella del grunge, un suicidio che aggiunge Cobain all'elenco dei belli dannati dei giovani che hanno bruciato la loro vita troppo presto. Scriveva Chuck Palahniuk: finché non trovi qualcosa per cui lottare, ti accontenti di qualcosa contro cui lottare. E non è una citazione casuale. Fight Club, il libro che consacra Palahniuk come grande interprete del mondo che si avvicina alla fine del millennio, esce appena qualche mese dopo la morte di Cobain, con dentro questo inconsapevole epitaffio. Un libro che poi diventa anche un film di successo, violento, controverso, estremo, come gli anni da allora a venire.

0: Voi non Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
1: Giorgetti manovra prudente ma non restrittiva nel documento di finanza pubblica, scostamento dello 0,3% per l'energia e altrettanto per la difesa. Decine di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna, in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi per l'emergenza casa. Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati frenano. Nuovo avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri, lasciate la capitale ucraina, mentre a Kiev si intensificano gli attacchi russi. Zelensky, risponderemo a escalation. A Caltanissetta archiviato il filone di inchiesta su Capace e Via D'Amelio, l'indagine riguardava la pista del dossier mafia appalti come una delle ipotesi alla base delle stragi del 92. 800 anni fa moriva San Francesco, ancora attuale il suo insegnamento, oggi la celebrazione solenne nella Basilica Superiore di Assisi. Yannick Sinner salterà anche il torneo di Shanghai. È ancora il ginocchio il punto debole del numero uno al mondo, che ora però rischia di perdere la vetta più prestigiosa. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. La manovra, con il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, inizia il suo iter normativo, mentre sul tavolo di Bruxelles c'è la richiesta